Conosciamo tutti questo povero paralitico. La tradizione dice che lui era paralizzato a causa dei suoi peccati sessuali. Queste sono tradizioni, non è scritto nella Bibbia, però può darsi. Noi non sappiamo cosa ha portato questo uomo a questa condizione, ma vediamo che avevano sentito parlare di Gesù, i farisei, i Sadducei erano lì, volevano sentire. Nei Vangeli vediamo tante volte che loro volevano sempre trovare qualcosa che non andava in Gesù, no? Come anche noi come credenti, come comunità, magari vanno bene 99 cose e una cosa che non va bene, no? Vedi quel pelo nell'uovo, no? E i farisei e i Sadducei erano così, i scribi. Erano legalisti, guardavano sempre tutti gli altri per cercare qualche difetto nella loro vita. La loro motivazione non era amore, ma era di prendere possesso della gente e renderli schiavi della loro religione. E quindi erano lì a vedere chi era questo Gesù, cosa faceva. E alla fine di versetto 17 è scritto che la potenza del Signore era con lui per compiere guarigione. Io penso che la potenza di Dio era sempre con Gesù, non solo in quell'istante, perché lui è Dio, lui è il figlio di Dio, il Messia, e credo che la potenza di Dio era sempre con lui in ogni istante. In versetto 18 abbiamo la storia di questo uomo, questo povero paralizzato. Ed ecco, alcuni uomini portavano sopra un letto un uomo paralitico, cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui, ma non riuscendo ad introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto della casa e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio proprio in mezzo davanti a Gesù. Quindi questo uomo era paralizzato, era su un letto, non poteva camminare. Anche il fratello Antonio è stato operato, è stato nel lettuccio, e ringraziamo il Signore che ha camminato oggi in chiesa. Amen. Gloria a Dio. Ma questo uomo non poteva, lui non poteva venire in chiesa. Anche noi abbiamo Carlo che nella Umberto I, casa di riposo, abbiamo il fratello di Luciano che lui è confinato nella sedia a rotelle, non può venire in chiesa, diciamo, sarebbe molto difficile. Come questo uomo, lui non poteva da solo andare da Gesù, aveva bisogno di aiuto. Come anche magari intorno a noi nella nostra vita quotidiana ci sono tante persone che loro nella loro condizione non sono capaci di arrivare al Signore, hanno bisogno di qualcuno che li porti a Cristo. E voglio parlarvi di questo questa mattina, fratelli, della nostra responsabilità davanti a Dio. È facile che noi ci chiudiamo nel nostro piccolo bollo di nostro mondo e dimentichiamo tutta la gente intorno a noi, perché in realtà qui in Italia, nell'Occidente, siamo molto viziati, molto viziati. Viviamo una vita, cioè noi tante volte lamentiamo perché magari prendiamo la paga di un operaio e quasi quasi non ce la facciamo a vivere, ma c'è gente questa mattina che non ha neanche da mangiare. Ci sono padri come me che hanno figli come me e oggi devono guardare i loro figli e dire che non c'è niente da mangiare oggi. E tante volte noi ci chiudiamo nell'egoismo e non ci rendiamo conto quanti paralizzati ci circondano e quanti hanno bisogno che noi li portiamo al Signore, noi li portiamo la buona novella. Ognuno di noi siamo qui questa mattina perché qualcuno ci ha portato questa notizia un giorno, no? Un giorno qualcuno ci ha parlato del Signore, un giorno qualcuno ci ha detto, sai, sono andato in questo posto e mi hanno parlato di Gesù. Magari queste persone che sono venute da noi non conoscevano tutta la teologia, tutte le dottrine, ma hanno detto, sai, ho incontrato Dio, ho incontrato il Signore e Lui ha cambiato la mia vita. La zia di mia moglie, lei ha cominciato a frequentare tanti anni fa, che sarebbe la mamma di Daniela, questa chiesa evangelica a Vittoria in Sicilia. Lei non sapeva nuova nascita evangelica, che differenza. Lei ha detto solo alla mia suocera, sai come cantano bene, sai come pregano, pregano col cuore, pregano in modo vivo a Dio. Deve venire a vedere com'è.
e mia suocera e mio suocero sono andati, e dopo un po' di tempo tutti e tre si sono convertiti al Signore. Ma come questo uomo, anche noi una volta eravamo paralizzati nel peccato, ognuno nel nostro peccato preferito, e abbiamo avuto bisogno che qualcuno ci portava. E questo uomo, ringraziamo Dio, lui ha avuto questi amici, penso almeno quattro, per calare un letto dal tetto con le corde. Almeno quattro amici avevi, quattro amici che amavano quell'uomo di oltrepassare la folla per portarlo a Cristo. Qui vediamo che sono arrivati lì, la casa era piena, sicuramente la casa era piena di gente, e anche fuori, anche alle finestre c'era questa grande folla intorno alla casa dove si trovava Gesù. E questi potevano dire: ma è troppo difficile, è troppo faticoso di portare questo uomo a Cristo, lasciamo perdere, non vale la pena. Anche ieri sera parlavo con un fratello del fatto che magari qui nel Veneto a volte non è facile per gli stranieri, o anche quelli stranieri del sud Italia, perché è una cultura diversa qua. E io dicevo: sì, ma qui la gente ha bisogno del Signore. Anche io, umanamente parlando, cioè, sarei più comodo in America, tornare nel mio paese. Intanto sono libero, potrei anche pure farlo, ma io so che Dio mi ha chiamato qui perché Dio ama i veneti, Dio ama la gente di questa zona. E io dicevo al fratello che secondo me anche il fatto della disoccupazione nel sud Italia, Dio ha permesso questo. Perché? Perché in sud Italia c'è una testimonianza da tanti anni, dalla seconda guerra mondiale, anche prima. Dio ha permesso queste condizioni per muovere i suoi figli nelle zone dove lui vuole. Molti di noi siamo arrivati qui per motivi economici, ma secondo me Dio ha un scopo molto più alto di questo per la nostra vita. Dio ci ha portato qui in mezzo a molti paralizzati, molta gente che non ha il più minimo idea neanche che cosa è il Vangelo. Io cerco sempre di evangelizzare la gente quando li trovo nella mia giornata, e spesse volte quando parlo della gente del Signore, della Chiesa evangelica, se vogliamo dirlo, quasi quasi devo prima fare una lezione di storia. La Riforma, sai, Martin Lutero, ah sì sì, Chiesa evangelica, che roba sei? Ma siete i testimoni di Geova, no? Chiesa evangelica, la Riforma protestante, tutta Europa è stato capovolto, sì, è uno degli avvenimenti più grandi nel mondo, diciamo. La Europa è stata messa sotto sopra, ma qui tante persone non... Sì, in 5 minuti nella scuola superiore se ne è parlato. E poi un'altra cosa che ho notato, quando io parlo con le persone del Signore, persone cattoliche, una domanda molto comune che mi fanno: ma qual è la differenza fra la vostra religione e la nostra? Avete avuto questa domanda? Anche se noi non predichiamo una religione, ma Cristo crocifisso, noi predichiamo una persona, noi predichiamo la vita. Perché non è la Chiesa protestante che salva una persona. Quindi io le spiego: noi crediamo solo nella Bibbia, se non è scritto nella Bibbia non lo accettiamo. E tante volte, dopo che io dico noi solo la Bibbia è fondamento della nostra dottrina e credo, tante volte mi è capitato che loro mi hanno chiesto: e noi cosa crediamo? Ma come, tu sei cattolico, non sai neanche cosa credi? No? Tradizione, mio padre ha fatto così, mio nonno ha fatto così, io sono nato così. Il Signore vuole che noi siamo strumenti per portare queste persone ai piedi di Cristo. Qui è scritto che hanno calato proprio davanti a Gesù e hanno superato la folla. Come ho detto prima, potevano dire: è troppo difficile qui nel Veneto a pregare, a resistere in fabbriche con tutte le bestemmie che sono ogni giorno.
Ma se qualcuno non resiste, quando sarà stabilita una testimonianza in questo locale? Se qualcuno non avrà il coraggio e la fede di porre la sua vita, quando sarà stabilita una testimonianza a Feltre? Or potrei nominare tanti di quelle città che non c'è neanche una chiesa

Ma ringraziamo a Dio che gli amici di questo uomo non hanno guardato il sacrificio. Era una fatica, potevano rinunciare, la folla ci impedisce. Il mondo ci impedisce, no? Ma noi come credenti siamo chiamati di camminare controcorrente, siamo chiamati di essere diversi. Non seguire la folla, ma andare in un'altra direzione. E questi uomini addirittura sono saliti sopra questo tetto, i tetti delle case in Medio Oriente, come in Pakistan e India, sono fatti di travi di legno, e sopra questi travi di legno mettono canne di bambù. Sopra questo canne di bambù mettono della paglia, e sopra quello mettono fango molto spesso, e fa un tetto, diciamo, che è impermeabile. Ho detto giusto? Non entra l'acqua. E queste case si può smontare. Mi ricordo una volta, quando ero in India, siamo andati in questi villaggi, se potete credere, dove non c'è la corrente elettrica. Sono stato in quella zona, in villaggi dove non c'erano neanche strade, tu dovevi seguire i sentieri nella giungla, nelle montagne, per arrivare in questi villaggi. E mi ricordo, siamo arrivati in alcuni villaggi per evangelizzare lì, e tutti i bambini scappavano da noi perché non avevano mai visto un uomo bianco. Per loro noi eravamo dei mostri in questo pelle bianco. E mi ricordo, abbiamo fatto questo convegno, e tutti i credenti, come nei loro villaggi non avevano delle chiese, sono venuti per tutto il weekend, per tutto sabato e domenica. Alcuni hanno camminato 20 chilometri, fratelli. Quando volete lamentare, pensate ai fratelli lì, 20 chilometri a piedi per andare al culto. E come hanno fatto tutta quella strada, rimanevano per tutto il weekend. C'era l'agape, c'era il culto dalla mattina alla sera, poi tutti dormivano sdraiati nella chiesa. Qui, a terra, sul pavimento, noi abbiamo bei letti. E domenica mattina c'era talmente tanta gente che, come questa chiesa era anche fatta di canne di bambù e fango fuori, hanno buttato giù un muro. C'è troppo, buttiamo giù questo muro, così. E oltre 3-4, c'era 500, dentro, 500 persone dentro la chiesa, hanno buttato questo muro giù, e c'erano oltre 200-300 fuori che ascoltavano la parola di Dio. E anche questi amici hanno detto: noi dobbiamo portare a tutti i costi il nostro amico. E per me la perseveranza è una figura anche delle nostre preghiere. Tante volte noi vogliamo petulare i nostri amici e parenti nel regno di Dio, no? Ok, va bene, dopo potete correggere. Quando la cosa più importante è la preghiera che cambia le cose. E la preghiera è un'arma spirituale, e la nascita spirituale di un uomo è una cosa spirituale. Con la preghiera noi possiamo cambiare la gente. E vedremo più avanti che era stata la fede dei amici di questo uomo che Gesù ha visto, non la sua fede. Con la perseveranza nella preghiera, voi sapete, ho pregato 13 anni per mio padre, anche con digiuno, preghiera digiuno per la sua salvezza. E con gli occhi umani io non ho visto nessun cambiamento nella sua vita, ma un bel giorno, dopo 13 anni di preghiera, mi è arrivata una lettera: Craig, le tue preghiere sono state esaudite, tuo padre ha accettato Gesù Cristo come suo salvatore personale. Alleluia. E adesso sapete, mio padre è un missionario in Ungheria. Io ho chiesto al Signore solo di salvarlo, e Dio ha detto: non solo lo salvo, lo faccio un servo mio. E lo porto in Ungheria per mettere in piedi una radio evangelica, che la parola di Dio andrà in giro in tutto il paese di Ungheria. E anche questi uomini hanno perseverato, anche se magari la folla li prendeva in giro: ma cosa stanno facendo questi? Ma chi si credono di essere? Sono saliti sopra, hanno smontato il tetto e hanno calato questo uomo. Hanno fatto sacrifici per portarlo a Cristo.

0: in versetto 20, ed egli, veduta la loro fede, disse a quell'uomo: uomo, i tuoi peccati sono perdonati. Quindi ci vorrà la nostra fede. Ci vuole fede per vedere le persone che vengono al Signore. Come ho detto prima, io potrei rinunciare, io avrei una vita molto più comoda in America. Ma io so che Dio mi ha chiamato qui, e per fede io rimango qui, perché io so, io ho fede che Dio chiamerà un grande popolo da queste zone. La visione che io ho davanti a me è tutta la piazza di Montebelluna piena di credenti che alzano mani santi a Dio un giorno. E che tutta la gente in queste zone dicono: mamma mia, chi sono? Chi è questa gente che lode il Dio Altissimo? Questa è la visione, ma ci vuole fede. Ci vuole fede di resistere. Gesù poteva rinunciare, perché lui aveva una volontà anche come uomo. Nel giardino di Getsemani, Gesù ha detto: padre, se è possibile, padre, io non voglio fare questo. Io non voglio farmi inchiodare per quella gente. Ma non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua volontà. Ricordate questo. Ma padre, io non voglio stare qui. Io voglio tornarmi a casa mia. Voglio rinunciare. Ma questi uomini hanno avuto fede. E la fede, vediamo, veduta la loro fede, la fede è una cosa che si vede. Ho fatto un rime, potete anche ridere. È facile dire io credo, no? In Italia voi avete un detto: fra dire e fare c'è mezzo mare. È un bel detto, non l'abbiamo in inglese. Fra dire e fare c'è mezzo mare. È facile dire bla bla bla. Anche nelle nostre chiese ci sono quelle che fanno bla bla bla e ci sono quelle che imboccano le mani. Sono due cose diverse. Chi imbocca la mano, io dico, io vedo la loro fede. Chi fa bla bla bla, a me non mi pesa affatto. E anche qui Gesù ha visto la loro fede, ha visto nel modo in cui vivevano. Queste persone credono veramente. La loro vita è diversa. Vedi, loro vanno contro la folla per compiere qualcosa. Loro hanno una vita di sacrificio, di amore. Sono diverse. E Gesù ha visto la loro fede. Gesù, che è Dio, sapeva il loro bisogno. E anche qui vediamo in versetto 20, il bisogno più profondo dell'uomo non è la guarigione del corpo, ma il perdono dei peccati. Gesù ha detto: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. In tante chiese si corrono dietro segni, miracoli, guarigione, che sinceramente, fratelli, tanti anni di fede, e io ho girato tanto in questo, la maggior parte di quello che si dice è fumo. Non è arrosto, non è fuoco, è fumo. Ah, lì ci sono profezie ogni 5 minuti. Ma sono false profezie? Noi crediamo nella profezia e crediamo anche nei miracoli, ma stiamo attenti. La cosa più importante è il perdono dei nostri peccati, perché possiamo essere guariti fisicamente e nello stesso tempo andare all'inferno e essere eternamente separati da Dio. La cosa più importante nella vita dell'uomo è la guarigione del suo spirito, della sua anima. Alcuni anni fa io ministravo un uomo qui, un imprenditore qui a Montebelluna, che stava morendo di cancro. E la famiglia mi ha chiesto di andare lì a pregare per lui, e purtroppo devo dire abbiamo pregato e lui è morto. Però ho visto anche in lui voleva che io ero tipo un mago o una specie di santone, che io dovevo pregare per lui veniva guarito, lui mi pagava qualcosa. Io ho detto: no, non è così. Noi pregheremo per te, se sarà nella tua volontà di Dio sarai guarito. Però ho detto a questo uomo, a tutta la sua famiglia, perché lui ha radunato i figli, la moglie lì a tavola, e io ho detto: la cosa più importante è che i tuoi peccati sono perdonati, perché anche se tu sarai guarito di questo cancro, un giorno morirai lo stesso. La guarigione fisica prolunga solo un po' al di là la morte, ma la morte è l'appuntamento che nessuno di noi possiamo evitare, neanche il signor Benetton. neanche il signor Berlusconi o il signor Bush. Ogni uomo un giorno morirà e starà davanti a Dio a rendere conto per la sua vita. E io ho detto, la cosa più importante è che tu ricevi il perdono di Cristo, il perdono dei tuoi peccati, perché poi se muore o vive, la tua anima è sicura. Perché questa vita, dice Giacomo, è un vapore, appare per un momento e poi svanisce. Ma è la guarigione dell'anima che è più importante. Gesù anche qui ha messo questo enfasi. La guarigione fisica è una cosa molto secondaria, molto. In versetto 21, allora i scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può togliere i peccati se non Dio solo? E sapete una cosa? Loro avevano ragione. Solo Dio può perdonare i peccati. E in questo Gesù ha dimostrato di essere l'Onnipotente. Ci sono tantissimi versetti, che non c'è tempo questa mattina di citarli, dove parla del fatto che Dio è che perdona i peccati degli uomini. Uno che mi viene in mente e che posso citarlo senza guardare è secondo Cronache 7,14. Voi conoscete questo versetto? Se il mio popolo, che è chiamato per mio nome, si umilierà e confesserà i suoi peccati, io perdonerò le loro iniquità e io guarirò il loro paese. Se il mio popolo, noi fratelli, se noi confessiamo, se noi ci mettiamo a posto con Dio, Dio dice: io guarirò il Veneto, io verserò il mio spirito su quella terra. Se il mio popolo, e Dio dice: io perdono la loro iniquità, solo Dio può perdonare i peccati. La parte offesa è colui che può perdonare i peccati, no? Se Gabriele offende Vincenzo, allora Gabriele deve chiedere a Vincenzo perdono. Lei non può venire da me e dire: Craig, mi perdoni per quello che ho fatto a Vincenzo? Io potrei anche dire: tu sei assolto del tuo peccato. Ma non sarebbe valido, perché lei deve chiedere lui, lei ha offeso lui. Io non posso darvi la soluzione per i vostri peccati, dovete chiedere a Dio di assolvere, di perdonarvi dei vostri peccati. E ho detto giusto, solo Dio può perdonare i peccati. E è bello qui che Gesù adesso dimostrerà. Come ho detto prima, la fede è una cosa che si vede nei fatti. E Gesù ha detto: vabbè, voi volete sapere se io sono capace di perdonare i peccati? Volete vedere se io ho questa autorità? Adesso vi dimostrerò. Ma Gesù, conosciuto i loro pensieri, prese la parola e disse a loro: che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire: i tuoi peccati sono perdonati, oppure alzati e cammina? Secondo voi qual è più facile dire? I peccati sono perdonati, perché non c'è nessuna prova, no? Io posso dirvi questa mattina: i miei peccati sono perdonati, ho la vita eterna e io ho la speranza della vita eterna in Cristo Gesù, ma non ho una carta, non ho un certificato che Dio mette la sua firma. Crede e salvato, non ho nessuna prova al di fuori di una vita trasformata. Quindi è molto più facile dire: i tuoi peccati sono perdonati. Quando tu dici alzati e cammina, quella è un'altra cosa. Si vede subito se questo alza e cammina. Quindi Gesù dice: e qual è più facile? In versetto 24, ora affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, io ti dico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa. Questo Figlio dell'uomo è un titolo che Gesù usa spesso nei Vangeli per se stesso, e lui prende questo modo di chiamarsi da Daniele 7,13, non dovete andare lì, ma è una profezia di Daniele riguardo il secondo ritorno di Cristo. Quando Daniele disse: io vidi il Figlio dell'uomo venendo sulle nuvole in potenza e gloria, parla del ritorno di Cristo per giudicare il mondo. E quindi quando io all'inizio della conversione ho detto: ma perché Gesù si chiama Figlio dell'uomo? Perché lui si chiama questo? Loro sapevano benissimo a che cosa riferiva. dicendo io sono il figlio uomo, dichiarava io sono il Messia, io sono colui che un giorno verrà e vi giudicherò, giudicherò i vostri peccati. Figlio dell'uomo anche perché era uno di noi, lui ha vissuto come noi, perché come Dio e come uomo lui doveva venire a vivere come noi, vivere una vita senza peccato, soffrire per i nostri peccati. E lui dice, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, ti dico, alzati e prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito quell'uomo si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e se ne andò a casa sua glorificando Dio. Alleluia. Quanti di voi siete stati paralizzati prima di conoscere il Signore? Tutti. Magari nessuno di noi fisicamente eravamo paraplegici, ma magari nello spirito eravamo paralizzati. E Gesù ha detto a questa folla, è facile che i tuoi peccati sono perdonati, ma io dimostrerò, trasformando la vita di questo uomo davanti ai vostri occhi. Questo è il più grande miracolo. Guarigione della fisica, la carne un giorno andrà in giudizio. Questa carne nostra non entrerà in gloria. Noi saremo trasformati, dice la Bibbia, e avremo corpi eterni, corpi nuovi. Questa carne qua è corrotta dal peccato. Ma Gesù ha detto alla folla, vi farò vedere che io sono Dio, cambiando la vita di questa persona. Io ero un paralizzato. Io ero un pazzo, io ero fuori di testa, voi non sapete neanche la metà. Io prendevo tanta droga come voi sapete. E mi ricordo una sera venivo da un concerto, avevo preso delle LSD, bevuto, fumato marijuana, eravamo uscendo da questo concerto di rock a Seattle e stavo camminando sull'autostrada e a fianco a me c'era questo camion. E adesso so che erano i demoni, io sentivo queste voci, ma ero fuori di testa, vi dico che ero fuori di testa. Queste voci mi dicevano, buttati sotto, gira la macchina sotto col camion. E io stavo quasi per farlo, e io ero mentalmente fuori di testa, ero paranoico. E io ero una persona veramente da legare e buttare dentro un manicomio. E un giorno il Signore mi ha detto, Craig, io ti toccherò, io guarirò la tua anima e io guarirò la tua mente. Alcuni di voi magari dite, tu sei ancora per me matto da legare, ma altri, io ho visto tante volte qui in Italia quando racconto la mia testimonianza, la maggior parte delle persone non mi credono. Tu? Spacciatore? Ma come hai la faccia così pulita? Sembra un bambino. Ma ho avuto tanti che mi dicono questo. Tu? No. Hai detto, questa è la potenza di Dio. Questa è la potenza di Dio. Questa è la prova che Cristo è risuscitato dai morti, che Cristo ha potenza di perdonare i peccati, che Cristo ha potenza di guarire anche fisicamente. Perché Gesù ha guarito la mia mente. E i medici mi hanno detto, tu non potrai mai più fare lavori pesanti. Dovrei prenderti un lavoro tipo un ufficio, tranquillo. Non potrei mai più alzare cose pesanti. Ieri ho fatto un trasloco. Alleluia. Se Dio vorrà. Infatti tutti sono in trasloco in questi giorni. Ma io lavoravo in falegnameria, alzavo travi di 200 kg. È fatto un po' male alla schiena col trave di 200 kg. Per i medici hanno detto, tu non devi più fare lavori pesanti. Il Signore mi ha guarito anche la schiena e sicuramente anche voi potete testimoniare. Ma tutti noi il Signore ci ha guarito dalla paralisi spirituale. E anche questo uomo, mi ricordo quella storia di quell'uomo anche che è stato guarito dal Signore. I farisei volevano accusarlo, tu anche sei uno seguace suo. Conoscete quella storia? Allora ho detto, io non so neanche chi è, io so che io prima ero così, ma adesso sono così. E anche voi potete dire questo. Magari non conosci tutte le dottrine e teologie, ma puoi dire: guarda, la mia vita era così e Gesù ha fatto così. E questa è la prova che Lui vive. Vive dentro di me. E vediamo che questo uomo è stato guarito fisicamente, prima spiritualmente, perché io credo anche questo. Tante volte, quando una persona riceve il perdono dei peccati, si ravvede davanti a Dio, vengono guariti anche fisicamente. Prima lo spirito viene guarito e poi il fisico. E lui se ne andò a casa sua glorificando Dio. E non solo lui, in versetto 26, e tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio. Quando accadono le vere guarigioni, Dio prende la gloria, non il televangelista. Uomini che prendono gloria non sono da Dio. Dio viene glorificato quando vengono fatte queste cose. E alla fine anche la folla dice: oggi abbiamo visto delle cose sorprendenti, cose diverse, cose strane, cose che dimostrano che Dio è vivo, che non è un'altra religione che predichiamo, ma è una persona vivente.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Samuele continuava a vivere nella casa di Dio a Shiloh, dove assisteva Eli, ormai molto anziano, nel suo ufficio di sacerdote. Si prendeva cura delle lampade, apriva e chiudeva le porte della casa di Dio e si prestava a tanti altri servizi utili. Eli aveva due figli, essi pure sacerdoti, ma non erano fedeli, non obbedivano né a Dio né al loro padre e compivano ogni sorta di azioni malvagie. Quando il popolo veniva ad offrire sacrifici, si impadronivano delle parti migliori delle carni che dovevano essere sacrificate. Ai sacerdoti era permesso di prendere come cibo ciò che rimaneva dell'animale dopo che era stato sull'altare, ma i figli di Eli volevano la carne prima del sacrificio, per cuocerla come pareva meglio a loro, e quando Eli li sgridava, non gli davano ascolto. Erano passati ormai molti anni dal tempo in cui il Signore usava parlare direttamente col suo popolo. Ai giorni di Mosè, Giosuè, Gedeone, la sua voce si faceva udire di frequente, ora non più. Intanto il piccolo Samuele cresceva. Una notte, dopo che Eli e Samuele si furono coricati, nella casa di Dio, illuminata dal debole chiarore delle lampade, avvenne qualcosa di insolito. Ad un tratto Samuele udì una voce che lo chiamava per nome. «Samuele! Samuele!» Il giovinetto si destò di soprassalto e corse da Eli. «Eccomi! Mi hai chiamato?» «No, io non ti ho chiamato», gli rispose Eli. «Torna a coricarti». Samuele ubbidì, ma poco dopo sentì di nuovo la voce. «Samuele! Samuele!» E ancora il ragazzo corse da Eli. «Eccomi, tu mi hai chiamato!» «No, non ti ho chiamato, Samuele, torna a letto!» Samuele lo fece, ma poco dopo ecco la stessa voce. «Samuele! Samuele!» Per la terza volta corse da Eli. «Eccomi, Eli! Mi hai chiamato?» Eli comprese che doveva essere la voce del Signore quella che il fanciullo udiva, ma Samuele non lo sapeva perché era la sua prima esperienza del genere e non aveva ancora imparato a riconoscere la voce di Dio. «Va a coricarti», gli disse Eli, «e se sarai chiamato ancora, rispondi così. Parla, o Eterno, perché il tuo servo ascolta». Samuele tornò di nuovo nel suo letto e rimase in attesa. «Samuele, parla, o Eterno, perché il tuo servo ascolta», rispose il ragazzo. In precedenza, il Signore aveva parlato ad Eli per mezzo di un profeta e gli aveva detto che avrebbe punito duramente i suoi figli per i gravi peccati che commettevano. Lo aveva avvertito che li avrebbe fatti morire entrambi in un sol giorno e che tra i suoi discendenti non vi sarebbero più stati sacerdoti. Ora il Signore disse a Samuele: «Io sto per fare una cosa terribile in Israele a causa del peccato», e spiegò che avrebbe mandato ad effetto ciò che aveva predetto ad Eli qualche tempo prima. Dopo che il Signore ebbe finito di parlare, Samuele rimase sveglio nel suo letto fino al mattino, pensando alle cose tremende che aveva udito. Aveva paura di doverle rivelare ad Eli. Più tardi, appena iniziato il suo servizio nella casa di Dio, si sentì chiamare dal vecchio sacerdote. «Samuele, l'Eterno ti ha chiamato di nuovo questa notte. Che cosa ti ha detto? Ti prego, non nascondermi nulla». E Samuele gli raccontò fedelmente ogni cosa. Allora Eli, sapendo che il Signore avrebbe fatto ciò che era giusto, pronunciò questa frase: «Egli è l'Eterno, e faccia quello che gli parrà bene». Samuele continuava a crescere sotto lo sguardo del Signore, imprimendosi nel cuore ogni sua parola, e nemmeno una fu da lui trascurata. Nel frattempo, in tutto Israele si era sparsa la voce che l'Eterno aveva parlato al giovinetto e che questi sarebbe diventato un profeta di Dio. Questa previsione si sarebbe avverata. In seguito, infatti, il Signore avrebbe parlato molto spesso a Samuele, e Samuele avrebbe trasmesso il messaggio di Dio alle 12 tribù.

Tutto Israele riconosceva ormai in Samuele un vero uomo di Dio, ma egli era ancora in vita e continuava ad essere giudice e sommo sacerdote di Israele nonostante la sua tarda età. In quel periodo i Filistei mossero guerra ad Israele. Nella prima battaglia il popolo di Dio fu sconfitto e perse 4.000 uomini. Sgomenti, gli Israeliti decisero che per il prossimo scontro avrebbero portato in campo l'arca del patto dell'Eterno. Il Signore li aveva abbandonati a causa dei loro peccati, ma portandosi appresso l'arca, essi credevano di poter vincere. Avevano dimenticato che l'arca era la testimonianza del patto tra Dio e i figli di Israele, e il patto stabiliva che Dio avrebbe concesso le sue benedizioni a condizione che essi si fossero mostrati ubbidienti e fedeli. Avvenne così che Hofni e Fineas, i due figli malvagi di Eli, portarono l'arca in campo di battaglia. Non appena la videro, i soldati di Israele diedero un gran grido d'esultanza. Nell'apprendere che l'arca del Signore era giunta nel campo israelita, i Filistei ebbero paura e dissero tra loro: «Poveri noi, chi potrà salvarci da questo Dio potente? Lo stesso Dio che ha colpito gli egiziani con le piaghe!» Tuttavia si fecero forza, incoraggiandosi a vicenda a combattere valorosamente per non cadere schiavi degli ebrei, come questi lo erano stati in precedenza dei Filistei. Il combattimento che seguì fu violento e sanguinosissimo e costò la vita a 30.000 israeliti, compresi Hofni e Fineas, i figli di Eli. Ma avvenne un'altra cosa molto grave. L'arca del patto cadde nelle mani dei Filistei. Un beniaminita sfuggito al massacro corse a Shiloh recando i segni del dolore. Aveva le vesti stracciate e la testa coperta di terra, come si usava fare a quei tempi, per indicare che era avvenuta una terribile sciagura. E quando gli abitanti di Shiloh seppero le brutte nuove, da ogni parte si levarono grida strazianti. Eli intanto se ne stava seduto sul ciglio della strada, in attesa di conoscere l'esito della battaglia. Il suo cuore era specialmente in ansia per l'arca di Dio. Essendo molto vecchio e quasi cieco, non aveva visto arrivare il messaggero, perciò quando sentì gridare domandò: «Che cos'è tutto questo chiasso?» L'uomo si avvicinò e gli disse: «Vengo dal campo di battaglia». «E com'è andata?» chiese Eli. E l'altro rispose: «Israele è fuggito davanti ai Filistei. È stata una strage. Anche i tuoi figli Hofni e Fineas sono morti. L'arca di Dio è stata presa». Nell'udir menzionare l'arca di Dio, il vecchio Eli cadde all'indietro, picchiò malamente la nuca e morì. Aveva accettato, seppur con dolore, la notizia della sconfitta di Israele e della morte dei suoi figli, ma non aveva saputo sopportare quella della perdita dell'arca. Eli aveva 98 anni quando morì ed era stato giudice di Israele per 40 anni. Qualche istante dopo, nel dare alla luce un bambino, figlio di Fineas, morì anche la nuora di Eli. E prima di morire ebbe la forza di imporre al bimbo il nome di Ichabod, che significa «la gloria ha lasciato Israele».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Salve amici e benvenuti ancora una volta al programma Verità Cristiana e Giuseppe al microfono come sempre che vi presenta degli incontri con Gesù.

La persona di cui oggi parliamo era una donna disperata. Colpita da una grave malattia, costretta a girare tutti gli specialisti, soffrì continuamente e spese tutti i suoi averi, ma invano. Era solo peggiorata. Da 12 anni aveva un'emorragia e non aveva più né forma né forza di andare avanti nella vita. Considerata contagiosa, viveva una vita di triste solitudine. Ma benché debole, raccolse tutte le sue forze quando, avendo sentito parlare di Gesù, partì per incontrarlo. Proprio allora Gesù era diretto alla casa di qualcuno che lo aveva implorato di guarire la sua figliuola ammalata. C'è una folla immensa, chi spinge a destra e chi a sinistra, una gomitata in faccia, un pugno ai fianchi, quando tutto ad un tratto Gesù si ferma e fa una domanda alquanto sciocca a sentire la risposta datagli. Egli chiede: chi mi ha toccato? Gli fanno notare l'assurdità della sua richiesta, con la folla che stringe da ogni lato. Ma Gesù insiste: qualcuno mi ha toccato in modo speciale, perché ho sentito che una virtù è uscita da me. La donna, tutta tremante, vedendosi scoperta, si getta ai piedi di Gesù e, in presenza di tutti, dichiara perché l'ha toccato e come è stata guarita proprio in quell'istante. E Gesù, volgendosi a lei: figliuola, la tua fede ti ha salvata, vattene in pace e sii guarita dal tuo flagello. Salvezza, pace, guarigione, ecco che cosa le aveva dato il tocco della fede. Anche oggi, amici, tanta gente si affolla attorno a Cristo, ma quanti veramente lo afferrano? Guarda la data nei giornali e ti parla di lui. Cammina per la strada e vedrai tanti edifici che ti fanno pensare di lui. Parla con gli uomini intorno e il nome di Cristo è spesso fra le loro parole come un pezzo di prosciutto fra due fette di un panino imbottito. Eppure, chiedi chi è Cristo e cosa ha fatto e fa per loro e diventano muti, senza parole. Perché? Tanti anni prima ancora della venuta di Gesù, Dio parlò al suo popolo per mezzo del profeta Isaia con queste parole: che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici inutili? Le vostre feste stabilite mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le vostre preghiere, io non le ascolto. Vedete, amici, Dio non è toccato dai nostri sacrifici, dalle nostre preghiere, dai nostri riti religiosi. Egli richiede il tocco della fede. Quanti sono pronti a sacrificarsi giorno e notte per seguire alcuni insegnamenti di uomini? Eppure, quando Dio parla, irrigidiscono il collo e torcono le labbra in segno di incredulità. La moltitudine si affolla ancora intorno a Cristo, ma solo i malati lo afferrano. E malati siamo tutti, fisicamente o meno, perché tutti abbiamo il flagello del peccato in noi che ci indebolisce e, come quella donna, ci porta a sprecare ogni nostro bene in vano e a disperare. Smetti, se è il tuo caso, di affollarti intorno a Cristo. Tendi la tua mano e afferralo con fede. Se tu soffri anche fisicamente, vorrei dirti quello che un uomo di Dio disse ad un paziente: sono sicuro che Dio vuole un corpo sano per te, ma non posso dirti se adesso o quando ti chiama a casa. Gesù vuole offrire anche a noi, anche a te, perdono completo dei tuoi peccati, pace e potenza per affrontare la vita e guarigione, se non adesso, nell'eternità, poiché ancora egli è capace di salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio. Vedremo fra poco ancora l'altro incontro alla casa di quel personaggio verso cui Gesù era diretto quando questa donna lo fermò per strada. Ma prima vogliamo ascoltare una canzone dal gruppo Siloè che dice: tu, solo tu, solo Gesù, in altre parole, può dare la salvezza, la pace e la guarigione. Tu, solo tu.

Bene amici, riprendiamo la storia dove ci eravamo fermati, cioè che la donna è stata guarita. E il personaggio di cui parliamo adesso è tutto l'opposto, se vogliamo, di questa donna di cui abbiamo appena parlato pochi minuti fa. Infatti è un uomo di cui c'è perfino detto il nome, Jairo, mentre la donna è anonima. Questa, la donna, è il rifiuto della società, mentre Jairo è un capo con una buona posizione. La donna ha speso i suoi beni in medicine, mentre l'uomo è ricco. Lei va di nascosto a Gesù, lui invece va apertamente. Lei ha sofferto per 12 lunghi anni, mentre Jairo, in questo medesimo tempo, ha conosciuto la gioia di una famiglia, allietata dal vocio continuo dell'unica figliuola, vera gioia di mamma e papà. Mentre la donna è venuta per se stessa, questo capo viene a Gesù a favore della figlioletta, gravemente ammalata. Da giorni, infatti, la casa sembra vuota e silenziosa, eccetto il piccolo lettino dove giace un piccolo viso triste e pallido. La gioia della vita sembra per essere strappata al nostro amico Jairo, che vive continuamente nella paura e nella tristezza al pensiero che il suo piccolo gioiello possa morire. Due persone del tutto diverse, ma che trovano il punto di incontro in Gesù. E mentre Gesù si reca alla casa di lui, di questo capo, che appunto succede l'incidente della donna con l'emorragia, facendo perdere del tempo prezioso. Infatti, ecco che qualcuno arriva con un messaggio: non disturbare oltre il maestro, perché tua figlia è morta. Sgomento e disperazione si leggono sul volto di Jairo, ma Gesù lo rassicura: non temere, solo abbi fede. E avviatosi con lui, egli riporta in vita la piccola creatura e con lei la gioia in tutta la casa. Amici, Gesù è più grande dei nostri problemi, quantunque essi siano enormi. La gente pensava che Gesù potesse solo guarire, quindi, morta la bimba, inutile infastidirlo oltre. Ma Gesù è sempre più grande e più forte, perfino della morte stessa. E uno dei motivi per cui penso che Gesù permise il ritardo causato dalla donna fu appunto per insegnare chi lui fosse realmente e per non permettere che altri avessero una visione limitata della sua persona o della sua potenza. C'è qualche contrattempo o imprevisto nella tua vita? Forse stai ascoltando questo programma solo per caso. Ebbene, Gesù ti dice: non temere, solo abbi fede. Metti la tua fiducia totale in Gesù, perché le sue parole sono parole di Dio e non di uomo, sono spirito e vita. Hai problemi? Non temere, Gesù è più grande di essi. Hai paura del futuro? Non temere, Gesù vi è già stato. Hai paura della morte? Non temere, Gesù l'ha vinta. Sì, amico, chiunque tu sia, come quella donna o come quell'uomo, anche tu puoi trovare la risposta in Cristo. E come quella bambina, noi abbiamo bisogno di una nuova vita, perché siamo morti nei nostri peccati. Il mondo ha assistito commosso al film, al famoso film Love Story, in cui la tristezza suprema sprofonda nel cuore di un giovane, la cui moglie viene a mancare. Non poteva più farsi nulla, tutto era impotente. L'immenso amore del giovane, i miliardi del padre di lui o il progresso della medicina. E più triste ancora è la morte spirituale che il peccato porta. E da questo episodio possiamo imparare che il peccato che porta la morte ci porta via la gioia della vita. Sembra offrire tanto, ma ti chiede tutto e ti lascia a bocca asciutta e a bocca amara. Accetta anche tu, amico, il sacrificio di Gesù per te e lascia che egli cancelli i tuoi peccati e che porta la sua gioia nella tua vita, la gioia di appartenergli per ora e per sempre, per l'eternità, gioia del perdono dei tuoi peccati e gioia di avere il cielo fin da ora e per l'eternità.
il nostro programma anche oggi viene alla conclusione, siamo arrivati alla fine, ma come sempre vi invito a prendere nota dell'indirizzo che segue e se siete interessati, se volete altre informazioni o della letteratura gratuita o Nuovo Testamento, scrivete, ci farà piacere rispondere personalmente ai vostri quesiti e vantarvi anche della letteratura gratuita se desiderate averla. A risentirci, amici, allora alla prossima volta.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Gesù parla di due argomenti sgraditi ad un sacco di persone, non a me, ma a un sacco di persone, Parla dell'inferno, questo non mi dà fastidio, non sono affatto preoccupato dell'inferno. Ora Gesù si trova ad una cena con i farisei, di sabato, e questa particolare sezione in cui ci troviamo è ancora quella cena a cui Gesù è stato invitato, a partire dal capitolo 14, dove i farisei lo invitano a questa casa, preparano tutto, con quest'uomo malato di idropisia, e quindi tutto questo scambio di pensieri, eccetera, avviene lì. Certe volte si rivolge ai farisei, certe volte si rivolge ai suoi discepoli. E a questo punto, a partire dal capitolo 16, si rivolge ai discepoli. Ora egli disse ancora ai suoi discepoli, vi era un uomo ricco che aveva un fattore, e questo fu accusato davanti a lui di dissipare i suoi beni. Allora egli lo chiamò e gli disse, che cos'è questo che sento dire di te? Rendi ragione della tua amministrazione, perché tu non puoi essere più mio fattore. E il fattore disse fra sé, che farò ora, dato che il mio signore mi toglie l'amministrazione? A zappare non sono capace, e a mendicare mi vergogno. Io so cosa fare, affinché quando sarò rimosso dall'amministrazione, mi accolgano nelle loro case. Chiamati dunque ad uno i debitori del suo signore, disse al primo, quanto devi al mio signore? Quello rispose, 100 bati di olio. Allora egli disse, prendi la tua ricevuta, siedi e scrivi subito 50. Poi disse ad un altro, e tu quanto devi? Ed egli disse, 100 cori di grano. Allora egli disse, prendi la tua ricevuta e scrivi 80. E il Signore lodò il fattore ingiusto, perché aveva agito con avvedutezza, poiché i figli del mondo, nella loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Ora io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando verrete meno, vi ricevano nelle dimore eterne. Così Gesù qui dice questa parabola, ed è per i suoi discepoli, ed è una parabola sull'amministrazione. Ora, la cosa da notare, prima di tutto, circa questo fattore, è che tutto quello che possiede appartiene al suo Signore, e nel suo sperperare sta in realtà sperperando i beni del suo Signore. L'applicazione di questo, naturalmente, è che Dio ci ha fatto suoi amministratori, e tutto quello che abbiamo in realtà appartiene a Dio. La Bibbia dice all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa. Appartiene tutto a Lui. Ora Dio mi concede il privilegio e l'opportunità di sovrintendere a ciò che appartiene a Lui, ma Dio mi considera anche responsabile per quello che ne faccio, quando è sotto la mia cura. Quindi, come discepoli di Gesù Cristo, tutto quello che abbiamo è del Signore, ma io sono responsabile nei Suoi confronti. C'è un'altra parabola che parla di un amministratore. In questa parabola il Signore va via in un paese lontano e lascia i suoi beni nelle mani dei suoi servi. E ad uno dà 5 talenti, ad un altro 4, ad un altro 1. Ma l'idea è la stessa. Il Signore torna e loro devono rendere conto di quello che hanno fatto con

0: quello che è del Signore. Quando ti vedi come servo di Gesù Cristo, ne consegue naturalmente che come suo servo, tutto quello che possiedi in realtà appartiene a Lui. Io non possiedo niente di mio, è tutto del Signore. E questo fattore, questo amministratore, viene accusato di sperperare i suoi beni, e così viene chiamato a renderne conto. La Bibbia dice che un giorno ognuno di noi dovrà comparire davanti al Signore per rendere conto delle cose che abbiamo fatto mentre eravamo nel corpo, sia in bene che in male. Seconda Corinzi capitolo 5. Paolo dice che tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo. Ci viene anche detto che saremo giudicati secondo le nostre opere, e molte delle nostre opere saranno bruciate dal fuoco, ma quelle che rimarranno, per quelle saremo ricompensati. Quindi tutti noi un giorno renderemo conto al Signore della nostra amministrazione, di come abbiamo gestito le proprietà del Signore, di come abbiamo gestito le risorse del Signore, quelle che Lui ha messo a nostra disposizione. Io ho questa responsabilità, quindi, di gestire nel modo migliore possibile tutto quello che Dio mi affida. E così viene chiamato a rendere conto. Ora questo fattore sa di essere nei guai. Quando faranno i conti, lui sa di essere colpevole di aver sperperato i beni del suo Signore. Sa che perderà il lavoro. E si preoccupa, perché ritiene di essere troppo fragile per andare a zappare e si vergogna troppo di mendicare. E così gli viene in mente un'idea molto disonesta. E inizia a chiamare i debitori del suo Signore e inizia a fare degli sconti sommari su quello che loro debbono al suo Signore. Ora il Signore in questo caso era probabilmente un proprietario di terre e spesso questi proprietari di terre affittavano le loro proprietà e ricevevano come affitto i prodotti della terra. Era molto comune pagare l'affitto con il grano prodotto dalla terra o con l'olio prodotto dalla terra o con altri prodotti della terra. E questo era qualcosa di molto comune. E così entra il primo e gli dice: quanto devi pagare? 100 misure di olio. Ecco qua, scrivi 50. E a quello che deve 100 misure di grano dice: scrivi 80. Ora, quello che sta cercando di fare è far sì che queste persone siano in obbligo nei suoi confronti, in modo che quando sarà licenziato potrà andare da loro e vivere per un po' alle loro spalle, grazie ai favori che ha fatto loro, diminuendo le loro fatture. E lui amministra i beni del suo Signore e si prepara un futuro, approfittando della sua posizione di autorità, approfittando di questa opportunità che ha ora, perché sa che sarà molto difficile quando verrà licenziato, perché sa che non sa zappare e si vergogna di mendicare. Fino a questo punto riusciamo a seguire la storia abbastanza chiaramente, ma nel versetto successivo, quando il Signore loda il fattore ingiusto, è lì che sorgono i problemi. Perché lodare il fattore ingiusto? Perché elogiarlo? Ora potrei capire se il Signore avesse detto: prendete e buttate fuori il fattore ingiusto, mettetelo nella prigione dei debitori, imprigionatelo finché non avrà assolto a tutti i suoi obblighi. Ma il Signore lo loda. Per cosa? Non per le sue azioni, non per la sua onestà, ma per la sua saggezza. La saggezza dell'usare la sua posizione attuale per prepararsi per un futuro incerto che sta per venire. Questo è quello che loda il Signore. Ora, se andiamo ai Proverbi, Salomone dice: vada alla formica, o pigro, considera le sue vie e diventa saggio. Ancora dice: ci sono quattro piccoli animali sulla terra, ma sono estremamente saggi. Le formiche, che sono un popolo senza forza, ma si procurano il loro cibo durante l'estate. La saggezza della formica, che si prepara le scorte di cibo durante l'estate. La formica in qualche modo sa che il tempo non sarà sempre così buono. In qualche modo c'è un'informazione registrata in quel piccolo cervello della formica che sta per arrivare l'inverno, farà freddo, pioverà e non sarà possibile uscire in cerca di cibo. Quindi è necessario, mentre è ancora estate, mentre si può uscire, andare e raccogliere tutto il cibo di cui avrà bisogno per sopravvivere durante la stagione invernale. In altre parole, approfitta della situazione attuale per prepararti per quello che già sai che verrà nel futuro. Ora questo è il tipo di saggezza mostrato da questo fattore, ed è per questo che è stato lodato, perché si è approfittato della sua situazione attuale per prepararsi per quello che sa che sta per venire, nel futuro. Questo è sempre molto saggio, ma non è la saggezza che seguiamo sempre. Sappiamo che un giorno moriremo, sappiamo che quando moriremo non potremo portare niente con noi. Sappiamo che ogni tesoro che avremo in cielo dobbiamo farcelo ora, Dobbiamo approfittare delle opportunità ora per farci dei tesori in cielo. Sappiamo che siamo venuti al mondo nudi e nudi ce ne andremo. Non abbiamo portato nulla nel mondo ed è sicuro che non porteremo nulla fuori dal mondo. Quindi se voglio prepararmi per il regno dei cieli, devo farlo ora e devo approfittare delle opportunità che ho ora per prepararmi per il regno dei cieli. E questo è esattamente quello che sta dicendo Gesù. Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste. Fate uso di queste ricchezze effimere, di questi soldi che Dio mette a vostra disposizione. Fatene uso in modo che possiate raccogliere benefici eterni da questi. Investiteli nelle cose del regno, in modo che quando verrete meno, quando arriverete alla fine del cammino, possiate essere ricevuti nelle dimore eterne. Dio, ne sono certo, tiene un interessante set di libri. L'Apostolo Paolo, quando scrive ai Filippesi, li ringrazia per il dono che gli hanno mandato e dice non che ne avessi particolarmente bisogno, ma desidero che del frutto abbondi in vostro favore. Grazie per quello che mi avete mandato, non è che ne avessi proprio bisogno. Ma ne sono grato perché il frutto del mio lavoro, quelle persone che ho portato a Cristo, abbonderà a vostro favore, nel vostro conto, per il fatto che avete sostenuto il mio ministerio. Quindi i soldi sono un incredibile sbocco per qualcosa di spirituale, se li usiamo nel modo giusto. I soldi possono essere una benedizione e possono essere una maledizione, dipende da come uno li usa. Possono essere la cosa più vicina all'onnipotenza che uno può avere, ma spesso creano una completa impotenza. Gesù sta avvertendo di questo pericolo dell'impotenza che i soldi spesso creano in una persona. Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, in modo che quando verrete meno vi ricevano nelle dimore eterne. C'è per me un aspetto interessante di quando arriveremo in cielo, qualcosa di cui non si sente parlare molto. Ma io mi aspetto di conoscere un sacco di persone che non ho mai visto prima, persone che, anche se non ho mai visto prima, persone di cui sono in un certo senso responsabile del fatto che siano lì nel regno dei cieli. Forse qualche indigeno dell'Africa, quando arriverà in cielo, e qualcuno chiederà come hai udito l'Evangelo, e Dio scorrerà i suoi libri e dirà, beh, in realtà, il missionario che è andato lì era sostenuto da Chuck Smith, quindi quando arriverà in cielo vorrà conoscerti. Così verrà da me e mi dirà, voglio ringraziarti, fratello. Oh, grazie infinitamente per quello che hai fatto. Sì, ma chi sei? Oh, ero uno Yubengi, ma tu mi hai portato l'Evangelo. Come ti ho portato l'Evangelo? Non sono mai stato in Africa. Oh, beh, ho dato un'occhiata ai registri quassù, e tu sei quello che ha sostenuto il missionario laggiù che mi ha portato a Gesù Cristo. Come crederanno se non hanno udito? Come udiranno se non c'è chi predichi? Come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace. Ma la parte dell'essere mandati è qui che possiamo subentrare noi. Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, in modo che quando verrete meno vi ricevano nelle dimore eterne. E ora il Signore va avanti nel versetto 10 e trae l'applicazione della parabola e la ricollega ora al tuo posto nel regno di Dio, quando entrerai nel regno di Dio. Chi è fedele nel poco, in queste piccole cose che Dio ti ha affidato, è fedele anche nel molto, cioè sarà fedele nelle grandi cose nel suo regno. E chi è ingiusto nel poco, è ingiusto anche nel molto. Se tu cerchi di appropriarti di pochi dollari ora, cercherai di appropriarti di molti dollari più avanti. Se sei ingiusto nelle piccole cose, se avrai un'opportunità più grande, sarai molto più ingiusto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? Ora queste ricchezze ingiuste non sono vere ricchezze. La tignola e la ruggine possono guastarle, le banche possono fallire, ci sono molti modi in cui le ricchezze del mondo possono sparire. Non sono vere ricchezze. Le vere ricchezze sono le cose del regno di Dio. Queste sono le ricchezze eterne. Eppure, se non sei stato fedele in queste ricchezze del mondo, allora chi ti affiderà le ricchezze vere? Se non siete stati fedeli nei beni altrui, vedete, io sono un amministratore, tutto quello che ho appartiene a Dio, non è mio. E se non sono fedele nel prendermi cura di quello che appartiene a Dio, allora chi mi darà il mio? Chi vi darà i vostri? Nessun servo può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Non potete servire entrambi. dividervi nella vostra lealtà. Non funzionerà. Non potete avere Dio e i soldi come Dio della tua vita, nello stesso tempo. Non potete servire Dio e Mammona. Ora i farisei, che erano amanti del denaro, erano avidi, amavano i soldi, udivano tutte queste cose che stava dicendo ai discepoli, e si beffavano di lui, e così si gira verso di loro, e ora parla ai farisei. Ed egli disse loro, voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Tantissime volte succede che qualcuno viene da me e cerca di giustificarsi davanti a me per quello che ha fatto. E io dico, ehi amico, va bene, non fa differenza, non sarò io il tuo giudice, non ti devi giustificare davanti a me, non sono io il tuo giudice, sarà Dio, lui conosce il tuo cuore, sa qual era la tua motivazione. E i farisei amavano giustificare se stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i loro cuori, poiché ciò che è eccelso tra gli uomini, parlando dei farisei, che erano molto stimati dagli uomini, dice è cosa abominevole davanti a Dio. Gli uomini potranno anche avervi in grande stima, ma per quanto riguarda Dio, voi siete un'abominazione. La legge e i profeti arrivano fino a Giovanni, da allora in poi il regno di Dio è annunziato e ognuno si sforza di entrarvi. Così fino al tempo di Giovanni, voi eravate sotto la legge e i profeti, ora è il regno di Dio. Cosa predicava Giovanni? Il regno di Dio. Diceva il regno di Dio è vicino. E Gesù ha predicato del regno di Dio. E così, dalla venuta di Giovanni, il regno di Dio è annunciato e ogni uomo deve sforzarsi per entrarci. La parola sforzarsi è una parola molto intensa in greco. È agonizzo. Deve agonizzare per entrarci. Ma è più facile che passino il cielo e la terra piuttosto che cada un solo apice della legge. Ora ha detto la legge arriva fino a Giovanni. Ora il regno di Dio è annunciato. Ma il cielo e la terra passeranno, ma nemmeno una piccola parte della legge verrà meno. Ora evidentemente c'era una grande disputa tra i farisei e Gesù riguardo alla questione del divorzio, perché c'era una scuola di pensiero che seguiva il rabbino Hallel, che era la scuola di pensiero più diffusa, che interpretava la legge del divorzio se un uomo trova un'impurità in sua moglie, le dia l'atto del divorzio. Lui interpretava questa impurità come se mette troppo sale nella minestra. Questo è un motivo valido per divorziare. Ancora minestra salata. E così avevano liberalizzato la legge del divorzio. Un uomo poteva mandar via la moglie per qualsiasi causa, qualsiasi cosa che non gli piaceva di lei. Era quasi come oggi. Guardate come l'abbiamo liberalizzato oggi. Non abbiamo neanche più bisogno di una scusa. Basta che andiamo in tribunale e diciamo siamo incompatibili. E così era un po' la stessa cosa ai giorni di Cristo, con questa interpretazione liberale della legge da parte di questa scuola di Hallel. E quindi Gesù, prendendo una visione più letterale della legge, e senza dubbio era una bella disputa con lui, e quindi dice, ehi, neanche un piccolo apice della legge verrà meno. È più facile che passino il cielo e la terra che cada uno di questi piccoli segni in ebraico. E poi affonda il coltello in questa questione particolare di cui gli hanno chiesto e di cui vogliono senza dubbio discutere. E dice chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. E chiunque sposa quella che è stata mandata via dal marito, commette adulterio. Voglio dire, va diretto, duro, e l'inchioda. E poi va avanti e dice, or vi era un uomo ricco, che si vestiva di porpora e di bisso, e ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante, chiamato Lazzaro, che giaceva alla sua porta, tutto coperto di piaghe ulcerose, e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Così abbiamo due stili di vita molto diversi. Un uomo ricco che se la vive sontuosamente ogni giorno, e lì, vicino alla sua porta, un povero mendicante pieno di piaghe, che fa l'elemosina e cerca di mangiare le briciole che cadono dalla tavola dell'uomo ricco, e i cani vanno a leccare le sue ferite. Alcuni dicono che questa sia una parabola. Gesù non dice che è una parabola. Non credo che sia una parabola, perché in nessuna parabola c'è una persona chiamata per nome. In questa storia quest'uomo viene chiamato per nome, Lazzaro. Il ricco non viene chiamato per nome. Qualcuno l'ha chiamato Davis, ma non lo sappiamo. Ora avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Notate, non dice che il povero fu sepolto. A quei tempi, quando i poveri morivano, venivano semplicemente buttati nella valle di Tophet, nella Geenna, nella valle appena fuori dal monte di Sion, la valle di Innon, dove buttavano i rifiuti della città. E c'erano fuochi sempre accesi nella valle di Innon, e cremavano i loro corpi. Li buttavano in questi fuochi, in questa specie di pattumiera. Non seppellivano i poveri. E così il povero muore e viene portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Ed essendo nei tormenti, nell'Ades, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora egli, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare di là a noi». Ma quello disse: «Ti prego dunque, o padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, affinché li avverta severamente, e così non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ora Gesù sta insegnando qui riguardo all'Hades, che viene tradotto nella maggior parte del Nuovo Testamento inferno, un luogo localizzato al centro della terra. Quando hanno chiesto un segno a Gesù, lui ha detto: «Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato, se non il segno del profeta Giona. Perché come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra». Quindi Gesù lo colloca nel cuore della terra, e ci viene detto che Gesù è sceso nell'Hades quando è morto. Ma Dio gli aveva fatto una promessa: «Tu non lascerai l'anima mia nell'Hades, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione». E Pietro dice che Dio ha mantenuto questa promessa e non l'ha lasciato nell'Hades, né ha permesso che il suo santo vedesse la corruzione. Ma questo Gesù Dio l'ha risuscitato dai morti. E Pietro in Atti capitolo 2 rende testimonianza della risurrezione di Gesù Cristo in questo messaggio. Più avanti l'apostolo Paolo ci dice in Efesini 4: «Colui che è salito in cielo è lo stesso che prima di tutto è disceso nelle parti più basse della terra, e quando è salito ha portato via i prigionieri dalla loro cattività». Pietro ci dice che è sceso e ha predicato alle anime che erano lì in prigione, che un tempo erano state disubbidienti. Quindi secondo le scritture e secondo l'insegnamento di Gesù qui, prima della morte e del seppellimento di Gesù Cristo e la seguente risurrezione, l'Hades o inferno, un luogo al centro della terra, era diviso in 2 compartimenti. In un compartimento c'era Abramo, che aveva il compito di consolare quelli che erano scesi in quel particolare compartimento, come questo povero mendicante che è stato portato dagli angeli nel seno di Abramo. Che persona appropriata per consolarli? Il padre di tutti quelli che credono. E con che cosa li consolava? Con la promessa di Dio che avrebbe mandato il Messia per liberarli. In Ebrei capitolo 11, quando parla della fede di Abramo, è detto che tutti questi sono morti in fede. Abramo ed Enoch e tutti gli altri sono tutti morti in fede, non avendo ricevuto la promessa. Ma avendola vista da lontano e abbracciata, loro si sono aggrappati ad essa e hanno dichiarato di essere stranieri e pellegrini qui. Loro cercavano una città che ha i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. E così Abramo era lì e diceva a tutti: «Ehi, guardate, Dio terrà fede alla sua parola, manterrà la sua promessa. Non staremo qui per sempre, non vi preoccupate, il Signore lo farà, il Messia verrà, ci tirerà fuori da qui». E un giorno nell'Hades c'è stata un'irruzione di gloria e Gesù è entrato e ha detto: «Ehi, è fatta, è finita, il prezzo è stato pagato, siete stati riscattati dai vostri peccati». E ha spezzato le sbarre dell'inferno. E quando è salito, ha portato via i prigionieri dalla loro cattività. Una parte della profezia circa Gesù Cristo, in Isaia 61, è: «Egli proclamerà la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri». Questo è esattamente quello che ha fatto. Ha portato via i prigionieri dalla loro cattività. Ecco perché il Vangelo di Matteo dice che dopo la risurrezione di Gesù Cristo, molti dei corpi dei santi sono stati visti camminare per le vie di Gerusalemme. «Ehi, che ci fammo se laggiù? «Oh, guarda, Davide!» E Gesù è salito in cielo e ha portato via i prigionieri dalla loro cattività. E così quel compartimento dell'Hades a quel punto si è svuotato. Ora, anche l'altro compartimento dell'Hades un giorno sarà svuotato. Questo, come viene descritto da Gesù, e chi può saperlo meglio di lui. Era un luogo in cui il ricco era nei tormenti. Ha chiesto di mandare Lazzaro ad intingere il dito nell'acqua e a rinfrescargli la lingua. Soffriva in questa fiamma. Un giorno, alla fine del regno millenario di Cristo, la morte e l'Hades restituiranno i morti che si trovano in essi, ed essi compariranno davanti al giudizio del gran trono bianco di Dio, Apocalisse capitolo 20. E se uno non sarà trovato scritto nel libro della vita, sarà gettato nella Geenna. Questa è la morte seconda. Quindi l'inferno, qualcuno dice l'inferno non è eterno. È vero. Esso restituirà i suoi abitanti alla fine del regno millenario di Cristo. È la Geenna, che Gesù descrive come il luogo delle tenebre di fuori, dove c'è pianto e stridor di denti, dove il verme non muore, nel fuoco si spegne. E in Apocalisse, riguardo alla Geenna, è detto il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli. Ora voi interpretatelo come volete, ma non chiedetemi di modificarlo. Perché Dio dice che se qualcuno toglie dalle parole di questo libro, cioè se le modifica, il suo nome sarà cancellato dal libro della vita. Voi fate quello che volete, io non lo modifico, lo lascio esattamente com'è. Lasciate parlare la parola di Dio e lasciatela così com'è. Forse direte, oh, ma è orribile. Sono d'accordo. Ecco perché non ho alcuna intenzione di andarci. Ora, l'errore più comune è spesso quello espresso dalla domanda, come può un Dio d'amore consegnare un uomo alla punizione eterna, mandare un uomo all'inferno? La domanda è un errore, perché prima di tutto il Dio d'amore che serviamo non ha mai mandato nessuno all'inferno, né manderà mai nessuno all'inferno. Anzi, il Dio d'amore che serviamo ha fatto tutto, tranne che violare la libertà dell'uomo, per tenerlo lontano dall'inferno. Il Dio d'amore che serviamo ha mandato suo figlio a morire sulla croce perché gli uomini non andassero all'inferno. Gesù è venuto per cercare e salvare quelli che sono perduti. E Dio ha fatto tutto, tranne che violare il libero arbitrio dell'uomo. Quindi l'uomo, per sua scelta, va all'inferno. Non viene mandato lì da Dio. Quindi, invece di dire come può un Dio d'amore mandare un uomo all'inferno, dovresti dire come può un uomo essere così stupido da scegliere di andare all'inferno, quando Dio ha provveduto tutto per tenerlo fuori da lì. Perché questa è la verità. Ora, un altro paio di cose che notiamo circa l'Hades. Non c'è modo di passare da una parte all'altra. Quelli che sono da questo lato, se vogliono, non possono andare laggiù. Questo dice Abramo. Né quelli che sono laggiù possono venire qui. Ci sono dei confini. Non si può passare avanti e indietro. Poi c'è la coscienza. C'è il ricordo. Figlio, ricordati che tu hai vissuto nel lusso durante la tua vita. Hai avuto cose buone. Lazzaro ha avuto i mali. Ricordati. Lui può ricordare. Si ricorda dei fratelli. Se non può venire a darmi un po' di conforto, ti prego, mandalo a casa mia, dai miei fratelli. Non voglio che vengano in questo posto. Abramo rispose, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Quello rispose, no, no, loro non danno molto retta a quelle cose lì, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà a loro, si ravvederanno. Allora egli gli rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Ora, per me è molto interessante. Gesù sta parlando, vi ricordate, ai farisei, e c'era un uomo di nome Lazzaro, che viveva nella città di Betania, e lui era molto malato, e le sue sorelle mandano un messaggio urgente a Gesù, che si trova vicino al Giordano, che dice, vieni presto, colui che ami è malato, e Gesù rimane vicino al Giordano con i discepoli per altri 2 giorni, e poi dice, andiamo a visitare Lazzaro. E mentre sono in viaggio, parlano della malattia di Lazzaro, e Gesù dice, sta dormendo, e i discepoli, oh, è buon segno, se riesce a dormire, forse è un buon segno. E Gesù dice, no, non avete capito niente, è morto. E allora dicono, beh, andiamo, così possiamo morire con lui. Bene, mentre sta per entrare in città, Marta sente che Gesù finalmente sta arrivando nel villaggio, corre fuori e gli dice, Signore, se solo tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Dove eri? Perché ci hai messo così tanto? Perché non sei venuto subito? Avevamo bisogno di te. E Gesù, Marta, tuo fratello vivrà. Oh sì, Signore, lo so, nell'ultimo giorno, nella grande risurrezione. No, Marta, io sono la risurrezione e la vita. E chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chi vive e crede in me non morirà mai. Non credi tu questo, Marta? Parole forti, non è vero? Davvero radicali. Ma vedete cosa ha fatto? Quello che fa sempre. Divide gli uomini in due categorie, quelli che credono e quelli che non credono. Voglio dire, fa una dichiarazione radicale e poi divide gli uomini. Sa, butta giù il coltello e tu sei o da una parte o dall'altra. O credi o non credi. O hai la speranza della vita eterna o non hai alcuna speranza di vita. Lei dice, Signore, io credo che tu sei il Messia di Dio. E poi entrano in casa, dove tutti piangono. E Maria dice, Signore, se solo tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù dice, dove l'avete sepolto? Vieni, ti facciamo vedere. E vanno davanti al sepolcro. E Gesù dice, rotolate la pietra. E loro, oh Signore, non possiamo, già puzza. È lì da 4 giorni, il corpo ha iniziato a decomporsi. Rotolate la pietra. E poi dice, Lazzaro, vieni fuori. Non dice solo vieni fuori, altrimenti tutto il cimitero si sarebbe svuotato. Bisogna che stai attento quando hai quel tipo di potenza. E Lazzaro esce saltellando, tutto legato nelle fasce. E Gesù dice, liberatelo e lasciatelo andare. E poi tornano a casa e preparano una cena. E Gesù è seduto a questa cena. E i farisei dicono, dobbiamo ucciderlo. Forse sono alcuni dei fratelli di questo ricco. Abramo aveva ragione. Non crederanno nemmeno se vedono uno che è risuscitato dai morti. Lazzaro è risuscitato dai morti. E questo non è servito a far credere i farisei. O c'erano molti che quando l'hanno visto hanno creduto. Ma se tu ti sei predisposto a non credere, tutte le prove del mondo non ti faranno cambiare posizione. Vedete, credere in Gesù è questione di scelta. E se tu hai scelto di non credere, non importa quante prove o evidenze ti vengono offerte. Tu hai scelto di non credere e non crederai. Credere è questione di scelta. Io scelgo di credere in Gesù Cristo. Io scelgo di credere che Lui è la risurrezione e la vita. E se credo in Lui, mi aspetto di non morire mai. Oh, direte, sapevamo che eri un po' strano. Di non morire mai da una definizione scritturale. Mi trasferirò da questa vecchia tenda in una magnifica nuova casa che il Signore sta preparando per me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, altrimenti ve l'avrei detto, e vado a prepararne una per voi, e quando sarò andato e ve ne avrò preparata una, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Perché sappiamo che quando questa tenda terrena, il nostro corpo, si dissolverà, noi abbiamo un edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli, in modo che noi che in questi corpi spesso gemiamo, desiderando ardentemente di trasferirci, non per essere degli spiriti senza corpo, ma per essere rivestiti di un corpo che è dal cielo, perché sappiamo che finché rimarremo a casa e vivremo in questi corpi, siamo assenti dal Signore, ma preferisco essere assente da questo corpo e presente con il Signore. Quindi, se un giorno leggete sul giornale Chuck Smith è morto, non ci credete, è una notizia imprecisa. Se vogliono essere accurati, devono scrivere Chuck Smith si è trasferito da una vecchia tenda logora e piena di buchi ad una magnifica villa nuova, un edificio di Dio non fatto da mani d'uomo, eterna nei cieli. Così qui Gesù sta dicendo loro un po' quello che succede e trovo molto interessante la risposta di Abramo. Se non vogliono credere, se hanno scelto di non credere alla legge e ai profeti, se si sono predisposti a non credere, non crederanno nemmeno se vedono un miracolo come quello di uno che torna dai morti. Diranno, oh beh, deve essere svenuto, non era davvero morto, meno male che si è ripreso. Ora si rivolge di nuovo ai suoi discepoli. Ora egli disse ai suoi discepoli, è impossibile che non avvengano scandali, non potete evitarlo se vivete in questo mondo. Incontrerete degli scandali nel vostro cammino. Ci saranno persone che cercheranno di mettere delle pietre d'inciampo sul vostro sentiero. E la parola scandali qui è pietre d'inciampo. È impossibile che viviate la vostra vita senza che succedano questi scandali. Persone che metteranno alla prova la vostra fede. Persone che si prenderanno gioco di voi per il vostro cammino con Gesù Cristo. Succederanno, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Non puoi vivere la tua vita completamente illeso. Non puoi vivere la tua vita senza che ci siano delle pietre d'inciampo sul tuo sentiero. Ma guai alla persona che ha messo questa pietra d'inciampo lì. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. È qualcosa di molto serio alterare la fede di qualcuno, cercare di mettere una pietra d'inciampo o un ostacolo nella loro fede in Gesù Cristo. Gesù dice più o meno la stessa cosa in un'altra occasione, quando prende un piccolo fanciullo e usa un piccolo fanciullo come esempio, e si riferisce a quelli che cercano di derubare un fanciullo di quella fede pura, di quella fede semplice in Gesù. Spesso questi teologi molto eruditi mi accusano di predicare un evangelo troppo semplice. Grazie a Dio per questa accusa. Spero sia vero. Spero di continuare a predicare sempre un evangelo semplice. Perché secondo me il problema è che l'uomo cerca sempre di renderlo così complicato, quando Dio invece ha fatto sì che credere in Gesù sia così semplice che perfino un bambino può credere ed essere salvato. E Gesù dice: se non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. L'Evangelo è molto semplice e io spero di mantenerlo così. Mi piace la fermezza di Gesù. Lui prenderà una di queste grandi macine da mulino, e io ne ho viste alcune della dimensione di questo pulpito qui, la legherà al collo di quel tale e lo butterà nel mare di Galilea. Sarebbe meglio che gli succedesse questo piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi, state attenti a non essere voi una pietra d'inciampo, state attenti a non far inciampare un vostro fratello, state attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. La riprensione ha la sua importanza, Romena ha la sua importanza nel corpo. E per quelli che stanno ascoltando la registrazione, Romena non è mia moglie. Ci sono state delle persone che sono venute qui a Calvary un po' di tempo fa e cercavano mia moglie. Pensavano che si chiamasse Romain, perché parlo di Romain di tanto in tanto. Così volevo chiarire questo. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. La Bibbia ci dice che dovremmo riprendere, che dovremmo rimproverare. E se si pente, perdonagli. Così tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. Digli: ehi, non è giusto, non avresti dovuto farlo. Oh, mi dispiace, perdonami. Va bene, ti perdono. Dovrebbe essere così. Se si pente, perdonagli. Ora non dice nulla se non si pente, non è vero? Devi perdonarlo se non si pente? Non credo. Tu dirai: ma aspetta un attimo. Permettimi di farti una domanda. Dio perdona qualcuno che non si è pentito? Non conosco un solo caso in cui Dio ha perdonato qualcuno senza che questi sia pentito. Anzi, Gesù dice: se non vi pentite, perirete. Quindi il pentimento è necessario per il perdono. È un requisito assolutamente necessario per il perdono. Se voglio essere perdonato, devo pentirmi. Dio non ti perdonerà se non ti penti. E quindi Dio non richiede che tu perdoni se non c'è dall'altra parte il pentimento. Ma se si pente, allora perdonalo. In questo caso la mossa tocca a te e tu devi perdonare. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo: mi pento, perdonagli. Grazie Signore, ne avevo proprio bisogno. È molto difficile, non è vero? Saresti portato a pensare che quella persona non sia sincera, che si stia approfittando di te, se fa 7 volte la stessa cosa e poi subito dopo dice: oh, mi pento, mi pento. Eppure, se si pente 7 volte nello stesso giorno, io devo perdonarlo. Non posso farlo senza l'aiuto del Signore. E gli apostoli senza dubbio hanno pensato la stessa cosa, perché quando Gesù dice questo, loro dicono: oh Signore, accresci in noi la fede, aiutami Signore, non ce la faccio a fare questo. E il Signore disse: se aveste tanta fede quanto o come un granello di senape. Ora penso che spesso facciamo un errore in questo, pensando alla fede in termini di quantità, e pensiamo: oh, il granello di senape è così minuscolo, proprio un pizzico di fede. E pensiamo a questa in termini di quantità e di misura. Ma non dice se aveste fede quanto la dimensione di un granello di senape. Non è vero? Non sta parlando affatto della dimensione. Se aveste fede come un granello di senape. Non sapevo che il granello di senape avesse fede. Ma se aveste fede come un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e trapiantati in mare, ed esso vi ubbidirebbe. Ora ogni volta che leggo qualcosa del genere mi chiedo: Signore, quanta fede ho? Ma fede come un granello di senape. Ora da un'altra parte dice: se la vostra fede fosse come un granello di senape, Potreste dire a questa montagna di spostarsi e buttarsi nel mare, e accadrebbe. Permettetemi di suggerire che il seme di senape è molto piccolo, e quando viene piantato nella terra e coperto, germoglia, e questo granello di senape inizia a crescere, e da un piccolo seme inizia a spostare, in un certo senso, specialmente per la sua dimensione, una montagna di terra sopra di esso, in modo da spuntare fuori e crescere fino a diventare un arbusto. Quindi fede come un granello di senape. C'è questo principio della vita lì, che può spostare montagne. E prima i discepoli hanno detto: Signore, aumentaci la fede. Forse sta semplicemente mostrando loro quanta poca fede hanno. E se questo è lo standard, allora io mi colloco tra di loro. Io desidero davvero che il Signore accresca la mia fede. Ora, questa questione della fede, ad ogni modo, diventa una questione molto delicata, perché molte volte ci ritroviamo a cercare di generare la fede. Vi siete mai ritrovati a cercare di generare la fede? Sapete, no? Tu cerchi di far andare le turbine e far girare le cose, ma non si può generare la fede. E molte volte facciamo sentire gli altri molto colpevoli. Beh, fratello, se solo tu avessi più fede, sicuramente non ti troveresti in questo disastro. Se solo avessi più fede, non saresti così malato. Se solo avessi più fede. Ora, non c'è un momento in cui uno ha più bisogno di conforto e di aiuto di quando è malato e debole e sta giù. E non aiuta molto dire a quella persona: se solo avessi più fede non ti troveresti in questa condizione, fratello. Non aiuta affatto. Stai sbagliando. Come gli amici che sono andati a consolare Giobbe. Stai infierendo su una persona che è già a terra. Io non posso generare la fede. Non posso produrre la fede. La fede è un dono di Dio, è elencata in Prima Corinzi capitolo 12 come uno dei doni dello Spirito Santo. Ora è glorioso quando Dio semina quella fede nel tuo cuore, ma se non lo fa, non so cosa potresti fare al riguardo. Quindi credo che sia bene dire come discepoli: Signore, accresci la mia fede. Ora il Signore sta parlando loro di quello che significa essere un servo. Voi siete servi del Signore. Lui ha chiamato questi discepoli ad essere dei servi, e sta parlando loro di quello che comporta essere un servo. Ora chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando è tornato dai campi: vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà piuttosto: preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi finché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu? Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate? E Gesù dice: no, di certo, non lo penso. Così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Il mio atteggiamento, dopo che torno dall'aver servito il Signore, e il Signore mi dà un altro compito, e io sono così stanco, oh, ma non riesco a muovermi, ma quando vado nell'ospedale, perché rispondo alla chiamata, prego per la persona e la incoraggio, e poi mentre torno a casa in macchina quasi mi addormento, e mi scopro un paio di volte che quasi vado fuori strada, e poi mi trascino su per le scale, e poi nel letto, e oh Signore, ora devi proprio darmi un bel premio. Guarda quanto sono stato bravo, guarda quante cose ho fatto per te. Sicuramente, Signore, dovresti proprio benedirmi, sono così bravo. E il Signore dice: no, no, devo dire sono un servo inutile, ho fatto quello che era mio dovere fare, sono un servo, qual è il mio dovere? Ubbidire al mio padrone, non cercare la gloria, non cercare il ringraziamento, non cercare la pacca sulle spalle. Mi dicono che è difficile lavorare per me, perché non do pacche sulle spalle. Ora so che questo è un problema nel mio matrimonio, e Dio mi aiuti, ci sto provando. So che è una mia carenza, perché mia moglie non è la mia serva, è mia moglie. Ed è una mia carenza non darle maggiori riconoscimenti per quelle buone caratteristiche, per quei magnifici pregi che ha. Io lo do per scontato e non le do quei riconoscimenti e non dico: oh tesoro, la cena è stata davvero deliziosa, l'arrosto era proprio saporito, oh era buonissimo. Io non dico queste cose, magari lo facessi, ma non lo faccio. Mentre se brucia le carote dico: oh ma queste carote sono bruciate, e nessuno è così sciocco da non poter imparare. Eppure in qualità di servo io non dovrei cercare veramente questi riconoscimenti. Ho fatto solo quello che era mio dovere fare. Ora avvenne che nel suo cammino verso Gerusalemme, egli passò attraverso la Samaria e la Galilea, e come egli entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza, cosa che naturalmente era la legge lì. Se eri un lebbroso, dovevi gridare impuro e non dovevi far avvicinare nessuno. E alzarono la voce, gridarono, urlarono, dicendo: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!» Ed egli, vedutili, disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti!» E avvenne che, mentre essi se ne andavano, furono ammondati. Di nuovo mi piace questo, perché mostra la grande varietà con cui Gesù faceva le sue opere tra gli uomini. Non seguiva mai un unico modello, non faceva le cose in base a modelli prestabiliti, perché non voleva che noi ci facessimo prendere da rituali o modelli, voleva che noi fossimo liberi e aperti al fatto che Dio opera in diversi modi. In un altro caso un lebbroso va dal Signore e gli dice: «Signore, se tu vuoi tu puoi guarirmi». E Gesù lo tocca e dice: «Lo voglio, sii guarito, va dal sacerdote». E subito la lebbra lo lascia. Ora qui loro stanno lontani, non dice che Gesù li tocca. Loro gridano da lontano e Gesù risponde da lontano e dice: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti». Ora questo era quello che dovevano fare. Questa era la legge del lebbroso nel giorno della sua purificazione, Levitico 13. Lui doveva andare dal sacerdote e mostrarsi al sacerdote per essere esaminato. E se il sacerdote non trovava nuove macchie sulla pelle, eccetera, lo metteva in una casa per 7 giorni. Poi tornava dal sacerdote e il sacerdote lo esaminava una seconda volta. E se non c'erano nuove eruzioni o macchie, allora l'uomo veniva dichiarato puro dal sacerdote e doveva andare e prendere 2 colombe. Il sacerdote ne uccideva una, metteva il sangue in un catino con dell'acqua e prendeva l'altra colomba e la immergeva nell'acqua insanguinata e poi la liberava. E la colomba sporca di sangue volava via e il sangue spruzzava giù e l'uomo era puro dalla sua lebbra e poteva tornare nella comunità. Quindi questo era il primo passo per la riabilitazione: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Così per fede, mentre iniziano ad andare dal sacerdote, ora non dice che sono stati purificati immediatamente, ma mentre se ne andavano furono mondati. Sono partiti per fede per andare dal sacerdote e mentre andavano: «Ehi, guardate, mamma mia, è sparita, è incredibile». E uno di loro, uno solo, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce e si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Ora i giudei non avevano rapporti con i samaritani, né i samaritani con i giudei, ma la miseria aveva reso fratelli questi uomini. Ed è significativo che tra 10 solo uno va a ringraziare Gesù. Allora Gesù prese a dire: «Non sono stati guariti tutti e 10, ma dove sono gli altri 9? Questo indica che il Signore cerca ringraziamento quando ha operato nella vita di una persona. Cerca quella risposta: «Non sono stati guariti tutti e 10, dove sono gli altri 9?» E continua: «Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio, se non questo straniero». E disse a questi: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Riceve molto di più della guarigione della lebbra, riceve la salvezza. Ora, interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, lui sta andando verso Gerusalemme. «Quando verrà il regno di Dio? Quando arriverai a Gerusalemme? E allora che lo farai?» E Gesù rispose loro e disse: «Il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare». La parola in greco è una parola che si riferisce ad una manifestazione esteriore o uno spettacolo esteriore. Non vedrete una manifestazione esteriore del regno di Dio questa volta. Né si dirà: «Eccolo qui» o «Eccolo là», poiché ecco, il regno di Dio è entos voi, fra di voi. Dentro di voi non è una buona traduzione qui. In realtà è il regno di Dio è tra di voi. Sarebbe stato sbagliato dire che il regno di Dio era nei farisei. Il regno di Dio è nella vita di ogni uomo che è sottomesso al re o a Dio come re. Ma con Gesù lì, il regno di Dio era tra di loro. Lui era una dimostrazione di un uomo sottomesso all'autorità di Dio. Poi disse ai suoi discepoli: «Verranno i giorni in cui desidererete vedere uno dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete, e vi si dirà: «Eccolo qui» o «Eccolo là», non vi andate e non li seguite, perché come il lampo che guizzando da un'estremità all'altra del cielo illumina ogni cosa, così sarà anche il figlio dell'uomo nel suo giorno. Oh, il regno di Dio è venuto, è qua giù, andiamo a vedere il regno. È venuto segretamente. No, sarà come un lampo, tutti lo vedranno quando verrà. Ma prima di venire in questa gloria, prima è necessario che egli soffra molte cose e sia rigettato da questa generazione. E come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E venne il diluvio e li fece perire tutti. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo, e li fece perire tutti. Cosa sta dicendo Gesù? Il regno dei cieli, quando verrà, sarà come ai giorni di Noè, sarà come ai giorni di Lot. Le persone andranno avanti con i loro affari, come al solito, mangiando, bevendo, sposandosi, comprando, vendendo, seminando, costruendo, vivendo normalmente. Ora, il verso 29 credo sia significativo. Ma nel giorno stesso in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Non credo che il giudizio di Dio si abbatterà sulla terra finché la Chiesa non sarà presa e portata via. Non credo che la Chiesa affronterà l'ira di Dio, il grande periodo di giudizio menzionato nella Bibbia, o la grande tribolazione. Ma credo che Lot sia il classico esempio della capacità di Dio di liberare il giusto e di lasciare gli empi per il giorno del giudizio, come ci dice Pietro nella sua seconda epistola. Così sarà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sul tetto della casa e avrà le sue cose in casa non scenda a prenderle. Così pure chi sarà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot, che naturalmente si è voltata indietro ed è diventata una statua di sale. Uscite di lì, fuggite. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la salverà. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno insieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. I discepoli allora, rispondendo, gli dissero: «Dove, Signore?» Ed egli disse loro: «Dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile». Ora, quest'ultima porzione è difficile da interpretare. E ci sono due interpretazioni principali. Ci sono quelli che lo interpretano come la persona che viene presa è quella che è nei guai, perché viene presa per il giudizio. Una viene presa: «Dove, Signore? Dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile». E così dicono che vengono presi e messi nella grande battaglia di Armageddon, dove gli uccelli andranno e banchetteranno con i corpi dei morti. Questa è un'interpretazione. L'altra interpretazione è che questo in realtà è un riferimento al rapimento della Chiesa, presi per sfuggire alla grande tribolazione. Così vedete, le due interpretazioni sono esattamente opposte. Perché nella seconda interpretazione quello che viene preso è quello beato, perché non deve passare per la grande tribolazione. Il problema con la prima interpretazione è che le aquile non sono animali da preda, o meglio, che assalgono i corpi degli uomini morti. Attaccano il bestiame, gli animali vivi, ma non sono come gli avvoltoi, che mangiano le carcasse degli uomini. Così interpretare questo ethos, che è aquile, come avvoltoi, è sbagliato. Eppure quelli che danno la prima interpretazione traducono ethos come avvoltoi. Ma questa non è un'interpretazione corretta della parola in greco ethos, che è aquile. C'è un'altra parola per questi avvoltoi che si ciberanno della carne degli uomini dopo la battaglia di Armageddon. A cosa ci si riferisce poi quando si dice dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile? Ci sono quelli che vedono questo come il corpo di Gesù Cristo. Dove sarà il corpo di Cristo? Là ci saranno le aquile, i santi vittoriosi, radunati insieme. E così avete due interpretazioni, potete scegliere. Sono diametralmente opposte. Entrambe possono essere quella giusta. E quando si arriva a passi come questi, io credo che sia meglio metterli da parte per un po' e dire in attesa di ulteriori informazioni.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Cari amici che ci onorate con la vostra presenza e il vostro interesse, vi invitiamo ad ascoltare la lettura fatta da Patrizia del Vangelo secondo Giovanni al capitolo 4, i versetti da 27 a 30.

0: In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese: «Che cerchi?» o «Perché discorri con lei?» La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì dalla città e andò da lui.
1: Sembra veramente strano che in uno scritto dai contenuti così spiritualmente alti e profondi com'è questo Vangelo secondo Giovanni, l'autore sacro, naturalmente ispirato dallo Spirito del Signore, si preoccupi di precisare che la donna samaritana, al giungere dei discepoli di Gesù, abbia abbandonato presso la fonte la sua secchia facendo ritorno in città. Il termine greco indica una giara più che una secchia, cioè un recipiente di una certa capienza che le donne orientali usavano portare sul capo. Questo è facilmente comprensibile, considerando che la sorgente d'acqua era abbastanza distante dalla città ed esisteva la necessità di trasportare con un solo viaggio la maggiore quantità d'acqua possibile per le esigenze della famiglia. L'esperienza fatta da quella donna attraverso l'incontro con il Signore Gesù, la rivelazione ricevuta circa la sua messianicità, l'emozione provata nel profondo del cuore nel ricevere e comprendere le parole del Signore, le fecero dimenticare il motivo per cui era venuta al pozzo. Le fecero considerare inutilizzato il tempo usato e le fecero abbandonare un mezzo prezioso per trasportare l'acqua necessaria alla vita di casa. Lasciò la secchia. Quanto fu acuto l'Apostolo nell'osservare e nel tramandarci questo piccolo particolare. La donna abbandonò la secchia o la giara perché nella fretta, nell'esigenza interiore che sentiva di raccontare ai suoi concittadini, che probabilmente non la stimavano molto, la conoscenza e l'esperienza acquisita, non voleva avere alcun peso che potesse ritardare il suo cammino. L'acqua del pozzo poteva aspettare. Passava in secondo ordine, perché era stata inondata dall'acqua viva, dall'acqua spirituale delle parole del Signore Gesù. Esistono varie cose lecite, tante cose consentite, ma non necessariamente negative, che noi siamo chiamati ad abbandonare per amore di Gesù e per compiere il suo servizio. Per ogni cristiano Gesù deve avere la priorità assoluta. Non può essere secondo a nulla e a nessuno, neppure a ciò che è maggiormente vitale è importante per la nostra vita. Egli stesso si pone prima dei genitori, prima dei figli,

che la sua vita era stata trasformata. Ma anch'io sono chiamato a lasciare un segno della mia devozione, della mia consacrazione al Signore Gesù. Anch'io sono chiamato a lasciare lì la mia secchia. Se le foglie morte rimangono tenacemente attaccate ai rami del mio albero, se resistono ai venti, alle brezze, alla pioggia, è perché la vita delle nuove gemme non è ancora sufficientemente vigorosa per staccarle e per farle cadere. Dov'è la nostra secchia? A che punto sono le nuove gemme della nostra nuova vita in Cristo? Lascio a voi queste domande, perché in sincerità possiamo rispondere davanti a Dio.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Itinerari biblici. In viaggio con i personaggi della Parola di Dio.

amici, siamo di nuovo insieme per il consueto appuntamento con il programma Itinerari Biblici, che ci porta in viaggio con i personaggi della Bibbia più o meno famosi. In questo modo impariamo a conoscere il mondo di allora e il carattere a volte così particolare di questi personaggi. Ci diventano persino familiari e riusciamo meglio a penetrare nelle storie in cui vengono coinvolti. Questa di oggi è l'ultima serie di alcuni numeri speciali di questo programma. Stiamo considerando quasi tappa per tappa il viaggio del popolo di Israele dall'Egitto fino a Canaan. Chiamato da Dio per un compito particolare, Mosè tirò fuori dall'Egitto Israele e lo guidò per circa 40 anni nel deserto fino alle pianure di Moab, dove morì all'età di 120 anni. Ma prima di morire, Dio gli permise di vedere da lontano Canaan. Non vi poté entrare a causa della sua ribellione a Dio. A capo del popolo gli successe Giosuè, scelto da Dio stesso. Egli fu un grande guerriero, infatti guidò Israele nelle guerre contro gli abitanti del paese al di là del Giordano, gli abitanti di Gerico, gli Amorrei, i Ferezei, i Cananei, gli Ittei, i Girgasei, gli Ivvei e i Jebusei.

Dio gli dette la vittoria, perché era un uomo fedele ai comandamenti dell'Eterno e non se ne sviava. La volta scorsa abbiamo visto come Dio rese possibile il passaggio del Giordano, asciugando il letto del fiume davanti a loro. Passato il fiume, si accamparono a Gilgal. Lì fu rinnovato l'antico rapporto tra Dio e Israele, tramite la circoncisione e la celebrazione della Pasqua. Mangiarono i frutti della terra che ormai gli apparteneva e Dio cessò di mandare la manna dal cielo perché non era più necessaria. Al capitolo 6 del libro di Giosuè leggiamo della presa di Gerico, la città ben chiusa e barricata, come ci viene descritta. Secondo l'ordine dell'Eterno, 7 sacerdoti, squillando 7 trombe, portarono l'arca del patto davanti al popolo e così fecero il giro della città per 6 giorni. Il 7° giorno invece fecero il giro 7 volte e poi tutto il popolo gridò e le forti mura della città crollarono e si impadronirono di Gerico. Da notare il significato simbolico del numero 7, che dà l'idea della perfezione e della completezza. Dio fa sempre le cose perfette. Questo è ciò che io comprendo da questo fatto così strano. Gli squilli continui delle trombe, giorno dopo giorno, servirono a incutere paura negli avversari. La presenza dell'arca in mezzo all'esercito è anche significativa. Dio è in mezzo al suo popolo ed insieme circondano la città. L'Eterno fu il divino comandante che guidò e controllò ogni cosa. Gerico fu sterminata completamente. Solo Raab e la sua famiglia furono risparmiati, perché quella donna tenne nascosti nella sua casa gli esploratori mandati da Giosuè per esaminare la città ed ebbe la promessa della sua salvezza quando Gerico sarebbe stata distrutta. Dopo questa battaglia, Israele, e in particolare Giosuè, suo capo, divenne famoso per tutta la nazione. Ma vogliamo dare uno sguardo generale alla strategia usata dagli israeliti per conquistare la terra promessa. Vi furono 3 stadi. Il primo consistette nella presa di Gerico e Ai, che vedremo in appresso, e che aprì ad Israele la via verso l'interno del paese. L'esercito israelita si inserì quindi fra le sezioni settentrionali e meridionali del paese. Il secondo e il terzo stadio della campagna furono rispettivamente la conquista del sud e del nord. Abbiamo già parlato in parte del primo stadio della campagna, e cioè della presa di Gerico. Subito dopo Israele attaccò Ai, e dietro consiglio di alcuni uomini che Giosuè aveva mandato per esplorare la città, solo una parte dell'esercito fu mandata all'attacco della città. Ma prima dell'attacco Israele aveva commesso un'infedeltà verso Dio, una violazione del patto, e per questo motivo Dio permise che Ai avesse la vittoria su Israele. La guarnigione di Ai fece una sortita, scacciando così gli israeliti verso Shebarim, uccidendone 36. Allora Giosuè gridò a Dio. La sua preoccupazione era che la sconfitta facesse rinnovare nei cananei la speranza e disonorasse il nome di Dio. Dio però distoglie i pensieri di Giosuè dalla sconfitta e le sue conseguenze e li rivolge alla necessità di agire. Israele aveva peccato, e il peccato di un solo membro della comunità era anche il peccato di tutta la comunità, perché Israele ora era una nazione e come tale doveva essere unita e compatta in ogni cosa. Così il trasgressore è identificato e il suo peccato ammesso e punito. Dio incoraggiò Giosuè ad andare avanti. Tutta la gente adatta per la guerra andò in battaglia con lui e, seguendo una precisa strategia, misero Ai a fil di spada. Con un atto religioso molto significativo, Giosuè ricordò agli israeliti la vera natura della loro conquista. Meta del pellegrinaggio erano le montagne scelte da Mosè per quella solenne cerimonia del rinnovamento del patto, e Giosuè edificò un altare all'Eterno sul monte Ebal, e Israele offrì su di esso dei sacrifici di ringraziamento. Dopo questo, Giosuè lesse la legge, le benedizioni e le maledizioni,
non tralasciò neanche una parola di quello che Dio aveva detto a Mosè. E adesso vogliamo ascoltare un cantico, una canzone spirituale, cantata da Keith Green, Trials Turn to Gold, e cioè le difficoltà si trasformano in oro. E questo accade soltanto come quando noi mettiamo Gesù come capo.

0: Passiamo ora al secondo stadio della campagna, quella del sud. Israele si prepara per combattere gli Ivvei, gli abitanti delle città gabaonite, ma furono ingannati da loro, che fecero finta di essere degli ambasciatori venuti da lontano e indussero gli israeliti a fare alleanza con loro per assicurarsi la salvezza delle loro vite. Israele, senza chiedere a Dio se era buono quello che stavano facendo, fece un patto con questi uomini. Ben presto l'inganno venne scoperto, ma l'accordo preso era sacro e quindi essi non furono uccisi, ma rimasero con loro soltanto come taglialegna e acquaioli. La notizia del trattato tra gli israeliti e gabaoniti fece scoppiare la guerra. I cinque re degli Amorrei non solo decisero di punire i loro ex alleati, ma di sconfiggere Giosuè. I loro eserciti assediarono Gabaon e, presi dalla paura, i suoi abitanti chiesero aiuto agli israeliti, riferendosi al trattato di alleanza che vi era stato tra loro. Così Giosuè, incoraggiato dal Signore che gli ricordò il mandato da lui ricevuto, si mosse da Gilgal con il suo esercito, marciando tutta la notte e piombando poi sugli eserciti alleati che si trovavano a Gabaon. In preda al panico, essi fuggirono verso Beth Horon, cioè dalla regione centrale montuosa dove si trovava Gabaon, fino alla zona montuosa più ripida ai bordi della pianura costiera. Ancora una volta il Signore venne in aiuto del suo popolo e una grandinata ne uccise un gran numero. Israele così ebbe la vittoria. Questa vittoria inaugurò una campagna che probabilmente durò ancora del tempo, e così tutta la regione meridionale di Canaan fu degli israeliti. Ma c'è ancora da seguire il terzo stadio della strategia usata da Giosuè, le battaglie nel nord. E anche nel nord si diffuse la fama del successo ottenuto da Giosuè nel sud, e i popoli si misero subito in allarme, preparando un esercito contro Israele. Questo esercito era molto forte, avevano anche dei cavalli e dei carri e armi potenti, e naturalmente Giosuè si spaventò. Ma Dio, che sempre conforta i suoi servitori, lo assicurò della vittoria tramite il suo intervento. Di nuovo Israele attaccò il nemico all'improvviso, seminando il panico tra i cananei, che fuggirono inseguiti. Ma la fuga non durò per molto, perché furono subito sconfitti. Dopo queste due ultime battaglie, la possibilità per i cananei di resistere agli invasori scomparvero totalmente, e con essa ogni resistenza organizzativa. Allora il paese ebbe requie dalla guerra, ma vi era ancora una buona parte del paese da conquistare. Ogni singola tribù doveva ora occuparsi di quelle parti. Prima di morire, Giosuè assegnò ad ogni tribù di Israele una parte della terra che l'Eterno aveva loro promesso. Poi diede delle esortazioni riguardo Dio che li aveva guidati fino a quel momento. Dio è un Dio santo e geloso, e vuole essere servito e adorato non alla leggera, ma con tutto il cuore. Giosuè morì in età avanzata, a 110 anni, e lo seppellirono nella contrada montuosa di Efraim. Il libro di Giosuè si conclude con la frase: Israele servì all'Eterno durante tutta la vita di Giosuè e durante la vita di tutti gli anziani che sopravvissero a Giosuè. E questo è veramente un esempio di fedeltà. È stato molto bello per me studiare questo viaggio e poi condividerlo con voi, cari ascoltatori. Spero che tutto quello che avete sentito finora vi abbia insegnato qualcosa. La prossima volta ci saranno ancora altre cose da imparare. Dio vi benedica.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.
4: Cari amici in ascolto, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto allo studio odierno dedicato al Vangelo di San Matteo. Con l'ultimo studio ci siamo dilungati non poco, a dire il vero, sul sermone della montagna, ma avevo delle importanti precisazioni da fare. Ora vorrei dire ancora che il sermone sul monte è la legge mosaica data da Dio elevata alla potenza. L'uomo però, come sappiamo, non riesce neppure ad osservare la legge dell'Antico Testamento. Perciò, come potrebbe l'uomo riuscire ad ubbidire ai principi del sermone sul monte se lì si tratta della legge mosaica elevata alla potenza e quindi ancora più difficile da osservare? Ebbene, se è vero che il modus operandi per la vita cristiana non si fonda unicamente sul sermone sul monte, esso tuttavia ci dà la conoscenza dell'etica di Dio. Resta comunque il fatto che vivere per la potenza dello Spirito Santo che dimora nel credente non è una delle verità insegnate nel sermone sulla montagna. Infatti l'Apostolo Paolo così scriveva nella sua lettera ai Romani: quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, il Dio lo ha fatto, mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Così scriveva l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 8, versetto 3 e 4. Certamente, non troviamo questo insegnamento nel Sermone sul Monte, anzi, non contiene proprio nulla che riguardi il ministero dello Spirito Santo, quel discorso di Gesù. Tuttavia, come abbiamo detto, il Sermone sul Monte, uno dei discorsi più lunghi fatti da Gesù, contiene dei principi etici elevati che non sono per niente contrari alla vita cristiana. Infatti, quel discorso di Gesù, noto come il Sermone sul Monte, esprime il pensiero di Cristo che dovrebbe anche essere il pensiero del credente. I grandi principi che troviamo nel Sermone sul Monte potranno essere di grande aiuto per il credente, ma egli non potrà mai applicarli con le proprie forze, perciò avrà bisogno del sostegno indispensabile dello Spirito Santo per attenersi a quei principi ispirati dal Signore Gesù. Lo scopo primario del Sermone sulla montagna è di spiegare agli uomini la legge del Regno di Dio. L'Evangelista Matteo ci parla di Gesù come re, che presenta se stesso. Giovanni Battista fu il suo precursore e il re chiamò i discepoli perché lo seguissero. Ora, lo stesso re, Gesù, enuncia la legge del suo regno. Si tratta delle fondamenta su cui si basa il suo regno, la piattaforma del principe della pace. E, guardate, combinazione, questa piattaforma è proprio la legge. Questi principi, dati da Gesù, costituiranno la legge di questo mondo durante il millennio, periodo in cui Cristo regnerà di persona sulla terra e metterà in opera ogni sua parola. Il sermone sulla montagna sarà quindi il principio che governerà il mondo quando Gesù ritornerà. Ecco perché è inconcepibile che qualcuno al giorno d'oggi riconosca Gesù come Salvatore, ma disprezzi questo importante documento o addirittura lo respinga, e stiamo parlando del sermone sul monte. Il cristiano che chiama Gesù Cristo Signore della propria vita farà sempre il possibile per comportarsi secondo i comandamenti di Gesù, ma potrà obbedirgli soltanto in virtù e per la forza dello Spirito Santo. Quindi è assolutamente sbagliato cercare di forzare questo mondo ribelle a seguire i principi del sermone sulla montagna, in quanto soltanto il Vangelo, che contiene la grazia di Dio, potrà far sì che gli uomini diventino ubbidienti a Cristo, in quanto il Vangelo è stato dato proprio per far sì che gli uomini obbediscono a Dio, convertendosi a Lui e quindi essendo salvati. Il sermone sulla montagna deve essere predicato per convincere gli uomini affinché sappiano, paragonandosi a ciò che richiede il Signore, sappiano, dicevo, gli uomini che sono peccatori, peccatori senza speranza, completamente privi della gloria di Dio. Il credente, da parte sua, può appropriarsi dei principi che troviamo nel Sermone sul Monte e considerarli alla luce delle altre scritture. Questo fornirà una visione più ampia e una comprensione migliore del pensiero di Cristo Gesù. Per esempio, soltanto nel Sermone sul Monte possiamo trovare la definizione esatta che Cristo dà dell'omicidio e dell'adulterio. Cristo prende due dei comandamenti, elevandoli, come ho già detto prima, elevandoli alla potenza. I comandamenti in questione di cui il Signore Gesù ha parlato è non uccidere e non commettere adulterio, comandamenti che troviamo citati nel capitolo 20 dell'Esodo ai versetti 13 e 14. Sono forse questi gli unici due comandamenti che egli, Gesù, ha elevato a un livello maggiore? La risposta mi sembra ovvia. Questi sono gli unici due comandamenti che vengono riportati dall'Evangelista Matteo. Senza dubbio, Cristo Gesù avrà inteso elevare a un livello superiore di ubbidienza qualsiasi altro comandamento. Ma se nella sua lettera ai Galati, riguardo alla legge mosaica, l'Apostolo Paolo poté dire, avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, poiché per le opere della legge nessuna carne, nessun uomo sarà giustificato. Ebbene, allora sarà 10 volte o 100 volte ancora più difficile essere giustificati secondo la legge che Cristo ci dà nel suo sermone sulla montagna. Permettetemi di fare, amici, un piccolo esempio che riguarda la nostra vita di tutti i giorni, parlando dei due comandamenti, e cioè non uccidere, non commettere adulterio. E vorrei illustrarvi questo con una breve storia. Questo incidente ebbe luogo durante il mio primo periodo di pastorato, quando ero molto più focoso di oggi. Un anziano della chiesa in cui servivo come pastore mi invitò a parlare a una colazione della Camera di Commercio. Bisogna dire che questo anziano era un uomo veramente meraviglioso, proprio un credente molto molto caro che amava il Signore. Oltre a lavorare nella chiesa, era anche vicepresidente nella banca della città ed era membro della Camera del Commercio. E quando mi chiese di portare un breve messaggio, mi disse: «Non hai che pochi minuti a disposizione, ma io vorrei che tu riuscissi a parlare del Vangelo a questi uomini d'affari». Ebbene, giunsi sul luogo della colazione in anticipo e vidi che c'erano già alcune persone in giro. Evidentemente non fui il primo ad arrivare. Allora mi avvicinai al tavolo riservato all'oratore e vidi che c'era un uomo che stringeva mani a destra e a manca. Non avevo mai visto una persona dall'apparenza così amabile come quell'uomo, ben vestito, simpatico. Quando mi vide, mi chiese qual era la mia attività principale. Così gli spiegai che ero un predicatore dell'Evangelo, e lui prese la palla al balzo, dicendo: «Il sermone sul monte è la mia religione». «Davvero?» gli dissi. «Allora devo davvero congratularmi con lei. E mi dica», aggiunsi ancora io, «come si comporta di conseguenza, dato che il sermone sul monte è la sua religione». Lui mi disse: «Ma non capisco, cosa intende dire?» Allora io aggiunsi: «Beh, lei mi ha appena detto che il sermone sulla montagna è la sua religione. Quindi, evidentemente, lei vive secondo i principi del sermone sulla montagna». «Beh», disse lui, la voce si fece un tantino più grave, «ci provo». E io dissi: «Ma questo non è sufficiente. Il Signore Gesù ha detto che saremo benedetti, saremo beati, se faremo quelle cose, non se cercheremo di farle. Perciò lei riesce ad osservarli perfettamente, dato che mi ha detto che il sermone sul monte è la sua religione?» «Beh», lui aggiunse, facendosi ancora un tantino più serio, «penso di sì, almeno ci provo sempre di più». Allora io dissi: «Mi senti, ascolti un po', le dispiace se la sottopongo a una piccola prova?» E lui disse: «Bene, bene, faccia pure». E io dissi ancora: «Il sermone sulla montagna dice che se tu sei arrabbiato contro tuo fratello, sei colpevole, ma colpevole di omicidio, come se l'avessi ucciso. Quindi lei è sicuro di non essere mai caduto in questo peccato, cioè di essere arrabbiato con suo fratello?» E lui, facendosi ancora più serio, disse: «Beh, capisco che è difficile, ma penso di non essere mai stato sufficientemente adirato, arrabbiato contro qualcuno, al punto da desiderare di ucciderlo». Allora, io gli citai il commento che il Signore Gesù aveva fatto riguardo all'adulterio, sempre nel discorso del Sermone sul Monte, perché lui mi aveva detto che il Sermone sul Monte era la sua religione. Allora io dissi: ascolti un po', Gesù disse, sempre nel Sermone sul Monte, chiunque guarda una donna con cupidigia, con desiderio, ha commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ha qualcosa da dire al riguardo, dato che questo sermone è la sua religione? E lui mi disse, questa volta la sua voce era proprio seria: beh, penso che qualche volta possa avere pensato una cosa del genere. Allora io aggiunsi: scommetto che ci sono diverse cose del sermone sul monte che lei, purtroppo, non per incapacità sua, non ha saputo osservare. Perciò mi sembra che lei non sta vivendo secondo la sua religione. Se io fossi in lei, conclusi, chiederei perdono a Gesù Cristo, l'autore del sermone sul monte, e gli chiederei di salvarmi. E questa stessa domanda la farei anche a te. Forse il sermone sul monte non è la tua religione, o forse sì, ma non riuscirai mai con le tue forze a mettere in pratica quegli insegnamenti. Forse è molto meglio chiedere a Cristo di salvarti, di cambiare la tua vita e di fare di te una persona nuova. Così ti darà anche la forza per vivere secondo quel sermone.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Salve amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme per meditare sulle Sacre Scritture. E quest'oggi, mentre io me ne sto qui bello tranquillo, comodamente seduto davanti a questo microfono, io esorterò ognuno di voi a muovervi e a fare dei passi e a fare un passo davvero importante. Di che si tratta? Beh, ve lo diremo fra pochi minuti, ma prima, tanto per preparare la giusta atmosfera, diamo ascolto assieme a questo bell'inno.

Tempo fa, mentre mi trovavo con la mia famiglia sulle belle montagne della Sierra Nevada in California, ce ne stavamo tornando indietro in una viuzza appena spalata dalla neve che era caduta là su quella montagna. Ci trovammo ad un punto su una curva, confrontati da un furgone che di sbiescio sulla strada ci impediva il passo. Fermai. Andai a vedere e il guidatore mi disse che le ruote erano scivolate sul ghiaccio e temeva di rimetterlo in moto perché non voleva andare a finire nel burrone sottostante. Ma guardi, gli dissi, lei bisogna che si muova, sta bloccando tutta la strada. E infatti già dietro la mia auto si stava formando una lunga colonna di macchine. Bene, quel tale aveva paura e non voleva far nulla, ma meno male che qualcuno dietro di noi aveva un telefono con sé col quale chiamò la polizia stradale e poco dopo arrivò e tolsero via quel furgone e tutti potemmo tornarcene alle nostre case. Ma se non era per quel telefono tutti saremmo rimasti là e dato che stava avvicinandosi la sera e su quelle montagne la temperatura cala assai, tutti ci saremmo trovati male perché eravamo là isolati da tutto. Ora io vi ho narrato questo fatto per illustrare che la nostra attitudine, la nostra volontà interferisce spesso nella vita degli altri. Non possiamo dire, beh, io ho paura, io non faccio niente, io non mi voglio muovere, faccio come credo. Non possiamo farlo perché non siamo soli e quello che noi facciamo influisce sugli altri. E oggi parleremo, come ho detto, di fare certi passi, di muoverci e come questo sia di vitale importanza non solo nella nostra vita spirituale, ma anche nella vita spirituale, nella vita dei nostri cari, del nostro prossimo. State con noi, ma prima un altro po' di musica.

Ringraziamo Claudio Tassan per questa bella e appropriata musica. E a proposito, amici, essa è in vendita in una cassetta dal titolo Viaggio. E detto questo, ed essendo stati identificati dal suo bel canto, passiamo ora alla prima epistola ai Corinzi, e dal capitolo 9 leggeremo dal 20° al 27° versetto. Questo è l'apostolo Paolo che scrive: «Io con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, con quelli son sotto la legge mi son fatto come uno sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che son sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Coi deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi faccio ogni cosa a tutti per trarne alcuni alla salvezza. E tutto faccio a motivo dell'Evangelo, affin d'esserne partecipe anch'io. Non sapete voi che coloro i quali corrono nello stadio corrono ben tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte dunque in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io quindi corro, ma non in un modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che talora, dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato». Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Nell'occasione della celebrazione del 25° anniversario dell'atterraggio o allunaggio degli astronauti americani sul suolo lunare, l'ufficio postale americano ha emesso un francobollo che mostra l'impronta lasciata da Neil Armstrong sulla polvere della Luna. Voi ricordate che invece di glorificare il Dio, egli, seguendo gli insegnamenti umanistici del suo tempo, disse: un piccolo passo per l'uomo, ma un gran salto per l'umanità. Umanamente parlando, quello è stato l'evento più importante della storia umana dopo la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, ed è anche stato il più costoso. Per finanziare l'impresa di Colombo è detto che la regina Isabella dovette mettere in pegno i suoi gioielli. Per finanziare quella camminata sulla Luna, gli Stati Uniti hanno speso ben 64 miliardi di dollari, mettendo in pegno il futuro dei loro figli e nipoti, che dovranno pagare assieme gli interessi per anni ed anni. Ma cosa ha ricavato l'umanità da quel piccolo passo? Cosa hanno ricevuto gli americani dal loro enorme investimento? Di passi importanti l'umanità ne ha fatti tanti, tanti meno costosi e assai più ricompensevoli di quelli fatti dagli americani sulla Luna. Possiamo menzionare i passi che sul far della sera Adamo faceva camminando assieme a Dio nel giardino terrestre. Quelli erano bei passi, e pensare che li avrebbe potuti fare per tutta la sua eterna vita. Ma Adamo fece anche un altro passo importante, quello suggerito da Satana, e perse tutto per sé e per noi. Noi leggiamo nella Sacra Scrittura come il popolo ebreo ha fatto tanti passi. È uscito dall'Egitto, ha attraversato il mare all'asciutto, ha attraversato tutto il deserto per 40 anni, ha passato anche il fiume Giordano, ed ecco che mentre si trovava là, nella terra promessa, questo popolo poteva ottenere tutto quel terreno e non gli sarebbe costato troppo, non gli sarebbe costato affatto niente. Tutto quello che dovevano fare era di camminare. Dio disse loro: camminate, ed ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. Ora, Neil Armstrong calcò la superficie della Luna e tutto quello che poté portare indietro fu una manciata di sassi. Ora io vi dico: impariamo a conoscere i sentieri di Dio, imploriamolo che ci insegni

cammini. Attualmente, secondo l'apostolo Paolo, in quello che abbiamo letto, egli non solo ci esorta a camminare, ma ci esorta a correre. Nell'epistola agli Ebrei c'è scritto: corriamo con perseveranza. Nell'epistola ai Galati domanda: correvate così bene, chi è che vi ha fermati? Ora, se noi dobbiamo, come credenti, non solo camminare, ma addirittura correre, allora è importante che si cammini spiritualmente a camminare, e questo si deve fare come si impara a camminare anche fisicamente. Quando è che impariamo? Quando noi siamo grandi? No, impariamo subito, da bambini, e dobbiamo imparare, perché quando siamo bambini, anche e se si casca poco, la distanza fra noi e la terra è poca, raramente i bambini si fanno male, ma se cade un adulto allora sono guai. Questa è la ragione per la quale quando una persona viene al Signore e diventa una nuova creatura, subito, immediatamente la Chiesa si deve fare ad insegnare a questo nuovo credente a camminare sulla via stretta e tortuosa che è la vita cristiana. Dobbiamo darci da fare, sorreggere questi nuovi membri e tirarli su quando cadono ed esortarli alla perseveranza. E invece cosa succede? È così difficile portare una persona alla salvezza, ma quando finalmente vediamo una persona, un uomo, una donna che viene alla salvezza, lo si battezza e tutto finisce lì. Ma se quella persona non è nutrita e addestrata, resterà un bambino nel Signore e cade e cadrà, e se non ha nessuno che lo aiuti, mai diverrà un normale profittevole figlio che renda gloria al Padre Celeste. La Chiesa deve insistere affinché il credente impari subito a camminare, ma non dopo, non quando quello avrà il tempo, ma deve farlo subito, perché se cade sul principio non è troppo male, ma se cade quando ormai è cresciuto nella vita cristiana, allora sono guai davvero. Ora, la Sacra Scrittura è molto chiara. Come credenti noi dobbiamo muoverci, dobbiamo camminare e camminare in avanti. Non possiamo camminare indietro. Guardate i vostri piedi, sono fatti per andare solo in una direzione. Gli occhi sono davanti, i nostri bracci sono per proteggerci solo quando andiamo in avanti. Ora domandiamoci: sono io un credente? Mi chiamo io cristiano? Sto io camminando allora nella vita cristiana? E tutti dicono di sì, perché tutti si chiamano cristiani, ma c'è un modo facile per sincerarsene. Diversi anni fa, mentre da San Francisco ci recavamo a San Diego, sul confine del Messico, mentre percorrevamo la Trans Pan America, un'autostrada che dalla Terra del Fuoco in Argentina va su fino in Alaska, un copertone della nostra macchina si ruppe e, non avendo i necessari mezzi per aggiustarlo, ci mettemmo fuori al margine di quell'autostrada aspettando, e per fortuna arrivò un camionista messicano che fu così gentile da prendermi, darmi un passaggio e mi portò fino alla prossima stazione di rifornimento. Lì mi dettero le cose necessarie ed io incominciai a incamminarmi indietro, e sapete, su quella lunga, stretta autostrada la mia automobile non si vedeva affatto. E io camminavo e camminavo e camminai per diversi chilometri e l'automobile non si vedeva, e quasi temevo che camminavo nella direzione opposta, quando alla fine vidi appena un puntolino sull'orizzonte. E allora piano piano mi accorsi che sì, quella era la mia automobile. Ora, se noi camminiamo nella giusta direzione, noi pure dovremmo venire sempre più vicini a Gesù. E a un certo punto dovremmo sentirlo, dovremmo venirlo a conoscere, dovremmo sentirne la sua mano su di noi. Così vogliamo farci questa domanda: siamo noi oggi più vicini di ieri al Signore e meno di domani? Sappiamo di più di Lui? Leggiamo di più della sua parola? Diamo con più sacrificio per la sua causa? Facciamo noi di più per il nostro prossimo a gloria del suo nome? Oppure siamo sempre fermi nelle nostre tradizioni,

facendo e crescendo sempre nelle stesse cose? Un giorno mi trovai a parlare con una famiglia, erano ascoltatori, ci avevano scritto, e mentre ero là arrivò un loro amico. Diedi loro la mia testimonianza e li esortai anche loro a lasciare tutto per seguire Cristo. E quel tale mi disse: senti, io ti ammiro, hai fatto un gran passo e fai del bene a tutti, io lo so, ma vedi, io quello lì non lo farò mai, io sono contento dove mi trovo. Lo so, lo vedo che i preti fanno tante cose che non sono giuste, ma io resto lì dove sono, non mi muovo dalla mia religione. Il mio padre era cattolico, così il mio nonno, e così io resto come sono. Allora chiesi: mi dica, lei allora non si vuole muovere, eh? No, io non mi muovo. Ma lei è salvato? No, e allora resterà così perduto senza speranza per tutta l'eternità? Oh amici, c'è un passo molto importante per ognuno di noi, un passo che tutti dobbiamo fare, un passo che ci darà non solo una nazione come fu data agli ebrei, non solo ci porterà in alto come successe a Armstrong che arrivò sulla Luna, noi dobbiamo fare un passo che ci porterà addirittura alla presenza di Dio e ci donerà il suo regno e ci permetterà di nuovo di camminare assieme a Lui come fece Adamo sul principio. Infatti, concludendo, dobbiamo fare due cose. Gli ebrei furono istruiti di andare avanti e camminare e Dio disse loro: ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. E se gli ebrei avessero ubbidito a questo comando, loro avrebbero potuto conquistare tutto il territorio dal fiume Eufrate fino al Mediterraneo. Ma invece poco dopo, sazi del territorio ottenuto, si stancarono, smisero di camminare e i popoli che vissero poi nelle terre inconquistate sorsero e li distrussero. Noi come credenti, se non ci stanchiamo ma camminiamo nelle vie del Signore, passeremo di vittoria in vittoria e la nostra sarà una vita di costante successo se camminiamo con Lui. La seconda lezione che qui impariamo è che il cosiddetto grande salto che Armstrong disse l'umanità aveva ottenuto con il suo passo sulla Luna in realtà non è poi ammontato a nulla. Infatti, che benessere hanno apportato all'America i 64 miliardi di dollari spesi? Nulla. Anzi, l'hanno indebitata e gli americani dovranno continuare a pagare gli interessi, e questo ha ragione, dato che lui non dia gloria a Dio. Ma se oggi voi, amici, ovunque vi trovate, farete ora un passo in avanti e promettete di darvi a seguire Cristo, allora questo piccolo passo non solo vi darà accesso al regno di Dio, all'eternità, alla vostra salvezza, ma pagherà eterni dividendi in tesori che i ladri non rubano né che le tignole possano rodere. Passi importanti ce ne sono tanti, ma dobbiamo fare questo primo, il passo del ravvedimento. Questo è il più importante di tutti. Abbiamo riconosciuto che siamo fermi nelle antiche tradizioni, che camminiamo nella via dei nostri padri, che non ci dà né sicurezza di salvezza né comunione con Dio. Ora, ravvederci vuol dire cambiare strada, lasciare la strada vecchia e incamminarci in quella che la Bibbia ci mette davanti, la via tracciata dal sangue di Cristo. Abbiamo fatto questo passo importante, stiamo ora camminando sulle vie di Cristo, o abbiamo, come dice il primo salmo, rallentato il passo al punto che ci siamo fermati al banco con gli schernitori? O oggi c'è qualcuno che farà un passo, che farà questo passo importante, lo farà fra pochi minuti, lo farà decidendo di voler seguire il Signore, lo farà scrivendoci o chiamandoci al telefono per dire anche a noi e a tutti che sì, ha cominciato a seguire il Signore e lo seguirà e continuerà la sua vita e nell'eternità camminando accanto a Lui. Un passo molto importante, amici, su cui dipende il vostro eterno destino.

preghiamo assieme, o Signore, ti supplichiamo per questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Vogliamo che il tuo spirito li esorti a muoversi, a fare questo passo, a lasciare le cose vecchie per venire a te in cose nuove. Ti preghiamo, Signore, che il tuo spirito li convinca di questa verità e gli dia aiuto affinché anche loro possano venire avanti ed unirsi alla Chiesa, la vera Chiesa di Cristo, che avanza, che marcia verso la Gerusalemme celeste attraverso il deserto di questa vita. Te lo chiediamo nel nome santo di Cristo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Come titolo abbiamo due principi piuttosto azzardi. Abbiamo la frase principe azzurro, invece di essere azzurri sono azzardi, sono un po' pericolosi, due figli di re Davide. Secondo Samuele capitolo 13 e 14. Abbiamo visto secondo Samuele 12, quando Nathan parlò a Davide, lui dice: l'Eterno ha rimosso il tuo peccato, tu non morrai. Tuttavia, versetto 14, poiché facendo questo tu hai dato al nemico dell'Eterno occasione di bestemmiare. Quanti di noi abbiamo dato occasione ai nemici o al nemico di Dio di dire: ecco, sapevo che i cristiani erano ipocriti. Tu mi parli di Gesù, ma poi tu vedi come vivi. Davide ha dato occasione tramite l'adulterio con Bathsheba e l'uccisione di Uria. E Nathan dice: guarda, il tuo peccato ti è perdonato, però il figlio che ti è nato dovrà morire. Chiesa, la confessione porta un perdono istantaneo. I nostri peccati sono perdonati, però spesso gli effetti collaterali rimangono nella nostra vita. È successo nella vita di quel primo figlio con Bathsheba, e vediamo gli effetti collaterali nella vita di due altri figli di Davide, Amnon e Absalom. Due figli di Davide che hanno imparato dall'esempio cattivo del loro babbo, di Davide, di re Davide stesso. Guardate con me, secondo Samuele 13, versetto 1. In seguito avvenne che Absalom, figlio di Davide, aveva una sorella molto bella chiamata Tamar. Or Amnon, figlio di Davide, si innamorò di lei. Abbiamo visto quando Davide arrivò ad Hebron, in 2 Samuele capitolo 3, che aveva già due mogli, e arrivando ad Hebron accumulò ancora più mogli e nacquero più figli. E vediamo che dopo l'arrivo ad Hebron nasce un figlio dalla terza moglie, Absalom. Vedi la confusione che cresce quando la nostra vita privata è fuori ordine, che non glorifica Dio. Absalom, il terzo figlio, avrà dei problemi e ci saranno delle contese e delle cose non tanto chiare. Sì, Amnon, il primo nato a Davide, si innamora della sua mezza sorella. Vedi, più mogli, non è chiaro, è mia sorella, ma solo a metà. Vedi, la confusione porta confusione. E questo Amnon, figlio di Davide, si innamorò di lei. Ma come vedremo in questo capitolo, il suo amore non era altro che infatuazione. E non è così spesso, noi proviamo un sentimento, un desiderio, ma se siamo onesti, spesso quel senso di amore non è altro che: ah, io voglio prendere da questo, vedi quanto bella è quella ragazza, ma vedi quanto bello è quell'uomo, vedi quanti soldi ha. È un senso di infatuazione e opportunità per me di avere qualcosa. E spesso il nostro impegno nell'amore, cosiddetto, non è altro che prendere, non è tanto un servizio o un dare. Ma biblicamente troviamo in più storie che l'amore è paragonato al verbo dare, servire. Non è ciò che io prendo, ma è ciò che io posso donare alla mia moglie. Vedremo che Amnon non è tanto innamorato quanto infatuato di Tamar, sorella di Absalom. E versetto 2, Amnon fu preso da tale passione per sua sorella Tamar, da cadere malato, perché essa era vergine e pareva difficile ad Amnon di poterle fare qualcosa. E potremmo guardare quel versetto 2 e dire: pareva difficile, in che senso, no? Amnon ha tanto desiderato capire come prendere Tamar, ma in ogni modo gli pareva difficile come farlo. E non è chiaro se lui pianificava e capiva, ma non capiva come arrivarci. Oh, la prima, guarda, è così bella, ma non posso mai vedere me stesso finire nella violenza. Vedremo la storia sviluppare qui, ma Chiesa, ricordiamoci, ciò che a volte sembra difficile, arrivare a quella fine, non è tanto difficile. Paolo incoraggia i Romani, Romani 13:14, ma siate rivestiti del Signore Gesù Cristo. Del continuo noi abbiamo il privilegio di rivestirci del Vangelo, rivestirci di Cristo. Le forze dello Spirito, Signore, inondami di Te, battezzami di nuovo dalla Tua presenza. In questo momento possiamo anche pregarlo. Lunedì, martedì, Signore, dammi quello che mi serve affinché io oggi sia rivestito di Te, Signore. E poi Paolo dice, Romani 13:14, non abbiate cura della carne per soddisfarne le sue concupiscenze. Non avere cura dà il senso di non disegnare delle opportunità, di camminare in saggezza. Io magari posso creare un'occasione al peccato. E Paolo dice, non avere cura di creare opportunità al peccato. Piuttosto, creare opportunità per te di essere rivestito del Signor Gesù Cristo. Paolo a Timoteo, pastore di una chiesa locale ad Efeso, scrisse questo. 1 Timoteo 5:1, non riprendere aspramente un anziano, ma esortalo come un padre e i più giovani come fratelli. Poi versetto 2, le donne anziane come madri e le giovani come sorelle in tutta castità. Timoteo, ricordati che le altre sorelle della chiesa sono delle tue sorelle off limits, sono lì affinché tu da pastore li ministri e tu non diventi tu un preditore. Tornando in 2 Samuel 13, ad Amnon pareva difficile, però ci arriva. E anche a noi, no? Cioè, immagina, no? Tornare alla vecchia vita del peccato? No, ma non succederà mai, sei sicuro? Non per essere legalistici, ma per camminare in saggezza, vogliamo tenere gli occhi aperti. Paolo dice, chi pensa di stare in piedi, di stare attento che non cada. Ed è proprio nei momenti quando ci vediamo forti e ci pare difficile, dove magari ci lasciamo scoperti e cadiamo in qualche inganno. Secondo Samuel 13, versetto 3, guardate con me. Or Amnon aveva un amico, in realtà un suo primo cugino, Jonadab, figlio di Shimea, fratello di Davide. Quindi, cugini di primo grado. Questo amico cugino Jonadab. Jonadab era un uomo molto astuto. Ecco, mi pare difficile arrivarci. C'è questo amico, fedele amico nel peccato, che ti aiuterà a capire come arrivare, no? Grazie Jonadab per la tua astuzia. Versetto 4, questi gli disse, perché mai o figlio del re continui a dimagrire ogni giorno che passa? Amnon era tanto ammalato in amore, in infatuazione, che non mangiava più, si stava dimagrendo, stava male fisicamente, tanto desiderava andare a letto con la sua sorella. Ogni giorno che passa, non me lo vuoi dire? E Amnon gli rispose, sono innamorato di Tamar, sorella di mio fratello Absalom. Allora versetto 5, Jonadab gli disse, mettiti a letto e fingiti malato. Prima indicazione che non è tanto un amico fedele, è uno che ti incoraggia a dare una menzogna al tuo padre. Ricordati di questo. Amici fedeli non ti incoraggerebbero mai di mentire. Jonadab dice, fingiti malato. Quando poi tuo padre verrà a vederti, digli, fa, ti prego, che mia sorella Tamar venga a darmi da mangiare, a preparare il cibo in mia presenza, affinché io veda e la prenda dalle sue mani. Sto male, ho bisogno che lei mi cucina qualche pietanza speciale, padre. Manda Tamar da me. E versetto 6, così Amnon si mise a letto e si finse ammalato. quando poi il re lo venne a vedere, Amnon disse quello che Giona gli aveva incoraggiato di dire. E lui dice: padre, lasciati, prego, che mia sorella Tamar venga e faccia un paio di focacce in mia presenza, così prenderò cibo dalle sue mani. Allora Davide mandò a casa di Tamar a dirle: va a casa di tuo fratello Amnon e preparargli qualcosa da mangiare. Così Tamar, in ubbidienza a Davide, andò a casa di suo fratello Amnon, che si trovava a letto. Prese in modo innocente questa sorella, questa Tamar, sta servendo il suo fratello. Prese quindi un po' di farina, la impastò e fece delle focacce sotto i suoi occhi e le fece cuocere. Poi prese la padella e versò le focacce davanti a lui. Ma Amnon rifiutò di mangiare e disse: fate uscire di qui tutta la gente. Tutti quanti uscirono. Amnon, primo nato di Davide, si trova da solo con la sua sorella. E potremmo immaginare, potremmo cercare di medesimarci con Tamar in questo momento. Ma perché devono uscire tutti? Vedi, la carne in noi, la nostra natura peccaminosa che rimane tuttora, perché i credenti sono un essere umano bicomponente, cioè un cristiano ha ancora la carne del vecchio uomo e anche la presenza dello Spirito di Dio, la parte spirituale vivificata. E sappiamo, no? A volte l'impulso della nostra carne chiama e ci incita, come Jonadab, a fare in modo che io arrivo vicino al peccato e cerca di disegnare un'opportunità di peccare, di stare lontano da Dio. La carne è forte. Ma ricordatevi questo: il peccato succede sempre al buio. Succede sempre quando sei da solo. Se tu lotti con la pornografia, tieni la porta aperta. Metti il computer in un luogo pubblico dove passano tutti. Non stare in un angolo con il dispositivo, ma cammina in modo pubblico, perché Giovanni capitolo 3 ci incoraggia di venire alla luce, di camminare alla luce. Però il non credente che cammina liberamente nel peccato ama le tenebre, perché le sue opere sono tenebrose. E quindi Amnon per forza deve far uscire tutta la gente, perché non vuole far capire ciò che sta per succedere. Chiesa, vogliamo camminare nella luce. Immaginate, no? Tutti i tuoi peccati da questa settimana fossero proiettati qui sullo schermo. Spegni subito il proiettore, no? Non voglio che tutti vedano i miei misfatti da questa settimana. Quindi Amnon fa uscire tutti, versetto 10. Allora Amnon disse a Tamar: portami il cibo in camera e lo prenderò dalle tue mani. Così Tamar prese le focacce che aveva fatto e le portò in camera a Amnon, suo fratello. E mentre gliele dava da mangiare, dice qui che Amnon l'afferrò e le disse: vieni e coricati con me, sorella mia. Adesso è sorella, non è sorella di Absalom. Sorella mia. Vedi, anche tra di noi. Io dico anche con mia moglie. Io e te eternamente siamo fratello e sorella in Cristo. Io devo stare attento su come io tratto mia moglie, perché lei è figlia del Re. E anche tra di noi, Chiesa, siamo fratelli e sorelle in Cristo. Non voglio fregarti del vostro denaro, non voglio mentire davanti alla vostra faccia, dietro la schiena. No, scherzo. Non voglio essere insincero, voglio amarvi, non voglio peccare contro di voi. Io temo Dio, cioè non voglio usarvi mai per un motivo nascosto, come qui Amnon verso Tamar, la sua sorella. Vieni, coricati con me, sorella mia. E versetto 12, lei le rispose: no, fratello mio, non umiliarmi così. Questo non si fa in Israele, non commettere una tale infamia. Se posso dare un incoraggiamento a voi donne single, non so, chi non è sposato, voi sorelle, se uno insiste quando tu dici di no, sappi che quell'uomo vuole solo prendere e non servire. Se tu dici di no e quell'uomo insiste tanto, volta dopo volta, vuol dire che lui non ha cura delle tue parole. È un uomo che non ti ascolta. Non è vero amore, è opportunismo, è insistere. Lui non ti ama. Amnon era preso dall'infatuazione, dalla passione sessuale, ma non aveva cura della sua anima. E lei dice di no, e versetto 13, lei cerca di farlo ragionare. Io dove andrei a portare la mia vergogna? Io non sarò più vergine, non sarò più pronta per essere poi sposata. Chi mi vorrà poi? Cosa farò con la mia vergogna? E lei capisce, io non voglio avere vergogna nella mia vita. Questo è il frutto del peccato. Il peccato porterà sempre vergogna nella nostra vita. A volte, no? Non so, magari voi ragazzi più giovani, no? Il nostro padre ci dice sempre di no su tutto, tutto sempre no. E a volte pensiamo che Dio vuole rovinare il nostro divertimento. Uffa, questa famiglia non fa mai niente di divertente. Non posso mai andare in discoteca con i miei amici. Non posso mai stare troppe ore ai dispositivi. Chiesa, anche noi grandi, ricordiamoci di questo. Dio non ha vietato il peccato giusto per. Il peccato è vietato perché ci fa male. Non è un male semplicemente perché è vietato. È vietato perché Dio nella sua saggezza sa che se tu fai qualcosa contro il cuore di Dio, tu sperimenterai una certa vergogna. Come Adamo ed Eva nell'Eden. Si scoprirono nudi, avevano vergogna e dovevano coprirsi. E sappiamo, dopo la pornografia tu la guardi e poi cosa succede? Subito prendi ad odio te stesso, ciò che facevi, e tu dici, cavolo, perché l'ho fatto ancora sta cosa? Ogni peccato appena commesso c'è un senso di vergogna. E lei lo sa, cosa farò con la mia vergogna? Ti importi, Amnon, della sua vergogna? Tu, poi lei dice di Amnon, saresti considerato uno scellerato in Israele? Farai lo stolto? Stai ragionando un attimo? No, perché come Esau che vende la prima genitura per un po' di zuppa, per un po' di lenticchie, non pensa mai, la carne non pensa mai alla storia più grande, ma solo sul bisogno, sul desiderio momentaneo. E lei cerca di farlo ragionare, ma non si può ragionare con la carne. E povera Tamar qui, lei dice, ora ti prego parlarne piuttosto al re, ed egli non mi rifiuterà a te. Magari sì, ma giusto per uscire da questo momento difficile. Egli, versetto 14, però, notate, non vuole ascoltarla. Vedi, il vero amore ascolta. L'infatuazione dà pressione e dice, ma perché no? Ma dai, abbiamo già fatto una volta, che male c'è? Vedi, il peccato in noi spinge, ma lo Spirito ci incoraggerà verso il vero amore e il vero amore ascolta, ma lui non vuole ascoltarla. Ma essendo più forte di lei, la violentò e si coricò con lei. Se un uomo ti ama davvero, ti ascolterà. Ricordatevi questo, voi sorelle. E ricordiamoci anche questo. Amore forzato non è amore, mai violenza. Non essere mai violente. Questo non è amore. E lui, ciò che a lui pareva difficile, ecco, vedi fin dove possiamo arrivare? Non pensava mai che potesse fare questa determinata cosa. Gesù stesso disse all'Apostolo Pietro cosa? Matteo 26,41, vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Abbiamo una dualità, carne e spirito. Siamo nati di nuovo se siamo in Cristo, ma non vogliamo sottovalutare la forza della nostra carne, Chiesa. Romani 7,18, infatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Cado e cado e cado, Signore aiutami, liberami tu. Voglio piacere a te con la mia vita. E poi versetto 15, come spesso succede in un momento di infatuazione, poi Amnon prese a odiarla di un odio grandissimo, così che l'odio che aveva per lei era più grande dell'amore, cosiddetto amore, con cui prima l'aveva amata. Ciò che era amore adesso si muta o tramuta in odio. Mandala via dalla mia presenza. Così Amnon le disse, levati, vattene. E versetto 16, ma ella rispose, oh no, il danno che mi faresti scacciandomi sarebbe maggiore di quello che hai già fatto. Egli però per la seconda volta non volle ascoltarla. La manda via, perché adesso lei è una promemoria del suo fallimento davanti a lei e adesso come principe, non tanto azzurro, lui, lui è compunto nel cuore. E vedi perché il sesso fuori dal matrimonio non funziona. Vedi perché la pornografia non funziona. La usi, la guardi e poi tu prendi un odio per quella cosa. E tu, cosa stavo facendo? Mamma mia, che ridicolo. Che vergogna. Quindi chiesa, ricordiamoci di Amnon. Ciò che lui pensava che era amore diventa odio. Perché lei adesso fa da promemoria del suo fallimento come principe azzardo. E quindi versetto 17, chiamato quindi il servo che lo assisteva, gli disse, scaccia costei lontano da me e chiudi la porta dietro di lei. La scarta la usa quando la conquista e prende ciò che voleva, la scarta. E non c'è una vera relazione di amore. Ricordatevi voi sorelle di questa cosa. E anche noi uomini, vero amore ascolta, dà, rimane, si sacrifica e prende un impegno davanti a Dio matrimoniale. Versetto 18, ella indossava una tunica con le maniche, un po' come quello di Giuseppe, figlio di Giacobbe dalla Genesi, una tunica con maniche lunghe, alcune Bibbie dice colorata, voleva dire status nella società, una figlia del re, perché così vestivano le figlie del re ancora vergini. Il servo di Amnon dunque la mise fuori e chiuse la porta dietro di lei. Tamar allora si cosparse la testa di cenere, si stracciò di dosso la tunica con le maniche, si mise la mano sul capo e se ne andò gridando. Uomini, ciò che tu fai per prendere non sei consapevole delle manie e delle crisi che tu creerai nell'altra. Perché tu nel momento hai preso qualcosa, ma non capiamo mai tutta la trauma di 20 anni fa nella vita di quella persona. Tu sai se hanno mai sperimentato degli abusi nella loro infanzia? Tu non sai niente. Perché tu sei opportunista che sei arrivato adesso, non sai niente di lei. E poi quando la scacci, non sai quello che lei poi per mesi e anni proverà grazie al tuo momento di conquista. E quindi lei esce di casa gridando con una crisi di vita. Cosa farò adesso? E Amnon se ne frega, cioè lui non si importa. Problema tuo, sorella mia. Ho preso intanto ciò che volevo da te. Ciò che facciamo avrà sempre una conseguenza in bene e in male. Ogni cosa che facciamo, facciamo discepoli verso Satana o verso Cristo. Ogni cosa ha la sua conseguenza. Davide non pensava che magari il suo peccato di nascosto con Bathsheba avrebbe mai comportato una tale esperienza tra un figlio e una figlia sua. Ma adesso di padre in figlio si ripete la stessa storia di opportunismo sessuale. E versetto 20, Absalom, suo fratello, le disse, forse tuo fratello Amnon è stato con te. Vedi, Absalom aveva visto qualcosa di strano tra magari gli sguardi di Amnon verso Tamar. E anche in questo, no? A volte pensiamo di essere furbi, di avere ben nascosto la nostra vergogna. E la gente non è stupida. La gente vede la tua sofferenza, vede che tu hai qualcosa che non va. E Absalom capiva, forse Amnon è stato con te. Per ora taci, sorella mia. Egli e tuo fratello non avvalirti per questo. Così Tamar se ne rimase desolata in casa di Absalom, suo fratello. E quando il re Davide venne a sapere tutte queste cose, ne fu fortemente adirato. Però non fa nulla. E più avanti, in Primo Re 1, vedremo un altro figlio di Davide, il quarto nato, Adonigia, lui cercherà di prendere il regno e diventare il terzo re, primo re capitolo 1, e c'è questa frase, primo re 1 versetto 6, troppo strano. Suo padre non lo aveva mai rimproverato in vita sua verso Adonigia. Un figlio di papà vero e proprio, un altro principe azzardo. Adonigia non fu mai corretto da Davide. Forse Davide non era un padre che correggeva benissimo i suoi figli. Qui dice che Davide ne fu fortemente adirato verso Amnon, ma non prese cura. Forse per il senso di colpa che lui stesso provava dal suo fallimento. E chiese se posso incoraggiare voi padri. Non nascondere i fallimenti del vostro passato dai vostri figli. Insegnali il Vangelo e il perdono di Dio parlando dei vostri falli affinché imparino ciò che non dovrebbero fare. Non nascondere i tuoi fallimenti, ma mettili al servizio del vostro essere genitori. Magari c'è qualche cosa nel cuore di Davide che lui dice: chi sono io ora di dire al mio figlio di non fare ciò che io ho già fatto con Batseba? E quel senso di colpa, Davide sa che i suoi peccati sono perdonati da Dio, però il Vangelo ci spinge a perdonare noi stessi e di applicare il Vangelo al nostro stesso cuore. Perché se io non imparo a seppellire davvero quel fallimento mi seguirà e darà questo impatto su come poi io mi interagisco con gli altri. E Davide non corregge il suo figlio, non sappiamo perché, forse per la vergogna che lui aveva ancora. Versetto 22, però Absalom non rivolse ad Amnon alcuna parola, né in bene né in male, perché odiava Amnon per aver umiliato sua sorella Tamar. E versetto 23, la storia salta di 2 anni. 2 anni di amarezza nel cuore di Absalom, 2 anni che Absalom non parla con Davide. Oh papà, farai qualcosa, prenderai cura di questa situazione? Absalom stesso che non parla con il suo fratello, che non cerca di rimediare la situazione. 2 anni dopo, avendo Absalom i tosatori a Baal Hazor presso Efraim, invitò tutti i figli del re. Absalom per 2 anni pianificava: come posso uccidere mio fratello? Amnon ripete il peccato sessuale di Davide. Absalom ripeterà l'uccisione di Davide. Di padre in figlio, veramente? Chiesa, Ebrei 12:15 ci incoraggia: badendo bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio, che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. È facile rimanere amareggiati per qualche peccato commesso verso di noi. E noi per 2 anni non parliamo con quella persona, pensiamo: cosa li farò, poi vedranno che io... Stiamo attenti, Chiesa, perché spesso quello che noi teniamo in qualità di non perdonare, di non parlare, diventa una radice di amarezza che distruggerà te stesso e molti altri. Nessun bene viene mai dall'amarezza trattenuta. E versetto 24, guardate nelle vostre Bibbie: Absalom andò a trovare il re e gli disse: ecco il tuo servo ai tosatori, ti prego, venga anche il re con i suoi servi a casa del tuo servo. Lui ha tutto il linguaggio spirituale. Venga il re, il tuo servo, voglio benedire i miei fratelli. Questo momento di tosatura era un momento di raccolto, era un momento di celebrazione, fine stagione, magari barbecue, famiglia, c'è la raccolta, le pecore, un momento di celebrazione, di agape in chiesa. E Absalom vuole fare un agape per ammazzare, non per benedire. E versetto 25, ma il re disse ad Absalom: no, figlio mio, non veniamo tutti ora per non esserti di peso. E magari Davide non voleva appesantire Absalom, perché tutti i figli del re, le mogli, i bambini, magari era una cena di 100 persone, di più, no? Diventa costoso. E Davide dice: no, non voglio farti pesare, grazie per il tuo cuore, però non veniamo tutti, dai. Forse Davide capiva che qualcosa non andava, dice di no. Però benché egli insistesse, il re non volle andare, ma gli diede la sua benedizione. Absalom allora disse: se non vuoi venire tu, ti prego, permetti ad Amnon, mio fratello, di venire con noi. Il re gli rispose: perché dovrebbe venire con te, Amnon? Perché vuoi Amnon? Vedi, Davide capiva, 2 anni, Tamar fu violentata da Amnon. E sicuramente Davide sapeva che la cosa non andava bene per Absalom. E lui capisce: ma cosa stai facendo qua? Ma anche qui non parla francamente. Absalom, parliamo sinceramente. Sei amareggiato da 2 anni fa? Parlami, figlio mio. Ma Davide non riesce né con Amnon né con Absalom ad aprire il suo cuore, condividere il suo fallimento, dare un incoraggiamento per i figli. Padri, dobbiamo aprirci il cuore, giusto? Parlo anche a me, devo aprire il mio cuore verso mia moglie. Dobbiamo tutti sforzarci di aprirci, di essere vulnerabili, ma non è facile. La vulnerabilità non è facile, ma vi incoraggio, cioè noi non avremo vere relazioni intime senza la vulnerabilità. E Davide non sa parlare, sta sulla periferia del discorso. Perché dovrebbe venire Amnon con te? Ma Absalom tanto insisté che Davide lasciò andare con lui Amnon e tutti i figli del re. E versetto 28, la storia va avanti. Ora Absalom aveva dato quest'ordine ai suoi servi dicendo: fate attenzione quando Amnon sarà brillo per il vino e vi dirò: colpite Amnon. Voi uccidetelo e non abbiate paura. Davide usò il vino con Uria per ingannare la situazione e poi insiste con Joab per l'uccisione. E Absalom fa la stessa cosa, usa il vino e usa i suoi servi per secondi fini. Colpitelo, voi uccidetelo e non abbiate paura. E poi Absalom, è forte qua, versetto 28, usa ancora linguaggio spirituale. Non sono io che ve lo comando, siate coraggiosi e mostratevi forti. Che personaggio nella Bibbia ha comunicato le stesse parole? Non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso. Giosuè, capitolo 1, versetto 9. Absalom usa il linguaggio della Bibbia verso i suoi servi per far fuori un suo fratello. Fa l'uomo spirituale. Non sono io che ve lo comando. Sii forte e coraggioso. Versetto 29. Così i servi di Absalom fecero ad Amnon come Absalom aveva comandato. Allora tutti i figli del re si levarono, montarono ciascuno sul suo mulo e fuggirono. Mentre essi erano ancora per strada, giunse a Davide la notizia: Absalom ha ucciso tutti i figli del re. Non è scampato neppure uno. Allora il re si levò, si strappò le vesti e si gettò per terra. E tutti i suoi servi li stavano attorno con le vesti stracciate. E capita quello che Nathan aveva condiviso con Davide in 2 Samuele 12:10: la spada non si allontanerà dalla tua casa. Davide verso Uria: ma la spada divora uno o l'altro, che ne importa? Qualcuno morirà. E adesso, vedi, la spada colpisce il suo primo nato, Amnon. Il peccato ucciderà sempre il primogenito. Versetto 32, ma Jonadab, quel primo cugino di Amnon, adesso morto, Amnon, grazie Jonadab per la tua fedeltà verso il tuo cugino, ma Jonadab, figlio di Shimea, fratello di Davide, prese a dire: non pensi il mio signore che tutti i giovani figli del re sono stati uccisi, il solo Amnon è morto per comando di Absalom. La cosa era stata decisa fin dal giorno che Amnon umiliò sua sorella Tamar. Jonadab dove sei stato in questi 2 anni? Grande uomo astuto, guarda, che poteva magari mettere pace fin prima che il tuo cugino viene ammazzato. E anche lui è opportunistico qui, no? Lui incita tutti quanti verso la confusione e non la santità. Ora perciò il re mio signore non si addolori pensando che tutti i figli del re siano morti, il solo Amnon è morto. e Absalom è fuggito. Intanto il giovane che era di sentinella alzò gli occhi, guardò ed ecco che una gran moltitudine di gente veniva sulla strada alle sue spalle dal lato del monte. Jonadab disse al re, ecco i figli del re che arrivano. E quindi non tutti furono uccisi, solo Amnon da Absalom. Il versetto 37, Absalom invece era fuggito, era andato da Talmai, e sappiamo da 2 Samuele 3, era il suo nonno, che era re di Geshur, un altro popolo di là del fiume. Perché quel terzo matrimonio di Davide era la figlia del re di Geshur, un matrimonio magari politico, e Absalom è figlio di questa relazione politica. E in un momento di crisi Absalom fugge dal nonno e lui torna a casa a Geshur, e Davide faceva cordoglio per suo figlio ogni giorno. Così Absalom fuggì e andò a Geshur, dove rimase 3 anni. Il re Davide desiderava andare da Absalom perché Davide si era ormai consolato dalla morte di Amnon. E la situazione qui, ora passano 3 anni, erano passati 2 anni, adesso 3 anni, è una situazione di stallo nella relazione. Absalom è lontano, Davide a Gerusalemme, e lui adesso è addolorato per la mancanza di 2 figli suoi. Capitolo 14, or Joab, dopo questi 3 anni, figlio di Zeruia, quindi anche lui nipote di Davide, tutto in famiglia qua, si accorse che il cuore del re era preoccupato per Absalom. Davide è amareggiato per la distanza, ma perché non va lui a Geshur per far pace e parlare col figlio? C'è una rottura nella relazione, ma spesso anche noi non sappiamo rimediare le rotture. C'è amarezza, ma vorremmo pace, ma non sappiamo come rimetterci in moto. E Joab, versetto 2, mandò qualcuno a Tekoa, un villaggio circa 8 chilometri da Betlemme, e lui, mandando a Tekoa, ne fece venire una donna saggia, la quale disse, fingi di essere in lutto e indossa una veste da lutto, non ungerti con olio, ma comportati come una donna che pianga da molto tempo un morto. Versetto 3, va quindi dal re e parlali in questo modo. E Joab le mise in bocca ciò che doveva dire a Davide. E quindi Davide, insincero, il suo figlio impara a fingere malato, Amnon. Joab, il suo generale, impara anche a fingere. E tutti stanno fingendo. Chiesa, possiamo essere una chiesa che non finge? Quando qualcuno vi chiede come stai, digli la verità e chiedili di pregare per te. E Joab chiede a queste donne di Tekoa di raccontare tutta una storiella, da versetto 4 al versetto 17, potete leggerla a casa. In pratica lei dice, io ho 2 figli, uno ha ammazzato l'altro per sbaglio, e ora la famiglia vuole ammazzare quel figlio che mi è rimasto, l'unico tizzone che mi riscalda il cuore, le dice a Davide. E ti supplico di avere pietà verso quel fratello perché non era omicidio voluto premeditato. Puoi salvare la vita del mio figlio? E Joab mette queste parole in bocca per paragonare la sua situazione ad Absalom e Amnon. Però Absalom per ben 2 anni aveva premeditato l'uccisione di suo fratello. Ha creato il contesto per l'uccisione. Non è una storia sincera. E lei racconta tutta questa favola. E Davide, versetto 18, guardate con me. Inizia a capire che qualcosa non va. E lui dice, il re rispose e disse alla donna, ti prego non nascondermi nulla di ciò che ti domanderò. E la donna disse, parli pure il re, mio signore. E allora il re disse, la mano di Joab non è forse con te in tutto questo? E la donna dice, come è vero che tu vivi, il re, mio signore? La cosa sta né più né meno come ha detto il re. È stato infatti il tuo servo Joab che mi ha dato questi ordini e ha messo tutte queste parole in bocca alla tua serva. Il tuo servo Joab ha fatto questo per produrre un cambiamento nella presente situazione. Joab sta cercando di usarmi, Davide, per spingerti verso Absalom per far pace, perché non va bene. Ha già perso Amnon, ora non perdere Absalom. Lei dice qua, permettere un cambiamento nella presente situazione, ma il mio Signore ha la stessa sapienza di un angelo di Dio per capire tutto ciò che avviene sulla terra. Nessuno può nasconderti nulla, Davide, se mi dispiace, la Signora di Tekoa dice. E allora il re disse a Joab: ecco, farò proprio questo. Va dunque, fa tornare il giovane Absalom. E Joab ringrazia Davide, versetto 22. Versetto 23, Joab va a Geshur, conduce Absalom a Gerusalemme, ma versetto 24, guardate, triste. Davide ci si fa tornare Absalom, però si ritira in casa sua e non veda la mia faccia. Così Absalom si ritirò in casa sua e non vide la faccia del re. Davide in Salmi 51 diceva: non nascondermi la tua presenza. E lui ha goduto il perdono pieno di Dio e la presenza di Dio, la faccia di Dio. Ma Davide non sa controcambiare verso Absalom la stessa faccia e presenza. E lo fa soffrire, lo fa nascondere a casa. Non vede la mia faccia. E versetto 28, Absalom abitò a Gerusalemme 2 anni senza vedere la faccia del re. E Absalom rimane ben 7 anni ancora con questa situazione non risolta nel suo cuore. Amareggiato verso Amnon, sicuramente non ha trovato pace nell'uccisione, non ha pace con il padre. Davide non sa gestire la situazione, magari per la sua vergogna di adulterio e uccisione, si vede incongruente. E Absalom, 7 anni adesso passano. Efesini 6:4, e voi padri non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nella munizione del Signore. In chiusura, io voglio incoraggiarci di chiedere al Signore in preghiera, in adorazione adesso, e dire: Signore, c'è in me qualche incongruenza? Dove sì, ho creduto nel tuo perdono verso di me, ok. Ma Signore, magari la mia incongruenza sta limitando le mie relazioni umane. Non ho pace con la mia figlia, non so parlare con il primo cugino, non so mettere pace in coppia, in matrimonio. Spesso la mancata applicazione del Vangelo e perdono verso se stessi ci limita nelle interazioni tu per tu. E passano 7 anni e Absalom è abbandonato, frustrato, perché Davide non gestisce la situazione. Preghiamo il Signore che ci aiuta a non essere principi azzardi, ma principi azzurri. Amen? O principesse azzurre. Preghiamo. Signore, aiutaci, sì, di credere che il tuo perdono rimane davvero. Siamo stati perdonati. E a volte, Padre, sì, danni collaterali seguiranno il nostro peccato, purtroppo. Ma aiutaci, Padre, di perdonare noi stessi, di camminare con vulnerabilità e di usare i nostri stessi fallimenti in una maniera spirituale, affinché non ripetiamo i peccati dei padri, ma che possiamo, Padre, per forza del tuo spirito in noi, vivere una storia diversa. Padre, cambiaci, riempici del tuo spirito, chiedendoti, Padre, di renderci sempre più azzurri, meno azzardi. Nel nome di Gesù. Amen.
2: Spesso si sente parlare della cosiddetta legge del taglione, in riferimento al comandamento biblico occhio per occhio, dente per dente. Lo ritroviamo nella Bibbia, in particolare in 3 brani dell'Antico Testamento, Esodo 21, Deuteronomio 19 e Levitico 24. Vedremo anche alcuni poi testi tratti da questi brani. Ma il problema che le persone hanno è che sembra che ci sia una contraddizione tra quanto Gesù dice e quanto invece abbiamo appena detto. Da una parte una legge che dice occhio per occhio, dente per dente, e da un'altra parte Gesù che parla di perdono. Ma oltretutto c'è proprio un brano che andiamo a leggere, dove Gesù sembra quasi voler contraddire questa legge, ma vedremo che non è assolutamente così. Matteo capitolo 5, versetti 38 a 41. Voi avete udito che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. A chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da chi ti chiede a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Allora, da una parte avete udito, dall'altra Gesù dice, ma io vi dico. E molte persone tendono a fraintendere le parole di Gesù pensando quasi che Gesù voglia contraddire la legge, annullare la legge. Però questo non può essere, e lo scopriremo nella seconda parte, quando andiamo a vedere un po' meglio Matteo capitolo 5, perché lì Gesù dice chiaramente che non è quella la sua intenzione, e il contesto ci permetterà di chiarirlo in maniera molto semplice. Però prima di questo, allora concentriamoci su questa famigerata legge del taglione, come noi la chiamiamo. In realtà la Bibbia non la chiama così, però viene chiamata così, è una legge che si trova anche in codici legali molto antichi, come il codice di Hammurabi. Naturalmente ci sono delle differenze anche nell'applicazione, ma il principio lo si trova in maniera molto ampia nell'antichità, e c'è un buon motivo per questo. Ma vediamo. Allora andiamo a vedere occhio per occhio, dente per dente. Innanzitutto, è una legge vendicativa, perché quando nel nostro tempo si dice occhio per occhio, dente per dente, pensiamo subito alla vendetta. Ora, il motivo per cui questa legge è stata introdotta però non è la vendetta, e lo comprendiamo da diverse cose. Innanzitutto, andiamo a leggere, ad esempio, Levitico capitolo 19, al versetto 18, dice proprio: non ti vendicherai, non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, amerai il tuo prossimo come te stesso, io sono il Signore. Cioè, la medesima legge invita le persone in genere a non vendicarsi, a non serbare rancore. Quindi se noi pensiamo che occhio per occhio, dente per dente sia semplicemente vendetta, siamo un po' fuori strada. Allora cerchiamo di approfondire meglio. Allora, una cosa che forse sorprenderà molti, perché magari non ci avete pensato, è che effettivamente la legge che leggiamo nella Bibbia non era riferita al singolo, non era responsabilità del singolo israelita applicarla nella sua vita. Le leggi che troviamo nel Vecchio Testamento sono di varia natura. Ci sono certamente leggi che potevano essere applicate dall'individuo, leggi di, ad esempio, purità, impurità rituale, fino a un certo punto potevano essere conosciute e applicate, ma c'erano delle leggi che si riferivano, ad esempio, ai sacerdoti, erano i sacerdoti solo a poterle applicare, altre leggi che si riferivano a chi, ai giudici, a coloro che potevano applicare la legge. Quindi la Torah, la legge, la rivelazione, l'istruzione di Dio per Israele è piuttosto complessa. Ci sono vari testi da applicare in varie situazioni. E qui quando parliamo di testi come questi,

Quindi non è una legge di vendetta, è semplicemente un principio che serviva ai giudici per poi essere applicato in varie situazioni. Io dico un principio perché non è esaustivo. Se io dico occhio per occhio, dente per dente, non ho esaurito tutte le possibilità. Infatti la legge per sua natura è casuistica, basata su casi che poi dovevano essere applicati dal giudice anche a casi diversi. Il caso serve solo a rendere un principio che poi doveva essere applicato. Quindi se invece di un dente era coinvolto un'altra parte del corpo, si rompeva un braccio o qualcos'altro, nella Bibbia non se ne parlava, ma non importa. Il giudice sapeva che il principio doveva essere analogo. Quindi è in questo modo anche che dobbiamo considerare queste leggi. Ora, perché sappiamo che ci voleva un giudice e non poteva essere la vendetta applicata, dal singolo israelita? Cioè, non eravamo nel Far West dove la gente tirava fuori le pistole e si metteva a sparare, a fare i duelli. No, non è questo il punto. Allora, andiamo al versetto 22 di Esodo capitolo 21. Se durante una rissa qualcuno colpisce una donna incinta e questa partorisce senza che ne segua un danno, colui che l'ha colpita sarà condannato, attenzione, all'ammenda che il marito della donna gli imporrà, e però attenzione, la pagherà come determineranno i giudici. Quindi ci sono i giudici che devono essere coinvolti per decidere come questo pagamento deve avvenire, in quali termini. Andiamo ad esempio ancora in un altro brano, Deuteronomio capitolo 19. E tenete presente che Esodo 21, quello che abbiamo appena letto, è proprio il contesto che precede proprio il versetto 24, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. Però erano i giudici a dover determinare. Questo è molto importante. Stessa cosa l'altro brano, Deuteronomio 19, 16 a 21. Quando un falso testimone si alzerà contro qualcuno per accusarlo di un delitto, i due uomini tra i quali ha luogo la contestazione compariranno davanti al Signore, davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni. I giudici faranno una diligente inchiesta. Se quel testimone risulta un testimone bugiardo che ha deposto il falso contro il suo prossimo, farete a lui quello che egli aveva intenzione di fare al suo prossimo. Così toglierai via il male in mezzo a te. Gli altri lo udranno, temeranno e non si commetterà più in mezzo a te una simile malvagità. Il tuo occhio non avrà pietà, vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. Iniziate a capire. La frase vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, serve a esemplificare un principio. Bisogna andare dai giudici, i quali valuteranno in modo equo, ovvero la sanzione sarà proporzionale al danno che è stato fatto. Questo è il senso. E qui abbiamo quindi visto due brani su tre nell'Antico Testamento in cui si parla di occhio per occhio, dente per dente, in realtà sono nel contesto di un giudizio davanti a dei giudici. Quindi escludiamo assolutamente che ognuno poteva vendicarsi di testa sua. Quindi la legge che noi chiamiamo legge del taglione, dove pensiamo no, che ognuno fosse libero di vendicarsi, non è assolutamente questo il principio che troviamo qui. Anche nei codici più antichi, quando c'erano questo tipo di leggi, servivano sì come deterrente per le persone affinché sapessero che qualcosa poteva succedere se si comportavano in un certo modo, ma comunque normalmente si parla sempre di un giudizio che poteva venire dall'alto, da un giudice, da un re, ma le persone normalmente non dovrebbero farsi giustizia da sole, anche perché c'è un punto, questa legge in realtà nasce proprio per evitare che le persone si facciano giustizia da sole, pensateci bene. In un mondo in cui ognuno potrebbe reagire in maniera sproporzionata a qualunque offesa, e questo è accaduto più volte, anche nella Bibbia stessa trovate esempi di persone che hanno reagito in modo sproporzionato ad un'offesa, ce ne sono parecchi esempi. Ebbene, in un mondo in cui veramente ognuno potrebbe fare ciò che vuole, questa legge pone un limite. Nonostante la sua apparente durezza, questa legge in realtà pone un limite. Evita che ci siano vendette esagerate. Evita che il più forte possa fare ciò che vuole nei confronti del più debole. Tutela chi ha subito un danno da una parte, ma nello stesso tempo mette un freno al tipo di risarcimento che si può richiedere. Quindi possiamo dire che in realtà la legge

Occhio per occhio, dente per dente, è una legge giusta che doveva fungere da deterrente perché le persone dovevano sapere che se si comportavano in un certo modo ne avrebbero pagato le conseguenze, ma naturalmente non è una legge che porta alla vendetta personale, ma una legge che porta a presentarsi di fronte a dei giudici che poi avrebbero giudicato in base al caso concreto. Perché vedete, occhio per occhio, dente per dente, è una situazione. È una frase molto semplice da pronunciare, ma poi i casi possono essere tantissimi. Uno può aver fatto un danno apposta, uno può averlo fatto non apposta. Possono esserci talmente tante situazioni. E spettava al giudice capire come questa legge andava applicata. Ora, serviva come deterrente, lo abbiamo letto proprio prima in Deuteronomio 19 al versetto 20, perché dice: gli altri lo verranno a sapere e avranno paura. E quindi non faranno più una cosa malvagia come questa. Ecco quale doveva essere il deterrente. Quindi ci troviamo di fronte a una legge giusta, non a una legge sbagliata in realtà. Una legge che prevede una risposta proporzionale al danno che uno ha fatto. Quindi non ci stupisce di trovare questa legge in varie forme anche in altri codici antichi. Però attenzione. Abbiamo detto non è una legge che incoraggia la vendetta, però qualcuno potrebbe dire, vabbè, però comunque incoraggia la crudeltà, perché se uno fa un danno a un occhio, chi è poi che gli va a togliere l'occhio? C'è qualcuno incaricato di fare una cosa del genere? E in un attimo la società è piena di gente senza occhi, senza mani, senza braccia. E voi vi rendete conto che c'è qualcosa che non quadra, ma infatti non è così. Da sempre. Quello che i giudici facevano, e così hanno interpretato normalmente i saggi ebrei anche nel commentare questi testi, quello che i giudici facevano era proprio trovare un risarcimento congruo al danno che era fatto. In realtà dietro la frase vita per vita non si nasconde necessariamente il fatto che in tutti i casi per una vita bisogna dare una vita. Vi faccio subito vedere un caso, ad esempio. Levitico 24, proprio il terzo di questi testi in cui si parla di questa frase occhio per occhio, dente per dente, andiamo a leggere. Levitico 24, versetti 17 a 21. Chi percuote mortalmente un uomo dovrà essere messo a morte. Quindi qui si parla di omicidio. Poi dice però, chi percuote a morte un capo di bestiame lo pagherà. E dice vita per vita. È la stessa costruzione di occhio per occhio, dente per dente, qui dice vita per vita, ma vuol forse dire che se uno uccide un capo di bestiame, cosa fa? Deve uccidere un altro capo di bestiame? Capite che c'è qualcosa che non quadra, e infatti non è così. Qui dice quando uno avrà fatto una lesione al suo prossimo, gli sarà fatto come gli ha fatto, ma, e potrebbe sembrare così, ma lo vediamo tra un attimo. Poi dice frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente, gli si farà la stessa lesione che gli ha fatto all'altro, quindi sembrerebbe proprio così. Che bisogna fare esattamente la stessa lesione. In effetti il principio è giusto, sarebbe questo, ma attenzione, poi dice, chi uccide un capo di bestiame lo pagherà. Ma un attimo prima ha detto vita per vita. Ci avete fatto caso? Chi percuote a morte un capo di bestiame, abbiamo letto il versetto 18, lo pagherà vita per vita. Ma qui dice semplicemente lo pagherà. Infatti dopo distingue, chi uccide un uomo sarà messo a morte. Ma chi uccide un capo di bestiame non sarà messo a morte, lo deve semplicemente pagare con il risarcimento che gli sarebbe stato appunto imposto dai giudici in base al valore dell'animale. Quindi il fatto di leggere vita per vita non deve trarci in inganno. Questo è il principio che ci sta dietro, che per una vita deve essere dato qualcosa di equivalente, un risarcimento equivalente a quella vita, ma non necessariamente la stessa lesione come invece farebbe sembrare il versetto 20. Allora perché il versetto 20 nella nostra traduzione sembrerebbe proprio dire gli farà la stessa lesione che egli ha fatto all'altro? Beh, ma perché ha un senso, non è una traduzione sbagliata, è una traduzione che ha un senso, però ha un senso perché sta dicendo esattamente quello che il testo dice. Per una frattura, occhio per occhio, dente per dente, abbiamo detto vita per vita. Ma questo poi non esclude che la legge stessa preveda però che in taluni casi si possa pagare un risarcimento. Tenete presente che il versetto di Levitico 24, versetto 20,
non è poi così inequivocabile come potrebbe sembrare, quando dice gli si farà la stessa lesione. Infatti, alcuni saggi ebrei normalmente ci fanno notare che letteralmente la traduzione dovrebbe essere: come egli ha dato lesione all'uomo, così sarà dato a lui. Quindi non dice esattamente la stessa lesione, dice: visto che è come egli ha dato lesione all'uomo, così sarà dato a lui. E dopo dice: chi uccide un capo di bestiame lo pagherà, chi uccide un uomo sarà messo a morte. Quindi non sempre una vita si paga con la vita. In alcuni casi si paga un risarcimento, nel caso invece di un omicidio volontario, vedremo, è l'unico caso in cui effettivamente la morte non può essere evitata come condanna. Allora, secondo alcuni studiosi, appunto, tra cui il famoso Mosè Maimonide o Mammonide, pensatore ebreo del XII secolo, appunto il testo letterale fa riferimento all'aspetto teorico e ideale, ma poi in effetti i giudici dovevano decidere come applicare caso per caso, e in molti casi, basandosi anche sugli esempi che troviamo nella Bibbia, applicavano un risarcimento monetario. Vediamo alcuni esempi di compensazioni monetarie già previste nella Bibbia. Esodo capitolo 21, versetti 26 e 27. Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e glielo fa perdere, li lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto. Se fa cadere un dente al suo schiavo o un dente alla sua schiava, li lascerà andare liberi in compenso del dente perduto. Li lascerà andare liberi. Quello è un risarcimento, è l'equivalente di un risarcimento monetario, perché normalmente chi si trovava schiavo, quasi, diciamo, in molti casi, poteva essere proprio perché era indebitato e a un certo punto, non potendo pagare i debiti, si offriva come servo o veniva ridotto appunto in servitù per un certo tempo. Ma al di là di questo, il punto è: se per qualche ragione c'era questo danno, allora c'era un risarcimento monetario. Ora tenete presente che se uno era finito in schiavitù, probabilmente il suo debito poteva essere veramente molto alto, al punto che neanche i parenti erano riusciti ad aiutarlo a pagare quel debito, attenzione. Quindi vuol dire che se il debito era molto alto, ebbene, questa legge dice, in caso di una lesione, deve essere lasciato libero, quindi addirittura viene condonato tutto il debito per quanto alto che sia. Questo è un esempio di risarcimento monetario per una lesione. Ma ci sono altri casi. Andiamo a leggere l'altro, sempre in Esodo 21, 28 a 30, quindi continuiamo a leggere in Esodo 21, dal versetto 28. Se un bue ferisce a morte con le corna un uomo o una donna, il bue dovrà essere lapidato. Non se ne mangerà la carne e il padrone del bue sarà assolto. Però se già da tempo il bue era solito attaccare e il padrone è stato avvertito, ma non lo ha tenuto rinchiuso, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, adesso attenzione, dice, il bue sarà lapidato, il suo padrone pure sarà messo a morte. Ma quindi si dice però, se gli si impone un risarcimento, egli dovrà pagare come riscatto della propria vita tutto quello che gli sarà imposto. Qui è l'esempio chiaro dove, teoricamente, visto che era stato una persona molto disattenta al punto che aveva causato l'uccisione di un altro uomo per la sua inadempienza, perché sapeva che quell'animale era pericoloso, beh, dovrebbe pagare con la morte, perché è come se avesse ucciso lui quell'uomo. Però qui dice, gli potrebbe essere imposto un risarcimento, perché comunque non è un omicidio volontario, gli può essere imposto un risarcimento ed egli deve pagare quello che gli sarà imposto. In effetti è proprio così. Ci sono vari casi in cui il risarcimento era monetario, quindi quando leggiamo occhio per occhio, dente per dente, i giudici potevano trasformare questo, spesso, a seconda della situazione, in risarcimenti monetari. Ma non è quello che succede ancora oggi nella nostra società. Noi oggi abbiamo le assicurazioni, a volte, che intervengono per pagare in caso di danni. All'epoca non esistevano queste cose. E quindi c'erano delle situazioni in cui la persona, se faceva un danno, doveva lui pagare di tasca sua. Un altro esempio, sempre in Esodo 21, leggiamo Esodo 21, versetti 18 e 19. Se due uomini litigano e uno colpisce l'altro con una pietra o con un pugno e quello non muore ma deve mettersi a letto, se poi si rialza ed esce a camminare con il suo bastone, chi lo ha colpito sarà assolto. Lo risarcirà soltanto del tempo perduto e gli fornirà le cure.
Ora vedete, qui la legge dovrebbe dire occhio per occhio, dente per dente: se quello gli ha tirato, gli ha fatto male con una pietra o con un pugno, gli bisogna tirargli una pietra o un pugno, diremmo noi, no? Invece vedete che non è così. Occhio per occhio, dente per dente doveva essere applicato dai giudici e la pena poteva essere in realtà trasformata in qualcosa di diverso. Qui capiamo ad esempio che nel caso di un danno per cui uno ad esempio non può più lavorare per un certo tempo, beh, deve essere risarcito del danno, quindi del tempo perduto, e quindi deve essere risarcito delle cure e del tempo che ha perso, un po' come accade in effetti, come dicevamo oggi, con le assicurazioni moderne. Se una persona è assicurata a un danno, viene risarcito del tempo che non può lavorare, che magari deve essere ricoverato in ospedale. Ora, c'è un unico crimine in realtà nella legge in cui letteralmente bisognava pagare vita per vita. L'unico crimine è proprio l'omicidio volontario, perché è scritto chiaramente in Numeri 35, versetto 31, è scritto: non accetterai un prezzo di riscatto per la vita di un omicida, reo di morte, perché dovrà essere messo a morte. Ci avete fatto caso? Dice: non accetterai un prezzo di riscatto. Secondo voi perché lo scrive? Perché è abbastanza implicito che in tutti gli altri casi era abbastanza usuale accettare un prezzo di riscatto per la vita, ma non per la vita di un omicida. Quindi attenzione, è abbastanza implicito che fosse usuale risarcire per gran parte dei danni. È vero, voi direte, ma ci sono altri 16 crimini nell'Antico Testamento che sarebbero punibili con la morte. Vero, ma in effetti, a parte alcuni casi in cui, ad esempio, anche la legge sul sabato è stata applicata in maniera letterale, ma per dare un esempio, quindi proprio all'inizio, quando Mosè ha dato la legge, c'è stato un caso in cui una persona è stata messa a morte perché aveva infranto il sabato. In effetti, quante persone nella storia di Israele hanno infranto il sabato? Noi non lo sappiamo. Ma ce ne sono state tante, perché quando leggiamo i profeti si parla di questo, che la gente non rispettava il sabato. Ma non è che ci sono stati tutti questa gente che è stata uccisa e lapidata. Qual è il punto? Il punto è che in realtà difficilmente in Israele la legge è stata applicata alla lettera, soprattutto nelle varie fasi della storia di Israele. Ma una cosa è certa: prima di togliere la vita a una persona, c'erano altre cose che venivano fatte. Anche se la legge prevedeva la pena di morte in molti casi, l'unico caso di cui siamo sicuri che non poteva essere accettato un prezzo di riscatto è proprio la vita di un omicida, una persona che volontariamente ha ucciso qualcuno. E dico volontariamente. Ma adesso arriviamo al punto che ci interessa. Come si poneva Gesù di fronte a questa legge? Lo abbiamo letto all'inizio. Gesù in Matteo capitolo 5, versetto 38 dice: voi avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. Come dobbiamo interpretare questa frase? Gesù sta annullando la legge? Beh, vi faccio notare che nel contesto di Matteo al capitolo 5, proprio all'inizio del contesto di Matteo capitolo 5, quando inizia a parlare della legge, Gesù dice proprio: non pensate che io sia venuto per abolire la legge, io sono venuto per portarla a compimento. Il che vuol dire: sono venuto per completarla, per compierla, per dargli la sua interpretazione finale. Ma allora è questo il punto: Gesù non sta contrapponendosi alla legge, sta semplicemente portando la legge al suo compimento. E in quale modo? Beh, si sta semplicemente proponendo, attraverso alcuni esempi, il fatto che anche osservando la legge nel modo più giusto e ineccepibile, come facevano i farisei o cercavano di fare, Gesù dice: se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, non ci siamo. E uno dice: come si può superare la giustizia dei farisei che sono così puntigliosi? Perché vedete, noi oggi disprezziamo i farisei, utilizziamo la parola farisei in maniera un po' negativa, ma all'epoca i farisei erano tra le persone più rispettate. I farisei effettivamente erano visti come grandi esempi dal popolo. Ma Gesù invece non la pensa così. Gesù pensa che non bastava essere puntigliosi nell'applicare la legge, perché bisognava anche applicare dei principi che presenti nella legge, ad esempio il perdono. In questo caso, principi, ripeto, presenti nella legge, perché nella legge c'è il perdono. Gesù tante volte perdona il suo popolo. Gesù ha perdonato Davide. Davide in un salmo gioisce perché dice: beato l'uomo a cui Dio non imputa il proprio peccato. Quindi Dio è in grado di perdonare anche nell'Antico Testamento.
E questo dice Gesù. Quando Gesù interpreta la legge, non si contrappone a occhio per occhio, dente per dente. Quella legge è giusta, lo abbiamo già detto, ma si può fare qualcosa di più. In certe situazioni, applicare il perdono, applicare la pazienza nei confronti del nostro interlocutore può servire a un principio più alto. Può servire, ad esempio, a recuperare l'altra persona. Il principio che Gesù sta portando, quindi, non vuole annullare la legge, ma semplicemente vuol farci capire che il principio della giustizia, comunque valido, non deve essere scisso dal principio del perdono. Quindi, in alcuni casi, forse condonare un debito può servire a non portare l'altro sul lastrico. Se possiamo farlo, potrebbe essere un modo per portare l'altro a riconciliarsi con noi. Ma questo però non vuol dire che Gesù sta dicendo in tutti i casi bisogna sempre condonare qualunque cosa, altrimenti la nostra società cosa sarebbe? E qui torniamo al punto di prima, occhio per occhio, dente per dente, non è un principio di vendetta del singolo, è un principio però che la società deve in qualche modo applicare. Deve esserci una giustizia da applicare, se qualcuno fa qualche cosa deve esserci un risarcimento, altrimenti non ci sono più deterrenti per il male. Ma invece Gesù si riferisce al singolo e dice il singolo però può scegliere di fare qualcosa di più, può scegliere di condonare, può scegliere di perdonare. E questo è quello che Gesù fa in tutto il capitolo 5 di Matteo. Vi faccio infatti notare, questo è solo uno dei brani della legge di cui Gesù parla in Matteo, ma non ve li vado a leggere, ma ve li ricordo. A un certo punto Gesù parlerà dell'adulterio e dice, vi è stato detto non commettere adulterio. Ma non è che Gesù dice, ma io vi dico commettete adulterio. È ovvio, non commettere adulterio è una legge giusta. Ma io vi dico che potete fare qualcosa di più. Non solo non commettere adulterio, ma non dovete neanche pensarci. Perché magari alcuni farisei si sentono giusti perché non commettono adulterio, ma poi sono gli stessi che, ad esempio, cercano di divorziare facilmente dalla moglie per avere la scusa per cercarsi una moglie più giovane, ad esempio. Questo accadeva, infatti Gesù a un certo punto dibatte di questo anche con i farisei. Allora, vedete qual è il punto? Non commettere adulterio, ma io vi dico, si può fare di meglio. Non si è abbastanza giusti solo perché non si commette adulterio, si può anche fare di più. Infatti quando gli diranno, ma Dio ha previsto il divorzio, Mosè ci ha dato il divorzio, e lui dice sì, per la durezza del vostro cuore, ma si può fare di meglio, si può fare molto meglio, si può amare la propria moglie, ad esempio, invece di disprezzarla. Ma questo è un altro tema. Vi faccio un altro esempio. Quando dice, istruzioni sul giuramento, dice, vi è stato detto non giurate il falso e date al Signore quello che avete promesso col giuramento, ma io vi dico non giurate affatto, né per il cielo né per la terra, eccetera, eccetera. Qui non sta dicendo che non giurare affatto sia sbagliato, che la legge sia sbagliata, ma sta dicendo, ma si può fare di meglio. Non solo voi potete non giurare, ma se siete persone di parola, il vostro sì e sì, e il vostro no è no, la gente vi conoscerà perché siete persone di parola, non ci sarà neanche bisogno che giurate. In realtà è questo il punto che Gesù vuole mettere in evidenza. Si può fare di meglio che essere costretti ad essere ascoltati dagli altri solo perché lo giuriamo. In realtà se siamo persone di parola, non c'è bisogno di giurare. Allora, i principi che Gesù porta sono principi non di annullamento della legge, ma di completamento della legge. Esalta la legge a mettere in luce che cosa? Il perdono, a mettere in luce il fatto di essere persone di parola, a mettere in luce il fatto di essere persone che non solo non commettono adulterio, ma amano le proprie mogli e non nutrono fantasie verso altre donne. Ci sono principi che Gesù porta per elevare la legge, non per annullarla. E qui torniamo quindi a questo fatto. Gesù non ha annullato la legge, Gesù l'ha adempiuta. Gesù ha detto, gli è stato detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico qualcos'altro. Ma quel qualcos'altro, il perdono che Gesù ha proposto, lui lo ha applicato nella sua vita. E allora in conclusione vediamo che Gesù è stato coerente, perché Gesù ha messo in pratica il suo stesso invito. Egli avrebbe potuto vendicarsi dei suoi nemici, ma sulla croce non li ha insultati, anzi ha detto, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il principio della legge del taglione avrebbe un senso. Se Dio dovesse applicarlo per ogni offesa che gli esseri umani fanno contro di lui, come andrebbe a finire?
Pensate un po', Dio ha creato gli esseri umani, ha dato loro la preminenza sul creato, ma l'uomo ha usato male la sua libertà, si è ribellato, ha voluto fare di testa sua, e Dio che cosa ha fatto? Lo ha lasciato fare di testa sua. Il mondo ancora oggi è nelle nostre mani, no? Facciamo quello che vogliamo. Ci ha un po' abbandonati a noi stessi, potremmo dire. Tra l'altro, testo che in Romani viene ribadito, che l'uomo è stato abbandonato alle sue passioni. Dio aveva previsto per l'uomo però qualcosa di diverso. Ricordiamoci che in Genesi Dio aveva previsto l'albero della vita, affinché l'uomo vivesse per sempre. Poi però, quando l'uomo ha peccato, Dio ha impedito l'accesso all'albero della vita. Tutto ciò è molto simbolico, ci fa capire che a quel punto Dio impedisce all'uomo di avere vita eterna. Ma perché? Perché un uomo che nel suo peccato vive per sempre è un disastro. Pensate alla storia dell'umanità, come sarebbe se gli uomini vivessero per sempre, si facessero solo del male a vicenda per sempre. Sarebbe un posto assolutamente invivibile, già è invivibile. E meno male che a un certo punto arriva la morte che ferma anche persone come Hitler o altri di questo calibro. Pensate un po' se non ci fosse la morte a fermare le persone. Allora, Dio avrebbe potuto abbandonarci a noi stessi. È fine della storia, no? Si potrebbe nascere, morire e poi avanti così, generazione dopo generazione, fino alla fine del pianeta, che prima o poi anche la scienza ci dice che arriverà, magari tra molto tempo, ma arriverà. Ma Dio ha scelto qualcosa di diverso, Dio ha scelto di perdonare. Sulla croce Gesù ha scelto di perdonare e Gesù ha scelto di offrirci vita eterna, ha scelto di offrirci di essere riconciliati con Lui, ha scelto di non vendicarci, di non applicare la legge del taglione, ha scelto di non lasciare semplicemente che facciamo la nostra strada fino a un certo punto e poi moriamo, ha scelto di darci qualcosa di più, ci ha promesso vita eterna, ci ha promesso di nuovo l'accesso all'albero della vita per tutti coloro che accettano il dono di Gesù. Certo, perché c'è una condizione. Gesù ha pagato Lui stesso invece di imputarci le nostre colpe, ma quello che si aspetta da noi è che riconosciamo di essere mancanti davanti a Dio e dobbiamo essere riconoscenti perché Lui ha pagato al nostro posto. Questo è il messaggio del Vangelo. Non è un messaggio di vendetta, perché verso la morte ci andiamo già da soli, per nostra natura, perché non abbiamo più accesso all'albero della vita. Ma Gesù ci ha offerto di nuovo accesso a quell'albero, accesso alla vita eterna. E allora io ti chiedo una cosa, e così concludo. Che cosa farai? Accetterai questa offerta? Accetterai la possibilità di avere vita eterna, che solo Gesù può donarti? La palla è nel tuo campo. Come sempre, la palla è nel tuo campo. A te la risposta. Grazie a tutti.

Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.

0: Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo Vittoria e Samuele Negri e ringraziamo Dio per la possibilità di essere con voi per questo programma.
1: Stiamo parlando delle traduzioni della Bibbia e dobbiamo ricordare che quando i traduttori sono guidati da pregiudizi teologici, naturalmente significati errati possono intenzionalmente penetrare nel testo della traduzione. Resta tuttavia il fatto che finanche traduttori teologicamente prevenuti cercano d'abitudine di riprodurre il significato originale. Si può quindi di solito aver fede nelle traduzioni, anche nelle meno buone, in quanto sforzo onesto di riprodurre il pensiero originale. In tutti i casi, non di meno, l'autorità resta quella del testo originale, perché la traduzione costituisce solo espressione dell'opinione dei traduttori circa il significato del testo originale.
0: Chiunque sappia leggere l'originale nella lingua in cui è stato scritto ha il diritto di esprimere la sua opinione sul significato del testo e nessuno ha il diritto di insistere perché egli accetti l'opinione di altri. In tal modo sorgono differenti interpretazioni della Bibbia e concezioni teologiche contrastanti fondate su queste. Non si può usare a giusta ragione come argomento perché non si creda nelle verità insegnate nella Bibbia, che gli studiosi non concordano sull'interpretazione dei testi biblici, né si può presentare questo fatto come argomento contro l'ispirazione della Bibbia, poiché non si deve imputare alla Bibbia la nostra incapacità, dovuta all'ignoranza, di comprendere quel che dicevano gli scrittori originali. Ed in realtà i punti sui quali gli studiosi discordano sono pochi.
1: Gli studiosi concordano sulla maggioranza dei punti del testo. Non si può essere giustificati quando si vuole respingere la Bibbia su quella base, perché anche se si dovessero accettare solo quelle parti della Bibbia sulle quali vi è unità d'opinione circa il significato del testo, non sussisterebbe nessuna scusa per respingere Cristo né alcuna delle dottrine principali della fede cristiana. I fatti relativi a quel che è necessario per la salvezza sono tanto chiari che non ne può sfuggire il significato. In nessuna traduzione e in nessun commentario essi sono oscurati o negati. In verità, chiunque abbia studiato i testi originali ammette che tutte le traduzioni riproducono fedelmente il pensiero degli originali a tutti gli effetti pratici.
0: Chi non sa il greco o l'ebraico non deve esitare nell'accettare come contenente la verità della scrittura nel suo insieme, la traduzione esistente nella sua lingua. La sola vera precauzione da osservare a tale riguardo è quella di non costruire mai grandi deduzioni sul fondamento di un solo versetto biblico senza aver dapprima verificato in qualche modo la traduzione del versetto. Se si osserva tale precauzione, si potrà usare liberamente la traduzione in qualunque altra lingua diversa dall'originale, sicuri che essa contiene la verità della Bibbia.

0: Non abbiamo modo di sapere quando per la prima volta la copia in cuneiforme della legge venne trascritta in ebraico, ma venne probabilmente fatto intorno a questo periodo, perché un re zelante come Giosia avrebbe senz'altro voluto possedere la legge in una scrittura che potesse egli stesso leggere. Per fini pratici non fa alcuna differenza quando ciò avvenne, benché tale trascrizione contribuisce a spiegare molti punti non chiari nelle parti più antiche dell'Antico Testamento. I numeri che sembrano ad esempio armonizzarsi con difficoltà potrebbero andare spiegati come errori di trascrizione dal sistema di notazione della scrittura cuneiforme a quello della scrittura ebraica e più tardi a quello della scrittura in cifre delle attuali Bibbie in ebraico.
1: Per dimostrare perché ciò non costituisce grande differenza, riportiamoci ad un esempio moderno, quello del coreano. Il coreano può scriversi sia in caratteri cinesi che in una scrittura indigena chiamata Kukmum. Se si affidasse a 10 eruditi coreani la trascrizione in Kukmum di un libro scritto in caratteri cinesi, le copie in Kukmum sarebbero praticamente identiche, benché gli uomini abbiano il lavoro in maniera indipendente, poiché il suono del carattere sarebbe lo stesso in ogni caso. Qualsiasi differenza sarebbe dovuta a sviste o a differenze di vedute fra i trascrittori circa le lettere Kukmum che meglio rappresentino il suono del carattere cinese. In nessun caso si cambierebbe il significato delle parole stesse, ed essi concorderebbero tutti che il suono del carattere cinese è lo stesso. Le copie in Kukmum sarebbero un'esatta riproduzione dell'originale in caratteri cinesi, in un'altra scrittura. Esattamente alla stessa maniera, le parole ebraiche non subirono nessun cambiamento per la loro trascrizione in un'altra scrittura. Che vi sia stata tale trascrizione e la data in cui essa sia avvenuta non fa per noi alcuna differenza.
0: La Bibbia ebraica venne stampata per la prima volta nell'anno 1526 d.C., e da allora tutte le edizioni sono state praticamente identiche. Il testo della Bibbia stampata è tratto dagli antichi manoscritti, di cui ne esistono attualmente circa 1000. Il testo, come l'abbiamo attualmente, consiste di consonanti con alcuni punti e brevi linee a indicare le vocali che si dovevano leggere con le consonanti. Il testo originale dei tempi dell'Antico Testamento consisteva di sole consonanti. I segni chiamati segni vocalici vennero aggiunti dopo il 600 d.C., probabilmente verso il 700. Vi sono anche certe lettere consonantiche, chiamate lettere vocaliche, che non si trovavano nel testo originale. Lo studioso moderno avrebbe quindi la libertà di ignorare i punti vocalici e leggere al loro posto differenti vocali, se pensa che il senso lo richieda, poiché i punti vocalici non furono scritti dietro ispirazione dello Spirito Santo. Essi rappresentano semplicemente l'interpretazione del significato del passo ad opera degli ebrei del 700 d.C.
1: Prima della scoperta dei rotoli del Mar Morto, il più antico manoscritto ebraico in nostro possesso risaliva al 916 d.C., cosicché per stabilire quale fosse il testo anteriormente a tale data si devono usare altri mezzi diversi dai manoscritti ebraici dell'Antico Testamento. Allo scopo di stabilire quale fosse il testo originale, riandiamo ad un certo numero di fonti diverse: le note masoretiche, le citazioni contenute nel Talmud, commentari, versioni, il Pentateuco samaritano, i frammenti zadokei.
0: Agli inizi del 1947 veniva fatta da un giovane arabo di nome Mohammed Abdib la prima di una serie di sorprendenti scoperte. In una caverna nelle vicinanze dell'estremità settentrionale del Mar Morto vennero trovati alcuni di quelli che vengono ora chiamati i rotoli del Mar Morto. Successivamente altri frammenti furono scoperti in altre caverne presso le rovine di quella che è chiamata la comunità di Qumran. Del più grande interesse sono per noi un manoscritto su pergamena contenente l'intero libro di Isaia e un altro manoscritto contenente parte del libro di Isaia. Vennero anche trovati molti frammenti di quasi ogni libro dell'Antico Testamento, come anche un commentario sul libro di Abacuc. L'altro manoscritto più importante era un libro di disciplina della comunità di Qumran. Vennero trovati ancora altri libri. Si è sostenuto che su questi rotoli si trovi una gran parte del Pentateuco.

0: Secondo le avventate affermazioni di alcuni nemici del cristianesimo, i rotoli del Mar Morto dimostrerebbero che gli autori del Nuovo Testamento avevano ricavato la maggior parte delle loro dottrine dalla comunità di Qumran. Il dottor Edward Young del Westminster Theological Seminary, che ha attentamente soppesato l'evidenza, dichiara che pur essendovi qualche somiglianza formale, si riscontra ad un attento esame una differenza fra le dottrine insegnate dai due testi. Si è affermato per esempio che la dottrina della giustificazione per fede ha avuto le sue origini a Qumran, ma tuttavia ad un attento esame dei rotoli si vede che Qumran insegnava nel commentario di Abacuc opere e fede, e ciò è esattamente il contrario della dottrina cristiana della salvezza per sola fede. La comunità di Qumran aveva un pasto in comune, ma che non aveva nulla a che fare col mangiare e bere in ricordo di qualcuno. Vi erano lavaggi cerimoniali delle mani, come il caso presso i musulmani, ma nulla dell'immersione o dell'aspersione nel nome di qualcuno, come esiste nel battesimo cristiano. In breve, il contenuto intimo delle dottrine di Qumran è totalmente diverso da quello delle dottrine cristiane.
1: Sembra ora esservi un consenso di opinioni per cui questi manoscritti debbano farsi risalire probabilmente al primo secolo avanti Cristo, e forse anche prima. Il grande valore che essi hanno per noi è che ora abbiamo testimonianze indipendenti in favore di una gran parte dell'Antico Testamento risalenti ad epoca anteriore a Cristo. È abbastanza notevole il fatto che questi manoscritti sono praticamente identici al testo masoretico dell'Antico Testamento che ci è giunto nella Bibbia in nostro possesso. Vi sono, ad esempio, solo 13 differenze di minore importanza nel testo di Isaia raffrontato a quello del testo delle nostre Bibbie. Possiamo avere la certezza che il testo ebraico delle nostre Bibbie è lo stesso di quello esistente nel secolo prima di Gesù Cristo. La teoria dei critici, secondo cui vi furono due Isaia, da cui sarebbe stato ricavato il nostro libro di Isaia, non trova prova a suo favore nella copia di Isaia rinvenuta nei pressi del Mar Morto. Il professor Dewey Beagle sostiene che i rotoli di Isaia risalgono al secondo secolo avanti Cristo. Nell'insieme, i rotoli del Mar Morto costituiscono la maggiore evidenza testuale scoperta in tempi recenti ed avvalora in maniera incontestabile l'attendibilità del testo dell'Antico Testamento.
0: L'espressione testo masoretico significa testo che è stato tramandato fra i giudei. In margine al testo della Bibbia in ebraico vi sono varie note poste dagli scribi ebrei per indicare le lezioni degli altri manoscritti del loro tempo, allorquando il testo che copiavano differiva da altri manoscritti. Studiando queste note si può scoprire quale fosse il testo ebraico della Bibbia nell'anno 500 d.C.
1: In data molto antica, probabilmente verso il tempo di Esdra, gli ebrei giunsero ad una riverenza quasi superstiziosa per il testo dell'Antico Testamento. Verso i primi secoli dell'era cristiana, essi adottarono un piano unico nel genere per pervenire all'accuratezza assoluta del testo nel processo di copiatura. Venivano contati i versetti e le parole dell'Antico Testamento e venivano ricercati il versetto e la parola centrale. Allo stesso modo veniva trovato il numero di parole e di versetti di ciascun libro, ed il versetto e la parola centrale. Veniva trovato il versetto e la parola centrale della legge e perfino la lettera centrale di ciascun libro e di ciascun capoverso.
0: Ogni volta che uno scriba copiava per intero o in parte l'Antico Testamento, egli stesso procedeva a contare i versetti, le parole, le lettere della sua copia e controllava i versetti centrali, le parole, le lettere di ciascun paragrafo, libro e dell'intero Antico Testamento, assicurandosi così della meticolosa accuratezza della copia. Di conseguenza, nel testo ebraico pervenuto fino a noi dal tempo in cui ebbe inizio quest'uso, non è cambiata neppure una lettera. Questo fatto spiega probabilmente la stretta corrispondenza del nostro testo attuale con il testo di Isaia dei rotoli del Mar Morto, dandoci la fiducia nel testo del resto dell'Antico Testamento.

0: Fra le prove dell'esattezza del testo ebraico dell'Antico Testamento come ci è pervenuto, abbiamo le citazioni contenute nel Talmud. Due sono le recensioni del Talmud, un'edizione orientale e una occidentale. Il Talmud è una raccolta di detti di vari scribi trasmessi oralmente nel corso di molti secoli, posta infine per iscritto intorno al 200 d.C., malgrado la tarda aggiunta di alcune parti. Nelle due edizioni del Talmud si trovano citazioni di quasi tutti i libri dell'Antico Testamento. È possibile, in base a queste citazioni, ricostruire la maggior parte della legge e ampie parti degli altri libri. Queste citazioni ci permettono di sapere che il testo dell'Antico Testamento del 200 d.C., e probabilmente nel corso di secoli prima di quella data, poiché il Talmud venne trasmesso oralmente per molti secoli prima di essere posto per iscritto, era praticamente quello che è l'attuale testo ebraico. Ciò è stato nuovamente confermato dal testo dei manoscritti del Mar Morto. La Vulgata di Girolamo. Intorno al 400 d.C. Girolamo tradusse l'Antico Testamento in latino e scrisse un commentario sul medesimo nel quale venivano trascritte in latino le parole ebraiche. Così, da fonti indipendenti, poiché cristiani e ebrei non avevano rapporti reciproci, sappiamo che l'attuale testo ebraico dell'Antico Testamento è praticamente lo stesso di quello del III secolo dell'era cristiana.
1: Parliamo ora della versione siriaca. Intorno al 200 d.C. veniva effettuata la traduzione in siriaco dell'Antico Testamento, la quale ci permette di stabilire quale deve essere stato il testo ebraico a quel tempo. Si è così trovato che esso è lo stesso testo attualmente in nostro possesso. Veniamo ora alle citazioni dell'Antico Testamento contenute nel Nuovo. Un'altra prova che il testo dell'Antico Testamento ai tempi di Cristo era praticamente lo stesso del testo attualmente da noi usato è data dal fatto che le citazioni dell'Antico Testamento rinvenute nel Nuovo provengano dallo stesso Antico Testamento in nostro possesso. In molti punti appare evidente che gli autori del Nuovo Testamento citavano affidandosi alla memoria, ma citavano le stesse nostre scritture, benché secondo la versione dei 70. Così, risalendo al tempo di Cristo, dispegniamo di due testimoni indipendenti in favore dell'Antico Testamento, poiché, come abbiamo già detto, cristiani e giudei non intrattenevano relazioni reciproche e non v'era quindi possibilità di collusione riguardo al testo dell'Antico Testamento. Questi due criteri indipendenti indicano che la Bibbia di Cristo e degli Apostoli era il nostro stesso Antico Testamento.
0: Un'altra prova l'abbiamo nell'Ecclesiastico. Questo libro, scritto in ebraico intorno al 200 a.C., contiene ampie citazioni tratte dall'Antico Testamento e sappiamo da queste che l'autore si serviva dello stesso nostro Antico Testamento. Vi è poi il Libro dei Giubilei, scritto intorno al 200 a.C. Il Libro dei Giubilei ripete versetto per versetto la maggior parte del testo della Genesi. Essendovi soltanto 25 varianti di minore importanza rispetto al nostro testo, ne risulta che il testo dell'Antico Testamento a quell'epoca doveva essere sostanzialmente il nostro stesso testo attuale.
1: Parliamo della versione dei 70. Questa versione, così chiamata perché sarebbe stata traduzione collettiva dovuta all'opera di 72 scribi, ciascuno lavorante per proprio conto, è di gran lunga la migliore versione dell'Antico Testamento pervenutaci. Fu effettuata fra il 300 ed il 100 a.C., in vari momenti, per i giudei di lingua greca della dispersione. Poiché fu tutta completata prima del tempo di Cristo, ci permette di vedere quale fosse il testo dell'Antico Testamento a quel tempo. Il testo era nell'insieme sostanzialmente quello che abbiamo oggi, e i pochi cambiamenti di poco conto ci permettono di apportare un certo numero di correzioni secondarie alle lezioni del testo masoretico. Prese insieme ai preziosi rotoli del Mar Morto, parti di tutti i libri dell'Antico Testamento, ad eccezione di Ester, sono stati scoperti fra i detti rotoli. La versione dei 70 ci mostra che siamo in possesso praticamente dello stesso testo dell'Antico Testamento usato da Cristo e dagli Apostoli, a cui Cristo appose il suggello della sua approvazione.

0: Abbiamo un'altra prova che il testo dell'Antico Testamento che abbiamo è autentico e non ha subito variazioni nel Pentateuco samaritano. Prima della scoperta dei rotoli del Mar Morto, la testimonianza più importante in favore del testo del Pentateuco era quella del Pentateuco samaritano, il quale risale al periodo di Neemia. Alcuni sacerdoti scacciati da Gerusalemme si recarono da Sanballà, che stabilì un tempio e il culto di Yahweh sul monte Gerizim. Portarono con sé una copia del Pentateuco in ebraico e da quel momento in poi trasmisero il testo del Pentateuco in una linea completamente separata da quella dei giudei, poiché, come ci dicono i Vangeli, i samaritani e i giudei non avevano rapporti fra loro, cosicché non avrebbero potuto essere in collusione sul testo del Pentateuco. Il testo samaritano concorda quasi esattamente col testo dell'attuale Bibbia ebraica. Vi sono poi i nomi dei re. In una conversazione precedente abbiamo visto che le 161 consonanti dei nomi dei re concordano esattamente con le consonanti trovate sui monumenti. È stato là sottolineato che se queste consonanti, tanto difficili da trasmettere, ci sono pervenute immutate, è molto più probabile che le altre parti che possono essere trasmesse siano state anch'esse trasmesse correttamente. Abbiamo così l'argomento più efficace in favore dell'identità sostanziale del nostro testo con quello che fu opera degli autori originali.
1: Parliamo adesso dell'importanza del testo dell'Antico Testamento. Forse tutte queste prove particolareggiate possono apparire non importanti ad alcuni ascoltatori, ma poiché la questione in gioco è quella della deità di Cristo, esaminiamo pazientemente le prove in favore del testo dell'Antico Testamento. Gesù Cristo suggellò della propria approvazione quasi tutte le parti controverse dell'Antico Testamento, cosicché chi è costretto a respingere come non autentiche o non storiche parti dell'Antico Testamento deve logicamente negare l'onniscienza o l'onestà del nostro Signore, che ne insegnava l'autenticità e la storicità. Abbiamo dimostrato l'attendibilità e la storicità del testo usato da Cristo e dagli Apostoli. In seguito presenteremo altre prove sull'argomento, ma dobbiamo terminare adesso questa conversazione per mostrare l'uguale autenticità del testo del Nuovo Testamento e che esso fu opera degli autori originali.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

Ti senti lontano da ciò che sta accadendo nella Chiesa ai giorni nostri? Ti senti nascosto, estraneo a ciò che accade? Forse ti sembra di avere dei buoni doni e talenti, ma nessuno tranne te sembra accorgersene. Perché Dio non ti mette un po' in prima fila, almeno per una volta? Perché non offre anche a te la possibilità di mostrare ciò che veramente puoi fare per Lui? Se questo è il tuo caso, voglio parafrasare il consiglio di uno scrittore anonimo. Se Dio ti ha chiamato ad essere come Gesù, ti ispirerà ad una vita di abnegazione e umiltà e ti chiederà un'obbedienza tale da non permetterti di seguire quanto avviene ad altri cristiani e in vari modi lascerà che altre buone persone facciano cose che tu non farai. Altri cristiani potranno darsi da fare, realizzare i loro piani, ma tu no. E se cercherai di farlo, ti scontrerai con un tale fallimento da parte del Signore da pentirtene. Ad altri può essere permesso di avere successo o un certo diritto di possedere beni in sovrappiù, ma Dio sceglierà di provvedere a te quotidianamente perché vuole qualcosa di meglio per te, di molto meglio del loro, cioè la completa dipendenza da Lui. Il Signore può permettere che altri vengano onorati e tuttavia lasciare te nascosto, perché vuole che tu porti del frutto pregiato, fragrante, che può nascere solo nell'ombra. Dio permetterà che gli altri diventino grandi, ma lascerà te piccolo. Permetterà che altri godano dei benefici del lavoro che hai svolto tu, e questo ti porterà una ricompensa 10 volte maggiore quando Gesù ritornerà. Lo Spirito Santo veglierà rigorosamente su di te e ti rimproverà.

prenderà in parola, e se tu ti dai totalmente ad essere suo schiavo, egli ti avvolgerà nel suo geloso amore. Accetta una volta per tutte il fatto che devi trattare direttamente con lo Spirito Santo. Quando sarai così posseduto dal Dio vivente da essere, nel segreto del tuo cuore, compiaciuto e felice della particolare, personale, privata e gelosa sorveglianza dello Spirito sulla tua vita, avrai trovato l'anticamera del cielo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi da voi, sono Maria Teresa con alcuni racconti di casa nostra. Devo confessare che a volte mi viene addosso un grosso peso di depressione che mi sembra molto molto difficile da sopportare. Vedo troppa gente che soffre, genitori che vedono ammalare i loro bambini, persone che vivono con gente violenta, altre che hanno subito degli abusi, mamme che con i figli drogati. E per forza, sentendo tante cose tristi, viene anche a me una grande tristezza. La Bibbia dice che bisogna piangere con chi piange, ma non dice mai che ci si debba deprimere con chi è depresso. Anzi, dice piuttosto che si deve imparare a consolare chi è triste, a sostenere chi è debole, a rincuorare chi è stanco. In altre parole, ci dice che dobbiamo avere una forza interiore che ci permette di vincere la depressione e di dare forza a chi la forza non ce l'ha. E questa è la parte difficile. Premetto che non parlo di depressione patologica, di cui non mi intendo e che deve essere anche curata da specialisti. Parlo di depressione normale, quella che ti viene addosso quando le cose non vanno bene. Allora, come si fa a vincere questo tipo di depressione? Mi pare che per prima cosa si debba confessare la propria depressione a Dio come un peccato, come una disubbidienza ai suoi comandi. Infatti la depressione non viene e non può venire dal Signore, viene certamente dal nemico di Dio, da Satana, e perciò deve essere respinta. In secondo luogo, mi pare che una terapia ottima sia l'esercizio del ringraziamento, enumerando possibilmente ad alta voce e dettagliatamente le benedizioni che si ricevono dal Signore. Per esempio, la salute, la forza, la capacità di pensare, gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, le finanze necessarie per andare avanti senza troppe difficoltà. E poi le liberazioni da pericoli, gli esaudimenti e alle preghiere. E anche quando le cose vanno male, ci sono sempre dei motivi per lodare e per vedere il famoso uccellino sul davanzale della prigione, come dice un detto popolare. Vedere cioè qualcosa di gioioso anche nei momenti della difficoltà. Senza dubbio.

Io chi si abitua a ringraziare e a scoprire continuamente cose per cui essere riconoscenti, si prepara a affrontare le tristezze sue e degli altri in modo positivo. Poi, in terzo luogo, si deve cercare di ricordare come siamo usciti vittoriosi noi dalle situazioni difficili e condividere le nostre esperienze con grande umiltà e senza sparare a zero con grandi verità bibliche, come se fossero proiettili, anche se si sa molto bene che quella vera e duratura è pur sempre la consolazione delle scritture, come la chiamava San Paolo. Infine, bisogna fare quello che è possibile per aiutare chi è nella prova, ma senza imporsi e senza oltrepassare i limiti della discrezione. Qualche esempio: offrire la propria presenza e il proprio tempo, offrire di accompagnare dal dottore o di andare a ritirare i risultati delle analisi, portare i bambini di una mamma malata alle giostre per darle un po' di sollievo e di tempo per sé, preparare qualche cibo e portarlo, telefonare, lasciare qualcosa di breve e di adatto da leggere quando si va a far visita, pregare, visitare brevemente e tempestivamente. Quando io faccio queste cose, invariabilmente la mia nube di depressione si alza, perché anche se è vero che non si possono portare i pesi di tutto il mondo, cercare di alleviare un po' quelli di coloro che si conoscono si può. E chi è sempre oppresso della nube e della depressione? Beh, forse avrà bisogno anche dell'aiuto di un dottore, come ho detto prima. Però se tenterà questi passi semplici e biblici, non gli farà certo male.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Salmo 89, versetto 13. Tu hai un braccio potente, la tua mano è forte, alta è la tua destra. Giona, capitolo 2, versetto 10. La salvezza viene dal Signore. Il titolo del brano di oggi è La mano di Dio ha guidato l'aereo. 27 aprile 1988. Un aereo carico di passeggeri è a soli 30 minuti dalla destinazione, l'isola hawaiana di Maui. All'improvviso un rumore assordante. La parte superiore della cabina si squarcia a più di 6.000 metri di altitudine. Di fronte a una morte imminente, numerosi passeggeri gridano di paura, altri gridano a Dio, un Dio al quale molti dicono tuttavia di non credere. 30 minuti più tardi, il miracolo. Il pilota R. Sean Steimer riesce a far atterrare l'aereo senza che nessuno resti ferito. I passeggeri sollevati si abbracciano, alcuni piangono di gioia, altri lanciano grida di giubilo. Siamo stati fortunati, esclamano in molti. Strano, chi pensa a Dio adesso? Solo il pilota. Alla conferenza stampa che è seguita ha detto, convinto, la mano di Dio ha guidato l'aereo. Al momento di una catastrofe, quando il pericolo è imminente, molti gridano a Dio. Se l'esito è favorevole, parlano di fortuna o di combinazione. Dio è dimenticato. Ma se accade un disastro, Dio è immediatamente accusato. Come può Dio permettere ciò? E voi dite che è un Dio di amore. La mano di Dio ha guidato l'aereo. L'ha detto il pilota. Egli non ha attribuito a se stesso il merito di essere riuscito nell'atterraggio. Si è reso conto che Dio lo ha aiutato a compiere quell'impresa. Sai che questo grande Dio ti conosce personalmente? Egli ti ama, ha dato il suo figlio Gesù Cristo per salvarti. Vuoi venire a Lui e dirgli: grazie di avermi voluto salvare?

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz. A Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz. E a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Apocalisse, capitolo 4. Dopo queste cose, io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udita parlante meco a guisa di tromba, mi disse: «Sali qua, ed io ti mostrerò le cose che debbono avvenire da ora innanzi». E subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono v'era uno a sedere, e colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro e di sardonico, e attorno al trono c'era un arcobaleno che, a vederlo, somigliava a uno smeraldo. E attorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni sedevano 24 anziani, vestiti di bianche vesti, e avevano sui loro capi delle corone d'oro. E dal trono procedevano lampi e voci e tuoni. E davanti al trono c'erano 7 lampade ardenti, che sono i 7 spiriti di Dio. E davanti al trono c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. E in mezzo al trono e attorno al trono, 4 creature viventi, piene d'occhi davanti e di dietro. E la prima creatura vivente era simile a un leone, e la seconda simile a un vitello, e la terza aveva la faccia come d'un uomo, e la quarta era simile a un'aquila volante. E le 4 creature viventi avevano ognuna 6 ali, ed erano piene d'occhi all'intorno e di dentro, e non restava mai giorno e notte di dire: «Santo, santo, santo è il Signore l'Iddio, l'Onnipotente, che era, che è e che viene». Ed ogni volta che le creature viventi rendevano gloria e onore e grazie a colui che siede sul trono, a colui che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrarono davanti a lui che si siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: «Degno sei, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, poiché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create».
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Eh sì, eccoci veramente di nuovo insieme. Dopo un po' di pausa, insomma, dopo dall'ultimo nostro incontro è trascorso un pochino di tempo, non tanto, ma un po' di tempo è trascorso e di nuovo bello essere insieme. Grazie per averci scelti, grazie per aver scelto Hai letto il libro più letto, grazie per aver scelto questa grande famiglia, grazie per essere tornato fedele e puntuale come sempre del resto e grazie perché seguirai con attenzione, con interesse, il nostro cammino, la nostra passeggiata attraverso il libro dell'Esodo.

Dato che sei un fedele compagno o compagna di viaggio, saprai sicuramente che siamo alle prese con il 24esimo capitolo del libro dell'Esodo. 24esimo capitolo che ci porta avanti. Stiamo procedendo ad una buona andatura, direi. Abbiamo ancora un bel po' di capitoli da esaminare insieme prima della fine di questo libro, dopodiché chiaramente ci saranno altri libri, ma insomma siamo più o meno a metà strada, direi. Fammi vedere un po'. Ah no, direi no, la metà strada l'abbiamo già passata, dato che il libro dell'Esodo contiene 40 capitoli. Visto che siamo al 24esimo, se la matematica non è un'opinione, e non lo è, abbiamo già oltrepassato la metà strada. Bene, bene, bene, bene, stiamo andando avanti, stiamo procedendo, dicevo, a buona andatura. Il capitolo 24 è diverso dal capitolo precedente che abbiamo visto la volta scorsa, anzi dagli ultimi tre capitoli. Torniamo un po' alla narrativa. Gli ultimi capitoli erano dedicati a comandamenti o a regole, a direttive che Dio ha lasciato al popolo di Israele. Abbiamo esaminato la maggior parte di queste regole, di queste direttive, di questi comandamenti. Abbiamo visto che, lungi dall'essere qualcosa di arcaico, di polveroso, di qualcosa da relegare nei cassetti della storia, abbiamo visto invece che si tratta di principi molto attuali che faremmo bene a tenere presenti, faremmo bene a farne tesoro. Ma è arrivato il momento di andare avanti. Capitolo 24, Libro dell'Esodo.

tanto per fare mente locale, per rinfrescare un po' la nostra memoria e per riallacciare il discorso che seguirà con quello che l'ha preceduto, ti rileggo l'ultimissima parte del 23° capitolo. Dio dice a Mosè: quando ti avrò dato in potere gli abitanti della regione e li avrai cacciati via, non dovrai fare alleanza con loro e con i loro dei. Essi non dovranno più abitare nella tua terra, altrimenti ti farebbero peccare contro di me. Ma sappi, se tu adorerai i loro dei, cadrai in una trappola mortale. Poi il Signore disse ancora a Mosè: sali da me sulla montagna insieme ad Aronne, Nadab, Abiù e 70 anziani di Israele. Quando sarete giunti ad una certa distanza, vi inchinerete fino a terra. Tu solo potrai avvicinarti a me, gli altri non si avvicineranno, ed il popolo non salirà con voi. Mosè andò a riferire agli israeliti tutto quello che il Signore gli aveva ordinato. Tutto il popolo rispose ad una sola voce: noi metteremo in pratica tutti gli ordini del Signore. Mosè scrisse tutto quello che il Signore gli aveva detto. Poi il giorno dopo, di buon mattino, costruì un altare ai piedi del monte. Vi pose attorno 12 pietre, una per ogni tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani fra gli israeliti di offrire sacrifici completi, di uccidere i tori che dovevano servire al sacrificio per il banchetto sacro davanti al Signore. Mosè versò metà del sangue degli animali uccisi in alcuni catini, spruzzò l'altra metà sull'altare, quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse ad alta voce davanti al popolo. Gli israeliti dissero: noi ubbidiremo al Signore, eseguiremo i suoi ordini. Poi Mosè, Aronne, Nadab, Abiù ed i 70 anziani di Israele salirono sulla montagna. Essi videro l'Iddio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro, azzurro e trasparente come il cielo stesso. Questi privilegiati fra gli israeliti poterono vedere Dio senza alcun danno. Dopo mangiarono e bevvero alla sua presenza. Poi Dio chiamò di nuovo Mosè sul monte e gli disse: sali da me sul monte. Quando sarai lassù, io ti darò le tavole di pietra su cui ho scritto gli insegnamenti e la legge per istruire gli israeliti. Mosè, accompagnato da Giosuè, suo aiutante, salì sul monte di Dio, dopo aver detto agli anziani: aspettateci qui fino al nostro ritorno. Aronne e Cur restano con voi. Chiunque avrà una questione da regolare si rivolga a loro. Mosè dunque salì sul monte. La nube coprì la cima del monte ed il Signore si manifestò sul Sinai in tutta la sua gloria. Essa appariva agli occhi di tutto il popolo come un fuoco divorante. La nube coprì il monte per 6 giorni. Al 7° giorno il Signore dal mezzo della nube chiamò Mosè. Mosè entrò nella nube e salì sulla cima. Egli rimase là 40 giorni e 40 notti.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Abbiamo appena concluso la lettura del 24° capitolo e, come avrai senz'altro visto e rilevato già da te stesso, questo capitolo è totalmente diverso da quelli che l'hanno preceduto, perlomeno dagli altri tre che l'hanno preceduto. Qui non ci sono più regole e comandamenti, ma Dio dà delle istruzioni pratiche perché vuole incontrare Mosè per dargli le tavole della legge, le famose tavole della legge di Mosè, che poi erano le tavole di Dio, che Dio stesso aveva scritto con il suo dito.

Abbiamo detto Dio dà delle specifiche istruzioni a degli uomini, incluso a Mosè. Dice però loro di starsene lontani, di adorarlo, ma adorarlo da lontano. Non possiamo fare a meno di vedere, di considerare come le cose sotto la legge erano diverse. Anzi, com'era diversa la situazione anche da quando Dio stava portando gli israeliti fuori dall'Egitto sulle ali dell'aquila, cioè mediante la sua grazia. Sotto la legge, in queste circostanze, in questo contesto, l'uomo deve adorare Dio, può adorare Dio, ma può farlo da lontano. Interessante che l'apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Efeso, abbia detto: ora in Cristo Gesù, voi che eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Una situazione per noi totalmente diversa. Ma torniamo al 24esimo capitolo. Dio disse: solo Mosè si accosterà all'Eterno, gli altri non si accosteranno, né il popolo salirà con lui. Mosè riferisce tutte queste cose al popolo, e al popolo, tanto per cambiare, le cose stanno bene così. Dice: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette. Bontà loro, noi possiamo aggiungere. Questa è la seconda volta che gli israeliti danno una risposta affermativa quando Dio chiede loro se vogliono o meno i comandamenti e la legge. Avevano troppa fiducia in se stessi e furono addirittura arroganti quando risposero di volere la legge di Dio. Infatti promisero di osservare le leggi del Signore quando ancora non avevano ricevuto tutte le leggi. A questo punto ci viene quasi spontaneo chiedere come mai Israele si è ingannato fino a questo punto, si è autoingannato così. Io devo confessare però che sono ancora più perplesso davanti a tante persone oggi che credono di vivere osservando la legge. In altre parole, ignorano tutto quello che Cristo ha detto e ha fatto e preferiscono aggrapparsi a leggi, regole e sentenze al di là di quello che ha scritto, per esempio, l'apostolo Paolo, come abbiamo visto prima. Preferiscono avvicinarsi a Dio attraverso tante regole, tanti riti, osservando questa e quella festa, e ignorano che in Cristo, in un certo senso, tutto questo è stato già adempiuto. Ignorano la persona che ha adempiuto la legge e preferiscono aggrapparsi alla lettera. Purtroppo avviene ancora tanto spesso, troppo spesso. Ma torniamo al nostro testo. Mosè scrisse tutte le parole dell'Eterno. Alzatosi di buon'ora al mattino, eresse ai piedi del monte un altare. Pose 12 pietre, una pietra per ogni tribù. Mandò poi dei giovani fra i figli di Israele a offrire olocausti, a immolare giovenchi o buoi, come sacrifici di azioni di grazia all'Eterno. In altre parole, Mosè fa quello che era richiesto da una persona come lui a quel tempo. Riconosce che Dio ha parlato, prende nota per iscritto della volontà, dell'espressione di Dio, e poi, come senso di ringraziamento, di gratitudine, costruisce un altare e fa in modo che dei sacrifici vengano offerti. E qui a questo punto dobbiamo rilevare che Mosè non fa nulla di tanto diverso da quello che facevano altre civiltà attorno agli israeliti a quei tempi. La differenza sostanziale chiaramente sta nel fatto che Mosè stava offrendo
questi sacrifici, questo atto di ringraziamento, non al piccolo Dio, all'idolo ultimo arrivato, ma all'Eterno, a Yahweh, al Io Sono.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Siamo alle prese con il 24esimo capitolo. Nel caso tu ci avessi appena trovati, a te un benvenuto particolarmente cordiale, caloroso e sincero.

Mosè è alle prese con il suo altare, con il sacrificio offerto su questo altare. Ma vediamo la presenza di un elemento molto importante, un elemento che ricorre un po' in tutta la storia biblica. Leggendo questo brano, non possiamo fare a meno di guardare all'indietro e di guardare avanti. Mi spiego meglio. Ad un certo punto, abbiamo letto nel capitolo 24, Mosè prese il sangue dal sacrificio di animali che era sull'altare, ne asperse il popolo e disse: «Ecco il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole», parole delle quali Mosè aveva preso nota. L'elemento che ti sottopongo è il sangue. Guardando all'indietro, ripensiamo a quella notte quando il popolo di Israele fu liberato, la notte in cui doveva aspergere i capostipiti e l'architrave delle porte con il sangue dell'agnello, la notte della Pasqua, la notte durante la quale l'angelo sterminatore sarebbe passato oltre. Secondo gli studiosi, questo è il termine, questo è il significato di Pesach, Pasqua, passare oltre. Ma ci fa anche guardare al futuro. Su una croce, un uomo fu ucciso. Il sangue di quest'uomo bagnò quel legno e si perse poi sul terreno sottostante. Ma quel sangue non è andato perduto. Quel sangue è il prezzo che il Figlio di Dio ha pagato per la mia salvezza, per la tua salvezza, per riconciliarci con Dio, per ristabilire il giusto rapporto con il nostro Creatore. Giustamente qualcuno ha scritto nel Nuovo Testamento: senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato, non c'è perdono, non c'è ristabilimento di contatto e di rapporto. Ci deve essere un sacrificio. Tu ed io non abbiamo bisogno di offrire sacrifici, non abbiamo bisogno di spargere sangue, non abbiamo bisogno di attaccarci a riti, cerimonie, osservanze strane, perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha sparso il proprio sangue. In altre parole, ha preso il mio posto, ha preso il tuo posto. Ma cosa ne faremo, tu ed io, di questo Gesù? Cosa ne faremo, tu ed io, di questo Figlio di Dio? Lo ignoreremo? Gli volteremo le spalle? Oppure, catturati da tanto amore, ci inginocchieremo alla sua presenza? La scelta veramente è tua, è mia. Nessuno può operare questa scelta per conto nostro o a nome nostro. Io non posso farlo per te, tu non puoi farlo per me. Ognuno di noi, davanti a quell'uomo sulla croce, davanti al Figlio di Dio sulla croce, deve prendere una decisione. Qual è la tua decisione davanti alla croce di Cristo, davanti al sangue di Cristo, davanti alla tomba vuota di Cristo?

Purtroppo è tempo di andare. Ancora una volta grazie, un abbraccio forte dal tuo Maurizio e siamo in attesa di un tuo scritto. A risentirci. Ciao, a presto.

Durante la nostra ultima trasmissione introducemmo il soggetto della degenza in ospedale e parlammo a quelli che ci sono o che in questo momento sono pronti per un'operazione o convalescenti da una di quelle. Parliamo a quelli che entrarono in ospedale come a quelli di voi che, pur non avendo piani di andare all'ospedale, potrebbero trovarsi anche senza saperlo nelle prossime settimane o mesi. Infatti un incidente d'auto può mandarci all'ospedale anche domani prima che non ce ne rendiamo conto. Perciò questo è per tutti noi. E l'ultima volta parlammo di come riconoscere Cristo come nostro Redentore e di come in ospedale ci fanno fronte tutte le realtà della vita e della morte e di come abbiamo bisogno di essere sicuri che apparteniamo a Cristo Gesù per poter affrontare quelle difficili realtà. Tutte le cose che nascondiamo ora sono esposte, tutta la fragilità del corpo umano, tutta la realtà di essere di fronte alla morte, tutto il dolore, la tristezza e i dispiaceri. Quando abbiamo affrontare l'ospedale ci rendiamo conto di tutte queste cose, ed è per questo che certa gente non piace andare in ospedale neppure a far visite. Vogliono tenere tutte queste cose nascoste il più lungo possibile, non vogliono considerare la morte né affrontarne la realtà, il fatto che i corpi si stanno deteriorando e disintegrando. Ma un cristiano invece non dovrebbe affatto essere così. Colui che ha fiducia in Cristo e crede che Cristo morì per lui e anche i suoi peccati gli sono perdonati, questa persona può affrontare l'ospedale in una forma nuova e vitale. Ed è per questo che parleremo oggi e anche durante la prossima trasmissione. E se sei un cristiano o lo sia diventato recentemente, o se oggi diventerai un cristiano accettando Cristo come Redentore, ho da dirti diverse cose. La prima cosa che voglio che ti sia chiara viene dal libro dei Proverbi 17:12, in cui leggiamo in una maniera enfatica ed importante che il corpo e la mente sono strettamente uniti. Ascolta questo: un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto secca le ossa. Hai capito? Le scritture dei Proverbi dicono molto. Prima che il mondo conoscesse la medicina psicosomatica, il vostro modo di pensare, la nostra mente, la nostra attitudine hanno molto importanza nel fatto che il corpo sia sano o no. L'autore dei Proverbi dice, e naturalmente è Dio che lo dice attraverso di lui, che un cuore allegro è una buona medicina, ma uno spirito abbattuto secca le ossa. La tua attitudine all'ospedale, sia che ci sei o che ci andrai, è un fattore cruciale per la tua guarigione. Ecco cosa vuol significare questo versetto, che la tua attitudine porterà una grandissima differenza nella tua guarigione. Ora, qualsiasi dottore ti può dire che ci fu gente con mali molto semplici ma che morì, e la ragione fu non tanto il male stesso, ma l'attitudine di quella persona verso quel male o verso la vita. Naturalmente è molto importante che ci rendiamo conto che i nostri corpi sono mobilitati, e così pure le forze rivitalizzanti del corpo, della nostra attitudine. Perciò se entriamo in ospedale allegramente o se entriamo con l'animo abbattuto, questo determinerà se sarà un buon rimedio per il nostro corpo o se le nostre ossa seccheranno. Naturalmente la parola ossa nelle sacre scritture è sinonimo per tutto il corpo. Potete rintracciarla a volte nei salmi nel controllare tutti i brani sul corpo e le ossa e vedere come lì le due cose siano parallele. Ora, molti di noi non ci rendiamo conto di quanto controllo abbiamo sul nostro corpo. Recentemente sono stati fatti certi studi, forse ne avrete anche sentito parlare, ma lasciate che vi spieghi. Certi pazienti sono connessi a certi tipi di macchine che
che misurano la pressione del sangue o per reazioni galvaniche, reazioni muscolari, reazioni per le onde del cervello e molte altre cose. E quando sono questi pazienti connessi, attaccati a queste macchine, per esempio, si può determinare per mezzo di esse segnali delle reazioni. Si accende una luce o suona un campanello o d'altro, può essere registrato ciò che succede in una certa parte del corpo. Per esempio, nella clinica Menninger in Kansas, scoprirono che emicranie vascolari, emicranie prodotte da troppo sangue nelle vene del cranio o sulla superficie sotto la pelle, possono essere diminuite trasferendo il sangue dalla testa alle punte della dita. E così connessero le dita delle persone a strumenti sensibili di calore dei polpastrelli e quando riuscirono a far andare più sangue nelle punte della dita e perciò riscaldarle un poco, ecco che la macchina avvertì e seppero che dove era andato il sangue. Questo attirò il sangue dalla testa alle estremità dei polpastrelli e le emicranie scomparsero. Perciò in una o due settimane una persona può imparare per mezzo di quello strumento a fare questo piccolo esercizio con il sangue del suo corpo e la macchina lo rende facile e svelto. Ebbene, alcune persone sono riuscite a rallentare o accelerare i battiti del cuore, sono riusciti a cambiare le loro reazioni galvaniche, far movimenti muscolari che credevano involontari, a cambiare le loro onde cerebrali da onda alfa ad onda beta e a onde teta, eccetera. Il fatto è che siamo più responsabili dello stato del nostro corpo di quello che credevamo possibile. Ora, non voglio dire che sperimentiate con questi strumenti, ma ciò che voglio dire è che voi stessi potete controllare il vostro corpo e benché non lo controllate consciamente per via delle macchine e per via di queste reazioni, potete controllare il vostro corpo con la vostra attitudine o il vostro animo, sia con spirito abbattuto o allegro. E dunque ciò che suggerisco oggi è che malattie in ordine alla nostra vita, dinanzi a Dio, e se c'è gente con cui dovete fare dei conti, con cui avete dei problemi, chiariteli, chiamateli all'ospedale, occupatevene. Se ci sono peccati nella vostra vita, chiamate i capi della vostra chiesa, come dice Giovanni 5, 14, 16, e confessateli. Quindi chiedete loro di aiutarvi a mettere le cose a posto con le persone con cui siete involti. E se state per andare all'ospedale, rassicuratevi di avere la mente chiara ed in pace prima di andarci. E rassicuratevi di mettere la vostra fiducia in Dio fermamente e pienamente, di modo da aver pace di Dio che viene mettendo tutta la vostra vita e persona e tutto il vostro futuro nelle sue mani. Quella pace è al di là della nostra comprensione. E a questo di cui un cristiano ha bisogno di fare nell'ospedale, invece di preoccuparsi, invece di essere apprensivo, invece di pensare troppo al domani, come è scritto nell'Epistola ai Filippesi 4, non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio e in preghiera, in supplicazioni, con azioni di grazie. E la pace di Dio, che sovranza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quando la pace invade la nostra anima e dentro la gioia, mentre pensiamo a ciò che Dio fa per noi ed ha fatto per noi e farà per noi, quella sarà la miglior medicina, la miglior cura. Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto secca le ossa. Mettete le vostre cose in ordine con Dio e con gli uomini ora stesso e il vostro corpo ne sentirà la differenza. Signore, benedici quelli che ascoltano. Ti lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Continuiamo la nostra meditazione nel libro di Giobbe e leggiamo nel capitolo 9 dal verso 21. Ricordiamo che stiamo parlando della risposta di Giobbe a Bildad. Egli dice: «Integro sì che sono, di me non mi preme, io disprezzo la vita, ei distrugge ugualmente l'integro e il malvagio. Se un flagello infierisce ad un tratto, ei ride allo sgomento dell'innocente. La terra è data in balia agli scellerati, ei vela gli occhi ai giudici di essa. E chi è, se non è lui? E i miei giorni se ne vanno più veloci d'un corriere, fuggono via senza aver visto il bene, filano come le piroghe di papiro, come l'aquila che piomba sulla preda. Se dico voglio dimenticare il mio lamento, deporre quest'aria triste, rasserenarmi, pavento il ritorno di tutti i miei dolori, ben sapendo che non mi terrai per innocente. Io sono ormai condannato, che dunque affaticarmi in vano? Quand'anche mi lavassi con la neve e mi nettassi le mani con la soda, tu mi tufferesti nel fango d'una fossa, le mie vesti stesse m'avrebbero in orrore. Dio non è un uomo come me che io gli risponda, e possiamo comparire in giudizio assieme. Oh, se ci fosse fra noi un arbitro che posasse la mano su tutte e due, ritiri Iddio d'addosso a me la sua verga, cessi di spaventarmi il suo terrore, e io gli parlerò senza paura, che non sono in cuor mio quello che sembro». Giobbe non è certo della sua perfezione e intanto rimane l'enigma sul trattamento eguale del buono e del malvagio. Giobbe cerca di contrabbattere le affermazioni dei suoi amici sulla teoria tradizionale del delitto e del castigo, ma egli continua a dire che il bene e il male non sono distribuiti equamente in questa vita. Egli continua a parlare delle convinzioni comuni ai contemporanei suoi, ma non riesce per ora a trovare una soluzione. Egli dirà: il bene e il male, il premio e il castigo, in questa vita non sono assolutamente indice di giustizia e di empietà. In questa parte della sua risposta, Giobbe parla della vita. Egli ha già paragonato nel capitolo 7 la fuga dei suoi giorni alla spola del tessitore che passa e ripassa attraverso i fili conduttori dell'esistenza. Qui invece adopera la figura d'un corriere o della piroga di giunchi trasportata dalla corrente veloce. Benché nella giovinezza non ce ne rendiamo

tenere i giorni della nostra vita fuggono senza ritorno. Invece è importante vedere come li dobbiamo utilizzare per dare loro un valore eterno. Quando i nostri giorni sono adoperati unicamente per la vita terrena, non servono a nulla. Sono giorni che fuggono senza far ritorno, ma se sono utilizzati per la gloria di Dio, i brevi momenti durante i quali siamo sulla terra, brevi momenti rispetto all'eternità, possono essere momenti di grande opportunità. Questa rapida fuga della vita spesso incita molte persone a godere l'esistenza in un certo modo. Un poeta ha scritto: dell'ora fuggitiva affrettiamoci, godiamo, l'uomo non ha porto, il tempo non arriva. Ma questa è una menzogna. Purtroppo il tempo ha un limite e una riva, al di là della quale c'è un porto, l'eternità. È importante sapere chi ci attende sulla riva. Giobbe non conosce la soluzione per il termine della vita terrena. Egli sa che fra lui e Dio non c'è possibilità d'incontro, ma esprime un desiderio che è una preghiera. Oh, se ci fosse tra noi un arbitro che posasse la mano su tutte e due. E l'anelito e il desiderio di Giobbe ha trovato la soluzione in Cristo, che ha preso la nostra povera e misera mano e l'ha unita alla mano di Dio. Egli, Gesù, il Signore della gloria, è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Non c'è assolutamente bisogno di disperarsi per l'avvenire. Serviamo il Signore con gioia in questa vita, nonostante le difficoltà che incontriamo, certi che qualcuno è stato già arbitro tra noi e Dio, e alla riva che divide il tempo dall'eternità incontreremo colui che è il nostro Salvatore, che ci ha assicurato la vita eterna. Il Signore ci benedica.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza e il vostro interesse, vi invitiamo ad ascoltare la lettura fatta da Patrizia del Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 4, i versetti da 27 a 30.

0: In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese: «Che cerchi?» o «Perché discorri con lei?» La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì dalla città e andò da lui.
1: Sembra veramente strano che in uno scritto dai contenuti così spiritualmente alti e profondi com'è questo Vangelo secondo Giovanni, l'autore sacro, naturalmente ispirato dallo Spirito del Signore, si preoccupi di precisare che la donna samaritana, al giungere dei discepoli di Gesù, abbia abbandonato presso la fonte la sua secchia facendo ritorno in città. Il termine greco indica una giara più che una secchia, cioè un recipiente di una certa capienza che le donne orientali usavano portare sul capo. Questo è facilmente comprensibile, considerando che la sorgente d'acqua era abbastanza distante dalla città ed esisteva la necessità di trasportare con un solo viaggio la maggiore quantità d'acqua possibile per le esigenze della famiglia. L'esperienza fatta da quella donna attraverso l'incontro con il Signore Gesù, la rivelazione ricevuta circa la sua messianicità, l'emozione provata nel profondo del cuore nel ricevere e comprendere le parole del Signore, le fecero dimenticare il motivo per cui era venuta al pozzo. Le fecero considerare inutilizzato il tempo usato e le fecero abbandonare un mezzo prezioso per trasportare l'acqua necessaria alla vita di casa. Lasciò la secchia. Quanto fu acuto l'Apostolo nell'osservare e nel tramandarci questo piccolo particolare. La donna abbandonò la secchia o la giara perché nella fretta, nell'esigenza interiore che sentiva di raccontare ai suoi concittadini, che probabilmente non la stimavano molto, la conoscenza e l'esperienza acquisita, non voleva avere alcun peso che potesse ritardare il suo cammino. L'acqua del pozzo poteva aspettare. Passava in secondo ordine, perché era stata inondata dall'acqua viva, dall'acqua spirituale delle parole del Signore Gesù. Esistono varie cose lecite, tante cose consentite, ma non necessariamente negative, che noi siamo chiamati ad abbandonare per amore di Gesù e per compiere il suo servizio. Per ogni cristiano Gesù deve avere la priorità assoluta. Non può essere secondo a nulla e a nessuno, neppure a ciò che è maggiormente vitale è importante per la nostra vita. Egli stesso si pone prima dei genitori, prima dei figli, prima di ogni aspetto dell'esistenza, prima ancora della nostra stessa vita. La secchia di quella povera donna lasciata presso al pozzo testimoniò che la sua vita era stata trasformata. Ma anch'io sono chiamato a lasciare un segno della mia devozione, della mia consacrazione al Signore Gesù. Anch'io sono chiamato a lasciare lì la mia secchia. Se le foglie morte rimangono tenacemente attaccate ai rami del mio albero, se resistono ai venti, alle brezze, alla pioggia, è perché la vita delle nuove gemme non è ancora sufficientemente vigorosa per staccarle e per farle cadere. Dov'è la nostra secchia? A che punto sono le nuove gemme della nostra nuova vita in Cristo? Lascio a voi queste domande, perché in sincerità possiamo rispondere davanti a

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Amici in ascolto, dai microfoni di Radio Evangelo, un affettuoso e fraterno saluto cristiano. Prima di dare inizio alla programmazione giornaliera, meditiamo insieme la parola di Dio. Il testo biblico di questa mattina è tratto dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, dal versetto 11. È l'apostolo Paolo che, scrivendo a questa chiesa in Corinto, affermava: consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini, e Dio ci conosce a fondo, e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Perché se siamo fuor di senno è per Dio, e se siamo di buon senno è per voi. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Soffermeremo la nostra attenzione sull'ultimo verso che voglio rileggere. Egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Ascoltiamo, prima di condividere qualche semplice riflessione, un inno cristiano.

Egli morì per tutti, quindi tutti morirono, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Ogni persona vive per qualcuno o per qualcosa. Alcuni, ad esempio, dedicano la loro intera esistenza alle persone che li circondano. Quanti genitori vivono esclusivamente in vista dei loro figli? Quanti mogli vivono per i loro coniugi? Quanti mariti per le loro mogli? Altre persone invece vivono esclusivamente per loro stesse. Hanno come meta principale la realizzazione del proprio essere, della propria persona, e si prodigano a ricercare tutto ciò che in qualche modo vi potrebbe contribuire. Ci sono poi coloro che vivono per la propria attività lavorativa o per un ideale nel quale credono e sono addirittura pronti a spendere la loro intera esistenza per vederlo concretizzato. E tu? Per chi vivi? Per che cosa vivi? La Bibbia insegna che nessuna delle persone o delle cose che abbiamo appena elencato dovrebbero mai diventare la ragione di vita delle persone. Infatti il Signore si aspetta che ognuno viva esclusivamente per Lui. Ma che cosa significa vivere per il Signore? Vuol dire semplicemente offrire a Lui la propria vita, deporre se stessi sull'altare in segno di completa consacrazione. In altri termini, significa essere disposti a spendere per la sua gloria il fiore dei propri anni, delle proprie capacità. Vuol dire dedicare a Lui il meglio del proprio tempo, delle proprie energie. Vuol dire offrirgli il meglio di ogni nostra risorsa. Vuol dire offrirgli il cuore. Ma vuol dire anche essere disposti a sottomettersi interamente alla sua parola per imparare a dipendere da Lui e crescere in ogni cosa verso la perfetta statura di Cristo Gesù, il Signore. Significa abbandonare tutto ciò che non è conforme alla sua parola, la Bibbia, per ricercare sempre e in ogni aspetto la gloria di Dio, dando priorità all'edificazione del suo regno, la Chiesa. Cristo è stato disposto a morire per noi. Egli è stato pronto a sacrificare la sua vita, a darla sul legno della croce quale prezzo di riscatto per la nostra salvezza. Caro amico, Gesù è morto per te, per i tuoi peccati, per darti la salvezza, la gioia, la vita eterna. E noi siamo disposti a vivere per Lui? Facciamolo e sperimenteremo pienezza di benedizione.

dedichiamo qualche minuto alla preghiera. Padre del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, veniamo a te con un cuore profondamente grato e riconoscente. Un giorno, Signore, tu hai mandato il tuo figliuolo a morire sulla croce e a sacrificarsi per la nostra salvezza. Non possiamo nel considerare tutto ciò restare indifferenti, ma dal nostro cuore si eleva a te un tributo di lode e di adorazione per il grande amore del quale ci hai amati. La tua parola ci insegna che tu ti aspetti che noi ci offriamo a te. Ebbene, Signore, noi desideriamo offrire a te la nostra vita, perché abbiamo compreso chi tu sei, abbiamo compreso che vale veramente la pena vivere per te. Non possiamo, Signore, non volgere il pensiero a quanti ci stanno ascoltando e hanno ascoltato queste semplici riflessioni questa mattina. Signore, continua a lavorare la loro vita, continua a compungere il loro cuore affinché possano essere risoluti, determinati nel donare interamente a te il proprio cuore e la propria vita per poter trovare pienezza di benedizione. Sappiamo che tu ci ascolti, perché ci presentiamo a te per i meriti del tuo figliuolo Gesù, che è benedetto in eterno.

siamo giunti al termine di queste semplici riflessioni. Vi chiediamo di rimanere con noi e vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Evangelo, emittente radiofonica delle Chiese Cristiane Evangeliche. Dio vi benedica.

Salve amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme per meditare sulle Sacre Scritture. E quest'oggi, mentre io me ne sto qui bello tranquillo, comodamente seduto davanti a questo microfono, io esorterò ognuno di voi a muovervi e a fare dei passi, e a fare un passo davvero importante. Di che si tratta? Beh, ve lo diremo fra pochi minuti, ma prima, tanto per preparare la giusta atmosfera, diamo ascolto assieme a questo bell'inno.

fa, mentre mi trovavo con la mia famiglia sulle belle montagne della Sierra Nevada in California, ce ne stavamo tornando indietro in una viuzza appena spalata dalla neve che era caduta là su quella montagna. Ci trovammo ad un punto su una curva, confrontati da un furgone che di sbiescio sulla strada ci impediva il passo. Fermai, andai a vedere e il guidatore mi disse che le ruote erano scivolate sul ghiaccio e temeva di rimetterlo in moto perché non voleva andare a finire nel burrone sottostante. Ma guardi, gli dissi, lei bisogna che si muova, sta bloccando tutta la strada. E infatti già dietro la mia auto si stava formando una lunga colonna di macchine. Bene, quel tale aveva paura e non voleva far nulla, ma meno male che qualcuno dietro di noi aveva un telefono con sé col quale chiamò la polizia stradale. E poco dopo arrivò e tolsero via quel furgone e tutti potemmo tornarcene alle nostre case. Ma se non era per quel telefono, tutti saremmo rimasti là e dato che stava avvicinandosi la sera e su quelle montagne la temperatura cala assai, tutti ci saremmo trovati male perché eravamo là isolati da tutto. Ora io vi ho narrato questo fatto per illustrare che la nostra attitudine, la nostra volontà interferisce spesso nella vita degli altri. Non possiamo dire, beh, io ho paura, io non faccio niente, io non mi voglio muovere, faccio come credo. Non possiamo farlo perché non siamo soli e quello che noi facciamo influisce sugli altri. E oggi parleremo, come ho detto, di fare certi passi, di muoverci e come questo sia di vitale importanza non solo nella nostra vita spirituale, ma anche nella vita spirituale, nella vita dei nostri cari, del nostro prossimo. State con noi, ma prima un altro po' di musica.

Ringraziamo Claudio Tassan per questa bella e appropriata musica. E a proposito, amici, essa è in vendita in una cassetta dal titolo Viaggio. E detto questo, ed essendo stati identificati dal suo bel canto, passiamo ora alla prima epistola ai Corinzi, e dal capitolo 9 leggeremo dal 20° al 27° versetto. Questo è l'apostolo Paolo che scrive: «Io con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, con quelli son sotto la legge mi sono fatto come uno sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Coi deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi faccio ogni cosa a tutti per trarne alcuni alla salvezza. E tutto faccio a motivo dell'Evangelo, affin d'esserne partecipe anch'io. Non sapete voi che coloro i quali corrono nello stadio corrono ben tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte dunque in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io quindi corro, ma non in un modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che talora, dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato». Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Nell'occasione della celebrazione del 25esimo anniversario dell'atterraggio o allunaggio degli astronauti americani sul suolo lunare, l'ufficio postale americano ha emesso un francobollo che mostra l'impronta lasciata da Neil Armstrong sulla polvere della Luna. Voi ricordate che invece di glorificare il Dio, egli, seguendo gli insegnamenti umanistici del suo tempo, disse: un piccolo passo per l'uomo, ma un gran salto per l'umanità. Umanamente parlando, quello è stato l'evento più importante della storia umana dopo la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, ed è anche stato il più costoso. Per finanziare l'impresa di Colombo è detto che la regina Isabella dovette mettere in pegno i suoi gioielli. Per finanziare quella camminata sulla Luna, gli Stati Uniti hanno speso ben 64 miliardi di dollari, mettendo in pegno il futuro dei loro figli e nipoti, che dovranno pagare assieme gli interessi per anni ed anni. Ma cosa ha ricavato l'umanità da quel piccolo passo? Cosa hanno ricevuto gli americani dal loro enorme investimento? Di passi importanti l'umanità ne ha fatti tanti, tanti meno costosi e assai più ricompensevoli di quelli fatti dagli americani sulla Luna. Possiamo menzionare i passi che sul far della sera Adamo faceva camminando assieme a Dio nel giardino terrestre. Quelli erano bei passi, e pensare che li avrebbe potuti fare per tutta la sua eterna vita. Ma Adamo fece anche un altro passo importante, quello suggerito da Satana, e perse tutto per sé e per noi. Noi leggiamo nella Sacra Scrittura come il popolo ebreo ha fatto tanti passi. È uscito dall'Egitto, ha attraversato il mare all'asciutto, ha attraversato tutto il deserto per 40 anni, ha passato anche il fiume Giordano, ed ecco che mentre si trovava là, nella terra promessa, questo popolo poteva ottenere tutto quel terreno e non gli sarebbe costato troppo, non gli sarebbe costato affatto niente. Tutto quello che dovevano fare era di camminare. Dio disse loro: camminate, ed ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. Ora, Neil Armstrong calcò la superficie della Luna e tutto quello che poté portare indietro fu una manciata di sassi. Ora io vi dico: impariamo a conoscere i sentieri di Dio, imploriamolo che ci insegni a, non solo a conoscerli, ma poi a muovere i nostri passi in essi in una maniera giusta, come è bene che dobbiamo farli. La vita cristiana esige che si cammini. Attualmente, secondo l'apostolo Paolo, in quello che abbiamo letto, egli

Nell'epistola ai Galati domanda: correvate così bene? Chi è che vi ha fermati? Ora, se noi dobbiamo, come credenti, non solo camminare, ma addirittura correre, allora è importante che si cammini spiritualmente a camminare, e questo si deve fare come si impara a camminare anche fisicamente. Quando è che impariamo? Quando noi siamo grandi? No, impariamo subito, da bambini, e dobbiamo imparare, perché quando siamo bambini, anche e se si casca poco, la distanza fra noi e la terra è poca. Raramente i bambini si fanno male, ma se cade un adulto, allora sono guai. Questa è la ragione per la quale, quando una persona viene al Signore e diventa una nuova creatura, subito, immediatamente, la Chiesa si deve fare ad insegnare a questo nuovo credente a camminare sulla via stretta e tortuosa che è la vita cristiana. Dobbiamo darci da fare, sorreggere questi nuovi membri e tirarli su quando cadono ed esortarli alla perseveranza. E invece cosa succede? È così difficile portare una persona alla salvezza, ma quando finalmente vediamo una persona, un uomo, una donna che viene alla salvezza, lo si battezza e tutto finisce lì. Ma se quella persona non è nutrita e addestrata, resterà un bambino nel Signore e cade e cadrà, e se non ha nessuno che lo aiuti, mai diverrà un normale, profittevole figlio che renda gloria al Padre Celeste. La Chiesa deve insistere affinché il credente impari subito a camminare, ma non dopo, non quando quello avrà il tempo, ma deve farlo subito, perché se cade sul principio non è troppo male, ma se cade quando ormai è cresciuto nella vita cristiana, allora sono guai davvero. Ora, la Sacra Scrittura è molto chiara. Come credenti noi dobbiamo muoverci, dobbiamo camminare e camminare in avanti. Non possiamo camminare indietro. Guardate i vostri piedi, sono fatti per andare solo in una direzione. Gli occhi sono davanti, i nostri bracci sono per proteggerci solo quando andiamo in avanti. Ora domandiamoci: sono io un credente? Mi chiamo io cristiano? Sto io camminando allora nella vita cristiana? E tutti dicono di sì, perché tutti si chiamano cristiani. Ma c'è un modo facile per sincerarsene. Diversi anni fa, mentre da San Francisco ci recavamo a San Diego, sul confine del Messico, mentre percorrevamo la Trans Panamerica, un'autostrada che dalla Terra del Fuoco in Argentina va su fino in Alaska, un copertone della nostra macchina si ruppe e, non avendo i necessari mezzi per aggiustarlo, ci mettemmo fuori al margine di quell'autostrada aspettando, e per fortuna arrivò un camionista messicano che fu così gentile da prendermi, darmi un passaggio e mi portò fino alla prossima stazione di rifornimento. Lì mi dettero le cose necessarie ed io incominciai a incamminarmi indietro, e sapete, su quella lunga, stretta autostrada la mia automobile non si vedeva affatto. E io camminavo e camminavo e camminai per diversi chilometri e l'automobile non si vedeva, e quasi temevo che camminavo nella direzione opposta, quando alla fine vidi appena un puntolino sull'orizzonte. E allora piano piano mi accorsi che sì, quella era la mia automobile. Ora, se noi camminiamo nella giusta direzione, noi pure dovremmo venire a sempre più vicini a Gesù. E a un certo punto dovremmo sentirlo, dovremmo venirlo a conoscere, dovremmo sentirne la sua mano su di noi. Così vogliamo farci questa domanda: siamo noi oggi più vicini di ieri al Signore e meno di domani? Sappiamo di più di Lui? Leggiamo di più della sua parola? Diamo con più sacrificio per la sua causa? Facciamo noi di più per il nostro prossimo, a gloria del suo nome? Oppure siamo sempre fermi nelle nostre tradizioni, facendo e crescendo sempre nelle stesse cose? Un giorno mi trovai a parlare con una famiglia. Erano ascoltatori, ci avevano scritto, e mentre ero là arrivò un loro amico. Diedi loro la mia testimonianza e li esortai anche loro a lasciare tutto per seguire Cristo.
E quel tale mi disse: senti, io ti ammiro.

certo hai fatto un gran passo e fai del bene a tutti, io lo so, ma vedi, io quello lì non lo farò mai, io sono contento dove mi trovo. Lo so, lo vedo che i preti fanno tante cose che non sono giuste, ma io resto lì dove sono, non mi muovo dalla mia religione. Il mio padre era cattolico, così il mio nonno, e così io resto come sono. Allora chiesi, mi dica, lei allora non si vuole muovere, eh? No, io non mi muovo. Ma lei è salvato? No, e allora resterà così perduto senza speranza per tutta l'eternità? Oh amici, c'è un passo molto importante per ognuno di noi, un passo che tutti dobbiamo fare, un passo che ci darà non solo una nazione come fu data agli ebrei, non solo ci porterà in alto come successe a Armstrong che arrivò sulla Luna, noi dobbiamo fare un passo che ci porterà addirittura alla presenza di Dio e ci donerà il suo regno e ci permetterà di nuovo di camminare assieme a Lui come fece Adamo sul principio. Infatti, concludendo, dobbiamo fare due cose. Gli ebrei furono istruiti di andare avanti e camminare e Dio disse loro: ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. E se gli ebrei avessero ubbidito a questo comando, loro avrebbero potuto conquistare tutto il territorio dal fiume Eufrate fino al Mediterraneo. Ma invece poco dopo, sazi del territorio ottenuto, si stancarono, smisero di camminare e i popoli che vissero poi nelle terre inconquistate sorsero e li distrussero. Noi come credenti, se non ci stanchiamo ma camminiamo nelle vie del Signore, passeremo di vittoria in vittoria e la nostra sarà una vita di costante successo se camminiamo con Lui. La seconda lezione che qui impariamo è che il cosiddetto grande salto che Armstrong disse l'umanità aveva ottenuto con il suo passo sulla Luna in realtà non è poi ammontato a nulla. Infatti, che benessere hanno apportato all'America i 64 miliardi di dollari spesi? Nulla. Anzi, l'hanno indebitata e gli americani dovranno continuare a pagare gli interessi e questo ha ragione, dato che lui non dia gloria a Dio. Ma se oggi voi, amici, ovunque vi trovate, farete ora un passo in avanti e promettete di darvi a seguire Cristo, allora questo piccolo passo non solo vi darà accesso al regno di Dio, all'eternità, alla vostra salvezza, ma pagherà eterni dividendi in tesori che i ladri non rubano né che le tignole possano rodere. Passi importanti ce ne sono tanti, ma dobbiamo fare questo primo, il passo del ravvedimento. Questo è il più importante di tutti. Abbiamo riconosciuto che siamo fermi nelle antiche tradizioni, che camminiamo nella via dei nostri padri, che non ci dà né sicurezza di salvezza né comunione con Dio. Ora, ravvederci vuol dire cambiare strada, lasciare la strada vecchia e incamminarci in quella che la Bibbia ci mette davanti, la via tracciata dal sangue di Cristo. Abbiamo fatto questo passo importante, stiamo ora camminando sulle vie di Cristo o abbiamo, come dice il primo salmo, rallentato il passo al punto che ci siamo fermati al banco con gli schernitori? O oggi c'è qualcuno che farà un passo, che farà questo passo importante, lo farà fra pochi minuti, lo farà decidendo di voler seguire il Signore, lo farà scrivendoci o chiamandoci al telefono per dire anche a noi e a tutti che sì, ha cominciato a seguire il Signore e lo seguirà e continuerà la sua vita e nell'eternità camminando accanto a Lui. Un passo molto importante, amici, su cui dipende il vostro eterno destino.

preghiamo assieme, oh Signore, ti supplichiamo per questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Vogliamo che il tuo spirito li esorti a muoversi, a fare questo passo, a lasciare le cose vecchie per venire a te in cose nuove. Ti preghiamo, Signore, che il tuo spirito li convinca di questa verità e gli dia aiuto affinché anche loro possano venire avanti ed unirsi alla Chiesa, la vera Chiesa di Cristo che avanza, che marcia verso la Gerusalemme celeste attraverso il deserto di questa vita. Te lo chiediamo nel nome santo di Cristo.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con il programma Contrappunti. Allora, cosa vi offre questo programma oggi? È presto detto. Fra i vari brani musicali avremo uno spazio riservato ad un altro prodigio della creazione. Incontreremo la Calloflis Ruby e per sapere di che cosa si tratta dovrete ovviamente restare in mia compagnia. Parleremo poi di una festa alla presenza di Dio. Intanto noi cominciamo come sempre con la musica e cominciamo con questa bella canzone di Michael W. Smith intitolata This is your time, cioè questo è il tuo momento, la tua ora. Dopo vedremo anche cosa dicono le parole. Intanto ce le ascoltiamo insieme. Buon ascolto.

Molto bella questa canzone di Michael W. Smith. This is your time, questa è la tua ora. Una canzone che impone, amici, una scelta, impone di fare una decisione. E adesso, come dicevo, vediamo cosa dicono le parole del testo di questa canzone. Era una prova che tutti potremmo sperare di superare, ma che nessuno di noi avrebbe mai voluto fare. Di fronte alla scelta di rinnegare Dio e vivere, per lei esisteva una sola possibilità. Questa era la sua ora, la sua danza. Lei visse ogni momento senza lasciare nulla al caso. Nuotò nel mare, bevve la profondità e abbracciò il mistero di tutto quello che sarebbe potuta diventare. Questa era la sua ora. Benché siate in lutto, addolorati per la vostra perdita, la morte morì tanto tempo fa, ingoiata dalla vita, così la sua vita continua, eppure è tanto difficile lasciare andare. E se domani, se oggi ti trovassi di fronte alla stessa domanda, cosa risponderesti? Questa è la tua ora, è la tua danza. Vivi ogni momento senza lasciare nulla al caso, nuota nel mare, bevi della profondità e gettati sulla misericordia. Così ti scoprirai a pregare: salvami, ti prego.

Veramente questo è un brano stupendo, è la chitarra di Phil Keaggy. Ma noi amici dobbiamo proseguire, andiamo avanti allora e passiamo al prossimo spazio del nostro programma, l'angolo riservato a quelle che sono le notizie che ci dà il mondo della natura, o meglio i prodigi della creazione, quello che Dio ha fatto nel suo creato. Allora, la Callophrys ruby è innanzitutto una farfalla ed ecco allora svelato il mistero, e fa la sua comparsa in aprile, quando le cedronelle sono uscite da tempo dal letargo invernale e stanno già deponendo le uova. La si può trovare nelle radure luminose e ai margini dei boschi, nei pendii asciutti, nelle brughiere, dove svolazza con le sue consimili, posandosi di tanto in tanto sull'erba o sui fiori. Ecco, avvicinandosi con cautela è anche possibile osservare le farfalle impegnate nel loro vivace andirivieni, e se l'ombra dello spettatore non le copre è possibile ammirarle addirittura con la lente di ingrandimento da una distanza ravvicinata, mentre si riposano oppure bevono. Quando volano si vede brillare il semplice colore marrone della faccia superiore delle ali. Posandosi ripiegano appunto le ali, mostrando così la faccia inferiore, e sulle ali anteriori si trova una piccola zona con poche scaglie chiare, è la cosiddetta macchia delle scaglie odorifere, la quale emana un particolare profumo con la funzione di attrarre l'altro sesso. Sia negli esemplari maschili che in quelli femminili invece la parte inferiore delle ali è di un bel verde smeraldo, con riflessi che vanno dal dorato all'azzurrino a seconda della luce. Le ali posteriori sono invece caratterizzate da una inconfondibile striscia bianca punteggiata e obliqua. Questi colori mettono in risalto l'occhio nero incastonato in un anello bianco come un prezioso gioiello, mentre le antenne e le zampe assomigliano ad un filo di perle bianche e nere. In confronto alle grandi farfalle nobili, l'aspetto della Callophrys ruby non è così appariscente, ma anche se non è grande e vistosa quanto le altre, questa piccola farfalla ha le sue particolarità. Per esempio, il colore verde così raro nel regno animale, appunto. Inoltre, essa è in grado di cambiare colore, è quasi un camaleonte, il camaleonte delle farfalle. Al contrario della patura, le cui scaglie luccicano come l'arcobaleno a seconda della luce, la Callophrys ruby cambia proprio il colore. Ecco, se durante la notte le ali sono state bagnate dalla rugiada, al mattino non ha più il suo vestito verde, ma un color cioccolato uniforme. Ecco come è potuto succedere questo. La rugiada non gocciola dalle ali, ma viene assorbita dalle scaglie, spegnendo così i riflessi verdi della luce. E quando spunta il sole, le ali poi s'asciugano e il colore smeraldo, quindi ritorna, cambia dal marrone al verde senza passare per tonalità intermedie. Una scaglia dopo l'altra, a cominciare dal bordo dell'ala. Al termine della mutazione cromatica, in ogni ala resta al centro dello sfondo verde una macchia marrone. Ecco, la prima generazione di Callophrys ruby vola in primavera, da aprile a giugno, la seconda invece in piena estate, da luglio ad agosto. Sulle Alpi si possono incontrare piccoli insetti fino ad un'altezza di 2000 metri. Queste farfalle depongono poi le uova su ginestre, sul citiso, su cespugli di mirtillo e soprattutto di more. Non migrano volentieri, evitano percorsi lunghi. E fra queste varietà la Callophrys ruby è l'unica a non svernare nell'uovo, bensì come una crisalide. Se il sonno invernale della crisalide viene disturbato, essa emette delle strida di spavento per intimorire eventuali nemici. E questo quanto per questo smeraldo volante che è la Callophrys ruby. L'abbiamo incontrata oggi nel nostro programma Contrappunti e nello spazio riservato ai prodigi della natura, o forse meglio dire ai prodigi del creatore.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono Mario Pieri.
2: Le ali di Dio è un'espressione che con un linguaggio non metaforico, almeno in questo caso, serve anche a indicare un luogo preciso. Quando il salmista nel Salmo 61 al versetto 4 dice: abiterò nella tua tenda per sempre e mi riparerò all'ombra delle tue ali, ecco, il salmista alludeva al santuario di Gerusalemme, più precisamente al luogo santissimo del Tempio. Ecco, lì si ha la percezione visiva, appunto, delle ali. I cherubini che sovrastavano l'arca avevano le ali spiegate in modo da coprire il propiziatorio, che è il coperchio dell'arca. Con le loro ali i cherubini riempivano tutta la stanza, così che chiunque entrava appunto nel luogo santissimo veniva così sovrastato dalle loro ali. Ecco, stare dunque sotto le ali così intimamente connesse alla presenza di Dio, significava allora stare nel luogo più santo, il luogo santissimo appunto. È come stare sull'arca del patto, stare là dove la comunione con Dio è la più intensa, dove comunione significa essere immersi in una atmosfera che fa respirare la presenza di Dio. Soltanto il sommo sacerdote, come sappiamo, una volta all'anno, nel giorno dell'espiazione, aveva accesso al luogo santissimo. Lì poteva vedere le ali dei cherubini, guardare l'arca del patto e con ciò poteva avvertire di trovarsi appunto alla presenza del Signore. Il salmista che vuole, che spera di abitare per sempre nella tenda di Dio, protetto dalle sue ali, è un credente che vuole trasformare la festa dell'espiazione. Il famoso Yom Kippur, una festa che dura 365 giorni. Egli allora fa di tutto l'anno una festa da vivere alla presenza del Signore. Ecco, questo è il suo sogno, la sua preghiera, come è espressa appunto con le parole del Salmo 27 al versetto 4, dove è scritto che una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Qui ascoltiamo una preghiera senza dubbio ardita, se confrontata con quella meno, ecco, pretenziosa, possiamo dire, del Salmo 84. Un giorno nei tuoi cortili vale più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Ma i salmisti guardano alla possibilità di dimorare nella casa del Signore come a una realtà concreta, anche se futura. A conclusione del noto Salmo 23, un salmo che conosciamo senz'altro tutti, dice: certo, beni e benignità m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Ecco, questo salmo ci offre un altro esempio di quella certezza nella fede per cui la dimora nella casa del Signore è il coronamento del sogno della vita della persona che crede, quindi del credente. Nel raggiungere questa meta si sperimenta la salvezza di Dio, quella promessa che ha guidato il popolo, le persone credenti in Palestina e nella dispersione della diaspora attraverso le varie prove della vita. La preghiera quindi dei salmisti, amici, non è una preghiera, possiamo dire, normale, una preghiera a cui molti direbbero un amen, un sì convinto. Anelare a stare sotto le ali di Dio non è un'aspirazione, possiamo dire, naturale. Soltanto le persone che credono, che amano Dio, che conoscono Dio, possono avere questa aspirazione, questo desiderio. Per le altre persone la china non conduce in alto al Tempio di Gerusalemme, ma invece in basso, lontano dalla presenza di Dio. È per questo che Gesù dovrà dire: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, al di là del rammarico, nelle parole di Gesù ritroviamo la ferma volontà di Dio, Dio in Cristo, che vuole raccogliere i suoi figli, le sue creature sotto le sue ali per dare loro protezione, per stabilire così una comunione costruttiva e duratura. Nelle parole di Gesù si incontra dunque il progetto salvifico di Dio e l'aspirazione fiduciosa del salmista. In Gesù troviamo il luogo in cui vivere sotto le ali di Dio, alla sua presenza, in piena comunione con Lui. E Gesù è il luogo santissimo, è l'arca del patto, del nuovo patto. Come persone credenti allora possiamo desiderare di stare nel luogo santissimo, ma più che questo prendiamo atto che il Santo di Dio è venuto in mezzo a noi e ci chiama e ci invita e si fa trovare. Quindi amici, cerchiamolo. E l'ultimo brano musicale ce lo presenta oggi Guido Focardi, Sotto l'ombra.

0: Un errore è tanto più pericoloso quanta più verità contiene. Questo è un pensiero di Denis Amiel e su questo, amici, vi saluto. Grazie per avermi fatto compagnia. Al prossimo numero. Mi raccomando, restate con noi.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.

0: Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo Vittoria e Samuele Negri e ringraziamo Dio per la possibilità di essere con voi per questo programma.
1: Stiamo parlando delle traduzioni della Bibbia e dobbiamo ricordare che quando i traduttori sono guidati da pregiudizi teologici, naturalmente significati errati possono intenzionalmente penetrare nel testo della traduzione. Resta tuttavia il fatto che finanche traduttori teologicamente prevenuti cercano d'abitudine di riprodurre il significato originale. Si può quindi di solito aver fede nelle traduzioni, anche nelle meno buone, in quanto sforzo onesto di riprodurre il pensiero originale. In tutti i casi, non di meno, l'autorità resta quella del testo originale, perché la traduzione costituisce solo espressione dell'opinione dei traduttori circa il significato del testo originale.
0: Chiunque sappia leggere l'originale nella lingua in cui è stato scritto ha il diritto di esprimere la sua opinione sul significato del testo e nessuno ha il diritto di insistere perché egli accetti l'opinione di altri. In tal modo sorgono differenti interpretazioni della Bibbia e concezioni teologiche contrastanti fondate su queste. Non si può usare a giusta ragione come argomento perché non si creda nelle verità insegnate nella Bibbia, che gli studiosi non concordano sull'interpretazione dei testi biblici, né si può presentare questo fatto come argomento contro l'ispirazione della Bibbia, poiché non si deve imputare alla Bibbia la nostra incapacità, dovuta all'ignoranza, di comprendere quel che dicevano gli scrittori originali. Ed in realtà i punti sui quali gli studiosi discordano sono pochi.
1: Gli studiosi concordano sulla maggioranza dei punti del testo. Non si può essere giustificati quando si vuole respingere la Bibbia su quella base, perché anche se si dovessero accettare solo quelle parti della Bibbia sulle quali vi è unità d'opinione circa il significato del testo, non sussisterebbe nessuna scusa per espungere Cristo né alcuna delle dottrine principali della fede cristiana. I fatti relativi a quel che è necessario per la salvezza sono tanto chiari che non ne può sfuggire il significato. In nessuna traduzione e in nessun commentario essi sono oscurati o negati. In verità, chiunque abbia studiato i testi originali ammette che tutte le traduzioni riproducono fedelmente il pensiero degli originali a tutti gli effetti pratici.
0: Chi non sa il greco o l'ebraico non deve esitare nell'accettare come contenente la verità della scrittura nel suo insieme, la traduzione esistente nella sua lingua. La sola vera precauzione da osservare a tale riguardo è quella di non costruire mai grandi deduzioni sul fondamento di un solo versetto biblico senza aver dapprima verificato in qualche modo la traduzione del versetto. Se si osserva tale precauzione, si potrà usare liberamente la traduzione in qualunque altra lingua diversa dall'originale, sicuri che essa contiene la verità della Bibbia.

0: Non abbiamo modo di sapere quando per la prima volta la copia in cuneiforme della legge venne trascritta in ebraico, ma venne probabilmente fatto intorno a questo periodo perché un re zelante come Giosia avrebbe senz'altro voluto possedere la legge in una scrittura che potesse egli stesso leggere. Per fini pratici non fa alcuna differenza quando ciò avvenne, benché tale trascrizione contribuisce a spiegare molti punti non chiari nelle parti più antiche dell'Antico Testamento. I numeri che sembrano ad esempio armonizzarsi con difficoltà potrebbero andare spiegati come errori di trascrizione dal sistema di notazione della scrittura cuneiforme a quello della scrittura ebraica e più tardi a quello della scrittura in cifre delle attuali Bibbie in ebraico.
1: Per dimostrare perché ciò non costituisce grande differenza, riportiamoci ad un esempio moderno, quello del coreano. Il coreano può scriversi sia in caratteri cinesi che in una scrittura indigena chiamata Kukmum. Se si affidasse a 10 eruditi coreani la trascrizione in Kukmum di un libro scritto in caratteri cinesi, le copie in Kukmum sarebbero praticamente identiche benché gli uomini abbiano il lavoro in maniera indipendente, poiché il suono del carattere sarebbe lo stesso in ogni caso. Qualsiasi differenza sarebbe dovuta a sviste o a differenze di vedute fra i trascrittori circa le lettere Kukmum che meglio rappresentino il suono del carattere cinese. In nessun caso si cambierebbe il significato delle parole stesse ed essi concorderebbero tutti che il suono del carattere cinese è lo stesso. Le copie in Kukmum sarebbero un'esatta riproduzione dell'originale in caratteri cinesi in un'altra scrittura. Esattamente alla stessa maniera le parole ebraiche non subirono nessun cambiamento per la loro trascrizione in un'altra scrittura. Che vi sia stata tale trascrizione e la data in cui essa sia avvenuta non fa per noi alcuna differenza.
0: La Bibbia ebraica venne stampata per la prima volta nell'anno 1526 d.C. e da allora tutte le edizioni sono state praticamente identiche. Il testo della Bibbia stampata è tratto dagli antichi manoscritti, di cui ne esistono attualmente circa 1000. Il testo, come l'abbiamo attualmente, consiste di consonanti con alcuni punti e brevi linee a indicare le vocali che si dovevano leggere con le consonanti. Il testo originale dei tempi dell'Antico Testamento consisteva di sole consonanti. I segni chiamati segni vocalici vennero aggiunti dopo il 600 d.C., probabilmente verso il 700. Vi sono anche certe lettere consonantiche, chiamate lettere vocaliche, che non si trovavano nel testo originale. Lo studioso moderno avrebbe quindi la libertà di ignorare i punti vocalici e leggere al loro posto differenti vocali, se pensa che il senso lo richieda, poiché i punti vocalici non furono scritti dietro ispirazione dello Spirito Santo. Essi rappresentano semplicemente l'interpretazione del significato del passo ad opera degli ebrei del 700 d.C.
1: Prima della scoperta dei rotoli del Mar Morto, il più antico manoscritto ebraico in nostro possesso risaliva al 916 d.C., cosicché per stabilire quale fosse il testo anteriormente a tale data si devono usare altri mezzi diversi dai manoscritti ebraici dell'Antico Testamento. Allo scopo di stabilire quale fosse il testo originale, riandiamo ad un certo numero di fonti diverse: le note masoretiche, le citazioni contenute nel Talmud, commentari, versioni, il Pentateuco samaritano, i frammenti zadokei.
0: Agli inizi del 1947 veniva fatta da un giovane arabo di nome Mohammed Abdib la prima di una serie di sorprendenti scoperte. In una caverna nelle vicinanze dell'estremità settentrionale del Mar Morto vennero trovati alcuni di quelli che vengono ora chiamati i rotoli del Mar Morto. Successivamente altri frammenti furono scoperti in altre caverne presso le rovine di quella che è chiamata la comunità di Qumran. Del più grande interesse sono per noi un manoscritto su pergamena contenente l'intero libro di Isaia e un altro manoscritto contenente parte del libro di Isaia. Vennero anche trovati molti frammenti di quasi ogni libro dell'Antico Testamento, come anche un commentario sul libro di Abacuc. L'altro manoscritto più importante era un libro di disciplina della comunità di Qumran. Vennero trovati ancora altri libri. Si è sostenuto che su questi rotoli si trovi una gran parte del Pentateuco.

0: Secondo le avventate affermazioni di alcuni nemici del cristianesimo, i rotoli del Mar Morto dimostrerebbero che gli autori del Nuovo Testamento avevano ricavato la maggior parte delle loro dottrine dalla comunità di Qumran. Il dottor Edward Young del Westminster Theological Seminary, che ha attentamente soppesato l'evidenza, dichiara che, pur essendovi qualche somiglianza formale, si riscontra ad un attento esame una differenza fra le dottrine insegnate dai due testi. Si è affermato, per esempio, che la dottrina della giustificazione per fede ha avuto le sue origini a Qumran, ma tuttavia, ad un attento esame dei rotoli, si vede che Qumran insegnava nel commentario di Abacuc opere e fede, e ciò è esattamente il contrario della dottrina cristiana della salvezza per sola fede. La comunità di Qumran aveva un pasto in comune, ma che non aveva nulla a che fare col mangiare e bere in ricordo di qualcuno. Vi erano lavaggi cerimoniali delle mani, come il caso presso i musulmani, ma nulla dell'immersione o dell'aspersione nel nome di qualcuno, come esiste nel battesimo cristiano. In breve, il contenuto intimo delle dottrine di Qumran è totalmente diverso da quello delle dottrine cristiane.
1: Sembra ora esservi un consenso di opinioni per cui questi manoscritti debbano farsi risalire probabilmente al primo secolo avanti Cristo, e forse anche prima. Il grande valore che essi hanno per noi è che ora abbiamo testimonianze indipendenti in favore di una gran parte dell'Antico Testamento risalenti ad epoca anteriore a Cristo. È abbastanza notevole il fatto che questi manoscritti sono praticamente identici al testo masoretico dell'Antico Testamento che ci è giunto nella Bibbia in nostro possesso. Vi sono, ad esempio, solo 13 differenze di minore importanza nel testo di Isaia raffrontato a quello del testo delle nostre Bibbie. Possiamo avere la certezza che il testo ebraico delle nostre Bibbie è lo stesso di quello esistente nel secolo prima di Gesù Cristo. La teoria dei critici, secondo cui vi furono due Isaia, da cui sarebbe stato ricavato il nostro libro di Isaia, non trova prova a suo favore nella copia di Isaia rinvenuta nei pressi del Mar Morto. Il professor Dewey Beagle sostiene che i rotoli di Isaia risalgono al secondo secolo avanti Cristo. Nell'insieme, i rotoli del Mar Morto costituiscono la maggiore evidenza testuale scoperta in tempi recenti ed avvalora in maniera incontestabile l'attendibilità del testo dell'Antico Testamento.
0: L'espressione testo masoretico significa testo che è stato tramandato fra i giudei. In margine al testo della Bibbia in ebraico vi sono varie note poste dagli scrivi ebrei per indicare le lezioni degli altri manoscritti del loro tempo, allorquando il testo che copiavano differiva da altri manoscritti. Studiando queste note, si può scoprire quale fosse il testo ebraico della Bibbia nell'anno 500 d.C.

0: primi secoli dell'era cristiana, essi adottarono un piano unico nel genere per pervenire all'accuratezza assoluta del testo nel processo di copiatura. Venivano contati i versetti e le parole dell'Antico Testamento e venivano ricercati il versetto e la parola centrale. Allo stesso modo veniva trovato il numero di parole e di versetti di ciascun libro, ed il versetto e la parola centrale. Veniva trovato il versetto e la parola centrale della legge e perfino la lettera centrale di ciascun libro e di ciascun capoverso.
1: Ogni volta che uno scriba copiava per intero o in parte l'Antico Testamento, egli stesso procedeva a contare i versetti, le parole, le lettere della sua copia e controllava i versetti centrali, le parole e le lettere di ciascun paragrafo, libro e dell'intero Antico Testamento, assicurandosi così della meticolosa accuratezza della copia. Di conseguenza, nel testo ebraico pervenuto fino a noi dal tempo in cui ebbe inizio quest'uso, non è cambiata neppure una lettera. Questo fatto spiega probabilmente la stretta corrispondenza del nostro testo attuale con il testo di Isaia dei rotoli del Mar Morto, dandoci la fiducia nel testo del resto dell'Antico Testamento.

0: Fra le prove dell'esattezza del testo ebraico dell'Antico Testamento come ci è pervenuto, abbiamo le citazioni contenute nel Talmud. Due sono le recensioni del Talmud, un'edizione orientale e una occidentale. Il Talmud è una raccolta di detti di vari scribi trasmessi oralmente nel corso di molti secoli, posta infine per iscritto intorno al 200 d.C., malgrado la tarda aggiunta di alcune parti. Nelle due edizioni del Talmud si trovano citazioni di quasi tutti i libri dell'Antico Testamento. È possibile, in base a queste citazioni, ricostruire la maggior parte della legge e ampie parti degli altri libri. Queste citazioni ci permettono di sapere che il testo dell'Antico Testamento del 200 d.C., e probabilmente nel corso di secoli prima di quella data, poiché il Talmud venne trasmesso oralmente per molti secoli prima di essere posto per iscritto, era praticamente quello che è l'attuale testo ebraico. Ciò è stato nuovamente confermato dal testo dei manoscritti del Mar Morto. La Vulgata di Girolamo. Intorno al 400 d.C. Girolamo tradusse l'Antico Testamento in latino e scrisse un commentario sul medesimo nel quale venivano trascritte in latino le parole ebraiche. Così, da fonti indipendenti, poiché cristiani e ebrei non avevano rapporti reciproci, sappiamo che l'attuale testo ebraico dell'Antico Testamento è praticamente lo stesso di quello del III secolo dell'era cristiana.
1: Parliamo ora della versione siriaca. Intorno al 200 d.C. veniva effettuata la traduzione in siriaco dell'Antico Testamento, la quale ci permette di stabilire quale deve essere stato il testo ebraico a quel tempo. Si è così trovato che esso è lo stesso testo attualmente in nostro possesso. Veniamo ora alle citazioni dell'Antico Testamento contenute nel Nuovo. Un'altra prova che il testo

0: dell'Antico Testamento ai tempi di Cristo era praticamente lo stesso del testo attualmente da noi usato, è data dal fatto che le citazioni dell'Antico Testamento rinvenute nel Nuovo provengano dallo stesso Antico Testamento in nostro possesso. In molti punti appare evidente che gli autori del Nuovo Testamento citavano affidandosi alla memoria, ma citavano le stesse nostre scritture, benché secondo la versione dei 70. Così, risalendo al tempo di Cristo, dispegniamo di due testimoni indipendenti in favore dell'Antico Testamento, poiché, come abbiamo già detto, cristiani e giudei non intrattenevano relazioni reciproche e non v'era quindi possibilità di collusione riguardo al testo dell'Antico Testamento. Questi due criteri indipendenti indicano che la Bibbia di Cristo e degli Apostoli era il nostro stesso Antico Testamento.
1: Un'altra prova l'abbiamo nell'Ecclesiastico. Questo libro, scritto in ebraico intorno al 200 avanti Cristo, contiene ampie citazioni tratte dall'Antico Testamento e sappiamo da queste che l'autore si serviva dello stesso nostro Antico Testamento. Vi è poi il libro dei Giubilei, scritto intorno al 200 avanti Cristo. Il libro dei Giubilei ripete versetto per versetto la maggior parte del testo della Genesi. Essendovi soltanto 25 varianti di minore importanza rispetto al nostro testo, ne risulta che il testo dell'Antico Testamento a quell'epoca doveva essere sostanzialmente il nostro stesso testo attuale.
0: Parliamo della versione dei 70. Questa versione, così chiamata perché sarebbe stata traduzione collettiva dovuta all'opera di 72 scribi, ciascuno lavorante per proprio conto, è di gran lunga la migliore versione dell'Antico Testamento pervenutaci. Fu effettuata fra il 300 ed il 100 avanti Cristo, in vari momenti, per i giudei di lingua greca della dispersione. Poiché fu tutta completata prima del tempo di Cristo, ci permette di vedere quale fosse il testo dell'Antico Testamento a quel tempo. Il testo era nell'insieme sostanzialmente quello che abbiamo oggi, e i pochi cambiamenti di poco conto ci permettono di apportare un certo numero di correzioni secondarie alle lezioni del testo masoretico. Prese insieme ai preziosi rotoli del Mar Morto, parti di tutti i libri dell'Antico Testamento, ad eccezione di Ester, sono stati scoperti fra i detti rotoli. La versione dei 70 ci mostra che siamo in possesso praticamente dello stesso testo dell'Antico Testamento usato da Cristo e dagli Apostoli, a cui Cristo appose il suggello della sua approvazione.

0: Abbiamo un'altra prova che il testo dell'Antico Testamento che abbiamo è autentico e non ha subito variazioni nel Pentateuco samaritano. Prima della scoperta dei rotoli del Mar Morto, la testimonianza più importante in favore del testo del Pentateuco era quella del Pentateuco samaritano, il quale risale al periodo di Neemia. Alcuni sacerdoti scacciati da Gerusalemme si recarono da Sanballà, che stabilì un tempio e il culto di Yahweh sul monte Gerizim. Portarono con sé una copia del Pentateuco in ebraico e da quel momento in poi trasmisero il testo del Pentateuco in una linea completamente separata da quella dei giudei, poiché, come ci dicono i Vangeli, i samaritani e i giudei non avevano rapporti fra loro, cosicché non avrebbero potuto essere in collusione sul testo del Pentateuco. Il testo samaritano concorda quasi esattamente col testo dell'attuale Bibbia ebraica. Vi sono poi i nomi dei re. In una conversazione precedente abbiamo visto che le 161 consonanti dei nomi dei re concordano esattamente con le consonanti trovate sui monumenti. È stato là sottolineato che se queste consonanti, tanto difficili da trasmettere, ci sono pervenute immutate, è molto più probabile che le altre parti che possono essere trasmesse siano state anch'esse trasmesse correttamente. Abbiamo così l'argomento più efficace in favore dell'identità sostanziale del nostro testo con quello che fu opera degli autori originali.
1: Parliamo adesso dell'importanza del testo dell'Antico Testamento. Forse tutte queste prove particolareggiate possono apparire non importanti ad alcuni ascoltatori, ma poiché la questione in gioco è quella della deità di Cristo, esaminiamo pazientemente le prove in favore del testo dell'Antico Testamento. Gesù Cristo suggellò della propria approvazione quasi tutte le parti controverse dell'Antico Testamento, cosicché chi è costretto a respingere come non autentiche o non storiche parti dell'Antico Testamento deve logicamente negare l'onniscienza o l'onestà del nostro Signore, che ne insegnava l'autenticità e la storicità. Abbiamo dimostrato l'attendibilità e la storicità del testo usato da Cristo e dagli Apostoli. In seguito presenteremo altre prove sull'argomento, ma dobbiamo terminare adesso questa conversazione per mostrare l'uguale autenticità del testo del Nuovo Testamento e che esso fu opera degli autori originali.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Stiamo leggendo, meditando, seppur a tratti, la prima epistola di Paolo ai Corinti. Nel nostro precedente appuntamento ci siamo soffermati sul capitolo 5 e il capitolo 6, dove l'apostolo Paolo cerca di risolvere, di dirimere alcune questioni che erano all'interno della comunità di Corinto. Parlavamo di un uomo che aveva relazioni sessuali con la matrigna e poi delle questioni giudiziarie che sorgevano di frequente tra i credenti, incapaci di risolvere fraternamente, in maniera anche amorevole, questioni che sicuramente avevano a che fare con interessi personali, questioni economiche, e adivano le vie legali. Ci siamo lasciati sull'espressione del verso 12 che dice: ogni cosa mi è lecita. A quelle che erano le questioni che l'apostolo cercava di dare soluzione, ma facendo anche leva sulla sua autorità di apostolo, di fondatore, di responsabile della comunità, sentiva echeggiare a distanza il pensiero di molti che nel leggere le sue indicazioni dicevano: ogni cosa mi è lecita. Questo era uno degli slogan preferiti dai corinzi, un popolo abituato a dei costumi molto liberi, ad una certa licenziosità, e soprattutto un popolo che faceva fatica ad accogliere l'idea di dover rinunciare a delle prerogative personali. Quando si parla, ecco, delle liti tra i credenti, il mettere da parte un proprio interesse per conciliare, riconciliarsi con l'altro fratello, voleva dire rinunciare a qualcosa di proprio. Allora leggiamo questi pensieri che da Corinto arrivano all'apostolo Paolo e a cui l'apostolo Paolo risponde, come se fosse un dialogo, una forma letterale molto nota sia all'apostolo Paolo che ai suoi lettori, che aveva il nome di diatriba. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. Se noi potessimo mettere questi testi su un doppio elenco, io non sono in questo momento capace a farlo, non avendo altri mezzi a mia disposizione, però vorrei che voi seguiste questa divisione. Semmai potete annotarvi su un pezzo di carta questo doppio elenco. Da una parte i corinzi che pensano e dicono: ogni cosa mi è lecita, a cui l'apostolo aggiunge e commenta: ma non ogni cosa è utile. Quindi non sempre quello che tu pensi è tua libertà a fare. Considera che probabilmente non è qualcosa di utile, che da quello che tu hai scelto e deciso di fare non ne hai alcun beneficio, né per te né per gli altri. Ogni cosa mi è lecita, ribadiscono i corinzi. E allora l'apostolo aggiunge: ma io non mi lascerò dominare da nulla. Se c'è qualcuno che pensa che la fornicazione, che fa? Vedremo dalle questioni affrontate nel capitolo 7 che molti erano soliti praticare la prostituzione, quindi altri avvalersi delle prostitute, e dicevano: ma mi è lecito. L'apostolo dice: ma non puoi lasciarti dominare dalle tue passioni, dai tuoi desideri. Le vivande sono per il vento ventre e il ventre per le vivande. Dice, ma è come mangiare, tu mangi perché il corpo ne ha bisogno. Se tu pratichi la fornicazione, se tu vai a prostitute perché il tuo corpo ha un bisogno fisico. All'apostolo dice, ma il corpo non è per la fornicazione, il corpo è per il Signore. E qui comincia a introdurre una visione nuova, particolare del proprio corpo, perché il Signore è per il corpo. In quanto Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. È vero che il corpo che si nutre di determinate vivande morirà e quindi si dissolverà. I Corinzi dicevano, ma Dio distruggerà sia le vivande che il corpo, perché ciò che è polvere, ciò che è nato dalla polvere tornerà ad essere polvere. Ma Paolo dice, ma noi abbiamo creduto in Cristo morto e risuscitato con il corpo, per cui anche il nostro corpo, seppur polvere, sarà resuscitato mediante la sua potenza. Quindi questo corpo merita un trattamento diverso. Questo corpo non è fatto solo di passioni, non è fatto solo di concupiscenze. Questo corpo adesso è per il Signore. Altrove l'apostolo scriverà che siamo stati comprati. Sarà Pietro a scrivere, siamo stati comprati mediante il preziosissimo sangue dell'agnello. L'apostolo Paolo nei capitoli precedenti, se ricordo bene, tra il capitolo 2 e il capitolo 3, aveva parlato dei ministri come di servi di Dio. Adesso dice a tutti i credenti, il nostro corpo, la nostra vita è del Signore, perché eravamo perduti, eravamo fornicatori, eravamo idolatri, eravamo adulteri, eravamo ladri, eravamo avari, eravamo perduti nella nostra condizione, ma siamo stati comprati a Dio. Quindi se i Corinti cercano di giustificare i loro atteggiamenti, infatti al verso 16 possiamo leggere, non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta è uno stesso corpo con lei? I due, dice il Signore, diventeranno una stessa carne, ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Cioè il vostro corpo è fatto di anima, di spirito, c'è una parte che ha dei bisogni fisici, ma c'è una parte spirituale in voi. La parte spirituale del vostro corpo oggi è unita al Signore e quindi voi non potete unire il vostro spirito al Signore e scindere la vostra carne e unirla ad una prostituta, perché se è lo spirito che dà vita al corpo, anche il corpo appartiene al Signore. I greci erano soliti fare questa distinzione, vabbè, c'è una parte spirituale, la parte spirituale la curiamo come parte spirituale, la parte carnale ha i suoi bisogni carnali ed è giusto che trova i suoi soddisfacimenti. Come giunge a mitigare la questione l'apostolo Paolo? Proprio con la resurrezione del corpo. Cioè, se tu oggi il tuo corpo lo lasci andare in questo modo, devi sapere che questo stesso corpo sarà resuscitato. Questo corpo è il tempio di Dio. Verso 19, non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Il corpo non è qualcosa di tuo, ma è qualcosa che Dio ti ha donato. Questa concezione dell'apostolo Paolo potrebbe consentirci ulteriori riflessioni e approfondimenti su quella che è la cura del proprio corpo, sul trattamento della propria persona, quindi sulla salute, come andrebbe trattato il corpo che Dio ci ha donato. Questo corpo che un giorno sarà resuscitato, ma che oggi è il tempio dello Spirito, perché quando lo Spirito è venuto a noi, oggi dimora nel nostro corpo, nella nostra persona. E questo corpo appartiene al Signore. Infatti siete stati comprati, dice il verso 20, a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Quindi non c'è una carnalità ed una spiritualità. Per il credente, secondo l'apostolo Paolo, c'è una vita cristiana che coinvolge lo spirito e che coinvolge la carne. Coinvolge la carne al cui interno dimora lo spirito e coinvolge lo spirito che anima questa carne. E su queste indicazioni che adesso possiamo parlare di tutto quello che voi volete, dirà l'apostolo Paolo ai Corinzi. Ora, riguardo alle cose di cui mi avete scritto, apre il capitolo 7, dice: a questo punto possiamo parlare di tutto quello che volete. Prima di arrivare a queste questioni, i capitoli dal primo al 6 ci dicono come l'apostolo Paolo intende rispondere ai Corinzi, i quali hanno, per mezzo di Stefano, Fortunato e Acaico, fatto giungere all'apostolo Paolo una serie di interrogativi. Questo lo possiamo leggere al capitolo 16, al verso 8 e al verso 17 di questa lettera che gli è stata recapitata. E quali sono i quesiti che i Corinzi avevano sottoposto all'apostolo Paolo e dal quale aspettavano una risposta? In questo rimanente di tempo io li elenco e vediamo quali di questi riusciamo ad affrontare. Questi temi sono segnalati nel discorso che l'apostolo Paolo fa, con delle questioni e con una introduzione riguardo a, abbiamo nelle nostre traduzioni. Quindi al verso primo del capitolo 7, ora riguardo alle cose di cui mi avete scritto, ecco la prima questione: sarebbe bene per l'uomo non toccare donna. Quindi c'è tutta una questione che riguarda la sessualità, i matrimoni e i divorzi. Al verso 25 del capitolo 7 conosciamo qual è la seconda questione riguardo alle vergini. Al capitolo 8, verso primo, riguardo alle cose sacrificate agli idoli. Questa è la terza domanda. Al capitolo 12 poi troviamo i doni spirituali. Riguardo ai doni spirituali non voglio che siate nell'ignoranza. Al capitolo 16, al verso primo, la questione riguarda la colletta per i santi, che era usanza fare, e al verso 12, riguardo al fratello Paolo e quindi ai piani futuri per i viaggi di Apollo. I Corinzi erano interessati ad avere delle risposte riguardo a questi temi. Prima di affrontare qualsiasi questione, anche comunitaria, l'apostolo Paolo, dall'alto della sua autorità apostolica, dice che per parlare, per dare delle risposte ad una chiesa, è necessario che questa comunità si fondi sulla unità, ed è quello che abbiamo visto nei primi capitoli. È importante che ci sia unità di intenti, che ci sia unità di visione, che ci sia unità ministeriale, altrimenti quello che dirà Paolo sarà per qualcuno preferito a quello che dice Apollo o Cefa o qualcun altro, o viceversa, o al contrario. No, ci deve essere unità di intenti e ci deve essere anche unità ministeriale. Se vi rivolgete a me, dice loro l'apostolo Paolo, riconoscete la mia autorità apostolica. Allora, se vi rivolgete a me per queste questioni, io dall'alto della mia autorità vi segnalo che secondo me ci sono questioni più importanti, e sono quelle che abbiamo affrontate nei primi 6 capitoli. Prima di andare alle vostre richieste, tenete conto di quelle che sono le mie indicazioni. E poi ancora, la necessità che all'interno della comunità ecclesiale regnino santità e disciplina. La santità che ha a che fare con la vita, con la morale del singolo credente, e la disciplina che viene impartita, indicata per l'equilibrio, per l'organizzazione, per il benessere dell'intera comunità. Detto questo, qual è la prima questione che preme ai nostri interlocutori. Ci sono delle necessità che hanno a che fare con la sessualità. Dovremmo leggere l'intero capitolo 7, ma il tempo non ci consente di fare una lettura che è abbastanza lunga, si tratta di 40 versi. Io cerco adesso di darvi le coordinate sulla questione. Vi invito alla lettura dell'intero capitolo e, Dio piacendo, nei prossimi appuntamenti entreremo nello specifico. Sia ben noto che l'Apostolo Paolo sta dando una risposta ad un quesito, quindi non sta scrivendo un trattato sul matrimonio, non sta scrivendo un manuale per le coppie all'interno della Chiesa, ma sta affrontando una questione che gli viene sottoposta. La questione nasce da un altro detto. Abbiamo visto, ogni cosa mi è lecita, veniva sbandierato. Adesso c'è un altro slogan, è bene per l'uomo non toccare donna. Che cosa sta succedendo? Si stanno diffondendo dei movimenti, dei pensieri ascetici che vogliono che per dare spazio allo spirito, parlavamo nella prima parte dello spirito e della carne che sono un tutt'uno e che appartengono al Signore, si stavano diffondendo idee del tipo che per elevare lo spirito occorreva mortificare la carne, quindi controllare la carne, per controllare la carne occorreva rinunciare ad ogni impulso sessuale, per cui i credenti non dovevano praticare più il sesso, perché il sesso era un qualcosa che dava libertà alla carne, quindi la carne aveva il sopravvento sopra lo spirito. Questo è il pensiero generale. Nello specifico, che cosa accadì? Che se il credente era un uomo, quest'uomo si negava sessualmente alla moglie. Se era la donna credente, era costei a negarsi sessualmente al marito. Ma addirittura stava accadendo che qualcuno, preso da questo desiderio di elevare lo spirito, da questo voler essere spirituali, alcuni stavano ripudiando il coniuge, per cui si stavano rompendo dei matrimoni all'interno della comunità. A quelli non sposati si diceva: ma è meglio che non vi sposate, fate come l'Apostolo Paolo che non è sposato. Ci accorgiamo che è davanti a noi un quadro abbastanza complicato, che nei 40 versi del capitolo 7 abbiamo soltanto delle indicazioni, non c'è il regolamento per una coppia felice, per una vita matrimoniale perfetta. Ma ci sono una serie di consigli che sono per quelli sposati. L'Apostolo dirà loro: mantenete regolarmente le relazioni di coppia, che non vuol dire frequentatevi, vedetevi, no, sta dicendo fate regolarmente sesso assieme in quanto sposati e in quanto l'uno parte dell'altro. Ai celibi e vedove, dove per celibi noi dobbiamo vedere i vedovi e quindi le vedove, l'Apostolo consiglia: voi che avete una certa esperienza, non potete oggi avere relazioni extraconiugali, ossia fuori dal matrimonio, solo per il fatto che siete vedovi, ma in quanto tali, per avere una relazione con un partner è necessario sposarsi, o altrimenti rimanete vedovi, però rinunciate a queste relazioni. Per quelli che erano sposati e quindi presi da questa ascesi spirituale, quindi dal voler mortificare il proprio corpo al punto di pensare: io sono stato comprato da Cristo, io appartengo a Cristo, ho l'occasione buona per liberarmi di mia moglie, avrà pensato qualcuno, qualche moglie avrà pensato lo stesso, è arrivato il momento, caro fratello Paolo, il Signore mi vuole tutto per sé, sai che c'è di nuovo, vedi mio marito, se ti serve a qualcosa utilizzalo tu. Ai coniugati l'Apostolo dirà: non divorziate, non rompete il matrimonio, perché quello che Dio ha unito, l'uomo non lo potete infrangere voi. A quelli sposati, credenti, ma sposati con dei non credenti, e quindi forse autorizzati mentalmente, auto autorizzatisi a lasciare il coniuge, dicendo: ma mio marito, mia moglie, non essendo credente, mi impedisce di servire il Signore. L'Apostolo non dice separatevi, così come aveva detto separatevi dai fornicatori, separatevi dagli idolatri, separatevi dagli avari. Non dice separatevi dai non credenti. Ai credenti sposati con non credenti dirà: rimanete nel matrimonio, restate nella vostra condizione. Così come siete giunti a salvezza, rimanete nella vostra condizione. Quindi la regola di Paolo è: rimanete nello stato in cui eravate quando siete stati chiamati. Alle coppie fidanzate, che sempre presi da questa ascesi spirituale pensavano che era giunto a conclusione il loro fidanzamento, dirà la stessa cosa: non cambiate la vostra condizione, perché quelli fidanzati erano promessi in matrimonio, cioè voi avete stabilito di sposarvi, non potete adesso rompere un fidanzamento, rompere una promessa, ma rimanete nella promessa che avete fatto. Per quelli invece che non sono fidanzati, per quelli che non sono coniugati, l'Apostolo dirà: se potete, fate come me. Però se non ce la fate, se la passione, se gli impulsi della vostra carne vi devono spingere ad andare a prostitute, a praticare la fornicazione, a cadere nell'adulterio, è meglio sposarsi. Quindi sono dei consigli molto, ma molto concreti, che per tanti, e soprattutto oggi, dove il matrimonio sta diventando qualcosa riservato ad un'elite, le indicazioni dell'Apostolo Paolo e di conseguenza le indicazioni della comunità cristiana sono contrarie ad ogni forma di rapporto sessuale fuori dal matrimonio. Chi vuole avere relazioni sessuali secondo ciò che insegna l'Apostolo Paolo deve sposarsi. Chi non vuole sposarsi decida di non fare neanche sesso. Quindi tutto il sesso fuori dal matrimonio, secondo la Bibbia, non è approvato da Dio e non è consentito. Sicuramente, se questa mia dichiarazione sarà ascoltata da qualche non credente o da qualcuno che pensa che la Bibbia è un libro di tanti anni fa, posso solo immaginare che cosa starà pensando della mia persona. Ma noi siamo qui e parliamo di ciò che dice la Bibbia, lo si può accettare o meno. Noi invitiamo gli amici che non condividono questi pensieri a leggere la Bibbia. Poi ciascuno pensi pure: ogni cosa mi è lecita, però sappi che non ogni cosa ti è utile. Quindi se ti è lecita, non è detto che la devi fare per forza. Dio piacendo, ritorneremo su questo capitolo e sulle altre questioni negli appuntamenti successivi, con la speranza che dopo questa chiacchierata voi abbiate ancora voglia di continuare a leggere la Bibbia. E se questo desiderio è in voi, date tempo alla lettura della Bibbia. Sicuramente ne guadagnerà il vostro spirito e ne guadagnerà anche la salute del vostro corpo. Dio vi benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

amici, siamo di nuovo insieme per il consueto appuntamento con il programma Itinerari Biblici, che ci porta in viaggio con i personaggi della Bibbia più o meno famosi. In questo modo impariamo a conoscere il mondo di allora e il carattere a volte così particolare di questi personaggi. Ci diventano persino familiari e riusciamo meglio a penetrare nelle storie in cui vengono coinvolti. Questa di oggi è l'ultima serie di alcuni numeri speciali di questo programma. Stiamo considerando quasi tappa per tappa il viaggio del popolo di Israele dall'Egitto fino a Canaan. Chiamato da Dio per un compito particolare, Mosè tirò fuori dall'Egitto Israele e lo guidò per circa 40 anni nel deserto fino alle pianure di Moab, dove morì all'età di 120 anni. Ma prima di morire, Dio gli permise di vedere da lontano Canaan. Non vi poté entrare a causa della sua ribellione a Dio. A capo del popolo gli successe Giosuè, scelto da Dio stesso. Egli fu un grande guerriero, infatti guidò Israele nelle guerre contro gli abitanti del paese al di là del Giordano, gli abitanti di Gerico, gli Amorrei, i Ferezei, i Cananei, gli Ittei, i Girgasei, gli Ivvei e i Gebusei. Dio gli dette la vittoria, perché era un uomo fedele ai comandamenti dell'Eterno e non se ne sviava. La volta scorsa abbiamo visto come Dio rese possibile il passaggio del Giordano, asciugando il letto del fiume davanti a loro. Passato il fiume, si accamparono a Gilgal. Lì fu rinnovato l'antico rapporto tra Dio e Israele, tramite la circoncisione e la celebrazione della Pasqua. Mangiarono i frutti della terra che ormai gli apparteneva e Dio cessò di mandare la manna dal cielo perché non era più necessaria. Al capitolo 6 del libro di Giosuè leggiamo della presa di Gerico, la città ben chiusa e barricata, come ci viene descritta. Secondo l'ordine dell'Eterno, 7 sacerdoti, squillando 7 trombe, portarono l'arca del patto davanti al popolo e così fecero il giro della città per 6 giorni. Il 7° giorno invece fecero il giro 7 volte e poi tutto il popolo gridò e le forti mura della città crollarono e si impadronirono di Gerico. Da notare il significato simbolico del numero 7, che dà l'idea della perfezione e della completezza. Dio fa sempre le cose perfette. Questo è ciò che io comprendo da questo fatto così strano. Gli squilli continui delle trombe, giorno dopo giorno, servirono a incutere paura negli avversari. La presenza dell'arca in mezzo all'esercito è anche significativa. Dio è in mezzo al suo popolo ed insieme circondano la città. L'Eterno fu il divino comandante che guidò e controllò ogni cosa. Gerico fu sterminata completamente. Solo Raab e la sua famiglia furono risparmiati, perché quella donna tenne nascosti nella sua casa gli esploratori mandati da Giosuè per esaminare la città ed ebbe la promessa della sua salvezza quando Gerico sarebbe stata distrutta. Dopo questa battaglia, Israele, e in particolare Giosuè, suo capo, divenne famoso per tutta la nazione. Ma vogliamo dare uno sguardo generale alla strategia usata dagli israeliti per conquistare la terra promessa. Vi furono 3 stadi. Il primo consistette nella presa di Gerico e Ai, che vedremo in appresso, e che aprì ad Israele la via verso l'interno del paese. L'esercito israelita si inserì quindi fra le sezioni settentrionali e meridionali del paese. Il secondo e il terzo stadio della campagna furono rispettivamente la conquista del sud e del nord. Abbiamo già parlato in parte del primo stadio della campagna, e cioè della presa di Gerico. Subito dopo Israele attaccò Ai. E dietro consiglio di alcuni uomini che Giosuè aveva mandato per esplorare la città, solo una parte dell'esercito fu mandata all'attacco della città. Ma prima dell'attacco, Israele aveva commesso un'infedeltà verso Dio, una violazione del patto, e per questo motivo Dio permise che Ai avesse la vittoria su Israele. La guarnigione di Ai fece una sortita, scacciando così gli israeliti verso Shebarim, uccidendone 36. Allora Giosuè gridò a Dio,
La sua preoccupazione era che la sconfitta facesse rinnovare nei cananei la speranza e disonorasse il nome di Dio. Dio però distoglie i pensieri di Giosuè dalla sconfitta e le sue conseguenze e li rivolge alla necessità di agire. Israele aveva peccato, e il peccato di un solo membro della comunità era anche il peccato di tutta la comunità, perché Israele ora era una nazione e come tale doveva essere unita e compatta in ogni cosa. Così il trasgressore è identificato e il suo peccato ammesso e punito. Dio incoraggiò Giosuè ad andare avanti. Tutta la gente adatta per la guerra andò in battaglia con lui e, seguendo una precisa strategia, misero Ai a fil di spada. Con un atto religioso molto significativo, Giosuè ricordò agli israeliti la vera natura della loro conquista. Meta del pellegrinaggio erano le montagne scelte da Mosè per quella solenne cerimonia del rinnovamento del patto, e Giosuè edificò un altare all'Eterno sul monte Ebal, e Israele offrì su di esso dei sacrifici di ringraziamento. Dopo questo Giosuè lesse la legge, le benedizioni e le maledizioni. Non tralasciò neanche una parola di quello che Dio aveva detto a Mosè. E adesso vogliamo ascoltare un cantico, una canzone spirituale, cantata da Keith Green, Trials Turn to Gold, e cioè le difficoltà si trasformano in oro. E questo accade soltanto come quando noi mettiamo Gesù come capo.

Passiamo ora al secondo stadio della campagna, quella del sud. Israele si prepara per combattere gli Ivvei, gli abitanti delle città gabaonite, ma furono ingannati da loro che fecero finta di essere degli ambasciatori venuti da lontano e indussero gli israeliti a fare alleanza con loro per assicurarsi la salvezza delle loro vite. Israele, senza chiedere a Dio se era buono quello che stavano facendo, fece un patto con questi uomini. Ben presto l'inganno venne scoperto, ma l'accordo preso era sacro e quindi essi non furono uccisi, ma rimasero con loro soltanto come taglialegna e acquaioli. La notizia del trattato tra gli israeliti e i gabaoniti fece scoppiare la guerra. I cinque re degli amorrei non solo decisero di punire i loro ex alleati, ma di sconfiggere Giosuè. I loro eserciti assediarono Gabaon e, presi dalla paura, i suoi abitanti chiesero aiuto agli israeliti, riferendosi al trattato di alleanza che vi era stato tra loro. Così Giosuè, incoraggiato dal Signore che gli ricordò il mandato da lui ricevuto, si mosse da Gilgal con il suo esercito, marciando tutta la notte e piombando poi sugli eserciti alleati che si trovavano a Gabaon. In preda al panico, essi fuggirono verso Beth Horon, cioè dalla regione centrale montuosa dove si trovava Gabaon, fino alla zona montuosa più ripida ai bordi della pianura costiera. Ancora una volta il Signore venne in aiuto del suo popolo e una grandinata ne uccise un gran numero. Israele così ebbe la vittoria. Questa vittoria inaugurò una campagna che probabilmente durò ancora del tempo, e così tutta la regione meridionale di Canaan fu degli israeliti. Ma c'è ancora da seguire il terzo stadio della strategia usata da Giosuè, le battaglie nel nord. E anche nel nord si diffuse la fama del successo ottenuto da Giosuè nel sud e i popoli si misero subito in allarme, preparando un esercito contro Israele. Questo esercito era molto forte, avevano anche dei cavalli e dei carri e armi potenti, e naturalmente Giosuè si spaventò. Ma Dio, che sempre conforta i suoi servitori, lo assicurò della vittoria tramite il suo intervento. Di nuovo Israele attaccò il nemico all'improvviso, seminando il panico tra i cananei che fuggirono inseguiti, ma la fuga non durò per molto, perché furono subito sconfitti. Dopo queste due ultime battaglie, la possibilità per i cananei di resistere agli invasori scomparvero totalmente, e con essa ogni resistenza organizzativa. Allora il paese ebbe requie dalla guerra, ma vi era ancora una buona parte del paese da conquistare. Ogni singola tribù doveva ora occuparsi di quelle parti. Prima di morire, Giosuè assegnò ad ogni tribù di Israele una parte della terra che l'Eterno aveva loro promesso. Poi diede delle esortazioni riguardo Dio che li aveva guidati fino a quel momento. Dio è un Dio santo e geloso, e vuole essere servito e adorato non alla leggera ma con tutto il cuore. Giosuè morì in età avanzata, a 110 anni, e lo seppellirono nella contrada montuosa di Efraim. Il libro di Giosuè si conclude con la frase: Israele servì all'Eterno durante tutta la vita di Giosuè e durante la vita di tutti gli anziani che sopravvissero a Giosuè. E questo è veramente un esempio di fedeltà. È stato molto bello per me studiare questo viaggio e poi condividerlo con voi, cari ascoltatori. Spero che tutto quello che avete sentito finora vi abbia insegnato qualcosa. La prossima volta ci saranno ancora altre cose da imparare. Dio vi benedica.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Spesso si sente parlare della cosiddetta legge del taglione, in riferimento al comandamento biblico occhio per occhio, dente per dente. Lo ritroviamo nella Bibbia, in particolare in tre brani dell'Antico Testamento, Esodo 21, Deuteronomio 19 e Levitico 24. Vedremo anche alcuni poi testi tratti da questi brani. Ma il problema che le persone hanno è che sembra che ci sia una contraddizione tra quanto Gesù dice e quanto invece abbiamo appena detto. Da una parte una legge che dice occhio per occhio, dente per dente, e da un'altra parte Gesù che parla di perdono. Ma oltretutto c'è proprio un brano che andiamo a leggere, dove Gesù sembra quasi voler contraddire questa legge, ma vedremo che non è assolutamente così. Matteo capitolo 5, versetti 38 a 41. Voi avete udito che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. A chi vuol litigare con te, prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da chi ti chiede, a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Allora, da una parte avete udito, dall'altra Gesù dice, ma io vi dico. E molte persone tendono a fraintendere le parole di Gesù pensando quasi che Gesù voglia contraddire la legge, annullare la legge. Però questo non può essere, e lo scopriremo nella seconda parte, quando andiamo a vedere un po' meglio Matteo capitolo 5, perché lì Gesù dice chiaramente che non è quella la sua intenzione, e il contesto ci permetterà di chiarirlo in maniera molto semplice. Però prima di questo, allora concentriamoci su questa famigerata legge del taglione, come noi la chiamiamo. In realtà la Bibbia non la chiama così, però viene chiamata così. È una legge che si trova anche in codici legali molto antichi, come il codice di Hammurabi. Naturalmente ci sono delle differenze anche nell'applicazione, ma il principio lo si trova in maniera molto ampia nell'antichità, e c'è un buon motivo per questo. Ma vediamo. Allora andiamo a vedere occhio per occhio, dente per dente. Innanzitutto è una legge vendicativa, perché quando nel nostro tempo si dice occhio per occhio, dente per dente, pensiamo subito alla vendetta. Ora, il motivo per cui questa legge è stata introdotta però non è la vendetta, e lo comprendiamo da diverse cose. Innanzitutto andiamo a leggere ad esempio Levitico capitolo 19, al versetto 18 dice proprio: non ti vendicherai, non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, amerai il tuo prossimo come te stesso, io sono il Signore. Cioè, la medesima legge invita le persone in genere a non vendicarsi, a non serbare rancore. Quindi se noi pensiamo che occhio per occhio, dente per dente sia semplicemente vendetta, siamo un po' fuori strada. Allora cerchiamo di approfondire meglio. Allora, una cosa che forse sorprenderà molti, perché magari non ci avete pensato, è che effettivamente la legge che leggiamo nella Bibbia non era riferita al singolo, non era responsabilità del singolo israelita applicarla nella sua vita. Le leggi che troviamo nel Vecchio Testamento sono di varia natura. Ci sono certamente leggi che potevano essere applicate dall'individuo, leggi di, ad esempio, purità, impurità rituale, fino a un certo punto potevano essere conosciute e applicate, ma c'erano delle leggi che si riferivano, ad esempio, ai sacerdoti, erano i sacerdoti solo a poterle applicare, altre leggi che si riferivano a chi, ai giudici, a coloro che potevano applicare la legge. Quindi la Torah, la legge, la rivelazione, l'istruzione di Dio per Israele è piuttosto complessa. Ci sono vari testi da applicare in varie situazioni, e qui quando parliamo di testi come questi dobbiamo sempre pensare che per dirimere la giustizia in Israele c'erano comunque dei giudici. Non era il singolo che doveva vendicarsi, ma tutto doveva essere portato di fronte a un tribunale, di fronte a qualcuno che stabilisse cosa bisognava fare. Quindi non è una legge di vendetta, è semplicemente un principio che serviva ai giudici per poi essere applicato in varie situazioni. Io dico un principio perché non è esaustivo. Se io dico occhio per occhio, dente per dente, non ho esaurito tutte le possibilità. Infatti la legge per sua natura è casuistica, basata su casi che poi dovevano essere applicati dal giudice anche a casi diversi. Il caso serve solo a rendere un principio che poi doveva essere applicato. Quindi se invece di un dente era coinvolto un'altra parte del corpo, si rompeva un braccio o qualcos'altro, nella Bibbia non se ne parlava, ma non importa. Il giudice sapeva che il principio doveva essere analogo. Quindi è in questo modo anche che dobbiamo considerare queste leggi. Ora, perché sappiamo che ci voleva un giudice e non poteva essere la vendetta applicata dal singolo israelita? Cioè, non eravamo nel Far West dove la gente tirava fuori le pistole e si metteva a sparare, a fare i duelli. No, non è questo il punto. Allora, andiamo al versetto 22 di Esodo, capitolo 21. Se durante una rissa qualcuno colpisce una donna incinta e questa partorisce senza che ne segua un danno, colui che l'ha colpita sarà condannato, attenzione, all'ammenda che il marito della donna gli imporrà, e però attenzione, la pagherà come determineranno i giudici. Quindi ci sono i giudici che devono essere coinvolti per decidere come questo pagamento deve avvenire, in quali termini. Andiamo ad esempio ancora in un altro brano, Deuteronomio capitolo 19. E tenete presente che Esodo 21, quello che abbiamo appena letto, è proprio il contesto che precede proprio il versetto 24. Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. Però erano i giudici a dover determinare. Questo è molto importante. Stessa cosa l'altro brano, Deuteronomio 19, 16 a 21. Quando un falso testimone si alzerà contro qualcuno per accusarlo di un delitto, i due uomini tra i quali ha luogo la contestazione compariranno davanti al Signore, davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni. I giudici faranno una diligente inchiesta. Se quel testimone risulta un testimone bugiardo che ha deposto il falso contro il suo prossimo, farete a lui quello che egli aveva intenzione di fare al suo prossimo. Così toglierai via il male in mezzo a te. Gli altri lo udranno, temeranno e non si commetterà più in mezzo a te una simile malvagità. Il tuo occhio non avrà pietà, vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. Iniziate a capire, la frase vita per vita, occhio per occhio, dente per dente serve a esemplificare un principio. Bisogna andare dai giudici, i quali valuteranno in modo equo, ovvero la sanzione sarà proporzionale al danno che è stato fatto. Questo è il senso. E qui abbiamo quindi visto due brani su tre nell'Antico Testamento in cui si parla di occhio per occhio, dente per dente, in realtà sono nel contesto di un giudizio davanti a dei giudici. Quindi escludiamo assolutamente che ognuno poteva vendicarsi di testa sua. Quindi la legge che noi chiamiamo legge del taglione, dove pensiamo no, che ognuno fosse libero di vendicarsi, non è assolutamente questo il principio che troviamo qui. Anche nei codici più antichi, quando c'erano questo tipo di leggi, servivano sì come deterrente per le persone affinché sapessero che qualcosa poteva succedere se si comportavano in un certo modo, ma comunque normalmente si parla sempre di un giudizio che poteva venire dall'alto, da un giudice, da un re,

maniera sproporzionata qualunque offesa. E questo è accaduto più volte. Anche nella Bibbia stessa trovate esempi di persone che hanno reagito in modo sproporzionato ad un'offesa. Ce ne sono parecchi esempi. Ebbene, in un mondo in cui veramente ognuno potrebbe fare ciò che vuole, questa legge pone un limite. Nonostante la sua apparente durezza, questa legge in realtà pone un limite. Evita che ci siano vendette esagerate. Evita che il più forte possa fare ciò che vuole nei confronti del più debole. Tutela chi ha subito un danno da una parte, ma nello stesso tempo mette un freno al tipo di risarcimento che si può richiedere. Quindi possiamo dire che in realtà la legge occhio per occhio, dente per dente è una legge giusta che doveva fungere da deterrente, perché le persone dovevano sapere che se si comportavano in un certo modo ne avrebbero pagato le conseguenze, ma naturalmente non è una legge che porta alla vendetta personale, ma una legge che porta a presentarsi di fronte a dei giudici che poi avrebbero giudicato in base al caso concreto. Perché vedete, occhio per occhio, dente per dente, è una situazione, è una frase molto semplice da pronunciare, ma poi i casi possono essere tantissimi. Uno può aver fatto un danno apposta, uno può averlo fatto non apposta, possono esserci talmente tante situazioni, e spettava al giudice capire come questa legge andava applicata. Ora, serviva come deterrente, lo abbiamo letto proprio prima in Deuteronomio 19 al versetto 20, perché dice: gli altri lo verranno a sapere e avranno paura e quindi non faranno più una cosa malvagia come questa. Ecco quale doveva essere il deterrente. Quindi ci troviamo di fronte a una legge giusta, non a una legge sbagliata in realtà. Una legge che prevede una risposta proporzionale al danno che uno ha fatto. Quindi non ci stupisce di trovare questa legge in varie forme anche in altri codici antichi. Però attenzione, abbiamo detto, non è una legge che incoraggia la vendetta. Però qualcuno potrebbe dire, vabbè, però comunque incoraggia la crudeltà, perché se uno fa un danno a un occhio, chi è poi che gli va a togliere l'occhio? C'è qualcuno incaricato di fare una cosa del genere? E in un attimo la società è piena di gente senza occhi, senza mani, senza braccia. E voi vi rendete conto che c'è qualcosa che non quadra. Ma infatti non è così. Da sempre, quello che i giudici facevano, e così hanno interpretato normalmente i saggi ebrei anche nel commentare questi testi, quello che i giudici facevano era proprio trovare un risarcimento congruo al danno che era fatto. In realtà dietro la frase vita per vita non si nasconde necessariamente il fatto che in tutti i casi per una vita bisogna dare una vita. Vi faccio subito vedere un caso, ad esempio. Levitico 24, proprio il terzo di questi testi in cui si parla di questa frase occhio per occhio, dente per dente, andiamo a leggere. Levitico 24, versetti 17 a 21. Chi percuote mortalmente un uomo dovrà essere messo a morte. Quindi qui si parla di omicidio. Poi dice però, chi percuote a morte un capo di bestiame lo pagherà. E dice vita per vita. È la stessa costruzione di occhio per occhio, dente per dente, qui dice vita per vita. Ma vuol forse dire che se uno uccide un capo di bestiame, cosa fa? Deve uccidere un altro capo di bestiame? Capite che c'è qualcosa che non quadra. E infatti non è così. Qui dice, quando uno avrà fatto una lesione al suo prossimo, gli sarà fatto come gli ha fatto. Ma, e potrebbe sembrare così, ma lo vediamo tra un attimo. Poi dice, frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente, gli si farà la stessa lesione che gli ha fatto all'altro. Quindi sembrerebbe proprio così, che bisogna fare esattamente la stessa lesione. In effetti il principio è giusto, sarebbe questo, ma attenzione, poi dice, chi uccide un capo di bestiame lo pagherà. Ma un attimo prima ha detto vita per vita. Ci avete fatto caso? Chi percuote a morte un capo di bestiame, abbiamo letto il versetto 18, lo pagherà vita per vita. Ma qui dice semplicemente lo pagherà. Infatti dopo distingue, chi uccide un uomo sarà messo a morte. Ma chi uccide un capo di bestiame non sarà messo a morte, lo deve semplicemente pagare con il risarcimento che gli sarebbe stato appunto imposto dai giudici in base al valore dell'animale. Quindi il fatto di leggere vita per vita non deve trarci in inganno. Questo è il principio che ci sta dietro, che
per una vita deve essere

di equivalente, un risarcimento equivalente a quella vita, ma non necessariamente la stessa lesione, come invece farebbe sembrare il versetto 20. Allora, perché il versetto 20 nella nostra traduzione sembrerebbe proprio dire gli farà la stessa lesione che egli ha fatto all'altro? Beh, ma perché ha un senso, non è una traduzione sbagliata, è una traduzione che ha un senso, però ha un senso perché sta dicendo esattamente quello che il testo dice. Per una frattura, occhio per occhio, dente per dente, abbiamo detto vita per vita, ma questo poi non esclude che la legge stessa preveda però che in taluni casi si possa pagare un risarcimento. Tenete presente che il versetto di Levitico 24, versetto 20, non è poi così inequivocabile come potrebbe sembrare, quando dice gli si farà la stessa lesione. Infatti, alcuni saggi ebrei normalmente ci fanno notare che letteralmente la traduzione dovrebbe essere come egli ha dato lesione all'uomo, così sarà dato a lui. Quindi non dice esattamente la stessa lesione, dice visto che è come egli ha dato lesione all'uomo, così sarà dato a lui. E dopo dice chi uccide un capo di bestiame lo pagherà, chi uccide un uomo sarà messo a morte. Quindi non sempre una vita si paga con la vita. In alcuni casi si paga un risarcimento, nel caso invece di un omicidio volontario, vedremo, è l'unico caso in cui effettivamente la morte non può essere evitata come condanna. Allora, secondo alcuni studiosi, appunto, tra cui il famoso Mosè Maimonide o Mammonide, pensatore ebreo del XII secolo, appunto, il testo letterale fa riferimento all'aspetto teorico e ideale, ma poi in effetti i giudici dovevano decidere come applicare caso per caso e in molti casi, basandosi anche sugli esempi che troviamo nella Bibbia, applicavano un risarcimento monetario. Vediamo alcuni esempi di compensazioni monetarie già previste nella Bibbia. Esodo capitolo 21, versetti 26 e 27. Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e glielo fa perdere, li lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto. Se fa cadere un dente al suo schiavo o un dente alla sua schiava, li lascerà andare liberi in compenso del dente perduto. Li lascerà andare liberi. Quello è un risarcimento, è l'equivalente di un risarcimento monetario, perché normalmente chi si trovava schiavo, quasi, diciamo, in molti casi, poteva essere proprio perché era indebitato e a un certo punto, non potendo pagare i debiti, si offriva come servo o veniva ridotto appunto in servitù per un certo tempo. Ma al di là di questo, il punto è, se per qualche ragione c'era questo danno, allora c'era un risarcimento monetario. Ora tenete presente che se uno era finito in schiavitù, probabilmente il suo debito poteva essere veramente molto alto, al punto che neanche i parenti erano riusciti ad aiutarlo a pagare quel debito, eh? Attenzione. Quindi vuol dire che se il debito era molto alto, ebbene, questa legge dice, in caso di una lesione, deve essere lasciato libero, quindi addirittura viene condonato tutto il debito per quanto alto che sia. Questo è un esempio di risarcimento monetario per una lesione. Ma ci sono altri casi. Andiamo a leggere l'altro, sempre in Esodo 21, 28 a 30, quindi continuiamo a leggere in Esodo 21, dal versetto 28. Se un bue ferisce a morte con le corna un uomo o una donna, il bue dovrà essere lapidato. Non se ne mangerà la carne e il padrone del bue sarà assolto. Però se già da tempo il bue era solito attaccare e il padrone è stato avvertito, ma non lo ha tenuto rinchiuso, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, adesso attenzione, dice, il bue sarà lapidato, il suo padrone pure sarà messo a morte. Ma quindi si dice però, se gli si impone un risarcimento, egli dovrà pagare come riscatto della propria vita tutto quello che gli sarà imposto. Qui è l'esempio chiaro dove, teoricamente, visto che era stata una persona molto disattenta al punto che aveva causato l'uccisione di un altro uomo per la sua inadempienza, perché sapeva che quell'animale era pericoloso, beh, dovrebbe pagare con la morte, perché è come se avesse ucciso lui quell'uomo. Però qui dice, gli potrebbe essere imposto un risarcimento, perché comunque non è un omicidio volontario, gli può essere imposto un risarcimento ed egli deve pagare quello che gli sarà imposto. In effetti è proprio così. Ci sono vari casi in cui il risarcimento era monetario, quindi quando leggiamo occhio per occhio, dente per dente, i giudici potevano trasformare questo spesso
a seconda della situazione, in risarcimenti monetari. Ma non è quello che succede ancora oggi nella nostra società. Noi oggi abbiamo le assicurazioni a volte che intervengono per pagare in caso di danni. All'epoca non esistevano queste cose. E quindi c'erano delle situazioni in cui la persona, se faceva un danno, doveva lui pagare di tasca sua. Un altro esempio, sempre in Esodo 21, leggiamo Esodo 21 versetti 18 e 19. Se due uomini litigano e uno colpisce l'altro con una pietra o con un pugno e quello non muore ma deve mettersi a letto, se poi si rialza ed esce a camminare con il suo bastone, chi lo ha colpito sarà assolto. Lo risarcirà soltanto del tempo perduto e gli fornirà le cure. Ora vedete, qui la legge dovrebbe dire occhio per occhio, dente per dente: se quello gli ha tirato, gli ha fatto male con una pietra o con un pugno, gli bisogna tirargli una pietra o un pugno, diremmo noi, no? Invece vedete che non è così. Occhio per occhio, dente per dente doveva essere applicato dai giudici e la pena poteva essere in realtà trasformata in qualcosa di diverso. Qui capiamo ad esempio che nel caso di un danno per cui uno ad esempio non può più lavorare per un certo tempo, beh, deve essere risarcito del danno, quindi del tempo perduto, e quindi deve essere risarcito delle cure e del tempo che ha perso, un po' come accade in effetti, come dicevamo oggi, con le assicurazioni moderne. Se una persona è assicurata a un danno, viene risarcito del tempo che non può lavorare, che magari deve essere ricoverato in ospedale. Ora, c'è un unico crimine in realtà nella legge in cui letteralmente bisognava pagare vita per vita. L'unico crimine è proprio l'omicidio volontario, perché è scritto chiaramente in Numeri 35, versetto 31, è scritto: non accetterai un prezzo di riscatto per la vita di un omicida, reo di morte, perché dovrà essere messo a morte. Ci avete fatto caso? Dice: non accetterai un prezzo di riscatto. Secondo voi perché lo scrive? Perché è abbastanza implicito che in tutti gli altri casi era abbastanza usuale accettare un prezzo di riscatto per la vita, ma non per la vita di un omicida. Quindi attenzione, è abbastanza implicito che fosse usuale risarcire per gran parte dei danni. È vero, voi direte, ma ci sono altri 16 crimini nell'Antico Testamento che sarebbero punibili con la morte. Vero, ma in effetti, a parte alcuni casi in cui, ad esempio, anche la legge sul sabato è stata applicata in maniera letterale, ma per dare un esempio, quindi proprio all'inizio, quando Mosè ha dato la legge, c'è stato un caso in cui una persona è stata messa a morte perché aveva infranto il sabato. In effetti, quante persone nella storia di Israele hanno infranto il sabato? Noi non lo sappiamo. Ma ce ne sono state tante, perché quando leggiamo i profeti si parla di questo, che la gente non rispettava il sabato. Ma non è che ci sono stati tutti questa gente che è stata uccisa e lapidata. Qual è il punto? Il punto è che in realtà difficilmente in Israele la legge è stata applicata alla lettera, soprattutto nelle varie fasi della storia di Israele. Ma una cosa è certa: prima di togliere la vita a una persona c'erano altre cose che venivano fatte. Anche se la legge prevedeva la pena di morte in molti casi, l'unico caso di cui siamo sicuri che non poteva essere accettato un prezzo di riscatto è proprio la vita di un omicida, una persona che volontariamente ha ucciso qualcuno. E dico volontariamente. Ma adesso arriviamo al punto che ci interessa. Come si poneva Gesù di fronte a questa legge? Lo abbiamo letto all'inizio. Gesù in Matteo capitolo 5, versetto 38 dice: voi avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. Come dobbiamo interpretare questa frase? Gesù sta annullando la legge? Beh, vi faccio notare che nel contesto di Matteo al capitolo 5, proprio all'inizio del contesto di Matteo capitolo 5, quando inizia a parlare della legge, Gesù dice proprio: non pensate che io sia venuto per abolire la legge, io sono venuto per portarla a compimento. Il che vuol dire: sono venuto per completarla, per compierla, per dargli la sua interpretazione finale. Ma allora è questo il punto: Gesù non sta contrapponendosi alla legge, sta semplicemente portando la legge al suo compimento. E in quale modo? Beh, si sta semplicemente proponendo, attraverso alcuni esempi, il fatto che, anche osservando la legge nel modo più giusto e ineccepibile, come facevano i farisei, o cercavano di fare, Gesù dice: se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, non ci siamo. E uno dice: come si può superare
la giustizia dei farisei, che sono così puntigliosi. Perché vedete, noi oggi disprezziamo i farisei, utilizziamo la parola farisei in maniera un po' negativa, ma all'epoca i farisei erano tra le persone più rispettate. I farisei effettivamente erano visti come grandi esempi dal popolo. Ma Gesù invece non la pensa così. Gesù pensa che non bastava essere puntigliosi nell'applicare la legge, perché bisognava anche applicare dei principi che presenti nella legge, ad esempio il perdono. In questo caso, principi, ripeto, presenti nella legge, perché nella legge c'è il perdono. Gesù tante volte perdona il suo popolo. Gesù ha perdonato Davide. Davide in un salmo gioisce perché dice: beato l'uomo a cui Dio non imputa il proprio peccato. Quindi Dio è in grado di perdonare anche nell'Antico Testamento. E questo dice Gesù. Quando Gesù interpreta la legge, non si contrappone a occhio per occhio, dente per dente. Quella legge è giusta, lo abbiamo già detto, ma si può fare qualcosa di più. In certe situazioni, applicare il perdono, applicare la pazienza nei confronti del nostro interlocutore può servire a un principio più alto. Può servire, ad esempio, a recuperare l'altra persona. Il principio che Gesù sta portando, quindi, non vuole annullare la legge, ma semplicemente vuol farci capire che il principio della giustizia, comunque valido, non deve essere scisso dal principio del perdono. Quindi, in alcuni casi, forse condonare un debito può servire a non portare l'altro sul lastrico. Se possiamo farlo, potrebbe essere un modo per portare l'altro a riconciliarsi con noi. Ma questo però non vuol dire che Gesù sta dicendo in tutti i casi bisogna sempre condonare qualunque cosa, altrimenti la nostra società cosa sarebbe? E qui torniamo al punto di prima: occhio per occhio, dente per dente non è un principio di vendetta del singolo, è un principio però che la società deve in qualche modo applicare. Deve esserci una giustizia da applicare: se qualcuno fa qualche cosa deve esserci un risarcimento, altrimenti non ci sono più deterrenti per il male. Ma invece Gesù si riferisce al singolo e dice: il singolo però può scegliere di fare qualcosa di più, può scegliere di condonare, può scegliere di perdonare. E questo è quello che Gesù fa in tutto il capitolo 5 di Matteo. Vi faccio infatti notare, questo è solo uno dei brani della legge di cui Gesù parla in Matteo, ma non ve li vado a leggere, ma ve li ricordo. A un certo punto Gesù parlerà dell'adulterio e dice: vi è stato detto non commettere adulterio. Ma non è che Gesù dice: ma io vi dico commettete adulterio. È ovvio, non commettere adulterio è una legge giusta, ma io vi dico che potete fare qualcosa di più. Non solo non commettere adulterio, ma non dovete neanche pensarci. Perché magari alcuni farisei si sentono giusti perché non commettono adulterio, ma poi sono gli stessi che, ad esempio, cercano di divorziare facilmente dalla moglie per avere la scusa per cercarsi una moglie più giovane, ad esempio. Questo accadeva, infatti Gesù a un certo punto dibatte di questo anche con i farisei. Allora, vedete qual è il punto? Non commettere adulterio, ma io vi dico, si può fare di meglio. Non si è abbastanza giusti solo perché non si commette adulterio, si può anche fare di più. Infatti quando gli diranno: ma Dio ha previsto il divorzio, Mosè ci ha dato il divorzio, e lui dice: sì, per la durezza del vostro cuore, ma si può fare di meglio, si può fare molto meglio, si può amare la propria moglie, ad esempio, invece di disprezzarla. Ma questo è un altro tema. Vi faccio un altro esempio. Quando dice, istruzioni sul giuramento, dice: vi è stato detto non giurate il falso e date al Signore quello che avete promesso con giuramento, ma io vi dico non giurate affatto, né per il cielo né per la terra, eccetera eccetera. Qui non sta dicendo che non giurare affatto sia sbagliato, che la legge sia sbagliata, ma sta dicendo: ma si può fare di meglio. Non solo voi potete non giurare, ma se siete persone di parola, il vostro sì è sì e il vostro no è no, la gente vi conoscerà perché siete persone di parola, non ci sarà neanche bisogno che giurate. In realtà è questo il punto che Gesù vuole mettere in evidenza. Si può fare di meglio che essere costretti ad essere ascoltati dagli altri solo perché lo giuriamo. In realtà, se siamo persone di parola, non c'è bisogno di giurare. Allora, i principi che Gesù porta sono principi non di annullamento della legge, ma di completamento della legge. Esalta la legge a mettere in luce che cosa? Il perdono, a mettere in luce il fatto di essere persone di parola, a mettere in luce il fatto di essere persone che non solo non commettono adulterio, ma amano le proprie mogli e non nutrono fantasie verso altre donne.
Ci sono principi che Gesù porta per elevare la legge, non per annullarla. E qui torniamo quindi a questo fatto. Gesù non ha annullato la legge, Gesù l'ha adempiuta. Gesù ha detto, gli è stato detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico qualcos'altro. Ma quel qualcos'altro, il perdono che Gesù ha proposto, lui lo ha applicato nella sua vita. E allora in conclusione vediamo che Gesù è stato coerente. Perché Gesù ha messo in pratica il suo stesso invito. Egli avrebbe potuto vendicarsi dei suoi nemici. Ma sulla croce non li ha insultati, anzi ha detto, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il principio della legge del taglione avrebbe un senso. Se Dio dovesse applicarlo per ogni offesa che gli esseri umani fanno contro di Lui, come andrebbe a finire? Pensate un po', Dio ha creato gli esseri umani, ha dato loro la preminenza sul creato, ma l'uomo ha usato male la sua libertà, si è ribellato, ha voluto fare di testa sua, e Dio che cosa ha fatto? Lo ha lasciato fare di testa sua. Il mondo ancora oggi è nelle nostre mani, no? Facciamo quello che vogliamo. Ci ha un po' abbandonati a noi stessi, potremmo dire. Tra l'altro, testo che in Romani viene ribadito, che l'uomo è stato abbandonato alle sue passioni. Dio aveva previsto per l'uomo però qualcosa di diverso. Ricordiamoci che in Genesi Dio aveva previsto l'albero della vita, affinché l'uomo vivesse per sempre. Poi però quando l'uomo ha peccato, Dio ha impedito l'accesso all'albero della vita. Tutto ciò è molto simbolico, ci fa capire che a quel punto Dio impedisce all'uomo di avere vita eterna. Ma perché? Perché un uomo che nel suo peccato vive per sempre è un disastro. Pensate alla storia dell'umanità, come sarebbe se gli uomini vivessero per sempre, si facessero solo del male a vicenda per sempre. Sarebbe un posto assolutamente invivibile, già è invivibile. E meno male che a un certo punto arriva la morte che ferma anche persone come Hitler o altri di questo calibro. Pensate un po' se non ci fosse la morte a fermare le persone. Allora, Dio avrebbe potuto abbandonarci a noi stessi. È fine della storia, no? Si potrebbe nascere, morire e poi avanti così, generazione dopo generazione, fino alla fine del pianeta. Che prima o poi anche la scienza ci dice che arriverà. Magari tra molto tempo, ma arriverà. Ma Dio ha scelto qualcosa di diverso, Dio ha scelto di perdonare. Sulla croce Gesù ha scelto di perdonare e Gesù ha scelto di offrirci vita eterna, ha scelto di offrirci di essere riconciliati con Lui, ha scelto di non vendicarci, di non applicare la legge del taglione, ha scelto di non lasciare semplicemente che facciamo la nostra strada fino a un certo punto e poi moriamo, ha scelto di darci qualcosa di più. Ci ha promesso vita eterna, ci ha promesso di nuovo l'accesso all'albero della vita per tutti coloro che accettano il dono di Gesù. Certo, perché c'è una condizione. Gesù ha pagato Lui stesso invece di imputarci le nostre colpe, ma quello che si aspetta da noi è che riconosciamo di essere mancanti davanti a Dio e dobbiamo essere riconoscenti perché Lui ha pagato al nostro posto. Questo è il messaggio del Vangelo. Non è un messaggio di vendetta, perché verso la morte ci andiamo già da soli, per nostra natura, perché non abbiamo più accesso all'albero della vita. Ma Gesù ci ha offerto di nuovo accesso a quell'albero, accesso alla vita eterna. E allora io ti chiedo una cosa, e così concludo. Che cosa farai? Accetterai questa offerta? Accetterai la possibilità di avere vita eterna, che solo Gesù può donarti? La palla è nel tuo campo, come sempre, la palla è nel tuo campo. A te la risposta. Grazie a tutti.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi, sono Maria Teresa con alcuni racconti di casa nostra. Devo confessare che a volte mi viene addosso un grosso peso di depressione che mi sembra molto molto difficile da sopportare. Vedo troppa gente che soffre, genitori che vedono ammalare i loro bambini, persone che vivono con gente violenta, altre che hanno subito degli abusi, mamme che con i figli drogati. E per forza, sentendo tante cose tristi, viene anche a me una grande tristezza. La Bibbia dice che bisogna piangere con chi piange, ma non dice mai che ci si debba deprimere con chi è depresso. Anzi, dice piuttosto che si deve imparare a consolare chi è triste, a sostenere chi è debole, a rincuorare chi è stanco. In altre parole, ci dice che dobbiamo avere una forza interiore che ci permette di vincere la depressione e di dare forza a chi la forza non ce l'ha. E questa è la parte difficile. Premetto che non parlo di depressione patologica, di cui non mi intendo e che deve essere anche curata da specialisti. Parlo di depressione normale, quella che ti viene addosso quando le cose non vanno bene. Allora, come si fa a vincere questo tipo di depressione? Mi pare che per prima cosa si debba confessare la propria depressione a Dio come un peccato, come una disubbidienza ai suoi comandi. Infatti la depressione non viene e non può venire dal Signore, viene certamente dal nemico di Dio, da Satana, e perciò deve essere respinta. In secondo luogo, mi pare che una terapia ottima sia l'esercizio del ringraziamento, enumerando possibilmente ad alta voce e dettagliatamente le benedizioni che si ricevono dal Signore. Per esempio, la salute, la forza, la capacità di pensare, gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, le finanze necessarie per andare avanti senza troppe difficoltà. E poi le liberazioni da pericoli, gli esaudimenti e alle preghiere. E anche quando le cose vanno male, ci sono sempre dei motivi per lodare e per vedere il famoso uccellino sul davanzale della prigione, come dice un detto popolare. Vedere cioè qualcosa di gioioso anche nei momenti della difficoltà. Senza dubbio, chi si abitua a ringraziare e a scoprire continuamente cose per cui essere riconoscenti si prepara a affrontare le tristezze sue e degli altri in modo positivo. Poi, in terzo luogo, si deve cercare di ricordare come siamo usciti vittoriosi noi dalle situazioni difficili e condividere le nostre esperienze con grande umiltà e senza sparare a zero con grandi verità bibliche, come se fossero proiettili. Anche se si sa molto bene che quella vera e duratura è pur sempre la consolazione delle scritture, come la chiamava San Paolo. Infine, bisogna fare quello che è possibile per aiutare chi è nella prova, ma senza imporsi e senza oltrepassare i limiti della discrezione. Qualche esempio: offrire la propria presenza e il proprio tempo, offrire di accompagnare dal dottore o di andare a ritirare i risultati delle analisi, portare i bambini di una mamma malata alle giostre per darle un po' di sollievo e di tempo per sé, preparare qualche cibo e portarlo, telefonare, lasciare qualcosa di breve e di adatto da leggere quando si va a far visita, pregare, visitare brevemente e tempestivamente. Quando io faccio queste cose, invariabilmente la mia nube di depressione si alza, perché anche se è vero che non si possono portare i pesi di tutto il mondo, cercare di alleviare un po' quelli di coloro che si conoscono si può. E chi è sempre oppresso della nube della depressione? Beh, forse avrà bisogno anche dell'aiuto di un dottore, come ho detto prima. Però se tenterà questi passi semplici e biblici, non gli farà certo male.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Rieccomi qui di nuovo, il nostro benvenuto, benvenuti all'appuntamento con la rubrica Controluce di oggi. Mario Pieri, il sottoscritto, assieme a Nino Ciniello, adesso al microfono. Il suicidio e la condizione umana, ecco, questo sarà il soggetto che affronterà Nino Ciniello oggi e anche nel prossimo numero di Controluce. Nino Ciniello prenderà spunto da una lettera di un ragazzo, ma sentiremo fra poco di che cosa si tratta. Ecco, io vi lascio subito in sua compagnia, noi ci risentiremo al termine. Buon ascolto e a dopo.
3: Carissimi amici ed amiche, nuovi e vecchi, spero tanti, benvenuti a questo nuovo appuntamento insieme. Alcuni giorni fa, ecco, mi sono imbattuto in una lettera, direi particolare, di un giovane la cui vita purtroppo è stata segnata dalla morte di suo padre, che amava e stimava moltissimo. Un padre che, come leggo in uno stralcio di questa lettera, ha deciso di, cito testualmente, deciso di porre fine anticipatamente ai suoi giorni a seguito dello sconforto causato dalla precoce e straziante morte di sua moglie, di mia madre, provocata da una malattia. Ora, questo giovane, sebbene consapevole del tragico atto di suo padre, nella lettera ha chiesto delle parole di conforto e domanda se anche per il suicida esista lassù uno spazio di misericordia e di pietà. Ora, l'evento rievocato in questa lettera purtroppo non è affatto sporadico, ecco, e sempre di più la cronaca segnala persone che si suicidano talvolta dopo aver appena ucciso altri membri della loro famiglia. Certamente il suicidio non è un fatto nuovo, anche se, specie nelle società occidentali e in quelle che godono un certo benessere materiale, sembra sia un fenomeno in aumento, particolarmente poi fra i giovani. Ora, parlare di questo tema impone molta, molta umiltà e, credo, esclude giudizi sommari e sbrigativi. In tanti casi di suicidio nessuno, e forse nemmeno le persone più vicine, sono riuscite a capire o intravedere quella tempesta che covava nell'intimo di chi poi si è lucidamente tolta la vita. E alla fine la domanda che naturalmente ci poniamo, perché l'ha fatto, spesso rimane senza una risposta precisa e certa. Ora, chi ha studiato a lungo questo fenomeno, analizzando una pluralità di casi specifici, sono riusciti ad elencare le cause, almeno quelle più frequenti, del suicidio. Diversi psicologi e sociologi affermano che in molti casi il suicidio è una fuga dal dolore, dal fallimento o da una colpa reale o immaginaria che sia. Il suicida, cioè, si sente come preso nel vortice di una battaglia che egli poi ritorce contro se stesso e che giudica intollerabile, quindi indegna. La morte quindi diventa una sorta di uscita di emergenza, una via di fuga da una vita ritenuta appunto insopportabile. Ma un'altra causa è legata al desiderio di autodistruzione. Il suicidio, cioè, diventa una specie di vendetta e la vita qualcosa su cui scaricare la propria ostilità. Se ci pensiamo bene, per esempio, in forma ridotta, questa medesima ostilità la si può riscontrare negli alcolisti o nei tossicodipendenti, ecco. E infine una terza causa del suicidio è connessa al senso di, diciamo, di vacuità della vita, cioè al forte senso di vuoto che uno percepisce nella propria esistenza, l'assenza di significato, il senso di inutilità o di solitudine, ecco. E ciò può evidenziarsi sotto forma, per esempio, a volte di forti emozioni, vedi casi di suicidi passionali in cui il collasso, diciamo, è totale e dovuto al tradimento della persona amata, oppure dal sentire l'assurdità della vita, specie per chi ha raggiunto magari un alto benessere economico, una certa notorietà, poi cessando la sua attività o non essendo più famoso, ammirato, eccetera, nasce in lui o in lei questo senso di inutilità e di vuoto insopportabile. Ora, oltre a questi motivi appena citato, che spesso poi si intrecciano fra di loro, ecco, non sono sempre definibili, chi ha studiato questo triste fenomeno ha notato che c'è un tema in particolare che unifica tutti questi motivi, una specie di filo conduttore comune a tutti questi casi. Il suicidio è spesso visto come un'estrema affermazione della propria libertà. Ecco, questo in sintesi il tema unificante. In altre parole, esso esalterebbe il potere di fare ciò che si vuole. Nel decidere il momento e il modo della propria morte, il suicida si sente padrone e vincitore del proprio destino. E così non solo si vendica, non so, del mondo, dei suoi odiati parenti, amici, o in caso di moglie o marito, ma mette fine anche ad una vita che sentiva insipida e vuota. Infatti, se notiamo, per attirare l'attenzione, tanti suicidi sono compiuti in modo teatrale o in pubblico. Ora, dopo questo breve e, sono certo, incompleto tentativo di fornire qualche traccia sui possibili motivi che spingono una persona a togliersi la vita, credo che sia opportuno e forse anche illuminante chiederci cosa dice la Bibbia al riguardo. Ora, con sorpresa devo dire a quanti mi ascoltano, penso che sia una sorpresa anche per voi, che a parte la citazione di alcuni casi di suicidio, la Bibbia non fa nessuna affermazione specifica su questo tema e ne esprime un giudizio morale diretto. Al contrario di quanto ha fatto la Chiesa nel Medioevo, per esempio, la Bibbia non insegna che il suicidio sia il cosiddetto peccato imperdonabile o il crimine dei crimini, per cui il suicida non sarebbe degno dei funerali religiosi. Quando, per esempio, nella Bibbia si narra il suicidio di Saulo, il primo re di Israele, o di Giuda, uno dei discepoli di Gesù, non troviamo nessun commento al loro gesto, viene solo riportato il fatto. Quindi attribuire al suicidio la qualifica di peccato imperdonabile significa, secondo me, far dipendere il proprio rapporto con Dio unicamente dalla capacità della persona di restare nella grazia divina. Oppure, se ci si riferisce a un credente, affermare che il suicidio lo escluderebbe dalla possibilità di pentirsi e quindi di poter essere perdonato, significherebbe far dipendere tutto dall'ultimo momento della sua vita. Ora, questo pensiero, a mio avviso, non ha nessuna giustificazione biblica. Cito solo un testo, l'Apostolo Paolo, parlando del legame indissolubile che lega il credente a Dio, affermò, cito un testo di Lettere ai Romani, «Sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio». Ora, detto questo, affermo subito che, non di meno, anche se il suicidio non è il peccato imperdonabile, è pur sempre un atto gravissimo e che, come vedremo, ha delle radici molto profonde. I pochi casi di suicidio citati nella Bibbia dimostrano che un simile gesto non rientra nel bene che Dio vuole, ha pensato per ogni uomo, anzi è contrario ai suoi principi. Prendo per esempio il comandamento non uccidere. Credo che sia un comandamento che va applicato anche al suicidio, perché un suicida, essendo autore del proprio assassinio, trasgredirebbe palesemente questo comandamento. Per capire meglio questo comandamento è necessario chiedersi perché l'uomo è chiamato a rispettare la vita degli altri e anche la propria. Penso che un testo come quello che troviamo in Genesi capitolo 9 risponde bene a questa domanda. Ecco, in questo primo libro della Bibbia è affermato, leggo testualmente, «Io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite». Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Ora, la ragione di fondo di questo comandamento non uccidere sta nella nostra origine, nella mia e nella tua origine, cioè nel fatto che tu ed io come uomini siamo stati creati a immagine di Dio e solo l'uomo e a immagine di Dio. Ed è questa la sua peculiarità, a farne un essere unico, la creatura per eccellenza. In altre parole, l'uomo viene definito, può essere capito, per mezzo del suo rapporto con Dio, di cui è la rappresentazione creata, della cui gloria egli è il riflesso terreno. Quindi chi in modo arbitrario e volontario sopprime la propria vita si scaglia non solo contro se stesso, la società, la famiglia, eccetera, ma anche, soprattutto, contro l'immagine di Dio. E ciò significa che a prescindere da Dio non è possibile una vera conoscenza dell'uomo, di chi siamo, e di conseguenza rimarrà parziale anche la comprensione del suicidio e delle sue implicazioni. Infine, il desiderio del suicida di disporre come vuole della propria vita è incompatibile anche con le prerogative di Dio descritte nella Bibbia. Nella visuale biblica nessun essere umano appartiene a se stesso e in definitiva non appartiene neppure alla società o alla sua famiglia o eccetera. Fondamentalmente, per la Bibbia, l'uomo appartiene a Dio. Nel libro di Ezechiele leggiamo: ecco, tutte le vite sono mie, dice Dio. Ecco. Di conseguenza, dirà il libro di Giobbe, egli tiene in mano l'anima di tutto quello che vive e lo spirito di ogni carne umana. Quindi è naturale che solo Dio può arrogarsi misericordiosamente il diritto di vita e di morte. D'altra parte, se questo diritto fosse stato lasciato solo all'uomo, sarebbe stato per lui un peso troppo grande da portare. Il problema del suicidio lo evidenzia. È vero che Dio ha dato all'uomo il potere di morire volontariamente, ma ciò solo per dargli la possibilità di consacrarsi a lui fino in fondo, anche quando ciò implica la morte. Non so, pensiamo al caso del martirio, del dare la vita per l'Evangelo, per l'opera di Dio. Quando però la morte risponde più alla propria volontà che a quella di Dio, penso, non so, ai kamikaze, un suicidio per ammazzare altre persone, o al vecchio gioco della roulette russa, ecco, allora l'uomo abusa di questo potere, e ogni abuso delle prerogative di Dio comporta necessariamente delle tristi conseguenze. Ora, per ora mi fermo qui, la prossima volta cerchiamo di capire qual è la causa di fondo che è all'origine delle varie cause che portano al suicidio, alle quali abbiamo fatto cenno in questa prima parte. Quindi vi aspetto alla prossima.
2: Bene Nino, grazie. Nel frattempo, amici, vi ringrazio, vi ringraziamo per essere stati con noi anche quest'oggi, e facendoci da parte vi diamo appuntamento al prossimo numero di Controluce. Intanto buon proseguimento.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Radio Evangelo Piemonte.
5: Radio Evangelo Piemonte.

0: una perla preziosa per la Cina. Adattamento radiofonico della storia di Fratello Davide narrata a Sarah Bruce e Dan Wooding. Edizioni Crociata del Libro Cristiano, Firenze, Italia.
1: Ventiduesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Davide, missionario da qualche anno nelle Filippine, entra in contatto con fratello Andrea, che dirige l'organizzazione cristiana Porte Aperte. Comincia così un fruttuoso e lungo cammino di collaborazione. Obiettivo di Davide: portare alla Cina perseguitata dal potere comunista il messaggio di Cristo. Man mano che il tempo passa, il lavoro progredisce. Molte sono le iniziative intraprese, molte le persone in esse coinvolte e tanti, con l'aiuto di Dio, i costanti successi ottenuti. Tra i più assidui sostenitori di questo lavoro vi sono la moglie di Davide, Julie, e la famiglia Quang, di origine cinese. Tutto lo staff dell'organizzazione è ora concentrato a portare a buon fine il progetto Perla, destinato a fare arrivare clandestinamente in Cina un carico di 1 milione di Bibbie. Mentre moltissimi credenti in ogni parte del mondo pregano per questo progetto, Davide e i suoi collaboratori fanno costruire una chiatta ed acquistano un rimorchiatore destinati al trasporto e il trasferimento in Cina delle Bibbie. Nel contempo viene anche addestrato l'equipaggio che si occuperà praticamente di questa operazione e che è formato solo da cristiani appartenenti a Porte Aperte.
3: Il bisogno del controllo totale di Dio divenne ancora più evidente nelle settimane successive. Il nostro viaggio a Hong Kong ci portò faccia a faccia con ondate di 6 metri che minacciavano di travolgere le nostre imbarcazioni relativamente piccole. Inoltre, una volta raggiunta a Hong Kong, anche se con fatica, ci attendevano lì altre difficoltà ancora. Da un lato non ci sorprendeva, sapevamo di essere impegnati in una guerra spirituale. Era fuori dubbio che Satana avrebbe fatto di tutto per impedire la consegna in Cina del 1 milione di copie della parola di Dio. Lo stato di guerra divenne ancora più appariscente quando, il giorno dopo il nostro arrivo in Hong Kong, gli uomini scamiciati sotto il sole cocente iniziarono a caricare la chiatta con la merce prevista da molto tempo: 232 pacchi di Bibbie appena giunti dagli Stati Uniti. Dopo varie ore di lavoro fummo scossi dalla scoperta che i pacchi di 1 tonnellata ciascuna non ci sarebbero proprio entrati. Gli uomini avevano controllato più volte le misure, ma tutte davano lo stesso risultato. Da qualche parte c'era stato un difetto nei calcoli. Può darsi che non si fosse tenuta in dovuta considerazione l'imballaggio massiccio a prova d'acqua, o forse lo spessore delle funi era stato dimenticato. Nessuno sapeva il motivo dell'errore di calcolo. Sapevamo soltanto che ci sarebbe forse toccato mettere in magazzino 20 pacchi enormi, lasciando così indietro 86.400 Bibbie. «Sicuramente no, signore», implorai. «Tu ci desti un'autorizzazione così chiara per 1 milione». Daniel Wang ci visitò quella sera e lo invitammo a pregare per il nostro dilemma. Con una voce che esprimeva dolcezza e fiducia, invocò Gesù. «Signore, tu potrai far entrare tutte le Bibbie. Io non ho dubbi che tu intendi che tutto il 1 milione vada alla mia gente». Fino ad oggi non ci è possibile spiegare quel che successe allora. Non sappiamo se furono le Bibbie a rimpicciolirsi o se fu la chiatta ad ingrandirsi. Sappiamo solo che quando finimmo tutto il carico, quei pacchi che non rientravano ora entravano perfettamente. Ancora una volta ci rallegrammo in colui che, al di là di qualsiasi dubbio, era il Signore di ogni parte del progetto. Qualche settimana dopo, proprio prima della partenza programmata per la Cina, avremmo sperimentato di nuovo e con la stessa chiarezza il suo controllo. Proprio nel corso delle fasi conclusive scoprimmo che un tifone di dimensioni rilevanti si stava avvicinando. Se avessimo aspettato che ci oltrepassasse, sapevamo che ne sarebbe potuto seguire un altro con la stessa facilità. Eravamo nel mese di giugno, periodo in cui questi fenomeni atmosferici provocano frequenti stragi nelle acque asiatiche. «Davide, non posso mettere a repentaglio la vita di tutti questi uomini dirigendo la nave nel bel mezzo della tempesta», protestò il capitano Carl con grande preoccupazione. «Le nostre navi di certo non erano abbastanza grandi da sopravvivere alla furia dei mari scatenati». Lo so che non sembra molto pratico, capitano, me ne rendo conto, risposi con l'animo abbattuto. Eppure credevo ancora, perché mentre pregavo, quella voce quieta e fievole mi diceva «abbi fede». Ammisi che talvolta Dio non chiedeva ai propri figli di essere pratici, ma obbedienti. Certo non era pratico che Giosuè chiedesse a Dio di fermare il sole e la luna per un giorno intero. Giosuè però camminava per fede e non per visione, ed era questa la strada che avremmo dovuto percorrere anche noi. Conclusi che la praticità è nemica della fede. Due membri neozelandesi, Rod Bowen e Dennis Thompson, ci ascoltavano mentre eravamo tormentati dalle nostre previsioni. «Beh, ragazzi», esclamarono, «se è solo il tifone a darci problemi, pregheremo che se ne vada. Per il Signore non sarà una questione tanto difficile». Quelli dicevano sul serio. Infatti si ritirarono in preghiera, finché dopo diverse ore si rifecero vivi con il lieto annuncio. «Se n'è andato, ne siamo sicuri». In seguito il servizio meteorologico confermò la loro convinzione. Il tifone se n'era andato per davvero e vennero preannunciate delle condizioni perfette per il nostro viaggio. Ritornai dunque all'hotel e telefonai a Julie per dirle che stavamo per partire. Lei informò il fratello Andrea, che a sua volta fece circolare la notizia, mettendo allerta i nostri gruppi di preghiera in tutto il mondo. Squadra cinese di Corriere in pericolo, pregate per 72 ore. L'annuncio fu propagato alle basi in Africa, Europa, Medio Oriente, Nord America, America Latina e logicamente in Asia. Immediatamente le linee telefoniche di tutto il mondo trasmisero la richiesta di preghiera a migliaia di famiglie nelle case. Squillarono poi i telefoni dei credenti locali, sollecitati dai membri della nostra rete di preghiera. Non ci era possibile conoscere con certezza il numero complessivo di persone che intercedevano per noi, ma mentre tiravamo a bordo l'ancora del rimorchiatore in quel pomeriggio impregnato di sole, sapevamo tutti di essere immersi in una fitta nube di preghiera. Il giorno seguente, mentre le navi procedevano senza difficoltà, mandammo un messaggio di conferma ai credenti. Avevamo a bordo una radio con un trasmettitore che poteva raggiungere Martin Lord, nostro operatore radio lungo la costa. «Faremo una festa, avremo 18 scodelle di riso e 21 tazze di tè», fu l'annuncio. Questo significava per i credenti che saremmo arrivati il 18 di giugno alle ore 21. Martin passò l'annuncio attraverso il telefono ai Wang, che a loro volta telefonarono ai credenti in Cina. Se ci fossero stati impedimenti, i credenti cinesi avrebbero potuto anche a questo punto bloccare il piano di consegna. Infatti, fino all'ultimo minuto avrebbero potuto dirci di tornare indietro se avessero sentito che il Signore, per qualche motivo, stava interrompendo il progetto. Invece, il messaggio che raggiunse l'equipaggio il giorno seguente fu lieto. «Benvenuti alla festa!» «E che festa!» Ad ogni miglio che passavamo, sentivamo crescere in noi l'attesa fiduciosa. I giorni trascorsi in mare furono dominati dalla preghiera. Il punto di vedetta, ben sopra il ponte, venne soprannominato la torre di preghiera di Ward, poiché il pastore Ward vi passava anche delle ore consecutive, se non la notte intera. Come equipaggio ci incontravamo giornalmente nella sala della mensa per l'adorazione del mattino e iniziavamo ogni nuova veglia con la preghiera prima di intraprendere i rispettivi compiti. Anche spontaneamente piccoli gruppi si riunivano spesso per l'intercessione sul ponte o nel dormitorio. Le ore seguenti ci costrinsero ad attingere da quella potenza quando, sgomenti, osservammo le navi belliche di pattuglia e un'enorme nave di truppa che ci sembrava lontana solo 160 metri. Tutti gli uomini a bordo si misero subito in ginocchio e in seguito gioirono dal momento che nessuna misura venne presa nei nostri confronti. Poi tutto sembrava tranquillo, finché osservammo che una nave, fra il traffico del porto, aveva lasciato la sua direzione e si dirigeva verso di noi. Ad uno sguardo più ravvicinato, attraverso il binocolo, il capitano Carl ci rivelò la presenza di una mitragliatrice presidiata alla poppa. Non c'erano dubbi. Una nave di pattuglia ci stava venendo incontro. «Signore», mormorò Joseph mentre afferrava con grinta il timone e manteneva la chiatta sulla scia. La parola si sparse fra l'equipaggio come una fiammata e nella tensione del momento si poteva sentire ciascuna trattenere il respiro. Esodo 14 diventava una realtà come mai prima. Mai se n'era sentito tanto il bisogno. Ancora una volta presentai quei versetti al Signore insieme al racconto di come Dio aveva tenuto nascosti i suoi figli tanto che l'un campo non si accostò all'altro per tutta la notte. La nave di pattuglia passava parallela a noi ad una velocità costante, 30 metri più in là. Le distanze possono ingannare in mare e infatti ci sembrava che la nave fosse ancora più vicina quando poi i nostri fari illuminarono l'imbarcazione lunga una decina di metri con la sua mitragliatrice presidiata. Poi, senza indugio, scomparve. Il capitano non aveva neanche dato un'occhiata nella nostra direzione né ci aveva segnalati sulla radio. La pattuglia si era comportata come se proprio non ci fossimo. Allora, da tutte le direzioni vennero offerti a Dio degli alleluia gioiosi da parte di quelli già a bordo della chiatta, di quelli nella sezione dell'equipaggio e da alcuni di noi ancora sul ponte. Sembrava che Gesù si fosse messo fra le nostre navi e le altre imbarcazioni di quella notte.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Gesù parla di due argomenti sgraditi ad un sacco di persone, non a me, ma a un sacco di persone, Parla dell'inferno, questo non mi dà fastidio, non sono affatto preoccupato dell'inferno. Ora Gesù si trova ad una cena con i farisei, di sabato, e questa particolare sezione in cui ci troviamo è ancora quella cena a cui Gesù è stato invitato, a partire dal capitolo 14, dove i farisei lo invitano a questa casa, preparano tutto, con quest'uomo malato di idropisia, e quindi tutto questo scambio di pensieri, eccetera, avviene lì. Certe volte si rivolge ai farisei, certe volte si rivolge ai suoi discepoli, e a questo punto, a partire dal capitolo 16, si rivolge ai discepoli. Ora egli disse ancora ai suoi discepoli, vi era un uomo ricco che aveva un fattore, e questo fu accusato davanti a lui di dissipare i suoi beni. Allora egli lo chiamò e gli disse, che cos'è questo che sento dire di te? Rendi ragione della tua amministrazione, perché tu non puoi essere più mio fattore. E il fattore disse fra sé, che farò ora, dato che il mio signore mi toglie l'amministrazione? A zappare non sono capace, e a mendicare mi vergogno. Io so cosa fare, affinché quando sarò rimosso dall'amministrazione, mi accolgano nelle loro case. Chiamati dunque ad uno i debitori del suo signore, disse al primo, quanto devi al mio signore? Quello rispose, 100 bati di olio. Allora egli disse, prendi la tua ricevuta, siedi e scrivi subito 50. Poi disse ad un altro, e tu quanto devi? Ed egli disse, 100 cori di grano. Allora egli disse, prendi la tua ricevuta e scrivi 80. E il Signore lodò il fattore ingiusto, perché aveva agito con avvedutezza, poiché i figli del mondo, nella loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Ora io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando verrete meno, vi ricevano nelle dimore eterne. Così Gesù qui dice questa parabola, ed è per i suoi discepoli, ed è una parabola sull'amministrazione. Ora, la cosa da notare, prima di tutto, circa questo fattore, è che tutto quello che possiede appartiene al suo Signore, e nel suo sperperare sta in realtà sperperando i beni del suo Signore. L'applicazione di questo, naturalmente, è che Dio ci ha fatto suoi amministratori, e tutto quello che abbiamo in realtà appartiene a Dio. La Bibbia dice all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa. Appartiene tutto a Lui. Ora Dio mi concede il privilegio e l'opportunità di sovrintendere a ciò che appartiene a Lui, ma Dio mi considera anche responsabile per quello che ne faccio, quando è sotto la mia cura. Quindi, come discepoli di Gesù Cristo, tutto quello che abbiamo è del Signore, ma io sono responsabile nei Suoi confronti. C'è un'altra parabola che parla di un amministratore. In questa parabola il Signore va via in un paese lontano e lascia i suoi beni nelle mani dei suoi servi. E ad uno dà 5 talenti, ad un altro 4, ad un altro 1. Ma l'idea è la stessa. Il Signore torna e loro devono rendere conto di quello che hanno fatto con quello che è del Signore. Quando ti vedi come servo di Gesù Cristo, ne consegue naturalmente che come suo servo, tutto quello che possiedi in realtà appartiene a Lui. Io non possiedo niente di mio,

cose che abbiamo fatto mentre eravamo nel corpo, sia in bene che in male. Seconda Corinzi capitolo 5. Paolo dice che tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo. Ci viene anche detto che saremo giudicati secondo le nostre opere, e molte delle nostre opere saranno bruciate dal fuoco, ma quelle che rimarranno, per quelle saremo ricompensati. Quindi tutti noi un giorno renderemo conto al Signore della nostra amministrazione, di come abbiamo gestito le proprietà del Signore, di come abbiamo gestito le risorse del Signore, quelle che Lui ha messo a nostra disposizione. Io ho questa responsabilità, quindi, di gestire nel modo migliore possibile tutto quello che Dio mi affida. E così viene chiamato a rendere conto. Ora questo fattore sa di essere nei guai. Quando faranno i conti, lui sa di essere colpevole di aver sperperato i beni del suo Signore. Sa che perderà il lavoro. E si preoccupa, perché ritiene di essere troppo fragile per andare a zappare, e si vergogna troppo di mendicare. E così gli viene in mente un'idea, molto disonesta. E inizia a chiamare i debitori del suo Signore, e inizia a fare degli sconti sommari su quello che loro debbono al suo Signore. Ora il Signore, in questo caso, era probabilmente un proprietario di terre, e spesso questi proprietari di terre affittavano le loro proprietà e ricevevano come affitto i prodotti della terra. Era molto comune pagare l'affitto con il grano prodotto dalla terra, o con l'olio prodotto dalla terra, o con altri prodotti della terra. E questo era qualcosa di molto comune. E così entra il primo e gli dice: quanto devi pagare? 100 misure di olio. Ecco qua, scrivi 50. E a quello che deve 100 misure di grano dice: scrivi 80. Ora, quello che sta cercando di fare è far sì che queste persone siano in obbligo nei suoi confronti, in modo che quando sarà licenziato potrà andare da loro e vivere per un po' alle loro spalle, grazie ai favori che ha fatto loro, diminuendo le loro fatture. E lui amministra i beni del suo Signore e si prepara un futuro, approfittando della sua posizione di autorità, approfittando di questa opportunità che ha ora, perché sa che sarà molto difficile quando verrà licenziato, perché sa che non sa zappare e si vergogna di mendicare. Fino a questo punto riusciamo a seguire la storia abbastanza chiaramente, ma nel versetto successivo, quando il Signore loda il fattore ingiusto, è lì che sorgono i problemi. Perché lodare il fattore ingiusto? Perché elogiarlo? Ora potrei capire se il Signore avesse detto: prendete e buttate fuori il fattore ingiusto, mettetelo nella prigione dei debitori, imprigionatelo finché non avrà assolto a tutti i suoi obblighi. Ma il Signore lo loda. Per cosa? Non per le sue azioni, non per la sua onestà, ma per la sua saggezza. La saggezza dell'usare la sua posizione attuale per prepararsi per un futuro incerto che sta per venire. Questo è quello che loda il Signore. Ora, se andiamo ai Proverbi, Salomone dice: vada alla formica, o pigro, considera le sue vie e diventa saggio. Ancora dice: ci sono 4 piccoli animali sulla terra, ma sono estremamente saggi. Le formiche, che sono un popolo senza forza, ma si procurano il loro cibo durante l'estate. La saggezza della formica, che si prepara le scorte di cibo durante l'estate. La formica in qualche modo sa che il tempo non sarà sempre così buono. In qualche modo c'è un'informazione registrata in quel piccolo cervello della formica che sta per arrivare l'inverno, farà freddo, pioverà e non sarà possibile uscire in cerca di cibo. Quindi è necessario, mentre è ancora estate, mentre si può uscire, andare e raccogliere tutto il cibo di cui avrà bisogno per sopravvivere durante la stagione invernale. In altre parole, approfitta della situazione attuale per prepararti per quello che già sai che verrà nel futuro. Ora questo è il tipo di saggezza mostrato da questo fattore, ed è per questo che è stato lodato, perché si è approfittato della sua situazione attuale per prepararsi per quello che sa che sta per venire, nel futuro. Questo è sempre molto saggio, ma non è la saggezza che seguiamo sempre. Sappiamo che un giorno moriremo, sappiamo che quando moriremo non potremo portare niente con noi. Sappiamo che ogni tesoro che avremo in cielo dobbiamo farcelo ora, dobbiamo approfittare delle opportunità ora per farci dei tesori in cielo. Sappiamo che siamo venuti al mondo nudi e nudi ce ne andremo, non abbiamo portato nulla nel mondo ed è sicuro che non porteremo nulla fuori dal mondo. Quindi se voglio prepararmi per il regno dei cieli, devo farlo ora e devo approfittare delle opportunità che ho ora per prepararmi per il regno dei cieli. E questo è esattamente quello che sta dicendo Gesù. Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste,
Fate uso di questo.

0: queste ricchezze effimere, di questi soldi che Dio mette a vostra disposizione. Fatene uso in modo che possiate raccogliere benefici eterni da questi. Investiteli nelle cose del regno, in modo che quando verrete meno, quando arriverete alla fine del cammino, possiate essere ricevuti nelle dimore eterne. Dio, ne sono certo, tiene un interessante set di libri. L'Apostolo Paolo, quando scrive ai Filippesi, li ringrazia per il dono che gli hanno mandato e dice non che ne avessi particolarmente bisogno, ma desidero che del frutto abbondi in vostro favore. Grazie per quello che mi avete mandato, non è che ne avessi proprio bisogno. Ma ne sono grato perché il frutto del mio lavoro, quelle persone che ho portato a Cristo, abbonderà a vostro favore, nel vostro conto, per il fatto che avete sostenuto il mio ministero. Quindi i soldi sono un incredibile sbocco per qualcosa di spirituale, se li usiamo nel modo giusto. I soldi possono essere una benedizione e possono essere una maledizione, dipende da come uno li usa. Possono essere la cosa più vicina all'onnipotenza che uno può avere, ma spesso creano una completa impotenza. Gesù sta avvertendo di questo pericolo dell'impotenza che i soldi spesso creano in una persona. Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, in modo che quando verrete meno vi ricevano nelle dimore eterne. C'è per me un aspetto interessante di quando arriveremo in cielo, qualcosa di cui non si sente parlare molto. Ma io mi aspetto di conoscere un sacco di persone che non ho mai visto prima, persone che, anche se non ho mai visto prima, persone di cui sono in un certo senso responsabile del fatto che siano lì nel regno dei cieli. Forse qualche indigeno dell'Africa, quando arriverà in cielo, e qualcuno chiederà come hai udito l'Evangelo, e Dio scorrerà i suoi libri e dirà, beh, in realtà, il missionario che è andato lì era sostenuto da Chuck Smith. Quindi quando arriverà in cielo vorrà conoscerti. Così verrà da me e mi dirà, voglio ringraziarti, fratello. Oh, grazie infinitamente per quello che hai fatto. Sì, ma chi sei? Oh, ero uno Yubengi, ma tu mi hai portato l'Evangelo. Come ti ho portato l'Evangelo? Non sono mai stato in Africa. Oh, beh, ho dato un'occhiata a registri quassù, e tu sei quello che ha sostenuto il missionario laggiù che mi ha portato a Gesù Cristo. Come crederanno se non hanno udito? Come udiranno se non c'è chi predichi? Come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace. Ma la parte dell'essere mandati è qui che possiamo subentrare noi. Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, in modo che quando verrete meno vi ricevano nelle dimore eterne. E ora il Signore va avanti nel versetto 10 e trae l'applicazione della parabola e la ricollega ora al tuo posto nel regno di Dio, quando entrerai nel regno di Dio. Chi è fedele nel poco, in queste piccole cose che Dio ti ha affidato, è fedele anche nel molto, cioè sarà fedele nelle grandi cose nel suo regno. E chi è ingiusto nel poco, è ingiusto anche nel molto. Se tu cerchi di appropriarti di pochi dollari ora, cercherai di appropriarti di molti dollari più avanti. Se sei ingiusto nelle piccole cose, se avrai un'opportunità più grande, sarai molto più ingiusto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? Ora queste ricchezze ingiuste non sono vere ricchezze. La tignola e la ruggine possono guastarle, le banche possono fallire, ci sono molti modi in cui le ricchezze del mondo possono sparire. Non sono vere ricchezze. Le vere ricchezze sono le cose del regno di Dio. Queste sono le ricchezze eterne. Eppure, se non sei stato fedele in queste ricchezze del mondo, allora chi ti affiderà le ricchezze vere? Se non siete stati fedeli nei beni altrui, vedete, io sono un amministratore, tutto quello che ho appartiene a Dio, non è mio. E se non sono fedele nel prendermi cura di quello che appartiene a Dio, allora chi mi darà il mio? Chi vi darà i vostri? Nessun servo può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Non potete servire entrambi, dividervi nella vostra lealtà. Non funzionerà. Non potete avere Dio e i soldi come Dio della tua vita, nello stesso tempo. Non potete servire Dio e Mammona. Ora i farisei, che erano amanti del denaro, erano avidi, amavano i soldi, udivano tutte queste cose che stava dicendo ai discepoli, e si beffavano di lui. E così si gira verso di loro, e ora parla ai farisei. Ed egli disse loro, Voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Tantissime volte succede che qualcuno viene da me e cerca di giustificarsi davanti a me per quello che ha fatto. E io dico, ehi amico, va bene, non fa differenza, non sarò io il tuo giudice, non ti devi giustificare davanti a me, non sono io il tuo giudice, sarà Dio. Lui conosce il tuo cuore, sa qual era la tua motivazione. E i farisei amavano giustificare se stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i loro cuori, poiché ciò che è eccelso tra gli uomini, parlando dei farisei, che erano molto stimati dagli uomini, dice è cosa abominevole davanti a Dio. Gli uomini potranno anche avervi in grande stima, ma per quanto riguarda Dio, voi siete un'abominazione. La legge e i profeti arrivano fino a Giovanni, da allora in poi il regno di Dio è annunziato, e ognuno si sforza di entrarvi. Così fino al tempo di Giovanni, voi eravate sotto la legge e i profeti. Ora il regno di Dio. Cosa predicava Giovanni? Il regno di Dio. Diceva il regno di Dio è vicino. E Gesù ha predicato del regno di Dio. E così, dalla venuta di Giovanni, il regno di Dio è annunciato, e ogni uomo deve sforzarsi per entrarci. La parola sforzarsi è una parola molto intensa in greco. È agonizzo. Deve agonizzare per entrarci. Ma è più facile che passino il cielo e la terra piuttosto che cada un solo apice della legge. Ora ha detto la legge arriva fino a Giovanni, ora il regno di Dio è annunciato. Ma il cielo e la terra passeranno, ma nemmeno una piccola parte della legge verrà meno. Ora evidentemente c'era una grande disputa tra i farisei e Gesù riguardo alla questione del divorzio. Perché c'era una scuola di pensiero che seguiva il rabbino Hallel, che era la scuola di pensiero più diffusa, che interpretava la legge del divorzio se un uomo trova un'impurità in sua moglie, le dia l'atto del divorzio. Lui interpretava questa impurità come se mette troppo sale nella minestra. Questo è un motivo valido per divorziare. Ancora minestra salata. E così avevano liberalizzato la legge del divorzio. Un uomo poteva mandar via la moglie per qualsiasi causa, qualsiasi cosa che non gli piaceva di lei. Era quasi come oggi. Guardate come l'abbiamo liberalizzato oggi. Non abbiamo neanche più bisogno di una scusa. Basta che andiamo in tribunale e diciamo siamo incompatibili. E così era un po' la stessa cosa ai giorni di Cristo, con questa interpretazione liberale della legge da parte di questa scuola di Hallel. E quindi Gesù, prendendo una visione più letterale della legge, e senza dubbio era una bella disputa con lui, e quindi dice, ehi, neanche un piccolo apice della legge verrà meno. È più facile che passino il cielo e la terra che cada uno di questi piccoli segni in ebraico. E poi affonda il coltello in questa questione particolare di cui gli hanno chiesto e di cui vogliono senza dubbio discutere. E dice chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. E chiunque sposa quella che è stata mandata via dal marito, commette adulterio. Voglio dire va diretto, duro e l'inchioda. E poi va avanti e dice, or vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe ulcerose e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Così abbiamo due stili di vita molto diversi. Un uomo ricco che se la vive sontuosamente ogni giorno e lì, vicino alla sua porta, un povero mendicante pieno di piaghe, che fa l'elemosina e cerca di mangiare le briciole che cadono dalla tavola dell'uomo ricco, e i cani vanno a leccare le sue ferite. Alcuni dicono che questa sia una parabola. Gesù non dice che è una parabola. Non credo che sia una parabola, perché in nessuna parabola c'è una persona chiamata per nome. In questa storia quest'uomo viene chiamato per nome, Lazzaro. Il ricco non viene chiamato per nome. Qualcuno l'ha chiamato Davis, ma non lo sappiamo. Ora avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Notate, non dice che il povero fu sepolto. A quei tempi, quando i poveri morivano, venivano semplicemente buttati nella valle di Tofet, nella Geenna, nella valle appena fuori dal monte di Sion, la valle di Innon, dove buttavano i rifiuti della città. E c'erano fuochi sempre accesi nella valle di Innon, e cremavano i loro corpi. Li buttavano in questi fuochi, in questa specie di pattumiera. Non seppellivano i poveri. E così il povero muore e viene portato dagli angeli nel seno di Abramo, morì anche il ricco e fu sepolto. Ed essendo nei tormenti, nell'Ades, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora egli, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare di là a noi». Ma quello disse: «Ti prego dunque, o padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, affinché li avverta severamente, e così non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ora Gesù sta insegnando qui riguardo all'Hades, che viene tradotto nella maggior parte del Nuovo Testamento inferno, un luogo localizzato al centro della terra. Quando hanno chiesto un segno a Gesù, lui ha detto: «Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato, se non il segno del profeta Giona. Perché come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra». Quindi Gesù lo colloca nel cuore della terra, e ci viene detto che Gesù è sceso nell'Hades quando è morto. Ma Dio gli aveva fatto una promessa: «Tu non lascerai l'anima mia nell'Hades, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione». E Pietro dice che Dio ha mantenuto questa promessa e non l'ha lasciato nell'Hades, né ha permesso che il suo santo vedesse la corruzione. Ma questo Gesù Dio l'ha risuscitato dai morti. E Pietro in Atti capitolo 2 rende testimonianza della risurrezione di Gesù Cristo in questo messaggio. Più avanti l'apostolo Paolo ci dice in Efesini 4: «Colui che è salito in cielo è lo stesso che prima di tutto è disceso nelle parti più basse della terra, e quando è salito ha portato via i prigionieri dalla loro cattività». Pietro ci dice che è sceso e ha predicato alle anime che erano lì in prigione, che un tempo erano state disubbidienti. Quindi secondo le scritture e secondo l'insegnamento di Gesù qui, prima della morte e del seppellimento di Gesù Cristo e la seguente risurrezione, l'Hades o inferno, un luogo al centro della terra, era diviso in 2 compartimenti. In un compartimento c'era Abramo, che aveva il compito di consolare quelli che erano scesi in quel particolare compartimento, come questo povero mendicante che è stato portato dagli angeli nel seno di Abramo. Che persona appropriata per consolarli? Il padre di tutti quelli che credono. E con che cosa li consolava? Con la promessa di Dio che avrebbe mandato il Messia per liberarli. In Ebrei capitolo 11, quando parla della fede di Abramo, è detto che tutti questi sono morti in fede. Abramo ed Enoch e tutti gli altri sono tutti morti in fede, non avendo ricevuto la promessa. Ma avendola vista da lontano e abbracciata, loro si sono aggrappati ad essa e hanno dichiarato di essere stranieri e pellegrini qui. Loro cercavano una città che ha i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. E così Abramo era lì e diceva a tutti: «Ehi, guardate, Dio terrà fede alla sua parola, manterrà la sua promessa. Non staremo qui per sempre, non vi preoccupate, il Signore lo farà, il Messia verrà, ci tirerà fuori da qui». E un giorno nell'Hades c'è stata un'irruzione di gloria, e Gesù è entrato e ha detto: «Ehi, è fatta, è finita, il prezzo è stato pagato, siete stati riscattati dai vostri peccati», e ha spezzato le sbarre dell'inferno. E quando è salito, ha portato via i prigionieri dalla loro cattività. Una parte della profezia circa Gesù Cristo, in Isaia 61, è: «Egli proclamerà la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri». Questo è esattamente quello che ha fatto. Ha portato via i prigionieri dalla loro cattività. Ecco perché il Vangelo di Matteo dice che dopo la risurrezione di Gesù Cristo, molti dei corpi dei santi sono stati visti camminare per le vie di Gerusalemme. «Ehi, che ci fa Mosè laggiù?» «Oh, guarda, Davide!» E Gesù è salito in cielo e ha portato via i prigionieri dalla loro cattività. E così quel compartimento dell'Hades a quel punto si è svuotato. Ora, anche l'altro compartimento dell'Hades un giorno sarà svuotato. Questo, come viene descritto da Gesù, e chi può saperlo meglio di lui? Era un luogo in cui il ricco era nei tormenti. Ha chiesto di mandare Lazzaro ad intingere il dito nell'acqua e a rinfrescargli la lingua. soffriva in questa fiamma. Un giorno, alla fine del regno millenario di Cristo, la morte e l'Ades restituiranno i morti che si trovano in essi, ed essi compariranno davanti al giudizio del gran trono bianco di Dio, Apocalisse capitolo 20. E se uno non sarà trovato scritto nel libro della vita, sarà gettato nella Geenna, questa è la morte seconda. Quindi l'inferno, qualcuno dice l'inferno non è eterno, è vero, esso restituirà i suoi abitanti alla fine del regno millenario di Cristo. È la Geenna, che Gesù descrive come il luogo delle tenebre di fuori, dove c'è pianto e stridor di denti, dove il verme non muore, nel fuoco si spegne. E in Apocalisse, riguardo alla Geenna, è detto il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli. Ora voi interpretatelo come volete, ma non chiedetemi di modificarlo. Perché Dio dice che se qualcuno toglie dalle parole di questo libro, cioè se le modifica, il suo nome sarà cancellato dal libro della vita. Voi fate quello che volete, io non lo modifico, lo lascio esattamente com'è. Lasciate parlare la parola di Dio e lasciatela così com'è. Forse direte, oh, ma è orribile. Sono d'accordo, ecco perché non ho alcuna intenzione di andarci. Ora l'errore più comune è spesso quello espresso dalla domanda, come può un Dio d'amore consegnare un uomo alla punizione eterna, mandare un uomo all'inferno? La domanda è un errore, perché prima di tutto il Dio d'amore che serviamo non ha mai mandato nessuno all'inferno, né manderà mai nessuno all'inferno. Anzi, il Dio d'amore che serviamo ha fatto tutto, tranne che violare la libertà dell'uomo, per tenerlo lontano dall'inferno. Il Dio d'amore che serviamo ha mandato suo figlio a morire sulla croce perché gli uomini non andassero all'inferno. Gesù è venuto per cercare e salvare quelli che sono perduti. E Dio ha fatto tutto, tranne che violare il libero arbitrio dell'uomo. Quindi l'uomo, per sua scelta, va all'inferno. Non viene mandato lì da Dio. Quindi, invece di dire come può un Dio d'amore mandare un uomo all'inferno, dovresti dire come può un uomo essere così stupido da scegliere di andare all'inferno quando Dio ha provveduto tutto per tenerlo fuori da lì, perché questa è la verità. Ora, un altro paio di cose che notiamo circa l'Hades. Non c'è modo di passare da una parte all'altra. Quelli che sono da questo lato, se vogliono, non possono andare laggiù. Questo dice Abramo. Né quelli che sono laggiù possono venire qui. Ci sono dei confini. Non si può passare avanti e indietro. Poi c'è la coscienza, c'è il ricordo. Figlio, ricordati che tu hai vissuto nel lusso durante la tua vita. Hai avuto cose buone. Lazzaro ha avuto i mali. Ricordati, lui può ricordare. Si ricorda dei fratelli. Se non può venire a darmi un po' di conforto, ti prego mandalo a casa mia, dai miei fratelli. Non voglio che vengano in questo posto. Abramo rispose, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Quello rispose, no, no, loro non danno molto retta a quelle cose lì, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà a loro, si ravvederanno. Allora egli gli rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Ora, per me è molto interessante. Gesù sta parlando, vi ricordate, ai farisei, e c'era un uomo di nome Lazzaro che viveva nella città di Betania, e lui era molto malato. E le sue sorelle mandano un messaggio urgente a Gesù, che si trova vicino al Giordano, che dice, vieni presto, colui che ami è malato. E Gesù rimane vicino al Giordano con i discepoli per altri 2 giorni, e poi dice, andiamo a visitare Lazzaro. E mentre sono in viaggio, parlano della malattia di Lazzaro, e Gesù dice, sta dormendo. E i discepoli, oh, è buon segno, se riesce a dormire, forse è un buon segno. E Gesù dice, no, non avete capito niente, è morto. E allora dicono, beh, andiamo, così possiamo morire con lui. Bene, mentre sta per entrare in città, Marta sente che Gesù finalmente sta arrivando nel villaggio, corre fuori e gli dice, Signore, se solo tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Dove eri? Perché ci hai messo così tanto? Perché non sei venuto subito? Avevamo bisogno di te. E Gesù, Marta, tuo fratello vivrà. Oh sì, Signore, lo so, nell'ultimo giorno, nella grande risurrezione. No, Marta, io sono la risurrezione e la vita. E chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chi vive e crede in me non morirà mai. Non credi tu questo, Marta? Parole forti, non è vero? Davvero radicali. Ma vedete cosa ha fatto? Quello che fa sempre. Divide gli uomini in 2 categorie, quelli che credono e quelli che non credono. Voglio dire, fa una dichiarazione radicale e poi divide gli uomini. Sa, butta giù il coltello e tu sei o da una parte o dall'altra. O credi o non credi. O hai la speranza della vita eterna o non hai alcuna speranza di vita. Lei dice, Signore, io credo che tu sei il Messia di Dio. E poi entrano in casa, dove tutti piangono. E Maria dice, Signore, se solo tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù dice, dove l'avete sepolto? Vieni, ti facciamo vedere. E vanno davanti al sepolcro. E Gesù dice, rotolate la pietra. E loro, oh Signore, non possiamo, già puzza. È lì da 4 giorni, il corpo ha iniziato a decomporsi. Rotolate la pietra. E poi dice, Lazzaro, vieni fuori. Non dice solo, vieni fuori. Altrimenti tutto il cimitero si sarebbe svuotato. Bisogna che stai attento quando hai quel tipo di potenza. E Lazzaro esce saltellando, tutto legato nelle fasce. E Gesù dice, liberatelo e lasciatelo andare. E poi tornano a casa e preparano una cena. E Gesù è seduto a questa cena. E i farisei dicono, dobbiamo ucciderlo. Forse sono alcuni dei fratelli di questo ricco. Abramo aveva ragione. Non crederanno nemmeno se vedono uno che è risuscitato dai morti. Lazzaro è risuscitato dai morti. E questo non è servito a far credere i farisei. Oh, c'erano molti che quando l'hanno visto hanno creduto. Ma se tu ti sei predisposto a non credere, tutte le prove del mondo non ti faranno cambiare posizione. Vedete, credere in Gesù è questione di scelta. E se tu hai scelto di non credere, non importa quante prove o evidenze ti vengono offerte. Tu hai scelto di non credere e non crederai. Credere è questione di scelta. Io scelgo di credere in Gesù Cristo. Io scelgo di credere che Lui è la risurrezione e la vita. E se credo in Lui, mi aspetto di non morire mai. Oh, oh, direte, sapevamo che eri un po' strano. Di non morire mai da una definizione scritturale. Mi trasferirò da questa vecchia tenda in una magnifica nuova casa che il Signore sta preparando per me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, altrimenti ve l'avrei detto, e vado a prepararne una per voi, e quando sarò andato e ve ne avrò preparata una, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Perché sappiamo che quando questa tenda terrena, il nostro corpo, si dissolverà, noi abbiamo un edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli, in modo che noi che in questi corpi spesso gemiamo, desiderando ardentemente di trasferirci, non per essere degli spiriti senza corpo, ma per essere rivestiti di un corpo che è dal cielo, perché sappiamo che finché rimarremo a casa e vivremo in questi corpi, siamo assenti dal Signore, ma preferisco essere assente da questo corpo e presente con il Signore. Quindi, se un giorno leggete sul giornale Chuck Smith è morto, non ci credete, è una notizia imprecisa. Se vogliono essere accurati devono scrivere Chuck Smith si è trasferito da una vecchia tenda logora e piena di buchi ad una magnifica villa nuova, un edificio di Dio non fatto da mani d'uomo, eterna nei cieli. Così qui Gesù sta dicendo loro un po' quello che succede e trovo molto interessante la risposta di Abramo. Se non vogliono credere, se hanno scelto di non credere alla legge e ai profeti, se si sono predisposti a non credere, non crederanno nemmeno se vedono un miracolo come quello di uno che torna dai morti. Diranno, oh beh, deve essere svenuto, non era davvero morto, meno male che si è ripreso. Ora si rivolge di nuovo ai suoi discepoli. Ora egli disse ai suoi discepoli, è impossibile che non avvengano scandali, non potete evitarlo se vivete in questo mondo. Incontrerete degli scandali nel vostro cammino. Ci saranno persone che cercheranno di mettere delle pietre d'inciampo sul vostro sentiero. E la parola scandali qui è pietre d'inciampo. È impossibile che viviate la vostra vita senza che succedano questi scandali. Persone che metteranno alla prova la vostra fede. Persone che si prenderanno gioco di voi per il vostro cammino con Gesù Cristo. Succederanno, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Non puoi vivere la tua vita completamente illeso. Non puoi vivere la tua vita senza che ci siano delle pietre d'inciampo sul tuo sentiero. Ma guai alla persona che ha messo questa pietra d'inciampo lì. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. È qualcosa di molto serio alterare la fede di qualcuno, cercare di mettere una pietra d'inciampo o un ostacolo nella loro fede in Gesù Cristo. Gesù dice più o meno la stessa cosa in un'altra occasione, quando prende un piccolo fanciullo e usa un piccolo fanciullo come esempio, e si riferisce a quelli che cercano di derubare un fanciullo di quella fede pura, di quella fede semplice, in Gesù. Spesso questi teologi molto eruditi mi accusano di predicare un Evangelo troppo semplice. Grazie a Dio per questa accusa. Spero sia vero. Spero di continuare a predicare sempre un Evangelo semplice. Perché secondo me il problema è che l'uomo cerca sempre di renderlo così complicato, quando Dio invece ha fatto sì che credere in Gesù sia così semplice che perfino un bambino può credere ed essere salvato. E Gesù dice: se non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. L'Evangelo è molto semplice e io spero di mantenerlo così. Mi piace la fermezza di Gesù. Lui prenderà una di queste grandi macine da mulino, e io ne ho viste alcune della dimensione di questo pulpito qui, la legherà al collo di quel tale e lo butterà nel mare di Galilea. Sarebbe meglio che gli succedesse questo, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. State attenti a non essere voi una pietra d'inciampo. State attenti a non far inciampare un vostro fratello. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. La riprensione ha la sua importanza. Romena ha la sua importanza nel corpo. E per quelli che stanno ascoltando la registrazione, Romain non è mia moglie. Ci sono state delle persone che sono venute qui a Calvary un po' di tempo fa e cercavano mia moglie. Pensavano che si chiamasse Romain, perché parlo di Romain di tanto in tanto. Così volevo chiarire questo. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. La Bibbia ci dice che dovremmo riprendere, che dovremmo rimproverare. E se si pente, perdonagli. Così tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. Digli: ehi, non è giusto, non avresti dovuto farlo. Oh, mi dispiace, perdonami. Va bene, ti perdono. Dovrebbe essere così. Se si pente, perdonagli. Ora non dice nulla se non si pente, non è vero? Devi perdonarlo se non si pente? Non credo. Tu dirai: ma aspetta un attimo. Permettimi di farti una domanda. Dio perdona qualcuno che non si è pentito? Non conosco un solo caso in cui Dio ha perdonato qualcuno senza che questi sia pentito. Anzi, Gesù dice: se non vi pentite, perirete. Quindi il pentimento è necessario per il perdono. È un requisito assolutamente necessario per il perdono. Se voglio essere perdonato, devo pentirmi. Dio non ti perdonerà se non ti penti. E quindi Dio non richiede che tu perdoni se non c'è dall'altra parte il pentimento. Ma se si pente, allora perdonalo. In questo caso la mossa tocca a te e tu devi perdonare. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo: mi pento, perdonagli. Grazie Signore, ne avevo proprio bisogno. È molto difficile, non è vero? Saresti portato a pensare che quella persona non sia sincera, che si stia approfittando di te, se fa 7 volte la stessa cosa e poi subito dopo dice: oh, mi pento, mi pento. Eppure, se si pente 7 volte nello stesso giorno, io devo perdonarlo. Non posso farlo senza l'aiuto del Signore. E gli apostoli, senza dubbio, hanno pensato la stessa cosa. Perché quando Gesù dice questo, loro dicono: oh Signore, accresci in noi la fede. Aiutami, Signore. Non ce la faccio a fare questo. E il Signore disse: se aveste tanta fede quanto, o come, un granello di senape. Ora penso che spesso facciamo un errore in questo. Pensando alla fede in termini di quantità, e pensiamo: oh, il granello di senape è così minuscolo, proprio un pizzico di fede. E pensiamo a questa in termini di quantità e di misura. Ma non dice se aveste fede quanto la dimensione di un granello di senape. Non è vero? Non sta parlando affatto della dimensione. Se aveste fede come un granello di senape. Non sapevo che il granello di senape avesse fede. Ma se aveste fede come un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e trapiantati in mare, ed esso vi ubbidirebbe. Ora ogni volta che leggo qualcosa del genere mi chiedo: Signore, quanta fede ho? Ma fede come un granello di senape. Ora da un'altra parte dice: se la vostra fede fosse come un granello di senape, potreste dire a questa montagna di spostarsi e buttarsi nel mare, e accadrebbe. Permettetemi di suggerire che il seme di senape è molto piccolo. E quando viene piantato nella terra e coperto, germoglia. E questo granello di senape inizia a crescere e da un piccolo seme inizia a spostare, in un certo senso, specialmente per la sua dimensione, una montagna di terra sopra di esso, in modo da spuntare fuori e crescere fino a diventare un arbusto. Quindi fede come un granello di senape. C'è questo principio della vita lì, che può spostare montagne. E prima i discepoli hanno detto: Signore, aumentaci la fede. Forse sta semplicemente mostrando loro quanta poca fede hanno. E se questo è lo standard, allora io mi colloco tra di loro. Io desidero davvero che il Signore accresca la mia fede. Ora, questa questione della fede, ad ogni modo, diventa una questione molto delicata, perché molte volte ci ritroviamo a cercare di generare la fede. Vi siete mai ritrovati a cercare di generare la fede? Sapete, no? Tu cerchi di far andare le turbine e far girare le cose, ma non si può generare la fede. E molte volte facciamo sentire gli altri molto colpevoli. Beh, fratello, se solo tu avessi più fede, sicuramente non ti troveresti in questo disastro. Se solo avessi più fede, non saresti così malato. Se solo avessi più fede. Ora, non c'è un momento in cui uno ha più bisogno di conforto e di aiuto di quando è malato e debole e sta giù. E non aiuta molto dire a quella persona: se solo avessi più fede non ti troveresti in questa condizione, fratello. Non aiuta affatto. Stai sbagliando. Come gli amici che sono andati a consolare Giobbe. Stai infierendo su una persona che è già a terra. Io non posso generare la fede. Non posso produrre la fede. La fede è un dono di Dio. È elencata in Prima Corinzi capitolo 12 come uno dei doni dello Spirito Santo. Ora è glorioso quando Dio semina quella fede nel tuo cuore. Ma se non lo fa, non so cosa potresti fare al riguardo. Quindi credo che sia bene dire come discepoli: Signore, accresci la mia fede. Ora il Signore sta parlando loro di quello che significa essere un servo. Voi siete servi del Signore. Lui ha chiamato questi discepoli ad essere dei servi e sta parlando loro di quello che comporta essere un servo. Ora chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando è tornato dai campi: vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà piuttosto: preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi finché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu? Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate? E Gesù dice: no, di certo, non lo penso. Così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Il mio atteggiamento, dopo che torno dall'aver servito il Signore, e il Signore mi dà un altro compito, e io sono così stanco, oh, ma non riesco a muovermi, ma quando vado nell'ospedale, perché rispondo alla chiamata, prego per la persona e la incoraggio, e poi mentre torno a casa in macchina quasi mi addormento, e mi scopro un paio di volte che quasi vado fuori strada, e poi mi trascino su per le scale, e poi nel letto, e oh Signore, ora devi proprio darmi un bel premio. Guarda quanto sono stato bravo, guarda quante cose ho fatto per te. Sicuramente, Signore, dovresti proprio benedirmi, sono così bravo. E il Signore dice: no, no, devo dire sono un servo inutile, ho fatto quello che era mio dovere fare, sono un servo. Qual è il mio dovere? Ubbidire al mio padrone, non cercare la gloria, non cercare il ringraziamento, non cercare la pacca sulle spalle. Mi dicono che è difficile lavorare per me, perché non do pacche sulle spalle. Ora so che questo è un problema nel mio matrimonio, e Dio mi aiuti, ci sto provando. So che è una mia carenza, perché mia moglie non è la mia serva, è mia moglie. Ed è una mia carenza non darle maggiori riconoscimenti per quelle buone caratteristiche, per quei magnifici pregi che ha. Io lo do per scontato e non le do quei riconoscimenti e non dico: oh tesoro, la cena è stata davvero deliziosa, l'arrosto era proprio saporito, oh era buonissimo. Io non dico queste cose, magari lo facessi, ma non lo faccio. Mentre se brucia le carote dico: oh ma queste carote sono bruciate, e nessuno è così sciocco da non poter imparare. Eppure in qualità di servo io non dovrei cercare veramente questi riconoscimenti. Ho fatto solo quello che era mio dovere fare. Ora avvenne che nel suo cammino verso Gerusalemme, egli passò attraverso la Samaria e la Galilea, e come egli entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza, cosa che naturalmente era la legge lì. Se eri un lebbroso, dovevi gridare impuro e non dovevi far avvicinare nessuno. E alzarono la voce, gridarono, urlarono, dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Ed egli, vedutili, disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. e avvenne che mentre essi se ne andavano furono ammondati. Di nuovo mi piace questo, perché mostra la grande varietà con cui Gesù faceva le sue opere tra gli uomini. Non seguiva mai un unico modello, non faceva le cose in base a modelli prestabiliti, perché non voleva che noi ci facessimo prendere da rituali o modelli, voleva che noi fossimo liberi e aperti al fatto che Dio opera in diversi modi. In un altro caso un lebbroso va dal Signore e gli dice: «Signore, se tu vuoi tu puoi guarirmi». E Gesù lo tocca e dice: «Lo voglio, sii guarito, va dal sacerdote». E subito la lebbra lo lascia. Ora qui loro stanno lontani, non dice che Gesù li tocca. Loro gridano da lontano e Gesù risponde da lontano e dice: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti». Ora questo era quello che dovevano fare. Questa era la legge del lebbroso nel giorno della sua purificazione, Levitico 13. Lui doveva andare dal sacerdote e mostrarsi al sacerdote per essere esaminato. E se il sacerdote non trovava nuove macchie sulla pelle, eccetera, lo metteva in una casa per 7 giorni. Poi tornava dal sacerdote e il sacerdote lo esaminava una seconda volta. E se non c'erano nuove eruzioni o macchie, allora l'uomo veniva dichiarato puro dal sacerdote e doveva andare e prendere 2 colombe. Il sacerdote ne uccideva una, metteva il sangue in un catino con dell'acqua e prendeva l'altra colomba e la immergeva nell'acqua insanguinata e poi la liberava. E la colomba sporca di sangue volava via e il sangue spruzzava giù e l'uomo era puro dalla sua lebbra e poteva tornare nella comunità. Quindi questo era il primo passo per la riabilitazione: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Così per fede, mentre iniziano ad andare dal sacerdote, ora non dice che sono stati purificati immediatamente, ma mentre se ne andavano furono mondati. Sono partiti per fede per andare dal sacerdote e mentre andavano, «Ehi, guardate, mamma mia, è sparita, è incredibile!» E uno di loro, uno solo, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce. E si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Ora i giudei non avevano rapporti con i samaritani, né i samaritani con i giudei, ma la miseria aveva reso fratelli questi uomini. Ed è significativo che tra 10 solo uno va a ringraziare Gesù. Allora Gesù prese a dire: «Non sono stati guariti tutti e 10, ma dove sono gli altri 9?» Questo indica che il Signore cerca ringraziamento quando ha operato nella vita di una persona. Cerca quella risposta. Non sono stati guariti tutti e 10. Dove sono gli altri 9? E continua: non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio, se non questo straniero. E disse a questi: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Riceve molto di più della guarigione della lebbra. Riceve la salvezza. Ora, interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, lui sta andando verso Gerusalemme. Quando verrà il regno di Dio? Quando arriverai a Gerusalemme? E allora che lo farai? E Gesù rispose loro e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare. La parola in greco è una parola che si riferisce ad una manifestazione esteriore o uno spettacolo esteriore. Non vedrete una manifestazione esteriore del regno di Dio questa volta. Né si dirà: eccolo qui o eccolo là, poiché ecco, il regno di Dio è entos voi, fra di voi. Dentro di voi non è una buona traduzione qui. In realtà è il regno di Dio è tra di voi. Sarebbe stato sbagliato dire che il regno di Dio era nei farisei. Il regno di Dio è nella vita di ogni uomo che è sottomesso al re, o a Dio come re. Ma con Gesù lì, il regno di Dio era tra di loro. Lui era una dimostrazione di un uomo sottomesso all'autorità di Dio. Poi disse ai suoi discepoli: verranno i giorni in cui desidererete vedere uno dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete, e vi si dirà: eccolo qui o eccolo là, non vi andate e non li seguite, perché come il lampo che guizzando da un'estremità all'altra del cielo illumina ogni cosa, così sarà anche il figlio dell'uomo nel suo giorno. Oh, il regno di Dio è venuto, è qua giù, andiamo a vedere il regno. È venuto segretamente. No, sarà come un lampo, tutti lo vedranno quando verrà. Ma prima di venire in questa gloria, prima è necessario che egli soffra molte cose e sia rigettato da questa generazione. E come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e venne il diluvio e li fece perire tutti. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo, e li fece perire tutti. Cosa sta dicendo Gesù? Il regno dei cieli, quando verrà, sarà come ai giorni di Noè, sarà come ai giorni di Lot. Le persone andranno avanti con i loro affari, come al solito, mangiando, bevendo, sposandosi, comprando, vendendo, seminando, costruendo, vivendo normalmente. Ora, il verso 29 credo sia significativo. Ma nel giorno stesso in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Non credo che il giudizio di Dio si abbatterà sulla terra finché la Chiesa non sarà presa e portata via. Non credo che la Chiesa affronterà l'ira di Dio, il grande periodo di giudizio menzionato nella Bibbia, o la grande tribolazione. Ma credo che Lot sia il classico esempio della capacità di Dio di liberare il giusto e di lasciare gli empi per il giorno del giudizio, come ci dice Pietro nella sua seconda epistola. Così sarà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sul tetto della casa e avrà le sue cose in casa non scenda a prenderle. Così pure chi sarà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot, che naturalmente si è voltata indietro ed è diventata una statua di sale. Uscite di lì, fuggite. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la salverà. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno insieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. I discepoli allora, rispondendo, gli dissero: «Dove, Signore?» Ed egli disse loro: «Dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile». Ora, quest'ultima porzione è difficile da interpretare. E ci sono due interpretazioni principali. Ci sono quelli che lo interpretano come la persona che viene presa è quella che è nei guai, perché viene presa per il giudizio. Una viene presa: «Dove, Signore? Dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile». E così dicono che vengono presi e messi nella grande battaglia di Armageddon, dove gli uccelli andranno e banchetteranno con i corpi dei morti. Questa è un'interpretazione. L'altra interpretazione è che questo in realtà è un riferimento al rapimento della Chiesa, presi per sfuggire alla grande tribolazione. Così vedete, le due interpretazioni sono esattamente opposte, perché nella seconda interpretazione quello che viene preso è quello beato, perché non deve passare per la grande tribolazione. Il problema con la prima interpretazione è che le aquile non sono animali da preda, o meglio, che assalgono i corpi degli uomini morti. Attaccano il bestiame, gli animali vivi, ma non sono come gli avvoltoi, che mangiano le carcasse degli uomini. Così interpretare questo ethos, che è aquile, come avvoltoi, è sbagliato. Eppure quelli che danno la prima interpretazione traducono ethos come avvoltoi. Ma questa non è un'interpretazione corretta della parola in greco ethos, che è aquile. C'è un'altra parola per questi avvoltoi, che si ciberanno della carne degli uomini dopo la battaglia di Armageddon. A cosa ci si riferisce poi quando si dice dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile? Ci sono quelli che vedono questo come il corpo di Gesù Cristo. Dove sarà il corpo di Cristo, là ci saranno le aquile, i santi vittoriosi, radunati insieme. E così avete due interpretazioni, potete scegliere. Sono diametralmente opposte. Entrambe possono essere quella giusta. E quando si arriva a passi come questi, io credo che sia meglio metterli da parte per un po' e dire in attesa di ulteriori informazioni.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salve amici e benvenuti ancora una volta al programma Verità Cristiana e Giuseppe al microfono come sempre che vi presenta degli incontri con Gesù.

La persona di cui oggi parliamo era una donna disperata. Colpita da una grave malattia, costretta a girare tutti gli specialisti, soffrì continuamente e spese tutti i suoi averi, ma invano. Era solo peggiorata. Da 12 anni aveva un'emorragia e non aveva più né forma né forza di andare avanti nella vita. Considerata contagiosa, viveva una vita di triste solitudine. Ma benché debole, raccolse tutte le sue forze quando, avendo sentito parlare di Gesù, partì per incontrarlo. Proprio allora Gesù era diretto alla casa di qualcuno che lo aveva implorato di guarire la sua figliuola ammalata. C'è una folla immensa, chi spinge a destra e chi a sinistra, una gomitata in faccia, un pugno ai fianchi, quando tutto ad un tratto Gesù si ferma e fa una domanda alquanto sciocca a sentire la risposta datagli. Egli chiede: chi mi ha toccato? Gli fanno notare l'assurdità della sua richiesta, con la folla che stringe da ogni lato. Ma Gesù insiste: qualcuno mi ha toccato in modo speciale, perché ho sentito che una virtù è uscita da me. La donna, tutta tremante, vedendosi scoperta, si getta ai piedi di Gesù e, in presenza di tutti, dichiara perché l'ha toccato e come è stata guarita proprio in quell'istante. E Gesù, volgendosi a lei: figliuola, la tua fede ti ha salvata. Vattene in pace e sii guarita dal tuo flagello. Salvezza, pace, guarigione. Ecco che cosa le aveva dato il tocco della fede. Anche oggi, amici, tanta gente si affolla attorno a Cristo. Ma quanti veramente lo afferrano? Guarda la data nei giornali e ti parla di lui. Cammina per la strada e vedrai tanti edifici che ti fanno pensare di lui. Parla con gli uomini intorno e il nome di Cristo è spesso fra le loro parole come un pezzo di prosciutto fra due fette di un panino imbottito. Eppure, chiedi chi è Cristo e cosa ha fatto e fa per loro e diventano muti, senza parole. Perché? Tanti anni prima ancora della venuta di Gesù, Dio parlò al suo popolo per mezzo del profeta Isaia con queste parole: che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici inutili? Le vostre feste stabilite mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le vostre preghiere, io non le ascolto. Vedete, amici, Dio non è toccato dai nostri sacrifici, dalle nostre preghiere, dai nostri riti religiosi. Egli richiede il tocco della fede. Quanti sono pronti a sacrificarsi giorno e notte per seguire alcuni insegnamenti di uomini? Eppure, quando Dio parla, irrigidiscono il collo e torcono le labbra in segno di incredulità. La moltitudine si affolla ancora intorno a Cristo, ma solo i malati lo afferrano. E malati siamo tutti, fisicamente o meno, perché tutti abbiamo il flagello del peccato in noi, che ci indebolisce e, come quella donna, ci porta a sprecare ogni nostro bene in vano e a disperare. Smetti, se è il tuo caso, di affollarti intorno a Cristo. Tendi la tua mano e afferralo con fede. Se tu soffri anche fisicamente, vorrei dirti quello che un uomo di Dio disse ad un paziente: sono sicuro che Dio vuole un corpo sano per te, ma non posso dirti se adesso o quando ti chiama a casa. Gesù vuole offrire anche a noi, anche a te, perdono completo dei tuoi peccati, pace e potenza per affrontare la vita e guarigione, se non adesso, nell'eternità, poiché ancora Egli è capace di salvare appieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio. Vedremo fra poco ancora l'altro incontro alla casa di quel personaggio verso cui Gesù era diretto quando questa donna lo fermò per strada. Ma prima vogliamo ascoltare una canzone dal gruppo Siloè che dice: tu, solo tu, solo Gesù, in altre parole, può dare la salvezza, la pace e la guarigione. Tu, solo tu.

Bene, amici, riprendiamo la storia dove ci eravamo fermati, cioè che la donna è stata guarita. E il personaggio di cui parliamo adesso è tutto l'opposto, se vogliamo, di questa donna di cui abbiamo appena parlato pochi minuti fa. Infatti è un uomo di cui c'è perfino detto il nome, Jairo, mentre la donna è anonima. Questa, la donna, è il rifiuto della società, mentre Jairo è un capo con una buona posizione. La donna ha speso i suoi beni in medicine, mentre l'uomo è ricco. Lei va di nascosto a Gesù, lui invece va apertamente. Lei ha sofferto per 12 lunghi anni, mentre Jairo, in questo medesimo tempo, ha conosciuto la gioia di una famiglia, allietata dal vocio continuo dell'unica figliuola, vera gioia di mamma e papà. Mentre la donna è venuta per se stessa, questo capo viene a Gesù a favore della figlioletta, gravemente ammalata. Da giorni, infatti, la casa sembra vuota e silenziosa, eccetto il piccolo lettino dove giace un piccolo viso triste e pallido. La gioia della vita sembra per essere strappata al nostro amico Jairo, che vive continuamente nella paura e nella tristezza al pensiero che il suo piccolo gioiello possa morire. Due persone del tutto diverse, ma che trovano il punto di incontro in Gesù. E mentre Gesù si reca alla casa di lui, di questo capo, che appunto succede l'incidente della donna con l'emorragia, facendo perdere del tempo prezioso. Infatti, ecco che qualcuno arriva con un messaggio: non disturbare oltre il maestro, perché tua figlia è morta. Sgomento e disperazione si leggono sul volto di Jairo, ma Gesù lo rassicura: non temere, solo abbi fede. E avviatosi con lui, egli riporta in vita la piccola creatura e con lei la gioia in tutta la casa. Amici, Gesù è più grande dei nostri problemi, quantunque essi siano enormi. La gente pensava che Gesù potesse solo guarire, quindi, morta la bimba, è inutile infastidirlo oltre. Ma Gesù è sempre più grande e più forte, perfino della morte stessa. E uno dei motivi per cui penso che Gesù permise il ritardo causato dalla donna fu appunto per insegnare chi lui fosse realmente e per non permettere che altri avessero una visione limitata

metti la tua fiducia totale in Gesù, perché le sue parole sono parole di Dio e non di uomo, sono spirito e vita. Hai problemi? Non temere, Gesù è più grande di essi. Hai paura del futuro? Non temere, Gesù vi è già stato. Hai paura della morte? Non temere, Gesù l'ha vinta. Sì, amico, chiunque tu sia, come quella donna o come quell'uomo, anche tu puoi trovare la risposta in Cristo. E come quella bambina, noi abbiamo bisogno di una nuova vita, perché siamo morti nei nostri peccati. Il mondo ha assistito commosso al film, al famoso film Love Story, in cui la tristezza suprema sprofonda nel cuore di un giovane, la cui moglie viene a mancare. Non poteva più farsi nulla, tutto era impotente. L'immenso amore del giovane, i miliardi del padre di lui o il progresso della medicina. E più triste ancora è la morte spirituale che il peccato porta. E da questo episodio possiamo imparare che il peccato, che porta la morte, ci porta via la gioia della vita. Sembra offrire tanto, ma ti chiede tutto e ti lascia a bocca asciutta e a bocca amara. Accetta anche tu, amico, il sacrificio di Gesù per te e lascia che egli cancelli i tuoi peccati e che porta la sua gioia nella tua vita. La gioia di appartenergli per ora e per sempre, per l'eternità. Gioia del perdono dei tuoi peccati e gioia di avere il cielo fin da ora e per l'eternità. Il nostro programma anche oggi viene alla conclusione, siamo arrivati alla fine, ma come sempre vi invito a prendere nota dell'indirizzo che segue e se siete interessati, se volete altre informazioni o della letteratura gratuita o Nuovo Testamento, scrivete, ci farà piacere rispondere personalmente ai vostri quesiti e mandarvi anche della letteratura gratuita se desiderate averla. A risentirci, amici, allora alla prossima volta.

Punto Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Con la ormai inconfondibile sigla che ci segue sin dalla prima puntata, e questa è la numero 38 di Punto Radio, apriamo questa trasmissione. Apro questa trasmissione, per meglio dire. Al microfono Mauro, che dà il là alla puntata, ma che soprattutto ti dà il benvenuto all'ascolto. Il benvenuto in questa grande famiglia, in questo incontro di amici, che mi auguro sia di volta a volta interessante, piacevole, accattivante. Fra i tanti argomenti trattati nelle prime 37 puntate della nostra trasmissione, due argomenti che hanno trovato estremo interesse presso il pubblico sono quelli riservati all'astrologia e allo spiritismo nella prospettiva cristiana. Diversi contatti, lettere, pareri più o meno concordi o più o meno discordi, ma comunque estremo interesse. Ed allora vorrei addentrarmi ulteriormente in questo aspetto, diciamo così, della vita. Sempre e comunque, tengo a sottolinearlo, come per tutti gli argomenti che vengono trattati qui a Punto Radio, in un'ottica cristiana, parlando di occultismo. Ne parleremo nella numero 38, questa puntata, nella prossima, la numero 39 e anche nel numero 40. Quindi se in qualche maniera sei interessato a questo tipo di tema, a questo tipo di argomentazione, e vuoi sentire anche su questo argomento il parere della Bibbia, il parere di Cristo, perché poi dalla Bibbia noi traiamo il parere di Dio stesso sui vari temi della vita, sui vari argomenti, sui vari fatti che ci stanno intorno. Ebbene, se vuoi il parere di Dio sull'occultismo, allora ascolta queste tre puntate di Punto Radio. E scusami il bisticcio di parole, ma punto e puntata vanno sempre assieme in questo modo.

Dunque, nell'introduzione ho detto che avremmo parlato di occultismo, e in effetti questo è l'argomento che tratteremo. Divideremo il tutto in tre puntate, come dicevo, queste le prossime due, ed in due argomenti specifici, nelle due, diciamo così, sottobranchie dell'occultismo: quello dottrinale, di cui parliamo oggi, e quello empirico, di cui parleremo invece nelle prossime due puntate. Dire di qualcuno che è un occultista, nello spirito di molte persone, significa classificare questo tizio nel numero degli esseri preoccupanti, di cui non si sa bene se siano scienziati oppure maghi, a meno di non concedere loro immediatamente entrambe le qualifiche. È certo comunque che dietro tutti i maghi, gli indovini, gli astrologi, i radioestesisti e a un gran numero di guaritori si nascondono principi derivanti dall'occultismo, senza che essi ne abbiano necessariamente una conoscenza approfondita. Capita addirittura che essi lo ignorino proprio. Sovente questi maghi moderni utilizzano forme attinte qua e là nei trattati di volgarizzazione di questa scienza segreta, oppure hanno ereditato da uno zio o da un parente più anziano alcune formule cabalistiche che applicano con l'aiuto di un po' di fantasia, ma talvolta anche con una certa conoscenza dell'uomo, delle sue debolezze e soprattutto delle sue credulità. Quando parleremo in seguito dell'arte di questi praticanti, avremo anche occasione di ritornare su questo sfruttamento talvolta scandaloso dell'ingenuità e delle sofferenze umane. Ma a fianco di questi ciarlatani, pericolosi soprattutto per i portafogli delle loro vittime, esistono autentici occultisti, la cui arte è al tempo stesso una scienza, una filosofia e spesso anche una religione. Se vogliamo capire la condanna assoluta della Bibbia su questo corpo di dottrine e su tutte le pratiche che le accompagnano, bisogna cominciare ad interessarci ad esse. Tale conoscenza è molto importante, forse anche indispensabile ai giorni nostri, in cui l'occultismo spesso si adorna di vesti di luce, ingannando così la fiducia di migliaia di persone sprovvedute. La parola stessa è già di per sé tutto un programma. Occultismo. Deriva da occultare, cioè nascondere. L'occultismo è lo studio e la spiegazione del mistero dell'universo, della sua creazione, del suo divenire. Ma l'occultismo non è uno studio paragonabile a tutte le altre scienze di osservazione o di scoperta mediante l'analisi. Ciò che gli conferisce questo carattere particolare è il fatto che una iniziazione riservata non a tutti, ma a qualcuno soltanto. L'iniziato è innanzitutto un candidato. Per tappe successive deve dare prova della sua disciplina e delle sue cognizioni acquisite. Poi entra nella rivelazione dei misteri dell'esistenza terrestre in relazione con quelli dell'universo. Mediante l'occultismo giunge alla scienza più elevata, quella del senso della vita. In altre parole, l'occultismo non vuole opporsi alle scienze esatte, vuole piuttosto completarle, o meglio ancora vuole superarle nella lotta contro il materialismo e l'ateismo. Un tale orientamento lascia già indovinare a qualsiasi osservatore esperto quali movimenti o quali ordini l'occultismo ispiri o abbia ispirato. Non vi è massoneria che non abbia attinto il proprio rito, i suoi misteri di iniziazione, i suoi principi filosofici e morali nell'una o l'altra di queste fonti occultistiche orientali o occidentali che siano. Bisogna citare anche l'ordine cabalistico dei Rosacroce, in particolare l'ampia letteratura molto apprezzata da tutti gli spiritualisti contemporanei. Poi i numerosi raggruppamenti collegati con la società teosofica. Citiamo ancora la facoltà delle scienze ermetiche, la società alchemistica, l'Unione Idealistica Universale, che raggruppa i capi delle principali società occultistiche di Europa e America, l'ordine martinista o quello dei buoni templari, e qui la lista potrebbe allungarsi. Se si conoscesse meglio la storia, si scoprirebbe che i nomi dei letterati, dei musicisti, dei filosofi, dei capi di Stato, addirittura dei capi religiosi possono trovarsi scritti fra i componenti dell'occultismo. Citiamo fra i tanti Pico della Mirandola, Nostradamus, Paracelso, Eckhart, il fondatore del misticismo in Germania, Swedenborg, Caterina de Medici, Carlo d'Inghilterra. E non dimentichiamo Cagliostro, ciarlatano e medium che ebbe un vivo successo alla corte di Luigi XVI, dove fu coinvolto nell'affare della collana della regina, Shakespeare, Goethe, Balzac, oppure fra i musicisti Wagner,
Nell'ultimo secolo, tutta una pleiade di uomini contribuirono con i loro scritti a rimettere in auge l'occultismo. Fra essi citiamo Barlet, Eliphas Levi e soprattutto Pafus, di cui si è detto era il Balzac dell'occultismo. Per dare meglio la misura della scienza che pretende di coinvolgere l'occultismo, bisogna anche sottolineare il fatto che esso si riallaccia alle tradizioni più antiche e ai testi sacri dell'India, della Cina, dell'Egitto, della Siria, della Babilonia e più vicini a noi dei Celti. La filosofia occultista moderna è un condensato, una sintesi di queste antiche sapienze. La sua spiritualità, la sua morale, non sono che un adattamento di quelle religioni antiche. Il suo stesso ritualismo, come quello dei misteri di Iside, si ritrova nelle sedute di iniziazione degli occultisti di oggi. Non si capirà niente comunque dell'occultismo se non si coglie innanzitutto il suo principio fondamentale, che in qualche modo la pietra di paragone di tutte le sue cognizioni. Questo principio è l'analogia. Per mezzo del confronto si scopre ciò che sfugge ai nostri sensi. Pafus definisce così l'analogia: ciò che è in alto è come ciò che è in basso. Così l'uomo è un piccolo mondo perché contiene in se stesso, analogicamente, tutte le leggi dell'universo. Un esempio occultista tipico lo farà capire. Ciascuno conosce l'immagine di un bambino nel grembo materno e collegato a sua madre mediante il cordone ombelicale. Il bambino non è cosciente di questa relazione. Per analogia, noi siamo collegati all'atmosfera terrestre da un vincolo invisibile, ma non meno reale, che si chiama respirazione. Nostra madre ci trasmette la vita, essa è un essere completo. Per analogia, la Terra è anch'essa un essere completo e l'atmosfera è il centro di respirazione della Terra. Grazie a lei, tutti gli esseri viventi di questa Terra sono in relazione, anche se non ne siamo coscienti. Questo principio fondamentale trova la sua applicazione in certe pratiche occulte che fanno intervenire la respirazione come fonte di potenza soprannaturale. E senza aggiungere altro, ti chiedo di andare col pensiero in Oriente. Quali possano essere queste pratiche te lo lascio immaginare. Molte sono estremamente conosciute anche da noi. Dunque, tutto ciò che accade presso la madre ha ripercussioni sul suo bambino, questo lo sappiamo. Per analogia, tutto ciò che è prodotto nell'atmosfera, secondo l'occultismo, o più lontano ancora nell'universo, ha ripercussioni sulla nostra vita inconscia. Si possono già vedere le conseguenze che l'astrologia ricaverà da questa affermazione. Per gli occultisti, quella parte importante della nostra persona, che è il subconscio, ha un nome particolare, l'astrale. Così, per gli occultisti, l'uomo è formato da tre principi: il fisico, l'astrale e lo spirituale. E questo già lo accennavo quando nelle puntate scorse abbiamo parlato di spiritismo. Secondo loro, lo spirituale, o principio cosciente, è di origine divina, ma non va confuso col subconscio, o principio astrale, che è di origine astrale, o col corpo, o principio fisico, che è di origine terrestre. Questi principi ci porteranno più lontano di quanto non immaginiate. Ve ne accorgerete.

Dunque, abbiamo detto che per gli occultisti vi sono tre piani della vita: quello spirituale, quello astrale, quello fisico. In ogni creazione si ritrova questo modello: l'idea da realizzare, l'intermedio negativo, la realizzazione stessa. Questa analogia ci dà la chiave dei tre piani universali. Vi è il mondo divino, o il mondo delle idee tipo, il mondo astrale, o il mondo dei cliché negativi, e il mondo elementare, o il mondo delle forme fisiche. Questa chiave spiega la teoria fondamentale dell'occultismo, secondo la quale noi abbiamo tre corpi, uno spirituale, uno astrale, uno fisico. Prima della nostra nascita è il corpo spirituale, cioè l'idea da realizzare, che crea il corpo astrale, cioè i cliché negativi. Ed è il corpo astrale che crea il nostro corpo fisico. Da ciò risulta che tutto quello che proviene dal piano divino ha il suo riflesso astrale, e dell'astrale è attualizzato nel mondo fisico. Questo dimostra la funzione primordiale che svolge il piano astrale nelle pratiche occultistiche come l'astrologia, la divinazione o la magia, e spiega l'espressione correntemente impiegata dagli indovini: la visione del vostro cliché astrale mi mostra che. Ma questo principio può essere invertito, e ciò ha anch'esso delle conseguenze. Durante la vita terrena, dicono gli occultisti, ricostituiamo prima il nostro corpo astrale, poi il nostro corpo spirituale. Se dunque su questa terra sono un ubriacone, il mio corpo astrale ne rimarrà turbato. Corro il rischio, dopo la mia morte, invece di essere un evoluto che partecipa ad un'altra esistenza, di dover ritornare sulla terra, ma questa volta con un corpo mal costruito, perché raccogliamo sempre ciò che abbiamo seminato. È su questo principio che l'occultismo fonda la sua credenza nella reincarnazione. Essa è il cammino obbligato di qualunque uomo, la cui condotta non consentirebbe, dopo la sua morte, un passaggio diretto ad un piano di felicità. Essa spiegherebbe anche le morti premature o le vite prolungate. Sarebbe, insomma, la spiegazione di molte sofferenze. Il fine della vita, dice l'occultista, è quello di fabbricare da se stessi il proprio destino futuro, perché l'uomo è libero nel cerchio di fatalità che lo trascina, come il passeggero di un piroscafo è libero nella sua cabina. Da qui il suo grido di speranza: rivivere nelle più alte condizioni possibili. Questa è la traiettoria. E questo grido di speranza concerne le tre parti del nostro essere. Il fisico, ovvero il complesso delle cellule del nostro corpo, conosce la metempsicosi. Dopo la morte, cioè, le cellule materiali tornate alla terra possono rimanervi sotto forma di minerali o diventare piante o cellule animali. Non è l'uomo dunque che conosce la metempsicosi, ma il suo corpo fisico. Il corpo astrale ha a sua volta delle possibilità evolutive. Questo perché nell'astrale vi sono molti gradi. Si può rimanere nei gradi molto inferiori, ci si può accontentare della mediocrità o si può aspirare ai gradi più alti. Queste possibilità si realizzano durante la nostra vita terrena. I nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre parole, i nostri atti hanno delle ripercussioni sull'astrale e decidono della nostra evoluzione. Soltanto lo spirito ha la possibilità di reincarnarsi. Gli occultisti dicono che lo spirito umano non può reincarnarsi che in un corpo umano. Una simile credenza ha di conseguenza una morale che si spiega abbastanza facilmente. Siccome siamo sulla terra per fabbricare il nostro corpo spirituale attraverso il nostro corpo astrale, l'osservazione delle leggi generali di giustizia, di bontà e di carità è di rigore. In questa prospettiva, l'occultista potrebbe essere tentato di rinchiudersi in una torre d'avorio per accelerare la propria evoluzione, ma in tal modo dimenticherebbe ciò che gli insegna la morale occultista. Egli non è che un passeggero di un piroscafo, deve dunque far numero con gli altri e non può avanzare più rapidamente di loro. Riassumendo, fare il proprio dovere, il meglio possibile, ecco la via dell'evoluzione personale comunitaria. Essa si compie sotto la sua sola responsabilità, perché egli, come uomo, è chiamato ad autodirigersi nella vita. E Dio, in tutto ciò, chi è? Abbiamo visto che per gli occultisti esistevano tre piani: quello divino, quello astrale, quello terrestre. Dio è il principio che dà la vita a tutto ciò che esiste su questi tre piani. Ecco come viene definito. Dio rimane
se stesso, pur dandosi alle diverse creature dell'universo per farle vivere. In altre parole, Dio è l'ordinatore ed il principio vivente dei tre piani, senza per questo impedire ai vari piani di avere un'esistenza propria o di essere determinati fra di loro da relazioni precise. Secondo l'occultismo, un tempo, le comunicazioni fra il mondo invisibile e il mondo visibile esistevano perfettamente. Esse si sono interrotte per la sola volontà dell'uomo. La funzione dell'occultismo è in particolare quella di riallacciarle. E questo è il compito che si sono dati nell'antichità, come pure ai giorni nostri, i centri iniziatici. Tutti abbiamo dentro di noi delle facoltà meravigliose o dei mezzi di comunicazione fra il visibile e l'invisibile, che domandano soltanto di essere perfezionati. Completiamo queste informazioni osservando che per gli occultisti la Bibbia fa parte dei libri ispirati che bisogna conoscere e anche meditare. Per loro i grandi uomini della Bibbia, come Abramo o come Mosè, sono degli iniziati. Quanto a Gesù poi, egli è classificato fra gli spiriti celesti superiori, anzi è addirittura riconosciuto come un inviato del piano celeste. Lungi dal negarla, la sua incarnazione viene sottolineata e spiegata. Essa, come molti altri particolari della Bibbia, viene in appoggio alle tesi occultistiche che vedono in Gesù l'illuminatore dell'umanità in tutti i piani, il principio di tutto ciò che quaggiù parla, cioè un colore, un sapore, un suono. Come lo spirito è il principio di tutto ciò che illumina il cuore e il cervello, vi reca la pace, la pietà, la dolcezza. Le tre forze, Padre, Figlio e Spirito, detti anche la vita, il Verbo, la luce, sono le diverse manifestazioni di un principio supremo che viene chiamato anche l'Onnipotente. In tale iniziazione la preghiera trova il suo posto eletto. E questo perché essa ci pone in contatto col piano divino superiore e ci consente di riceverne gli influssi benefici. A questo punto tu mi potrai dire: ma parlando in questo modo della dottrina occultista corriamo due rischi. I cristiani potrebbero rimproverarci di propagandare l'errore sotto il pretesto di combatterlo. Gli occultisti potrebbero essere scandalizzati nel vederci così condensare in poche parole una filosofia, una scienza, un'arte, una religione, la cui esposizione riempirebbe intere biblioteche. Voglio rispondere agli occultisti che la nostra intenzione attraverso questi programmi non era di essere dei loro portavoce e che di proposito abbiamo limitato questa esposizione. Non crediamo di avere deformato né i loro principi filosofici né le loro credenze metafisiche. Ci interessava soprattutto mostrare, partendo da una certa piattaforma dove ci siamo trattenuti, qualcuna delle diramazioni che vi giungono o che ne partono. Ciò da una parte a favore della grande massa degli ignoranti, non nel senso dispregiativo, ma nel senso proprio dell'ignorare l'argomento. Come diremo più avanti, queste credenze, questi principi, sono la base di numerose pratiche che strappano stupore, ammirazione e ben presto adesione consenziente di gente desiderosa di mistero, di sensazioni nuove e sempre favorevolmente impressionata dal lato miracoloso di una scienza. Ma questa brava gente sa da quali fonti pagane trae alimento questa scienza e le pratiche miracolose che la accompagnano? Conosce le conseguenze della sua credulità quando consulta leggenti, indovini, astrologi? D'altra parte ho voluto riassumere questa dottrina per i cristiani, molti dei quali hanno tuttavia in genere un atteggiamento falso di fronte all'occultismo, lo trattano con disprezzo e sono ripagati della stessa moneta, passando infatti agli occhi degli occultisti seri per gente limitata, settaria, presuntuosa o in malafede, perché rifiutano di vedere le evidenze dell'occultismo, oppure interessati da queste evidenze non cercano affatto di provarne la vera natura e fanno ben presto causa comune con coloro che appaiono loro così spirituali e finanche profondamente religiosi. Quando San Paolo era in Atene, fece le stesse osservazioni ai pagani riuniti all'Areopago. Ciò non lo portò né a burlarsi di loro, né a fare causa comune con loro. Fece molto meglio, annunciò loro il Vangelo, chiamandoli al pentimento nei riguardi di Dio e alla fede in Gesù, un Gesù Cristo che non aveva nulla in comune con quello degli occultisti di ieri o di oggi.
E se vuoi rileggerti questo passo della Bibbia, lo trovi nel libro degli Atti al capitolo 17. Annunciare l'Evangelo di Gesù Cristo rimane la missione dei cristiani di oggi. Ma ritorniamo alla saggezza occultista, che è uno sforzo prodigioso di circondare la realtà non soltanto nella sua attualità, ma nelle sue fonti e nel suo divenire. Essa è una somma straordinaria di conoscenze di numerose scienze, filosofie e religioni. A questo riguardo merita il nostro rispetto, quel rispetto che aveva precisamente Paolo di fronte ai suoi interlocutori ateniesi. Diciamo anche questo: i teorici dell'occultismo, come anche molti dei suoi pratici, sono gente sinceramente desiderosa di approfondire il mistero dell'esistenza del mondo, in particolare delle nostre vite. Visti sotto questo aspetto, con tutte le eccezioni che confermano la regola, sono gente onesta, quasi degna di buona fede. Vorrei aggiungere che molti di loro hanno il desiderio sincero di essere utili e con compassione sperano di venire in aiuto della società nelle sue difficoltà o nei suoi mali. Onestamente non si può negare questo lato umanitario che esiste in molti occultisti. Infine, in larghissima maggioranza, gli occultisti conoscono la loro scienza unicamente dal suo lato empirico, ma di conseguenza convinti del valore intrinseco della teoria. Quando prove frequenti e tangibili vengono a confermare una teoria, sia pure immaginaria, come non concludere che questa teoria è la verità? Ma soprattutto quando queste pratiche consentono di prevedere l'avvenire, di evitarne gli inconvenienti o i pericoli, o quando rimediano alle insufficienze della medicina ufficiale, perché privarsi dei loro servigi? Così, 9 volte su 10, ai nostri contemporanei non interessano le radici dell'occultismo, ma il potere miracoloso che lo accompagna. Fai una piccola ricerca personale attorno a te e vedrai che tutti coloro che hanno consultato veggenti, astrologi, indovini o cartomanti ti diranno che se hanno alla fine prestato fede alle rivelazioni di queste persone è perché le loro predizioni si sono realizzate all'atto pratico. E per sottolineare bene il fatto che costoro non vanno elencati fra i gonzi, aggiungeranno che all'inizio erano scettici, anzi addirittura sordi alle sollecitazioni degli amici che li invitavano ad andare a qualche seduta. Diranno che erano convinti che tutto fosse un trucco e che in nessun modo gliel'avrebbero data a intendere. Poi, in seguito ad una circostanza imprevista, per scherzo o per curiosità, eccoli in contatto con un veggente. Da quel giorno i loro dubbi sono andati progressivamente scomparendo, tanto che ormai sono assolutamente certi del valore delle predizioni e di conseguenza della validità delle pratiche. Chi parla così? Il popolino, quello che fa la ricchezza di tutti gli occultisti, pagando abbastanza largamente tutti questi benefattori. E non solo il popolino, ma anche gli uomini politici, i magistrati, gli alti funzionari, gli uomini d'affari, gli industriali, la gente di teatro e di varietà, la gente bene. Insomma, tutti quanti ricorrono ai servigi di maghi e compagni. Una chiaroveggente morta nel 1956 scriveva: «Sono pochi i grandi della terra che non abbiano regolarmente fatto ricorso ai buoni uffizi di una veggente o di un astrologo. Certi istituti di Parigi hanno perfino la loro veggente o titolare. Del resto, basta aprire qualsiasi giornale per trovarvi gli annunci degli occultisti e per osservare quanto essi siano numerosi. A tale riguardo vi sono differenze fra i paesi latini e quelli anglosassoni. In Francia e in Svizzera, per esempio, quando si va a consultare un occultista, lo si racconta poi agli amici, rifilando loro con calde raccomandazioni l'indirizzo del suddetto, a meno che non si tratti di un ciarlatano qualsiasi. In Inghilterra e in America, invece, nessuno più si meraviglia di vedervi interessare a questa o quell'altra rivista occultistica o a partecipare alle sedute di una società spiritualistica. È addirittura una prova di una certa classe, di una certa distinzione, perché si è convinti che se le scienze fisiche portano ogni giorno più indietro le pietre miliari della conoscenza umana, allo stesso modo fanno retrocedere le frontiere dell'ignoto. Nelle autobiografie di questo o quell'altro veggente c'è una montagna di miracoli e di fenomeni controllati e verificati, che sono raccontati per sottolineare i doni eccezionali del soggetto. Predizioni concernenti una persona, una famiglia, uno stato, premonizioni, descrizioni precise di incidenti o di tragedie, rivelazioni sul passato o sul futuro di una persona semplicemente guardando una fotografia o un oggetto che le apparteneva.
predizione di successi o di crack letterali, finanziari, pubblici, sentimentali, terapeutici, diagnosi di malattie, poi verificate e confermate dai medici, indicazioni per il ritrovamento di oggetti perduti. Tutto ciò spiega l'interesse che suscitano questi individui, ma ciò che a noi importa è l'origine dei loro doni eccezionali, perché se i fatti sono reali e innegabili, è essenziale conoscerne la causa. E di questo parleremo insieme nel prossimo numero di Punto Radio, ancora riservato all'occultismo. Siamo arrivati in fondo a questo numero 38. Ci risentiamo nel prossimo numero. Grazie per l'ascolto e un forte abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Radio Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Cari amici in ascolto, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto allo studio odierno dedicato al Vangelo di San Matteo. Con l'ultimo studio ci siamo dilungati non poco, a dire il vero, sul sermone della montagna, ma avevo delle importanti precisazioni da fare. Ora vorrei dire ancora che il sermone sul monte è la legge mosaica data da Dio, elevata alla potenza. L'uomo però, come sappiamo, non riesce neppure ad osservare la legge dell'Antico Testamento. Perciò, come potrebbe l'uomo riuscire ad ubbidire ai principi del sermone sul monte se lì si tratta della legge mosaica elevata alla potenza e quindi ancora più difficile da osservare? Ebbene, se è vero che il modus operandi per la vita cristiana non si fonda unicamente sul sermone sul monte, esso tuttavia ci dà la conoscenza dell'etica di Dio. Resta comunque il fatto che vivere per la potenza dello Spirito Santo che dimora nel credente non è una delle verità insegnate nel sermone sulla montagna. Infatti l'apostolo Paolo così scriveva nella sua lettera ai Romani: quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, il Dio lo ha fatto, mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Così scriveva l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 8, versetto 3 e 4. Certamente, non troviamo questo insegnamento nel Sermone sul Monte, anzi, non contiene proprio nulla che riguarda il ministero dello Spirito Santo, quel discorso di Gesù. Tuttavia, come abbiamo detto, il Sermone sul Monte, uno dei discorsi più lunghi fatti da Gesù, contiene dei principi etici elevati che non sono per niente contrari alla vita cristiana. Infatti, quel discorso di Gesù, noto come il Sermone sul Monte, esprime il pensiero di Cristo che dovrebbe anche essere il pensiero del credente. I grandi principi che troviamo nel Sermone sul Monte potranno essere di grande aiuto per il credente, ma egli non potrà mai applicarli con le proprie forze, perciò avrà bisogno del sostegno indispensabile dello Spirito Santo per attenersi a quei principi ispirati dal Signore Gesù. Lo scopo primario del Sermone sulla Montagna è di spiegare agli uomini la legge del Regno di Dio. L'Evangelista Matteo ci parla di Gesù come re che presenta se stesso. Giovanni Battista fu il suo precursore e il re chiamò i discepoli perché lo seguissero. Ora, lo stesso re, Gesù, enuncia la legge del suo regno. Si tratta delle fondamenta su cui si basa il suo regno, la piattaforma del principe della pace. E guardate, combinazione, questa piattaforma è proprio la legge. Questi principi, dati da Gesù, costituiranno la legge di questo mondo durante il millennio, periodo in cui Cristo regnerà di persona sulla terra e metterà in opera ogni sua parola. Il sermone sulla montagna sarà quindi il principio che governerà il mondo quando Gesù ritornerà. Ecco perché è inconcepibile che qualcuno al giorno d'oggi riconosca Gesù come Salvatore, ma disprezzi questo importante documento o addirittura lo respinga, e stiamo parlando del sermone sul monte. Il cristiano che chiama Gesù Cristo Signore della propria vita farà sempre il possibile per comportarsi secondo i comandamenti di Gesù, ma potrà obbedirgli soltanto in virtù e per la forza dello Spirito Santo. Quindi è assolutamente sbagliato cercare di forzare questo mondo ribelle a seguire i principi del sermone sulla montagna, in quanto soltanto il Vangelo, che contiene la grazia di Dio, potrà far sì che gli uomini diventino ubbidienti a Cristo, in quanto il Vangelo è stato dato proprio per far sì che gli uomini obbediscano a Dio, convertendosi a Lui e quindi essendo salvati. Il sermone sulla montagna deve essere predicato per convincere gli uomini affinché sappiano, paragonandosi a ciò che richiede il Signore, sappiano, dicevo, gli uomini che sono peccatori, peccatori senza speranza, completamente privi della gloria di Dio. Il credente, da parte sua, può appropriarsi dei principi che troviamo nel sermone sul monte e considerarli alla luce delle altre scritture. Questo fornirà una visione più ampia e una comprensione migliore del pensiero di Cristo Gesù. Per esempio, soltanto nel sermone sul monte possiamo trovare la definizione esatta che Cristo dà dell'omicidio e dell'adulterio. Cristo prende due dei comandamenti, elevandoli, come ho già detto prima, elevandoli alla potenza. I comandamenti in questione di cui il Signore Gesù ha parlato è non uccidere e non commettere adulterio, comandamenti che troviamo citati nel capitolo 20 dell'Esodo ai versetti 13 e 14. Sono forse questi gli unici due comandamenti che egli Gesù ha elevato a un livello maggiore? La risposta mi sembra ovvia. Questi sono gli unici due comandamenti che vengono riportati dall'Evangelista Matteo. Senza dubbio, Cristo Gesù avrà inteso elevare a un livello superiore di ubbidienza qualsiasi altro comandamento. Ma se nella sua lettera ai Galati, riguardo alla legge mosaica, l'Apostolo Paolo poté dire, avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, poiché per le opere della legge nessuna carne, nessun uomo sarà giustificato. Ebbene, allora sarà 10 volte o 100 volte ancora più difficile essere giustificati secondo la legge che Cristo ci dà nel suo sermone sulla montagna. Permettetemi di fare, amici, un piccolo esempio che riguarda la nostra vita di tutti i giorni, parlando dei due comandamenti, e cioè non uccidere e non commettere adulterio. E vorrei illustrarvi questo con una breve storia. Questo incidente ebbe luogo durante il mio primo periodo di pastorato, quando ero molto più focoso di oggi. Un anziano della chiesa in cui servivo come pastore mi invitò a parlare a una colazione della Camera di Commercio. Bisogna dire che questo anziano era un uomo veramente meraviglioso, proprio un credente molto molto caro che amava il Signore. Oltre a lavorare nella chiesa, era anche vicepresidente nella banca della città ed era membro della Camera del Commercio. E quando mi chiese di portare un breve messaggio, mi disse: «Non hai che pochi minuti a disposizione, ma io vorrei che tu riuscissi a parlare del Vangelo a questi uomini d'affari». Ebbene, giunsi sul luogo della colazione in anticipo e vidi che c'erano già alcune persone in giro. Evidentemente non fui il primo ad arrivare. Allora mi avvicinai al tavolo riservato all'oratore e vidi che c'era un uomo che stringeva mani a destra e a manca. Non avevo mai visto una persona dall'apparenza così amabile come quell'uomo, ben vestito, simpatico. Quando mi vide, mi chiese qual era la mia attività principale. Così gli spiegai che ero un predicatore dell'Evangelo, e lui prese la palla al balzo, dicendo: «Il sermone sul monte è la mia religione». «Davvero?» gli dissi. «Allora devo davvero congratularmi con lei. E mi dica», aggiunsi ancora io, «come si comporta di conseguenza, dato che il sermone sul monte è la sua religione?» Lui mi disse: «Ma non capisco, cosa intende dire?» Allora io aggiunsi: «Beh, lei mi ha appena detto che il sermone sulla montagna è la sua religione. Quindi, evidentemente, lei vive secondo i principi del sermone sulla montagna». «Beh», disse lui, la voce si fece un tantino più grave, «ci provo». E io dissi: «Ma questo non è sufficiente. Il Signore Gesù ha detto che saremo benedetti, saremo beati, se faremo quelle cose, non se cercheremo di farle. Perciò, lei riesce ad osservarli perfettamente, dato che mi ha detto che il sermone sul monte è la sua religione?» «Beh», lui aggiunse, facendosi ancora un tantino più serio, «penso di sì, almeno ci provo sempre di più». Allora io dissi: «Mi senti, ascolti un po', le dispiace se la sottopongo a una piccola prova?» E lui disse: «Bene, bene, faccia pure». E io dissi ancora: «Il sermone sulla montagna dice che se tu sei arrabbiato contro tuo fratello, sei colpevole, ma colpevole di omicidio, come se l'avessi ucciso. Quindi lei è sicuro di non essere mai caduto in questo peccato, cioè di essere arrabbiato con suo fratello? E lui, facendosi ancora più serio, disse: «Beh, capisco che è difficile, ma penso di non essere mai stato sufficientemente adirato, arrabbiato contro qualcuno, al punto da desiderare di ucciderlo». Allora, io gli citai il commento che il Signore Gesù aveva fatto riguardo all'adulterio, sempre nel discorso del Sermone sul Monte, perché lui mi aveva detto che il Sermone sul Monte era la sua religione. Allora io dissi: «Ascolti un po', Gesù disse, sempre nel Sermone sul Monte, chiunque guarda una donna con cupidigia, con desiderio, ha commesso adulterio con lei nel suo cuore». Ha qualcosa da dire al riguardo, dato che questo sermone è la sua religione? E lui mi disse, questa volta la sua voce era proprio seria: «Beh, penso che qualche volta possa avere pensato una cosa del genere». Allora io aggiunsi: «Scommetto che ci sono diverse cose del sermone sul monte che lei, purtroppo, non per incapacità sua, non ha saputo osservare. Perciò mi sembra che lei non sta vivendo secondo la sua religione. Se io fossi in lei, conclusi, chiederei perdono a Gesù Cristo, l'autore del sermone sul monte, e gli chiederei di salvarmi». Questa stessa domanda la farei anche a te. Forse il sermone sul monte non è la tua religione, o forse sì, ma non riuscirai mai con le tue forze a mettere in pratica quegli insegnamenti. Forse è molto meglio chiedere a Cristo di salvarti, di cambiare la tua vita e di fare di te una persona nuova. Così ti darà anche la forza per vivere secondo quel sermone.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 89, versetto 13. Tu hai un braccio potente, la tua mano è forte, alta è la tua destra. Giona, capitolo 2, versetto 10. La salvezza viene dal Signore. Il titolo del brano di oggi è La mano di Dio ha guidato l'aereo. 27 aprile 1988. Un aereo carico di passeggeri è a soli 30 minuti dalla destinazione, l'isola hawaiana di Maui. All'improvviso un rumore assordante. La parte superiore della cabina si squarcia a più di 6.000 metri di altitudine. Di fronte a una morte imminente, numerosi passeggeri gridano di paura, altri gridano a Dio, un Dio al quale molti dicono tuttavia di non credere. 30 minuti più tardi, il miracolo. Il pilota R. Sean Steimer riesce a far atterrare l'aereo senza che nessuno resti ferito. I passeggeri sollevati si abbracciano, alcuni piangono di gioia, altri lanciano grida di giubilo. Siamo stati fortunati, esclamano in molti. Strano, chi pensa a Dio adesso? Solo il pilota. Alla conferenza stampa che è seguita ha detto, convinto, la mano di Dio ha guidato l'aereo. Al momento di una catastrofe, quando il pericolo è imminente, molti gridano a Dio. Se l'esito è favorevole, parlano di fortuna o di combinazione. Dio è dimenticato. Ma se accade un disastro, Dio è immediatamente accusato. Come può Dio permettere ciò? E voi dite che è un Dio di amore. La mano di Dio ha guidato l'aereo. L'ha detto il pilota. Egli non ha attribuito a se stesso il merito di essere riuscito nell'atterraggio. Si è reso conto che Dio lo ha aiutato a compiere quell'impresa. Sai che questo grande Dio ti conosce personalmente? Egli ti ama, ha dato il suo figlio Gesù Cristo per salvarti. Vuoi venire a Lui e dirgli: grazie di avermi voluto salvare?

Durante la nostra ultima trasmissione introducemmo il soggetto della degenza in ospedale e parlammo a quelli che ci sono o che in questo momento sono pronti per un'operazione o convalescenti da una di quelle. Parliamo a quelli che entrarono in ospedale come a quelli di voi che, pur non avendo piani di andare all'ospedale, potrebbero trovarsi, anche senza saperlo, nelle prossime settimane o mesi. Infatti un incidente d'auto può mandarci all'ospedale anche domani prima che non ce ne rendiamo conto. Perciò questo è per tutti noi. E l'ultima volta parlammo di come riconoscere Cristo come nostro Redentore e di come in ospedale ci fanno fronte tutte le realtà della vita e della morte e di come abbiamo bisogno di essere sicuri che apparteniamo a Cristo Gesù per poter affrontare quelle difficili realtà. Tutte le cose che nascondiamo ora sono esposte, tutta la fragilità del corpo umano, tutta la realtà di essere di fronte alla morte, tutto il dolore, la tristezza e i dispiaceri. Quando abbiamo affrontare l'ospedale ci rendiamo conto di tutte queste cose, ed è per questo che certa gente non piace andare in ospedale neppure a far visite. Vogliono tenere tutte queste cose nascoste il più lungo possibile, non vogliono considerare la morte né affrontarne la realtà, il fatto che i corpi si stanno deteriorando e disintegrando. Ma un cristiano invece non dovrebbe affatto essere così. Colui che ha fiducia in Cristo e crede che Cristo morì per lui e anche i suoi peccati gli sono perdonati, questa persona può affrontare l'ospedale in una forma nuova e vitale. Ed è per questo che parleremo oggi e anche durante la prossima trasmissione. E se sei un cristiano o lo sia diventato recentemente, o se oggi diventerai un cristiano accettando Cristo come Redentore, ho da dirti diverse cose. La prima cosa che voglio che ti sia chiara viene dal libro dei Proverbi di

spirito abbattuto secca le ossa. Hai capito? Le scritture dei proverbi dicono molto. Prima che il mondo conoscesse la medicina psicosomatica, il vostro modo di pensare, la nostra mente, la nostra attitudine hanno molto importanza nel fatto che il corpo sia sano o no. L'autore dei proverbi dice, e naturalmente è Dio che lo dice attraverso di lui, che un cuore allegro è una buona medicina, ma uno spirito abbattuto secca le ossa. La tua attitudine all'ospedale, sia che ci sei o che ci andrai, è un fattore cruciale per la tua guarigione. Ecco cosa vuol significare questo versetto, che la tua attitudine porterà una grandissima differenza nella tua guarigione. Ora, qualsiasi dottore ti può dire che ci fu gente con mali molto semplici ma che morì, e la ragione fu non tanto il male stesso, ma l'attitudine di quella persona verso quel male o verso la vita. Naturalmente è molto importante che ci rendiamo conto che i nostri corpi sono mobilitati, e così pure le forze rivitalizzanti del corpo, della nostra attitudine. Perciò se entriamo in ospedale allegramente o se entriamo con l'animo abbattuto, questo determinerà se sarà un buon rimedio per il nostro corpo o se le nostre ossa seccheranno. Naturalmente la parola ossa nelle sacre scritture è sinonimo per tutto il corpo. Potete rintracciarla a volte nei salmi nel controllare tutti i brani sul corpo e le ossa e vedere come lì le due cose siano parallele. Ora, molti di noi non ci rendiamo conto di quanto controllo abbiamo sul nostro corpo. Recentemente sono stati fatti certi studi, forse ne avrete anche sentito parlare, ma lasciate che vi spieghi. Certi pazienti sono connessi a certi tipi di macchine che misurano la pressione del sangue o per reazioni galvaniche, reazioni muscolari, reazioni per le onde del cervello e molte altre cose. E quando sono questi pazienti connessi, attaccati a queste macchine, per esempio, si può determinare per mezzo di esse segnali delle reazioni. Si accende una luce o suona un campanello o d'altro, può essere registrato ciò che succede in una certa parte del corpo. Per esempio, nella clinica Menninger in Kansas scoprirono che emicranie vascolari, emicranie prodotte da troppo sangue nelle vene del cranio o sulla superficie sotto la pelle, possono essere diminuite trasferendo il sangue dalla testa alle punte della dita. E così connessero le dita delle persone a strumenti sensibili di calore dei polpastrelli, e quando riuscirono a far andare più sangue nelle punte della dita e perciò riscaldarle un poco, ecco che la macchina avvertì e seppero che dove era andato il sangue. Questo attirò il sangue dalla testa alle estremità dei polpastrelli e le emicranie scomparsero. Perciò in una o due settimane una persona può imparare per mezzo di quello strumento a fare questo piccolo esercizio con il sangue del suo corpo, e la macchina lo rende facile e svelto. Ebbene, alcune persone sono riuscite a rallentare o accelerare i battiti del cuore, sono riusciti a cambiare le loro reazioni galvaniche, far movimenti muscolari che credevano involontari, a cambiare le loro onde cerebrali da onda alfa ad onda beta e a onde teta, eccetera. Il fatto è che siamo più responsabili dello stato del nostro corpo di quello che credevamo possibile. Ora, non voglio dire che sperimentiate con questi strumenti, ma ciò che voglio dire è che voi stessi potete controllare il vostro corpo, e benché non lo controllate consciamente per via delle macchine e per via di queste reazioni, potete controllare il vostro corpo con la vostra attitudine o il vostro animo, sia con spirito abbattuto o allegro. E dunque ciò che suggerisco oggi è che malattie in ordine alla nostra vita, dinanzi a Dio, e se c'è gente con cui dovete fare dei conti, con cui avete dei problemi, chiariteli, chiamateli.

all'ospedale, occupatevene. Se ci sono peccati nella vostra vita, chiamate i capi della vostra chiesa, come dice Giovanni 5, 14, 16, e confessateli. Quindi chiedete loro di aiutarvi a mettere le cose a posto con le persone con cui siete involti. E se state per andare all'ospedale, rassicuratevi di avere la mente chiara ed in pace prima di andarci. E rassicuratevi di mettere la vostra fiducia in Dio fermamente e pienamente, di modo da aver pace di Dio che viene mettendo tutta la vostra vita e persona e tutto il vostro futuro nelle sue mani. Quella pace è al di là della nostra comprensione. E a questo di cui un cristiano ha bisogno di fare nell'ospedale, invece di preoccuparsi, invece di essere apprensivo, invece di pensare troppo al domani, come è scritto nell'Epistola ai Filippesi 4, non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio e in preghiera, in supplicazioni, con azioni di grazie. E la pace di Dio, che sovranza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quando la pace invade la nostra anima e dentro la gioia, mentre pensiamo a ciò che Dio fa per noi ed ha fatto per noi e farà per noi, quella sarà la miglior medicina, la miglior cura. Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto secca le ossa. Mettete le vostre cose in ordine con Dio e con gli uomini ora stesso, e il vostro corpo ne sentirà la differenza. Signore, benedici quelli che ascoltano. Ti lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo La storia eterna.

Ed il Signore parlò a Mosè dicendo: il Faraone penserà che i figli di Israele sono imprigionati nel deserto. Io indurirò il cuore del Faraone ed egli vi inseguirà, ma io sarò onorato e gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Poi, proprio come Dio aveva detto, il Faraone e i suoi servi si rivoltarono contro gli ebrei e dissero: perché li abbiamo lasciati andare? Il Faraone dunque prese 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto, i suoi cavalieri e il suo esercito, ed inseguì gli ebrei raggiungendoli presso il Mar Rosso. Quando gli ebrei videro avanzare gli egiziani furono terrorizzati e gridarono al Signore, ma Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state saldi e guardate la salvezza che il Signore vi mostrerà oggi. Infatti gli egiziani che avete visto oggi non saranno visti mai più. Il Signore combatterà per voi. Poi Dio disse a Mosè: alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. Così i figli di Israele cammineranno sull'asciutto in mezzo al mare. Mosè stese la mano sul mare ed il Signore sollevò un forte vento orientale che spinse indietro il mare e divise le acque. Israele camminò in mezzo al mare come sull'asciutto, fra due pareti d'acqua. Tutti i cavalli del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri si lanciarono all'inseguimento degli ebrei, camminando sull'asciutto. Ma Dio confuse l'esercito egiziano e staccò le ruote dei carri e i cavalli non poterono più trainarli. Gli egiziani spaventati gridavano: fuggiamo da Israele perché il Signore combatte per loro. Poi Dio disse a Mosè: solleva la tua mano sul mare. Quando Mosè sollevò la mano sul mare, il mare tornò al suo posto. Gli egiziani cercarono di salvarsi dalle acque, ma il Signore li sconfisse in mezzo al mare. L'acqua coprì l'esercito del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalli. Furono tutti distrutti. Ma i figli di Israele passarono attraverso il mare come sull'asciutto. Quando il popolo di Israele vide il grande miracolo che il Signore aveva fatto contro gli egiziani, rimase sbigottito. Rispettò Dio e credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Subito dopo la liberazione dell'Egitto, gli israeliti cominciarono a lamentarsi con Mosè dicendo: ci hai portato nel deserto a morire, non abbiamo né cibo né acqua. Il Signore rispose ai loro dubbi con grande misericordia. Disse: guardate, farò scendere del pane dal cielo per voi. Uscirete ogni mattina e lo raccoglierete. Così fece, ed essi chiamarono quel cibo manna. Arrivarono presto al monte Sinai nel deserto e si accamparono. All'improvviso la montagna fu scossa da tuoni e fulmini e da una fitta nube uscì il suono di una tromba così poderoso da far tremare la gente. Poi il Signore, ammantato di fuoco, scese sulla montagna e questa tremò. Dio ordinò a Mosè di salire in cima al monte e gli rivolse queste parole: io sono il Signore, il tuo Dio, colui che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Mentre il Signore parlava, Mosè scrisse questi 10 comandamenti su tavole di pietra. Non avrai altri dei nel mio cospetto. Non ti farai degli idoli e non ti inchinerai davanti a loro e non li servirai. Non userai il nome del Signore, il tuo Dio, in modo irrispettoso. Ricordati del sabato per rispettarlo. Onora tuo padre e tua madre. Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare. Non dire falsa testimonianza. Non concupire la casa del tuo prossimo, sua moglie o qualsiasi cosa gli appartenga. Il Signore diede per mezzo di questa legge il suo perfetto livello di santità. Poi mostrò a Mosè quello che la gente doveva fare nel caso avesse infranto questa legge. Il Signore disse: dovrai costruire un altare di terra e dedicarlo a me. Immollerai dei sacrifici su di esso e io ti benedirò. Il sangue farà da copertura al tuo peccato e io ti perdonerò. Finalmente, dopo 40 anni nel deserto, gli israeliti, conosciuti anche come giudei, entrarono nella terra promessa di Canaan. Purtroppo gli abitanti di Canaan rifiutarono Geova come Dio e combatterono contro i figli di Israele.
Ma Dio protesse i giudei mentre prendevano possesso della terra promessa ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Il Signore ordinò dei sacerdoti per offrire i sacrifici di animali e per guidare la lode. Una volta l'anno il sommo sacerdote andava dietro il sacro velo che separava il popolo dalla presenza santa del Signore. Egli rappresentava l'intera nazione davanti a Dio. Molti anni più tardi gli israeliti incoronarono un re di nome Davide. Dio scelse Davide e lo chiamò uomo secondo il mio cuore. Dio parlò per mezzo di Davide e di altri uomini pii chiamati profeti. Quando gli israeliti peccavano, il Signore parlava contro Israele attraverso i profeti, i quali avvertivano il popolo che se avesse continuato nel suo peccato sarebbe stato invaso da nazioni straniere. Nonostante gli avvertimenti, Israele fu disubbidiente e si ribellò al Signore, respingendo la sua legge e uccidendo i profeti che lo accusavano. Alla fine, dopo 800 anni di ribellione, il popolo di Israele fu deportato e fu fatto prigioniero nelle nazioni di Assiria e Babilonia. Anche durante l'esilio Dio continuò a parlare ai giudei attraverso i profeti. Alcuni dei suoi messaggi erano appelli al pentimento, mentre altri erano profezie riguardanti il Salvatore che sarebbe venuto a salvare un'umanità schiava del peccato. Il profeta Michea predisse l'esatta città dove il Salvatore sarebbe nato e descrisse la sua natura eterna dicendo: «Da Betlemme verrà colui che regnerà su Israele, la cui esistenza è dai tempi antichi, dall'eternità». Dio rivelò che il Salvatore sarebbe stato un discendente del re Davide. Per mezzo del profeta Malachia, il Signore delinea la figura di un messaggero speciale che avrebbe annunziato l'avvento del Salvatore e ne avrebbe preparato la via. Zaccaria profetizzò: «O figlia di Gerusalemme, ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un puledro d'asino». Il re Davide predisse che il Salvatore sarebbe stato a conoscenza che uno dei suoi stretti seguaci con cui divideva il pane lo avrebbe tradito. E Zaccaria specificò che il prezzo del tradimento sarebbe stato di 30 pezzi di argento. Per mezzo del profeta Isaia, Dio predisse che il Salvatore sarebbe stato torturato, flagellato e che gli avrebbero sputato in volto. Davide ne descrisse così l'esecuzione: «Hanno forato le mani e i piedi del Salvatore, ma non ne hanno rotto neanche un osso». E le parole che egli avrebbe detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Disse che gli spettatori avrebbero riso e ridicolizzato il Salvatore dicendo: «Credeva che il Signore l'avrebbe liberato». Davide scrisse ancora che le ossa del Salvatore sarebbero state slogate e che chiedendo da bere gli sarebbe stato dato dell'aceto, che i suoi aguzzini avrebbero diviso i suoi vestiti e tirato a sorte la sua tunica. Isaia disse che gli spettatori sarebbero rimasti attoniti nel vedere la faccia del Salvatore sfigurata dalla tortura. Le profezie nel libro di Dio descrivono perfino come un giorno i discendenti di Davide, gli abitanti di Gerusalemme, avrebbero guardato a colui che avevano trafitto. Tutto questo fu riportato nelle scritture centinaia di anni prima che il Salvatore nascesse. Dopo 70 anni di cattività, il Signore permise al suo popolo di tornare nel paese di Israele. Solo un gruppetto decise di tornare, ma essi, come il resto dei giudei, vivevano ancora sotto il dominio di altre nazioni. 500 anni più tardi, quando Roma regnava su Israele, due giovani ebrei di nome Giuseppe e Maria, entrambi discendenti della linea reale di Davide, decidevano di sposarsi. Prima che venissero a stare insieme, Maria rimase incinta per mezzo dello Spirito Santo di Dio. L'angelo del Signore apparve a Giuseppe in sogno, dicendogli: «Giuseppe, non avere timore di prendere Maria come tua moglie. Il bambino in lei è stato concepito dallo Spirito Santo, è il figlio di Dio. Quando partorirà questo figlio, lo chiamerai Gesù, che vuol dire Salvatore, perché sarà lui che salverà il suo popolo dai peccati». Questo avvenne come il profeta Isaia aveva detto: «Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine partorirà un figliolo e sarà chiamato Emanuele, che vuol dire Iddio con noi». Giuseppe e Maria dovevano andare a Betlemme per un censimento e per pagare le tasse. Mentre erano lì, Maria diede alla luce il suo primogenito, che chiamò Gesù. Così, come profetizzato, Gesù nacque a Betlemme da un discendente del re Davide. Nella stessa contrada c'erano dei pastori che facevano la guardia al loro gregge nella notte.
E l'angelo del Signore venne a loro, e la gloria del Signore sfolgorò attorno a loro, ed essi furono molto spaventati. Poi l'angelo disse: non abbiate paura, perché porto notizia di grande gioia per tutti. Oggi è nato il Salvatore, che è Cristo il Signore. Il bambino cresceva e diventava forte nello spirito. La grazia del Signore era su lui. Gesù maturava, crescendo in sapienza e in favore davanti a Dio e agli uomini. Quando Gesù ebbe 30 anni, un uomo di nome Giovanni Battista predicava e battezzava nel deserto. Diceva: pentitevi, preparatevi per il Signore. Giovanni era quel messaggero di cui avevano parlato i profeti, colui che avrebbe annunciato la venuta del Salvatore. Gesù andò al fiume Giordano per essere battezzato da Giovanni. Quando egli lo vide venire, disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quando Gesù fu battezzato, uscì dall'acqua e i cieli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere su lui come una colomba e una luce. E una voce dal cielo disse: questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Poi, dopo che Gesù ebbe passato 40 giorni nel deserto, Satana, che aveva con successo tentato Eva nel giardino, cercò di tentare anche Gesù. Ma egli non peccò. Alla fine Satana portò Gesù su di un alto monte e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. Satana disse: tutte queste cose te le do se ti inginocchierai e mi adorerai. Gesù rispose: vattene da me, Satana, perché Dio ha scritto che tu adorerai il Signore Dio tuo e solo Lui servirai. Mentre Gesù, il Figlio di Dio, visse sulla terra come uomo, fu tentato come lo siamo anche noi, ma non peccò mai. Così, dove Adamo aveva fallito, Gesù vinse. Questo mostrò che Gesù veramente poteva essere il Salvatore dell'umanità, l'agnello mandato da Dio. Gesù affermò in molti modi di essere il Salvatore promesso, facendo tra l'altro innumerevoli miracoli. Cambiò l'acqua in vino ad un banchetto di nozze. Guarì un uomo paralitico da 38 anni. Un uomo coperto dalla lebbra, un intoccabile, vide Gesù e cadde con la faccia a terra dicendo: Signore, se lo vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù allungò la mano, lo toccò e disse: sii puro. Immediatamente la lebbra sparì. Gesù ridiede la vista ad un uomo cieco dalla nascita. Una donna che da 12 anni aveva una malattia che i medici non riuscivano a guarire, toccò il mantello di Gesù. Egli si rigirò dicendo: figliuola, sta allegra, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Coloro che soffrivano delle malattie più diverse andavano da lui e venivano guariti. Gesù raccolse 12 uomini e chiese loro di seguirlo. Diede loro potere e autorità sopra i demoni e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati. La sua fama si sparse ovunque. Molta gente lo seguiva per ascoltare i suoi insegnamenti ed essere guarita dalle malattie. Quando una folla di 5.000 persone ebbe fame, Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci di un ragazzo, li benedisse e li moltiplicò, sfamando tutti. Alla fine avanzarono ben 12 ceste di pane. Nonostante ciò, la gente continuò a chiedere altre prove della sua divinità, dicendo: i nostri padri mangiarono la manna nel deserto. Nelle scritture è detto: egli diede loro del pane dal cielo. Gesù replicò: il pane di Dio è colui che viene dal cielo e dà vita al mondo. La gente disse: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù rispose: io sono il pane della vita. Colui che viene a me non avrà mai fame. Colui che viene a me non avrà mai sete. Gesù profetizzò che avrebbe sofferto molte cose e che sarebbe stato rifiutato dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, che sarebbe stato ucciso e poi sarebbe risorto dalla morte il terzo giorno. La maggior parte dei capi politici e religiosi rifiutò l'insegnamento di Gesù. Tuttavia uno,
un fariseo di nome Nicodemo andò da Gesù di notte in cerca della verità. Gesù gli disse: se un uomo non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo chiese: come può un uomo nascere di nuovo quando è vecchio? Può entrare nel grembo di sua madre e nascere una seconda volta? Gesù spiegò: quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non dovresti essere sorpreso che ho detto: devi nascere di nuovo. Nicodemo gli rispose: come possono accadere queste cose? Gesù lo rimproverò perché egli insegnava la religione e non capiva le verità spirituali, e gli parlò della nuova nascita. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. Perché Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. La vera condanna è questa: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Colui che crede nel figliuolo ha vita eterna. Colui che rifiuta di credere nel figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su lui. Alla fine Nicodemo comprese e credette. Ad una straniera Gesù disse: chiunque berrà dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Quell'acqua diventerà in lui una sorgente d'acqua viva che porta a vita eterna. La donna disse: so che il Messia verrà, colui che sarà chiamato il Cristo. Quando verrà ci dirà tutto. Gesù le disse: io che ti parlo sono il Messia. Ed egli ancora insegnava dicendo: se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso e mi segua. Perché che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde poi l'anima sua? Fate attenzione, guardatevi dall'ingordigia. La vita di una persona non consiste nell'abbondanza dei suoi possedimenti. Perché dov'è il suo tesoro, lì sarà anche il suo cuore. I capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono preoccupati. Si chiedevano: cosa dobbiamo fare? Quest'uomo compie troppi miracoli. C'è pericolo che tutti lo seguano e che i romani ci tolgano il controllo sulla popolazione. Nel frattempo Gesù insegnava con grande autorità. Entrò nel tempio e cacciò i commercianti che nel tempio compravano e vendevano. Disse loro: è scritto, la mia casa è una casa di preghiera e voi ne avete fatto una spelonca di ladroni. Insegnava così: questa è la volontà di colui che mi ha mandato. Chiunque contempla il figliolo ha la vita eterna. Io risusciterò dalla morte coloro che credono. Gesù sapeva dal principio chi erano coloro che non avrebbero creduto e chi lo avrebbe tradito. Ci fu una spaccatura fra la gente a causa sua. Molti fra i capi credettero in lui, ma per paura dei farisei non palesavano la loro fede, temendo di essere espulsi dai luoghi religiosi. Amavano la lode degli uomini più che la lode di Dio. Gran parte dei capi religiosi cercava il modo di distruggere Gesù, ma non poteva, perché egli era sempre circondato da gente ansiosa di ascoltarlo. Gesù continuava ad insegnare nel tempio, dicendo: io sono la luce del mondo. Chiunque mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E a coloro che credevano in lui disse: se vivrete secondo i miei insegnamenti, sarete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se il Figlio vi renderà liberi, sarete liberi davvero. Io sono la porta. Se uno va al Padre per mezzo di me, sarà salvato. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non moriranno mai, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Dopo 3 anni di insegnamento,
Gesù chiese ai suoi discepoli di portargli un certo asinello che non era mai stato cavalcato, e in groppa all'asino si avviò verso Gerusalemme. Al suo passare, una immensa folla mandava gridi di gioia al Signore per le grandi cose che aveva visto. Osanna, benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Avvicinandosi alla città, Gesù la guardò e pianse su di lei, perché le persone non lo riconoscevano ancora come il Salvatore promesso. Poi Satana entrò in Giuda Iscariota, uno dei 12 discepoli, e Giuda cospirò con i capi sacerdoti e i capitani sul modo di tradire Gesù. Insieme si accordarono nel dargli 30 pezzi d'argento per sapere il tempo e il luogo dove avrebbero potuto catturare Gesù senza la presenza della folla. Gesù sapeva che l'ora della sua morte era giunta. Così radunò i suoi discepoli per consumare il pasto pasquale. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, lo benedisse, lo ruppe, lo diede loro dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo, fate questo in memoria di me. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro ed essi ne bevvero. Disse loro: questo è il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Ma io vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. Gesù disse ancora: non siate sgomenti, credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, io vado a prepararvi un posto. Se vado a prepararvi un posto, tornerò a prendervi in modo che sarete sempre con me. Voi sapete dove vado e conoscete la strada per arrivarci. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscerne la via? Gesù rispose: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quella sera Gesù avvisò i suoi discepoli che sarebbero arrivati tempi difficili. Disse: se il mondo vi odia, ricordatevi che prima ha odiato me. Colui che mi odia, odia anche mio Padre. Dopo cena, Gesù andò nel giardino del Getsemani per pregare. I suoi discepoli lo seguirono in quel posto appartato. Dopo che egli ebbe pregato, lo raggiunsero i capi sacerdoti, i capitani del tempio e gli anziani. Giuda, che aveva appena finito di mangiare con Gesù, guidava il gruppo. Si avvicinò a lui e lo salutò con un bacio traditore. All'improvviso Gesù si fece riconoscere da quella marmaglia dicendo: io sono. Tutti indietreggiarono e caddero al suolo. Poi egli permise che lo legassero e lo portassero a casa del sommo sacerdote. Gli ufficiali del tempio che avevano in custodia Gesù lo beffeggiavano e gli sputavano in faccia. Dopo averlo bendato, colpendolo sul viso, gli chiedevano: profetizza, uomo santo, chi ti ha percosso? La mattina molto presto la folla condusse Gesù da Pilato, governatore romano, e lo accusò dicendo: abbiamo trovato quest'uomo che corrompeva la nazione ebrea. Pilato interrogò Gesù, poi, rivolto ai capi sacerdoti e ai capitani del popolo, disse: non ha commesso niente che sia degno di morte. Darò ordine che sia battuto, poi lo rilascerò. Ma la folla all'unisono cominciò a gridare: liberaci di lui! Crocifiggilo! Crocifiggilo! Pilato, volendo compiacere alla folla, fece frustare brutalmente Gesù e poi lo consegnò perché fosse crocifisso. I soldati romani intrecciarono una corona di spine e gliela posero sul capo. Gli misero addosso un mantello di porpora e gli dicevano: ave, re dei giudei! E lo prendevano a pugni. Poi lo portarono via. Gli misero addosso una croce di legno perché la portasse fino al luogo chiamato Golgota o Teschio. Quella era la stessa zona dove tanti secoli prima Dio aveva chiesto ad Abramo di sacrificare il suo unico e amato figlio Isacco. Lì inchiodarono sulla croce Gesù, l'unico e amato figlio di Dio. Mentre lo crocifiggevano, Gesù diceva: Padre,
Perdonali, non sanno quello che fanno. Gesù fu appeso alla croce fra due criminali anch'essi condannati a morte. I soldati presero i suoi vestiti e tirarono a sorte il suo mantello, adempiendo così la profezia di Davide. Per tre lunghe ore fu sotto gli sguardi della gente. I potenti del tempo si facevano beffe di lui, dicendo: «Hai salvato gli altri, salva te stesso, se sei il Cristo, l'unto di Dio!» Allora le tenebre scesero e coprirono la terra per più di tre ore, mentre si avveravano le parole del profeta. Il Signore ha caricato su di lui i peccati di noi tutti. Poi Gesù gridò a gran voce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Sapendo che tutto era compiuto, egli disse come avevano annunciato le scritture: «Ho sete». I soldati lo schernirono, offrendogli da bere dell'aceto e dicendogli: «Se sei il re dei giudei, salva te stesso!» Gesù assaggiò l'aceto, poi disse: «È compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito». Così chinò il capo e lasciò andare il suo spirito. Mentre moriva, il sole si oscurò e la terra fu scossa, e la spessa cortina del tempio si squarciò da cima a fondo. Allora il capitano dei romani esclamò: «Veramente quest'uomo era il figlio di Dio». Dopo ciò i soldati vennero e ruppero le gambe dei due ladri appesi sulle due croci ai lati di Gesù. E constatando che egli era già morto, non gli spezzarono le gambe. Invece, uno di loro gli farò il fianco con una lancia, facendo uscire sangue ed acqua. Tutto questo avvenne in adempimento delle scritture che dicevano: «Nessun osso suo sarà rotto», e «guarderanno a colui che hanno trafitto». In seguito, due credenti, Giuseppe e Nicodemo, presero il corpo di Gesù, lo avvolsero in panni di lino imbevuti di aromi e lo posero in una tomba. Dietro richiesta dei capi giudei, la tomba fu sigillata e sorvegliata da soldati romani. Erano passati tre giorni, ed ecco che ci fu un gran terremoto, e un angelo del Signore rotolò la pietra che chiudeva la tomba. Spaventati, i soldati romani scapparono tremanti. Quando le donne arrivarono alla tomba e videro la pietra rimossa, furono confuse. All'improvviso apparvero loro due uomini con vesti sfolgoranti che dissero: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qua. Egli è risorto. Ricordate come egli vi diceva che doveva essere dato nelle mani dei peccatori ed essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno?» Allora si ricordarono delle sue parole. La sera di quello stesso giorno Gesù si presentò ai discepoli e disse: «Pace a voi!» Ma essi furono terrorizzati perché pensavano di vedere uno spirito. Egli allora disse: «Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Toccatemi, guardate. Uno spirito non ha carne ed ossa, come vedete che io ho. Tutto è avvenuto come vi avevo detto, perché tutto quello che era scritto di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, doveva essere adempiuto». Aprì la loro mente perché comprendessero e disse: «È scritto che il Cristo avrebbe sofferto queste cose e sarebbe risuscitato dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento e il perdono dei peccati fra tutte le nazioni. E voi avete visto queste cose». Gesù apparve ancora a molte altre persone, dando così una prova inconfutabile della sua risurrezione. Poi ordinò ai suoi discepoli: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo». Passati 40 giorni, egli disse loro: «Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi
e parlerete agli altri di me a Gerusalemme, in tutta la Giudea e in Samaria e fino alle estremità della terra. Mentre guardavano, Gesù fu portato via dalla loro presenza e una nuvola lo coperse ai loro occhi. Due uomini in vesti bianche dissero: «Perché state qui a guardare il cielo? Questo stesso Gesù che è asceso in cielo tornerà nella stessa maniera come l'avete visto andare via». Così i seguaci di Gesù andarono per il paese, predicando e battezzando, dicendo a tutti che Cristo è il Salvatore risorto dai morti. Spiegarono attraverso le scritture come per mezzo di Adamo erano entrati nel mondo il peccato e la morte, ma per mezzo di Gesù era giunto il perdono e la risurrezione dai morti. Dissero che un giorno il corpo di tutti quelli che avevano avuto fede in Dio e creduto in Gesù come loro Signore e Salvatore sarebbe risorto dalla morte, e insieme a coloro che erano ancora in vita sarebbero stati rapiti nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Il libro di Dio dice inoltre che i cieli si apriranno e Gesù tornerà in terra come un re conquistatore e un giusto giudice. Sulle sue vesti sarà scritto Re dei re e Signore dei signori, e gli eserciti celesti lo seguiranno su cavalli bianchi. Gesù, come aveva detto il profeta Zaccaria, poserà i piedi sul monte degli ulivi che si spaccherà, e Cristo regnerà su tutta la terra. Dopo 1000 anni Satana andrà di nuovo in giro per ingannare le nazioni, ma del fuoco scenderà da Dio e divorerà coloro che seguono Satana. Alla fine Satana, l'ingannatore, sarà gettato nello stagno di fuoco e sarà tormentato giorno e notte per sempre. Poi, davanti a un grande trono bianco, i morti, piccoli e grandi, staranno di fronte a Dio. E chi non è scritto nel libro della vita sarà gettato nello stagno di fuoco. Ma in una nuova terra e in nuovi cieli, Dio sarà con i suoi. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più morte, né cordoglio, né pianto, né ci sarà più dolore, perché le cose di prima sono passate. Non ci sarà più notte, quindi non ci sarà bisogno della luce artificiale, né della luce del sole, perché la gloria di Dio e dell'agnello li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Lì sarà l'albero della vita e la maledizione sull'umanità verrà tolta. Gesù dice: chi ha sete venga e prenda in dono dell'acqua della vita. Ecco, vengo presto. Beati coloro che ubbidiscono alle mie parole. Colui che ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non sarà condannato, ma è passato dalla morte alla vita. Questa è la storia eterna di Dio.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Samuele continuava a vivere nella casa di Dio a Shiloh, dove assisteva Eli, ormai molto anziano, nel suo ufficio di sacerdote. Si prendeva cura delle lampade, apriva e chiudeva le porte della casa di Dio e si prestava a tanti altri servizi utili. Eli aveva due figli, essi pure sacerdoti, ma non erano fedeli, non obbedivano né a Dio né al loro padre e compivano ogni sorta di azioni malvagie. Quando il popolo veniva ad offrire sacrifici, si impadronivano delle parti migliori delle carni che dovevano essere sacrificate. Ai sacerdoti era permesso di prendere come cibo ciò che rimaneva dell'animale dopo che era stato sull'altare, ma i figli di Eli volevano la carne prima del sacrificio, per cuocerla come pareva meglio a loro, e quando Eli li sgridava, non gli davano ascolto. Erano passati ormai molti anni dal tempo in cui il Signore usava parlare direttamente col suo popolo. Ai giorni di Mosè, Giosuè, Gedeone, la sua voce si faceva udire di frequente, ora non più. Intanto il piccolo Samuele cresceva. Una notte, dopo che Eli e Samuele si furono coricati, nella casa di Dio illuminata dal debole chiarore delle lampade, avvenne qualcosa di insolito. Ad un tratto Samuele udì una voce che lo chiamava per nome. «Samuele! Samuele!» Il giovinetto si destò di soprassalto e corse da Eli. «Eccomi! Mi hai chiamato?» «No, io non ti ho chiamato», gli rispose Eli. «Torna a coricarti». Samuele ubbidì, ma poco dopo sentì di nuovo la voce. «Samuele! Samuele!» E ancora il ragazzo corse da Eli. «Eccomi! Tu mi hai chiamato?» «No, non ti ho chiamato, Samuele. Torna a letto». Samuele lo fece, ma poco dopo ecco la stessa voce. «Samuele! Samuele!» Per la terza volta corse da Eli. «Eccomi, Eli! Mi hai chiamato?» Eli comprese che doveva essere la voce del Signore quella che il fanciullo udiva, ma Samuele non lo sapeva perché era la sua prima esperienza del genere e non aveva ancora imparato a riconoscere la voce di Dio. «Va a coricarti», gli disse Eli, «e se sarai chiamato ancora rispondi così. Parla, o Eterno, perché il tuo servo ascolta». Samuele tornò di nuovo nel suo letto e rimase in attesa. «Samuele, parla, o Eterno, perché il tuo servo ascolta», rispose il ragazzo. In precedenza, il Signore aveva parlato ad Eli per mezzo di un profeta e gli aveva detto che avrebbe punito duramente i suoi figli per i gravi peccati che commettevano. Lo aveva avvertito che li avrebbe fatti morire entrambi in un sol giorno e che tra i suoi discendenti non vi sarebbero più stati sacerdoti. Ora il Signore disse a Samuele: «Io sto per fare una cosa terribile in Israele a causa del peccato», e spiegò che avrebbe mandato ad effetto ciò che aveva predetto ad Eli qualche tempo prima. Dopo che il Signore ebbe finito di parlare, Samuele rimase sveglio nel suo letto fino al mattino pensando alle cose tremende che aveva udito. Aveva paura di doverle rivelare ad Eli. Più tardi, appena iniziato il suo servizio nella casa di Dio, si sentì chiamare dal vecchio sacerdote. «Samuele, l'Eterno ti ha chiamato di nuovo questa notte. Che cosa ti ha detto? Ti prego, non nascondermi nulla». E Samuele gli raccontò fedelmente ogni cosa. Allora Eli, sapendo che il Signore avrebbe fatto ciò che era giusto, pronunciò questa frase: «Egli è l'Eterno, e faccia quello che gli parrà bene». Samuele continuava a crescere sotto lo sguardo del Signore, imprimendosi nel cuore ogni sua parola, e nemmeno una fu da lui trascurata. Nel frattempo, in tutto Israele si era sparsa la voce che l'Eterno aveva parlato al giovinetto e che questi sarebbe diventato un profeta di Dio. Questa previsione si sarebbe avverata. In seguito, infatti, il Signore avrebbe parlato molto spesso a Samuele, e Samuele avrebbe trasmesso il messaggio di Dio alle 12 tribù.

Tutto Israele riconosceva ormai in Samuele un vero uomo di Dio, ma egli era ancora in vita e continuava ad essere giudice e sommo sacerdote di Israele nonostante la sua tarda età. In quel periodo i Filistei mossero guerra ad Israele. Nella prima battaglia il popolo di Dio fu sconfitto e perse 4.000 uomini. Sgomenti, gli israeliti decisero che per il prossimo scontro avrebbero portato in campo l'arca del patto dell'Eterno. Il Signore li aveva abbandonati a causa dei loro peccati, ma portandosi appresso l'arca, essi credevano di poter vincere. Avevano dimenticato che l'arca era la testimonianza del patto tra Dio e i figli di Israele, e il patto stabiliva che Dio avrebbe concesso le sue benedizioni a condizione che essi si fossero mostrati ubbidienti e fedeli. Avvenne così che Hofni e Fineas, i due figli malvagi di Eli, portarono l'arca in campo di battaglia. Non appena la videro, i soldati di Israele diedero un gran grido d'esultanza. Nell'apprendere che l'arca del Signore era giunta nel campo israelita, i Filistei ebbero paura e dissero tra loro: «Poveri noi, chi potrà salvarci da questo Dio potente, lo stesso Dio che ha colpito gli egiziani con le piaghe?» Tuttavia si fecero forza, incoraggiandosi a vicenda a combattere valorosamente per non cadere schiavi degli ebrei, come questi lo erano stati in precedenza dei Filistei. Il combattimento che seguì fu violento e sanguinosissimo e costò la vita a 30.000 israeliti, compresi Hofni e Fineas, i figli di Eli. Ma avvenne un'altra cosa molto grave. L'arca del patto cadde nelle mani dei Filistei. Un beniaminita sfuggito al massacro corse a Shiloh recando i segni del dolore. Aveva le vesti stracciate e la testa coperta di terra, come si usava fare a quei tempi, per indicare che era avvenuta una terribile sciagura. E quando gli abitanti di Shiloh seppero le brutte nuove, da ogni parte si levarono grida strazianti. Eli intanto se ne stava seduto sul ciglio della strada, in attesa di conoscere l'esito della battaglia. Il suo cuore era specialmente in ansia per l'arca di Dio. Essendo molto vecchio e quasi cieco, non aveva visto arrivare il messaggero, perciò quando sentì gridare domandò: «Che cos'è tutto questo chiasso?» L'uomo si avvicinò e gli disse: «Vengo dal campo di battaglia». «E com'è andata?» chiese Eli. E l'altro rispose: «Israele è fuggito davanti ai Filistei. È stata una strage. Anche i tuoi figli Hofni e Fineas sono morti. L'arca di Dio è stata presa». Nell'udir menzionare l'arca di Dio, il vecchio Eli cadde all'indietro, picchiò malamente la nuca e morì. Aveva accettato, seppur con dolore, la notizia della sconfitta di Israele e della morte dei suoi figli, ma non aveva saputo sopportare quella della perdita dell'arca. Eli aveva 98 anni quando morì ed era stato giudice di Israele per 40 anni. Qualche istante dopo, nel dare alla luce un bambino, figlio di Fineas, morì anche la nuora di Eli, e prima di morire ebbe la forza di imporre al bimbo il nome di Ichabod, che significa «la gloria ha lasciato Israele».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Ti senti lontano da ciò che sta accadendo nella Chiesa ai giorni nostri? Ti senti nascosto, estraneo a ciò che accade? Forse ti sembra di avere dei buoni doni e talenti, ma nessuno tranne te sembra accorgersene. Perché Dio non ti mette un po' in prima fila, almeno per una volta? Perché non offre anche a te la possibilità di mostrare ciò che veramente puoi fare per Lui? Se questo è il tuo caso, voglio parafrasare il consiglio di uno scrittore anonimo. Se Dio ti ha chiamato ad essere come Gesù, ti ispirerà ad una vita di abnegazione e umiltà e ti chiederà un'obbedienza tale da non permetterti di seguire quanto avviene ad altri cristiani e in vari modi lascerà che altre buone persone facciano cose che tu non farai. Altri cristiani potranno darsi da fare, realizzare i loro piani, ma tu no. E se cercherai di farlo, ti scontrerai con un tale fallimento da parte del Signore da pentirtene. Ad altri può essere permesso di avere successo o un certo diritto di possedere beni in sovrappiù, ma Dio sceglierà di provvedere a te quotidianamente perché vuole qualcosa di meglio per te, di molto meglio dell'oro, cioè la completa dipendenza da Lui. Il Signore può permettere che altri vengano onorati e tuttavia lasciare te nascosto, perché vuole che tu porti del frutto pregiato, fragrante, che può nascere solo nell'ombra. Dio permetterà che gli altri diventino grandi, ma lascerà te piccolo. Permetterà che altri godano dei benefici del lavoro che hai svolto tu, e questo ti porterà una ricompensa 10 volte maggiore quando Gesù ritornerà. Lo Spirito Santo veglierà rigorosamente su di te e ti rimprovererà per piccole cose che gli altri neppure notano. Convinciti che Dio è infinitamente sovrano e che Egli ha il diritto di fare quello che vuole con ciò che gli appartiene. Non ti spiegherà le migliaia di cose che ti assillano. Dio ti prenderà in parola e se tu ti dai totalmente ad essere suo schiavo, Egli ti avvolgerà nel suo geloso amore. Accetta una volta per tutte il fatto che devi trattare direttamente con lo Spirito Santo. Quando sarai così posseduto dal Dio vivente da essere, nel segreto del tuo cuore, compiaciuto e felice della particolare, personale, privata e gelosa sorveglianza dello Spirito sulla tua vita, avrai trovato l'anticamera del cielo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Di Luca capitolo 5 e vogliamo leggere dal versetto 17. Ora in un giorno avviene che mentre egli insegnava erano presenti seduti dei farisei, dei dottori della legge, i quali erano venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere guarigione. Ed ecco, alcuni uomini portavano sopra un letto un uomo paralitico, cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui, ma non riuscendo ad introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto della casa e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio, proprio in mezzo davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse a quello: «Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Allora i scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: «Chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può togliere i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, conosciuto il loro pensiero, prese la parola e disse a loro: «Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire: alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». E subito quell'uomo si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, e pieno di paura dicevano: «Oggi abbiamo visto delle cose sorprendenti». Vogliamo pregare. Signore, anche noi questa mattina vogliamo vedere delle cose sorprendenti, Signore. Vogliamo che Tu trasformi la nostra vita, Signore. Magari qui non c'è presente un paralitico questa mattina, ma tanti altri bisogni, Signore. Magari tanti altri paralisi di altri tipi, Signore. E noi ti chiediamo, Signore. Noi sappiamo che Tu sei qui in mezzo, che la Tua potenza è qui presente anche questa mattina. Toccaci, Signore. Se c'è qualcuno presente questa mattina che non Ti ha conosciuto come loro Salvatore personale, che loro possano conoscerti come Signore e Re questa mattina. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Questa è una storia che conosciamo tutti. Questo povero paralitico, la tradizione dice che lui era paralizzato a causa dei suoi peccati sessuali. Queste sono tradizioni, non è scritto nella Bibbia, però può darsi.

Vediamo tante volte che loro volevano sempre trovare qualcosa che non andava in Gesù, no? Come anche noi come credenti, come comunità, magari vanno bene 99 cose e una cosa che non va bene, no? Vedi quel pelo nell'uovo, no? E i farisei e i sadducei erano così, i scribi. Erano legalisti, guardavano sempre tutti gli altri per cercare qualche difetto nella loro vita. La loro motivazione non era amore, ma era di prendere possesso della gente e renderli schiavi della loro religione. E quindi erano lì a vedere chi era questo Gesù, cosa facevo. E alla fine di versetto 17 è scritto che la potenza del Signore era con lui per compiere guarigione. Io penso che la potenza di Dio era sempre con Gesù, non solo in quell'istante, perché lui è Dio, lui è il figlio di Dio, il Messia. E credo che la potenza di Dio era sempre con lui in ogni istante. In versetto 18 abbiamo la storia di questo uomo, questo povero paralizzato. Ed ecco, alcuni uomini portavano sopra un letto un uomo paralitico, cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui, ma non riuscendo ad introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto della casa e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio proprio in mezzo davanti a Gesù. Quindi questo uomo era paralizzato, era su un letto, non poteva camminare. Anche il fratello Antonio è stato operato, è stato nel lettuccio, e ringraziamo il Signore che ha camminato oggi in chiesa. Amen. Gloria a Dio. Ma questo uomo non poteva, lui non poteva venire in chiesa. Anche noi abbiamo Carlo che nella Umberto I, casa di riposo, abbiamo il fratello di Luciano che lui è confinato nella sede rotelle, non può venire in chiesa, diciamo, sarebbe molto difficile. Come questo uomo, lui non poteva da solo andare da Gesù, aveva bisogno di aiuto, come anche magari intorno a noi nella nostra vita quotidiana. Ci sono tante persone che loro, nella loro condizione, non sono capaci di arrivare al Signore, hanno bisogno di qualcuno che li porti a Cristo. E voglio parlarvi di questo questa mattina, fratelli, della nostra responsabilità davanti a Dio. È facile che noi ci chiudiamo nel nostro piccolo bollo di nostro mondo e dimentichiamo tutta la gente intorno a noi. Perché in realtà qui in Italia, nell'Occidente, siamo molto viziati, molto viziati. Viviamo una vita, cioè noi tante volte lamentiamo perché magari prendiamo la paga di un operaio e quasi quasi non ce la facciamo a vivere, ma c'è gente questa mattina che non ha neanche da mangiare. Ci sono padri come me che hanno figli come me e oggi devono guardare i loro figli e dire non c'è niente da mangiare oggi. E tante volte noi ci chiudiamo nell'egoismo e non ci rendiamo conto quanti paralizzati ci circondano e quanti hanno bisogno che noi li portiamo al Signore, noi li portiamo la buona novella. Ognuno di noi siamo qui questa mattina perché qualcuno ci ha portato questa notizia un giorno, no? Un giorno qualcuno ci ha parlato del Signore, un giorno qualcuno ci ha detto, sai, sono andato in questo posto e mi hanno parlato di Gesù. Magari queste persone che sono venute da noi che non conoscevano tutta la teologia, tutte le dottrine, mi hanno detto, sai, ho incontrato Dio, ho incontrato il Signore e Lui ha cambiato la mia vita. La zia di mia moglie, lei ha cominciato a frequentare tanti anni fa, che sarebbe la mamma di Daniela, questa chiesa evangelica a Vittoria in Sicilia. Lei non sapeva nuova nascita evangelica, che differenza. Lei ha detto solo alla mia suocera, sai come cantano bene, sai come pregano, pregano col cuore, pregano in modo vivo a Dio. Deve venire a vedere com'è. E mia suocera e mio suocero sono andati e dopo un po' di tempo tutti e tre si sono convertiti al Signore. Ma come questo uomo, anche noi una volta eravamo paralizzati nel peccato, ognuno nel nostro peccato preferito, e abbiamo avuto bisogno che qualcuno ci portava. E questo uomo, ringraziamo Dio, lui ha avuto questi amici, penso almeno quattro, per calare un letto dal tetto con le corde.

0: almeno quattro amici avevi, quattro amici che amavano quell'uomo di oltrepassare la folla per portarlo a Cristo. Qui vediamo che sono arrivati lì, la casa era piena, sicuramente la casa era piena di gente, e anche fuori, anche alle finestre c'era questa grande folla intorno alla casa dove si trovava Gesù. E questi potevano dire: ma è troppo difficile, è troppo faticoso di portare questo uomo a Cristo, lasciamo perdere, non vale la pena. Anche ieri sera parlavo con un fratello del fatto che magari qui nel Veneto a volte non è facile per gli stranieri, o anche quelli stranieri del sud Italia, perché è una cultura diversa qua. E io dicevo: sì, ma qui la gente ha bisogno del Signore. Anche io, umanamente parlando, cioè, sarei più comodo in America, tornare nel mio paese. Intanto sono libero, potrei anche pure farlo, ma io so che Dio mi ha chiamato qui, perché Dio ama i veneti, Dio ama la gente di questa zona. E io dicevo al fratello che secondo me anche il fatto della disoccupazione nel sud Italia, Dio ha permesso questo. Perché? Perché in sud Italia c'è una testimonianza da tanti anni, dalla seconda guerra mondiale anche prima. Dio ha permesso queste condizioni per muovere i suoi figli nelle zone dove lui vuole. Molti di noi siamo arrivati qui per motivi economici, ma secondo me Dio ha un scopo molto più alto di questo per la nostra vita. Dio ci ha portato qui in mezzo a molti paralizzati, molta gente che non ha il più minimo idea neanche che cos'è il Vangelo. Io cerco sempre di evangelizzare la gente quando li trovo nella mia giornata, e spesse volte quando parlo della gente del Signore, della Chiesa evangelica, se vogliamo dirlo, quasi quasi devo prima fare una lezione di storia. La Riforma, sai, Martin Lutero, ah sì, sì, Chiesa evangelica, che roba sei? Ma siete i testimoni di Geova, no? Chiesa evangelica, la Riforma protestante, tutta Europa è stato capovolto, cioè, è uno degli avvenimenti più grandi nel mondo, diciamo. L'Europa è stato messo sotto sopra, ma qui tante persone non... Sì, in 5 minuti nella scuola superiore se ne è parlato. E poi un'altra cosa che ho notato, quando io parlo con le persone del Signore, persone cattolici, una domanda molto comune che mi fanno: ma qual è la differenza fra la vostra religione e la nostra? Avete avuto questa domanda? Anche se noi non predichiamo una religione, ma Cristo crocifisso, noi predichiamo una persona, noi predichiamo la vita, perché non è la Chiesa protestante che salva una persona. Quindi io gli spiego: noi crediamo solo nella Bibbia, se non è scritto nella Bibbia non l'accettiamo. E tante volte, dopo che io dico noi solo la Bibbia è fondamento della nostra dottrina e credo, tante volte mi è capitato che loro mi hanno chiesto: e noi cosa crediamo? Ma come, tu sei cattolico, non sai neanche cosa credi? No, tradizione, mio padre ha fatto così, mio nonno ha fatto così, io sono nato così. Il Signore vuole che noi siamo strumenti per portare queste persone ai piedi di Cristo. Qui è scritto che hanno calato proprio davanti a Gesù e hanno superato la folla. Come ho detto prima, potevano dire: è troppo difficile qui nel Veneto a pregare, a resistere in fabbriche con tutte le bestemmie che sono ogni giorno. Ma se qualcuno non resiste, quando sarà stabilita una testimonianza in questo locale? Se qualcuno non avrà il coraggio e la fede di porre la sua vita, quando sarà stabilita una testimonianza a Feltre? Or potrei nominare tanti di quelle città che non c'è neanche una chiesa che predica la parola di Dio. Tutti i Dolomiti, potremmo annunciare tutte le città quasi, non c'è nessuna testimonianza in quelle montagne. Ma ringraziamo a Dio che gli amici di questo uomo non hanno guardato il sacrificio. Era una fatica, potevano rinunciare, la folla ci impedisce. Il mondo ci impedisce, no? Ma noi come credenti siamo chiamati di camminare controcorrente, siamo chiamati di essere diversi. Non seguire la folla, ma andare in un'altra direzione. E questi uomini addirittura sono saliti sopra questo tetto, i tetti delle case in Medio Oriente, come in Pakistan e India, sono fatti di travi di legno, e sopra questi travi di legno mettono canne di bambù. Sopra questo canne di bambù mettono della paglia, e sopra quello mettono fango molto spesso, e fa un tetto, diciamo, che è impermeabile. Ho detto giusto? Non entra l'acqua. E queste case si può smontare. Mi ricordo una volta quando ero in India, siamo andati in questi villaggi, se potete credere, dove non c'è la corrente elettrica. Sono stato in quella zona, in villaggi dove non c'erano neanche strade, tu dovevi seguire i sentieri nella giungla, nelle montagne, per arrivare in questi villaggi. E mi ricordo, siamo arrivati in alcuni villaggi per evangelizzare lì, e tutti i bambini scappavano da noi perché non avevano mai visto un uomo bianco. Per loro noi eravamo dei mostri in questo pelle bianco. E mi ricordo, abbiamo fatto questo convegno, e tutti i credenti, come nei loro villaggi non avevano delle chiese, sono venuti per tutto il weekend, per tutto sabato e domenica. Alcuni hanno camminato 20 chilometri, fratelli. Quando volete lamentare, pensate ai fratelli lì, 20 chilometri a piedi per andare al culto. E come hanno fatto tutta quella strada, rimanevano per tutto il weekend. C'era l'agape, c'era il culto dalla mattina alla sera, poi tutti dormivano sdraiati nella chiesa. Qui, a terra, sul pavimento, noi abbiamo bei letti. E domenica mattina c'era talmente tanta gente che, come questa chiesa era anche fatta di canne di bambù e fango fuori, hanno buttato giù un muro. C'è troppo, buttiamo giù questo muro, così. E oltre 3-4, c'era 500 persone dentro la chiesa, hanno buttato questo muro giù, e c'erano oltre 200-300 fuori che ascoltavano la parola di Dio. E anche questi amici hanno detto: noi dobbiamo portare a tutti i costi il nostro amico. E per me la perseveranza è una figura anche delle nostre preghiere. Tante volte noi vogliamo petulare i nostri amici parenti nel regno di Dio, no? Ok, va bene, dopo potete correggere. Quando la cosa più importante è la preghiera che cambia le cose. E la preghiera è un'arma spirituale, e la nascita spirituale di un uomo è una cosa spirituale. Con la preghiera noi possiamo cambiare la gente. E vedremo più avanti che era stata la fede degli amici di questo uomo che Gesù ha visto, non la sua fede. Con la perseveranza nella preghiera, voi sapete, ho pregato 13 anni per mio padre, anche con digiuno, preghiera e digiuno per la sua salvezza. E con gli occhi umani io non ho visto nessun cambiamento nella sua vita, ma un bel giorno, dopo 13 anni di preghiera, mi è arrivata una lettera: Craig, le tue preghiere sono state esaudite, tuo padre ha accettato Gesù Cristo come suo salvatore personale. Alleluia. E adesso sapete, mio padre è un missionario in Ungheria. Io ho chiesto al Signore solo di salvarlo, e Dio ha detto: non solo lo salvo, lo faccio un servo mio. E lo porto in Ungheria per mettere in piedi una radio evangelica, che la parola di Dio andrà in giro in tutto il paese di Ungheria. E anche questi uomini hanno perseverato, anche se magari la folla li prendeva in giro: ma cosa stanno facendo questi? Ma chi si credono di essere? Sono saliti sopra, hanno smontato il tetto e hanno calato questo uomo. Hanno fatto sacrifici per portarlo a Cristo. E in versetto 20, ed egli, veduta la loro fede, disse a quell'uomo: uomo, i tuoi peccati sono perdonati. Quindi ci vorrà la nostra fede. Ci vuole fede per vedere le persone che vengono al Signore. Come ho detto prima, io potrei rinunciare, io avrei una vita molto più comoda in America. Ma io so che Dio mi ha chiamato qui, e per fede io rimango qui, perché io so, io ho fede che Dio chiamerà un grande popolo da queste zone. La visione che io ho davanti a me è tutta la piazza di Montebelluna piena di credenti che alzano mani santi a Dio un giorno. E che tutta la gente in queste zone dicono: mamma mia, chi sono? Chi è questa gente che lode il Dio Altissimo? Questa è la visione, ma ci vuole fede. Ci vuole fede di resistere. Gesù poteva rinunciare, perché lui aveva una volontà anche come uomo. Nel giardino di Getsemani, Gesù ha detto: padre, se è possibile, padre, io non voglio fare questo. Io non voglio farmi inchiodare per quella gente, ma non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua volontà. Ricordate questo. Ma padre, io non voglio stare qui, io voglio tornarmi a casa mia, voglio rinunciare. Ma questi uomini hanno avuto fede, e la fede, vediamo, veduta la loro fede, la fede è una cosa che si vede. Ho fatto un rime, potete anche ridere. È facile dire io credo, no? In Italia voi avete un detto: fra dire e fare c'è mezzo mare. È un bel detto, non l'abbiamo in inglese. Fra dire e fare c'è mezzo mare. È facile dire bla bla bla. Anche nelle nostre chiese ci sono quelle che fanno bla bla bla e ci sono quelle che imboccano le mani. Sono due cose diverse. Chi imbocca la mano, io dico, io vedo la loro fede. Chi fa bla bla bla, a me non mi pesa affatto. E anche qui Gesù ha visto la loro fede, ha visto nel modo in cui vivevano. Queste persone credono veramente. La loro vita è diversa. Vedi, loro vanno contro la folla per compiere qualcosa. Loro hanno una vita di sacrificio, di amore. Sono diverse. E Gesù ha visto la loro fede. Gesù, che è Dio, sapeva il loro bisogno. E anche qui vediamo in versetto 20, il bisogno più profondo dell'uomo non è la guarigione del corpo, ma il perdono dei peccati. Gesù ha detto: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. In tante chiese si corrono dietro segni, miracoli, guarigione, che sinceramente, fratelli, tanti anni di fede, e io ho girato tanto in questo, la maggior parte di quello che si dice è fumo, non è arrosto, non è fuoco, è fumo. Ah, lì ci sono profezie ogni 5 minuti, ma sono false profezie? Noi crediamo nella profezia e crediamo anche nei miracoli, ma stiamo attenti. La cosa più importante è il perdono dei nostri peccati, perché possiamo essere guariti fisicamente e nello stesso tempo andare all'inferno e essere eternamente separati da Dio. La cosa più importante nella vita dell'uomo è la guarigione del suo spirito, della sua anima. Alcuni anni fa io ministravo un uomo qui, un imprenditore qui a Montebelluna, che stava morendo di cancro. E la famiglia mi ha chiesto di andare lì a pregare per lui, e purtroppo devo dire abbiamo pregato e lui è morto. Però ho visto anche in lui voleva che io ero tipo un mago o una specie di santone, che io dovevo pregare per lui veniva guarito, lui mi pagava qualcosa. Io ho detto: no, non è così. Noi pregheremo per te, se sarà nella tua volontà di Dio sarai guarito. Però ho detto a questo uomo, a tutta la sua famiglia, perché lui ha radunato i figli, la moglie lì a tavola, e io ho detto: la cosa più importante è che i tuoi peccati sono perdonati, perché anche se tu sarai guarito di questo cancro, un giorno morirai lo stesso. La guarigione fisica prolunga solo un po' al di là la morte, ma la morte è l'appuntamento che nessuno di noi possiamo evitare. neanche il signor Benetton, neanche il signor Berlusconi o il signor Bush. Ogni uomo un giorno morirà e starà davanti a Dio a rendere conto per la sua vita. E io ho detto, la cosa più importante è che tu ricevi il perdono di Cristo, il perdono dei tuoi peccati, perché poi se muore o vive, la tua anima è sicura. Perché questa vita, dice Giacomo, è un vapore. Appare per un momento e poi svanisce. Ma è la guarigione dell'anima che è più importante. E Gesù anche qui ha messo questo enfasi. La guarigione fisica è una cosa molto secondaria. Molto. In versetto 21, allora i scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può togliere i peccati se non Dio solo? E sapete una cosa? Loro avevano ragione. Solo Dio può perdonare i peccati. E in questo Gesù ha dimostrato di essere l'Onnipotente. Ci sono tantissimi versetti, che non c'è tempo questa mattina di citarli, dove parla del fatto che Dio è che perdona i peccati degli uomini. Uno che mi viene in mente, che posso citarlo senza guardare, è secondo Cronache 7,14. Voi conoscete questo versetto? Se il mio popolo, che è chiamato per mio nome, si umilierà e confesserà i suoi peccati, io perdonerò le loro iniquità e io guarirò il loro paese. Se il mio popolo, noi fratelli, se noi confessiamo, se noi ci mettiamo a posto con Dio, Dio dice: io guarirò il Veneto, io verserò il mio spirito su quella terra. Se il mio popolo, e Dio dice: io perdonerò la loro iniquità, solo Dio può perdonare i peccati. La parte offesa è colui che può perdonare i peccati, no? Se Gabriele offende Vincenzo, allora Gabriele deve chiedere a Vincenzo perdono. Lei non può venire da me e dire: Craig, mi perdoni per quello che ho fatto a Vincenzo? Io potrei anche dire: tu sei assolto del tuo peccato. Ma non sarebbe valido, perché lei deve chiedere lui. Lei ha offeso lui. Io non posso darvi la soluzione per i vostri peccati. Dovete chiedere a Dio di assolvere, di perdonarvi dei vostri peccati. E hanno detto: giusto, solo Dio può perdonare i peccati. E è bello qui che Gesù adesso dimostrerò. Come ho detto prima, la fede è una cosa che si vede nei fatti. E Gesù ha detto: va bene, voi volete sapere se io sono capace di perdonare i peccati? Volete vedere se io ho questa autorità? Adesso vi dimostrerò. Ma Gesù, conosciuto i loro pensieri, prese la parola e disse a loro: che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire: i tuoi peccati sono perdonati, oppure alzati e cammina? Secondo voi qual è più facile dire? I peccati sono perdonati, perché non c'è nessuna prova, no? Io posso dirvi questa mattina: i miei peccati sono perdonati, ho la vita eterna e io ho la speranza della vita eterna in Cristo Gesù, ma non ho una carta, non ho un certificato che Dio mette la sua firma. Craig è salvato, non ho nessuna prova al di fuori di una vita trasformata. Quindi è molto più facile dire: i tuoi peccati sono perdonati. Quando tu dici alzati e cammina, quella è un'altra cosa. Si vede subito se questo alza e cammina. Quindi Gesù dice: e qual è più facile? In versetto 24, ora affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, io ti dico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa. Questo Figlio dell'uomo è un titolo che Gesù usa spesso nei Vangeli per se stesso, e lui prende questo modo di chiamarsi da Daniele 7,13, non dovete andare lì, ma è una profezia di Daniele riguardo il secondo ritorno di Cristo. Quando Daniele disse: io vidi il Figlio dell'uomo venendo sulle nuvole in potenza e gloria, parla del ritorno di Cristo per giudicare il mondo. E quindi quando io all'inizio della conversione ho detto: ma perché Gesù si chiama Figlio dell'uomo? Perché lui si chiama questo? Loro sapevano benissimo a che cosa riferiva. Dicendo io sono il figlio uomo, dichiarava io sono il Messia. Io sono colui che un giorno verrà e vi giudicherò. Giudicherò i vostri peccati. Figlio dell'uomo anche perché era uno di noi. Lui ha vissuto come noi. Perché come Dio e come uomo lui doveva venire a vivere come noi, vivere una vita senza peccato, soffrire per i nostri peccati. E lui dice, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, ti dico, alzati e prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito quell'uomo si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e se ne andò a casa sua glorificando Dio. Alleluia. Quanti di voi siete stati paralizzati prima di conoscere il Signore? Tutti. Magari nessuno di noi fisicamente eravamo paraplegici, ma magari nello spirito eravamo paralizzati. E Gesù ha detto a questa folla, è facile dire i tuoi peccati sono perdonati, ma io dimostrerò, trasformando la vita di questo uomo, davanti ai vostri occhi. Questo è il più grande miracolo. Guarigione della fisica, la carne un giorno andrà in giudizio. Questa carne nostra non entrerà in gloria. Noi saremo trasformati, dice la Bibbia, e avremo corpi eterni, corpi nuovi. Questa carne qua è corrotta dal peccato. Ma Gesù ha detto alla folla, vi farò vedere che io sono Dio, cambiando la vita di questa persona. Io ero un paralizzato. Io ero un pazzo, io ero fuori di testa, voi non sapete neanche la metà. Io prendevo tanta droga come voi sapete. E mi ricordo una sera venivo da un concerto, avevo preso delle LSD, bevuto, fumato marijuana, eravamo uscendo da questo concerto di rock a Seattle e stavo camminando sull'autostrada e a fianco a me c'era questo camion. E adesso so che erano i demoni, io sentivo queste voci, ma ero fuori di testa, vi dico che ero fuori di testa. Queste voci mi dicevano, buttati sotto, gira la macchina sotto col camion. E io stavo quasi per farlo, e io ero mentalmente fuori di testa, ero paranoico. E io ero una persona veramente da legare e buttare dentro un manicomio. E un giorno il Signore mi ha detto, Craig, io ti toccherò, io guarirò la tua anima e io guarirò la tua mente. Alcuni di voi magari dite, tu sei ancora per me matto da legare, ma altri, io ho visto tante volte qui in Italia quando racconto la mia testimonianza, la maggior parte delle persone non mi credono. Tu? Spacciatore? Ma come hai la faccia così pulita? Sembra un bambino. Ma ho avuto tanti che mi dicono questo. Tu? No. Hai detto, questa è la potenza di Dio. Questa è la potenza di Dio. Questa è la prova che Cristo è risuscitato dai morti, che Cristo ha potenza di perdonare i peccati, che Cristo ha potenza di guarire anche fisicamente. Perché Gesù ha guarito la mia mente. E i medici mi hanno detto, tu non potrai mai più fare lavori pesanti. Dovrei prenderti un lavoro tipo un ufficio, tranquillo. Non potrai mai più alzare cose pesanti. Ieri ho fatto un trasloco. Alleluia. Se Dio vorrà. Infatti tutti sono in trasloco in questi giorni. Ma io lavoravo in falegnameria, alzavo travi di 200 kg. È fatto un po' male alla schiena col trave di 200 kg. Per i medici hanno detto, tu non devi più fare lavori pesanti. Il Signore mi ha guarito anche la schiena. E sicuramente anche voi potete testimoniare. Ma tutti noi, il Signore ci ha guarito dalla paralisi spirituale. E anche questo uomo, mi ricordo quella storia di quell'uomo anche che è stato guarito dal Signore. I farisei volevano accusarlo, tu anche sei uno seguace suo. Conoscete quella storia? Allora ha detto, io non so neanche chi è, io so che io prima ero così, ma adesso sono così. E anche voi potete dire questo. Magari non conosci tutte le dottrine e teologie, ma puoi dire: guarda, la mia vita era così e Gesù ha fatto così. E questa è la prova che Lui vive. Vive dentro di me. E vediamo che questo uomo è stato guarito fisicamente, prima spiritualmente, perché io credo anche questo. Tante volte, quando una persona riceve il perdono dei peccati, si la vede davanti a Dio, vengono guariti anche fisicamente. Prima lo spirito viene guarito e poi il fisico. E lui se ne andò a casa sua glorificando Dio. E non solo lui, in versetto 26, e tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio. Quando accadono le vere guarigioni, Dio prende la gloria, non il televangelista. Uomini che prendono gloria non sono da Dio. Dio viene glorificato quando vengono fatte queste cose. E alla fine anche la folla dice: oggi abbiamo visto delle cose sorprendenti. Cose diverse, cose strane, cose che dimostrano che Dio è vivo, che non è un'altra religione che predichiamo, ma è una persona vivente.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.
2: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Itinerari biblici. In viaggio con i personaggi della Parola di Dio.

amici, siamo di nuovo insieme per il consueto appuntamento con il programma Itinerari Biblici, che ci porta in viaggio con i personaggi della Bibbia più o meno famosi. In questo modo impariamo a conoscere il mondo di allora e il carattere a volte così particolare di questi personaggi. Ci diventano persino familiari e riusciamo meglio a penetrare nelle storie in cui vengono coinvolti. Questa di oggi è l'ultima serie di alcuni numeri speciali di questo programma. Stiamo considerando quasi tappa per tappa il viaggio del popolo di Israele dall'Egitto fino a Canaan. Chiamato da Dio per un compito particolare, Mosè tirò fuori dall'Egitto Israele e lo guidò per circa 40 anni nel deserto fino alle pianure di Moab, dove morì all'età di 120 anni. Ma prima di morire, Dio gli permise di vedere da lontano Canaan. Non vi poté entrare a causa della sua ribellione a Dio. A capo del popolo gli successe Giosuè, scelto da Dio stesso. Egli fu un grande guerriero, infatti guidò Israele nelle guerre contro gli abitanti del paese al di là del Giordano, gli abitanti di Gerico, gli Amorrei, i Ferezei, i Cananei, gli Ittei, i Girgasei, gli Ivvei e i Gebusei. Dio gli dette la vittoria, perché era un uomo fedele ai comandamenti dell'Eterno e non se ne sviava. La volta scorsa abbiamo visto come Dio rese possibile il passaggio del Giordano, asciugando il letto del fiume davanti a loro. Passato il fiume, si accamparono a Gilgal. Lì fu rinnovato l'antico rapporto tra Dio e Israele, tramite la circoncisione e la celebrazione della Pasqua. Mangiarono i frutti della terra che ormai gli apparteneva e Dio cessò di mandare la manna dal cielo perché non era più necessaria. Al capitolo 6 del libro di Giosuè leggiamo della presa di Gerico, la città ben chiusa e barricata, come ci viene descritta. Secondo l'ordine dell'Eterno, 7 sacerdoti, squillando 7 trombe, portarono l'arca del patto davanti al popolo e così fecero il giro della città per 6 giorni. Il 7° giorno invece fecero il giro 7 volte e poi tutto il popolo gridò e le forti mura della città crollarono e si impadronirono di Gerico. Da notare il significato simbolico del numero 7, che dà l'idea della perfezione e della completezza. Dio fa sempre le cose perfette. Questo è ciò che io comprendo da questo fatto così strano. Gli squilli continui delle trombe, giorno dopo giorno, servirono a incutere paura negli avversari. La presenza dell'arca in mezzo all'esercito è anche significativa. Dio è in mezzo al suo popolo ed insieme circondano la città. L'Eterno fu il divino comandante che guidò e controllò ogni cosa. Gerico fu sterminata completamente. Solo Raab e la sua famiglia furono risparmiati, perché quella donna tenne nascosti nella sua casa gli esploratori mandati da Giosuè per esaminare la città, ed ebbe la promessa della sua salvezza quando Gerico sarebbe stata distrutta. Dopo questa battaglia, Israele, in particolare Giosuè, suo capo, divenne famoso per tutta la nazione. Ma vogliamo dare uno sguardo generale alla strategia usata dagli israeliti per conquistare la terra promessa. Vi furono 3 stadi. Il primo consistette nella presa di Gerico e Ai, che vedremo in appresso, e che aprì ad Israele la via verso l'interno del paese. L'esercito israelita si inserì quindi fra le sezioni settentrionali e meridionali del paese. Il secondo e il terzo stadio della campagna furono rispettivamente la conquista del sud e del nord. Abbiamo già parlato in parte del primo stadio della campagna, e cioè della presa di Gerico. Subito dopo Israele attaccò Ai. E dietro consiglio di alcuni uomini che Giosuè aveva mandato per esplorare la città, solo una parte dell'esercito fu mandata all'attacco della città. Ma prima dell'attacco, Israele aveva commesso un'infedeltà verso Dio, una violazione del patto, e per questo motivo Dio permise che Ai avesse la vittoria su Israele. La guarnigione di Ai fece una sortita, scacciando così gli israeliti verso Shebarim, uccidendone 36. Allora Giosuè gridò a Dio,
La sua preoccupazione era che la sconfitta facesse rinnovare nei cananei la speranza e disonorasse il nome di Dio. Dio però distoglie i pensieri di Giosuè dalla sconfitta e le sue conseguenze e li rivolge alla necessità di agire. Israele aveva peccato, e il peccato di un solo membro della comunità era anche il peccato di tutta la comunità, perché Israele ora era una nazione e come tale doveva essere unita e compatta in ogni cosa. Così il trasgressore è identificato e il suo peccato ammesso e punito. Dio incoraggiò Giosuè ad andare avanti. Tutta la gente adatta per la guerra andò in battaglia con lui e, seguendo una precisa strategia, misero Ai a fil di spada. Con un atto religioso molto significativo, Giosuè ricordò agli israeliti la vera natura della loro conquista. Meta del pellegrinaggio erano le montagne scelte da Mosè per quella solenne cerimonia del rinnovamento del patto, e Giosuè edificò un altare all'Eterno sul monte Ebal, e Israele offrì su di esso dei sacrifici di ringraziamento. Dopo questo Giosuè lesse la legge, le benedizioni e le maledizioni. Non tralasciò neanche una parola di quello che Dio aveva detto a Mosè. E adesso vogliamo ascoltare un cantico, una canzone spirituale, cantata da Keith Green, Trials Turn to Gold, e cioè le difficoltà si trasformano in oro. E questo accade soltanto come quando noi mettiamo Gesù come capo.

0: Passiamo ora al secondo stadio della campagna, quella del sud. Israele si prepara per combattere gli Ivvei, gli abitanti delle città gabaonite, ma furono ingannati da loro, che fecero finta di essere degli ambasciatori venuti da lontano e indussero gli israeliti a fare alleanza con loro per assicurarsi la salvezza delle loro vite. Israele, senza chiedere a Dio se era buono quello che stavano facendo, fece un patto con questi uomini. Ben presto l'inganno venne scoperto, ma l'accordo preso era sacro e quindi essi non furono uccisi, ma rimasero con loro soltanto come taglialegna e acquaioli. La notizia del trattato tra gli israeliti e gabaoniti fece scoppiare la guerra. I cinque re degli Amorrei non solo decisero di punire i loro ex alleati, ma di sconfiggere Giosuè. I loro eserciti assediarono Gabaon e, presi dalla paura, i suoi abitanti chiesero aiuto agli israeliti, riferendosi al trattato di alleanza che vi era stato tra loro. Così Giosuè, incoraggiato dal Signore che gli ricordò il mandato da lui ricevuto, si mosse da Gilgal con il suo esercito, marciando tutta la notte e piombando poi sugli eserciti alleati che si trovavano a Gabaon. In preda al panico, essi fuggirono verso Beth Horon, cioè dalla regione centrale montuosa dove si trovava Gabaon, fino alla zona montuosa più ripida ai bordi della pianura costiera. Ancora una volta il Signore venne in aiuto del suo popolo e una grandinata ne uccise un gran numero. Israele così ebbe la vittoria. Questa vittoria inaugurò una campagna che probabilmente durò ancora del tempo, e così tutta la regione meridionale di Canaan fu degli israeliti. Ma c'è ancora da seguire il terzo stadio della strategia usata da Giosuè, le battaglie nel nord. E anche nel nord si diffuse la fama del successo ottenuto da Giosuè nel sud, e i popoli si misero subito in allarme, preparando un esercito contro Israele. Questo esercito era molto forte, avevano anche dei cavalli e dei carri e armi potenti, e naturalmente Giosuè si spaventò. Ma Dio, che sempre conforta i suoi servitori, lo assicurò della vittoria tramite il suo intervento. Di nuovo Israele attaccò il nemico all'improvviso, seminando il panico tra i cananei, che fuggirono inseguiti. Ma la fuga non durò per molto, perché furono subito sconfitti. Dopo queste due ultime battaglie, la possibilità per i cananei di resistere agli invasori scomparvero totalmente, e con essa ogni resistenza organizzativa. Allora il paese ebbe requie dalla guerra, ma vi era ancora una buona parte del paese da conquistare. Ogni singola tribù doveva ora occuparsi di quelle parti. Prima di morire, Giosuè assegnò ad ogni tribù di Israele una parte della terra che l'Eterno aveva loro promesso. Poi diede delle esortazioni riguardo Dio che li aveva guidati fino a quel momento. Dio è un Dio santo e geloso, e vuole essere servito e adorato non alla leggera, ma con tutto il cuore. Giosuè morì in età avanzata, a 110 anni, e lo seppellirono nella contrada montuosa di Efraim. Il libro di Giosuè si conclude con la frase: Israele servì all'Eterno durante tutta la vita di Giosuè e durante la vita di tutti gli anziani che sopravvissero a Giosuè. E questo è veramente un esempio di fedeltà. È stato molto bello per me studiare questo viaggio e poi condividerlo con voi, cari ascoltatori. Spero che tutto quello che avete sentito finora vi abbia insegnato qualcosa. La prossima volta ci saranno ancora altre cose da imparare. Dio vi benedica.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
3: Un augurio di buon ascolto a tutti gli amici vecchi e nuovi che si sono sintonizzati su questa stazione radio. Vi presentiamo A Tu per Tu con la Bibbia. C'è una grande ricerca di salvezza, ma da che cosa? Da una vita stupida e vuota, dalle delusioni? Tanti vorrebbero conoscere armonia e pace, altri pensano che strane religioni possono essere la risposta al vuoto interiore. Si cerca di tutto e si è pronti ad accettare tutto, meno il messaggio cristiano, che per prima cosa ci chiede di riconoscerci peccatori senza speranza. Questa è la cosa veramente difficile da accettare, perché ci toglie ogni presunzione di bontà e di autonomia. Il Dio della Bibbia ci invita: volgetevi a me e sarete salvi. Salvi dal peccato e dalla sua condanna, salvi dalla solitudine e dal nostro io che ci fa soffrire. La salvezza di Dio è completa, ma dobbiamo riconoscere di averne bisogno e che non possiamo trovarla in noi stessi. C'è solo un presupposto per poter ricevere la vita diversa, nuova e piena che Dio ci offre: riconoscere umilmente che siamo perduti e peccatori. È difficile, è umiliante, certamente, ma ne vale la pena. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Siete tutti figli di Dio per la fede in Gesù Cristo. Una scrittrice conosciuta ha 4 figli. 2 sono suoi figli naturali e 2 sono stati adottati da lei e dal marito. Così lei dice che i suoi bambini vengono da 2 posti diversi, l'ospedale e l'aeroporto. Anche Dio porta le persone nella sua famiglia in modi diversi. Forse sei cresciuto in una casa cristiana e per quanto indietro tu possa andare con i tuoi ricordi, hai sempre saputo che Gesù ti amava. Forse hai creduto che Gesù era il tuo Salvatore quando eri molto piccolo. Ma può essere che tu non abbia saputo nulla di Gesù finché un amico non ti ha parlato di lui. Quando sei diventato cristiano, questo ha cambiato la tua vita completamente. Ma puoi essere riconoscente perché, non importa in quale maniera sei divenuto membro della famiglia di Dio, Egli ti ama e tu gli appartieni.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo. Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Continuiamo l'esame della posizione dei riformatori sull'ispirazione delle sacre scritture. Osserviamo così che Lutero prendeva molto sul serio quei passi che insegnano che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede e che la parola di Dio opera con efficacia in coloro che credono, che noi nasciamo di nuovo per mezzo della parola di Dio che vive e dimora in eterno, che le parole di Cristo sono spirito e vita, ed altri, poiché, come diceva, dichiarano tutti che lo Spirito Santo opera, converte, illumina, giustifica e santifica per mezzo della divina parola vivente. Per Lutero la parola scritta delle scritture è sempre indissolubilmente legata alla potenza dello Spirito Santo che ne ha fatto per tutti i tempi lo strumento per mezzo del quale opera sui e nei cuori e nelle menti di quelli che la leggono e l'ascoltano nel giusto modo. Egli riconosceva questa verità in diversi passi, essendo per principio contrario ad ogni forma di scolasticismo, Lutero non tentò mai di

0: presentare la sua dottrina sull'efficacia della divina parola in qualche categoria aristotelica. Egli presentò piuttosto il suo insegnamento sull'opera santificante dello spirito nella divina parola e per mezzo di essa, in linguaggio semplice, intelligibile al profano dei suoi giorni, per il quale soprattutto gli scriveva, volendo renderlo partecipe delle benedizioni dell'Evangelo riportato al posto spettantegli.
1: Per descrivere il rapporto tra l'onnipotente testimonianza dello Spirito e la Divina Parola, Lutero si serviva delle preposizioni mediante, in, con e sotto, per indicare dapprima che lo Spirito e la Parola non sono mai identici, ed in secondo luogo che lo Spirito e la Parola sono tanto intimamente legati che nella sua testimonianza lo Spirito non va mai al di là della parola scritta. Nella sua grande opera, Reinhold Seeberg giustamente descrive il pensiero di Lutero nella maniera seguente: lo Spirito non amplifica mai il campo della divina rivelazione, non fa che trasmettere ai cuori ciò che le parole affermano procedere dalla bocca di Cristo. Mentre Lutero adottava in tal maniera la distinzione di Agostino tra parola esterna e parola interna, allo stesso tempo chiariva il rapporto e il limite delle due.
0: Si è sovente sottolineato che fra Calvino e Lutero vi era grande differenza nell'importanza da essi attribuita all'opera dello Spirito nella Divina Parola e per mezzo di essa. Questa differenza esiste e non va trascurata, anche se, come fa notare il dottor Warfield, il calvinismo e il luteranesimo hanno infinitamente più in comune che di distinto. La differenza si manifesta specialmente nella concezione di Calvino sui sacramenti, benché su questo punto il riformatore ginevrino si discostasse moltissimo dall'estrema posizione di Zwingli.
1: Nel suo libro sulla dottrina di Calvino, Wallace cita distesamente Calvino per spiegare la propria concezione sul rapporto esistente tra spirito e divina parola. Egli scrive: Calvino si rifà raramente alla predicazione dell'Evangelo senza parlarne in linguaggio tanto elevato e senza esortare i lettori ad apprezzare, al di là di tutti gli altri doni fatti da Dio alla Chiesa, questo incomparabile tesoro posto nel mezzo di noi dalla grazia di Dio, poiché è la parola che può salvare l'anima umana. Egli cita quindi le parole di Calvino: è un elevato panegirico sulla verità divina dire che otteniamo attraverso di essa una sicura salvezza, e se aggiunga ciò che possiamo imparare a cercare, ad amare e a esaltare la parola come un incomparabile tesoro. Ed ancora, l'Evangelo non è predicato soltanto perché sia udito da noi, ma perché come seme di vita immortale riformi del tutto il nostro cuore. Ma malgrado queste espressioni, Calvino sosteneva tuttavia che lo Spirito opera quando e dove vuole, benché non separato dalla divina parola.
0: Egli scrive così: l'opera dello Spirito quindi è legata alla parola di Dio. Ma esiste una distinzione affinché sappiamo che la parola esterna non è utile da sola se non è animata dalla potenza dello Spirito. Ogni capacità di azione risiede quindi nello Spirito stesso, e così ogni potenza dovrebbe essere attribuita interamente a Dio solo. Il lettore scopre facilmente in queste dichiarazioni che Calvino era ansioso di disapprovare ogni potenza meccanica della parola e di attribuire a Dio tutta la gloria per la conversione del peccatore. Egli scrive, per esempio: la salvezza non è attribuita alla parola come se la salvezza fosse trasmessa dal suono esterno della voce o come se si togliesse a Dio l'ufficio della salvezza per attribuirlo ad altri. Di nuovo scrive: Dio si associa a volte ai suoi servi e a volte se ne separa, ma non affida mai loro il suo compito.

Carissime amiche e cortesi ascoltatori, siamo riconoscenti a Dio per la gioia di questo incontro e vogliamo credere che il Signore userà queste parole per parlarvi direttamente. Infatti, se vi invitiamo ad un ascolto serio ed attento di quello che diciamo, non è perché abbiamo la pretesa di saperla più lunga dagli altri, ma perché un giorno, leggendo e meditando le Sacre Scritture, ci siamo resi conto che esiste un Dio che ci osserva e che, dopo averci dotati di tante benedizioni, un giorno ci chiederà conto del nostro operato. Leggiamo nelle pagine di uno dei profeti: «Sono io soltanto un Dio da vicino, dice il Signore, e non un Dio da lontano? Potrebbe uno nascondersi in luogo occulto, sì, che io non lo veda, dice il Signore? Non riempio io il cielo e la terra, dice il Signore?» Ecco, un Dio onnipresente, questa è la caratteristica del nostro Dio. Questo è qualcosa di impossibile agli uomini. Nessun uomo può, nello stesso tempo, essere in due luoghi diversi. Ebbene, Dio si trova non soltanto in due luoghi diversi, ma dovunque e allo stesso tempo. Egli è onnipresente. Questo è un mistero incomprensibile per la ragione umana, ma davanti alla quale la fede si inchina. Non è infatti comprensibile che Dio sia contemporaneamente per natura totalmente inaccessibile alle sue creature, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra, e nello stesso tempo è così vicino ad esse, poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Dio era presente in Gesù su questa terra per annunciare agli uomini la buona notizia della salvezza. Eppure dal cielo che la voce del Padre si è fatta udire per glorificare il suo Figlio diletto. Oggi ogni credente conosce, per mezzo della Bibbia, che il Signore è presso a tutti quelli che lo invocano. Inoltre, il Signore Gesù stesso ci ha assicurato: «Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente». Ancora Gesù stesso ha dichiarato: «Dove due o tre sono riuniti nel nome mio, qui sono io in mezzo a loro». Quale tranquillità ci dà questa certezza della prossimità di Dio, della sua vicinanza? Egli è con noi, credenti, per aiutarci ad attraversare le circostanze difficili, come lo è pure quando tutto procede bene. Quale rispetto ci ispira una tale compagnia? Adesso però vogliamo andare avanti, continuando a parlare del tema della speranza, di cui ci siamo già occupati in conversazioni precedenti, perché oggi vorremmo concludere questo argomento. E da questo proposito vogliamo ricordare che il cristiano può nutrire la certezza della speranza anche di fronte alla morte, perché, secondo la rivelazione biblica, la morte non viene mai presentata come la fine di tutto, ma come il passaggio ad una realtà diversa. Questo viene evidenziato anche dai termini usati. Prendiamo la parola dormire. Gesù disse ai suoi discepoli sulla via per Betania che egli voleva svegliare Lazzaro dal sonno. Il sonno non è uno stato che mette termine a qualcosa. I morti in Cristo vengono chiamati come quelli che si sono addormentati in Gesù. Secondo la prima lettera ai Tessalonicesi, questo è quello che noi crediamo. Il sonno è qualcosa di temporaneo. Ci aspettiamo che il sonno della notte ci rigeneri per affrontare la nuova giornata. Ebbene, il credente in Gesù Cristo vede la morte sotto questo aspetto. Fanny Crosby, compositrice americana di diversi inni, disse nella fase finale della sua malattia: «Questa non è una valle lugubre per me, anzi, sento la luce e l'amore». Susanna Wesley, madre del grande John Wesley, fece la seguente richiesta poco prima della sua morte: «Figli miei, appena sarò libera da questo corpo, cantate un salmo di lode a Dio». Dwight Moody
famoso evangelista americano, ebbe un attacco al cuore durante una sua predicazione del Vangelo nella città del Kansas nel novembre del 1899. Fu riportato immediatamente a Northfield, nel Massachusetts, dove morì pochi giorni dopo. Le sue parole d'addio furono: «La terra svanisce, il cielo si apre, Dio mi chiama». Il lutto e le lacrime fanno parte del distacco da una persona amata. Per il cristiano, invece, il dolore naturale viene ogni tanto accompagnato da una gioia sovrannaturale. Poniamo le spoglie dei nostri cari nella terra fredda. Dio però ci ha promesso la risurrezione. I nostri parenti non sono più nelle nostre famiglie. Dio però ci promette che essi sono con Lui, e così possiamo essere confortati perché i nostri amati amici e parenti defunti sono nelle mani sicure di Dio. Speranza alla luce del ritorno del nostro Signore. Ebbene, cari amici, riflettiamo su questa sublime prospettiva mentre ci fermiamo per la nostra pausa musicale.

0: Come cristiani sappiamo che un giorno Gesù libererà questo mondo dalle sue tribolazioni presenti. Infatti egli ha promesso di tornare sia per prendere i suoi sia per stabilire il suo regno. E questo suo avvento è chiamato dall'apostolo Paolo nella sua lettera a Tito la beata speranza. Il nostro mondo si trova in uno stato di agitazione, desolazione. I popoli cadono da una crisi all'altra, molte nazioni sono in guerra, ogni settimana muoiono migliaia di uomini di fame, altri milioni di persone non sono adeguatamente forniti di medicinali e la disperazione ha molti volti. Solo il ritorno del Signore può cambiare le cose. Il Nuovo Testamento contiene numerose indicazioni di questo cambiare le cose come le vuole il Signore. Il Nuovo Testamento ci parla del ritorno di Cristo. La speranza e la certezza di questo evento dovrebbe avere un effetto marcato su ogni cristiano, su ogni credente. Da un lato ciò incoraggia il cuore turbato, dall'altra la speranza del ritorno di Gesù spinge al servizio fedele. Gesù disse in una certa occasione: ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia. Il vero significato di vegliare è di fare il suo lavoro con diligenza. In un altro passo Gesù afferma: beato quel servo che il padrone al suo arrivo troverà intento a far così. Vegliare vuol dire pure agire. La speranza del ritorno di Cristo dovrebbe spingerci a condurre una vita santificata. Ogni cristiano può e dovrebbe comunicare la novella della speranza ad altri. È il nostro privilegio incoraggiare i nostri simili ad avere fede in Gesù Cristo e nel messaggio del Vangelo. Tutti hanno peccato e nessuno è in grado di salvarsi. Gesù morì invece nostra ed ognuno ha il diritto di accettarlo come suo Redentore personale. La speranza futura dà la forza al cristiano di continuare con coraggio nel mezzo di combattimenti e di sofferenze. In realtà solo i cristiani possono agire positivamente perché pur vivendo una situazione difficile sono sostenuti dalla speranza. Una speranza che non si fonda semplicemente sulle sue aspirazioni, ma sulle dichiarazioni autorevoli di Dio. Nel nostro appuntamento precedente abbiamo terminato la nostra conversazione dicendo che gli avvenimenti odierni confermano sempre di più ciò che la Bibbia ha già da tanto tempo preannunciato. Eppure nessuno sembra prendere in considerazione questo fatto. Nessuno ha il coraggio di vedere le connessioni che esistono fra quello che la parola di Dio dice e quello che accade. In questo modo si va avanti come se niente fosse, come se la parola del Signore non esistesse. Inutile dire che si tratta di un atteggiamento irresponsabile, soprattutto da parte di quei governanti che, avendo una simile responsabilità, dovrebbero riflettere e prendere in esame tutte le possibilità. Ecco perché la parola di Dio afferma con grande determinazione che il giorno del Signore verrà come un ladro. Quando è che il ladro viene? Non certo quando è atteso, altrimenti finirebbe immediatamente nelle mani delle forze dell'ordine. Vedete, può accadere che alcune persone, ascoltando le parole che abbiamo letto, cerchino di evitarle, dicendo che gli apostoli hanno avuto la tendenza a privilegiare la letteratura apocalittica, essendo quella una forma assai diffusa in quel periodo. No, cari amici, le cose non stanno così. L'apostolo Pietro non ha fatto altro che restare fedele al suo maestro, il Signore Gesù, che nel suo discorso profetico ha detto, fra le altre cose: vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti. Giustamente qualcuno ha detto che nella Bibbia leggiamo ciò che i giornali scriveranno domani. Ecco perché non dobbiamo farci mettere in crisi da quegli schernitori che si beffano di noi dicendo: dov'è la promessa della sua venuta? Cari ascoltatori, tutto questo è molto solenne ed impone una riflessione a tutti noi. Cosa facciamo di concreto sapendo come stanno le cose? Ci adoperiamo per avvertire i nostri contemporanei del pericolo incombente sulla nostra società che si fa sempre più matura per il giudizio di Dio? Un altro apostolo del tempo di Pietro scrive nella sua breve lettera: abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio, salvateli, strappandoli dal fuoco, e degli altri abbiate pietà mista timore, odiando persino la veste contaminata dalla carne. Che questo possa essere il nostro impegno in questi giorni difficili. Che il Signore sia con tutti noi.
1: Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Apocalisse, capitolo 4. Dopo queste cose, io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udita parlante meco a guisa di tromba mi disse: sali qua, ed io ti mostrerò le cose che debbono avvenire da ora innanzi. E subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono v'era uno a sedere, e colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro e di sardonico, e attorno al trono c'era un arcobaleno che, a vederlo, somigliava a uno smeraldo. E attorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni sedevano 24 anziani, vestiti di bianche vesti, e avevano sui loro capi delle corone d'oro. E dal trono procedevano lampi e voci e tuoni. E davanti al trono c'erano 7 lampade ardenti, che sono i 7 spiriti di Dio. E davanti al trono c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. E in mezzo al trono e attorno al trono, 4 creature viventi, piene d'occhi davanti e di dietro. E la prima creatura vivente era simile a un leone, e la seconda simile a un vitello, e la terza aveva la faccia come d'un uomo, e la quarta era simile a un'aquila volante. E le 4 creature viventi avevano ognuna 6 ali, ed erano piene d'occhi all'intorno e di dentro, e non restava mai giorno e notte di dire: santo, santo, santo è il Signore l'Iddio, l'Onnipotente, che era, che è e che viene. Ed ogni volta che le creature viventi rendevano gloria e onore e grazie a colui che siede sul trono, a colui che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrarono davanti a lui che si siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: degno sei, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, poiché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E amici ed amiche, benvenuti all'appuntamento con il programma Contrappunti. Allora, cosa vi offre questo programma oggi? È presto detto. Fra i vari brani musicali avremo uno spazio riservato ad un altro prodigio della creazione. Incontreremo la Calloflis Ruby e per sapere di che cosa si tratta dovrete ovviamente restare in mia compagnia. Parleremo poi di una festa alla presenza di Dio. Intanto noi cominciamo come sempre con la musica e cominciamo con questa bella canzone di Michael W. Smith intitolata This is your time, cioè questo è il tuo momento, la tua ora. Dopo vedremo anche cosa dicono le parole. Intanto ce le ascoltiamo insieme. Buon ascolto.

Molto bella questa canzone di Michael W. Smith, This is your time, questa è la tua ora, una canzone che impone, amici, una scelta, impone di fare una decisione. E adesso, come dicevo, vediamo cosa dicono le parole del testo di questa canzone. Era una prova che tutti potremmo sperare di superare, ma che nessuno di noi avrebbe mai voluto fare. Di fronte alla scelta di rinnegare Dio e vivere per lei, esisteva una sola possibilità. Questa era la sua ora, la sua danza. Lei visse ogni momento senza lasciare nulla al caso. Nuotò nel mare, bevve la profondità e abbracciò il mistero di tutto quello che sarebbe potuta diventare. Questa era la sua ora. Benché siate in lutto, addolorati per la vostra perdita, la morte morì tanto tempo fa, ingoiata dalla vita, così la sua vita continua, eppure è tanto difficile lasciare andare. E se domani, se oggi ti trovassi di fronte alla stessa domanda, cosa risponderesti? Questa è la tua ora, è la tua danza. Vivi ogni momento senza lasciare nulla al caso, nuota nel mare, bevi della profondità e gettati sulla misericordia. Così ti scoprirai a pregare, salvami, ti prego.

E questo è un brano stupendo, è la chitarra di Phil Keaggy. Ma noi amici dobbiamo proseguire, andiamo avanti allora e passiamo al prossimo spazio del nostro programma, l'angolo riservato a quelle che sono le notizie che ci dà il mondo della natura, o meglio i prodigi della creazione, quello che Dio ha fatto nel suo creato. Allora, la Callophrys ruby è innanzitutto una farfalla ed ecco allora svelato il mistero, e fa la sua comparsa in aprile, quando le cedronelle sono uscite da tempo dal letargo invernale e stanno già deponendo le uova. La si può trovare nelle radure luminose e ai margini dei boschi, nei pendii asciutti, nelle brughiere, dove svolazza con le sue consimili, posandosi di tanto in tanto sull'erba o sui fiori. Ecco, avvicinandosi con cautela è anche possibile osservare le farfalle impegnate nel loro vivace andirivieni, e se l'ombra dello spettatore non le copre è possibile ammirarle addirittura con la lente di ingrandimento da una distanza ravvicinata, mentre si riposano oppure bevono. Quando volano si vede brillare il semplice colore marrone della faccia superiore delle ali. Posandosi ripiegano appunto le ali, mostrando così la faccia inferiore, e sulle ali anteriori si trova una piccola zona con poche scaglie chiare. È la cosiddetta macchia delle scaglie odorifere, la quale emana un particolare profumo con la funzione di attrarre l'altro sesso. Sia negli esemplari maschili che in quelli femminili invece la parte inferiore delle ali è di un bel verde smeraldo, con riflessi che vanno dal dorato all'azzurrino a seconda della luce. Le ali posteriori sono invece caratterizzate da una inconfondibile striscia bianca punteggiata e obliqua. Questi colori mettono in risalto l'occhio nero incastonato in un anello bianco come un prezioso gioiello, mentre le antenne e le zampe assomigliano ad un filo di perle bianche e nere. In confronto alle grandi farfalle nobili, l'aspetto della Callophrys ruby non è così appariscente, ma anche se non è grande e vistosa quanto le altre, questa piccola farfalla ha le sue particolarità. Per esempio, il colore verde così raro nel regno animale, appunto. Inoltre, essa è in grado di cambiare colore, è quasi un camaleonte, il camaleonte delle farfalle. Al contrario della patura, le cui scaglie luccicano come l'arcobaleno a seconda della luce, la Callophrys ruby cambia proprio il colore. Ecco, se durante la notte le ali sono state bagnate dalla rugiada, al mattino non ha più il suo vestito verde, ma un color cioccolato uniforme. Ecco come è potuto succedere questo. La rugiada non gocciola dalle ali, ma viene assorbita dalle scaglie, spegnendo così i riflessi verdi della luce. E quando spunta il sole, le ali poi s'asciugano e il colore smeraldo quindi ritorna, cambia dal marrone al verde senza passare per tonalità intermedie. Una scaglia dopo l'altra, a cominciare dal bordo dell'ala. A termine della mutazione cromatica, in ogni ala resta al centro dello sfondo verde una macchia marrone. Ecco, la prima generazione di Callophrys ruby vola in primavera da aprile a giugno, la seconda invece in piena estate da luglio ad agosto. Sulle Alpi si possono incontrare i piccoli insetti fino ad un'altezza di 2000 metri. Queste farfalle depongono poi le uova su ginestre, sul citiso, su cespugli di mirtillo e soprattutto di more. Non migrano volentieri, evitano percorsi lunghi. E fra queste varietà la Callophrys ruby è l'unica a non svernare nell'uovo, bensì come una crisalide. Se il sonno invernale della crisalide viene disturbato, essa emette delle strida di spavento per intimorire eventuali nemici. E questo quanto per questo smeraldo volante che è la Callophrys ruby. L'abbiamo incontrata oggi nel nostro programma Contrappunti e nello spazio riservato ai prodigi della natura, o forse meglio dire ai prodigi del creatore.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
0: Al microfono Mario Pieri.
2: Le ali di Dio è un'espressione che con un linguaggio non metaforico, almeno in questo caso, serve anche a indicare un luogo preciso. Quando il salmista nel Salmo 61 al versetto 4 dice: abiterò nella tua tenda per sempre e mi riparerò all'ombra delle tue ali, ecco, il salmista alludeva al santuario di Gerusalemme, più precisamente al luogo santissimo del Tempio. Ecco, lì si ha la percezione visiva, appunto, delle ali. I cherubini che sovrastavano l'arca avevano le ali spiegate in modo da coprire il propiziatorio, che è il coperchio dell'arca. Con le loro ali i cherubini riempivano tutta la stanza, così che chiunque entrava appunto nel luogo santissimo veniva così sovrastato dalle loro ali. Ecco, stare dunque sotto le ali così intimamente connesse alla presenza di Dio, significava allora stare nel luogo più santo, il luogo santissimo appunto. È come stare sull'arca del patto, stare là dove la comunione con Dio è la più intensa, dove comunione significa essere immersi in una atmosfera che fa respirare la presenza di Dio. Soltanto il sommo sacerdote, come sappiamo, una volta all'anno, nel giorno dell'espiazione, aveva accesso al luogo santissimo. Lì poteva vedere le ali dei cherubini, guardare l'arca del patto e con ciò poteva avvertire di trovarsi appunto alla presenza del Signore. Il salmista che vuole, che spera di abitare per sempre nella tenda di Dio, protetto dalle sue ali, è un credente che vuole trasformare la festa dell'espiazione. Il famoso Yom Kippur, una festa che dura 365 giorni. Egli allora fa di tutto l'anno una festa da vivere alla presenza del Signore. Ecco, questo è il suo sogno, la sua preghiera, come è espressa appunto con le parole del Salmo 27 al versetto 4, dove è scritto che una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Qui ascoltiamo una preghiera senza dubbio ardita, si è confrontata con quella meno, ecco, pretenziosa, possiamo dire, del Salmo 84. Un giorno nei tuoi cortili vale più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Ma i salmisti guardano alla possibilità di dimorare nella casa del Signore come a una realtà concreta, anche se futura. A conclusione del noto Salmo 23, un salmo che conosciamo senz'altro tutti, dice: certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Ecco, questo salmo ci offre un altro esempio di quella certezza nella fede per cui la dimora nella casa del Signore è il coronamento del sogno della vita della persona che crede, quindi del credente.

Preghiera quindi dei salmisti, amici, non è una preghiera, possiamo dire, normale, una preghiera a cui molti direbbero un amen, un sì convinto. Anelare a stare sotto le ali di Dio non è un'aspirazione, possiamo dire, naturale. Soltanto le persone che credono, che amano Dio, che conoscono Dio, possono avere questa aspirazione, questo desiderio. Per le altre persone la china non conduce in alto al Tempio di Gerusalemme, ma invece in basso, lontano dalla presenza di Dio. È per questo che Gesù dovrà dire: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, al di là del rammarico, nelle parole di Gesù ritroviamo la ferma volontà di Dio, Dio in Cristo, che vuole raccogliere i suoi figli, le sue creature, sotto le sue ali per dare loro protezione, per stabilire così una comunione costruttiva e duratura. Nelle parole di Gesù si incontra dunque il progetto salvifico di Dio e l'aspirazione fiduciosa del salmista. In Gesù troviamo il luogo in cui vivere sotto le ali di Dio, alla sua presenza, in piena comunione con Lui. E Gesù è il luogo santissimo, è l'arca del patto, del nuovo patto. Come persone credenti allora possiamo desiderare di stare nel luogo santissimo, ma più che questo, prendiamo atto che il Santo di Dio è venuto in mezzo a noi e ci chiama e ci invita e si fa trovare. Quindi, amici, cerchiamolo. E l'ultimo brano musicale ce lo presenta oggi Guido Focardi, Sotto l'ombra.

0: Un errore è tanto più pericoloso quanta più verità contiene. Questo è un pensiero di Denis Amiel e su questo, amici, vi saluto. Grazie per avermi fatto compagnia. Al prossimo numero. Mi raccomando, restate con noi.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Cari amici che ci onorate con la vostra presenza e il vostro interesse, vi invitiamo ad ascoltare la lettura fatta da Patrizia del Vangelo secondo Giovanni al capitolo 4, i versetti da 27 a 30.

0: quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese: «Che cerchi?» o «Perché discorri con lei?» La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì dalla città e andò da lui.
1: Sembra veramente strano che in uno scritto dai contenuti così spiritualmente alti e profondi com'è questo Vangelo secondo Giovanni, l'autore sacro, naturalmente ispirato dallo Spirito del Signore, si preoccupi di precisare che la donna samaritana, al giungere dei discepoli di Gesù, abbia abbandonato presso la fonte la sua secchia facendo ritorno in città. Il termine greco indica una giara più che una secchia, cioè un recipiente di una certa capienza che le donne orientali usavano portare sul capo. Questo è facilmente comprensibile, considerando che la sorgente d'acqua era abbastanza distante dalla città ed esisteva la necessità di trasportare con un solo viaggio la maggiore quantità d'acqua possibile per le esigenze della famiglia. L'esperienza fatta da quella donna attraverso l'incontro con il Signore Gesù, la rivelazione ricevuta circa la sua messianicità, l'emozione provata nel profondo del cuore nel ricevere e comprendere le parole del Signore, le fecero dimenticare il motivo per cui era venuta al pozzo. Le fecero considerare inutilizzato il tempo usato e le fecero abbandonare un mezzo prezioso per trasportare l'acqua necessaria alla vita di casa. Lasciò la secchia. Quanto fu acuto l'Apostolo nell'osservare e nel tramandarci questo piccolo particolare. La donna abbandonò la secchia o la giara perché nella fretta, nell'esigenza interiore che sentiva di raccontare ai suoi concittadini, che probabilmente non la stimavano molto, la conoscenza e l'esperienza acquisita, non voleva avere alcun peso che potesse ritardare il suo cammino. L'acqua del pozzo poteva aspettare. Passava in secondo ordine, perché era stata inondata dall'acqua viva, dall'acqua spirituale delle parole del Signore Gesù. Esistono varie cose lecite, tante cose consentite, ma non necessariamente negative, che noi siamo chiamati ad abbandonare per amore di Gesù e per compiere il suo servizio. Per ogni cristiano Gesù deve avere la priorità assoluta. Non può essere secondo a nulla e a nessuno, neppure a ciò che è maggiormente vitale è importante per la nostra vita. Egli stesso si pone prima dei genitori, prima dei figli, prima di ogni aspetto dell'esistenza, prima ancora della nostra stessa vita. La secchia di quella povera donna lasciata presso al pozzo testimoniò che la sua vita era stata trasformata. Ma anch'io sono chiamato a lasciare un segno della mia devozione, della mia consacrazione al Signore Gesù. Anch'io sono chiamato a lasciare lì la mia secchia. Se le foglie morte rimangono tenacemente attaccate ai rami del mio albero, se resistono ai venti, alle brezze, alla pioggia, è perché la vita delle nuove gemme non è ancora sufficientemente vigorosa per staccarle e per farle cadere. Dov'è la nostra secchia? A che punto sono le nuove gemme della nostra nuova vita in Cristo? Lascio a voi queste domande, perché in sincerità possiamo rispondere davanti a

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
2: È con le azioni e non con le idee che la gente vive. È con le azioni e non con le idee che la gente vive. Anatole France, romanziere francese, nato nel 1844 e vissuto fino al 1924. E questo mi riporta alle parole di Gesù che disse: voi non siete beati se sapete queste cose, ma siete beati se le fate. Ci sono infinità di cose che non basta sapere. Abbiamo bisogno non solo di sapere, ma abbiamo bisogno di fare. Non è con le idee che la gente vive, ma è con le azioni. E se seminiamo il grano, che nasce il grano dal quale possiamo fare il pane. Ma se non lavoriamo il terreno, se non prepariamo il terreno e se non seminiamo questo seme, nulla crescerà. Cresceranno tante cose che non abbiamo seminato, cresceranno tutte quelle cose che non vorremmo vedere crescere nel nostro campo. Se non puliamo il nostro orto, se non lo zappiamo e lo vanghiamo e non seminiamo cose buone, cresceranno tante cose, ma non potremo mangiare niente di tutto quello che crescerà, perché quello che crescerà sono cose inutili. Così è nella nostra vita, abbiamo bisogno di seminare cose buone affinché crescano cose buone. Abbiamo bisogno di pulire, sradicare, togliere tutto quello che è inutile, togliere tutte quelle malvagità, quelle cattiverie, quei risentimenti, quelle cattive parole, quelle cattive azioni. Queste sono cose di cui abbiamo bisogno di essere ripuliti. Abbiamo bisogno di vangare, di zappare profondamente il nostro cuore affinché il seme della parola di Dio possa penetrare in noi e possa portare il suo frutto. Il Signore ha una parola potente, una parola piena di grazia, una parola che ci salva, una parola che porta frutto nella nostra vita. Il frutto dello Spirito è pace, gioia, amore. Queste realtà sono realtà che crescono e che vivono nel cuore dei fedeli. Ogni credente ha diritto a vivere in questa realtà. Ogni cristiano che dice di credere in Cristo ha il diritto e dovere di vivere nella sua pace, nella sua gioia. E queste cose nascono e crescono nella tua vita se le semini attraverso la parola di Dio e se ci credi, perché chi crede vedrà la gloria di Dio. Se credi, tu vedi. Se non ci credi, non succede nulla. Se sai le cose in teoria, è una bella cosa, ma non è sufficiente. Hai bisogno di crederci. Hai bisogno che questa realtà penetri il tuo cuore e ti trasformi. Se hai il coraggio di sradicare ogni malvagità e cattiveria e seminare l'amore di Dio, il perdono, la giustizia, ecco che il regno di Dio entra nella tua vita, cresce nel tuo cuore e porta un buon frutto. E in questo modo ci sarà del cibo per tutti, ci sarà una benedizione per tutti. La tua benedizione, la benedizione che è dentro di te, sarà per te, per la tua famiglia, per tutti quelli che sono vicini a te. Perfino i tuoi colleghi di lavoro diranno: ma che gli è successo a questo? E la storia sarà molto semplice. Ha incontrato Gesù, così che tu lo possa incontrare e tu sia benedetto. Un abbraccio da Giacomo.
1: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Salve amici ascoltatori, eccoci di nuovo assieme per meditare sulle Sacre Scritture. E quest'oggi, mentre io me ne sto qui bello tranquillo, comodamente seduto davanti a questo microfono, io esorterò ognuno di voi a muovervi e a fare dei passi e a fare un passo davvero importante. Di che si tratta? Beh, ve lo diremo fra pochi minuti, ma prima, tanto per preparare la giusta atmosfera, diamo ascolto assieme a questo bell'inno.

tempo fa, mentre mi trovavo con la mia famiglia sulle belle montagne della Sierra Nevada in California, ce ne stavamo tornando indietro in una viuzza appena spalata dalla neve che era caduta là su quella montagna. Ci trovammo ad un punto su una curva, confrontati da un furgone che di sbiescio sulla strada ci impediva il passo. Fermai, andai a vedere, il guidatore mi disse che le ruote erano scivolate sul ghiaccio e temeva di rimetterlo in moto perché non voleva andare a finire nel burrone sottostante. Ma guardi, le dissi, lei bisogna che si muova, sta bloccando tutta la strada. E infatti già dietro la mia auto si stava formando una lunga colonna di macchine. Bene, quel tale aveva paura e non voleva far nulla, ma meno male che qualcuno dietro di noi aveva un telefono con sé, col quale chiamò la polizia stradale, e poco dopo arrivò e tolsero via quel furgone e tutti potemmo tornarcene alle nostre case. Ma se non era per quel telefono, tutti saremmo rimasti là, e dato che stava avvicinandosi la sera e su quelle montagne la temperatura cala assai, tutti ci saremmo trovati male, perché eravamo là isolati da tutto. Ora, io vi ho narrato questo fatto per illustrare che la nostra attitudine, la nostra volontà interferisce spesso nella vita degli altri. Non possiamo dire, beh, io ho paura, io non faccio niente, io non mi voglio muovere, faccio come credo. Non possiamo farlo perché non siamo soli, e quello che noi facciamo influisce sugli altri. E oggi parleremo, come ho detto, di fare certi passi, di muoverci, e come questo sia di vitale importanza non solo nella nostra vita spirituale, ma anche nella vita spirituale, nella vita dei nostri cari, del nostro prossimo. State con noi, ma prima un altro po' di musica.

Ringraziamo Claudio Tassan per questa bella e appropriata musica. E a proposito, amici, essa è in vendita in una cassetta dal titolo Viaggio. E detto questo, ed essendo stati identificati dal suo bel canto, passiamo ora alla prima epistola ai Corinzi, e dal capitolo 9 leggeremo dal 20° al 27° versetto. Questo è l'apostolo Paolo che scrive: «Io con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, con quelli son sotto la legge mi son fatto come uno sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che son sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Coi deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi faccio ogni cosa a tutti per trarne alcuni alla salvezza. E tutto faccio a motivo dell'Evangelo, affin d'esserne partecipe anch'io. Non sapete voi che coloro i quali corrono nello stadio corrono ben tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte dunque in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io quindi corro, ma non in un modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che talora, dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato». Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

Nell'occasione della celebrazione del 25° anniversario dell'atterraggio o allunaggio degli astronauti americani sul suolo lunare, l'ufficio postale americano ha emesso un francobollo che mostra l'impronta lasciata da Neil Armstrong sulla polvere della Luna. Voi ricordate che invece di glorificare il Dio, egli, seguendo gli insegnamenti umanistici del suo tempo, disse: un piccolo passo per l'uomo, ma un gran salto per l'umanità. Umanamente parlando, quello è stato l'evento più importante della storia umana dopo la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, ed è anche stato il più costoso. Per finanziare l'impresa di Colombo è detto che la regina Isabella dovette mettere in pegno i suoi gioielli. Per finanziare quella camminata sulla Luna, gli Stati Uniti hanno speso ben 64 miliardi di dollari, mettendo in pegno il futuro dei loro figli e nipoti, che dovranno pagare assieme gli interessi per anni ed anni. Ma cosa ha ricavato l'umanità da quel piccolo passo? Cosa hanno ricevuto gli americani dal loro enorme investimento? Di passi importanti l'umanità ne ha fatti tanti, tanti meno costosi e assai più ricompensevoli di quelli fatti dagli americani sulla Luna. Possiamo menzionare i passi che sul far della sera Adamo faceva camminando assieme a Dio nel giardino terrestre. Quelli erano bei passi, e pensare che li avrebbe potuti fare per tutta la sua eterna vita. Ma Adamo fece anche un altro passo importante, quello suggerito da Satana, e perse tutto per sé e per noi. Noi leggiamo nella Sacra Scrittura come il popolo ebreo ha fatto tanti passi. È uscito dall'Egitto, ha attraversato il mare all'asciutto, ha attraversato tutto il deserto per 40 anni, ha passato anche il fiume Giordano, ed ecco che mentre si trovava là, nella terra promessa, questo popolo poteva ottenere tutto quel terreno e non gli sarebbe costato troppo. Non gli sarebbe costato affatto niente. Tutto quello che dovevano fare era di camminare. Dio disse loro: camminate, ed ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. Ora, Neil Armstrong calcò la superficie della Luna e tutto quello che poté portare indietro fu una manciata di sassi. Ora, io vi dico, impariamo a conoscere i sentieri di Dio, imploriamolo che ci insegni a non solo a conoscerli, ma poi a muovere i nostri passi in essi in una maniera giusta, come è bene che dobbiamo farli. La vita cristiana esige che si cammini. Attualmente, secondo l'apostolo Paolo, in quello che abbiamo letto, egli non solo ci esorta a camminare, ma ci esorta a correre. Nell'Epistola agli Ebrei c'è scritto: corriamo con perseveranza. Nell'Epistola ai Galati domanda: correvate così bene, chi è che vi ha fermati? Ora, se noi dobbiamo, come credenti, non solo camminare, ma addirittura correre, allora è importante che si cammini spiritualmente a camminare, e questo si deve fare come si impara a camminare anche fisicamente. Quando è che impariamo? Quando noi siamo grandi? No, impariamo subito, da bambini, e dobbiamo imparare, perché quando siamo bambini, anche e se si casca poco, la distanza fra noi e la terra è poca, raramente i bambini si fanno male, ma se cade un adulto allora sono guai. Questa è la ragione per la quale quando una persona viene al Signore e diventa una nuova creatura, subito, immediatamente la Chiesa si deve fare ad insegnare a questo nuovo credente a camminare sulla via stretta e tortuosa che è la vita cristiana.
Dobbiamo darci da fare, sorreggere questi nuovi membri e tirarli su quando cadono ed esortarli alla perseveranza. E invece cosa succede? È così difficile portare una persona alla salvezza, ma quando finalmente vediamo una persona, un uomo, una donna che viene alla salvezza, lo si battezza e tutto finisce lì. Ma se quella persona non è nutrita e addestrata, resterà un bambino nel Signore e cade e cadrà, e se non ha nessuno che lo aiuti, mai diverrà un normale, profittevole figlio che renda gloria al Padre Celeste. La Chiesa deve insistere affinché il credente impari subito a camminare, ma non dopo, non quando quello avrà il tempo, ma deve farlo subito, perché se cade sul principio non è troppo male, ma se cade quando ormai è cresciuto nella vita cristiana, allora sono guai davvero. Ora, la Sacra Scrittura è molto chiara. Come credenti noi dobbiamo muoverci, dobbiamo camminare e camminare in avanti. Non possiamo camminare indietro. Guardate i vostri piedi, sono fatti per andare solo in una direzione. Gli occhi sono davanti, i nostri bracci sono per proteggerci solo quando andiamo in avanti. Ora domandiamoci, sono io un credente? Mi chiamo io cristiano? Sto io camminando allora nella vita cristiana? E tutti dicono di sì, perché tutti si chiamano cristiani. Ma c'è un modo facile per sincerarsene. Diversi anni fa, mentre da San Francisco ci recavamo a San Diego sul confine del Messico, mentre percorrevamo la Trans Panamerica, un'autostrada che dalla Terra del Fuoco in Argentina va su fino in Alaska, un copertone della nostra macchina si ruppe e, non avendo i necessari mezzi per aggiustarlo, ci mettemmo fuori al margine di quell'autostrada aspettando, e per fortuna arrivò un camionista messicano che fu così gentile da prendermi, darmi un passaggio e mi portò fino alla prossima stazione di rifornimento. Lì mi dettero le cose necessarie ed io incominciai a incamminarmi indietro, e sapete, su quella lunga stretta autostrada la mia automobile non si vedeva affatto. E io camminavo e camminavo e camminai per diversi chilometri e l'automobile non si vedeva, e quasi temevo che camminavo nella direzione opposta, quando alla fine vidi appena un puntolino sull'orizzonte. E allora piano piano mi accorsi che sì, quella era la mia automobile. Ora, se noi camminiamo nella giusta direzione, noi pure dovremmo venire a sempre più vicini a Gesù. E a un certo punto dovremmo sentirlo, dovremmo venirlo a conoscerlo, dovremmo sentirne la sua mano su di noi. Così vogliamo farci questa domanda: siamo noi oggi più vicini di ieri al Signore e meno di domani? Sappiamo di più di Lui? Leggiamo di più della sua parola? Diamo con più sacrificio per la sua causa? Facciamo noi di più per il nostro prossimo a gloria del suo nome? Oppure siamo sempre fermi nelle nostre tradizioni, facendo e crescendo sempre nelle stesse cose? Un giorno mi trovai a parlare con una famiglia. Erano ascoltatori, ci avevano scritto, e mentre ero là arrivò un loro amico. Diedi loro la mia testimonianza e li esortai anche loro a lasciare tutto per seguire Cristo. E quel tale mi disse: senti, io ti ammiro, hai fatto un gran passo e fai del bene a tutti, io lo so, ma vedi, io quello lì non lo farò mai, io sono contento dove mi trovo. Lo so, lo vedo che

No, no, no, io non mi muovo. Ma lei è salvato? No? E allora resterà così perduto senza speranza per tutta l'eternità? Oh, amici, c'è un passo molto importante per ognuno di noi, un passo che tutti dobbiamo fare, un passo che ci darà non solo una nazione come fu data agli ebrei, non solo ci porterà in alto come successe a Armstrong che arrivò sulla Luna. Noi dobbiamo fare un passo che ci porterà addirittura alla presenza di Dio e ci donerà il suo regno e ci permetterà di nuovo di camminare assieme a Lui come fece Adamo sul principio. Infatti, concludendo, dobbiamo fare due cose. Gli ebrei furono istruiti di andare avanti e camminare, e Dio disse loro: ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. E se gli ebrei avessero ubbidito a questo comando, loro avrebbero potuto conquistare tutto il territorio dal fiume Eufrate fino al Mediterraneo. Ma invece poco dopo, sazi del territorio ottenuto, si stancarono, smisero di camminare e i popoli che vissero poi nelle terre inconquistate sorsero e li distrussero. Noi come credenti, se non ci stanchiamo ma camminiamo nelle vie del Signore, passeremo di vittoria in vittoria e la nostra sarà una vita di costante successo se camminiamo con Lui. La seconda lezione che qui impariamo è che il cosiddetto grande salto che Armstrong disse l'umanità aveva ottenuto con il suo passo sulla Luna in realtà non è poi ammontato a nulla. Infatti, che benessere hanno apportato all'America i 64 miliardi di dollari spesi? Nulla. Anzi, l'hanno indebitata e gli americani dovranno continuare a pagare gli interessi, e questo ha ragione, dato che lui non dia gloria a Dio. Ma se oggi voi, amici, ovunque vi trovate, farete ora un passo in avanti e promettete di darvi a seguire Cristo, allora questo piccolo passo non solo vi darà accesso al regno di Dio, all'eternità, alla vostra salvezza, ma pagherà eterni dividendi in tesori che i ladri non rubano né che le tignole possano rodere. Passi importanti ce ne sono tanti, ma dobbiamo fare questo primo, il passo del ravvedimento. Questo è il più importante di tutti. Abbiamo riconosciuto che siamo fermi nelle antiche tradizioni, che camminiamo nella via dei nostri padri, che non ci dà né sicurezza di salvezza né comunione con Dio. Ora, ravvederci vuol dire cambiare strada, lasciare la strada vecchia e incamminarci in quella che la Bibbia ci mette davanti, la via tracciata dal sangue di Cristo. Abbiamo fatto questo passo importante, stiamo ora camminando sulle vie di Cristo, o abbiamo, come dice il primo Salmo, rallentato il passo al punto che ci siamo fermati al banco con gli schernitori? O oggi c'è qualcuno che farà un passo, che farà questo passo importante, lo farà fra pochi minuti, lo farà decidendo di voler seguire il Signore, lo farà scrivendoci o chiamandoci al telefono per dire anche a noi e a tutti che sì, ha cominciato a seguire il Signore e lo seguirà e continuerà la sua vita e nell'eternità camminando accanto a Lui. Un passo molto importante, amici, su cui dipende il vostro eterno destino.

a muoversi, a fare questo passo, a lasciare le cose vecchie per venire a te in cose nuove. Ti preghiamo, Signore, che il tuo Spirito li convinca di questa verità e gli dia aiuto affinché anche loro possano venire avanti ed unirsi alla Chiesa, la vera Chiesa di Cristo, che avanza, che marcia verso la Gerusalemme celeste attraverso il deserto di questa vita. Te lo chiediamo nel nome santo di Cristo.

preghiamo assieme, o Signore, ti supplichiamo per questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Vogliamo che il tuo Spirito li esorti

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Eh sì, eccoci veramente di nuovo insieme. Dopo un po' di pausa, insomma, dopo dall'ultimo nostro incontro è trascorso un pochino di tempo, non tanto, ma un po' di tempo è trascorso e di nuovo bello essere insieme. Grazie per averci scelti, grazie per aver scelto Hai letto il libro più letto, grazie per aver scelto questa grande famiglia, grazie per essere tornato fedele e puntuale come sempre del resto e grazie perché seguirai con attenzione, con interesse, il nostro cammino, la nostra passeggiata attraverso il libro dell'Esodo.

Dato che sei un fedele compagno o compagna di viaggio, saprai sicuramente che siamo alle prese con il 24esimo capitolo del libro dell'Esodo. 24esimo capitolo che ci porta avanti. Stiamo procedendo ad una buona andatura, direi. Abbiamo ancora un bel po' di capitoli da esaminare insieme prima della fine di questo libro, dopodiché chiaramente ci saranno altri libri, ma insomma siamo più o meno a metà strada, direi. Fammi vedere un po'. La metà strada l'abbiamo già passata, dato che il libro dell'Esodo contiene 40 capitoli. Visto che siamo al 24esimo, se la matematica non è un'opinione, e non lo è, abbiamo già oltrepassato la metà strada. Bene, stiamo andando avanti, stiamo procedendo, dicevo, a buona andatura. Il capitolo 24 è diverso dal capitolo precedente che abbiamo visto la volta scorsa, anzi dagli ultimi tre capitoli. Torniamo un po' alla narrativa. Gli ultimi capitoli erano dedicati a comandamenti o a regole, a direttive che Dio ha lasciato al popolo di Israele. Abbiamo esaminato la maggior parte di queste regole, di queste direttive, di questi comandamenti. Abbiamo visto che, lungi dall'essere qualcosa di arcaico, di polveroso, di qualcosa da relegare nei cassetti della storia, abbiamo visto invece che si tratta di principi molto attuali che faremmo bene a tenere presenti, faremmo bene a farne tesoro. Ma è arrivato il momento di andare avanti. Capitolo 24, Libro dell'Esodo.

tanto per fare mente locale, per rinfrescare un po' la nostra memoria e per riallacciare il discorso che seguirà con quello che l'ha preceduto, ti rileggo l'ultimissima parte del 23° capitolo. Dio dice a Mosè: quando ti avrò dato in potere gli abitanti della regione e li avrai cacciati via, non dovrai fare alleanza con loro e con i loro dei. Essi non dovranno più abitare nella tua terra, altrimenti ti farebbero peccare contro di me. Ma sappi, se tu adorerai i loro dei, cadrai in una trappola mortale. Poi il Signore disse ancora a Mosè: sali da me sulla montagna insieme ad Aronne, Nadab, Abiù e 70 anziani di Israele. Quando sarete giunti ad una certa distanza, vi inchinerete fino a terra. Tu solo potrai avvicinarti a me, gli altri non si avvicineranno, ed il popolo non salirà con voi. Mosè andò a riferire agli israeliti tutto quello che il Signore gli aveva ordinato. Tutto il popolo rispose ad una sola voce: noi metteremo in pratica tutti gli ordini del Signore. Mosè scrisse tutto quello che il Signore gli aveva detto. Poi il giorno dopo, di buon mattino, costruì un altare ai piedi del monte. Vi pose attorno 12 pietre, una per ogni tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani fra gli israeliti di offrire sacrifici completi, di uccidere i tori che dovevano servire al sacrificio per il banchetto sacro davanti al Signore. Mosè versò metà del sangue degli animali uccisi in alcuni catini, spruzzò l'altra metà sull'altare, quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse ad alta voce davanti al popolo. Gli israeliti dissero: noi ubbidiremo al Signore, eseguiremo i suoi ordini. Poi Mosè, Aronne, Nadab, Abiù ed i 70 anziani di Israele salirono sulla montagna. Essi videro l'Iddio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro, azzurro e trasparente come il cielo stesso. Questi privilegiati fra gli israeliti poterono vedere Dio senza alcun danno. Dopo mangiarono e bevvero alla sua presenza. Poi Dio chiamò di nuovo Mosè sul monte e gli disse: sali da me sul monte. Quando sarai lassù, io ti darò le tavole di pietra su cui ho scritto gli insegnamenti e la legge per istruire gli israeliti. Mosè, accompagnato da Giosuè, suo aiutante, salì sul monte di Dio, dopo aver detto agli anziani: aspettateci qui fino al nostro ritorno. Aronne e Cur restano con voi. Chiunque avrà una questione da regolare si rivolga a loro. Mosè dunque salì sul monte. La nube coprì la cima del monte ed il Signore si manifestò sul Sinai in tutta la sua gloria. Essa appariva agli occhi di tutto il popolo come un fuoco divorante. La nube coprì il monte per 6 giorni. Al 7° giorno il Signore dal mezzo della nube chiamò Mosè. Mosè entrò nella nube e salì sulla cima. Egli rimase là 40 giorni e 40 notti.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Abbiamo appena concluso la lettura del 24esimo capitolo e, come avrai senz'altro visto e rilevato già da te stesso, questo capitolo è totalmente diverso da quelli che l'hanno preceduto, perlomeno dagli altri tre che l'hanno preceduto. Qui non ci sono più regole e comandamenti, ma Dio dà delle istruzioni pratiche perché vuole incontrare Mosè per dargli le tavole della legge, le famose tavole della legge di Mosè, che poi erano le tavole di Dio, che Dio stesso aveva scritto con il suo dito.

Abbiamo detto Dio dà delle specifiche istruzioni a degli uomini, incluso a Mosè. Dice però loro di starsene lontani, di adorarlo, ma adorarlo da lontano. Non possiamo fare a meno di vedere, di considerare come le cose sotto la legge erano diverse. Anzi, com'era diversa la situazione anche da quando Dio stava portando gli israeliti fuori dall'Egitto sulle ali dell'aquila, cioè mediante la sua grazia. Sotto la legge, in queste circostanze, in questo contesto, l'uomo deve adorare Dio, può adorare Dio, ma può farlo da lontano. Interessante che l'apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Efeso, abbia detto: ora in Cristo Gesù, voi che eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Una situazione per noi totalmente diversa. Ma torniamo al 24esimo capitolo. Dio disse: solo Mosè si accosterà all'Eterno, gli altri non si accosteranno, né il popolo salirà con lui. Mosè riferisce tutte queste cose al popolo, e al popolo, tanto per cambiare, le cose stanno bene così. Dice: noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette. Bontà loro, noi possiamo aggiungere. Questa è la seconda volta che gli israeliti danno una risposta affermativa quando Dio chiede loro se vogliono o meno i comandamenti e la legge. Avevano troppa fiducia in se stessi e furono addirittura arroganti quando risposero di volere la legge di Dio. Infatti promisero di osservare le leggi del Signore quando ancora non avevano ricevuto tutte le leggi. A questo punto ci viene quasi spontaneo chiedere come mai Israele si è ingannato fino a questo punto, si è autoingannato così. Io devo confessare però che sono ancora più perplesso davanti a tante persone oggi che credono di vivere osservando la legge. In altre parole, ignorano tutto quello che Cristo ha detto e ha fatto e preferiscono aggrapparsi a leggi, regole e sentenze al di là di quello che ha scritto, per esempio, l'apostolo Paolo, come abbiamo visto prima. Preferiscono avvicinarsi a Dio attraverso tante regole, tanti riti, osservando questa e quella festa, e ignorano che in Cristo, in un certo senso, tutto questo è stato già adempiuto. Ignorano la persona che ha adempiuto la legge e preferiscono aggrapparsi alla lettera. Purtroppo avviene ancora tanto spesso, troppo spesso. Ma torniamo al nostro testo. Mosè scrisse tutte le parole dell'Eterno. Alzatosi di buon'ora al mattino, eresse ai piedi del monte un altare. Pose 12 pietre, una pietra per ogni tribù. Mandò poi dei giovani fra i figli di Israele a offrire olocausti, a immolare giovenchi o buoi, come sacrifici di azioni di grazia all'Eterno. In altre parole, Mosè fa quello che era richiesto da una persona come lui a quel tempo. Riconosce che Dio ha parlato, prende nota per iscritto della volontà, delle espressioni di Dio, e poi, come senso di ringraziamento, di gratitudine, costruisce un altare e fa in modo che dei sacrifici vengano offerti. E qui a questo punto dobbiamo rilevare che Mosè non fa nulla di tanto diverso da quello che facevano altre civiltà attorno agli israeliti a quei tempi. La differenza sostanziale chiaramente sta nel fatto che Mosè stava offrendo
questi sacrifici, questo atto di ringraziamento, non al piccolo Dio, all'idolo ultimo arrivato, ma all'Eterno, a Yahweh, al Io Sono.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Siamo alle prese con il 24esimo capitolo. Nel caso tu ci avessi appena trovati, a te un benvenuto particolarmente cordiale, caloroso e sincero.

Mosè è alle prese con il suo altare, con il sacrificio offerto su questo altare. Ma vediamo la presenza di un elemento molto importante, un elemento che ricorre un po' in tutta la storia biblica. Leggendo questo brano, non possiamo fare a meno di guardare all'indietro e di guardare avanti. Mi spiego meglio. Ad un certo punto, abbiamo letto nel capitolo 24, Mosè prese il sangue dal sacrificio di animali che era sull'altare, ne asperse il popolo e disse: «Ecco il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole», parole delle quali Mosè aveva preso nota. L'elemento che ti sottopongo è il sangue. Guardando all'indietro, ripensiamo a quella notte quando il popolo di Israele fu liberato, la notte in cui doveva aspergere i capostipiti e l'architrave delle porte con il sangue dell'agnello, la notte della Pasqua, la notte durante la quale l'angelo sterminatore sarebbe passato oltre. Secondo gli studiosi, questo è il termine, questo è il significato di Pesach, Pasqua, passare oltre. Ma ci fa anche guardare al futuro. Su una croce, un uomo fu ucciso. Il sangue di quest'uomo bagnò quel legno e si perse poi sul terreno sottostante. Ma quel sangue non è andato perduto. Quel sangue è il prezzo che il Figlio di Dio ha pagato per la mia salvezza, per la tua salvezza, per riconciliarci con Dio, per ristabilire il giusto rapporto con il nostro Creatore. Giustamente, qualcuno ha scritto nel Nuovo Testamento: senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato, non c'è perdono, non c'è ristabilimento di contatto e di rapporto. Ci deve essere un sacrificio. Tu ed io non abbiamo bisogno di offrire sacrifici, non abbiamo bisogno di spargere sangue, non abbiamo bisogno di attaccarci a riti e cerimonie, osservanze strane, perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha sparso il proprio sangue. In altre parole, ha preso il mio posto, ha preso il tuo posto. Ma cosa ne faremo, tu ed io, di questo Gesù? Cosa ne faremo, tu ed io, di questo Figlio di Dio? Lo ignoreremo? Gli volteremo le spalle? Oppure, catturati da tanto amore, ci inginocchieremo alla sua presenza? La scelta veramente è tua, è mia. Nessuno può operare questa scelta per conto nostro o a nome nostro. Io non posso farlo per te, tu non puoi farlo per me. Ognuno di noi, davanti a quell'uomo sulla croce, davanti al Figlio di Dio sulla croce, deve prendere una decisione. Qual è la tua decisione davanti alla croce di Cristo, davanti al sangue di Cristo, davanti alla tomba vuota di Cristo?

purtroppo è tempo di andare. Ancora una volta grazie, un abbraccio forte dal tuo Maurizio e siamo in attesa di un tuo scritto. A risentirci. Ciao, a presto.

Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.

0: Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo Vittoria e Samuele Negri e ringraziamo Dio per la possibilità di essere con voi per questo programma.
1: Stiamo parlando delle traduzioni della Bibbia e dobbiamo ricordare che quando i traduttori sono guidati da pregiudizi teologici, naturalmente significati errati possono intenzionalmente penetrare nel testo della traduzione. Resta tuttavia il fatto che finanche traduttori teologicamente prevenuti cercano d'abitudine di riprodurre il significato originale. Si può quindi di solito aver fede nelle traduzioni, anche nelle meno buone, in quanto sforzo onesto di riprodurre il pensiero originale. In tutti i casi, non di meno, l'autorità resta quella del testo originale, perché la traduzione costituisce solo espressione dell'opinione dei traduttori circa il significato del testo originale.
0: Chiunque sappia leggere l'originale nella lingua in cui è stato scritto ha il diritto di esprimere la sua opinione sul significato del testo e nessuno ha il diritto di insistere perché egli accetti l'opinione di altri. In tal modo sorgono differenti interpretazioni della Bibbia e concezioni teologiche contrastanti fondate su queste. Non si può usare a giusta ragione come argomento perché non si creda nelle verità insegnate nella Bibbia, che gli studiosi non concordano sull'interpretazione dei testi biblici, né si può presentare questo fatto come argomento contro l'ispirazione della Bibbia, poiché non si deve imputare alla Bibbia la nostra incapacità, dovuta all'ignoranza, di comprendere quel che dicevano gli scrittori originali. Ed in realtà i punti sui quali gli studiosi discordano sono pochi.
1: Gli studiosi concordano sulla maggioranza dei punti del testo. Non si può essere giustificati quando si vuole respingere la Bibbia su quella base, perché anche se si dovessero accettare solo quelle parti della Bibbia sulle quali vi è unità d'opinione circa il significato del testo, non sussisterebbe nessuna scusa per respingere Cristo né alcuna delle dottrine principali della fede cristiana. I fatti relativi a quel che è necessario per la salvezza sono tanto chiari che non ne può sfuggire il significato. In nessuna traduzione e in nessun commentario essi sono oscurati o negati. In verità, chiunque abbia studiato i testi originali ammette che tutte le traduzioni riproducono fedelmente il pensiero degli originali a tutti gli effetti pratici.
0: Chi non sa il greco o l'ebraico non deve esitare nell'accettare come contenente la verità della scrittura nel suo insieme, la traduzione esistente nella sua lingua. La sola vera precauzione da osservare a tale riguardo è quella di non costruire mai grandi deduzioni sul fondamento di un solo versetto biblico senza aver dapprima verificato in qualche modo la traduzione del versetto. Se si osserva tale precauzione, si potrà usare liberamente la traduzione in qualunque altra lingua diversa dall'originale, sicuri che essa contiene la verità della Bibbia.

0: Non abbiamo modo di sapere quando per la prima volta la copia in cuneiforme della legge venne trascritta in ebraico, ma venne probabilmente fatto intorno a questo periodo, perché un re zelante come Giosia avrebbe senz'altro voluto possedere la legge in una scrittura che potesse egli stesso leggere. Per fini pratici non fa alcuna differenza quando ciò avvenne, benché tale trascrizione contribuisce a spiegare molti punti non chiari nelle parti più antiche dell'Antico Testamento. I numeri che sembrano ad esempio armonizzarsi con difficoltà potrebbero andare spiegati come errori di trascrizione dal sistema di notazione della scrittura cuneiforme a quello della scrittura ebraica e più tardi a quello della scrittura in cifre delle attuali Bibbie in ebraico.
1: Per dimostrare perché ciò non costituisce grande differenza, riportiamoci ad un esempio moderno, quello del coreano. Il coreano può scriversi sia in caratteri cinesi che in una scrittura indigena chiamata Kukmum. Se si affidasse a 10 eruditi coreani la trascrizione in Kukmum di un libro scritto in caratteri cinesi, le copie in Kukmum sarebbero praticamente identiche, benché gli uomini abbiano il lavoro in maniera indipendente, poiché il suono del carattere sarebbe lo stesso in ogni caso. Qualsiasi differenza sarebbe dovuta a sviste o a differenze di vedute fra i trascrittori circa le lettere Kukmum che meglio rappresentino il suono del carattere cinese. In nessun caso si cambierebbe il significato delle parole stesse, ed essi concorderebbero tutti che il suono del carattere cinese è lo stesso. Le copie in Kukmum sarebbero un'esatta riproduzione dell'originale in caratteri cinesi, in un'altra scrittura. Esattamente alla stessa maniera, le parole ebraiche non subirono nessun cambiamento per la loro trascrizione in un'altra scrittura. Che vi sia stata tale trascrizione e la data in cui essa sia avvenuta non fa per noi alcuna differenza.
0: La Bibbia ebraica venne stampata per la prima volta nell'anno 1526 d.C. e da allora tutte le edizioni sono state praticamente identiche. Il testo della Bibbia stampata è tratto dagli antichi manoscritti, di cui ne esistono attualmente circa 1000. Il testo, come l'abbiamo attualmente, consiste di consonanti con alcuni punti e brevi linee a indicare le vocali che si dovevano leggere con le consonanti. Il testo originale dei tempi dell'Antico Testamento consisteva di sole consonanti. I segni chiamati segni vocalici vennero aggiunti dopo il 600 d.C., probabilmente verso il 700. Vi sono anche certe lettere consonantiche, chiamate lettere vocaliche, che non si trovavano nel testo originale. Lo studioso moderno avrebbe quindi la libertà di ignorare i punti vocalici e leggere al loro posto differenti vocali, se pensa che il senso lo richieda, poiché i punti vocalici non furono scritti dietro ispirazione dello Spirito Santo. Essi rappresentano semplicemente l'interpretazione del significato del passo ad opera degli ebrei del 700 d.C.
1: Prima della scoperta dei rotoli del Mar Morto, il più antico manoscritto ebraico in nostro possesso risaliva al 916 d.C., cosicché per stabilire quale fosse il testo anteriormente a tale data si devono usare altri mezzi diversi dai manoscritti ebraici dell'Antico Testamento. Allo scopo di stabilire quale fosse il testo originale, riandiamo ad un certo numero di fonti diverse: le note masoretiche, le citazioni contenute nel Talmud, commentari, versioni, il Pentateuco samaritano, i frammenti zadokei.
0: Agli inizi del 1947 veniva fatta da un giovane arabo di nome Mohammed Abdib la prima di una serie di sorprendenti scoperte. In una caverna nelle vicinanze dell'estremità settentrionale del Mar Morto vennero trovati alcuni di quelli che vengono ora chiamati i rotoli del Mar Morto. Successivamente altri frammenti furono scoperti in altre caverne presso le rovine di quella che è chiamata la comunità di Qumran. Del più grande interesse sono per noi un manoscritto su pergamena contenente l'intero libro di Isaia e un altro manoscritto contenente parte del libro di Isaia. Vennero anche trovati molti frammenti di quasi ogni libro dell'Antico Testamento, come anche un commentario sul libro di Abacuc. L'altro manoscritto più importante era un libro di disciplina della comunità di Qumran. Vennero trovati ancora altri libri. Si è sostenuto che su questi rotoli si trovi una gran parte del Pentateuco.

0: Secondo le avventate affermazioni di alcuni nemici del cristianesimo, i rotoli del Mar Morto dimostrerebbero che gli autori del Nuovo Testamento avevano ricavato la maggior parte delle loro dottrine dalla comunità di Qumran. Il dottor Edward Young del Westminster Theological Seminary, che ha attentamente soppesato l'evidenza, dichiara che, pur essendovi qualche somiglianza formale, si riscontra ad un attento esame una differenza fra le dottrine insegnate dai due testi. Si è affermato, per esempio, che la dottrina della giustificazione per fede ha avuto le sue origini a Qumran, ma tuttavia, ad un attento esame dei rotoli, si vede che Qumran insegnava nel commentario di Abacuc opere e fede, e ciò è esattamente il contrario della dottrina cristiana della salvezza per sola fede. La comunità di Qumran aveva un pasto in comune, ma che non aveva nulla a che fare col mangiare e bere in ricordo di qualcuno. Vi erano lavaggi cerimoniali delle mani, come il caso presso i musulmani, ma nulla dell'immersione o dell'aspersione nel nome di qualcuno, come esiste nel battesimo cristiano. In breve, il contenuto intimo delle dottrine di Qumran è totalmente diverso da quello delle dottrine cristiane.
1: Sembra ora esservi un consenso di opinioni per cui questi manoscritti debbano farsi risalire probabilmente al primo secolo avanti Cristo, e forse anche prima. Il grande valore che essi hanno per noi è che ora abbiamo testimonianze indipendenti in favore di una gran parte dell'Antico Testamento risalenti ad epoca anteriore a Cristo. È abbastanza notevole il fatto che questi manoscritti sono praticamente identici al testo masoretico dell'Antico Testamento che ci è giunto nella Bibbia in nostro possesso. Vi sono, ad esempio, solo 13 differenze di minore importanza nel testo di Isaia raffrontato a quello del testo delle nostre Bibbie. Possiamo avere la certezza che il testo ebraico delle nostre Bibbie è lo stesso di quello esistente nel secolo prima di Gesù Cristo. La teoria dei critici, secondo cui vi furono due Isaia, da cui sarebbe stato ricavato il nostro libro di Isaia, non trova prova a suo favore nella copia di Isaia rinvenuta nei pressi del Mar Morto. Il professor Dewey Beagle sostiene che i rotoli di Isaia risalgono al secondo secolo avanti Cristo. Nell'insieme, i rotoli del Mar Morto costituiscono la maggiore evidenza testuale scoperta in tempi recenti ed avvalora in maniera incontestabile l'attendibilità del testo dell'Antico Testamento.
0: L'espressione testo masoretico significa testo che è stato tramandato fra i giudei. In margine al testo della Bibbia in ebraico vi sono varie note poste dagli scrivi ebrei per indicare le lezioni degli altri manoscritti del loro tempo, allorquando il testo che copiavano differiva da altri manoscritti. Studiando queste note, si può scoprire quale fosse il testo ebraico della Bibbia nell'anno 500 d.C.
1: In data molto antica, probabilmente verso il tempo di Esdra, gli ebrei giunsero ad una riverenza quasi superstiziosa per il testo dell'Antico Testamento. Verso i primi secoli dell'era cristiana, essi adottarono un piano unico nel genere per pervenire all'accuratezza assoluta del testo nel processo di copiatura. Venivano contati i versetti e le parole dell'Antico Testamento e venivano ricercati il versetto e la parola centrale. Allo stesso modo veniva trovato il numero di parole e di versetti di ciascun libro ed il versetto e la parola centrale. Veniva trovato il versetto e la parola centrale della legge e perfino la lettera centrale di ciascun libro e di ciascun capoverso.
0: Ogni volta che uno scriba copiava per intero o in parte l'Antico Testamento, egli stesso procedeva a contare i versetti, le parole, le lettere della sua copia e controllava i versetti centrali, le parole, le lettere di ciascun paragrafo, libro e dell'intero Antico Testamento, assicurandosi così della meticolosa accuratezza della copia. Di conseguenza, nel testo ebraico pervenuto fino a noi dal tempo in cui ebbe inizio quest'uso, non è cambiata neppure una lettera. Questo fatto spiega probabilmente la stretta corrispondenza del nostro testo attuale con il testo di Isaia dei rotoli del Mar Morto, dandoci la fiducia nel testo del resto dell'Antico Testamento.

0: Fra le prove dell'esattezza del testo ebraico dell'Antico Testamento come ci è pervenuto, abbiamo le citazioni contenute nel Talmud. Due sono le recensioni del Talmud, un'edizione orientale e una occidentale. Il Talmud è una raccolta di detti di vari scribi trasmessi oralmente nel corso di molti secoli, posta infine per iscritto intorno al 200 d.C., malgrado la tarda aggiunta di alcune parti. Nelle due edizioni del Talmud si trovano citazioni di quasi tutti i libri dell'Antico Testamento. È possibile, in base a queste citazioni, ricostruire la maggior parte della legge e ampie parti degli altri libri. Queste citazioni ci permettono di sapere che il testo dell'Antico Testamento del 200 d.C., e probabilmente nel corso di secoli prima di quella data, poiché il Talmud venne trasmesso oralmente per molti secoli prima di essere posto per iscritto, era praticamente quello che è l'attuale testo ebraico. Ciò è stato nuovamente confermato dal testo dei manoscritti del Mar Morto. La Vulgata di Girolamo. Intorno al 400 d.C. Girolamo tradusse l'Antico Testamento in latino e scrisse un commentario sul medesimo nel quale venivano trascritte in latino le parole ebraiche. Così, da fonti indipendenti, poiché i cristiani ebrei non avevano rapporti reciproci, sappiamo che l'attuale testo ebraico dell'Antico Testamento è praticamente lo stesso di quello del III secolo dell'era cristiana.
1: Parliamo ora della versione siriaca. Intorno al 200 d.C. veniva effettuata la traduzione in siriaco dell'Antico Testamento, la quale ci permette di stabilire

0: citazioni dell'Antico Testamento contenute nel Nuovo. Un'altra prova che il testo dell'Antico Testamento ai tempi di Cristo era praticamente lo stesso del testo attualmente da noi usato è data dal fatto che le citazioni dell'Antico Testamento rinvenute nel Nuovo provengano dallo stesso Antico Testamento in nostro possesso. In molti punti appare evidente che gli autori del Nuovo Testamento citavano affidandosi alla memoria, ma citavano le stesse nostre scritture, benché secondo la versione dei 70. Così, risalendo al tempo di Cristo, dispegniamo di due testimoni indipendenti in favore dell'Antico Testamento, poiché, come abbiamo già detto, cristiani e giudei non intrattenevano relazioni reciproche e non v'era quindi possibilità di collusione riguardo al testo dell'Antico Testamento. Questi due criteri indipendenti indicano che la Bibbia di Cristo e degli Apostoli era il nostro stesso Antico Testamento.
1: Un'altra prova l'abbiamo nell'Ecclesiastico. Questo libro, scritto in ebraico intorno al 200 avanti Cristo, contiene ampie citazioni tratte dall'Antico Testamento e sappiamo da queste che l'autore si serviva dello stesso nostro Antico Testamento. Vi è poi il libro dei Giubilei, scritto intorno al 200 avanti Cristo. Il libro dei Giubilei ripete versetto per versetto la maggior parte del testo della Genesi. Essendovi soltanto 25 varianti di minore importanza rispetto al nostro testo, ne risulta che il testo dell'Antico Testamento a quell'epoca doveva essere sostanzialmente il nostro stesso testo attuale.
0: Parliamo della versione dei 70. Questa versione, così chiamata perché sarebbe stata traduzione collettiva dovuta all'opera di 72 scribi, ciascuno lavorante per proprio conto, è di gran lunga la migliore versione dell'Antico Testamento pervenutaci. Fu effettuata fra il 300 ed il 100 avanti Cristo, in vari momenti, per i giudei di lingua greca della dispersione. Poiché fu tutta completata prima del tempo di Cristo, ci permette di vedere quale fosse il testo dell'Antico Testamento a quel tempo. Il testo era nell'insieme sostanzialmente quello che abbiamo oggi, e i pochi cambiamenti di poco conto ci permettono di apportare un certo numero di correzioni secondarie alle lezioni del testo masoretico. Prese insieme ai preziosi rotoli del Mar Morto, parti di tutti i libri dell'Antico Testamento, ad eccezione di Ester, sono stati scoperti fra i detti rotoli. La versione dei 70 ci mostra che siamo in possesso praticamente dello stesso testo dell'Antico Testamento usato da Cristo e dagli Apostoli, a cui Cristo appose il suggello della sua approvazione.

Abbiamo un'altra prova che il testo dell'Antico Testamento che abbiamo è autentico e non ha subito variazioni nel Pentateuco samaritano. Prima della scoperta dei rotoli del Mar Morto, la testimonianza più importante in favore del testo del Pentateuco era quella del Pentateuco samaritano, il quale risale al periodo di Neemia. Alcuni sacerdoti scacciati da Gerusalemme si recarono da Sanballà, che stabilì un tempio e il culto di Yahweh sul monte Gerizim. Portarono con sé una copia del Pentateuco in ebraico e da quel momento in poi trasmisero il testo del Pentateuco in una linea completamente separata da quella dei giudei, poiché, come ci dicono i Vangeli, i samaritani e i giudei non avevano rapporti fra loro, cosicché non avrebbero potuto essere in collusione sul testo del Pentateuco. Il testo samaritano concorda quasi esattamente col testo dell'attuale Bibbia ebraica. Vi sono poi i nomi dei re. In una conversazione precedente abbiamo visto che le 161 consonanti

0: consonanti dei nomi dei re concordano esattamente con le consonanti trovate sui monumenti. È stato là sottolineato che se queste consonanti, tanto difficili da trasmettere, ci sono pervenute immutate, è molto più probabile che le altre parti che possono essere trasmesse siano state anch'esse trasmesse correttamente. Abbiamo così l'argomento più efficace in favore dell'identità sostanziale del nostro testo con quello che fu opera degli autori originali.
1: Parliamo adesso dell'importanza del testo dell'Antico Testamento. Forse tutte queste prove particolareggiate possono apparire non importanti ad alcuni ascoltatori, ma poiché la questione in gioco è quella della deità di Cristo, esaminiamo pazientemente le prove in favore del testo dell'Antico Testamento. Gesù Cristo suggellò della propria approvazione quasi tutte le parti controverse dell'Antico Testamento, cosicché chi è costretto a respingere come non autentiche o non storiche parti dell'Antico Testamento deve logicamente negare l'onniscienza o l'onestà del nostro Signore, che ne insegnava l'autenticità e la storicità. Abbiamo dimostrato l'attendibilità e la storicità del testo usato da Cristo e dagli Apostoli. In seguito presenteremo altre prove sull'argomento, ma dobbiamo terminare adesso questa conversazione per mostrare l'uguale autenticità del testo del Nuovo Testamento e che esso fu opera degli autori originali.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi, sono Maria Teresa con alcuni racconti di casa nostra. Devo confessare che a volte mi viene addosso un grosso peso di depressione che mi sembra molto molto difficile da sopportare. Vedo troppa gente che soffre, genitori che vedono ammalare i loro bambini, persone che vivono con gente violenta, altre che hanno subito degli abusi, mamme che con i figli drogati. E per forza, sentendo tante cose tristi, viene anche a me una grande tristezza. La Bibbia dice che bisogna piangere con chi piange, ma non dice mai che ci si debba deprimere con chi è depresso. Anzi, dice piuttosto che si deve imparare a consolare chi è triste, a sostenere chi è debole, a rincuorare chi è stanco. In altre parole, ci dice che dobbiamo avere una forza interiore che ci permette di vincere la depressione e di dare forza a chi la forza non ce l'ha. E questa è la parte difficile. Premetto che non parlo di depressione patologica, di cui non mi intendo e che deve essere anche curata da specialisti. Parlo di depressione normale, quella che ti viene addosso quando le cose non vanno bene. Allora, come si fa a vincere questo tipo di depressione? Mi pare che per prima cosa si debba confessare la propria depressione a Dio come un peccato, come una disubbidienza ai suoi comandi. Infatti la depressione non viene e non può venire dal Signore, viene certamente dal nemico di Dio, da Satana, e perciò deve essere respinta. In secondo luogo, mi pare che una terapia ottima sia l'esercizio del ringraziamento, enumerando possibilmente ad alta voce e dettagliatamente le benedizioni che si ricevono dal Signore. Per esempio, la salute, la forza, la capacità di pensare, gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, le finanze necessarie per andare avanti senza troppe difficoltà. E poi le liberazioni da pericoli, gli esaudimenti e alle preghiere. E anche quando le cose vanno male, ci sono sempre dei motivi per lodare e per vedere il famoso uccellino sul davanzale della prigione, come dice un detto popolare. Vedere cioè qualcosa di gioioso anche nei momenti della difficoltà. Senza dubbio, chi si abitua a ringraziare e a scoprire continuamente cose per cui essere riconoscenti si prepara a affrontare le tristezze sue e degli altri in modo positivo. Poi, in terzo luogo, si deve cercare di ricordare come siamo usciti vittoriosi noi dalle situazioni difficili e condividere le nostre esperienze con grande umiltà e senza sparare a zero con grandi verità bibliche, come se fossero proiettili. Anche se si sa molto bene che quella vera e duratura è pur sempre la consolazione delle scritture, come la chiamava San Paolo. Infine bisogna fare quello che è possibile per aiutare chi è nella prova, ma senza imporsi e senza oltrepassare i limiti della discrezione. Qualche esempio: offrire la propria presenza e il proprio tempo, offrire di accompagnare dal dottore o di andare a ritirare i risultati delle analisi, portare i bambini di una mamma malata alle giostre per darle un po' di sollievo e di tempo per sé, preparare qualche cibo e portarlo, telefonare, lasciare qualcosa di breve e di adatto da leggere quando si va a far visita, pregare, visitare brevemente e tempestivamente. Quando io faccio queste cose, invariabilmente la mia nube di depressione si alza, perché anche se è vero che non si possono portare i pesi di tutto il mondo, cercare di alleviare un po' quelli di coloro che si conoscono si può. E chi è sempre oppresso della nube della depressione, beh, forse avrà bisogno anche dell'aiuto di un dottore, come ho detto prima. Però se tenterà questi passi semplici e biblici, non gli farà certo male.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 89, versetto 13. Tu hai un braccio potente, la tua mano è forte, alta è la tua destra. Giona, capitolo 2, versetto 10. La salvezza viene dal Signore. Il titolo del brano di oggi è La mano di Dio ha guidato l'aereo. 27 aprile 1988. Un aereo carico di passeggeri è a soli 30 minuti dalla destinazione, l'isola hawaiana di Maui. All'improvviso un rumore assordante. La parte superiore della cabina si squarcia a più di 6.000 metri di altitudine. Di fronte a una morte imminente, numerosi passeggeri gridano di paura, altri gridano a Dio, un Dio al quale molti dicono tuttavia di non credere. 30 minuti più tardi, il miracolo. Il pilota R. Sean Steimer riesce a far atterrare l'aereo senza che nessuno resti ferito. I passeggeri sollevati si abbracciano, alcuni piangono di gioia, altri lanciano grida di giubilo. Siamo stati fortunati, esclamano in molti. Strano, chi pensa a Dio adesso? Solo il pilota. Alla conferenza stampa che è seguita ha detto, convinto, la mano di Dio ha guidato l'aereo. Al momento di una catastrofe, quando il pericolo è imminente, molti gridano a Dio. Se l'esito è favorevole, parlano di fortuna o di combinazione. Dio è dimenticato. Ma se accade un disastro, Dio è immediatamente accusato. Come può Dio permettere ciò? E voi dite che è un Dio di amore. La mano di Dio ha guidato l'aereo. L'ha detto il pilota. Egli non ha attribuito a se stesso il merito di essere riuscito nell'atterraggio. Si è reso conto che Dio lo ha aiutato a compiere quell'impresa. Sai che questo grande Dio ti conosce personalmente? Egli ti ama, ha dato il suo figlio Gesù Cristo per salvarti. Vuoi venire a Lui e dirgli: grazie di avermi voluto salvare?

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Gesù parla di due argomenti sgraditi ad un sacco di persone, non a me, ma a un sacco di persone, Parla dell'inferno, questo non mi dà fastidio, non sono affatto preoccupato dell'inferno. Ora Gesù si trova ad una cena con i farisei, di sabato, e questa particolare sezione in cui ci troviamo è ancora quella cena a cui Gesù è stato invitato, a partire dal capitolo 14, dove i farisei lo invitano a questa casa, preparano tutto, con quest'uomo malato di idropisia, e quindi tutto questo scambio di pensieri, eccetera, avviene lì. Certe volte si rivolge ai farisei, certe volte si rivolge ai suoi discepoli, e a questo punto, a partire dal capitolo 16, si rivolge ai discepoli. Ora egli disse ancora ai suoi discepoli, vi era un uomo ricco che aveva un fattore, e questo fu accusato davanti a lui di dissipare i suoi beni. Allora egli lo chiamò e gli disse, che cos'è questo che sento dire di te? Rendi ragione della tua amministrazione, perché tu non puoi essere più mio fattore. E il fattore disse fra sé, che farò ora, dato che il mio signore mi toglie l'amministrazione? A zappare non sono capace, e a mendicare mi vergogno. Io so cosa fare, affinché quando sarò rimosso dall'amministrazione mi accolgano nelle loro case. Chiamati dunque ad uno i debitori del suo signore, disse al primo, quanto devi al mio signore? Quello rispose, 100 bati di olio. Allora egli disse, prendi la tua ricevuta, siedi e scrivi subito 50. Poi disse ad un altro, e tu quanto devi? Ed egli disse, 100 cori di grano. Allora egli disse, prendi la tua ricevuta e scrivi 80. E il Signore lodò il fattore ingiusto, perché aveva agito con avvedutezza, poiché i figli del mondo, nella loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Ora io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando verrete meno, vi ricevano nelle dimore eterne. Così Gesù qui dice questa parabola, ed è per i suoi discepoli, ed è una parabola sull'amministrazione. Ora, la cosa da notare, prima di tutto, circa questo fattore, è che tutto quello che possiede appartiene al suo Signore, e nel suo sperperare sta in realtà sperperando i beni del suo Signore. L'applicazione di questo, naturalmente, è che Dio ci ha fatto suoi amministratori, e tutto quello che abbiamo in realtà appartiene a Dio. La Bibbia dice all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa. Appartiene tutto a Lui. Ora Dio mi concede il privilegio e l'opportunità di sovrintendere a ciò che appartiene a Lui, ma Dio mi considera anche responsabile per quello che ne faccio, quando è sotto la mia cura. Quindi, come discepoli di Gesù Cristo, tutto quello che abbiamo è del Signore, ma io sono responsabile nei Suoi confronti. C'è un'altra parabola che parla di un amministratore. In questa parabola il Signore va via in un paese lontano e lascia i suoi beni nelle mani dei suoi servi. E ad uno dà 5 talenti, ad un altro 4, ad un altro 1. Ma l'idea è la stessa. Il Signore torna e loro devono rendere conto di quello che hanno fatto con quello che è del Signore. Quando ti vedi come servo di Gesù Cristo, ne consegue naturalmente che come suo servo, tutto quello che possiedi in realtà appartiene a Lui. Io non possiedo niente di mio, è tutto del Signore. E questo fattore, questo amministratore, viene accusato di sperperare i suoi beni, e così viene chiamato a renderne conto. La Bibbia dice che un giorno ognuno di noi dovrà comparire davanti al Signore per rendere conto delle cose che abbiamo fatto mentre eravamo nel corpo, sia in bene che in male. Seconda Corinzi capitolo 5. Paolo dice che tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo. Ci viene anche detto che saremo giudicati secondo le nostre opere, e molte delle nostre opere saranno bruciate dal fuoco, ma quelle che rimarranno, per quelle saremo ricompensati. Quindi tutti noi un giorno renderemo conto al Signore della nostra amministrazione, di come abbiamo gestito le proprietà del Signore, di come abbiamo gestito le risorse del Signore, quelle che Lui ha messo a nostra disposizione. Io ho questa responsabilità, quindi, di gestire nel modo migliore possibile tutto quello che Dio mi affida. E così viene chiamato a rendere conto. Ora questo fattore sa di essere nei guai. Quando faranno i conti, lui sa di essere colpevole di aver sperperato i beni del suo Signore. sa che perderà il lavoro e si preoccupa perché ritiene di essere troppo fragile per andare a zappare e si vergogna troppo di mendicare. E così gli viene in mente un'idea molto disonesta e inizia a chiamare i debitori del suo signore e inizia a fare degli sconti sommari su quello che loro debbono al suo signore. Ora il signore in questo caso era probabilmente un proprietario di terre e spesso questi proprietari di terre affittavano le loro proprietà e ricevevano come affitto i prodotti della terra. Era molto comune pagare l'affitto con il grano prodotto dalla terra o con l'olio prodotto dalla terra o con altri prodotti della terra. E questo era qualcosa di molto comune. E così entra il primo e gli dice: quanto devi pagare? 100 misure di olio. Ecco qua, scrivi 50. E a quello che deve 100 misure di grano dice: scrivi 80. Ora, quello che sta cercando di fare è far sì che queste persone siano in obbligo nei suoi confronti, in modo che quando sarà licenziato potrà andare da loro e vivere per un po' alle loro spalle, grazie ai favori che ha fatto loro, diminuendo le loro fatture. E lui amministra i beni del suo signore e si prepara un futuro, approfittando della sua posizione di autorità, approfittando di questa opportunità che ha ora, perché sa che sarà molto difficile quando verrà licenziato, perché sa che non sa zappare e si vergogna di mendicare. Fino a questo punto riusciamo a seguire la storia abbastanza chiaramente, ma nel versetto successivo, quando il signore loda il fattore ingiusto, è lì che sorgono i problemi. Perché lodare il fattore ingiusto? Perché elogiarlo? Ora potrei capire se il Signore avesse detto: prendete e buttate fuori il fattore ingiusto, mettetelo nella prigione dei debitori, imprigionatelo finché non avrà assolto a tutti i suoi obblighi. Ma il Signore lo loda. Per cosa? Non per le sue azioni, non per la sua onestà, ma per la sua saggezza. La saggezza dell'usare la sua posizione attuale per prepararsi per un futuro incerto che sta per venire. Questo è quello che loda il Signore. Ora, se andiamo ai Proverbi, Salomone dice: vada alla formica, o pigro, considera le sue vie e diventa saggio. Ancora dice: ci sono quattro piccoli animali sulla terra, ma sono estremamente saggi. Le formiche, che sono un popolo senza forza, ma si procurano il loro cibo durante l'estate. La saggezza della formica, che si prepara le scorte di cibo durante l'estate. La formica in qualche modo sa che il tempo non sarà sempre così buono. In qualche modo c'è un'informazione registrata in quel piccolo cervello della formica che sta per arrivare l'inverno, farà freddo, pioverà e non sarà possibile uscire in cerca di cibo. Quindi è necessario, mentre è ancora estate, mentre si può uscire, andare e raccogliere tutto il cibo di cui avrà bisogno per sopravvivere durante la stagione invernale. In altre parole, approfitta della situazione attuale per prepararti per quello che già sai che verrà nel futuro. Ora, questo è il tipo di saggezza mostrato da questo fattore, ed è per questo che è stato lodato, perché si è approfittato della sua situazione attuale per prepararsi per quello che sa che sta per venire, nel futuro. Questo è sempre molto saggio, ma non è la saggezza che seguiamo sempre. Sappiamo che un giorno moriremo, sappiamo che quando moriremo non potremo portare niente con noi. Sappiamo che ogni tesoro che avremo in cielo dobbiamo farcelo ora, dobbiamo approfittare delle opportunità ora per farci dei tesori in cielo. Sappiamo che siamo venuti al mondo nudi e nudi ce ne andremo, non abbiamo portato nulla nel mondo ed è sicuro che non porteremo nulla fuori dal mondo. Quindi se voglio prepararmi per il regno dei cieli, devo farlo ora e devo approfittare delle opportunità che ho ora per prepararmi per il regno dei cieli. E questo è esattamente quello che sta dicendo Gesù. Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste. Fate uso di queste ricchezze effimere, di questi soldi che Dio mette a vostra disposizione. Fatene uso in modo che possiate raccogliere benefici eterni da questi. Investiteli nelle cose del regno, in modo che quando verrete meno, quando arriverete alla fine del cammino, possiate essere ricevuti nelle dimore eterne. Dio, ne sono certo, tiene un interessante set di libri. L'Apostolo Paolo, quando scrive ai Filippesi, li ringrazia per il dono che gli hanno mandato e dice: non che ne avessi particolarmente bisogno, ma desidero che del frutto abbondi in vostro favore. Grazie per quello che mi avete mandato, non è che ne avessi proprio bisogno. Ma ne sono grato perché il frutto del mio lavoro, quelle persone che ho portato a Cristo, abbonderà a vostro favore, nel vostro conto, per il fatto che avete sostenuto il mio ministerio. Quindi i soldi sono un incredibile sbocco per qualcosa di spirituale, se li usiamo nel modo giusto. I soldi possono essere una benedizione e possono essere una maledizione, dipende da come uno li usa. Possono essere la cosa più vicina all'onnipotenza che uno può avere, ma spesso creano una completa impotenza. Gesù sta avvertendo di questo pericolo dell'impotenza che i soldi spesso creano in una persona. Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, in modo che quando verrete meno vi ricevano nelle dimore eterne. C'è per me un aspetto interessante di quando arriveremo in cielo, qualcosa di cui non si sente parlare molto. Ma io mi aspetto di conoscere un sacco di persone che non ho mai visto prima, persone che, anche se non ho mai visto prima, persone di cui sono in un certo senso responsabile del fatto che siano lì nel regno dei cieli. Forse qualche indigeno dell'Africa, quando arriverà in cielo, e qualcuno chiederà come hai udito l'Evangelo, e Dio scorrerà i suoi libri e dirà, beh, in realtà il missionario che è andato lì era sostenuto da Chuck Smith, quindi quando arriverà in cielo vorrà conoscerti. Così verrà da me e mi dirà, voglio ringraziarti, fratello. Oh, grazie infinitamente per quello che hai fatto. Sì, ma chi sei? Oh, ero uno Yubengi, ma tu mi hai portato l'Evangelo. Come ti ho portato l'Evangelo? Non sono mai stato in Africa. Oh, beh, ho dato un'occhiata a registri quassù, e tu sei quello che ha sostenuto il missionario laggiù che mi ha portato a Gesù Cristo. Come crederanno se non hanno udito? Come udiranno se non c'è chi predichi? Come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace. Ma la parte dell'essere mandati è qui che possiamo subentrare noi. Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, in modo che quando verrete meno vi ricevano nelle dimore eterne. E ora il Signore va avanti nel versetto 10 e trae l'applicazione della parabola e la ricollega ora al tuo posto nel regno di Dio, quando entrerai nel regno di Dio. Chi è fedele nel poco, in queste piccole cose che Dio ti ha affidato, è fedele anche nel molto, cioè sarà fedele nelle grandi cose nel suo regno. E chi è ingiusto nel poco, è ingiusto anche nel molto. Se tu cerchi di appropriarti di pochi dollari ora, cercherai di appropriarti di molti dollari più avanti. Se sei ingiusto nelle piccole cose, se avrai un'opportunità più grande, sarai molto più ingiusto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? Ora queste ricchezze ingiuste non sono vere ricchezze. La tignola e la ruggine possono guastarle, le banche possono fallire, ci sono molti modi in cui le ricchezze del mondo possono sparire. Non sono vere ricchezze. Le vere ricchezze sono le cose del regno di Dio. Queste sono le ricchezze eterne. Eppure, se non sei stato fedele in queste ricchezze del mondo, allora chi ti affiderà le ricchezze vere? Se non siete stati fedeli nei beni altrui, vedete, io sono un amministratore, tutto quello che ho appartiene a Dio, non è mio. E se non sono fedele nel prendermi cura di quello che appartiene a Dio, allora chi mi darà il mio? Chi vi darà i vostri? Nessun servo può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Non potete servire entrambi, dividervi nella vostra lealtà. Non funzionerà. Non potete avere Dio e i soldi come Dio della tua vita, nello stesso tempo. Non potete servire Dio e Mammona. Ora i farisei, che erano amanti del denaro, erano avidi, amavano i soldi, udivano tutte queste cose che stava dicendo ai discepoli, e si beffavano di lui. E così si gira verso di loro, e ora parla ai farisei. Ed egli disse loro, voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Tantissime volte succede che qualcuno viene da me e cerca di giustificarsi davanti a me per quello che ha fatto. E io dico, ehi amico, va bene, non fa differenza, non sarò io il tuo giudice, non ti devi giustificare davanti a me, non sono io il tuo giudice, sarà Dio, lui conosce il tuo cuore. Sa qual era la tua motivazione. E i farisei amavano giustificare se stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i loro cuori, poiché ciò che è eccelso tra gli uomini, parlando dei farisei, che erano molto stimati dagli uomini, dice è cosa abominevole davanti a Dio. Gli uomini potranno anche avervi in grande stima, ma per quanto riguarda Dio, voi siete un'abominazione. La legge e i profeti arrivano fino a Giovanni, Da allora in poi il regno di Dio è annunziato e ognuno si sforza di entrarvi. Così fino al tempo di Giovanni voi eravate sotto la legge e i profeti. Ora il regno di Dio. Cosa predicava Giovanni? Il regno di Dio. Diceva il regno di Dio è vicino. E Gesù ha predicato del regno di Dio. E così, dalla venuta di Giovanni, il regno di Dio è annunciato e ogni uomo deve sforzarsi per entrarci. La parola sforzarsi è una parola molto intensa in greco. È agonizzo. Deve agonizzare per entrarci. Ma è più facile che passino il cielo e la terra piuttosto che cada un solo apice della legge. Ora ha detto la legge arriva fino a Giovanni, ora il regno di Dio è annunciato. Ma il cielo e la terra passeranno, ma nemmeno una piccola parte della legge verrà meno. Ora evidentemente c'era una grande disputa tra i farisei e Gesù riguardo alla questione del divorzio, perché c'era una scuola di pensiero che seguiva il rabbino Hallel, che era la scuola di pensiero più diffusa, che interpretava la legge del divorzio se un uomo trova un'impurità in sua moglie, le dia l'atto del divorzio. Lui interpretava questa impurità come se mette troppo sale nella minestra. Questo è un motivo valido per divorziare. Ancora minestra salata. E così avevano liberalizzato la legge del divorzio. Un uomo poteva mandar via la moglie per qualsiasi causa, qualsiasi cosa che non gli piaceva di lei. Era quasi come oggi. Guardate come l'abbiamo liberalizzato oggi. Non abbiamo neanche più bisogno di una scusa. Basta che andiamo in tribunale e diciamo siamo incompatibili. E così era un po' la stessa cosa ai giorni di Cristo, con questa interpretazione liberale della legge da parte di questa scuola di Hallel. E quindi Gesù, prendendo una visione più letterale della legge, e senza dubbio era una bella disputa con lui, e quindi dice, ehi, neanche un piccolo apice della legge verrà meno. È più facile che passino il cielo e la terra che cada uno di questi piccoli segni in ebraico. E poi affonda il coltello in questa questione particolare di cui gli hanno chiesto e di cui vogliono senza dubbio discutere. E dice chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. E chiunque sposa quella che è stata mandata via dal marito, commette adulterio. Voglio dire, va diretto, duro, e l'inchioda. E poi va avanti e dice, or vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro, che giaceva alla sua porta, tutto coperto di piaghe ulcerose, e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Così abbiamo due stili di vita molto diversi. Un uomo ricco che se la vive sontuosamente ogni giorno, e lì, vicino alla sua porta, un povero mendicante pieno di piaghe, che fa l'elemosina, e cerca di mangiare le briciole che cadono dalla tavola dell'uomo ricco, e i cani vanno a leccare le sue ferite. Alcuni dicono che questa sia una parabola. Gesù non dice che è una parabola. Non credo che sia una parabola, perché in nessuna parabola c'è una persona chiamata per nome. In questa storia quest'uomo viene chiamato per nome, Lazzaro. Il ricco non viene chiamato per nome. Qualcuno l'ha chiamato Davis, ma non lo sappiamo. Ora avvenne che il mendicante morì, e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Notate, non dice che il povero fu sepolto. A quei tempi, quando i poveri morivano, venivano semplicemente buttati nella valle di Tofet, nella Geenna, nella valle appena fuori dal monte di Sion, la valle di Innon, dove buttavano i rifiuti della città. E c'erano fuochi sempre accesi nella valle di Innon e cremavano i loro corpi. Li buttavano in questi fuochi, in questa specie di pattumiera. Non seppellivano i poveri. E così il povero muore e viene portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Ed essendo nei tormenti, nell'Ades, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora egli, gridando, disse, «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo disse, «Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita, e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato, e tu sei tormentato. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare di là a noi». Ma quello disse, «Ti prego dunque, o padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho cinque fratelli, affinché li avverta severamente e così non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ora Gesù sta insegnando qui riguardo all'Hades, che viene tradotto nella maggior parte del Nuovo Testamento inferno, un luogo localizzato al centro della terra. Quando hanno chiesto un segno a Gesù, lui ha detto: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Perché come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Quindi Gesù lo colloca nel cuore della terra, e ci viene detto che Gesù è sceso nell'Hades quando è morto. Ma Dio gli aveva fatto una promessa: tu non lascerai l'anima mia nell'Hades, né permetterai che il tuo santo

Gesù Cristo in questo messaggio. Più avanti, l'Apostolo Paolo ci dice in Efesini 4, colui che è salito in cielo è lo stesso che prima di tutto è disceso nelle parti più basse della terra, e quando è salito ha portato via i prigionieri dalla loro cattività. Pietro ci dice che è sceso e ha predicato alle anime che erano lì in prigione, che un tempo erano state disubbidienti. Quindi secondo le scritture e secondo l'insegnamento di Gesù qui, prima della morte e del seppellimento di Gesù Cristo e la seguente risurrezione, l'Hades o inferno, un luogo al centro della terra, era diviso in due compartimenti. In un compartimento c'era Abramo, che aveva il compito di consolare quelli che erano scesi in quel particolare compartimento, come questo povero mendicante che è stato portato dagli angeli nel seno di Abramo. Che persona appropriata per consolarli? Il padre di tutti quelli che credono. E con che cosa li consolava? Con la promessa di Dio che avrebbe mandato il Messia per liberarli. In Ebrei capitolo 11, quando parla della fede di Abramo, è detto che tutti questi sono morti in fede. Abramo ed Enoch e tutti gli altri sono tutti morti in fede, non avendo ricevuto la promessa. Ma avendola vista da lontano e abbracciata, loro si sono aggrappati ad essa e hanno dichiarato di essere stranieri e pellegrini qui. Loro cercavano una città che ha i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. E così Abramo era lì e diceva a tutti: «Ehi, guardate, Dio terrà fede alla sua parola, manterrà la sua promessa. Non staremo qui per sempre, non vi preoccupate, il Signore lo farà, il Messia verrà, ci tirerà fuori da qui». E un giorno nell'Hades c'è stata un'irruzione di gloria e Gesù è entrato e ha detto: «Ehi, è fatta, è finita, il prezzo è stato pagato, siete stati riscattati dai vostri peccati», e ha spezzato le sbarre dell'inferno. E quando è salito ha portato via i prigionieri dalla loro cattività. Una parte della profezia circa Gesù Cristo, in Isaia 61, è: «Egli proclamerà la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri». Questo è esattamente quello che ha fatto. Ha portato via i prigionieri dalla loro cattività. Ecco perché il Vangelo di Matteo dice che dopo la risurrezione di Gesù Cristo, molti dei corpi dei santi sono stati visti camminare per le vie di Gerusalemme. «Ehi, che ci fammo se è laggiù?» «Oh, guarda, Davide!» E Gesù è salito in cielo e ha portato via i prigionieri dalla loro cattività. E così quel compartimento dell'Hades a quel punto si è svuotato. Ora, anche l'altro compartimento dell'Hades un giorno sarà svuotato. Questo come viene descritto da Gesù, e chi può saperlo meglio di lui. Era un luogo in cui il ricco era nei tormenti. Ha chiesto di mandare Lazzaro ad intingere il dito nell'acqua e a rinfrescargli la lingua. Soffriva in questa fiamma. Un giorno, alla fine del regno millenario di Cristo, la morte e l'Hades restituiranno i morti che si trovano in essi, ed essi compariranno davanti al giudizio del gran trono bianco di Dio, Apocalisse capitolo 20. E se uno non sarà trovato scritto nel libro della vita, sarà gettato nella Geenna. Questa è la morte seconda. Quindi l'inferno, qualcuno dice l'inferno non è eterno. È vero. Esso restituirà i suoi abitanti alla fine del regno millenario di Cristo. È la Geenna, che Gesù descrive come il luogo delle tenebre di fuori, dove c'è pianto e stridor di denti, dove il verme non muore, nel fuoco si spegne. In Apocalisse, riguardo alla Geenna, è detto: «Il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli». Ora voi interpretatelo come volete, ma non chiedetemi di modificarlo. Perché Dio dice che se qualcuno toglie dalle parole di questo libro, cioè se le modifica, il suo nome sarà cancellato dal libro della vita. Voi fate quello che volete, io non lo modifico, lo lascio esattamente com'è. Lasciate parlare la parola di Dio e lasciatela così com'è. Forse direte: «Oh, ma è orribile!» Sono d'accordo, ecco perché non ho alcuna intenzione di andarci. Ora, l'errore più comune è spesso quello espresso dalla domanda: come può un Dio d'amore consegnare un uomo alla punizione eterna, mandare un uomo all'inferno? La domanda è un errore, perché prima di tutto il Dio d'amore che serviamo non ha mai mandato nessuno all'inferno, né manderà mai nessuno all'inferno. Anzi, il Dio d'amore che serviamo ha fatto tutto, tranne che violare la libertà dell'uomo, per tenerlo lontano dall'inferno. Il Dio d'amore che serviamo ha mandato suo figlio a morire sulla croce perché gli uomini non andassero all'inferno. Gesù è venuto per cercare e salvare quelli che sono perduti.

0: E Dio ha fatto tutto, tranne che violare il libero arbitrio dell'uomo. Quindi l'uomo, per sua scelta, va all'inferno. Non viene mandato lì da Dio. Quindi, invece di dire come può un Dio d'amore mandare un uomo all'inferno, dovresti dire come può un uomo essere così stupido da scegliere di andare all'inferno, quando Dio ha provveduto tutto per tenerlo fuori da lì. Perché questa è la verità. Ora, un altro paio di cose che notiamo circa l'Hades. Non c'è modo di passare da una parte all'altra. Quelli che sono da questo lato, se vogliono, non possono andare laggiù. Questo dice Abramo. Né quelli che sono laggiù possono venire qui. Ci sono dei confini. Non si può passare avanti e indietro. Poi c'è la coscienza. C'è il ricordo. Figlio, ricordati che tu hai vissuto nel lusso durante la tua vita. Hai avuto cose buone. Lazzaro ha avuto i mali. Ricordati. Lui può ricordare. Si ricorda dei fratelli. Se non può venire a darmi un po' di conforto, ti prego, mandalo a casa mia, dai miei fratelli. Non voglio che vengano in questo posto. Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Quello rispose: no, no, loro non danno molto retta a quelle cose lì, padre Abramo. Ma se qualcuno dai morti andrà a loro, si ravvederanno. Allora egli gli rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Ora, per me è molto interessante. Gesù sta parlando, vi ricordate, ai farisei. E c'era un uomo di nome Lazzaro che viveva nella città di Betania. E lui era molto malato. E le sue sorelle mandano un messaggio urgente a Gesù, che si trova vicino al Giordano, che dice: vieni presto, colui che ami è malato. E Gesù rimane vicino al Giordano con i discepoli per altri 2 giorni. E poi dice: andiamo a visitare Lazzaro. E mentre sono in viaggio, parlano della malattia di Lazzaro, e Gesù dice: sta dormendo. E i discepoli: oh, è buon segno. Se riesce a dormire, forse è un buon segno. E Gesù dice: no, non avete capito niente, è morto. E allora dicono: beh, andiamo, così possiamo morire con lui. Bene, mentre sta per entrare in città, Marta sente che Gesù finalmente sta arrivando nel villaggio. Corre fuori e gli dice: Signore, se solo tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Dove eri? Perché ci hai messo così tanto? Perché non sei venuto subito? Avevamo bisogno di te. E Gesù: Marta, tuo fratello vivrà. Oh sì, Signore, lo so, nell'ultimo giorno, nella grande risurrezione. No, Marta, io sono la risurrezione e la vita. E chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chi vive e crede in me non morirà mai. Non credi tu questo, Marta? Parole forti, non è vero? Davvero radicali. Ma vedete cosa ha fatto? Quello che fa sempre. Divide gli uomini in 2 categorie, quelli che credono e quelli che non credono. Voglio dire, fa una dichiarazione radicale e poi divide gli uomini. Sa, butta giù il coltello e tu sei o da una parte o dall'altra. O credi o non credi. O hai la speranza della vita eterna o non hai alcuna speranza di vita. Lei dice: Signore, io credo che tu sei il Messia di Dio. E poi entrano in casa, dove tutti piangono. E Maria dice: Signore, se solo tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù dice: dove l'avete sepolto? Vieni, ti facciamo vedere. E vanno davanti al sepolcro. E Gesù dice: rotolate la pietra. E loro: oh Signore, non possiamo, già puzza. È lì da 4 giorni, il corpo ha iniziato a decomporsi. Rotolate la pietra. E poi dice: Lazzaro, vieni fuori. Non dice solo vieni fuori, altrimenti tutto il cimitero si sarebbe svuotato. Bisogna che stai attento quando hai quel tipo di potenza. E Lazzaro esce saltellando, tutto legato nelle fasce. E Gesù dice: liberatelo e lasciatelo andare. E poi tornano a casa e preparano una cena. E Gesù è seduto a questa cena. E i farisei dicono: dobbiamo ucciderlo. Forse sono alcuni dei fratelli di questo ricco. Abramo aveva ragione. Non crederanno nemmeno se vedono uno che è risuscitato dai morti. Lazzaro è risuscitato dai morti. E questo non è servito a far credere i farisei. Oh, c'erano molti che quando l'hanno visto hanno creduto. Ma se tu ti sei predisposto a non credere, tutte le prove del mondo non ti faranno cambiare posizione. Vedete, credere in Gesù è questione di scelta. E se tu hai scelto di non credere, non importa quante prove o evidenze ti vengono offerte. Tu hai scelto di non credere e non crederai. Credere è questione di scelta. Io scelgo di credere in Gesù Cristo. Io scelgo di credere che Lui è la risurrezione e la vita. E se credo in lui, mi aspetto di non morire mai. Oh oh, direte, sapevamo che eri un po' strano. Di non morire mai da una definizione scritturale. Mi trasferirò da questa vecchia tenda in una magnifica nuova casa che il Signore sta preparando per me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, altrimenti ve l'avrei detto. E vado a prepararne una per voi. E quando sarò andato e ve ne avrò preparata una, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Perché sappiamo che quando questa tenda terrena, il nostro corpo, si dissolverà, noi abbiamo un edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. In modo che noi che in questi corpi spesso gemiamo, desiderando ardentemente di trasferirci, non per essere degli spiriti senza corpo, ma per essere rivestiti di un corpo che è dal cielo, perché sappiamo che finché rimarremo a casa e vivremo in questi corpi, siamo assenti dal Signore, ma preferisco essere assente da questo corpo e presente con il Signore. Quindi, se un giorno leggete sul giornale Chuck Smith è morto, non ci credete, è una notizia imprecisa. Se vogliono essere accurati, devono scrivere Chuck Smith si è trasferito da una vecchia tenda logora e piena di buchi ad una magnifica villa nuova, un edificio di Dio non fatto da mani d'uomo, eterna nei cieli. Così qui Gesù sta dicendo loro un po' quello che succede, e trovo molto interessante la risposta di Abramo. Se non vogliono credere, se hanno scelto di non credere alla legge e ai profeti, se si sono predisposti a non credere, non crederanno nemmeno se vedono un miracolo come quello di uno che torna dai morti. Diranno, oh beh, deve essere svenuto, non era davvero morto, meno male che si è ripreso. Ora si rivolge di nuovo ai suoi discepoli. Ora egli disse ai suoi discepoli, è impossibile che non avvengano scandali, non potete evitarlo se vivete in questo mondo. Incontrerete degli scandali nel vostro cammino. Ci saranno persone che cercheranno di mettere delle pietre d'inciampo sul vostro sentiero, e la parola scandali qui è pietre d'inciampo. È impossibile che viviate la vostra vita senza che succedano questi scandali. Persone che metteranno alla prova la vostra fede, persone che si prenderanno gioco di voi per il vostro cammino con Gesù Cristo. Succederanno, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Non puoi vivere la tua vita completamente illeso. Non puoi vivere la tua vita senza che ci siano delle pietre d'inciampo sul tuo sentiero. Ma guai alla persona che ha messo questa pietra d'inciampo lì. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. È qualcosa di molto serio alterare la fede di qualcuno, cercare di mettere una pietra d'inciampo o un ostacolo nella loro fede in Gesù Cristo. Gesù dice più o meno la stessa cosa in un'altra occasione, quando prende un piccolo fanciullo e usa un piccolo fanciullo come esempio, e si riferisce a quelli che cercano di derubare un fanciullo di quella fede pura, di quella fede semplice in Gesù. Spesso questi teologi molto eruditi mi accusano di predicare un evangelo troppo semplice. Grazie a Dio per questa accusa. Spero sia vero. Spero di continuare a predicare sempre un evangelo semplice. Perché secondo me il problema è che l'uomo cerca sempre di renderlo così complicato, quando Dio invece ha fatto sì che credere in Gesù sia così semplice che perfino un bambino può credere ed essere salvato. E Gesù dice se non diventate come piccoli fanciulli non entrerete nel regno dei cieli. L'Evangelo è molto semplice e io spero di mantenerlo così. Mi piace la fermezza di Gesù. Lui prenderà una di queste grandi macine da mulino e io ne ho viste alcune della dimensione di questo pulpito qui. La legherà al collo di quel tale e lo butterà nel mare di Galilea. Sarebbe meglio che gli succedesse questo piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. State attenti a non essere voi una pietra d'inciampo. State attenti a non far inciampare un vostro fratello. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. La riprensione ha la sua importanza. Romena ha la sua importanza nel corpo. E per quelli che stanno ascoltando la registrazione, Romena non è mia moglie. Ci sono state delle persone che sono venute qui a Calvary un po' di tempo fa e cercavano mia moglie. Pensavano che si chiamasse Romain, perché parlo di Romain di tanto in tanto. Così volevo chiarire questo. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. La Bibbia ci dice che dovremmo riprendere, che dovremmo rimproverare. E se si pente, perdonagli. Così tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. Digli, ehi, non è giusto, non avresti dovuto farlo. Oh, mi dispiace, perdonami. Va bene, ti perdono. Dovrebbe essere così. Se si pente, perdonagli. Ora non dice nulla se non si pente, non è vero? Devi perdonarlo se non si pente? Non credo. Tu dirai, ma aspetta un attimo. Permettimi di farti una domanda. Dio perdona qualcuno che non si è pentito? Non conosco un solo caso in cui Dio ha perdonato qualcuno senza che questi sia pentito. Anzi, Gesù dice, se non vi pentite perirete. Quindi il pentimento è necessario per il perdono. È un requisito assolutamente necessario per il perdono. Se voglio essere perdonato, devo pentirmi. Dio non ti perdonerà se non ti penti. E quindi Dio non richiede che tu perdoni se non c'è dall'altra parte il pentimento. Ma se si pente, allora perdonalo. In questo caso la mossa tocca a te e tu devi perdonare. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo «mi pento, perdonagli». Grazie Signore, ne avevo proprio bisogno. È molto difficile, non è vero? Saresti portato a pensare che quella persona non sia sincera, che si stia approfittando di te, se fa 7 volte la stessa cosa e poi subito dopo dice «oh, mi pento, mi pento». Eppure, se si pente 7 volte nello stesso giorno, io devo perdonarlo. Non posso farlo senza l'aiuto del Signore. E gli apostoli, senza dubbio, hanno pensato la stessa cosa. Perché quando Gesù dice questo, loro dicono, «Oh, Signore, accresci in noi la fede. Aiutami, Signore. Non ce la faccio a fare questo». E il Signore disse, «Se aveste tanta fede quanto, o come, un granello di senape». Ora penso che spesso facciamo un errore in questo. Pensando alla fede in termini di quantità, e pensiamo, oh, il granello di senape è così minuscolo, proprio un pizzico di fede. E pensiamo a questa in termini di quantità e di misura. Ma non dice se aveste fede quanto la dimensione di un granello di senape. Non è vero? Non sta parlando affatto della dimensione. Se aveste fede come un granello di senape. Non sapevo che il granello di senape avesse fede. Ma se aveste fede come un granello di senape, potreste dire a questo gelso, sradicati e trapiantati in mare, ed esso vi ubbidirebbe. Ora ogni volta che leggo qualcosa del genere mi chiedo, Signore, quanta fede ho? Ma fede come un granello di senape. Ora da un'altra parte dice, se la vostra fede fosse come un granello di senape, potreste dire a questa montagna di spostarsi e buttarsi nel mare, e accadrebbe. Permettetemi di suggerire che il seme di senape è molto piccolo. E quando viene piantato nella terra e coperto, germoglia. E questo granello di senape inizia a crescere e da un piccolo seme inizia a spostare, in un certo senso, specialmente per la sua dimensione, una montagna di terra sopra di esso, in modo da spuntare fuori e crescere fino a diventare un arbusto. Quindi fede come un granello di senape. C'è questo principio della vita lì, che può spostare montagne. E prima i discepoli hanno detto, Signore, aumentaci la fede. Forse sta semplicemente mostrando loro quanta poca fede hanno. E se questo è lo standard, allora io mi colloco tra di loro. Io desidero davvero che il Signore accresca la mia fede. Ora, questa questione della fede, ad ogni modo, diventa una questione molto delicata, perché molte volte ci ritroviamo a cercare di generare la fede. Vi siete mai ritrovati a cercare di generare la fede? Sapete, no? Tu cerchi di far andare le turbine e far girare le cose, ma non si può generare la fede. E molte volte facciamo sentire gli altri molto colpevoli. Beh, fratello, se solo tu avessi più fede, sicuramente non ti troveresti in questo disastro, se solo avessi più fede. Non saresti così malato, se solo avessi più fede. Ora, non c'è un momento in cui uno ha più bisogno di conforto e di aiuto di quando è malato e debole e sta giù. E non aiuta molto dire a quella persona «se solo avessi più fede non ti troveresti in questa condizione, fratello». Non aiuta affatto. Stai sbagliando. Come gli amici che sono andati a consolare Giobbe. Stai infierendo su una persona che è già a terra. Io non posso generare la fede. Non posso produrre la fede. La fede è un dono di Dio. È elencata in Prima Corinzi capitolo 12 come uno dei doni dello Spirito Santo. Ora è glorioso quando Dio semina quella fede nel tuo cuore, ma se non lo fa, non so cosa potresti fare al riguardo. Quindi credo che sia bene dire come discepoli, Signore, accresci la mia fede. Ora il Signore sta parlando loro di quello che significa essere un servo. Voi siete servi del Signore. Lui ha chiamato questi discepoli ad essere dei servi e sta parlando loro di quello che comporta essere un servo. Ora chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando è tornato dai campi, vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà piuttosto preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi finché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu? Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate? E Gesù dice no di certo, non lo penso. Così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Il mio atteggiamento, dopo che torno dall'aver servito il Signore, e il Signore mi dà un altro compito, e io sono così stanco, oh ma non riesco a muovermi, ma quando vado nell'ospedale, perché rispondo alla chiamata, prego per la persona e la incoraggio, e poi mentre torno a casa in macchina quasi mi addormento, e mi scopro un paio di volte che quasi vado fuori strada, e poi mi trascino su per le scale, e poi nel letto, e oh Signore, ora devi proprio darmi un bel premio. Guarda quanto sono stato bravo, guarda quante cose ho fatto per te. Sicuramente, Signore, dovresti proprio benedirmi, sono così bravo. E il Signore dice, no, no, devo dire sono un servo inutile, ho fatto quello che era mio dovere fare, sono un servo, qual è il mio dovere? Ubbidire al mio padrone, non cercare la gloria, non cercare il ringraziamento, non cercare la pacca sulle spalle. Mi dicono che è difficile lavorare per me, perché non do pacche sulle spalle. Ora so che questo è un problema nel mio matrimonio, e Dio mi aiuti e ci sto provando. So che è una mia carenza, perché mia moglie non è la mia serva, è mia moglie. Ed è una mia carenza non darle maggiori riconoscimenti per quelle buone caratteristiche, per quei magnifici pregi che ha. Io lo do per scontato e non le do quei riconoscimenti. E non dico, oh tesoro, la cena è stata davvero deliziosa. L'arrosto era proprio saporito. Oh, era buonissimo. Io non dico queste cose. Magari lo facessi, ma non lo faccio. Mentre se brucia le carote dico, oh, ma queste carote sono bruciate. E nessuno è così sciocco da non poter imparare. Eppure in qualità di servo, io non dovrei cercare veramente questi riconoscimenti. Ho fatto solo quello che era mio dovere fare. Ora avvenne che nel suo cammino verso Gerusalemme, egli passò attraverso la Samaria e la Galilea. E come egli entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza, cosa che naturalmente era la legge lì. Se eri un lebbroso, dovevi gridare impuro e non dovevi far avvicinare nessuno. E alzarono la voce, gridarono, urlarono, dicendo, «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Ed egli, vedutili, disse loro, «Andate a mostrarvi ai sacerdoti!» E avvenne che, mentre essi se ne andavano, furono ammondati. Di nuovo mi piace questo, perché mostra la grande varietà con cui Gesù faceva le sue opere tra gli uomini. Non seguiva mai un unico modello, non faceva le cose in base a modelli prestabiliti, perché non voleva che noi ci facessimo prendere da rituali o modelli, voleva che noi fossimo liberi e aperti al fatto che Dio opera in diversi modi. In un altro caso un lebbroso va dal Signore e gli dice, «Signore, se tu vuoi tu puoi guarirmi». E Gesù lo tocca e dice, «Lo voglio, sii guarito, va dal sacerdote». E subito la lebbra lo lascia. Ora qui loro stanno lontani, non dice che Gesù li tocca. Loro gridano da lontano e Gesù risponde da lontano e dice, «Andate a mostrarvi ai sacerdoti». Ora questo era quello che dovevano fare. Questa era la legge del lebbroso nel giorno della sua purificazione, Levitico 13. Lui doveva andare dal sacerdote e mostrarsi al sacerdote per essere esaminato. E se il sacerdote non trovava nuove macchie sulla pelle, eccetera, lo metteva in una casa per 7 giorni. Poi tornava dal sacerdote e il sacerdote lo esaminava una seconda volta. E se non c'erano nuove eruzioni o macchie, allora l'uomo veniva dichiarato puro dal sacerdote. E doveva andare e prendere 2 colombe. Il sacerdote ne uccideva una, metteva il sangue in un catino con dell'acqua, e prendeva l'altra colomba e la immergeva nell'acqua insanguinata e poi la liberava. E la colomba sporca di sangue volava via e il sangue spruzzava giù. E l'uomo era puro dalla sua lebbra e poteva tornare nella comunità. Quindi questo era il primo passo per la riabilitazione. Andate a mostrarvi ai sacerdoti. Così per fede, mentre iniziano ad andare dal sacerdote, ora non dice che sono stati purificati immediatamente, ma mentre se ne andavano, furono mondati. Sono partiti per fede per andare dal sacerdote, e mentre andavano, «Ehi, guardate, mamma mia, è sparita, è incredibile!» E uno di loro, uno solo, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce, e si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Ora i giudei non avevano rapporti con i samaritani, né i samaritani con i giudei, ma la miseria aveva reso fratelli questi uomini. Ed è significativo che tra 10 solo uno va a ringraziare Gesù. Allora Gesù prese a dire, non sono stati guariti tutti e 10, ma dove sono gli altri 9? Questo indica che il Signore cerca il ringraziamento quando ha operato nella vita di una persona. Cerca quella risposta. Non sono stati guariti tutti e 10. Dove sono gli altri 9? E continua, non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio, se non questo straniero. E disse a questi, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Riceve molto di più della guarigione della lebbra, riceve la salvezza. Ora, interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, lui sta andando verso Gerusalemme. Quando verrà il regno di Dio? Quando arriverai a Gerusalemme? E allora che lo farai? E Gesù rispose loro e disse, il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare. La parola in greco è una parola che si riferisce ad una manifestazione esteriore o uno spettacolo esteriore. Non vedrete una manifestazione esteriore del regno di Dio questa volta. Né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco, il regno di Dio è entos voi, fra di voi. Dentro di voi non è una buona traduzione qui. In realtà è il regno di Dio è tra di voi. Sarebbe stato sbagliato dire che il regno di Dio era nei farisei. Il regno di Dio è nella vita di ogni uomo che è sottomesso al re o a Dio come re. Ma con Gesù lì, il regno di Dio era tra di loro. Lui era una dimostrazione di un uomo sottomesso all'autorità di Dio. Poi disse ai suoi discepoli, verranno i giorni in cui desidererete vedere uno dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete, e vi si dirà eccolo qui o eccolo là, non vi andate e non li seguite, perché come il lampo che guizzando da un'estremità all'altra del cielo illumina ogni cosa, così sarà anche il figlio dell'uomo nel suo giorno. Oh, il regno di Dio è venuto, è qua giù, andiamo a vedere il regno, è venuto segretamente. No, sarà come un lampo, tutti lo vedranno quando verrà, ma prima di venire in questa gloria, prima è necessario che egli soffra molte cose e sia rigettato da questa generazione. E come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E venne il diluvio e li fece perire tutti. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo, e li fece perire tutti. Cosa sta dicendo Gesù? Il regno dei cieli, quando verrà, sarà come ai giorni di Noè, sarà come ai giorni di Lot. Le persone andranno avanti con i loro affari, come al solito, mangiando, bevendo, sposandosi, comprando, vendendo, seminando, costruendo, vivendo normalmente. Ora, il verso 29 credo sia significativo. Ma nel giorno stesso in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Non credo che il giudizio di Dio si abbatterà sulla terra finché la Chiesa non sarà presa e portata via. Non credo che la Chiesa affronterà l'ira di Dio, il grande periodo di giudizio menzionato nella Bibbia o la grande tribolazione. Ma credo che Lot sia il classico esempio della capacità di Dio di liberare il giusto e di lasciare gli empi per il giorno del giudizio, come ci dice Pietro nella sua seconda epistola. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sul tetto della casa e avrà le sue cose in casa non scenda a prenderle. Così pure chi sarà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot, che naturalmente si è voltata indietro, ed è diventata una statua di sale. Uscite di lì, fuggite. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la salverà. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato, due donne macineranno insieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata, due uomini saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. I discepoli allora rispondendo gli dissero: «Dove, Signore?» Ed egli disse loro: «Dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile». Ora quest'ultima porzione è difficile da interpretare. E ci sono due interpretazioni principali. Ci sono quelli che lo interpretano come la persona che viene presa è quella che è nei guai, perché viene presa per il giudizio. Una viene presa: «Dove, Signore? Dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile». E così dicono che vengono presi e messi nella grande battaglia di Armageddon, dove gli uccelli andranno e banchetteranno con i corpi dei morti. Questa è un'interpretazione. L'altra interpretazione è che questo in realtà è un riferimento al rapimento della Chiesa, presi per sfuggire alla grande tribolazione. Così vedete, le due interpretazioni sono esattamente opposte, perché nella seconda interpretazione quello che viene preso è quello beato, perché non deve passare per la grande tribolazione. Il problema con la prima interpretazione è che le aquile non sono animali da preda, o meglio, che assalgono i corpi degli uomini morti. Attaccano il bestiame, gli animali vivi, ma non sono come gli avvoltoi, che mangiano le carcasse degli uomini. Così interpretare questo ethos, che è aquile, come avvoltoi, è sbagliato. Eppure quelli che danno la prima interpretazione traducono ethos come avvoltoi. Ma questa non è un'interpretazione corretta della parola in greco ethos, che è aquile. C'è un'altra parola per questi avvoltoi che si ciberanno della carne degli uomini dopo la battaglia di Armageddon. A cosa ci si riferisce poi quando si dice dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile? Ci sono quelli che vedono questo come il corpo di Gesù Cristo. Dove sarà il corpo di Cristo, là ci saranno le aquile, i santi vittoriosi, radunati insieme. E così avete due interpretazioni, potete scegliere. Sono diametralmente opposte. Entrambe possono essere quella giusta. E quando si arriva a passi come questi, io credo che sia meglio metterli da parte per un po' e dire in attesa di ulteriori informazioni.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari amici in ascolto, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto allo studio odierno dedicato al Vangelo di San Matteo. Con l'ultimo studio ci siamo dilungati non poco, a dire il vero, sul sermone della montagna, ma avevo delle importanti precisazioni da fare. Ora vorrei dire ancora che il sermone sul monte è la legge mosaica data da Dio elevata alla potenza. L'uomo però, come sappiamo, non riesce neppure ad osservare la legge dell'Antico Testamento. Perciò, come potrebbe l'uomo riuscire ad ubbidire ai principi del sermone sul monte se lì si tratta della legge mosaica elevata alla potenza e quindi ancora più difficile da osservare? Ebbene, se è vero che il modus operandi per la vita cristiana non si fonda unicamente sul sermone sul monte, esso tuttavia ci dà la conoscenza dell'etica di Dio. Resta comunque il fatto che vivere per la potenza dello Spirito Santo che dimora nel credente non è una delle verità insegnate nel sermone sulla montagna. Infatti l'apostolo Paolo così scriveva nella sua lettera ai Romani: quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, il Dio lo ha fatto, mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Così scriveva l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 8, versetto 3 e 4. Certamente, non troviamo questo insegnamento nel Sermone sul Monte, anzi, non contiene proprio nulla che riguarda il ministero dello Spirito Santo, quel discorso di Gesù. Tuttavia, come abbiamo detto, il Sermone sul Monte, uno dei discorsi più lunghi fatti da Gesù, contiene dei principi etici elevati che non sono per niente contrari alla vita cristiana. Infatti, quel discorso di Gesù, noto come il Sermone sul Monte, esprime il pensiero di Cristo che dovrebbe anche essere il pensiero del credente. I grandi principi che troviamo nel Sermone sul Monte potranno essere di grande aiuto per il credente, ma egli non potrà mai applicarli con le proprie forze, perciò avrà bisogno del sostegno indispensabile dello Spirito Santo per attenersi a quei principi ispirati dal Signore Gesù. Lo scopo primario del Sermone sulla Montagna è di spiegare agli uomini la legge del Regno di Dio. L'Evangelista Matteo ci parla di Gesù come re che presenta se stesso. Giovanni Battista fu il suo precursore e il re chiamò i discepoli perché lo seguissero. Ora, lo stesso re, Gesù, enuncia la legge del suo regno. Si tratta delle fondamenta su cui si basa il suo regno, la piattaforma del principe della pace. E guardate, combinazione, questa piattaforma è proprio la legge. Questi principi, dati da Gesù, costituiranno la legge di questo mondo durante il millennio, periodo in cui Cristo regnerà di persona sulla terra e metterà in opera ogni sua parola. Il sermone sulla montagna sarà quindi il principio che governerà il mondo quando Gesù ritornerà. Ecco perché è inconcepibile che qualcuno al giorno d'oggi riconosca Gesù come Salvatore, ma disprezzi questo importante documento o addirittura lo respinga, e stiamo parlando del sermone sul monte. Il cristiano che chiama Gesù Cristo Signore della propria vita farà sempre il possibile per comportarsi secondo i comandamenti di Gesù, ma potrà obbedirgli soltanto in virtù e per la forza dello Spirito Santo. Quindi è assolutamente sbagliato cercare di forzare questo mondo ribelle a seguire i principi del sermone sulla montagna, in quanto soltanto il Vangelo, che contiene la grazia di Dio, potrà far sì che gli uomini diventino ubbidienti a Cristo, in quanto il Vangelo è stato dato proprio per far sì che gli uomini obbediscono a Dio convertendosi a Lui e quindi essendo salvati. Il sermone sulla montagna deve essere predicato per convincere gli uomini affinché sappiano paragonandosi a ciò che richiede il Signore, sappiano, dicevo, gli uomini che sono peccatori, peccatori senza speranza, completamente privi della gloria di Dio. Il credente, da parte sua, può appropriarsi dei principi che troviamo nel Sermone sul Monte e considerarli alla luce delle altre scritture. Questo fornirà una visione più ampia e una comprensione migliore del pensiero di Cristo Gesù. Per esempio, soltanto nel Sermone sul Monte possiamo trovare la definizione esatta che Cristo dà dell'omicidio e dell'adulterio. Cristo prende due dei comandamenti, elevandoli, come ho già detto prima, elevandoli alla potenza. I comandamenti in questione di cui il Signore Gesù ha parlato è non uccidere e non commettere adulterio, comandamenti che troviamo citati nel capitolo 20 dell'Esodo ai versetti 13 e 14. Sono forse questi gli unici due comandamenti che egli, Gesù, ha elevato a un livello maggiore? La risposta mi sembra ovvia. Questi sono gli unici due comandamenti che vengono riportati dall'Evangelista Matteo. Senza dubbio, Cristo Gesù avrà inteso elevare a un livello superiore di ubbidienza qualsiasi altro comandamento. Ma se nella sua lettera ai Galati, riguardo alla legge mosaica, l'Apostolo Paolo poté dire, avendo pur non di meno riconosciuto che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, poiché per le opere della legge nessuna carne, nessun uomo sarà giustificato. Ebbene, allora sarà 10 volte o 100 volte ancora più difficile essere giustificati secondo la legge che Cristo ci dà nel suo sermone sulla montagna. Permettetemi di fare, amici, un piccolo esempio che riguarda la nostra vita di tutti i giorni, parlando dei due comandamenti, e cioè non uccidere, non commettere adulterio. E vorrei illustrarvi questo con una breve storia. Questo incidente ebbe luogo durante il mio primo periodo di pastorato, quando ero molto più focoso di oggi. Un anziano della chiesa in cui servivo come pastore mi invitò a parlare a una colazione della Camera di Commercio. Bisogna dire che questo anziano era un uomo veramente meraviglioso, proprio un credente molto molto caro che amava il Signore. Oltre a lavorare nella chiesa, era anche vicepresidente nella banca della città ed era membro della Camera del Commercio. E quando mi chiese di portare un breve messaggio, mi disse: «Non hai che pochi minuti a disposizione, ma io vorrei che tu riuscissi a parlare del Vangelo a questi uomini d'affari». Ebbene, giunsi sul luogo della colazione in anticipo e vidi che c'erano già alcune persone in giro. Evidentemente non fui il primo ad arrivare. Allora mi avvicinai al tavolo riservato all'oratore e vidi che c'era un uomo che stringeva mani a destra e a manca. Non avevo mai visto una persona dall'apparenza così amabile come quell'uomo, ben vestito, simpatico. Quando mi vide, mi chiese qual era la mia attività principale. Così gli spiegai che ero un predicatore dell'Evangelo, e lui prese la palla al balzo, dicendo: «Il sermone sul monte è la mia religione». «Davvero?» gli dissi. «Allora devo davvero congratularmi con lei. E mi dica», aggiunsi ancora io, «come si comporta di conseguenza, dato che il sermone sul monte è la sua religione». Lui mi disse: «Ma non capisco, cosa intende dire?» Allora io aggiunsi: «Beh, lei mi ha appena detto che il sermone sulla montagna è la sua religione. Quindi, evidentemente, lei vive secondo i principi del sermone sulla montagna». «Beh», disse lui, la voce si fece un tantino più grave, «ci provo». E io dissi: «Ma questo non è sufficiente. Il Signore Gesù ha detto che saremo benedetti, saremo beati, se faremo quelle cose, non se cercheremo di farle. Perciò lei riesce ad osservarli perfettamente, dato che mi ha detto che il sermone sul monte è la sua religione?» «Beh», lui aggiunse, facendosi ancora un tantino più serio, «penso di sì, almeno ci provo sempre di più». Allora io dissi: «Mi senti, ascolti un po', le dispiace se la sottopongo a una piccola prova?» E lui disse: «Bene, bene, faccia pure». E io dissi ancora: «Il sermone sulla montagna dice che se tu sei arrabbiato contro tuo fratello, sei colpevole, ma colpevole di omicidio, come se l'avessi ucciso. Quindi lei è sicuro di non essere mai caduto in questo peccato, cioè di essere arrabbiato con suo fratello?» E lui, facendosi ancora più serio, disse: «Beh, capisco che è difficile, ma penso di non essere mai stato sufficientemente adirato, arrabbiato contro qualcuno, al punto da desiderare di ucciderlo. Allora, io gli citai il commento che il Signore Gesù aveva fatto riguardo all'adulterio, sempre nel discorso del Sermone sul Monte, perché lui mi aveva detto che il Sermone sul Monte era la sua religione. Allora io dissi: ascolti un po', Gesù disse, sempre nel Sermone sul Monte, chiunque guarda una donna con cupidigia, con desiderio, ha commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ha qualcosa da dire al riguardo, dato che questo sermone è la sua religione? E lui mi disse, questa volta la sua voce era proprio seria: beh, penso che qualche volta possa avere pensato una cosa del genere. Allora io aggiunsi, scommetto che ci sono diverse cose del sermone sul monte che lei, purtroppo, non per incapacità sua, non ha saputo osservare. Perciò mi sembra che lei non sta vivendo secondo la sua religione. Se io fossi in lei, conclusi, chiederei perdono a Gesù Cristo, l'autore del Sermone sul Monte, e gli chiederei di salvarmi. E questa stessa domanda la farei anche a te. Forse il Sermone sul Monte non è la tua religione, o forse sì, ma non riuscirai mai con le tue forze a mettere in pratica quegli insegnamenti. Forse è molto meglio chiedere a Cristo di salvarti, di cambiare la tua vita e di fare di te una persona nuova. Così ti darà anche la forza per vivere secondo quel sermone.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Samuele continuava a vivere nella casa di Dio a Shiloh, dove assisteva Eli, ormai molto anziano, nel suo ufficio di sacerdote. Si prendeva cura delle lampade, apriva e chiudeva le porte della casa di Dio e si prestava a tanti altri servizi utili. Eli aveva due figli, essi pure sacerdoti, ma non erano fedeli, non obbedivano né a Dio né al loro padre e compivano ogni sorta di azioni malvagie. Quando il popolo veniva ad offrire sacrifici, si impadronivano delle parti migliori delle carni che dovevano essere sacrificate. Ai sacerdoti era permesso di prendere come cibo ciò che rimaneva dell'animale dopo che era stato sull'altare, ma i figli di Eli volevano la carne prima del sacrificio, per cuocerla come pareva meglio a loro, e quando Eli li sgridava, non gli davano ascolto. Erano passati ormai molti anni dal tempo in cui il Signore usava parlare direttamente col suo popolo. Ai giorni di Mosè, Giosuè, Gedeone, la sua voce si faceva udire di frequente. Ora non più. Intanto il piccolo Samuele cresceva. Una notte, dopo che Eli e Samuele si furono coricati, nella casa di Dio, illuminata dal debole chiarore delle lampade, avvenne qualcosa di insolito. Ad un tratto Samuele udì una voce che lo chiamava per nome. «Samuele! Samuele!» Il giovinetto si destò di soprassalto e corse da Eli. «Eccomi! Mi hai chiamato?» «No, io non ti ho chiamato», gli rispose Eli. «Torna a coricarti». Samuele ubbidì, ma poco dopo sentì di nuovo la voce. «Samuele! Samuele!» E ancora il ragazzo corse da Eli. «Eccomi! Tu mi hai chiamato!» «No, non ti ho chiamato, Samuele. Torna a letto». Samuele lo fece, ma poco dopo ecco la stessa voce. «Samuele! Samuele!» Per la terza volta corse da Eli. «Eccomi, Eli! Mi hai chiamato?» Eli comprese che doveva essere la voce del Signore quella che il fanciullo udiva, ma Samuele non lo sapeva perché era la sua prima esperienza del genere e non aveva ancora imparato a riconoscere la voce di Dio. «Va a coricarti», gli disse Eli, «e se sarai chiamato ancora, rispondi così. Parla, o Eterno, perché il tuo servo ascolta». Samuele tornò di nuovo nel suo letto e rimase in attesa. «Samuele, parla, o Eterno, perché il tuo servo ascolta», rispose il ragazzo. In precedenza, il Signore aveva parlato ad Eli per mezzo di un profeta e gli aveva detto che avrebbe punito duramente i suoi figli per i gravi peccati che commettevano. Lo aveva avvertito che li avrebbe fatti morire entrambi in un sol giorno e che tra i suoi discendenti non vi sarebbero più stati sacerdoti. Ora il Signore disse a Samuele: «Io sto per fare una cosa terribile in Israele a causa del peccato», e spiegò che avrebbe mandato ad effetto ciò che aveva predetto ad Eli qualche tempo prima. Dopo che il Signore ebbe finito di parlare, Samuele rimase sveglio nel suo letto fino al mattino, pensando alle cose tremende che aveva udito. Aveva paura di doverle rivelare ad Eli. Più tardi, appena iniziato il suo servizio nella casa di Dio, si sentì chiamare dal vecchio sacerdote. «Samuele, l'Eterno ti ha chiamato di nuovo questa notte. Che cosa ti ha detto? Ti prego, non nascondermi nulla». E Samuele gli raccontò fedelmente ogni cosa. Allora Eli, sapendo che il Signore avrebbe fatto ciò che era giusto, pronunciò questa frase: «Egli è l'Eterno, e faccia quello che gli parrà bene». Samuele continuava a crescere sotto lo sguardo del Signore, imprimendosi nel cuore ogni sua parola, e nemmeno una fu da lui trascurata. Nel frattempo, in tutto Israele si era sparsa la voce che l'Eterno aveva parlato al giovinetto e che questi sarebbe diventato un profeta di Dio. Questa previsione si sarebbe avverata. In seguito, infatti, il Signore avrebbe parlato molto spesso a Samuele, e Samuele avrebbe trasmesso il messaggio di Dio alle 12 tribù.

Tutto Israele riconosceva ormai in Samuele un vero uomo di Dio, ma egli era ancora in vita e continuava ad essere giudice e sommo sacerdote di Israele nonostante la sua tarda età. In quel periodo i Filistei mossero guerra ad Israele. Nella prima battaglia il popolo di Dio fu sconfitto e perse 4.000 uomini. Sgomenti, gli Israeliti decisero che per il prossimo scontro avrebbero portato in campo l'arca del patto dell'Eterno. Il Signore li aveva abbandonati a causa dei loro peccati, ma portandosi appresso l'arca, essi credevano di poter vincere. Avevano dimenticato che l'arca era la testimonianza del patto tra Dio e i figli di Israele, e il patto stabiliva che Dio avrebbe concesso le sue benedizioni a condizione che essi si fossero mostrati ubbidienti e fedeli. Avvenne così che Hofni e Fineas, i due figli malvagi di Eli, portarono l'arca in campo di battaglia. Non appena la videro, i soldati di Israele diedero un gran grido d'esultanza. Nell'apprendere che l'arca del Signore era giunta nel campo israelita, i Filistei ebbero paura e dissero tra loro: «Poveri noi, chi potrà salvarci da questo Dio potente? Lo stesso Dio che ha colpito gli egiziani con le piaghe!» Tuttavia si fecero forza, incoraggiandosi a vicenda a combattere valorosamente per non cadere schiavi degli ebrei, come questi lo erano stati in precedenza dei Filistei. Il combattimento che seguì fu violento e sanguinosissimo e costò la vita a 30.000 israeliti, compresi Hofni e Fineas, i figli di Eli. Ma avvenne un'altra cosa molto grave. L'arca del patto cadde nelle mani dei Filistei. Un beniaminita sfuggito al massacro corse a Shiloh recando i segni del dolore. Aveva le vesti stracciate e la testa coperta di terra, come si usava fare a quei tempi, per indicare che era avvenuta una terribile sciagura. E quando gli abitanti di Shiloh seppero le brutte nuove, da ogni parte si levarono grida strazianti. Eli intanto se ne stava seduto sul ciglio della strada, in attesa di conoscere l'esito della battaglia. Il suo cuore era specialmente in ansia per l'arca di Dio. Essendo molto vecchio e quasi cieco, non aveva visto arrivare il messaggero, perciò quando sentì gridare domandò: «Che cos'è tutto questo chiasso?» L'uomo si avvicinò e gli disse: «Vengo dal campo di battaglia». «E com'è andata?» chiese Eli. E l'altro rispose: «Israele è fuggito davanti ai Filistei. È stata una strage. Anche i tuoi figli Hofni e Fineas sono morti. L'arca di Dio è stata presa». Nell'udir menzionare l'arca di Dio, il vecchio Eli cadde all'indietro, picchiò malamente la nuca e morì. Aveva accettato, seppur con dolore, la notizia della sconfitta di Israele e della morte dei suoi figli, ma non aveva saputo sopportare quella della perdita dell'arca. Eli aveva 98 anni quando morì ed era stato giudice di Israele per 40 anni. Qualche istante dopo, nel dare alla luce un bambino, figlio di Fineas, morì anche la nuora di Eli, e prima di morire ebbe la forza di imporre al bimbo il nome di Ichabod, che significa «la gloria ha lasciato Israele».

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo La storia eterna.

Ed il Signore parlò a Mosè dicendo: il Faraone penserà che i figli di Israele sono imprigionati nel deserto. Io indurirò il cuore del Faraone ed egli vi inseguirà, ma io sarò onorato e gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Poi, proprio come Dio aveva detto, il Faraone e i suoi servi si rivoltarono contro gli ebrei e dissero: perché li abbiamo lasciati andare? Il Faraone dunque prese 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto, i suoi cavalieri e il suo esercito, ed inseguì gli ebrei raggiungendoli presso il Mar Rosso. Quando gli ebrei videro avanzare gli egiziani furono terrorizzati e gridarono al Signore, ma Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state saldi e guardate la salvezza che il Signore vi mostrerà oggi. Infatti gli egiziani che avete visto oggi non saranno visti mai più. Il Signore combatterà per voi. Poi Dio disse a Mosè: alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. Così i figli di Israele cammineranno sull'asciutto in mezzo al mare. Mosè stese la mano sul mare ed il Signore sollevò un forte vento orientale che spinse indietro il mare e divise le acque. Israele camminò in mezzo al mare come sull'asciutto, fra due pareti d'acqua. Tutti i cavalli del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri si lanciarono all'inseguimento degli ebrei, camminando sull'asciutto. Ma Dio confuse l'esercito egiziano e staccò le ruote dei carri e i cavalli non poterono più trainarli. Gli egiziani spaventati gridavano: fuggiamo da Israele perché il Signore combatte per loro. Poi Dio disse a Mosè: solleva la tua mano sul mare. Quando Mosè sollevò la mano sul mare, il mare tornò al suo posto. Gli egiziani cercarono di salvarsi dalle acque, ma il Signore li sconfisse in mezzo al mare. L'acqua coprì l'esercito del Faraone, i suoi carri e i suoi cavalli. Furono tutti distrutti. Ma i figli di Israele passarono attraverso il mare come sull'asciutto. Quando il popolo di Israele vide il grande miracolo che il Signore aveva fatto contro gli egiziani, rimase sbigottito. Rispettò Dio e credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Subito dopo la liberazione dell'Egitto, gli israeliti cominciarono a lamentarsi con Mosè dicendo: ci hai portato nel deserto a morire, non abbiamo né cibo né acqua. Il Signore rispose ai loro dubbi con grande misericordia. Disse: guardate, farò scendere del pane dal cielo per voi. Uscirete ogni mattina e lo raccoglierete. Così fece, ed essi chiamarono quel cibo manna. Arrivarono presto al monte Sinai nel deserto e si accamparono. All'improvviso la montagna fu scossa da tuoni e fulmini e da una fitta nube uscì il suono di una tromba così poderoso da far tremare la gente. Poi il Signore, ammantato di fuoco, scese sulla montagna e questa tremò. Dio ordinò a Mosè di salire in cima al monte e gli rivolse queste parole: io sono il Signore, il tuo Dio, colui che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Mentre il Signore parlava, Mosè scrisse questi 10 comandamenti su tavole di pietra. Non avrai altri dei nel mio cospetto. Non ti farai degli idoli e non ti inchinerai davanti a loro e non li servirai. Non userai il nome del Signore, il tuo Dio, in modo irrispettoso. Ricordati del sabato per rispettarlo. Onora tuo padre e tua madre. Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare. Non dire falsa testimonianza. Non concupire la casa del tuo prossimo, sua moglie o qualsiasi cosa gli appartenga. Il Signore diede per mezzo di questa legge il suo perfetto livello di santità. Poi mostrò a Mosè quello che la gente doveva fare nel caso avesse infranto questa legge. Il Signore disse: dovrai costruire un altare di terra e dedicarlo a me. Immollerai dei sacrifici su di esso e io ti benedirò. Il sangue farà da copertura al tuo peccato e io ti perdonerò. Finalmente, dopo 40 anni nel deserto, gli israeliti, conosciuti anche come giudei, entrarono nella terra promessa di Canaan. Purtroppo gli abitanti di Canaan rifiutarono Geova come Dio e combatterono contro i figli di Israele. Ma Dio protesse

giudei, mentre prendevano possesso della terra promessa ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Il Signore ordinò dei sacerdoti per offrire i sacrifici di animali e per guidare la lode. Una volta l'anno il sommo sacerdote andava dietro il sacro velo che separava il popolo dalla presenza santa del Signore. Egli rappresentava l'intera nazione davanti a Dio. Molti anni più tardi gli israeliti incoronarono un re di nome Davide. Dio scelse Davide e lo chiamò uomo secondo il mio cuore. Dio parlò per mezzo di Davide e di altri uomini pii chiamati profeti. Quando gli israeliti peccavano, il Signore parlava contro Israele attraverso i profeti, i quali avvertivano il popolo che se avesse continuato nel suo peccato sarebbe stato invaso da nazioni straniere. Nonostante gli avvertimenti, Israele fu disubbidiente e si ribellò al Signore, respingendo la sua legge e uccidendo i profeti che lo accusavano. Alla fine, dopo 800 anni di ribellione, il popolo di Israele fu deportato e fu fatto prigioniero nelle nazioni di Assiria e Babilonia. Anche durante l'esilio Dio continuò a parlare ai giudei attraverso i profeti. Alcuni dei suoi messaggi erano appelli al pentimento, mentre altri erano profezie riguardanti il Salvatore che sarebbe venuto a salvare un'umanità schiava del peccato. Il profeta Michea predisse l'esatta città dove il Salvatore sarebbe nato e descrisse la sua natura eterna dicendo: «Da Betlemme verrà colui che regnerà su Israele, la cui esistenza è dai tempi antichi, dall'eternità». Dio rivelò che il Salvatore sarebbe stato un discendente del re Davide. Per mezzo del profeta Malachia, il Signore delinea la figura di un messaggero speciale che avrebbe annunziato l'avvento del Salvatore e ne avrebbe preparato la via. Zaccaria profetizzò: «O figlia di Gerusalemme, ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un puledro d'asina». Il re Davide predisse che il Salvatore sarebbe stato a conoscenza che uno dei suoi stretti seguaci con cui divideva il pane lo avrebbe tradito. E Zaccaria specificò che il prezzo del tradimento sarebbe stato di 30 pezzi di argento. Per mezzo del profeta Isaia, Dio predisse che il Salvatore sarebbe stato torturato, flagellato e che gli avrebbero sputato in volto. Davide ne descrisse così l'esecuzione: «Hanno forato le mani e i piedi del Salvatore, ma non ne hanno rotto neanche un osso». E le parole che egli avrebbe detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Disse che gli spettatori avrebbero riso e ridicolizzato il Salvatore dicendo: «Credeva che il Signore l'avrebbe liberato». Davide scrisse ancora che le ossa del Salvatore sarebbero state slogate e che chiedendo da bere gli sarebbe stato dato dell'aceto, che i suoi aguzzini avrebbero diviso i suoi vestiti e tirato a sorte la sua tunica. Isaia disse che gli spettatori sarebbero rimasti attoniti nel vedere la faccia del Salvatore sfigurata dalla tortura. Le profezie nel libro di Dio descrivono perfino come un giorno i discendenti di Davide, gli abitanti di Gerusalemme, avrebbero guardato a colui che avevano trafitto. Tutto questo fu riportato nelle scritture centinaia di anni prima che il Salvatore nascesse. Dopo 70 anni di cattività, il Signore permise al suo popolo di tornare nel paese di Israele. Solo un gruppetto decise di tornare, ma essi, come il resto dei giudei, vivevano ancora sotto il dominio di altre nazioni. 500 anni più tardi, quando Roma regnava su Israele, due giovani ebrei di nome Giuseppe e Maria, entrambi discendenti della linea reale di Davide, decidevano di sposarsi. Prima che venissero a stare insieme, Maria rimase incinta per mezzo dello Spirito Santo di Dio. L'angelo del Signore apparve a Giuseppe in sogno, dicendogli: «Giuseppe, non avere timore di prendere Maria come tua moglie. Il bambino in lei è stato concepito dallo Spirito Santo, è il figlio di Dio. Quando partorirà questo figlio, lo chiamerai Gesù, che vuol dire Salvatore, perché sarà lui che salverà il suo popolo dai peccati». Questo avvenne come il profeta Isaia aveva detto: «Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine partorirà un figliolo e sarà chiamato Emanuele, che vuol dire Iddio con noi». Giuseppe e Maria dovevano andare a Betlemme per un censimento e per pagare le tasse. Mentre erano lì, Maria diede alla luce il suo primogenito, che chiamò Gesù. Così, come profetizzato, Gesù nacque a Betlemme da un discendente del re Davide. Nella stessa contrada c'erano dei pastori che facevano la guardia al loro gregge nella notte. E l'angelo del Signore venne a loro,
e la gloria del Signore sfolgorò attorno a loro, ed essi furono molto spaventati. Poi l'angelo disse: non abbiate paura, perché porto notizia di grande gioia per tutti. Oggi è nato il Salvatore, che è Cristo il Signore. Il bambino cresceva e diventava forte nello spirito. La grazia del Signore era su lui. Gesù maturava, crescendo in sapienza e in favore davanti a Dio e agli uomini. Quando Gesù ebbe 30 anni, un uomo di nome Giovanni Battista predicava e battezzava nel deserto. Diceva: pentitevi, preparatevi per il Signore. Giovanni era quel messaggero di cui avevano parlato i profeti, colui che avrebbe annunciato la venuta del Salvatore. Gesù andò al fiume Giordano per essere battezzato da Giovanni. Quando egli lo vide venire, disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quando Gesù fu battezzato, uscì dall'acqua e i cieli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere su lui come una colomba e una luce. E una voce dal cielo disse: questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Poi, dopo che Gesù ebbe passato 40 giorni nel deserto, Satana, che aveva con successo tentato Eva nel giardino, cercò di tentare anche Gesù, ma egli non peccò. Alla fine Satana portò Gesù su di un alto monte e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. Satana disse: tutte queste cose te le do se ti inginocchierai e mi adorerai. Gesù rispose: vattene da me, Satana, perché Dio ha scritto che tu adorerai il Signore Dio tuo e solo Lui servirai. Mentre Gesù, il Figlio di Dio, visse sulla terra come uomo, fu tentato come lo siamo anche noi, ma non peccò mai. Così, dove Adamo aveva fallito, Gesù vinse. Questo mostrò che Gesù veramente poteva essere il Salvatore dell'umanità, l'agnello mandato da Dio. Gesù affermò in molti modi di essere il Salvatore promesso, facendo tra l'altro innumerevoli miracoli. Cambiò l'acqua in vino ad un banchetto di nozze. Guarì un uomo paralitico da 38 anni. Un uomo coperto dalla lebbra, un intoccabile, vide Gesù e cadde con la faccia a terra dicendo: Signore, se lo vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù allungò la mano, lo toccò e disse: sii puro. Immediatamente la lebbra sparì. Gesù ridiede la vista ad un uomo cieco dalla nascita. Una donna che da 12 anni aveva una malattia che i medici non riuscivano a guarire, toccò il mantello di Gesù. Egli si rigirò dicendo: figliuola, sta allegra, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Coloro che soffrivano delle malattie più diverse andavano da lui e venivano guariti. Gesù raccolse 12 uomini e chiese loro di seguirlo. Diede loro potere e autorità sopra i demoni e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati. La sua fama si sparse ovunque. Molta gente lo seguiva per ascoltare i suoi insegnamenti ed essere guarita dalle malattie. Quando una folla di 5.000 persone ebbe fame, Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci di un ragazzo, li benedisse e li moltiplicò, sfamando tutti. Alla fine avanzarono ben 12 ceste di pane. Nonostante ciò, la gente continuò a chiedere altre prove della sua divinità, dicendo: i nostri padri mangiarono la manna nel deserto. Nelle scritture è detto: egli diede loro del pane dal cielo. Gesù replicò: il pane di Dio è colui che viene dal cielo e dà vita al mondo. La gente disse: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù rispose: io sono il pane della vita. Colui che viene a me non avrà mai fame. Colui che viene a me non avrà mai sete. Gesù profetizzò che avrebbe sofferto molte cose e che sarebbe stato rifiutato dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, che sarebbe stato ucciso e poi sarebbe risorto dalla morte il terzo giorno. La maggior parte dei capi politici e religiosi rifiutò l'insegnamento di Gesù. Tuttavia uno, un fariseo di nome Nicodemo,
andò da Gesù di notte in cerca della verità. Gesù gli disse: se un uomo non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo chiese: come può un uomo nascere di nuovo quando è vecchio? Può entrare nel grembo di sua madre e nascere una seconda volta? Gesù spiegò: quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non dovresti essere sorpreso che ho detto: devi nascere di nuovo. Nicodemo gli rispose: come possono accadere queste cose? Gesù lo rimproverò perché egli insegnava la religione e non capiva le verità spirituali, e gli parlò della nuova nascita. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. Perché Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. La vera condanna è questa: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Colui che crede nel figliuolo ha vita eterna. Colui che rifiuta di credere nel figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su lui. Alla fine Nicodemo comprese e credette. Ad una straniera Gesù disse: chiunque berrà dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Quell'acqua diventerà in lui una sorgente d'acqua viva che porta a vita eterna. La donna disse: so che il Messia verrà, colui che sarà chiamato il Cristo. Quando verrà ci dirà tutto. Gesù le disse: io che ti parlo sono il Messia. Ed egli ancora insegnava dicendo: se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso e mi segua. Perché che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde poi l'anima sua? Fate attenzione, guardatevi dall'ingordigia. La vita di una persona non consiste nell'abbondanza dei suoi possedimenti. Perché dov'è il suo tesoro, lì sarà anche il suo cuore. I capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono preoccupati. Si chiedevano: cosa dobbiamo fare? Quest'uomo compie troppi miracoli. C'è pericolo che tutti lo seguano e che i romani ci tolgano il controllo sulla popolazione. Nel frattempo Gesù insegnava con grande autorità. Entrò nel tempio e cacciò i commercianti che nel tempio compravano e vendevano. Disse loro: è scritto, la mia casa è una casa di preghiera e voi ne avete fatto una spelonca di ladroni. Insegnava così: questa è la volontà di colui che mi ha mandato. Chiunque contempla il figliolo ha la vita eterna. Io risusciterò dalla morte coloro che credono. Gesù sapeva dal principio chi erano coloro che non avrebbero creduto e chi lo avrebbe tradito. Ci fu una spaccatura fra la gente a causa sua. Molti fra i capi credettero in lui, ma per paura dei farisei non palesavano la loro fede, temendo di essere espulsi dai luoghi religiosi. Amavano la lode degli uomini più che la lode di Dio. Gran parte dei capi religiosi cercava il modo di distruggere Gesù, ma non poteva, perché egli era sempre circondato da gente ansiosa di ascoltarlo. Gesù continuava ad insegnare nel tempio, dicendo: io sono la luce del mondo. Chiunque mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E a coloro che credevano in lui disse: se vivrete secondo i miei insegnamenti, sarete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se il Figlio vi renderà liberi, sarete liberi davvero. Io sono la porta. Se uno va al Padre per mezzo di me, sarà salvato. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non moriranno mai, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Dopo 3 anni di insegnamento,
Gesù chiese ai suoi discepoli di portargli un certo asinello che non era mai stato cavalcato, e in groppa all'asino si avviò verso Gerusalemme. Al suo passare, una immensa folla mandava gridi di gioia al Signore per le grandi cose che aveva visto. Osanna, benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Avvicinandosi alla città, Gesù la guardò e pianse su di lei, perché le persone non lo riconoscevano ancora come il Salvatore promesso. Poi Satana entrò in Giuda Iscariota, uno dei 12 discepoli, e Giuda cospirò con i capi sacerdoti e i capitani sul modo di tradire Gesù. Insieme si accordarono nel dargli 30 pezzi d'argento per sapere il tempo e il luogo dove avrebbero potuto catturare Gesù senza la presenza della folla. Gesù sapeva che l'ora della sua morte era giunta. Così radunò i suoi discepoli per consumare il pasto pasquale. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, lo benedisse, lo ruppe, lo diede loro dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo, fate questo in memoria di me. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro ed essi ne bevvero. Disse loro: questo è il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Ma io vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. Gesù disse ancora: non siate sgomenti, credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, io vado a prepararvi un posto. Se vado a prepararvi un posto, tornerò a prendervi in modo che sarete sempre con me. Voi sapete dove vado e conoscete la strada per arrivarci. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscerne la via? Gesù rispose: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quella sera Gesù avvisò i suoi discepoli che sarebbero arrivati tempi difficili. Disse: se il mondo vi odia, ricordatevi che prima ha odiato me. Colui che mi odia, odia anche mio Padre. Dopo cena, Gesù andò nel giardino del Getsemani per pregare. I suoi discepoli lo seguirono in quel posto appartato. Dopo che egli ebbe pregato, lo raggiunsero i capi sacerdoti, i capitani del Tempio e gli anziani. Giuda, che aveva appena finito di mangiare con Gesù, guidava il gruppo. Si avvicinò a lui e lo salutò con un bacio traditore. All'improvviso Gesù si fece riconoscere da quella marmaglia dicendo: io sono. Tutti indietreggiarono e caddero al suolo. Poi egli permise che lo legassero e lo portassero a casa del sommo sacerdote. Gli ufficiali del tempio che avevano in custodia Gesù lo beffeggiavano e gli sputavano in faccia. Dopo averlo bendato, colpendolo sul viso, gli chiedevano: profetizza, uomo santo, chi ti ha percosso? La mattina molto presto la folla condusse Gesù da Pilato, governatore romano, e lo accusò dicendo: abbiamo trovato quest'uomo che corrompeva la nazione ebrea. Pilato interrogò Gesù, poi, rivolto ai capi sacerdoti e ai capitani del popolo, disse: non ha commesso niente che sia degno di morte. Darò ordine che sia battuto, poi lo rilascerò. Ma la folla all'unisono cominciò a gridare: liberaci di lui, crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato, volendo compiacere alla folla, fece frustare brutalmente Gesù e poi lo consegnò perché fosse crocifisso. I soldati romani intrecciarono una corona di spine e gliela posero sul capo. Gli misero addosso un mantello di porpora e gli dicevano: ave, re dei giudei! E lo prendevano a pugni. Poi lo portarono via. Gli misero addosso una croce di legno perché la portasse fino al luogo chiamato Golgota o Teschio. Quella era la stessa zona dove tanti secoli prima Dio aveva chiesto ad Abramo di sacrificare il suo unico e amato figlio Isacco. Lì inchiodarono sulla croce Gesù, l'unico e amato figlio di Dio. Mentre lo crocifiggevano, Gesù diceva: Padre,
Perdonali, non sanno quello che fanno. Gesù fu appeso alla croce fra due criminali anch'essi condannati a morte. I soldati presero i suoi vestiti e tirarono a sorte il suo mantello, adempiendo così la profezia di Davide. Per tre lunghe ore fu sotto gli sguardi della gente. I potenti del tempo si facevano beffe di lui, dicendo: «Hai salvato gli altri, salva te stesso, se sei il Cristo, l'unto di Dio!» Allora le tenebre scesero e coprirono la terra per più di tre ore, mentre si avveravano le parole del profeta. Il Signore ha caricato su di lui i peccati di noi tutti. Poi Gesù gridò a gran voce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Sapendo che tutto era compiuto, egli disse come avevano annunciato le scritture: «Ho sete». I soldati lo schernirono, offrendogli da bere dell'aceto e dicendogli: «Se sei il re dei giudei, salva te stesso!» Gesù assaggiò l'aceto, poi disse: «È compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito». Così chinò il capo e lasciò andare il suo spirito. Mentre moriva, il sole si oscurò e la terra fu scossa, e la spessa cortina del tempio si squarciò da cima a fondo. Allora il capitano dei romani esclamò: «Veramente quest'uomo era il figlio di Dio!» Dopo ciò i soldati vennero e ruppero le gambe dei due ladri appesi sulle due croci ai lati di Gesù. E constatando che egli era già morto, non gli spezzarono le gambe. Invece, uno di loro gli farò il fianco con una lancia, facendo uscire sangue ed acqua. Tutto questo avvenne in adempimento delle scritture che dicevano: «Nessun osso suo sarà rotto», e «guarderanno a colui che hanno trafitto». In seguito, due credenti, Giuseppe e Nicodemo, presero il corpo di Gesù, lo avvolsero in panni di lino imbevuti di aromi e lo posero in una tomba. Dietro richiesta dei capi giudei, la tomba fu sigillata e sorvegliata da soldati romani. Erano passati tre giorni, ed ecco che ci fu un gran terremoto, e un angelo del Signore rotolò la pietra che chiudeva la tomba. Spaventati, i soldati romani scapparono tremanti. Quando le donne arrivarono alla tomba e videro la pietra rimossa, furono confuse. All'improvviso apparvero loro due uomini con vesti sfolgoranti che dissero: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qua. Egli è risorto. Ricordate come egli vi diceva che doveva essere dato nelle mani dei peccatori ed essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno?» Allora si ricordarono delle sue parole. La sera di quello stesso giorno Gesù si presentò ai discepoli e disse: «Pace a voi!» Ma essi furono terrorizzati perché pensavano di vedere uno spirito. Egli allora disse: «Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Toccatemi, guardate. Uno spirito non ha carne ed ossa, come vedete che io ho. Tutto è avvenuto come vi avevo detto, perché tutto quello che era scritto di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, doveva essere adempiuto». Aprì la loro mente perché comprendessero e disse: «È scritto che il Cristo avrebbe sofferto queste cose e sarebbe risuscitato dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento e il perdono dei peccati fra tutte le nazioni. E voi avete visto queste cose». Gesù apparve ancora a molte altre persone, dando così una prova inconfutabile della sua risurrezione. Poi ordinò ai suoi discepoli: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo». Passati 40 giorni, egli disse loro: «Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi
e parlerete agli altri di me a Gerusalemme, in tutta la Giudea e in Samaria e fino alle estremità della terra. Mentre guardavano, Gesù fu portato via dalla loro presenza e una nuvola lo coperse ai loro occhi. Due uomini in vesti bianche dissero: «Perché state qui a guardare il cielo? Questo stesso Gesù che è asceso in cielo tornerà nella stessa maniera come l'avete visto andare via». Così i seguaci di Gesù andarono per il paese, predicando e battezzando, dicendo a tutti che Cristo è il Salvatore risorto dai morti. Spiegarono attraverso le scritture come per mezzo di Adamo erano entrati nel mondo il peccato e la morte, ma per mezzo di Gesù era giunto il perdono e la risurrezione dai morti. Dissero che un giorno il corpo di tutti quelli che avevano avuto fede in Dio e creduto in Gesù come loro Signore e Salvatore sarebbe risorto dalla morte, e insieme a coloro che erano ancora in vita sarebbero stati rapiti nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Il libro di Dio dice inoltre che i cieli si apriranno e Gesù tornerà in terra come un re conquistatore e un giusto giudice. Sulle sue vesti sarà scritto Re dei re e Signore dei signori, e gli eserciti celesti lo seguiranno su cavalli bianchi. Gesù, come aveva detto il profeta Zaccaria, poserà i piedi sul monte degli ulivi che si spaccherà, e Cristo regnerà su tutta la terra. Dopo 1000 anni Satana andrà di nuovo in giro per ingannare le nazioni, ma del fuoco scenderà da Dio e divorerà coloro che seguono Satana. Alla fine Satana, l'ingannatore, sarà gettato nello stagno di fuoco e sarà tormentato giorno e notte per sempre. Poi, davanti a un grande trono bianco, i morti, piccoli e grandi, staranno di fronte a Dio. E chi non è scritto nel libro della vita sarà gettato nello stagno di fuoco. Ma in una nuova terra e in nuovi cieli, Dio sarà con i suoi. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più morte, né cordoglio, né pianto, né ci sarà più dolore, perché le cose di prima sono passate. Non ci sarà più notte, quindi non ci sarà bisogno della luce artificiale, né della luce del sole, perché la gloria di Dio e dell'Agnello li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Lì sarà l'albero della vita e la maledizione sull'umanità verrà tolta. Gesù dice: chi ha sete venga e prenda in dono dell'acqua della vita. Ecco, vengo presto. Beati coloro che ubbidiscono alle mie parole. Colui che ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non sarà condannato, ma è passato dalla morte alla vita. Questa è la storia eterna di Dio.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Rieccomi qui di nuovo, il nostro benvenuto, benvenuti all'appuntamento con la rubrica Controluce di oggi. Mario Pieri, il sottoscritto, assieme a Nino Ciniello, adesso al microfono. Il suicidio e la condizione umana, ecco, questo sarà il soggetto che affronterà Nino Ciniello oggi e anche nel prossimo numero di Controluce. Nino Ciniello prenderà spunto da una lettera di un ragazzo, ma sentiremo fra poco di che cosa si tratta. Ecco, io vi lascio subito in sua compagnia, noi ci risentiremo al termine. Buon ascolto e a dopo.
3: Carissimi amici ed amiche, nuovi e vecchi, spero tanti, benvenuti a questo nuovo appuntamento insieme. Alcuni giorni fa, ecco, mi sono imbattuto in una lettera, direi particolare, di un giovane la cui vita purtroppo è stata segnata dalla morte di suo padre, che amava e stimava moltissimo. Un padre che, come leggo in uno stralcio di questa lettera, ha deciso di, cito testualmente, deciso di porre fine anticipatamente ai suoi giorni a seguito dello sconforto causato dalla precoce e straziante morte di sua moglie, di mia madre, provocata da una malattia. Ora, questo giovane, sebbene consapevole del tragico atto di suo padre, nella lettera ha chiesto delle parole di conforto e domanda se anche per il suicida esista lassù uno spazio di misericordia e di pietà. Ora, l'evento rievocato in questa lettera purtroppo non è affatto sporadico, ecco, e sempre di più la cronaca segnala persone che si suicidano talvolta dopo aver appena ucciso altri membri della loro famiglia. Certamente il suicidio non è un fatto nuovo, anche se, specie nelle società occidentali e in quelle che godono un certo benessere materiale, sembra sia un fenomeno in aumento, particolarmente poi fra i giovani. Ora, parlare di questo tema impone molta, molta umiltà e, credo, esclude giudizi sommari e sbrigativi. In tanti casi di suicidio nessuno, e forse nemmeno le persone più vicine, sono riuscite a capire o intravedere quella tempesta che covava nell'intimo di chi poi si è lucidamente tolta la vita. E alla fine la domanda che naturalmente ci poniamo, perché l'ha fatto, spesso rimane senza una risposta precisa e certa. Ora, chi ha studiato a lungo questo fenomeno, analizzando una pluralità di casi specifici, sono riusciti ad elencare le cause, almeno quelle più frequenti, del suicidio. Diversi psicologi e sociologi affermano che in molti casi il suicidio è una fuga dal dolore, dal fallimento o da una colpa reale o immaginaria che sia. Il suicida, cioè, si sente come preso nel vortice di una battaglia che egli poi ritorce contro se stesso e che giudica intollerabile, quindi indegna. La morte quindi diventa una sorta di uscita di emergenza, una via di fuga da una vita ritenuta appunto insopportabile. Ma un'altra causa è legata al desiderio di autodistruzione. Il suicidio, cioè, diventa una specie di vendetta e la vita qualcosa su cui scaricare la propria ostilità. Se ci pensiamo bene, per esempio, in forma ridotta, questa medesima ostilità la si può riscontrare negli alcolisti o nei tossicodipendenti, ecco. E infine, una terza causa del suicidio è connessa al senso di, diciamo, di vacuità della vita, cioè al forte senso di vuoto che uno percepisce nella propria esistenza, l'assenza di significato, il senso di inutilità o di solitudine, ecco. E ciò può evidenziarsi sotto forma, per esempio, a volte di forti emozioni, vedi casi di suicidi passionali in cui il collasso, diciamo, è totale e dovuto al tradimento della persona amata, oppure dal sentire l'assurdità della vita, specie per chi ha raggiunto magari un alto benessere economico, una certa notorietà, poi cessando la sua attività o non essendo più famoso, ammirato, eccetera, nasce in lui o in lei questo senso di inutilità e di vuoto insopportabile. Ora, oltre a questi motivi appena citato, che spesso poi si intrecciano fra di loro, ecco, non sono sempre definibili, chi ha studiato questo triste fenomeno ha notato che c'è un tema in particolare che unifica tutti questi motivi, una specie di filo conduttore comune a tutti questi casi. Il suicidio è spesso visto come un'estrema affermazione della propria libertà. Ecco, questo in sintesi il tema unificante. In altre parole, esso esalterebbe il potere di fare ciò che si vuole. Nel decidere il momento e il modo della propria morte, il suicida si sente padrone e vincitore del proprio destino. E così non solo si vendica, non so, del mondo, dei suoi odiati parenti, amici, o in caso di moglie o marito, ma mette fine anche ad una vita che sentiva insipida e vuota. Infatti, se notiamo, per attirare l'attenzione, tanti suicidi sono compiuti in modo teatrale o in pubblico. Ora, dopo questo breve e, sono certo, incompleto tentativo di fornire qualche traccia sui possibili motivi che spingono una persona a togliersi la vita, credo che sia opportuno e forse anche illuminante chiederci cosa dice la Bibbia al riguardo. Ora, con sorpresa devo dire a quanti mi ascoltano, penso che sia una sorpresa anche per voi, che a parte la citazione di alcuni casi di suicidio, la Bibbia non fa nessuna affermazione specifica su questo tema e ne esprime un giudizio morale diretto. Al contrario di quanto ha fatto la Chiesa nel Medioevo, per esempio, la Bibbia non insegna che il suicidio sia il cosiddetto peccato imperdonabile o il crimine dei crimini, per cui il suicida non sarebbe degno dei funerali religiosi. Quando, per esempio, nella Bibbia si narra il suicidio di Saulo, il primo re di Israele, o di Giuda, uno dei discepoli di Gesù, non troviamo nessun commento al loro gesto, viene solo riportato il fatto. Quindi attribuire al suicidio la qualifica di peccato imperdonabile significa, secondo me, far dipendere il proprio rapporto con Dio unicamente dalla capacità della persona di restare nella grazia divina. Oppure, se ci si riferisce a un credente, affermare che il suicidio lo escluderebbe dalla possibilità di pentirsi e quindi di poter essere perdonato, significherebbe far dipendere tutto dall'ultimo momento della sua vita. Ora, questo pensiero, a mio avviso, non ha nessuna giustificazione biblica. Cito solo un testo, l'Apostolo Paolo, parlando del legame indissolubile che lega il credente a Dio, affermò, cito un testo di Lettere ai Romani, «Sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio». Ora, detto questo, affermo subito che, non di meno, anche se il suicidio non è il peccato imperdonabile, è pur sempre un atto gravissimo e che, come vedremo, ha delle radici molto profonde. I pochi casi di suicidio citati nella Bibbia dimostrano che un simile gesto non rientra nel bene che Dio vuole, ha pensato per ogni uomo, anzi è contrario ai suoi principi. Prendo per esempio il comandamento non uccidere. Credo che sia un comandamento che va applicato anche al suicidio, perché un suicida, essendo autore del proprio assassinio, trasgredirebbe palesemente questo comandamento. Per capire meglio questo comandamento è necessario chiedersi perché l'uomo è chiamato a rispettare la vita degli altri e anche la propria. Penso che un testo come quello che troviamo in Genesi capitolo 9 risponde bene a questa domanda. Ecco, in questo primo libro della Bibbia è affermato, leggo testualmente, «Io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite». Chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Ora, la ragione di fondo di questo comandamento non uccidere sta nella nostra origine, nella mia e nella tua origine, cioè nel fatto che tu ed io come uomini siamo stati creati a immagine di Dio e solo l'uomo e a immagine di Dio. Ed è questa la sua peculiarità, a farne un essere unico, la creatura per eccellenza. In altre parole, l'uomo viene definito, può essere capito, per mezzo del suo rapporto con Dio, di cui è la rappresentazione creata, della cui gloria egli è riflesso terreno. Quindi chi in modo arbitrario e volontario sopprime la propria vita si scaglia non solo contro se stesso, la società, la famiglia, eccetera, ma anche, soprattutto, contro l'immagine di Dio. E ciò significa che a prescindere da Dio non è possibile una vera conoscenza dell'uomo, di chi siamo, e di conseguenza rimarrà parziale anche la comprensione del suicidio e delle sue implicazioni. Infine, il desiderio del suicida di disporre come vuole della propria vita è incompatibile anche con le prerogative di Dio descritte nella Bibbia. Nella visuale biblica nessun essere umano appartiene a se stesso e in definitiva non appartiene neppure alla società o alla sua famiglia o eccetera. Fondamentalmente, per la Bibbia, l'uomo appartiene a Dio. Nel libro di Ezechiele leggiamo: ecco, tutte le vite sono mie, dice Dio. Ecco. Di conseguenza, dirà il libro di Giobbe, egli tiene in mano l'anima di tutto quello che vive e lo spirito di ogni carne umana. Quindi è naturale che solo Dio può arrogarsi misericordiosamente il diritto di vita e di morte. D'altra parte, se questo diritto fosse stato lasciato solo all'uomo, sarebbe stato per lui un peso troppo grande da portare. Il problema del suicidio lo evidenzia. È vero che Dio ha dato all'uomo il potere di morire volontariamente, ma ciò solo per dargli la possibilità di consacrarsi a lui fino in fondo, anche quando ciò implica la morte. Non so, pensiamo al caso del martirio, del dare la vita per l'Evangelo, per l'opera di Dio. Quando però la morte risponde più alla propria volontà che a quella di Dio, penso, non so, ai kamikaze, un suicidio per ammazzare altre persone, o al vecchio gioco della roulette russa, ecco, allora l'uomo abusa di questo potere, e ogni abuso delle prerogative di Dio comporta necessariamente delle tristi conseguenze. Ora, per ora mi fermo qui, la prossima volta cerchiamo di capire qual è la causa di fondo che è all'origine delle varie cause che portano al suicidio, alle quali abbiamo fatto cenno in questa prima parte. Quindi vi aspetto alla prossima.
2: Bene Nino, grazie. Nel frattempo, amici, vi ringrazio, vi ringraziamo per essere stati con noi anche quest'oggi, e facendoci da parte vi diamo appuntamento al prossimo numero di Controluce. Intanto buon proseguimento.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Durante la nostra ultima trasmissione introducemmo il soggetto della degenza in ospedale e parlammo a quelli che ci sono o che in questo momento sono pronti per un'operazione o convalescenti da una di quelle. Parliamo a quelli che entrarono in ospedale come a quelli di voi che, pur non avendo piani di andare all'ospedale, potrebbero trovarsi, anche senza saperlo, nelle prossime settimane o mesi. Infatti un incidente d'auto può mandarci all'ospedale anche domani prima che non ce ne rendiamo conto. Perciò questo è per tutti noi. E l'ultima volta parlammo di come riconoscere Cristo come nostro Redentore e di come in ospedale ci fanno fronte tutte le realtà della vita e della morte e di come abbiamo bisogno di essere sicuri che apparteniamo a Cristo Gesù per poter affrontare quelle difficili realtà. Tutte le cose che nascondiamo ora sono esposte, tutta la fragilità del corpo umano, tutta la realtà di essere di fronte alla morte, tutto il dolore, la tristezza e i dispiaceri. Quando abbiamo affrontare l'ospedale ci rendiamo conto di tutte queste cose, ed è per questo che certa gente non piace andare in ospedale neppure a far visite. Vogliono tenere tutte queste cose nascoste il più lungo possibile, non vogliono considerare la morte né affrontarne la realtà, il fatto che i corpi si stanno deteriorando e disintegrando. Ma un cristiano invece non dovrebbe affatto essere così. Colui che ha fiducia in Cristo e crede che Cristo morì per lui e anche i suoi peccati gli sono perdonati, questa persona può affrontare l'ospedale in una forma nuova e vitale. Ed è per questo che parleremo oggi e anche durante la prossima trasmissione. E se sei un cristiano o lo sia diventato recentemente, o se oggi diventerai un cristiano accettando Cristo come Redentore, ho da dirti diverse cose. La prima cosa che voglio che ti sia chiara viene dal libro dei Proverbi 17:12, in cui leggiamo in una maniera enfatica ed importante che il corpo e la mente sono strettamente uniti. Ascolta questo: un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto secca le ossa. Hai capito? Le scritture dei Proverbi dicono molto. Prima che il mondo conoscesse la medicina psicosomatica, il vostro modo di pensare, la nostra mente, la nostra attitudine hanno molto importanza nel fatto che il corpo sia sano o no. L'autore dei Proverbi dice, e naturalmente è Dio che lo dice attraverso di lui, che un cuore allegro è una buona medicina, ma uno spirito abbattuto secca le ossa. La tua attitudine all'ospedale, sia che ci sei o che ci andrai, è un fattore cruciale per la tua guarigione. Ecco cosa vuol significare questo versetto, che la tua attitudine porterà una grandissima differenza nella tua guarigione. Ora, qualsiasi dottore ti può dire che ci fu gente con mali molto semplici ma che morì, e la ragione fu non tanto il male stesso, ma l'attitudine di quella persona verso quel male o verso la vita. Naturalmente è molto importante che ci rendiamo conto che i nostri corpi sono mobilitati, e così pure le forze rivitalizzanti del corpo, della nostra attitudine. Perciò se entriamo in ospedale allegramente o se entriamo con l'animo abbattuto, questo determinerà se sarà un buon rimedio per il nostro corpo o se le nostre ossa seccheranno. Naturalmente la parola ossa nelle sacre scritture è sinonimo per tutto il corpo. Potete rintracciarla a volte nei salmi nel controllare tutti i brani sul corpo e le ossa e vedere come lì le due cose siano parallele. Ora, molti di noi non ci rendiamo conto di quanto controllo abbiamo sul nostro corpo. Recentemente sono stati fatti certi studi, forse ne avrete anche sentito parlare, ma lasciate che vi spieghi. Certi pazienti sono connessi a certi tipi di macchine che
che misurano la pressione del sangue o per reazioni galvaniche, reazioni muscolari, reazioni per le onde del cervello e molte altre cose. E quando sono questi pazienti connessi, attaccati a queste macchine, per esempio, si può determinare per mezzo di esse segnali delle reazioni. Si accende una luce o suona un campanello o d'altro, può essere registrato ciò che succede in una certa parte del corpo. Per esempio, nella clinica Menninger in Kansas, scoprirono che emicranie vascolari, emicranie prodotte da troppo sangue nelle vene del cranio o sulla superficie sotto la pelle, possono essere diminuite trasferendo il sangue dalla testa alle punte della dita. E così connessero le dita delle persone a strumenti sensibili di calore dei polpastrelli, e quando riuscirono a far andare più sangue nelle punte della dita e perciò riscaldarle un poco, ecco che la macchina avvertì e seppero che dove era andato il sangue. Questo attirò il sangue dalla testa alle estremità dei polpastrelli e le emicranie scomparsero. Perciò in una o due settimane una persona può imparare per mezzo di quello strumento a fare questo piccolo esercizio con il sangue del suo corpo, e la macchina lo rende facile e svelto. Ebbene, alcune persone sono riuscite a rallentare o accelerare i battiti del cuore, sono riusciti a cambiare le loro reazioni galvaniche, far movimenti muscolari che credevano involontari, a cambiare le loro onde cerebrali da onda alfa ad onda beta e a onde teta, eccetera. Il fatto è che siamo più responsabili dello stato del nostro corpo di quello che credevamo possibile. Ora, non voglio dire che sperimentiate con questi strumenti, ma ciò che voglio dire è che voi stessi potete controllare il vostro corpo, e benché non lo controllate consciamente per via delle macchine e per via di queste reazioni, potete controllare il vostro corpo con la vostra attitudine o il vostro animo, sia con spirito abbattuto o allegro. E dunque ciò che suggerisco oggi è che malattie in ordine alla nostra vita, dinanzi a Dio, e se c'è gente con cui dovete fare dei conti, con cui avete dei problemi, chiariteli, chiamateli all'ospedale, occupatevene. Se ci sono peccati nella vostra vita, chiamate i capi della vostra chiesa, come dice Giovanni 5, 14, 16, e confessateli. Quindi chiedete loro di aiutarvi a mettere le cose a posto con le persone con cui siete involti. E se state per andare all'ospedale, rassicuratevi di avere la mente chiara ed in pace prima di andarci, e rassicuratevi di mettere la vostra fiducia in Dio fermamente e pienamente, di modo da aver pace di Dio che viene mettendo tutta la vostra vita e persona e tutto il vostro futuro nelle sue mani. Quella pace è al di là della nostra comprensione. E a questo di cui un cristiano ha bisogno di fare nell'ospedale, invece di preoccuparsi, invece di essere apprensivo, invece di pensare troppo al domani, come è scritto nell'Epistola ai Filippesi 4, non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio, e in preghiera, in supplicazioni, con azioni di grazie. E la pace di Dio, che sovranza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quando la pace invade la nostra anima e entra la gioia mentre pensiamo a ciò che Dio fa per noi ed ha fatto per noi e farà per noi, quella sarà la miglior medicina, la miglior cura. Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto secca le ossa. Mettete le vostre cose in ordine con Dio e con gli uomini ora stesso, e il vostro corpo ne sentirà la differenza. Signore, benedici quelli che ascoltano. Ti lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Salve amici e benvenuti ancora una volta al programma Verità Cristiana e Giuseppe al microfono come sempre che vi presenta degli incontri con Gesù.

La persona di cui oggi parliamo era una donna disperata. Colpita da una grave malattia, costretta a girare tutti gli specialisti, soffrì continuamente e spese tutti i suoi averi, ma invano. Era solo peggiorata. Da 12 anni aveva un'emorragia e non aveva più né forma né forza di andare avanti nella vita. Considerata contagiosa, viveva una vita di triste solitudine. Ma benché debole, raccolse tutte le sue forze quando, avendo sentito parlare di Gesù, partì per incontrarlo. Proprio allora Gesù era diretto alla casa di qualcuno che lo aveva implorato di guarire la sua figliuola ammalata. C'è una folla immensa, chi spinge a destra e chi a sinistra, una gomitata in faccia, un pugno ai fianchi, quando tutto ad un tratto Gesù si ferma e fa una domanda alquanto sciocca a sentire la risposta datagli. Egli chiede: chi mi ha toccato? Gli fanno notare l'assurdità della sua richiesta, con la folla che stringe da ogni lato, ma Gesù insiste: qualcuno mi ha toccato in modo speciale, perché ho sentito che una virtù è uscita da me. La donna, tutta tremante, vedendosi scoperta, si getta ai piedi di Gesù e, in presenza di tutti, dichiara perché l'ha toccato e come è stata guarita proprio in quell'istante. E Gesù, volgendosi a lei: figliuola, la tua fede ti ha salvata, vattene in pace e sii guarita dal tuo flagello. Salvezza, pace, guarigione, ecco che cosa le aveva dato

Io parla, irrigidiscono il collo e torcono le labbra in segno di incredulità. La moltitudine si affolla ancora intorno a Cristo, ma solo i malati lo afferrano. E malati siamo tutti, fisicamente o meno, perché tutti abbiamo il flagello del peccato in noi, che ci indebolisce e, come quella donna, ci porta a sprecare ogni nostro bene in vano e a disperare. Smetti, se è il tuo caso, di affollarti intorno a Cristo. Tendi la tua mano e afferralo con fede. Se tu soffri anche fisicamente, vorrei dirti quello che un uomo di Dio disse ad un paziente: sono sicuro che Dio vuole un corpo sano per te, ma non posso dirti se adesso o quando ti chiama a casa. Gesù vuole offrire anche a noi, anche a te, perdono completo dei tuoi peccati, pace e potenza per affrontare la vita e guarigione, se non adesso, nell'eternità, poiché ancora Egli è capace di salvare appieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio. Vedremo fra poco ancora l'altro incontro alla casa di quel personaggio verso cui Gesù era diretto quando questa donna lo fermò per strada. Ma prima vogliamo ascoltare una canzone dal gruppo Siloè che dice: tu, solo tu, solo Gesù, in altre parole, può dare la salvezza, la pace e la guarigione. Tu, solo tu.

Bene, amici, riprendiamo la storia dove ci eravamo fermati, cioè che la donna è stata guarita. E il personaggio di cui parliamo adesso è tutto l'opposto, se vogliamo, di questa donna di cui abbiamo appena parlato pochi minuti fa. Infatti, è un uomo di cui c'è perfino detto il nome, Jairo, mentre la donna è anonima. Questa, la donna, è il rifiuto della società, mentre Jairo è un capo con una buona posizione. La donna ha speso i suoi beni in medicine, mentre l'uomo è ricco. Lei va di nascosto a Gesù, lui invece va apertamente. Lei ha sofferto per 12 lunghi anni, mentre Jairo, in questo medesimo tempo, ha conosciuto la gioia di una famiglia, allietata dal vocio continuo dell'unica figliuola, vera gioia di mamma e papà. Mentre la donna è venuta per se stessa, questo capo viene a Gesù a favore della figlioletta, gravemente ammalata. Da giorni, infatti, la casa sembra vuota e silenziosa, eccetto il piccolo lettino dove giace un piccolo viso triste e pallido. La gioia della vita sembra per essere strappata al nostro amico Jairo, che vive continuamente nella paura e nella tristezza al pensiero che il suo piccolo gioiello possa morire. Due persone del tutto diverse.

diverse, ma che trovano il punto di incontro in Gesù. E mentre Gesù si reca alla casa di lui, di questo capo, che appunto succede l'incidente della donna con l'emorragia, facendo perdere del tempo prezioso. Infatti, ecco che qualcuno arriva con un messaggio: non disturbare oltre il maestro, perché tua figlia è morta. Sgomento e disperazione si leggono sul volto di Jairo, ma Gesù lo rassicura: non temere, solo abbi fede. E avviatosi con lui, egli riporta in vita la piccola creatura e con lei la gioia in tutta la casa. Amici, Gesù è più grande dei nostri problemi, quantunque essi siano enormi. La gente pensava che Gesù potesse solo guarire, quindi, morta la bimba, è inutile infastidirlo oltre. Ma Gesù è sempre più grande e più forte, perfino della morte stessa. E uno dei motivi per cui penso che Gesù permise il ritardo causato dalla donna fu appunto per insegnare chi lui fosse realmente e per non permettere che altri avessero una visione limitata della sua persona o della sua potenza. C'è qualche contrattempo o imprevisto nella tua vita? Forse stai ascoltando questo programma solo per caso. Ebbene, Gesù ti dice: non temere, solo abbi fede. Metti la tua fiducia totale in Gesù, perché le sue parole sono parole di Dio e non di uomo, sono spirito e vita. Hai problemi? Non temere, Gesù è più grande di essi. Hai paura del futuro? Non temere, Gesù vi è già stato. Hai paura della morte? Non temere, Gesù l'ha vinta. Sì, amico, chiunque tu sia, come quella donna o come quell'uomo, anche tu puoi trovare la risposta in Cristo. E come quella bambina, noi abbiamo bisogno di una nuova vita, perché siamo morti nei nostri peccati. Il mondo ha assistito commosso al film, al famoso film Love Story, in cui la tristezza suprema sprofonda nel cuore di un giovane, la cui moglie viene a mancare. Non poteva più farsi nulla, tutto era impotente. L'immenso amore del giovane, i miliardi del padre di lui o il progresso della medicina. E più triste ancora è la morte spirituale che il peccato porta. E da questo episodio possiamo imparare che il peccato che porta la morte ci porta via la gioia della vita. Sembra offrire tanto, ma ti chiede tutto e ti lascia a bocca asciutta e a bocca amara. Accetta anche tu, amico, il sacrificio di Gesù per te e lascia che egli cancelli i tuoi peccati e che porta la sua gioia nella tua vita. La gioia di appartenergli per ora e per sempre, per l'eternità. Gioia del perdono dei tuoi peccati. E gioia di avere il cielo fin da ora e per l'eternità. Il nostro programma anche oggi viene alla conclusione, siamo arrivati alla fine, ma come sempre vi invito a prendere nota dell'indirizzo che segue e se siete interessati, se volete altre informazioni o della letteratura gratuita o Nuovo Testamento, scrivete, ci farà piacere rispondere personalmente ai vostri quesiti e mandarvi anche della letteratura gratuita se desiderate averla. A risentirci, amici, allora alla prossima volta.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Stiamo leggendo, meditando, seppur a tratti, la prima epistola di Paolo ai Corinti. Nel nostro precedente appuntamento ci siamo soffermati sul capitolo 5 e il capitolo 6, dove l'apostolo Paolo cerca di risolvere, di dirimere alcune questioni che erano all'interno della comunità di Corinto. Parlavamo di un uomo che aveva relazioni sessuali con la matrigna e poi delle questioni giudiziarie che sorgevano di frequente tra i credenti, incapaci di risolvere fraternamente, in maniera anche amorevole, questioni che sicuramente avevano a che fare con interessi personali, questioni economiche, e adivano le vie legali. Ci siamo lasciati sull'espressione del verso 12 che dice: ogni cosa mi è lecita. A quelle che erano le questioni che l'apostolo cercava di dare soluzione, ma facendo anche leva sulla sua autorità di apostolo, di fondatore, di responsabile della comunità, sentiva echeggiare a distanza il pensiero di molti che nel leggere le sue indicazioni dicevano: ogni cosa mi è lecita. Questo era uno degli slogan preferiti dai corinzi, un popolo abituato a dei costumi molto liberi, ad una certa licenziosità, e soprattutto un popolo che faceva fatica ad accogliere l'idea di dover rinunciare a delle prerogative personali. Quando si parla, ecco, delle liti tra i credenti, il mettere da parte un proprio interesse per conciliare, riconciliarsi con l'altro fratello, voleva dire rinunciare a qualcosa di proprio. Allora leggiamo questi pensieri che da Corinto arrivano all'apostolo Paolo e a cui l'apostolo Paolo risponde, come se fosse un dialogo, una forma letterale molto nota sia all'apostolo Paolo che ai suoi lettori, che aveva il nome di diatriba. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. Se noi potessimo mettere questi testi su un doppio elenco, io non sono in questo momento capace a farlo, non avendo altri mezzi a mia disposizione, però vorrei che voi seguiste questa divisione. Semmai potete annotarvi su un pezzo di carta questo doppio elenco. Da una parte i corinzi che pensano e dicono: ogni cosa mi è lecita, a cui l'apostolo aggiunge e commenta: ma non ogni cosa è utile. Quindi non sempre quello che tu pensi è tua libertà a fare. Considera che probabilmente non è qualcosa di utile, che da quello che tu hai scelto e deciso di fare non ne hai alcun beneficio, né per te né per gli altri. Ogni cosa mi è lecita, ribadiscono i corinzi. E allora l'apostolo aggiunge: ma io non mi lascerò dominare da nulla. Se c'è qualcuno che pensa che la fornicazione, che fa? Vedremo dalle questioni affrontate nel capitolo 7 che molti erano soliti praticare la prostituzione, quindi altri avvalersi delle prostitute. E dicevano: ma mi è lecito. L'apostolo dice: ma non puoi lasciarti dominare dalle tue passioni, dai tuoi desideri. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande. Dice: ma è come mangiare, tu mangi perché il corpo ne ha bisogno. Se tu pratichi la fornicazione, se tu vai a prostitute perché il tuo corpo ha un bisogno fisico. L'apostolo dice: ma il corpo non è per la fornicazione, il corpo è per il Signore. E qui comincia a introdurre una visione nuova, particolare del proprio corpo, perché il Signore è per il corpo. In quanto Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. È vero che il corpo che si nutre di determinate vivande morirà e quindi si dissolverà. I Corinzi dicevano: ma Dio distruggerà sia le vivande che il corpo, perché ciò che è polvere, ciò che è nato dalla polvere tornerà ad essere polvere. Ma Paolo dice: ma noi abbiamo creduto in Cristo morto e risuscitato con il corpo, per cui anche il nostro corpo, seppur polvere, sarà resuscitato mediante la sua potenza. Quindi questo corpo merita un trattamento diverso. Questo corpo non è fatto solo di passioni, non è fatto solo di concupiscenze. Questo corpo adesso è per il Signore. Altrove l'apostolo scriverà che siamo stati comprati. Sarà Pietro a scrivere: siamo stati comprati mediante il preziosissimo sangue dell'agnello. L'apostolo Paolo nei capitoli precedenti, se ricordo bene, tra il capitolo 2 e il capitolo 3, aveva parlato dei ministri come di servi di Dio. Adesso dice a tutti i credenti: il nostro corpo, la nostra vita è del Signore, perché eravamo perduti, eravamo fornicatori, eravamo idolatri, eravamo adulteri, eravamo ladri, eravamo avari, eravamo perduti nella nostra condizione, ma siamo stati comprati a Dio. Quindi se i Corinti cercano di giustificare i loro atteggiamenti, infatti al verso 16 possiamo leggere: non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta è uno stesso corpo con lei? I due, dice il Signore, diventeranno una stessa carne, ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Cioè, il vostro corpo è fatto di anima, di spirito. C'è una parte che ha dei bisogni fisici, ma c'è una parte spirituale in voi. La parte spirituale del vostro corpo oggi è unita al Signore, e quindi voi non potete unire il vostro spirito al Signore e scindere la vostra carne e unirla ad una prostituta, perché se è lo spirito che dà vita al corpo, anche il corpo appartiene al Signore. I greci erano soliti fare questa distinzione: vabbè, c'è una parte spirituale, la parte spirituale la curiamo come parte spirituale, la parte carnale ha i suoi bisogni carnali ed è giusto che trova i suoi soddisfacimenti. Come giunge a mitigare la questione l'apostolo Paolo? Proprio con la resurrezione del corpo. Cioè, se tu oggi il tuo corpo lo lasci andare in questo modo, devi sapere che questo stesso corpo sarà resuscitato. Questo corpo è il tempio di Dio. Verso 19: non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Il corpo non è qualcosa di tuo, ma è qualcosa che Dio ti ha donato. Questa concezione dell'apostolo Paolo potrebbe consentirci ulteriori riflessioni e approfondimenti su quella che è la cura del proprio corpo, sul trattamento della propria persona, quindi sulla salute, come andrebbe trattato il corpo che Dio ci ha donato. Questo corpo che un giorno sarà resuscitato, ma che oggi è il tempio dello Spirito, perché quando lo Spirito è venuto a noi, oggi dimora nel nostro corpo, nella nostra persona, e questo corpo appartiene al Signore. Infatti siete stati comprati, dice il verso 20, a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Quindi non c'è una carnalità ed una spiritualità. Per il credente, secondo l'apostolo Paolo, c'è una vita cristiana che coinvolge lo spirito e che coinvolge la carne. Coinvolge la carne al cui interno dimora lo spirito e coinvolge lo spirito che anima questa carne. E su queste indicazioni che adesso possiamo parlare di tutto quello che voi volete, dirà l'apostolo Paolo ai Corinzi. Ora, riguardo alle cose di cui mi avete scritto, apre il capitolo 7, dice: a questo punto possiamo parlare di tutto quello che volete. Prima di arrivare a queste questioni, i capitoli dal primo al 6 ci dicono come l'apostolo Paolo intende rispondere ai Corinzi, i quali hanno, per mezzo di Stefano, Fortunato e Acaico, fatto giungere all'apostolo Paolo una serie di interrogativi. Questo lo possiamo leggere al capitolo 16, al verso 8 e al verso 17 di questa lettera che gli è stata recapitata. E quali sono i quesiti che i Corinzi avevano sottoposto all'apostolo Paolo e dal quale aspettavano una risposta? In questo rimanente di tempo io li elenco e vediamo quali di questi riusciamo ad affrontare. Questi temi sono segnalati nel discorso che l'apostolo Paolo fa con delle questioni e con una introduzione riguardo a, abbiamo nelle nostre traduzioni. Quindi al verso primo del capitolo 7: ora, riguardo alle cose di cui mi avete scritto, ecco la prima questione: sarebbe bene per l'uomo non toccare donna. Quindi c'è tutta una questione che riguarda la sessualità, i matrimoni e i divorzi. Al verso 25 del capitolo 7 conosciamo qual è la seconda questione, riguardo alle vergini. Al capitolo 8, verso primo, riguardo alle cose sacrificate agli idoli. Questa è la terza domanda. Al capitolo 12 poi troviamo i doni spirituali. Riguardo ai doni spirituali, non voglio che siate nell'ignoranza. Al capitolo 16, al verso primo, la questione riguarda la colletta per i santi, che era usanza fare, e al verso 12, riguardo al fratello Paolo e quindi ai piani futuri per i viaggi di Apollo. I Corinzi erano interessati ad avere delle risposte riguardo a questi temi. Prima di affrontare qualsiasi questione, anche comunitaria, l'apostolo Paolo, dall'alto della sua autorità apostolica, dice che per parlare, per dare delle risposte ad una chiesa, è necessario che questa comunità si fondi sulla unità, ed è quello che abbiamo visto nei primi capitoli. È importante che ci sia unità di intenti, che ci sia unità di visione, che ci sia unità ministeriale, altrimenti quello che dirà Paolo sarà per qualcuno preferito a quello che dice Apollo o Cefa o qualcun altro, o viceversa, o al contrario. No, ci deve essere unità di intenti e ci deve essere anche unità ministeriale. Se vi rivolgete a me, dice loro l'apostolo Paolo, riconoscete la mia autorità apostolica. Allora, se vi rivolgete a me per queste questioni, io dall'alto della mia autorità vi segnalo che secondo me ci sono questioni più importanti, e sono quelle che abbiamo affrontate nei primi 6 capitoli. Prima di andare alle vostre richieste, tenete conto di quelle che sono le mie indicazioni. E poi ancora, la necessità che all'interno della comunità ecclesiale regnino santità e disciplina. La santità che ha a che fare con la vita, con la morale del singolo credente, e la disciplina che viene impartita, indicata per l'equilibrio, per l'organizzazione, per il benessere dell'intera comunità. Detto questo, qual è la prima questione che preme ai nostri interlocutori? Ci sono delle necessità che hanno a che fare con la santità. sessualità. Dovremmo leggere l'intero capitolo 7, ma il tempo non ci consente di fare una lettura che è abbastanza lunga, si tratta di 40 versi. Io cerco adesso di darvi le coordinate sulla questione. Vi invito alla lettura dell'intero capitolo e, Dio piacendo, nei prossimi appuntamenti entreremo nello specifico. Sia ben noto che l'Apostolo Paolo sta dando una risposta ad un quesito, quindi non sta scrivendo un trattato sul matrimonio, non sta scrivendo un manuale per le coppie all'interno della Chiesa, ma sta affrontando una questione che gli viene sottoposta. La questione nasce da un altro detto, abbiamo visto, ogni cosa mi è lecita, veniva sbandierato. Adesso c'è un altro slogan: è bene per l'uomo non toccare donna. Che cosa sta succedendo? Si stanno diffondendo dei movimenti, dei pensieri ascetici che vogliono che, per dare spazio allo spirito, parlavamo nella prima parte dello spirito e della carne che sono un tutt'uno e che appartengono al Signore, si stavano diffondendo idee del tipo che per elevare lo spirito occorreva mortificare la carne, quindi controllare la carne, per controllare la carne occorreva rinunciare ad ogni impulso sessuale, per cui i credenti non dovevano praticare più il sesso, perché il sesso era un qualcosa che dava libertà alla carne, quindi la carne aveva il sopravvento sopra lo spirito. Questo è il pensiero generale. Nello specifico, che cosa accadì? Che se il credente era un uomo, quest'uomo si negava sessualmente alla moglie. Se era la donna credente, era costei a negarsi sessualmente al marito. Ma addirittura stava accadendo che qualcuno, preso da questo desiderio di elevare lo spirito, da questo voler essere spirituali, alcuni stavano ripudiando il coniuge, per cui si stavano rompendo dei matrimoni all'interno della comunità. A quelli non sposati si diceva: ma è meglio che non vi sposate, fate come l'Apostolo Paolo che non è sposato. Ci accorgiamo che è davanti a noi un quadro abbastanza complicato, che nei 40 versi del capitolo 7 abbiamo soltanto delle indicazioni, non c'è il regolamento per una coppia felice, per una vita matrimoniale perfetta. Ma ci sono una serie di consigli che sono per quelli sposati. L'Apostolo dirà loro: mantenete regolarmente le relazioni di coppia, che non vuol dire frequentatevi, vedetevi, no, sta dicendo fate regolarmente sesso assieme in quanto sposati e in quanto l'uno parte dell'altro. Ai celibi e vedove, dove per celibi noi dobbiamo vedere i vedovi e quindi le vedove, l'Apostolo consiglia: voi che avete una certa esperienza, non potete oggi avere relazioni extraconiugali, ossia fuori dal matrimonio, solo per il fatto che siete vedovi, ma in quanto tali, per avere una relazione con un partner è necessario sposarsi, o altrimenti rimanete vedovi, però rinunciate a queste relazioni. Per quelli che erano sposati e quindi presi da questa ascesi spirituale, quindi dal voler mortificare il proprio corpo al punto di pensare: io sono stato comprato da Cristo, io appartengo a Cristo, ho l'occasione buona per liberarmi di mia moglie, avrà pensato qualcuno, qualche moglie avrà pensato lo stesso, è arrivato il momento, caro fratello Paolo, il Signore mi vuole tutto per sé, sai che c'è di nuovo, vedi mio marito, se ti serve a qualcosa utilizzalo tu. Ai coniugati l'Apostolo dirà: non divorziate, non rompete il matrimonio, perché quello che Dio ha unito, l'uomo non lo potete infrangere voi. A quelli sposati, credenti, ma sposati con dei non credenti, e quindi forse autorizzati mentalmente, autorizzati sia a lasciare il coniuge, dicendo: ma mio marito, mia moglie, non essendo credente, mi impedisce di servire il Signore. L'Apostolo non dice separatevi, così come aveva detto separatevi dai fornicatori, separatevi dagli idolatri, separatevi dagli avari. Non dice separatevi dai non credenti. ai credenti sposati con non credenti dirà: rimanete nel matrimonio, restate nella vostra condizione. Così come siete giunti a salvezza, rimanete nella vostra condizione. Quindi la regola di Paolo è: rimanete nello stato in cui eravate quando siete stati chiamati. Alle coppie fidanzate, che sempre presi da questa ascesi spirituale pensavano che era giunto a conclusione il loro fidanzamento, dirà la stessa cosa: non cambiate la vostra condizione, perché quelli fidanzati erano promessi in matrimonio, cioè voi avete stabilito di sposarvi, non potete adesso rompere un fidanzamento, rompere una promessa, ma rimanete nella promessa che avete fatto. Per quelli invece che non sono fidanzati, per quelli che non sono coniugati, l'apostolo dirà: se potete, fate come me, però se non ce la fate, se la passione, se gli impulsi della vostra carne vi devono spingere ad andare a prostitute, a praticare la fornicazione, a cadere nell'adulterio, è meglio sposarsi. Quindi sono dei consigli molto, ma molto concreti, che per tanti, e soprattutto oggi, dove il matrimonio sta diventando qualcosa riservato ad un'elite, le indicazioni dell'apostolo Paolo e di conseguenza le indicazioni della comunità cristiana sono contrarie ad ogni forma di rapporto sessuale fuori dal matrimonio. Chi vuole avere relazioni sessuali secondo ciò che insegna l'apostolo Paolo deve sposarsi. Chi non vuole sposarsi decida di non fare neanche sesso. Quindi tutto il sesso fuori dal matrimonio secondo la Bibbia non è approvato da Dio e non è consentito. Sicuramente, se questa mia dichiarazione sarà ascoltata da qualche non credente o da qualcuno che pensa che la Bibbia è un libro di tanti anni fa, posso solo immaginare che cosa starà pensando della mia persona. Ma noi siamo qui e parliamo di ciò che dice la Bibbia, lo si può accettare o meno. Noi invitiamo gli amici che non condividono questi pensieri a leggere la Bibbia. Poi ciascuno pensi pure, ogni cosa mi è lecita, però sappi che non ogni cosa ti è utile. Quindi, se ti è lecita, non è detto che la devi fare per forza. Dio piacendo, ritorneremo su questo capitolo e sulle altre questioni negli appuntamenti successivi, con la speranza che dopo questa chiacchierata voi abbiate ancora voglia di continuare a leggere la Bibbia. E se questo desiderio è in voi, date tempo alla lettura della Bibbia. Sicuramente ne guadagnerà il vostro spirito e ne guadagnerà anche la salute del vostro corpo. Dio vi benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Spesso si sente parlare della cosiddetta legge del taglione, in riferimento al comandamento biblico occhio per occhio, dente per dente. Lo ritroviamo nella Bibbia, in particolare in tre brani dell'Antico Testamento, Esodo 21, Deuteronomio 19 e Levitico 24. Vedremo anche alcuni poi testi tratti da questi brani. Ma il problema che le persone hanno è che sembra che ci sia una contraddizione tra quanto Gesù dice e quanto invece abbiamo appena detto. Da una parte una legge che dice occhio per occhio, dente per dente, e da un'altra parte Gesù che parla di perdono. Ma oltretutto c'è proprio un brano che andiamo a leggere, dove Gesù sembra quasi voler contraddire questa legge, ma vedremo che non è assolutamente così. Matteo capitolo 5, versetti 38 a 41. Voi avete udito che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. A chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da chi ti chiede, a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Allora, da una parte avete udito, dall'altra Gesù dice, ma io vi dico. E molte persone tendono a fraintendere le parole di Gesù, pensando quasi che Gesù voglia contraddire la legge, annullare la legge. Però questo non può essere, e lo scopriremo nella seconda parte, quando andiamo a vedere un po' meglio Matteo capitolo 5, perché lì Gesù dice chiaramente che non è quella la sua intenzione, e il contesto ci permetterà di chiarirlo in maniera molto semplice. Però prima di questo, allora concentriamoci su questa famigerata legge del taglione, come noi la chiamiamo. In realtà la Bibbia non la chiama così, però viene chiamata così. È una legge che si trova anche in codici legali molto antichi, come il codice di Hammurabi. Naturalmente ci sono delle differenze anche nell'applicazione, ma il principio lo si trova in maniera molto ampia nell'antichità, e c'è un buon motivo per questo. Ma vediamo. Allora andiamo a vedere occhio per occhio, dente per dente. Innanzitutto è una legge vendicativa, perché quando nel nostro tempo si dice occhio per occhio, dente per dente, pensiamo subito alla vendetta. Ora, il motivo per cui questa legge è stata introdotta però non è la vendetta, e lo comprendiamo da diverse cose. Innanzitutto andiamo a leggere ad esempio Levitico capitolo 19, al versetto 18 dice proprio: non ti vendicherai, non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, amerai il tuo prossimo come te stesso, io sono il Signore. Cioè, la medesima legge invita le persone in genere a non vendicarsi, a non serbare rancore. Quindi se noi pensiamo che occhio per occhio, dente per dente sia semplicemente vendetta, siamo un po' fuori strada. Allora cerchiamo di approfondire meglio. Allora, una cosa che forse sorprenderà molti, perché magari non ci avete pensato, è che effettivamente la legge che leggiamo nella Bibbia non era riferita al singolo, non era responsabilità del singolo israelita applicarla nella sua vita. Le leggi che troviamo nel Vecchio Testamento sono di varia natura. Ci sono certamente leggi che potevano essere applicate dall'individuo, leggi di, ad esempio, purità, impurità rituale, fino a un certo punto potevano essere conosciute e applicate, ma c'erano delle leggi che si riferivano, ad esempio, ai sacerdoti, erano i sacerdoti solo a poterle applicare, altre leggi che si riferivano a chi, ai giudici, a coloro che potevano applicare la legge. Quindi la Torah, la legge, la rivelazione, l'istruzione di Dio per Israele è piuttosto complessa. Ci sono vari testi da applicare in varie situazioni. E qui quando parliamo di testi come questi, dobbiamo sempre pensare che per dirimere la giustizia in Israele c'erano comunque dei giudici. Non era il singolo che doveva vendicarsi, ma tutto doveva essere portato di fronte a un tribunale, di fronte a qualcuno che stabilisse cosa bisognava fare. Quindi non è una legge di vendetta, è semplicemente un principio che serviva ai giudici
per poi essere applicato in varie situazioni. Io dico un principio perché non è esaustivo. Se io dico occhio per occhio, dente per dente, non ho esaurito tutte le possibilità. Infatti la legge per sua natura è casuistica, basata su casi che poi dovevano essere applicati dal giudice anche a casi diversi. Il caso serve solo a rendere un principio che poi doveva essere applicato. Quindi se invece di un dente era coinvolto un'altra parte del corpo, si rompeva un braccio o qualcos'altro, nella Bibbia non se ne parlava, ma non importa. Il giudice sapeva che il principio doveva essere analogo. Quindi è in questo modo anche che dobbiamo considerare queste leggi. Ora, perché sappiamo che ci voleva un giudice e non poteva essere la vendetta applicata dal singolo israelita? Cioè, non eravamo nel Far West dove la gente tirava fuori le pistole e si metteva a sparare, a fare i duelli. No, non è questo il punto. Allora, andiamo al versetto 22 di Esodo, capitolo 21. Se durante una rissa qualcuno colpisce una donna incinta e questa partorisce senza che ne segua un danno, colui che l'ha colpita sarà condannato, attenzione, all'ammenda che il marito della donna gli imporrà, e però attenzione, la pagherà come determineranno i giudici. Quindi ci sono i giudici che devono essere coinvolti per decidere come questo pagamento deve avvenire, in quali termini. Andiamo ad esempio ancora in un altro brano, Deuteronomio capitolo 19. E tenete presente che Esodo 21, quello che abbiamo appena letto, è proprio il contesto che precede proprio il versetto 24. Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. Però erano i giudici a dover determinare. Questo è molto importante. Stessa cosa l'altro brano, Deuteronomio 19, 16 a 21. Quando un falso testimone si alzerà contro qualcuno per accusarlo di un delitto, i due uomini tra i quali ha luogo la contestazione compariranno davanti al Signore, davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni. I giudici faranno una diligente inchiesta. Se quel testimone risulta un testimone bugiardo che ha deposto il falso contro il suo prossimo, farete a lui quello che egli aveva intenzione di fare al suo prossimo. Così toglierai via il male in mezzo a te. Gli altri lo udranno, temeranno e non si commetterà più in mezzo a te una simile malvagità. Il tuo occhio non avrà pietà, vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. Iniziate a capire, la frase vita per vita, occhio per occhio, dente per dente serve a esemplificare un principio. Bisogna andare dai giudici, i quali valuteranno in modo equo, ovvero la sanzione sarà proporzionale al danno che è stato fatto. Questo è il senso. E qui abbiamo quindi visto due brani su tre nell'Antico Testamento in cui si parla di occhio per occhio, dente per dente, in realtà sono nel contesto di un giudizio davanti a dei giudici. Quindi escludiamo assolutamente che ognuno poteva vendicarsi di testa sua. Quindi la legge che noi chiamiamo legge del taglione, dove pensiamo no, che ognuno fosse libero di vendicarsi, non è assolutamente questo il principio che troviamo qui. Anche nei codici più antichi, quando c'erano questo tipo di leggi, servivano sì come deterrente per le persone affinché sapessero che qualcosa poteva succedere se si comportavano in un certo modo, ma comunque normalmente si parla sempre di un giudizio che poteva venire dall'alto, da un giudice, da un re, ma le persone normalmente non dovrebbero farsi giustizia da sole, anche perché c'è un punto. Questa legge in realtà nasce proprio per evitare che le persone si facciano giustizia da sole. Pensateci bene. In un mondo in cui ognuno potrebbe reagire in maniera sproporzionata a qualunque offesa, e questo è accaduto più volte, anche nella Bibbia stessa trovate esempi di persone che hanno reagito in modo sproporzionato ad un'offesa. Ce ne sono parecchi esempi. Ebbene, in un mondo in cui veramente ognuno potrebbe fare ciò che vuole, questa legge pone un limite. Nonostante la sua apparente durezza, questa legge in realtà pone un limite. Evita che ci siano vendette esagerate. Evita che il più forte possa fare ciò che vuole nei confronti del più debole. Tutela chi ha subito un danno da una parte, ma nello stesso tempo mette un freno al tipo di risarcimento che si può richiedere. Quindi possiamo dire che in realtà la legge occhio per occhio, dente per dente è una legge giusta,
che doveva fungere da deterrente, perché le persone dovevano sapere che se si comportavano in un certo modo ne avrebbero pagato le conseguenze. Ma naturalmente non è una legge che porta alla vendetta personale, ma una legge che porta a presentarsi di fronte a dei giudici che poi avrebbero giudicato in base al caso concreto. Perché vedete, occhio per occhio, dente per dente, è una situazione, è una frase molto semplice da pronunciare, ma poi i casi possono essere tantissimi. Uno può aver fatto un danno apposta, uno può averlo fatto non apposta, possono esserci talmente tante situazioni, e spettava al giudice capire come questa legge andava applicata. Ora, serviva come deterrente, lo abbiamo letto proprio prima in Deuteronomio 19 al versetto 20, perché dice: gli altri lo verranno a sapere e avranno paura e quindi non faranno più una cosa malvagia come questa. Ecco quale doveva essere il deterrente. Quindi ci troviamo di fronte a una legge giusta, non a una legge sbagliata in realtà. Una legge che prevede una risposta proporzionale al danno che uno ha fatto. Quindi non ci stupisce di trovare questa legge in varie forme anche in altri codici antichi. Però attenzione, abbiamo detto, non è una legge che incoraggia la vendetta. Però qualcuno potrebbe dire, vabbè, però comunque incoraggia la crudeltà, perché se uno fa un danno a un occhio, chi è poi che gli va a togliere l'occhio? C'è qualcuno incaricato di fare una cosa del genere? E in un attimo la società è piena di gente senza occhi, senza mani, senza braccia. Voi vi rendete conto che c'è qualcosa che non quadra, ma infatti non è così. Da sempre, quello che i giudici facevano, e così hanno interpretato normalmente i saggi ebrei anche nel commentare questi testi, quello che i giudici facevano era proprio trovare un risarcimento congruo al danno che era fatto. In realtà dietro la frase vita per vita non si nasconde necessariamente il fatto che in tutti i casi per una vita bisogna dare una vita. Vi faccio subito vedere un caso, ad esempio. Levitico 24, proprio il terzo di questi testi in cui si parla di questa frase occhio per occhio, dente per dente, andiamo a leggere. Levitico 24, versetti 17 a 21. Chi percuote mortalmente un uomo dovrà essere messo a morte. Quindi qui si parla di omicidio. Poi dice però, chi percuote a morte un capo di bestiame lo pagherà. E dice vita per vita. È la stessa costruzione di occhio per occhio, dente per dente. Qui dice vita per vita. Ma vuol forse dire che se uno uccide un capo di bestiame, cosa fa? Deve uccidere un altro capo di bestiame? Capite che c'è qualcosa che non quadra. E infatti non è così. Qui dice, quando uno avrà fatto una lesione al suo prossimo, gli sarà fatto come gli ha fatto, ma, e potrebbe sembrare così, ma lo vediamo tra un attimo. Poi dice, frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente, gli si farà la stessa lesione che gli ha fatto all'altro, quindi sembrerebbe proprio così, che bisogna fare esattamente la stessa lesione. In effetti il principio è giusto, sarebbe questo, ma attenzione, poi dice, chi uccide un capo di bestiame lo pagherà. Ma un attimo prima ha detto vita per vita. Ci avete fatto caso? Chi percuote a morte un capo di bestiame, abbiamo letto il versetto 18, lo pagherà vita per vita. Ma qui dice semplicemente lo pagherà. Infatti dopo distingue, chi uccide un uomo sarà messo a morte. Ma chi uccide un capo di bestiame non sarà messo a morte. Lo deve semplicemente pagare con il risarcimento che gli sarebbe stato appunto imposto dai giudici in base al valore dell'animale. Quindi il fatto di leggere vita per vita non deve trarci in inganno. Questo è il principio che ci sta dietro, che per una vita deve essere dato qualcosa di equivalente, un risarcimento equivalente a quella vita, ma non necessariamente la stessa lesione come invece farebbe sembrare il versetto 20. Allora perché il versetto 20 nella nostra traduzione sembrerebbe proprio dire gli farà la stessa lesione che egli ha fatto all'altro? Beh, ma perché ha un senso, non è una traduzione sbagliata, è una traduzione che ha un senso, però ha un senso perché sta dicendo esattamente quello che il testo dice. Per una frattura, occhio per occhio, dente per dente, abbiamo detto vita per vita, ma questo poi non esclude che la legge stessa preveda però che in taluni casi si possa pagare un risarcimento. Tenete presente che il versetto di Levitico 24, versetto 20, non è poi così inequivocabile come potrebbe sembrare.
quando dice gli si farà la stessa lesione. Infatti alcuni saggi ebrei normalmente ci fanno notare che letteralmente la traduzione dovrebbe essere: come egli ha dato lesione all'uomo, così sarà dato a lui. Quindi non dice esattamente la stessa lesione, dice: visto che è come egli ha dato lesione all'uomo, così sarà dato a lui. E dopo dice: chi uccide un capo di bestiame lo pagherà, chi uccide un uomo sarà messo a morte. Quindi non sempre una vita si paga con la vita, in alcuni casi si paga un risarcimento, nel caso invece di un omicidio volontario, vedremo, è l'unico caso in cui effettivamente la morte non può essere evitata come condanna. Allora, secondo alcuni studiosi, appunto, tra cui il famoso Mosè Maimonide o Mammonide, pensatore ebreo del XII secolo, appunto il testo letterale fa riferimento all'aspetto teorico e ideale, ma poi in effetti i giudici dovevano decidere come applicare caso per caso, e in molti casi, basandosi anche sugli esempi che troviamo nella Bibbia, applicavano un risarcimento monetario. Vediamo alcuni esempi di compensazioni monetarie già previste nella Bibbia. Esodo capitolo 21, versetti 26 e 27. Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e glielo fa perdere, li lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto. Se fa cadere un dente al suo schiavo o un dente alla sua schiava, li lascerà andare liberi in compenso del dente perduto. Li lascerà andare liberi. Quello è un risarcimento, è l'equivalente di un risarcimento monetario, perché normalmente chi si trovava schiavo, quasi, diciamo, in molti casi era, poteva essere proprio perché era indebitato, e a un certo punto, non potendo pagare i debiti, si offriva come servo, veniva ridotto appunto in servitù per un certo tempo. Ma al di là di questo, il punto è: se per qualche ragione c'era questo danno, allora c'era un risarcimento monetario. Ora tenete presente che se uno era finito in schiavitù, probabilmente il suo debito poteva essere veramente molto alto, al punto che neanche i parenti erano riusciti ad aiutarlo a pagare quel debito, attenzione. Quindi vuol dire che se il debito era molto alto, ebbene, questa legge dice, in caso di una lesione, deve essere lasciato libero. Quindi addirittura viene condonato tutto il debito, per quanto alto che sia. Questo è un esempio di risarcimento monetario per una lesione. Ma ci sono altri casi. Andiamo a leggere l'altro, sempre in Esodo 21, 28 a 30. Quindi continuiamo a leggere in Esodo 21, dal versetto 28. Se un bue ferisce a morte con le corna un uomo o una donna, il bue dovrà essere lapidato. Non se ne mangerà la carne e il padrone del bue sarà assolto. Però se già da tempo il bue era solito attaccare e il padrone è stato avvertito, ma non lo ha tenuto rinchiuso, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, adesso attenzione, dice, il bue sarà lapidato, il suo padrone pure sarà messo a morte. Ma quindi si dice però, se gli si impone un risarcimento, egli dovrà pagare come riscatto della propria vita tutto quello che gli sarà imposto. Qui è l'esempio chiaro dove, teoricamente, visto che era stato una persona molto disattenta, al punto che aveva causato l'uccisione di un altro uomo per la sua inadempienza, perché sapeva che quell'animale era pericoloso, beh, dovrebbe pagare con la morte, perché è come se avesse ucciso lui quell'uomo. Però qui dice, gli potrebbe essere imposto un risarcimento, perché comunque non è un omicidio volontario, gli può essere imposto un risarcimento ed egli deve pagare quello che gli sarà imposto. In effetti è proprio così. Ci sono vari casi in cui il risarcimento era monetario, quindi quando leggiamo occhio per occhio, dente per dente, i giudici potevano trasformare questo, spesso a seconda della situazione, in risarcimenti monetari. Ma non è quello che succede ancora oggi nella nostra società. Noi oggi abbiamo le assicurazioni a volte che intervengono per pagare in caso di danni. All'epoca non esistevano queste cose, e quindi c'erano delle situazioni in cui la persona, se faceva un danno, doveva lui pagare di tasca sua. Un altro esempio, sempre in Esodo 21, leggiamo Esodo 21, versetti 18 e 19. Se due uomini litigano e uno colpisce l'altro con una pietra o con un pugno e quello non muore ma deve mettersi a letto, se poi si rialza ed esce a camminare con il suo bastone, chi lo ha colpito sarà assolto. Lo risarcirà soltanto del tempo perduto e gli fornirà le cure.
Ora vedete, qui la legge dovrebbe dire occhio per occhio, dente per dente: se quello gli ha tirato, gli ha fatto male con una pietra o con un pugno, gli bisogna tirargli una pietra o un pugno, diremmo noi, no? Invece vedete che non è così. Occhio per occhio, dente per dente doveva essere applicato dai giudici e la pena poteva essere in realtà trasformata in qualcosa di diverso. Qui capiamo ad esempio che nel caso di un danno per cui uno ad esempio non può più lavorare per un certo tempo, beh, deve essere risarcito del danno, quindi del tempo perduto, e quindi deve essere risarcito delle cure e del tempo che ha perso, un po' come accade in effetti, come dicevamo oggi, con le assicurazioni moderne. Se una persona è assicurata a un danno, viene risarcito del tempo che non può lavorare, che magari deve essere ricoverato in ospedale. Ora, c'è un unico crimine in realtà nella legge in cui letteralmente bisognava pagare vita per vita. L'unico crimine è proprio l'omicidio volontario, perché è scritto chiaramente in Numeri 35, versetto 31, è scritto: non accetterai un prezzo di riscatto per la vita di un omicida, reo di morte, perché dovrà essere messo a morte. Ci avete fatto caso? Dice: non accetterai un prezzo di riscatto. Secondo voi perché lo scrive? Perché è abbastanza implicito che in tutti gli altri casi era abbastanza usuale accettare un prezzo di riscatto per la vita, ma non per la vita di un omicida. Quindi attenzione, è abbastanza implicito che fosse usuale risarcire per gran parte dei danni. È vero, voi direte, ma ci sono altri 16 crimini nell'Antico Testamento che sarebbero punibili con la morte. Vero, ma in effetti, a parte alcuni casi in cui, ad esempio, anche la legge sul sabato è stata applicata in maniera letterale, ma per dare un esempio, quindi proprio all'inizio, quando Mosè ha dato la legge, c'è stato un caso in cui una persona è stata messa a morte perché aveva infranto il sabato. In effetti, quante persone nella storia di Israele hanno infranto il sabato? Noi non lo sappiamo. Ma ce ne sono state tante, perché quando leggiamo i profeti si parla di questo, che la gente non rispettava il sabato. Ma non è che ci sono stati tutti questa gente che è stata uccisa e lapidata. Qual è il punto? Il punto è che in realtà difficilmente in Israele la legge è stata applicata alla lettera, soprattutto nelle varie fasi della storia di Israele. Ma una cosa è certa: prima di togliere la vita a una persona c'erano altre cose che venivano fatte. Anche se la legge prevedeva la pena di morte in molti casi, l'unico caso di cui siamo sicuri che non poteva essere accettato un prezzo di riscatto è proprio la vita di un omicida, una persona che volontariamente ha ucciso qualcuno. E dico volontariamente. Ma adesso arriviamo al punto che ci interessa. Come si poneva Gesù di fronte a questa legge? Lo abbiamo letto all'inizio. Gesù in Matteo capitolo 5, versetto 38 dice: voi avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. Come dobbiamo interpretare questa frase? Gesù sta annullando la legge? Beh, vi faccio notare che nel contesto di Matteo al capitolo 5, proprio all'inizio del contesto di Matteo capitolo 5, quando inizia a parlare della legge, Gesù dice proprio: non pensate che io sia venuto per abolire la legge, io sono venuto per portarla a compimento. Il che vuol dire: sono venuto per completarla, per compierla, per dargli la sua interpretazione finale. Ma allora è questo il punto: Gesù non sta contrapponendosi alla legge, sta semplicemente portando la legge al suo compimento. E in quale modo? Beh, si sta semplicemente proponendo, attraverso alcuni esempi, il fatto che anche osservando la legge nel modo più giusto e ineccepibile, come facevano i farisei, o cercavano di fare, Gesù dice: se la vostra giustizia non supera quella dei farisei, non ci siamo. E uno dice: come si può superare la giustizia dei farisei che sono così puntigliosi? Perché vedete, noi oggi disprezziamo i farisei, utilizziamo la parola farisei in maniera un po' negativa, ma all'epoca i farisei erano tra le persone più rispettate. I farisei effettivamente erano visti come grandi esempi dal popolo. Ma Gesù invece non la pensa così. Gesù pensa che non bastava essere puntigliosi nell'applicare la legge, perché bisognava anche applicare dei principi che presenti nella legge, ad esempio il perdono. In questo caso, principi, ripeto, presenti nella legge, perché nella legge c'è il perdono. Gesù tante volte perdona il suo popolo. Gesù ha perdonato Davide. Davide in un salmo gioisce perché dice: beato l'uomo a cui Dio non imputa il proprio peccato. Quindi Dio è in grado di perdonare anche nell'Antico Testamento.
E questo dice Gesù. Quando Gesù interpreta la legge, non si contrappone a occhio per occhio, dente per dente. Quella legge è giusta, lo abbiamo già detto, ma si può fare qualcosa di più. In certe situazioni, applicare il perdono, applicare la pazienza nei confronti del nostro interlocutore può servire a un principio più alto. Può servire ad esempio a recuperare l'altra persona. Il principio che Gesù sta portando, quindi, non vuole annullare la legge, ma semplicemente vuol farci capire che il principio della giustizia, comunque valido, non deve essere scisso dal principio del perdono. Quindi, in alcuni casi, forse con

cosa sarebbe? E qui torniamo al punto di prima, occhio per occhio, dente per dente. Non è un principio di vendetta del singolo, è un principio però che la società deve in qualche modo applicare. Deve esserci una giustizia da applicare, se qualcuno fa qualche cosa deve esserci un risarcimento, altrimenti non ci sono più deterrenti per il male. Ma invece Gesù si riferisce al singolo e dice: il singolo però può scegliere di fare qualcosa di più, può scegliere di condonare, può scegliere di perdonare. E questo è quello che Gesù fa in tutto il capitolo 5 di Matteo. Vi faccio infatti notare. Questo è solo uno dei brani della legge di cui Gesù parla in Matteo, ma non ve li vado a leggere, ma ve li ricordo. A un certo punto Gesù parlerà dell'adulterio e dice: vi è stato detto non commettere adulterio. Ma non è che Gesù dice: ma io vi dico commettete adulterio. È ovvio, non commettere adulterio è una legge giusta, ma io vi dico che potete fare qualcosa di più. Non solo non commettere adulterio, ma non dovete neanche pensarci. Perché magari alcuni farisei si sentono giusti perché non commettono adulterio, ma poi sono gli stessi che, ad esempio, cercano di divorziare facilmente dalla moglie, per avere la scusa per cercarsi una moglie più giovane, ad esempio. Questo accadeva, infatti Gesù a un certo punto dibatte di questo anche con i farisei. Allora, vedete qual è il punto? Non commettere adulterio, ma io vi dico, si può fare di meglio. Non si è abbastanza giusti solo perché non si commette adulterio, si può anche fare di più. Infatti quando gli diranno: ma Dio ha previsto il divorzio, Mosè ci ha dato il divorzio, e lui dice: sì, per la durezza del vostro cuore, ma si può fare di meglio, si può fare molto meglio, si può amare la propria moglie, ad esempio, invece di disprezzarla. Ma questo è un altro tema. Vi faccio un altro esempio. Quando dice, istruzioni sul giuramento, dice: vi è stato detto non giurate il falso e date al Signore quello che avete promesso con giuramento, ma io vi dico non giurate affatto, né per il cielo né per la terra, eccetera eccetera. Qui non sta dicendo che non giurare affatto sia sbagliato, che la legge sia sbagliata, ma sta dicendo: ma si può fare di meglio. Non solo voi potete non giurare, ma se siete persone di parola, il vostro sì è sì e il vostro no è no, la gente vi conoscerà perché siete persone di parola, non ci sarà neanche bisogno che giurate. In realtà è questo il punto che Gesù vuole mettere in evidenza. Si può fare di meglio che essere costretti ad essere ascoltati dagli altri solo perché lo giuriamo. In realtà, se siamo persone di parola, non c'è bisogno di giurare. Allora, i principi che Gesù porta sono principi non di annullamento della legge, ma di completamento della legge. Esalta la legge a mettere in luce che cosa? Il perdono, a mettere in luce il fatto di essere persone di parola, a mettere in luce il fatto di essere persone che non solo non commettono adulterio, ma amano le proprie mogli e non nutrono fantasie verso altre donne. Ci sono principi che Gesù porta per elevare la legge, non per annullarla. E qui torniamo quindi a questo fatto. Gesù non ha annullato la legge, Gesù l'ha adempiuta. Gesù ha detto, gli è stato detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico qualcos'altro. Ma quel qualcos'altro, il perdono che Gesù ha proposto, lui lo ha applicato nella sua vita. E allora in conclusione vediamo che Gesù è stato coerente, perché Gesù ha messo in pratica il suo stesso invito. Egli avrebbe potuto vendicarsi dei suoi nemici, ma sulla croce non li ha insultati, anzi ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il principio della legge del taglione avrebbe un senso. Se Dio dovesse applicarlo per ogni offesa che gli esseri umani fanno contro di lui, come andrebbe a finire? Pensate un po', Dio ha creato gli esseri umani, ha dato loro la preminenza sul creato, ma l'uomo ha usato male la sua libertà, si è ribellato, ha voluto fare di testa sua, e Dio che cosa ha fatto? Lo ha lasciato fare di testa sua. Il mondo ancora oggi è nelle nostre mani, no? Facciamo quello che vogliamo. Ci ha un po' abbandonati a noi stessi, potremmo dire. Tra l'altro, testo che in Romani viene ribadito, che l'uomo è stato abbandonato alle sue passioni. Dio aveva previsto per l'uomo però qualcosa di diverso. Ricordiamoci che in Genesi Dio aveva previsto l'albero della vita, affinché l'uomo vivesse per sempre. Poi però, quando l'uomo ha peccato, Dio ha impedito l'accesso all'albero della vita. Tutto ciò è molto simbolico, ci fa capire che a quel punto Dio impedisce all'uomo di avere vita eterna. Ma perché? Perché un uomo che nel suo peccato vive per sempre è un disastro. Pensate alla storia dell'umanità, come sarebbe
se gli uomini vivessero per sempre.

si facessero solo del male a vicenda per sempre. Sarebbe un posto assolutamente invivibile, già è invivibile. E meno male che a un certo punto arriva la morte che ferma anche persone come Hitler o altri di questo calibro. Pensate un po' se non ci fosse la morte a fermare le persone. Allora, Dio avrebbe potuto abbandonarci a noi stessi. È fine della storia, no? Si potrebbe nascere, morire e poi avanti così, generazione dopo generazione, fino alla fine del pianeta, che prima o poi anche la scienza ci dice che arriverà, magari tra molto tempo, ma arriverà. Ma Dio ha scelto qualcosa di diverso. Dio ha scelto di perdonare. Sulla croce Gesù ha scelto di perdonare. E Gesù ha scelto di offrirci vita eterna, ha scelto di offrirci di essere riconciliati con Lui. Ha scelto di non vendicarci, di non applicare la legge del taglione. Ha scelto di non lasciare semplicemente che facciamo la nostra strada fino a un certo punto e poi moriamo. Ha scelto di darci qualcosa di più. Ci ha promesso vita eterna, ci ha promesso di nuovo l'accesso all'albero della vita per tutti coloro che accettano il dono di Gesù. Certo, perché c'è una condizione. Gesù ha pagato lui stesso, invece di imputarci le nostre colpe, ma quello che si aspetta da noi è che riconosciamo di essere mancanti davanti a Dio e dobbiamo essere riconoscenti perché lui ha pagato il nostro posto. Questo è il messaggio del Vangelo. Non è un messaggio di vendetta, perché verso la morte ci andiamo già da soli, per nostra natura, perché non abbiamo più accesso all'albero della vita. Ma Gesù ci ha offerto di nuovo accesso a quell'albero, accesso alla vita eterna. E allora io ti chiedo una cosa, e così concludo. Che cosa farai? Accetterai questa offerta? Accetterai la possibilità di avere vita eterna, che solo Gesù può donarti? La palla è nel tuo campo, come sempre, la palla è nel tuo campo. A te la risposta. Grazie a tutti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse, capitolo 4. Dopo queste cose, io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udita parlante meco a guisa di tromba, mi disse: «Sali qua, ed io ti mostrerò le cose che debbono avvenire da ora innanzi». E subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono v'era uno a sedere, e colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro e di sardonico, e attorno al trono c'era un arcobaleno che, a vederlo, somigliava a uno smeraldo. E attorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni sedevano 24 anziani, vestiti di bianche vesti, e avevano sui loro capi delle corone d'oro. E dal trono procedevano lampi e voci e tuoni. E davanti al trono c'erano 7 lampade ardenti, che sono i 7 spiriti di Dio. E davanti al trono c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. E in mezzo al trono e attorno al trono, 4 creature viventi, piene d'occhi davanti e di dietro. E la prima creatura vivente era simile a un leone, e la seconda simile a un vitello, e la terza aveva la faccia come d'un uomo, e la quarta era simile a un'aquila volante. E le 4 creature viventi avevano ognuna 6 ali, ed erano piene d'occhi all'intorno e di dentro, e non restava mai giorno e notte di dire: «Santo, santo, santo è il Signore l'Iddio, l'Onnipotente, che era, che è e che viene». Ed ogni volta che le creature viventi rendevano gloria e onore e grazie a colui che siede sul trono, a colui che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostravano davanti a lui che si siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: «Degno sei, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, poiché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Ti senti lontano da ciò che sta accadendo nella Chiesa ai giorni nostri? Ti senti nascosto, estraneo a ciò che accade? Forse ti sembra di avere dei buoni doni e talenti, ma nessuno tranne te sembra accorgersene. Perché Dio non ti mette un po' in prima fila, almeno per una volta? Perché non offre anche a te la possibilità di mostrare ciò che veramente puoi fare per Lui? Se questo è il tuo caso, voglio parafrasare il consiglio di uno scrittore anonimo. Se Dio ti ha chiamato ad essere come Gesù, ti ispirerà ad una vita di abnegazione e umiltà e ti chiederà un'obbedienza tale da non permetterti di seguire quanto avviene ad altri cristiani, e in vari modi lascerà che altre buone persone facciano cose che tu non farai. Altri cristiani potranno darsi da fare, realizzare i loro piani, ma tu no. E se cercherai di farlo, ti scontrerai con un tale fallimento da parte del Signore da pentirtene. Ad altri può essere permesso di avere successo o un certo diritto di possedere beni in sovrappiù, ma Dio sceglierà di provvedere a te quotidianamente perché vuole qualcosa di meglio per te, di molto meglio del loro, cioè la completa dipendenza da Lui. Il Signore può permettere che altri vengano onorati e tuttavia lasciare te nascosto, perché vuole che tu porti del frutto pregiato, fragrante, che può nascere solo nell'ombra. Dio permetterà che gli altri diventino grandi, ma lascerà te piccolo. Permetterà che altri godano dei benefici del lavoro che hai svolto tu, e questo ti porterà una ricompensa 10 volte maggiore quando Gesù ritornerà. Lo Spirito Santo veglierà rigorosamente su di te e ti rimprovererà per piccole cose che gli altri neppure notano. Convinciti che Dio è infinitamente sovrano e che Egli ha il diritto di fare quello che vuole con ciò che gli appartiene. Non ti spiegherà le migliaia di cose che ti assillano. Dio ti prenderà in parola, e se tu ti dai totalmente ad essere suo schiavo, egli ti avvolgerà nel suo geloso amore. Accetta una volta per tutte il fatto che devi trattare direttamente con lo Spirito Santo. Quando sarai così posseduto dal Dio vivente da essere, nel segreto del tuo cuore, compiaciuto e felice della particolare, personale, privata e gelosa sorveglianza dello Spirito sulla tua vita, avrai trovato l'anticamera del cielo.

0: perla preziosa per la Cina. Adattamento radiofonico della storia di Fratello Davide, narrata a Sarah Bruce e Dan Wooding. Edizioni Crociata del Libro Cristiano, Firenze, Italia.
1: Ventiduesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Davide, missionario da qualche anno nelle Filippine, entra in contatto con fratello Andrea, che dirige l'organizzazione cristiana Porte Aperte. Comincia così un fruttuoso e lungo cammino di collaborazione. Obiettivo di Davide: portare alla Cina perseguitata dal potere comunista il messaggio di Cristo. Man mano che il tempo passa, il lavoro progredisce. Molte sono le iniziative intraprese, molte le persone in esse coinvolte e tanti, con l'aiuto di Dio, i costanti successi ottenuti. Tra i più assidui sostenitori di questo lavoro vi sono la moglie di Davide, Julie, e la famiglia Quang, di origine cinese. Tutto lo staff dell'organizzazione è ora concentrato a portare a buon fine il progetto Perla, destinato a fare arrivare clandestinamente in Cina un carico di 1 milione di Bibbie. Mentre moltissimi credenti in ogni parte del mondo pregano per questo progetto, Davide e i suoi collaboratori fanno costruire una chiatta ed acquistano un rimorchiatore destinati al trasporto e il trasferimento in Cina delle Bibbie. Nel contempo viene anche addestrato l'equipaggio che si occuperà praticamente di questa operazione e che è formato solo da cristiani appartenenti a Porte Aperte.
3: Il bisogno del controllo totale di Dio divenne ancora più evidente nelle settimane successive. Il nostro viaggio a Hong Kong ci portò faccia a faccia con ondate di 6 metri che minacciavano di travolgere le nostre imbarcazioni relativamente piccole. Inoltre, una volta raggiunta Hong Kong, anche se con fatica, ci attendevano lì altre difficoltà ancora. Da un lato non ci sorprendeva, sapevamo di essere impegnati in una guerra spirituale. Era fuori dubbio che Satana avrebbe fatto di tutto per impedire la consegna in Cina del 1 milione di copie della parola di Dio. Lo stato di guerra divenne ancora più appariscente quando il giorno dopo il nostro arrivo in Hong Kong gli uomini scamiciati sotto il sole cocente iniziarono a caricare la chiatta con la merce prevista da molto tempo, 232 pacchi di Bibbie appena giunti dagli Stati Uniti. Dopo varie ore di lavoro fummo scossi dalla scoperta che i pacchi di 1 tonnellata ciascuna non ci sarebbero proprio entrati. Gli uomini avevano controllato più volte le misure, ma tutte davano lo stesso risultato. Da qualche parte c'era stato un difetto nei calcoli. Può darsi che non si fosse tenuta in dovuta considerazione l'imballaggio massiccio a prova d'acqua, o forse lo spessore delle funi era stato dimenticato. Nessuno sapeva il motivo dell'errore di calcolo. Sapevamo soltanto che ci sarebbe forse toccato mettere in magazzino 20 pacchi enormi, lasciando così indietro 86.400 Bibbie. Sicuramente no, signore, implorai. Tu ci desti un'autorizzazione così chiara per 1 milione. Daniel Wang ci visitò quella sera e lo invitammo a pregare per il nostro dilemma. Con una voce che esprimeva dolcezza e fiducia, invocò Gesù. Signore, tu potrai far entrare tutte le Bibbie. Io non ho dubbi che tu intendi che tutto il 1 milione vada alla mia gente. Fino ad oggi non ci è possibile spiegare quel che successe allora. Non sappiamo se furono le Bibbie a rimpicciolirsi o se fu la chiatta ad ingrandirsi. Sappiamo solo che quando finimmo tutto il carico, quei pacchi che non rientravano ora entravano perfettamente. Ancora una volta ci rallegrammo in colui che, al di là di qualsiasi dubbio, era il Signore di ogni parte del progetto. Qualche settimana dopo, proprio prima della partenza programmata per la Cina, avremmo sperimentato di nuovo e con la stessa chiarezza il suo controllo. Proprio nel corso delle fasi conclusive scoprimmo che un tifone di dimensioni rilevanti si stava avvicinando. Se avessimo aspettato che ci oltrepassasse, sapevamo che ne sarebbe potuto seguire un altro con la stessa facilità. Eravamo nel mese di giugno, periodo in cui questi fenomeni atmosferici provocano frequenti stragi nelle acque asiatiche. Davide, non posso mettere a repentaglio la vita di tutti questi uomini dirigendo la nave nel bel mezzo della tempesta, protestò il capitano Carl con grande preoccupazione. Le nostre navi di certo non erano abbastanza grandi da sopravvivere alla furia dei mari scatenati. Lo so che non sembra molto pratico, capitano, me ne rendo conto, risposi con l'animo abbattuto. Eppure credevo ancora, perché mentre pregavo, quella voce quieta e fievole mi diceva: abbi fede. Ammisi che talvolta Dio non chiedeva ai propri figli di essere pratici, ma obbedienti. Certo non era pratico che Giosuè chiedesse a Dio di fermare il sole e la luna per un giorno intero. Giosuè però camminava per fede e non per visione, ed era questa la strada che avremmo dovuto percorrere anche noi. Conclusi che la praticità è nemica della fede. Due membri neozelandesi, Rod Bowen e Dennis Thompson, ci ascoltavano mentre eravamo tormentati dalle nostre previsioni. «Beh, ragazzi», esclamarono, «se è solo il tifone a darci problemi, pregheremo che se ne vada. Per il Signore non sarà una questione tanto difficile». Quelli dicevano sul serio. Infatti si ritirarono in preghiera, finché dopo diverse ore si rifecero vivi con il lieto annuncio: «Se n'è andato, ne siamo sicuri». In seguito il servizio meteorologico confermò la loro convinzione. Il tifone se n'era andato per davvero e vennero preannunciate delle condizioni perfette per il nostro viaggio. Ritornai dunque all'hotel e telefonai a Julie per dirle che stavamo per partire. Lei informò il fratello Andrea, che a sua volta fece circolare la notizia, mettendo allerta i nostri gruppi di preghiera in tutto il mondo. Squadra cinese di corriere in pericolo, pregate per 72 ore. L'annuncio fu propagato alle basi in Africa, Europa, Medio Oriente, Nord America, America Latina e logicamente in Asia. Immediatamente le linee telefoniche di tutto il mondo trasmisero la richiesta di preghiera a migliaia di famiglie nelle case. Squillarono poi i telefoni dei credenti locali, sollecitati dai membri della nostra rete di preghiera. Non ci era possibile conoscere con certezza il numero complessivo di persone che intercedevano per noi, ma mentre tiravamo a bordo l'ancora del rimorchiatore in quel pomeriggio impregnato di sole, sapevamo tutti di essere immersi in una fitta nube di preghiera. Il giorno seguente, mentre le navi procedevano senza difficoltà, mandammo un messaggio di conferma ai credenti. Avevamo a bordo una radio con un trasmettitore che poteva raggiungere Martin Lord, nostro operatore radio lungo la costa. «Faremo una festa, avremo 18 scodelle di riso e 21 tazze di tè», fu l'annuncio. Questo significava per i credenti che saremmo arrivati il 18 di giugno alle ore 21. Martin passò l'annuncio attraverso il telefono ai Wang, che a loro volta telefonarono ai credenti in Cina. Se ci fossero stati impedimenti, i credenti cinesi avrebbero potuto anche a questo punto bloccare il piano di consegna. Infatti, fino all'ultimo minuto avrebbero potuto dirci di tornare indietro se avessero sentito che il Signore per qualche motivo stava interrompendo il progetto. Invece, il messaggio che raggiunse l'equipaggio il giorno seguente fu lieto: «Benvenuti alla festa». E che festa! Ad ogni miglio che passavamo sentivamo crescere in noi l'attesa fiduciosa. I giorni trascorsi in mare furono dominati dalla preghiera. Il punto di vedetta, ben sopra il ponte, venne soprannominato la torre di preghiera di Ward, poiché il pastore Ward vi passava anche delle ore consecutive, se non la notte intera. Come equipaggio ci incontravamo giornalmente nella sala della mensa per l'adorazione del mattino e iniziavamo ogni nuova veglia con la preghiera prima di intraprendere i rispettivi compiti. Anche spontaneamente piccoli gruppi si riunivano spesso per l'intercessione sul ponte o nel dormitorio. Le ore seguenti ci costrinsero ad attingere da quella potenza quando, sgomenti, osservammo le navi belliche di pattuglia e un'enorme nave di truppa che ci sembrava lontana solo 160 metri. Tutti gli uomini a bordo si misero subito in ginocchio e in seguito gioirono dal momento che nessuna misura venne presa nei nostri confronti. Poi tutto sembrava tranquillo, finché osservammo che una nave, fra il traffico del porto, aveva lasciato la sua direzione e si dirigeva verso di noi. Ad uno sguardo più ravvicinato, attraverso il binocolo, il capitano Carl ci rivelò la presenza di una mitragliatrice presidiata alla poppa. Non c'erano dubbi, una nave di pattuglia ci stava venendo incontro. «Signore», mormorò Joseph mentre afferrava con grinta il timone e manteneva la chiatta sulla scia. La parola si sparse fra l'equipaggio come una fiammata e nella tensione del momento si poteva sentire ciascuna trattenere il respiro. Esodo 14 diventava una realtà come mai prima, mai se n'era sentito tanto il bisogno. Ancora una volta presentai quei versetti al Signore insieme al racconto di come Dio aveva tenuto nascosti i suoi figli tanto che l'un campo non si accostò all'altro per tutta la notte. La nave di pattuglia passava parallela a noi, ad una velocità costante, 30 metri più in là. Le distanze possono ingannare in mare e infatti ci sembrava che la nave fosse ancora più vicina quando poi i nostri fari illuminarono l'imbarcazione lunga una decina di metri con la sua mitragliatrice presidiata. Poi, senza indugio, scomparve. Il capitano non aveva neanche dato un'occhiata nella nostra direzione né ci aveva segnalati sulla radio. La pattuglia si era comportata come se proprio non ci fossimo. Allora, da tutte le direzioni vennero offerti a Dio degli alleluia gioiosi da parte di quelli già a bordo della chiatta, di quelli nella sezione dell'equipaggio e da alcuni di noi ancora sul ponte. Sembrava che Gesù si fosse messo fra le nostre navi e le altre imbarcazioni di quella notte.

Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

con la ormai inconfondibile sigla che ci segue sin dalla prima puntata, e questa è la numero 38 di Punto Radio, apriamo questa trasmissione. Apro questa trasmissione, per meglio dire. Al microfono Mauro, che dà il là alla puntata, ma che soprattutto ti dà il benvenuto all'ascolto. Il benvenuto in questa grande famiglia, in questo incontro di amici che mi auguro sia di volte a volte interessante, piacevole, accattivante. Fra i tanti argomenti trattati nelle prime 37 puntate della nostra trasmissione, due argomenti che hanno trovato estremo interesse presso il pubblico sono quelli riservati all'astrologia e allo spiritismo nella prospettiva cristiana. Diversi contatti, lettere, pareri più o meno concordi o più o meno discordi, ma comunque estremo interesse. Ed allora vorrei addentrarmi ulteriormente in questo aspetto, diciamo così, della vita. Sempre e comunque, tengo a sottolinearlo, come per tutti gli argomenti che vengono trattati qui a Punto Radio, in un'ottica cristiana, parlando di occultismo. Ne parleremo nella numero 38, questa puntata, nella prossima, la numero 39 e anche nel numero 40. Quindi se in qualche maniera sei interessato a questo tipo di tema, a questo tipo di argomentazione, e vuoi sentire anche su questo argomento il parere della Bibbia, il parere di Cristo, perché poi dalla Bibbia noi traiamo il parere di Dio stesso sui vari temi della vita, sui vari argomenti, sui vari fatti che ci stanno intorno. Ebbene, se vuoi il parere di Dio sull'occultismo, allora ascolta queste tre puntate di Punto Radio. E scusami il bisticcio di parole, ma punto e puntata vanno sempre assieme in questo modo.

Dunque, nell'introduzione ho detto che avremmo parlato di occultismo, e in effetti questo è l'argomento che tratteremo. Divideremo il tutto in tre puntate, come dicevo, queste le prossime due, ed in due argomenti specifici, nelle due, diciamo così, sottobranchie dell'occultismo: quello dottrinale, di cui parliamo oggi, e quello empirico, di cui parleremo invece nelle prossime due puntate. Dire di qualcuno che è un occultista, nello spirito di molte persone, significa classificare questo tizio nel numero degli esseri preoccupanti, di cui non si sa bene se siano scienziati oppure maghi, a meno di non concedere loro immediatamente entrambe le qualifiche. È certo comunque che dietro tutti i maghi, gli indovini, gli astrologi, i radioestesisti e a un gran numero di guaritori si nascondono principi derivanti dall'occultismo, senza che essi ne abbiano necessariamente una conoscenza approfondita. Capita addirittura che essi lo ignorino proprio. Sovente questi maghi moderni utilizzano forme attinte qua e là nei trattati di volgarizzazione di questa scienza segreta, oppure hanno ereditato da uno zio o da un parente più anziano alcune formule cabalistiche che applicano con l'aiuto di un po' di fantasia, ma talvolta anche con una certa conoscenza dell'uomo, delle sue debolezze e soprattutto delle sue credulità. Quando parleremo in seguito dell'arte di questi praticanti, avremo anche occasione di ritornare su questo sfruttamento talvolta scandaloso dell'ingenuità e delle sofferenze umane. Ma a fianco di questi ciarlatani, pericolosi soprattutto per i portafogli delle loro vittime, esistono autentici occultisti, la cui arte è al tempo stesso una scienza, una filosofia e spesso anche una religione. Se vogliamo capire la condanna assoluta della Bibbia su questo corpo di dottrine e su tutte le pratiche che le accompagnano, bisogna cominciare ad interessarci ad esse. Tale conoscenza è molto importante, forse anche indispensabile ai giorni nostri, in cui l'occultismo spesso si adorna di vesti di luce, ingannando così la fiducia di migliaia di persone sprovvedute. La parola stessa è già di per sé tutto un programma. Occultismo deriva da occultare, cioè nascondere. L'occultismo è lo studio e la spiegazione del mistero dell'universo, della sua creazione, del suo divenire. Ma l'occultismo non è uno studio paragonabile a tutte le altre scienze di osservazione o di scoperta mediante l'analisi. Ciò che gli conferisce questo carattere particolare è il fatto che una iniziazione riservata non a tutti, ma a qualcuno soltanto. L'iniziato è innanzitutto un candidato. Per tappe successive deve dare prova della sua disciplina e delle sue cognizioni acquisite. Poi entra nella rivelazione dei misteri dell'esistenza terrestre in relazione con quelli dell'universo. Mediante l'occultismo giunge alla scienza più elevata, quella del senso della vita. In altre parole, l'occultismo non vuole opporsi alle scienze esatte, vuole piuttosto completarle, o meglio ancora vuole superarle nella lotta contro il materialismo e l'ateismo. Un tale orientamento lascia già indovinare a qualsiasi osservatore esperto quali movimenti o quali ordini l'occultismo ispiri o abbia ispirato. Non vi è massoneria che non abbia attinto il proprio rito, i suoi misteri di iniziazione, i suoi principi filosofici e morali nell'una o l'altra di queste fonti occultistiche orientali o occidentali che siano. Bisogna citare anche l'ordine cabalistico dei Rosacroce, in particolare l'ampia letteratura molto apprezzata da tutti gli spiritualisti contemporanei. Poi i numerosi raggruppamenti collegati con la società teosofica. Citiamo ancora la facoltà delle scienze ermetiche, la società alchemistica, l'Unione Idealistica Universale, che raggruppa i capi delle principali società occultistiche di Europa e America, l'ordine martinista o quello dei buoni templari, e qui la lista potrebbe allungarsi. Se si conoscesse meglio la storia, si scoprirebbe che i nomi dei letterati, dei musicisti, dei filosofi, dei capi di Stato, addirittura dei capi religiosi possono trovarsi scritti fra i componenti dell'occultismo. Citiamo fra i tanti Pico della Mirandola, Nostradamus, Paracelso, Eckhart, il fondatore del misticismo in Germania, Swedenborg, Caterina de Medici, Carlo d'Inghilterra. E non dimentichiamo Cagliostro, ciarlatano e medium che ebbe un vivo successo alla corte di Luigi XVI, dove fu coinvolto nell'affare della collana della regina. Shakespeare, Goethe, Balzac, oppure fra i musicisti Wagner.
Nell'ultimo secolo tutta una pleiade di uomini contribuirono con i loro scritti a rimettere in auge l'occultismo. Fra essi citiamo Barlet, Eliphas Levi e soprattutto Pafus, di cui si è detto era il Balzac dell'occultismo. Per dare meglio la misura della scienza che pretende di coinvolgere l'occultismo, bisogna anche sottolineare il fatto che esso si riallaccia alle tradizioni più antiche e ai testi sacri dell'India, della Cina, dell'Egitto, della Siria, della Babilonia e più vicino a noi dei Celti. La filosofia occultista moderna è un condensato, una sintesi di queste antiche sapienze. La sua spiritualità, la sua morale, non sono che un adattamento di quelle religioni antiche. Il suo stesso ritualismo, come quello dei misteri di Iside, si ritrova nelle sedute di iniziazione degli occultisti di oggi. Non si capirà niente comunque dell'occultismo se non si coglie innanzitutto il suo principio fondamentale, che in qualche modo la pietra di paragone di tutte le sue cognizioni. Questo principio è l'analogia. Per mezzo del confronto si scopre ciò che sfugge ai nostri sensi. Pafus definisce così l'analogia: ciò che è in alto è come ciò che è in basso. Così l'uomo è un piccolo mondo perché contiene in se stesso, analogicamente, tutte le leggi dell'universo. Un esempio occultista tipico lo farà capire. Ciascuno conosce l'immagine di un bambino nel grembo materno e collegato a sua madre mediante il cordone ombelicale. Il bambino non è cosciente di questa relazione. Per analogia, noi siamo collegati all'atmosfera terrestre da un vincolo invisibile, ma non meno reale, che si chiama respirazione. Nostra madre ci trasmette la vita, essa è un essere completo. Per analogia, la Terra è anch'essa un essere completo e l'atmosfera è il centro di respirazione della Terra. Grazie a lei, tutti gli esseri viventi di questa Terra sono in relazione, anche se non ne siamo coscienti. Questo principio fondamentale trova la sua applicazione in certe pratiche occulte che fanno intervenire la respirazione come fonte di potenza soprannaturale. E senza aggiungere altro, ti chiedo di andare col pensiero in Oriente. Quali possano essere queste pratiche, te lo lascio immaginare. Molte sono estremamente conosciute anche da noi. Dunque, tutto ciò che accade presso la madre ha ripercussioni sul suo bambino, questo lo sappiamo. Per analogia, tutto ciò che è prodotto nell'atmosfera, secondo l'occultismo, o più lontano ancora nell'universo, ha ripercussioni sulla nostra vita inconscia. Si possono già vedere le conseguenze che l'astrologia ricaverà da questa affermazione. Per gli occultisti, quella parte importante della nostra persona, che è il subconscio, ha un nome particolare, l'astrale. Così, per gli occultisti, l'uomo è formato da tre principi: il fisico, l'astrale e lo spirituale. E questo già lo accennavo quando nelle puntate scorse abbiamo parlato di spiritismo. Secondo loro, lo spirituale, o principio cosciente, è di origine divina, ma non va confuso col subconscio, o principio astrale, che è di origine astrale, o col corpo, o principio fisico, che è di origine terrestre. Questi principi ci porteranno più lontano di quanto non immaginiate. Ve ne accorgerete.

Dunque, abbiamo detto che per gli occultisti vi sono tre piani della vita: quello spirituale, quello astrale, quello fisico. In ogni creazione si ritrova questo modello: l'idea da realizzare, l'intermedio negativo, la realizzazione stessa. Questa analogia ci dà la chiave dei tre piani universali. Vi è il mondo divino o il mondo delle idee tipo, il mondo astrale o il mondo dei cliché negativi e il mondo elementare o il mondo delle forme fisiche. Questa chiave spiega la teoria fondamentale dell'occultismo, secondo la quale noi abbiamo tre corpi, uno spirituale, uno astrale, uno fisico. Prima della nostra nascita è il corpo spirituale, cioè l'idea da realizzare, che crea il corpo astrale, cioè i cliché negativi, ed è il corpo astrale che crea il nostro corpo fisico. Da ciò risulta che tutto quello che proviene dal piano divino ha il suo riflesso astrale, e dell'astrale è attualizzato nel mondo fisico. Questo dimostra la funzione primordiale che svolge il piano astrale nelle pratiche occultistiche come l'astrologia, la divinazione o la magia, e spiega l'espressione correntemente impiegata dagli indovini: la visione del vostro cliché astrale mi mostra che. Ma questo principio può essere invertito, e ciò ha anch'esso delle conseguenze. Durante la vita terrena, dicono gli occultisti, ricostituiamo prima il nostro corpo astrale, poi il nostro corpo spirituale. Se dunque su questa terra sono un ubriacone, il mio corpo astrale ne rimarrà turbato. Corro il rischio, dopo la mia morte, invece di essere un evoluto che partecipa ad un'altra esistenza, di dover ritornare sulla terra, ma questa volta con un corpo mal costruito, perché raccogliamo sempre ciò che abbiamo seminato. È su questo principio che l'occultismo fonda la sua credenza nella reincarnazione. Essa è il cammino obbligato di qualunque uomo la cui condotta non consentirebbe, dopo la sua morte, un passaggio diretto ad un piano di felicità. Essa spiegherebbe anche le morti premature o le vite prolungate. Sarebbe insomma la spiegazione di molte sofferenze. Il fine della vita, dice l'occultista, è quello di fabbricare da se stessi il proprio destino futuro, perché l'uomo è libero nel cerchio di fatalità che lo trascina, come il passeggero di un piroscafo è libero nella sua cabina. Da qui il suo grido di speranza: rivivere nelle più alte condizioni possibili. Questa è la traiettoria. E questo grido di speranza concerne le tre parti del nostro essere. Il fisico, ovvero il complesso delle cellule del nostro corpo, conosce la metempsicosi. Dopo la morte, cioè, le cellule materiali, tornate alla terra, possono rimanervi sotto forma di minerali o diventare piante o cellule animali. Non è l'uomo dunque che conosce la metempsicosi, ma il suo corpo fisico. Il corpo astrale ha a sua volta delle possibilità evolutive. Questo perché nell'astrale vi sono molti gradi. Si può rimanere nei gradi molto inferiori, ci si può accontentare della mediocrità o si può aspirare ai gradi più alti. Queste possibilità si realizzano durante la nostra vita terrena. I nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre parole, i nostri atti hanno delle ripercussioni sull'astrale e decidono della nostra evoluzione. Soltanto lo spirito ha la possibilità di reincarnarsi. Gli occultisti dicono che lo spirito umano non può reincarnarsi che in un corpo umano. Una simile credenza ha di conseguenza una morale che si spiega abbastanza facilmente. Siccome siamo sulla terra per fabbricare il nostro corpo spirituale attraverso il nostro corpo astrale, l'osservazione delle leggi generali di giustizia, di bontà e di carità è di rigore. In questa prospettiva, l'occultista potrebbe essere tentato di rinchiudersi in una torre d'avorio per accelerare la propria evoluzione, ma in tal modo dimenticherebbe ciò che gli insegna la morale occultista. Egli non è che un passeggero di un piroscafo, deve dunque far numero con gli altri e non può avanzare più rapidamente di loro. Riassumendo, fare il proprio dovere, il meglio possibile, ecco la via dell'evoluzione personale e comunitaria. Essa si compie sotto la sua sola responsabilità, perché egli, come uomo, è chiamato ad autodirigersi nella vita. E Dio, in tutto ciò, chi è? Abbiamo visto che per gli occultisti esistevano tre piani: quello divino, quello astrale, quello terrestre. Dio è il principio che dà la vita a tutto ciò che esiste su questi tre piani. Ecco come viene definito. Dio rimane
se stesso, pur dandosi alle diverse creature dell'universo per farle vivere. In altre parole, Dio è l'ordinatore ed il principio vivente dei tre piani, senza per questo impedire ai vari piani di avere un'esistenza propria o di essere determinati fra di loro da relazioni precise. Secondo l'occultismo, un tempo, le comunicazioni fra il mondo invisibile e il mondo visibile esistevano perfettamente. Esse si sono interrotte per la sola volontà dell'uomo. La funzione dell'occultismo è in particolare quella di riallacciarle. E questo è il compito che si sono dati nell'antichità, come pure ai giorni nostri, i centri iniziatici. Tutti abbiamo dentro di noi delle facoltà meravigliose o dei mezzi di comunicazione fra il visibile e l'invisibile, che domandano soltanto di essere perfezionati. Completiamo queste informazioni osservando che per gli occultisti la Bibbia fa parte dei libri ispirati che bisogna conoscere e anche meditare. Per loro i grandi uomini della Bibbia, come Abramo o come Mosè, sono degli iniziati. Quanto a Gesù poi, egli è classificato fra gli spiriti celesti superiori, anzi è addirittura riconosciuto come un inviato del piano celeste. Lungi dal negarla, la sua incarnazione viene sottolineata e spiegata. Essa, come molti altri particolari della Bibbia, viene in appoggio alle tesi occultistiche che vedono in Gesù l'illuminatore dell'umanità in tutti i piani, il principio di tutto ciò che quaggiù parla, cioè un colore, un sapore, un suono, come lo spirito è il principio di tutto ciò che illumina il cuore e il cervello, vi reca la pace, la pietà, la dolcezza. Le tre forze, Padre, Figlio e Spirito, detti anche la vita, il Verbo, la luce, sono le diverse manifestazioni di un principio supremo che viene chiamato anche l'Onnipotente. In tale iniziazione la preghiera trova il suo posto eletto, e questo perché essa ci pone in contatto col piano divino superiore e ci consente di riceverne gli influssi benefici. A questo punto tu mi potrai dire: ma parlando in questo modo della dottrina occultista corriamo due rischi. I cristiani potrebbero rimproverarci di propagandare l'errore sotto il pretesto di combatterlo. Gli occultisti potrebbero essere scandalizzati nel vederci così condensare in poche parole una filosofia, una scienza, un'arte, una religione, la cui esposizione riempirebbe intere biblioteche. Voglio rispondere agli occultisti che la nostra intenzione attraverso questi programmi non era di essere dei loro portavoce e che di proposito abbiamo limitato questa esposizione. Non crediamo di avere deformato né i loro principi filosofici né le loro credenze metafisiche. Ci interessava soprattutto mostrare, partendo da una certa piattaforma dove ci siamo trattenuti, qualcuna delle diramazioni che vi giungono o che ne partono. Ciò da una parte a favore della grande massa degli ignoranti, non nel senso dispregiativo, ma nel senso proprio dell'ignorare l'argomento. Come diremo più avanti, queste credenze, questi principi, sono la base di numerose pratiche che strappano stupore, ammirazione e ben presto adesione consenziente di gente desiderosa di mistero, di sensazioni nuove e sempre favorevolmente impressionata dal lato miracoloso di una scienza. Ma questa brava gente sa da quali fonti pagane trae alimento questa scienza e le pratiche miracolose che la accompagnano? Conosce le conseguenze della sua credulità quando consulta veggenti, indovini, astrologi? D'altra parte ho voluto riassumere questa dottrina per i cristiani, molti dei quali hanno tuttavia in genere un atteggiamento falso di fronte all'occultismo, lo trattano con disprezzo e sono ripagati della stessa moneta, passando infatti agli occhi degli occultisti seri per gente limitata, settaria, presuntuosa o in malafede, perché rifiutano di vedere le evidenze dell'occultismo, oppure interessati da queste evidenze non cercano affatto di provarne la vera natura e fanno ben presto causa comune con coloro che appaiono loro così spirituali e finanche profondamente religiosi. Quando San Paolo era in Atene, fece le stesse osservazioni ai pagani riuniti all'Areopago. Ciò non lo portò né a burlarsi di loro, né a fare causa comune con loro. Fece molto meglio, annunciò loro il Vangelo, chiamandoli al pentimento nei riguardi di Dio e alla fede in Gesù, un Gesù Cristo che non aveva nulla in comune con quello degli occultisti di ieri o di oggi.
E se vuoi rileggerti questo passo della Bibbia, lo trovi nel libro degli Atti al capitolo 17. Annunciare l'Evangelo di Gesù Cristo rimane la missione dei cristiani di oggi. Ma ritorniamo alla saggezza occultista, che è uno sforzo prodigioso di circondare la realtà non soltanto nella sua attualità, ma nelle sue fonti e nel suo divenire. Essa è una somma straordinaria di conoscenze di numerose scienze, filosofie e religioni. A questo riguardo merita il nostro rispetto, quel rispetto che aveva precisamente Paolo di fronte ai suoi interlocutori ateniesi. Diciamo anche questo: i teorici dell'occultismo, come anche molti dei suoi pratici, sono gente sinceramente desiderosa di approfondire il mistero dell'esistenza del mondo, in particolare delle nostre vite. Visti sotto questo aspetto, con tutte le eccezioni che confermano la regola, sono gente onesta, quasi degna di buona fede. Vorrei aggiungere che molti di loro hanno il desiderio sincero di essere utili e con compassione sperano di venire in aiuto della società nelle sue difficoltà o nei suoi mali. Onestamente non si può negare questo lato umanitario che esiste in molti occultisti. Infine, in larghissima maggioranza, gli occultisti conoscono la loro scienza unicamente dal suo lato empirico, ma di conseguenza convinti del valore intrinseco della teoria. Quando prove frequenti e tangibili vengono a confermare una teoria, sia pure immaginaria, come non concludere che questa teoria è la verità? Ma soprattutto quando queste pratiche consentono di prevedere l'avvenire, di evitarne gli inconvenienti o i pericoli, o quando rimediano alle insufficienze della medicina ufficiale, perché privarsi dei loro servigi? Così, 9 volte su 10, ai nostri contemporanei non interessano le radici dell'occultismo, ma il potere miracoloso che lo accompagna. Fai una piccola ricerca personale attorno a te e vedrai che tutti coloro che hanno consultato veggenti, astrologi, indovini o cartomanti ti diranno che se hanno alla fine prestato fede alle rivelazioni di queste persone è perché le loro predizioni si sono realizzate all'atto pratico. E per sottolineare bene il fatto che costoro non vanno elencati fra i gonzi, aggiungeranno che all'inizio erano scettici, anzi addirittura sordi alle sollecitazioni degli amici che li invitavano ad andare a qualche seduta. Diranno che erano convinti che tutto fosse un trucco e che in nessun modo gliel'avrebbero data a intendere. Poi, in seguito ad una circostanza imprevista, per scherzo o per curiosità, eccoli in contatto con un veggente. Da quel giorno i loro dubbi sono andati progressivamente scomparendo, tanto che ormai sono assolutamente certi del valore delle predizioni e di conseguenza della validità delle pratiche. Chi parla così? Il popolino, quello che fa la ricchezza di tutti gli occultisti, pagando abbastanza largamente tutti questi benefattori. E non solo il popolino, ma anche gli uomini politici, i magistrati, gli alti funzionari, gli uomini d'affari, gli industriali, la gente di teatro e di varietà, la gente bene. Insomma, tutti quanti ricorrono ai servigi di maghi e company. Una chiaroveggente morta nel 1956 scriveva: «Sono pochi i grandi della terra che non abbiano regolarmente fatto ricorso ai buoni uffizi di una veggente o di un astrologo. Certi istituti di Parigi hanno perfino la loro veggente o titolare. Del resto, basta aprire qualsiasi giornale per trovarvi gli annunci degli occultisti e per osservare quanto essi siano numerosi. A tale riguardo vi sono differenze fra i paesi latini e quelli anglosassoni. In Francia e in Svizzera, per esempio, quando si va a consultare un occultista, lo si racconta poi agli amici, rifilando loro con calde raccomandazioni l'indirizzo del suddetto, a meno che non si tratti di un ciarlatano qualsiasi. In Inghilterra e in America, invece, nessuno più si meraviglia di vedervi interessare a questa o quell'altra rivista occultistica o a partecipare alle sedute di una società spiritualistica. È addirittura una prova di una certa classe, di una certa distinzione, perché si è convinti che se le scienze fisiche portano ogni giorno più indietro le pietre miliari della conoscenza umana, allo stesso modo fanno retrocedere le frontiere dell'ignoto. Nelle autobiografie di questo o quell'altro veggente c'è una montagna di miracoli e di fenomeni controllati e verificati, che sono raccontati per sottolineare i doni eccezionali del soggetto. Predizioni concernenti una persona, una famiglia, uno stato, premonizioni, descrizioni precise di incidenti o di tragedie, rivelazioni sul passato o sul futuro di una persona semplicemente guardando una fotografia o un oggetto che le apparteneva.
predizione di successi o di crack letterali, finanziari, pubblici, sentimentali, terapeutici, diagnosi di malattie, poi verificate e confermate dai medici, indicazioni per il ritrovamento di oggetti perduti. Tutto ciò spiega l'interesse che suscitano questi individui, ma ciò che a noi importa è l'origine dei loro doni eccezionali, perché se i fatti sono reali e innegabili, è essenziale conoscerne la causa. E di questo parleremo insieme nel prossimo numero di Punto Radio, ancora riservato all'occultismo. Siamo arrivati in fondo a questo numero 38, ci risentiamo nel prossimo numero. Grazie per l'ascolto e un forte abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed è arrivato il momento, ancora oggi, di stare insieme. Ancora una volta 30 minuti di compagnia, 30 minuti di riflessione, 30 minuti di dialogo alla luce del libro più letto. In modo più specifico, siamo alle prese con il 24esimo capitolo del libro dell'Esodo. Benvenuto all'ascolto.

Ancora una volta dobbiamo dire un sincero grazie a chi ha scritto per la prima volta, a chi invece ha scritto per la seconda, terza, quarta, a chi ha instaurato, a chi ha voluto con noi intessere un dialogo, una conversazione su tematiche che noi reputiamo importanti, fondamentali. Il nostro rapporto con Dio, per esempio. Chi è Gesù? Che senso ha parlare di questa figura vissuta, se è vissuta, 2000 anni fa? Che senso ha parlare di tutte queste cose oggi, quando già abbiamo tante beghe, tanti problemi? Perché aggiungere altri quesiti, altre domande? Beh, una delle ragioni, degli scopi di Hai letto il libro più letto, è sì, porre delle domande, ma è anche dare delle risposte, dovrei dire la risposta. Non che noi, diciamo, proclamiamo di avere il monopolio della verità nella maniera più assoluta, diciamo solo di aver incontrato colui che ha affermato di essere la via, la verità e la vita, e come tale te lo presentiamo. La prerogativa di voltargli le spalle, la scelta di dire no, rimane comunque sempre tua. Torniamo al nostro testo, al testo del 24esimo capitolo del libro dell'Esodo. Siamo arrivati ad un punto abbastanza interessante sul quale vale la pena spendere qualche momento e qualche parola in più. Ti rileggo parte di questo capitolo per rinfrescarci un pochino la memoria, come spesso facciamo. Io perlomeno ne ho bisogno. Mosè, Aronne, Nadab e Abiù, ti ricordo che questi due erano figli di Aronne, a sua volta fratello di Mosè, e 70 anziani di Israele salirono sulla montagna. La montagna qui è la montagna di Sinai. Essi videro l'Iddio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffiro azzurro e trasparente come il cielo stesso. Questi privilegiati fra gli israeliti poterono vedere Dio senza avere alcun danno. Dopo mangiarono e bevvero alla sua presenza. Ora, stando a questo testo e a questa traduzione, sembra che queste 4 persone più 70 anziani di Israele videro Dio, il che ci sembra un pochino strano. Ora, o Mosè, che ha riportato questo evento, ha esagerato un pochino le cose, ha calcato un po' la mano, oppure Mosè si è inventato tutto. Io credo che ci sia una terza spiegazione. Non credo affatto che Mosè si sia inventato l'episodio, perché parto dal presupposto che ciò che abbiamo fra le mani è un resoconto storico, quindi reale e accurato. Accurato per quanto riguarda lo scopo del testo. Non credo neanche che Mosè abbia calcato la mano, che abbia voluto far apparire qualcosa di falso. Credo che dovremmo applicare, nel cercare di comprendere ed interpretare quanto abbiamo letto, quella regola fondamentale, ed in fondo semplice ed elementare, che è propria, che deve essere applicata ogni qualvolta dobbiamo interpretare un testo, soprattutto se è un testo antico, un testo storico. Tanto più nel caso della Bibbia. E cioè esaminare passi paralleli, cioè esaminare altri brani che trattino lo stesso argomento. Spero di essermi spiegato.

vedere Dio e vivere. Allora, o la Bibbia contiene degli errori, o ci deve essere una spiegazione. Di nuovo, io parto dal presupposto che la Bibbia, così come è stata ispirata, così come gli scrittori originali hanno stilato, hanno scritto le parole, non esistevano errori. Alcuni errori sono stati introdotti, errori di copiatura, per esempio. Qualche sbaglio, qualche errore di questo senso nella Bibbia c'è. E non vorrei scioccare o scandalizzare nessuno nel fare questa affermazione. Esistono presso vari musei, sparsi un po' in tutto il mondo, migliaia di manoscritti. E in alcuni punti questi manoscritti non sono tutti concordi al 100%. Tieni però presente una cosa molto importante. Nessuno di queste varianti, di questi errori di copiatura, possiamo così chiamarli, ha nessun effetto sulle verità fondamentali che la Bibbia cerca e vuole trasmetterci. E per verità fondamentali io intendo l'esistenza di Dio, Dio presente come Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito, la presenza storica di Dio attraverso gli eventi del mondo, Gesù Cristo, perfettamente Dio, perfettamente uomo, la sua venuta, la sua missione, la sua morte, la sua resurrezione, la presenza di Dio Spirito Santo nella vita di coloro che si dichiarano e decidono di diventare seguaci del Cristo. Ecco, tutte queste cose che io ritengo fondamentali, basilari alla dottrina cristiana, queste cose non contengono errori. I pochi, piccoli errori di copiatura non hanno nessuna influenza sulle basi, sulle fondamenta, sulle colonne del cristianesimo. Il testo greco, la traduzione greca del libro dell'Esodo, a questo punto, dove dice «essi videro l'Iddio di Israele», rende così: «essi videro il luogo dove stava». Dopo mangiarono e bevvero alla sua presenza, cioè al luogo dove stava. Questo chiarisce il concetto, credo, in maniera decisiva. Inoltre, questa affermazione è in armonia con altre affermazioni che troviamo nella Bibbia, tipo quella: nessuno può vedere Dio e vivere. Quindi, Dio non manifestò la sua essenza divina a questi uomini, Mosè incluso. Dio manifestò la sua presenza in qualche modo sul luogo dove stava. Quindi, più che vedere Dio, essi ebbero un senso della presenza di Dio lì dove egli si trovava. In ogni caso, rimane un fatto straordinario: il fatto che questi uomini si trovassero alla presenza di Dio. In qualche modo, Dio, l'Eterno, il tre volte santo, colui che abita l'eternità, colui che è stato, che è e che sempre sarà, decide, sceglie di far vedere a questi uomini, o far sentire a questi uomini, a dar loro un senso della propria presenza. In altre parole, Mosè, Aronne, Nadab, Abihu e i 70 anziani di Israele non videro Dio così com'è, nella sua essenza divina e eterna, ma ebbero un senso, una rappresentazione del luogo dove Dio stava. Questo naturalmente non sminuisce nella maniera più assoluta l'evento che rimane, in ogni caso, qualcosa di straordinario, qualcosa, oserei dire, di irripetibile, anche se Dio si è poi manifestato altre volte o ha manifestato la propria presenza.

in seguito. Per qualche ragione, Dio ha voluto porre come un sigillo su quanto Mosè aveva appena compiuto, cioè quel sacrificio che aveva offerto. E voleva dire forse che aveva preso sul serio la frase che gli israeliti avevano pronunciata: noi ubbidiremo al Signore ed eseguiremo i suoi ordini. Mosè aveva poi detto: questo sangue, il sangue del sacrificio di quegli animali che erano stati sacrificati, dice Mosè, questo sangue segna l'alleanza che il Signore conclude con voi mentre vi dà tutti questi comandamenti. È un po' la firma che Dio appone da parte sua. Ecco, dopo questi avvenimenti così importanti per la storia del popolo, egli si manifesta in questo modo davanti a coloro che erano i rappresentanti ufficiali di tutto il popolo.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Ancora una volta sono veramente grato a tutti coloro che hanno scelto di scrivere, di buttare giù due righe per manifestare i propri sentimenti, le proprie vedute, le proprie opinioni o anche domande, quesiti, dubbi. E tutto questo per noi, come dico sempre, è linfa vitale. Per noi è molto importante la corrispondenza. È importante intessere un dialogo e estendere la famiglia di questo programma. Non perché abbiamo smanie di grandezza o siamo affetti da megalomania. Non è questo affatto il senso di quanto sto dicendo. È che riteniamo il messaggio talmente importante che vogliamo proclamarlo letteralmente ai quattro venti. E siamo grati per ogni persona che ci concede il tempo e l'attenzione. Quindi anche a te, ancora una volta, grazie.

Continuando nella lettura, nella considerazione del 24° capitolo, troviamo queste parole. Il Signore disse a Mosè: «Sali da me sul monte. Quando sarai lassù, io ti darò le tavole di pietra su cui ho scritto gli insegnamenti e la legge per istruire gli israeliti». Interessante notare che, stando a questa affermazione, sembra che Dio abbia già preparato le tavole della legge. Tavole su cui egli stesso, Yahweh, l'Eterno Dio, ha scritto la propria volontà, le proprie decisioni o le proprie direttive, i famosi 10 comandamenti. Mosè, accompagnato da Giosuè, suo aiutante, salì sul monte di Dio, dopo aver detto agli anziani: «Aspettateci qui». Interessante notare ancora due cose. Sembra che sulle tavole che Dio voleva dare a Mosè non ci fossero soltanto i cosiddetti 10 comandamenti, ma, stando al testo così come l'abbiamo letto, sembra che oltre ai 10 comandamenti ci fossero scritte altre cose, perché Dio parla di insegnamenti. Io ti darò le tavole di pietra su cui ho scritto gli insegnamenti e la legge per istruire gli israeliti. Quindi sembra che fosse una cosa abbastanza complessa. Come minimo avrebbero dovuto contenere tutte le cose che noi abbiamo letto e considerato nei capitoli precedenti, nei tre capitoli precedenti. Un'altra cosa da rilevare è che sempre più spesso troviamo il nome di una persona che diventerà famosa. Mosè, accompagnato da Giosuè, suo aiutante, salì sul monte di Dio. Ora, le ragioni per cui sottolineo questo fatto sono le seguenti. Giosuè sarà colui che, in un certo senso, erediterà da Mosè l'impegno di portare il popolo di Israele verso la terra promessa. Inoltre, in un senso molto vivido, molto reale, Giosuè è colui che condurrà, ancor più di Mosè, il popolo verso la libertà, verso la salvezza. Non è a caso che il suo nome, in italiano Giosuè, in ebraico è Yeshua, che significa, guarda un po', Salvatore. Lo stesso nome che fu posto al bebè di Betlemme. Il nome Gesù e Giosuè in ebraico sono gli stessi nomi. Un unico nome, Yeshua, Salvatore. Ma mentre Giosuè sarà condottiero e in un certo senso salvatore di un solo popolo, perché sarà colui che, come abbiamo detto, prenderà la verga di Mosè e procederà con il popolo verso la terra promessa, l'altro Yeshua è il salvatore con la S maiuscola, il salvatore per eccellenza, colui che salverà il popolo, inteso nel senso più vasto del termine, colui che salverà il genere umano dai suoi peccati. Tornando al nostro testo, Mosè, accompagnato da Giosuè, suo aiutante, salì sul monte di Dio. È interessante notare che soltanto Mosè e Giosuè salirono sul monte. Infatti, Mosè disse agli anziani: «Aspettateci qui fino al nostro ritorno». Inoltre, indica loro che Aronne e Cur
resteranno con voi. In altre parole, neanche il fratello di Mosè salì sul monte Sinai. Soltanto Mosè e Giosuè. Prima di andare, Mosè regola anche le questioni pratiche. Dice infatti: se avete una questione da regolare, o chiunque avrà una questione da regolare, si rivolga a loro, cioè a Aaron e Cur. Quindi Mosè delega a suo fratello e a Cur l'amministrazione delle cose, insomma. Mosè e Giosuè procedono. Ad un certo punto leggiamo che la nube coprì la cima del monte e il Signore si manifestò sul Sinai in tutta la sua gloria. Essa appariva agli occhi di tutto il popolo come un fuoco divorante. La nube coprì il monte per 6 giorni. Quale nube? Quale fuoco? Perché Dio si manifesta in questo modo? Nube, fuoco, che senso ha tutto questo? Pensaci, riflettici un pochino e ci risentiamo fra qualche istante dopo una breve pausa musicale.

Ricordi quando gli israeliti uscirono dall'Egitto, come si presentò Dio a loro? Abbiamo letto nel 13° capitolo di questo stesso libro che Dio guidò il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso. Di giorno il Signore era davanti a loro come una grossa nube per indicare la strada. Di notte come un fuoco splendente per far loro luce. Ora, stando al testo, io non credo che si trattasse né di una nube né di un fuoco, ma per farci comprendere Mosè ha dovuto ricorrere a degli esempi, a dei simboli che noi possiamo comprendere o che egli stesso poteva così capire. Come una nube ci parla di qualcosa di misterioso, in un certo senso di nascosto. E questo è in armonia con quanto abbiamo detto poc'anzi a proposito della presenza del Signore, del fatto che Dio e alcuni suoi amici si trovarono alla presenza di Dio. Dio non può manifestare la sua essenza all'uomo. L'uomo non potrebbe sopportare una cosa tale. Sarebbe consumato all'istante. Mosè incluso. Lo stesso dicasi per il fuoco splendente per far loro luce. Il testo ci dice che era come un fuoco, qualcosa di brillante. Il fuoco ci parla anche di purificazione, il che ci trasmette un messaggio molto forte, molto potente. Dio non sopporta la presenza di peccato, la presenza di qualcosa di sporco, di compromessi. Ecco perché spesso si parla della presenza di Dio come di un fuoco divorante. La nube coprì la cima del monte e il Signore si manifestò sul Sina in tutta la sua gloria. Agli occhi del popolo tutto questo appariva come un fuoco divorante. Ed è in questo scenario che Mosè entra, ma da solo, senza Giosuè. Come purtroppo spesso accade, il tempo a nostra disposizione è terminato. Faccio appena in tempo a salutarti, a ringraziarti, mandarti un forte abbraccio, un caloroso saluto e un riconoscente grazie. A risentirci. A presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Qualunque sia il vostro lavoro, fatelo bene. Anche se non figura nella categoria delle cosiddette professioni importanti, fatelo bene. Come disse il direttore di una università, un uomo dovrebbe fare così bene il suo lavoro che né i vivi né i morti né i non ancora nati possano farlo meglio. Se la sorte ha fatto di te uno spazzino, spazza le strade come Michelangelo dipingeva le sue opere, oppure come Shakespeare scriveva poesia, come Beethoven componeva musica. Spazza le strade così bene che tutte le moltitudini del cielo e della terra si fermino e dicano: qui ha vissuto un grande spazzino che ha spazzato le strade a meraviglia. Come dice Douglas Mallock, se non riesci ad essere un pino sulla cima della collina, sii un arbusto nella valle. Ma sii il miglior arbusto sul fianco della collina, sii un cespuglio se non riesci ad essere un albero. Se non riesci ad essere una strada, sii semplicemente un sentiero. Se non riesci ad essere il sole, sii una stella. Non è per la dimensione che vinci o perdi. Sii il meglio di qualunque cosa tu sia. Lo ha detto Martin Luther King.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E benvenuti amici d'ascolto all'appuntamento con Contrappunti. Ecco, nello spazio che ha preceduto la sigla iniziale del nostro programma, vi ho letto alcune parole di Martin Luther King su un tema molto particolare che sarà il tema conduttore del programma di oggi, e cioè parleremo del lavoro. Ma non solo, ovviamente il nostro programma contiene anche altre cose, fra le quali la musica. E per cominciare, come sempre, come nostra buona abitudine, vi lascio subito in compagnia di questo primo intervallo musicale. Il primo ospite di oggi è Chris Rodriguez con questa bella canzone, veramente bella, intitolata Sanctuary, cioè Santuario. Dopo vedremo anche cosa dicono le parole del testo. Intanto ce l'ascoltiamo insieme.

Sanctuary, Chris Rodriguez. Mi sembra di aver lasciato l'innocenza dell'Eden tanto tempo fa, tentato dal mio cuore a farcela da solo, fuori dal giardino. Eppure, nel deserto dei miei vagabondaggi solitari, tu non mi hai mai lasciato solo. Ti volto le spalle, ma tu mi copri lo stesso. Cado tanto in basso, ma tu mi trovi nella profondità. Dovunque io sia, tu sei un santuario per me. Ho sentito la separazione nelle mie ossa. Mi ha portato in ginocchio, ho invocato la speranza fuori dal giardino. In qualche modo, fra le lacrime, tu hai sentito le parole che io non riuscivo a pronunciare ed eri là per soccorrermi. Ti volto le spalle, ma tu mi copri lo stesso. Cado tanto in basso, ma tu mi trovi nella profondità. Smarrisco la via e tu mi vieni in soccorso. Dovunque io sia, tu sei un santuario per me. Ecco amici, queste le belle parole di Sanctuary, questa canzone che abbiamo appena ascoltato da Chris Rodriguez. Una canzone che parlava della disponibilità da parte del Signore a venirci sempre incontro, nonostante quello che è il nostro comportamento, nonostante le nostre cadute, le nostre trasgressioni. Il suo perdono è sempre lì, dietro l'angolo. Basta solo che ci rivolgiamo a Lui con cuore pentito e sincero. Allora, per iniziare ad entrare nell'argomento di oggi, come dicevo, quello del lavoro, volevo leggervi questo piccolo articolo di Davide Standridge, apparso sulla rivista Punti Fermi qualche tempo fa. Ecco, dice l'autore: l'ho detto diverse volte in vari modi quando ho assunto qualcuno. 20 anni fa, quando ero direttore di un fast food e avevo oltre 70 dipendenti, dovevo essere sicuro che ognuno che lavorava per me fosse preparato diligentemente per svolgere i suoi compiti. C'erano dei video per imparare come pulire per terra, oppure servire i clienti o cucinare i cibi. Ognuno doveva seguire le procedure alla lettera e lavorare con il massimo impegno. Nell'ultimo lavoro che ho avuto, ogni impiegato riceveva un manuale di 40 pagine contenente tutte le regole di comportamento e in cui erano elencati anche tutti i loro diritti e doveri. Dopo averlo letto completamente, il nuovo impiegato doveva firmare l'ultima pagina dicendo di avere capito tutto il contenuto ed essere pronto ad accettarne i termini, fra cui il fatto che per i primi 90 giorni di lavoro avrebbe potuto essere licenziato senza appello se per qualsiasi motivo la ditta non fosse soddisfatta dalla sua competenza oppure dal suo comportamento. Quando pensiamo al nostro lavoro, è più facile soffermarci sui torti che riceviamo che sui nostri doveri. Spesso ci confrontiamo puntigliosamente con gli altri per vedere se fanno bene e siamo pronti a svolgere i nostri compiti con diligenza nella misura in cui i nostri diritti, ecco, ci vengono riconosciuti. I nostri datori di lavoro, poi, d'altra parte, sembrano essere più attenti a controllare il nostro comportamento di quanto siano invece pronti a svolgere perfettamente il loro lavoro. Non è sempre facile, o forse non lo è mai facile, lavorare con impegno completo quando i dirigenti non lo meritano e quando ci troviamo a dover fare quello che tocca invece ai nostri colleghi che abusano del fatto che noi siamo dirigenti. Essere credenti sul posto di lavoro non è facile, ma è anche vero che molti credenti dimenticano Dio quando entrano nel proprio posto di lavoro. In molti ci compiacciamo dei bei cambiamenti che avvengono nella nostra vita quando accettiamo il dono della salvezza, ma forse siamo in pochi a renderci conto che abbiamo cambiato il nostro datore di lavoro. Dal giorno in cui nasciamo di nuovo, Dio ci comanda di fare tutto alla sua gloria e Lui merita il nostro impegno più completo. Ecco, messa su questi termini, ogni possibilità di giustificare la nostra mancanza di impegno perché retribuiti poco oppure perché gli altri si comportano male, ecco, sparisce. Rileggere il libro dei Proverbi alla luce della consapevolezza che lavoriamo per Dio dovrebbe cambiare il nostro modo di lavorare.
per il credente, oltre ai video oppure ai manuali o ai contratti che possono dirigere il suo lavoro, ci sono altri 66 libri che dirigono il suo comportamento. È nostro compito allora conoscere la Bibbia ed essere i migliori impiegati che la ditta per cui lavoriamo abbia mai avuto.

Allora, ritorneremo su questo soggetto fra poco. Adesso la musica in compagnia del gruppo Gospel Sound Singers, una canzone in italiano che si intitola La vigna del Signore. L'ascoltiamo insieme.

0: Contrappunti.
1: Ecco, ancora sul nostro tema, il tema del lavoro. Alle leggi fisiche nessuno ormai fa più caso, anzi abbiamo imparato a conviverci sfruttandone gli aspetti utili e anche sopportandone i limiti. I primi aviatori invece si erano spesso scontrati con la forza di gravità e i parametri fisici che regolano il volo. Solo quando hanno capito che non si può prescindere da certi principi naturali, le cose sono migliorate. Il rispetto e l'applicazione di queste verità fondamentali sono state anche la chiave del loro successo. Oggi si parla di dirigenti stressati dalla carriera, di dipendenti stressati dal lavoro ripetitivo, oppure di donne stressate dalla mancanza di opportunità e ancora di disoccupati stressati dalla ricerca di un lavoro. Ecco, tutti sono stressati, chi dal troppo fare e chi anche dal far nulla. Lo stress, la frustrazione, l'insoddisfazione sono le conseguenze negative per avere ignorato i semplici principi che Dio stesso ha esposto nella sua parola. Il lavoro, che per secoli è stato solamente un mezzo di sussistenza, oggi è soprattutto invece una fonte di ricchezza, di potere e di soddisfazione. Nel lavoro si investono energie come se fosse l'unica realtà della vita. E ci si crede fino a trascurare ogni altra cosa, affetti compresi, purtroppo. Al lavoro si demanda la realizzazione di se stessi. È più facile imporsi nell'ambiente di lavoro che investire invece in rapporti umani. Non si è più disposti a comprendere le difficoltà altrui perché nessuno vuole confrontarsi con situazioni che richiederebbero invece un coinvolgimento personale. Perciò i colleghi d'ufficio, ecco, diventano a volte solo delle figure da criticare e su cui anche dominare. Ma il benessere ha portato una ventata di sufficienza nell'affrontare la vita lavorativa. Pochi, infatti, accetterebbero un lavoro che richieda sacrifici. Meglio disoccupati che fare invece un lavoro umile e faticoso. Quante volte, ecco, la stampa ci riporta di queste scelte che molti disoccupati invece fanno. Preferiscono vivere della disoccupazione che lo Stato gli concede. Ma la Bibbia invece resta ferma e stabile e fornisce precisi principi che regolano il rapporto dell'uomo con il lavoro. L'Apostolo Paolo ordina ai credenti di provvedere alle proprie necessità lavorando con le mani. È scritto infatti nella seconda epistola ai Tessalonicesi: se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Perché sentiamo che alcuni si conducono fra voi disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose vane. A quei tali noi ordiniamo e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo che mangino il loro proprio pane, quietamente lavorando. Ecco, questo quanto ci ricorda la parola di Dio. Lavorare serve principalmente a far fronte a quelle che sono le normali necessità della vita e permette anche di evitare di fare cattivo uso del troppo tempo a disposizione di chi non ha invece un'occupazione. Un vecchio proverbio dice, e spero di citarlo correttamente, l'ozio è il padre di tutti i vizi. Lavorare significa avere qualcuno anche a cui rendere conto. Un capo ufficio nevrastenico, oppure un padrone dispotico, o colleghi, per così dire, serpenti, orari difficili, eccetera, ecco, fanno parte di tutte le realtà lavorative, più o meno. Il lavoro è anche sinonimo di fatica, di difficoltà. Dio, ancora una volta, nel libro della Genesi, disse ad Adamo che a causa del suo peccato la terra gli avrebbe procurato spine e triboli e che lui l'avrebbe lavorata con fatica e col sudore della fronte, cosa che prima non era né prevista né necessaria. Ecco, abolire la forza di gravità richiederebbe un impiego enorme di energie, ma alla fine dello sforzo tutto tornerebbe come prima. Per di più, Senza di essa la vita come la conosciamo oggi non sarebbe possibile. Quindi smettiamo di illuderci di poter esentarci da quei principi biblici di fatica e di sudore. Non esiste un lavoro perfetto, perciò se ne abbiamo uno che ci piace e che ci porta un buon guadagno, allora possiamo considerarci veramente benedetti. Ovunque ci troviamo e in qualsiasi condizione operiamo, possiamo realizzarci e trovare la nostra soddisfazione nella misura in cui mettiamo in pratica quelle che sono le verità indicate dal Signore. Ecco, conoscete in conclusione in che modo Newton scoprì e studiò la forza di gravità? Ecco, mentre si riposava sotto un albero, una mela gli cadde in testa. E il resto possiamo dire che è storia, anzi, è meglio dire che è fisica.

Ecco, non c'è tempo per vedere tutta la traduzione del testo di questa canzone, vi leggo solamente il ritornello che dice: a volte egli viene nelle nuvole, a volte la sua faccia non si vede, a volte il cielo è scuro e grigio, eppure a volte le cose si possono conoscere e la nostra fede può crescere soltanto quando non possiamo vedere. Così, a volte egli viene nelle nuvole. Sometimes he comes in the clouds, a volte appunto egli viene nelle nuvole, una bella canzone di Stephen Curtis Chapman.

0: Bene amici, allora grazie per avermi fatto compagnia anche oggi per questa mezz'oretta in Contrappunti. Vi invito come sempre a restare con noi, a seguire i programmi che verranno dopo di me, e noi, voi e Dio, come sempre ci risentiremo molto molto presto, sempre qui, sempre sulla nostra frequenza. Allora buon proseguimento, appuntamento a Contrappunti al prossimo numero, come sempre. Allora, a presto.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Se avete seguito il numero precedente della rubrica Controluce, saprete che Nino Ciniello sta affrontando il tema del suicidio. Ne parlerà anche oggi qui a Controluce. Benvenuti amici all'ascolto della nostra rubrica. Mario Pieri adesso al microfono assieme, come ho detto, a Nino Ciniello. Ecco, vi lascio subito con lui, noi ci risentiremo al termine del suo intervento. Allora, buon ascolto e a dopo.
3: Carissime amiche ed amici, rieccomi qui di nuovo, spero siete pronti per questa riflessione insieme. Ora, per chi mi segue si ricorderà che la volta scorsa, partendo dalla lettera di un giovane alla cui vita è stata segnata dal suicidio di suo padre, abbiamo tentato di fare qualche riflessione su un tema così delicato e complesso qual è quello del suicidio. Avvalendoci delle ricerche di psicologi e sociologi che hanno analizzato una pluralità di casi specifici, ho elencato le cause un po' più, o meno quelle più frequenti, che portano al suicidio. E sebbene i motivi e le cause sono diverse, abbiamo appreso che ciò che in qualche modo li unifica è un'estrema affermazione della propria libertà. Cioè, in altre parole, il suicidio esalterebbe questo potere di fare della propria vita ciò che si vuole. Nel decidere il momento o il modo della propria morte, in altre parole, il suicida si sente padrone e vincitore del proprio destino. Ci siamo poi chiesti cosa dice la Bibbia al riguardo e, forse con sorpresa, abbiamo scoperto che, a parte la citazione di alcuni casi di suicidio, la Bibbia non fa nessuna affermazione specifica su questo tema né esprime un giudizio morale diretto. Non solo, ma la Bibbia, al contrario della Chiesa del Medioevo, non insegna affatto che il suicidio sia il cosiddetto peccato imperdonabile o il crimine dei crimini, per cui il suicida non è degno dei funerali religiosi. Ecco. Non di meno però abbiamo ribadito che nella prospettiva biblica il suicidio rimane sempre un atto gravissimo che non rientra nel bene che Dio vuole per l'uomo, anzi è contrario ai suoi principi. Abbiamo quindi cercato di capire le ragioni partendo dal comandamento non uccidere e considerando le implicazioni di questo comandamento. Abbiamo detto quindi questo senso di autonomia da parte, nei confronti di Dio, da parte di chi si suicida. La conclusione è che, a prescindere da Dio, non è possibile una vera conoscenza dell'uomo e di conseguenza rimarrà anche parziale la comprensione del suicidio e delle sue implicazioni. Ora, proseguendo la nostra riflessione, aggiungerei il fatto che i brevi rilievi biblici fin qui fatti e citati sul suicidio possono aiutarci un po' anche a capire ciò che precede e quindi ciò che porta poi una persona a togliersi la vita. In breve, come ho già accennato la volta scorsa, il suicida è sempre una persona disperata che in qualche modo ha tagliato i legami con tutta la realtà visibile e invisibile, con tutti i legami umani, ma soprattutto ha tagliato i legami con il suo creatore. In definitiva, si sente una persona sola e senza speranza, cioè tutta la realtà che vede ha le stesse dimensioni del suo problema, quindi vede solo il suo problema. Questa visuale disperata della realtà, questo sentirsi al di fuori di tutto e di tutti, sganciato anche da Dio, significa che in fondo il suicida non solo non ritiene nessuna persona capace di aiutarlo, ma vede anche Dio come un essere impotente o incapace di modificare la sua situazione e di dare un nuovo inizio alla sua vita. In definitiva, il suicida rifiuta il Dio della speranza, lo sfiducia al 100% e nel scegliere la strada dell'avvilimento, del tormento e della sua volontà di morte, ascolta e vede solo se stesso. Decide di autopunirsi pur di non aprirsi all'amore di Dio. Ritiene più importante ciò che ha perso o che non ha rispetto a quello che Dio ha in serbo per lui. oppure così toccato dal rimorso o dal senso di colpa che non vede o trascura del tutto la possibilità del perdono di Dio e quindi del perdono dei suoi cari, della società, eccetera. Ciò vuol dire che ci fa capire un fatto importante, che la relazione fra il suicidio e il peccato è duplice. Non solo il suicidio è peccato, ma il peccato è sempre una forma di suicidio. Mi spiego, nella visuale biblica il suicidio non si restringe solo all'atto finale e tragico, ma si manifesta tutte le volte che si rifiuta la volontà di Dio perché peccare è scegliere la morte. Cito alcuni testi, il libro di Proverbi dichiara per esempio: chi pecca contro di me, cioè contro Dio, fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. Anche se non è una morte fisica, ma c'è questo amore verso la morte. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo ribadisce lo stesso concetto. Nella sua lettera ai Romani dice: ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. In altre parole, questa è la tragica situazione di ogni essere umano, quindi bisogna partire da qui. Il suicidio quindi non può essere una realtà riconducibile unicamente a fattori sociologici, culturali, o all'età o al sesso della persona. La cronaca infatti presenta un'estrema varietà delle persone che si sono tolte la vita. Ci sono persone anziane e giovani, persone ricche e povere, persone con titoli di studi, professionisti, persone famose o gente comune. In altre parole, fin dalla nostra nascita non solo siamo dei potenziali suicidi, ma compiamo costanti atti di suicidio. Ogni qualvolta rifiutiamo di sottometterci alla giusta e buona legge di Dio, noi scegliamo la morte, secondo il testo biblico, che come un lento ma inesorabile veleno inquina e abbrutisce poi il carattere, i pensieri, i desideri e la vita intera. Il suicidio quindi non è totalmente diverso da altre forme di morte. E quindi per questo dico che le parole dell'Apostolo Paolo vanno prese seriamente e alla lettera. Al centro del peccato, in altre parole, c'è una furia distruttrice, profanatrice, che si manifesta, anche se in modo nascosto e ingannevole, in una radicale aggressività dell'uomo contro se stesso. In fondo, qual è la differenza fra il suicida e gli altri? Mentre il suicida con il suo gesto manifesta concretamente e tragicamente la condizione della sua anima e della sua vita, tanti altri per tutta una vita costruiscono una facciata di normalità, forse mettono un velo che tiene nascosta non so la propria solitudine, la propria vacuità, le contraddizioni, spendendo così tante energie per rendere profumato il cadavere che portano dentro. La notizia di un suicidio, quindi, in ultima analisi, dovrebbe essere una sorta di campanello d'allarme per ricordare a coloro che hanno indossato la fragile maschera dell'autosufficienza il grave pericolo di vivere in modo autonomo da Dio. In definitiva, il male del suicidio non sta tanto nell'aver infranto il diritto della collettività, cioè il fatto che noi apparteniamo l'uno all'altro, non abbiamo il diritto di privare gli altri della nostra vita, e non sta nemmeno tanto nella dignità della vita umana ritenuta un bene assoluto, ma sta più nel farsi Dio, cioè nel pretendere di possedere questa libertà assoluta. Anche se la situazione psicologica di chi tenta il suicidio è, nella maggioranza dei casi, la disperazione, essa non può essere ritenuta però la causa originaria. La ragione prima del suicidio è questo farsi Dio, che nel concreto poi nega l'esistenza di Dio e la realtà del suo governo, e ciò porta quindi alla disperazione, che diventa quindi la condizione che apre al suicidio. per tornare al nostro amico che ha scritto la lettera da cui siamo partiti, il conforto che lui chiedeva a causa della perdita di suo padre suicida non può che venire dal Dio della speranza. Ecco, secondo la Bibbia il perdono di Dio non dipende dalla leggerezza del peccato, ma solo dalla sua infinita grazia. Dio perdona non perché il peccato è leggero, ma perché lui è amore e grazia. Come afferma l'apostolo Paolo, dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Poiché Dio è santo, ogni peccato è mortale, nel senso che separa radicalmente da Dio. Ma Dio, per mezzo di Cristo Gesù, ha deciso di risolvere il dramma del peccato, in qualunque forma esso sia, e di dare una risposta finale, completa, alla morte che pende su ogni essere umano. La croce

0: è stata debellata e la vittoria è certa. Chi desidera la vita quindi è chiamato ad affidarsi a Dio e con gioia decidere di vivere sotto il suo governo, qualunque sia la situazione che sta vivendo.
1: Allora, ringraziando Nino per il momento, facendoci da parte, vi diamo appuntamento al prossimo numero di Controluce. Intanto buon proseguimento.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Quest'oggi abbiamo una lettera da una signora il cui problema non è unico. Sfortunatamente, molte delle persone che vengono per consulenze al nostro centro o vanno dai pastori di volta in volta dicono la stessa cosa. Perciò questo è un soggetto molto importante da considerare. Lasciate che vi legga parte della lettera. Grazie per i vostri programmi radio. Pure mi sono sentita ispirata dai vostri libri. L'autunno scorso ho scoperto che mio marito mi era infedele e questo ha portato e ancora porta una lotta assai ardua fra noi. Dio ha usato i vostri libri e le vostre trasmissioni per aiutarmi nei miei bisogni in diverse specifiche occasioni. Non potreste qualche volta discutere anche il ruolo che una donna ha nell'infedeltà del proprio marito, come fare a ricrederlo di nuovo, come capire i suoi problemi, come agire verso di lui e nello stesso tempo poter aggiustare se stessa nel saper trattare le proprie ansietà e i suoi sentimenti di insicurezza, di rimorso per non riuscire a fidarsi di lui? Grazie tante. Questo problema, come ho detto poco fa, è assai diffuso. Atti di infedeltà da parte di uno dei coniugi spesso portano delle difficoltà alla parte offesa, la quale, oltre che aver subito il torto, ora si trova a vivere costantemente con dei brutti ricordi di fronte a lei. Come si può in realtà davvero perdonare in una giornaliera situazione come questa? Questa è la domanda che questa signora ha in mente. E noi quest'oggi vogliamo parlare di questo soggetto per tutti coloro che possano sperimentare le stesse difficoltà. E la prima cosa che occorre ricordarci è che il perdono è parte dell'insegnamento biblico. Il perdono non è semplicemente una cosa che noi diciamo. Il perdono è qualche cosa che noi promettiamo. Vedete, nella Bibbia, quando Dio ci perdona, egli ci dice, per esempio, come in Geremia 32:34: io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò mai più del loro peccato. Qui è la chiave del problema che oggi ci è presentato in questa lettera. Il nostro perdono deve dunque essere sempre parallelo al perdono di Dio verso di noi. E qui noi notiamo in questo versetto che vi abbiamo citato e in altre parti significative il modo con cui Dio ci perdona, e noi dobbiamo quindi perdonare come Lui ci perdona.

E vedete quello che Dio fa quando ci perdona in Gesù Cristo, quando noi mettiamo la nostra fede in Cristo credendo che Egli morì per i nostri peccati e che risorse in forma umana dopo 3 giorni, è che Dio accetta il sacrificio di Gesù al posto della nostra immeritevolezza. Quando noi ci affidiamo a Lui e diventiamo cristiani, Dio ci promette: «Io non mi ricorderò mai più dei vostri peccati». Egli non ci porterà mai più davanti tale soggetto. E qui, vedete, sta la risposta al problema della signora. Lei ci dice: «Io ho difficoltà a credere di nuovo a mio marito nel comprendere i suoi problemi». Lei parla, come ci ha detto, dal punto di vista di una donna tradita. Lei ancora vive con quella infedeltà, anche se lei dice che ha perdonato, come io assumo, perché la lettera non dice niente di definitivo, e io assumo che lei ha deciso di continuare a stare col suo marito perdonandolo e cercando di continuare a risolvere il problema. Ma sebbene lei dica di averlo perdonato, ecco che però lei continua a tener vivo l'argomento quando parla di voler rivestire il ruolo di una moglie in relazione all'infedeltà del marito. Tale soggetto non dovrebbe essere più rilevante in un ruolo che lei si sente di dover continuare a rivestire. Io penso che tutto questo è causato dall'incomprensione del perdono. Così, cerchiamo di esaminarlo. Il perdono è il largire di una promessa, è il fare una promessa. Quando Dio ci perdona, è definitivo e recidente, non lascia alcun dubbio sul soggetto. Ora, se questo marito infedele o qualsiasi altro marito o anche moglie che è stata infedele al suo compagno e non cerca chiaramente il perdono, o se il perdono non è chiaramente largito, se la promessa «ti perdono e non ricorderò mai più il tuo peccato» non è specificamente fatta, questa può divenire la prima difficoltà nel voler dimenticare questo problema ed eliminarlo per sempre. Se la relazione fra i due coniugi è incerta e ci sono fra di loro delle ambiguità, di modo che il perdono non è chiaramente richiesto e definitivamente concesso, allora in ambo le parti ci sarà dubbio e incertezza sull'intera questione. Prima di tutto, la parte che dovrebbe cercare perdono non ha mai realmente richiesto e può darsi che il suo ritorno sia basato su falsi termini di pentimento, e ciò può creare incertezze. Secondo, anche se il perdono è stato cercato, ma se la parte lesa non dichiara chiaramente e specificamente «ti perdono», la promessa, non essendo stata chiaramente enunciata né ben capita da ambo le parti, può lasciare l'impressione che tale promessa non sia un fatto compiuto. Ma vedete, Dio non agisce affatto così con noi. Quando noi andiamo da Gesù Cristo e diciamo «io ho peccato», quando noi come Isaia diciamo «io sono un uomo con labbra impure» e Dio dice «ebbene, io ti perdono, ecco qua il carbone ardente che con le molle è stato preso dall'altare e brucia via tutti i tuoi peccati», quando Dio perdona e gli dice «io non mi ricorderò mai più dei tuoi peccati», noi riceviamo da Lui allora una promessa chiara e definitiva che non potrà mai più essere discussa. In altre parole, io non continuerò a preoccuparmi per questo come di qualcosa che mi riguardi, qualche cosa per cui dovrò aver parte e trattare nei prossimi giorni. La questione è: il peccato è perdonato e dimenticato o non lo è? Qui è il nocciolo della questione. Così, la prima cosa che vogliamo suggerire è che quando noi diciamo «ti perdono», noi pure promettiamo di continuare a dimenticare quel peccato. Non si tratta qui di perdonare e dimenticare, come certi potrebbero dire, di modo che uno deve essere abile di dimenticare prima che possa perdonare. Ma qui si tratta, come vedremo nella prossima trasmissione, di un perdono che porta a dimenticare. Una volta che la promessa di perdono è genuinamente fatta, allora anche il dimenticare verrà, e verrà assai
più celeramente di quello che si possa pensare. Non occorre, per esempio, una lunga e dura lotta, come questa lettera suggerisce. Il perdono può avvenire rapidamente. Io ho visto avvenire nella vita di certe persone il perdono in poche settimane, e il matrimonio ne è uscito più forte, più stabile di quello che era prima della rottura. Vedete, è proprio vero che quando il perdono di Dio viene, viene con un'unione più solida che mai potrebbe essere ottenuta in alcun altro modo. Noi diveniamo suoi non soltanto per diritto di creazione, ma altresì per diritto di redenzione, e che questo può avvenire pure nel matrimonio, di modo che dopo la rottura la saldatura unisce i due coniugi più solidamente di quello che il matrimonio fece al principio. Così io voglio dare speranza e incoraggiamento non solo a questa donna, ma anche agli altri che stanno ascoltando. Non mancate, amici, di sintonizzarvi con noi per la prossima trasmissione, quando di nuovo tratteremo come il perdono può celeramente cambiare la situazione e la relazione fra due coniugi. Cari amici, grazie per la vostra attenzione, che il Signore sia con voi, con la vostra famiglia, e vi benedica riccamente. Thank you.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse, capitolo 5. E vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 suggelli. E vidi un angelo potente e che bandiva con gran voce: chi è degno d'aprire il libro e di romperne i suggelli? E nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro o guardarlo. Ed io piangevo forte perché non s'era trovato nessuno che fosse degno d'aprire il libro o di guardarlo. E uno degli anziani mi disse: non piangere. Ecco, il leone che è della tribù di Giuda, il rampollo di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 suggelli. Poi vidi, in mezzo al trono e alle 4 creature viventi e in mezzo agli anziani, un agnello in piedi, che pareva essere immolato ed aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio, mandati per tutta la terra. Ed esso venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, le 4 creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. E cantavano un nuovo cantico, dicendo: tu sei degno di prendere il libro ed aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente d'ogni tribù e lingua e popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. E vidi ed udì una voce di molti angeli intorno al trono e alle creature viventi e agli anziani, e il numero loro era di miriadi e di migliaia di migliaia, che dicevano con gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione. E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare e tutte le cose che sono in essi e le udii, che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'impero dei secoli dei secoli. E le 4 creature viventi dicevano: amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Una perla preziosa per la Cina. Adattamento radiofonico della storia di Fratello Davide narrata a Sarah Bruce e Dan Wooding. Edizioni Crociata del Libro Cristiano, Firenze, Italia.
2: 23esima e ultima puntata.
1: Riassunto delle puntate precedenti.
3: Davide, che lavora con la missione cristiana di Porte Aperte, ha il compito di coordinare gli aiuti dall'Occidente verso la Cina per portare anche in quel paese il messaggio di salvezza di Gesù. Mentre il tempo passa, il lavoro progredisce sempre più. Molti sono i collaboratori che si avvicendano in questa attività e tante le iniziative che, grazie a Dio, sono coronate dal successo. Tutto lo staff della missione è ora concentrato a portare a buon fine il progetto Perla, che consiste nel fare arrivare in Cina, clandestinamente, un carico di 1 milione di Bibbie. Mentre moltissimi credenti in ogni parte del mondo pregano per questo progetto, Davide e i suoi collaboratori acquistano una grande imbarcazione destinata al trasporto in Cina delle Bibbie. Dopo l'addestramento dell'equipaggio, tutto costituito da cristiani, la barca parte per la sua destinazione. Giunti in vista della costa dove attraccare, Davide e i suoi incrociano un caccia della marina cinese di vedetta quella notte e solo grazie all'aiuto di Dio scampano al controllo dal quale sarebbe derivato il fallimento della missione.
4: Ormai ci trovavamo la spiaggia proprio davanti e gettando l'ancora in mare spegnemmo il motore. Joseph Lee, il pastore Ward ed io ci arrampicammo dall'altra parte del rimorchiatore. Pablo stava nella barca di gomma Z, poco più sotto accanto a Michael Bruce, un collaboratore australiano. Gli uomini erano stati allenati ad abbassare le 3 barche gonfiabili e ad eseguire le operazioni al buio nel giro di 4 minuti. Mentre la barchetta si sollevava verso la spiaggia, mi ricordai che nonna Wang aveva pregato per questo momento cruciale su quella spiaggia ogni notte per 2 mesi. La barca Z raggiunse le acque poco profonde della spiaggia e ci buttammo in acqua. Ecco che ci venivano incontro, guadando a piedi, i capi dei credenti a braccia spalancate. Come in tante altre situazioni del passato simili a questa, la tradizionale riservatezza cinese venne messa da parte mentre ci abbracciarono calorosamente a turno uno alla volta. Sebbene non ci fosse alcuno che parlasse un granché di inglese, parecchi ci trasmisero un saluto inglese a cui si erano ben esercitati uno dopo l'altro in una successione ordinata. «Benvenuti in Cina, zii! Gloria a Dio!» esclamò ciascuno con occhi entusiasti che brillavano alla luce della luna. I nostri erano pieni di lacrime per il candore di questo gesto così semplice. Anche in mezzo alla gioia eravamo però ben consci dell'urgenza della situazione. Ci radunammo sulla spiaggia per pregare, mentre Michael e Pablo ritornarono alla chiatta. Pochi istanti dopo la mia radiolina portatile cominciò a scoppiettare. La missione era cominciata. Poi tutto sembrò accadere in un baleno. La chiatta era stata in parte inondata durante l'ora precedente per abbassarla secondo il piano stabilito. Ora veniva pompata nel suo interno dell'acqua per farla inclinare da una parte fino al livello del mare. Un lato della chiatta fu così abbassato e si poterono spingere gli enormi blocchi di Bibbia in acqua. Allora saltarono fuori le barche a Z. Dalla spiaggia il pastore Ward ed io osservammo i contorni delle 3 imbarcazioni evidenziati dalla luna. Michael e Pablo erano al controllo di una, mentre mio figlio David, insieme ad un altro americano, Edward Dean, guidavano la seconda e Armando Reyes, nostro membro delle Filippine, era al timone della 3ª barca, insieme a Todd Martin, il nostro delegato alle comunicazioni. Dietro le zete trainanti si potevano vedere i blocchi di Bibbia che galleggiavano qua e là come pezzi di domino, collegati insieme dalle funi a gruppetti di 4, 5, 6 o addirittura di una dozzina. «Da questa parte, fratello Davide, ora più a sinistra», Joseph Lee traduceva in inglese le direttive dei credenti ed io le passavo al capitano e all'equipaggio attraverso le radio. Questa rete di comunicazione a tre voci sarebbe continuata durante tutta la consegna. Non dimenticherò mai il momento in cui i primi pacchi giunsero a riva. Sebbene fosse naturale che i nostri fratelli sapessero cosa aspettarsi, c'era invece sul loro volto un'espressione di stupore, quasi incredulo, mentre aprivano i pacchi e si tenevano le Bibbie strette fra le mani. La gioia pura e semplice li aveva resi senza parole ed espressioni di meraviglia come «Oh!» e «Ah!» echeggiarono lungo la spiaggia finché non ebbero ritrovato la lingua per offrire le lodi giubilanti a Dio. Scorsero le pagine dei libri da capo a fondo, più volte con i volti raggianti. Molto tempo prima della consegna, questa gente ci aveva confidato che era disposta a morire pur di permettere che la parola di Dio pervenisse nel loro paese. E ora la potevano toccare con mano. Essendo tuttavia consapevoli del rischio sempre presente di essere scoperti, ben presto chiamarono gli amici che aspettavano fra gli alberi circonvicini perché portassero via le Bibbie. In ogni blocco di una tonnellata c'erano 48 casse che contenevano ciascuna 90 Bibbie. Avevamo programmato apposta questo formato perché i credenti locali potessero trasportarle via due casse alla volta, sospese alla tradizionale canna di bambù messa sopra le spalle. C'erano anche nei paraggi gli autocarri pronti a sguizzare via con le Bibbie il più lontano e il più presto possibile. In precedenza avevamo passato $75,000 statunitensi per la distribuzione di Bibbie all'interno della Cina da parte dei sostenitori del progetto. Ci vollero in tutto 2 ore per fare la consegna, anche se c'erano 20 uomini di equipaggio, lavoravano tutti come uno solo. Il capitano con gli assistenti sul rimorchiatore, la squadra di uomini forti che tirava in mare i pacchi dalla chiatta e gli uomini che pilotavano avanti e indietro le barche a zeta. Finalmente terminammo anche lo scarico. «Fratello Davide, dicono che ora dobbiamo andare», mi sussurrò Joseph Lee con ansietà. Infatti, da prima, in quello stesso giorno, i credenti avevano visto dei soldati che rastrellavano la spiaggia alla ricerca di un oggetto rubato nella zona locale. Volevano farci allontanare il più presto possibile nel caso fosse stata programmata un'altra pattuglia per la notte. Il motore azionato del rimorchiatore ruppe il silenzio mentre dicemmo addio alla nostra famiglia cinese dopo quelle 2 ore in cui avevamo avvertito la presenza di Dio in una maniera senza precedenti. Appena 4 ore dopo la consegna, le autorità della zona giunsero sul luogo in seguito ad una indicazione riferita a loro da alcuni pescatori non cristiani. Ormai i credenti erano riusciti a portare via la maggior parte delle Bibbie, ma i soldati accerchiarono quel che era rimasto, credendo, come ci informarono più tardi i credenti, di avere scoperto la consegna intera. Poi cercarono di distruggere le scritture, sia col fuoco che con l'acqua. Entrambi i metodi servirono ben poco, perché i libri non prendevano fuoco facilmente, mentre quelli gettati in mare galleggiavano e furono poi portati a riva dai pescatori. Più tardi, la rete dei credenti riuscì a ricostruire l'esito della distribuzione delle Bibbie in tutto il paese e ci mandò le statistiche. Da prima non eravamo certi di quante Bibbie erano state scoperte sulla spiaggia, ma nel giro di una settimana ci fu annunciato che il 60% era già stato distribuito. Dopo 2 mesi la cifra salì all'85%, man mano che le Bibbie penetravano più a nord, a sud e ad ovest. Ma dovevano passare 9 mesi dalla consegna prima che ricevessimo un quadro completo. Venne finalmente il giorno in cui ci furono riferite per telefono negli Stati Uniti le statistiche finali. Eravamo nel marzo 1982. Joseph Lee, che era stato in Cina, ritornò con la notizia che il 99% delle scritture si trovavano ora al sicuro nelle mani dei credenti delle chiese domestiche, soprattutto, e anche di alcuni credenti fidati del movimento Auto 3. Il suo rapporto venne confermato da altri che avevano investigato la situazione separatamente per evitare qualsiasi rischio di sbagliare. E così la percentuale totale di perdita si riduceva all'1%. Nel rendere grazie al Signore per una perdita così piccola, ci ricordammo con gioia che ne avevamo portate 10.000, cioè il corrispondente all'1%, attraverso il confine, nelle valigie, durante i preparativi del progetto Perla. Non solo, ma avevamo fatto entrare nel paese anche 55.000 nuovi testamenti. Perciò il Signore aveva fatto sì che in tutto c'erano entrate 1 milione di Bibbie, proprio come aveva promesso e ci aveva autorizzato sin dall'inizio. Al rimorchiatore demmo una mano di vernice che risaltava sotto lo splendore del sole cocente. Abbassai la testa per osservare il lavoro mentre venivo sollevato in alto da un elicottero, lontano da quella vista pittoresca e circondato dal ronzio dell'elica. Il progetto Perla era ora compiuto e io me ne stavo tornando da una visita supplementare all'ormeggio dell'imbarcazione. Durante il progetto Perla, il viaggio in elicottero diventava qualche volta una necessità per la programmazione o quando sorgeva qualche grossa difficoltà. Sorrisi a questo pensiero. Le difficoltà, quando si presentavano, spesso sembravano talmente serie da poter causare l'interruzione del progetto. Era così, come dovetti ammettere, che a Satana piaceva tanto far sembrare le cose, ma per quanto grandi potessero essere gli ostacoli che il diavolo ci metteva davanti, il Signore li rendeva vani e ci manifestava la potenza racchiusa in quei versetti che ci aveva dato all'inizio del progetto. L'elicottero si diresse nell'entroterra, passando sopra i campi di riso in cui operai e mi riportarono immediatamente alla mente quelli che nella Cina erano probabilmente coinvolti nelle stesse attività. «Un miliardo di cinesi, signore», sussurrai. «Gente, non una statistica registrata su carta, ma individui che hanno bisogni e sentimenti, ciascuno fatto a tua immagine. Un milione di Bibbie non potrà affatto venire incontro a un tale bisogno. Non a caso i credenti ci chiedono altri 3 milioni di Bibbie e non a caso fratello Lo ha espresso la necessità di altri Andrea piccoli e grandi. Desta questi uomini, signore, coloro che sapranno amare la Cina come la ami tu. Desta coloro che compiranno quest'opera finché i 3 milioni e poi anche i 10 milioni siano dentro al sicuro. Ormai l'elicottero aveva raggiunto la periferia di Manila e ci stavamo preparando all'atterraggio. Tu sei morto e sei risorto per ogni anima della Cina, signore, pensai. Posso sentirti dire «Cina, ti amo». È per questo che non hai permesso a niente di interromperti nel venire incontro ai bisogni del progetto. L'elicottero atterrò con velocità. Con una leggera botta toccammo terra e rimasi seduto finché il pilota non ebbe spento l'ingranaggio e rallentato il motore. «Tutto a posto, signore. Abbiamo fatto», disse sorridendo. Gli strinsi la mano con gratitudine, scesi dall'elicottero e mi diressi verso l'uscita della pista. «No, signore», sussurrai, reprimendo con difficoltà un risolino. «Non abbiamo finito per niente. Abbiamo appena cominciato quando si tratta di amare la Cina».